0: mille palloni ne sporca mille. Perché? Perché la squadra è corta, lui corre in avanti, ecco, Ulay e Fagioli te lo possono fare serenamente. Ma il problema è che ci deve essere una disposizione. La Fiorentina ha preso 150 contropiedi in tre partite, era lunga e larga, buchi in mezzo al campo. Lo stesso Ulay, non ti pensare che abbia 50 metri, ma se lo fai stare nel corto è uno che fa quello che ha fatto Torreira.
1: No, ma fa una piega, è che la Fiorentina di Grosso non aveva nessun indirizzo. Cioè la Fiorentina di Grosso aveva i reparti lunghi, e oltre ai reparti lunghi l'altro problema enorme è che anche tra i compagni di reparto c'era uno spazio enorme. Cioè non c'era mai quello che accorciava, non c'era raddoppi, non c'era pressing, non c'era niente.
0: Ma perché tatticamente era preparata malissimo la partita, le uscite erano fatte malissimo, le uscite in pressing dico erano fatte malissimo, quindi con tre passaggi ti uscivano fuori, quando ti escono fuori devi correre indietro 40 metri o c'hai tutti animali o fai fatica.
1: Ma certo, gli attaccanti che andavano a pressare, uso un termine che non era della squadra di Grosso perché pressing non c'era, non sapeva nemmeno da che parte tornava di casa, però quando gli attaccanti andavano ad aggredire il Torino e giustamente aspettavano nella propria metà campo quando ripartiva da bassa, i centrocampisti rimanevano a 30 metri, quindi c'era tutto lo spazio per, come si chiama, Fitzgerald lì, Gene Fitz, di fare quello che voleva, perché tra l'altro è un buon giocatore e l'azione ripartiva anche una certa fluidità, ma perché la Fiorentina aveva un reparto, la difesa stava al limite dell'area, mentre l'attacco andava a pressare il limite dell'area avversario. Certo che se si gioca così è impossibile stare dietro a qualsiasi tipo d'avversario, perché qualsiasi tipo d'avversario, compreso il Frosinone, trova spazio tra le linee e va a fare quello che vuole. Quindi la prima cosa che deve fare Vanoli è accorciare questa squadra e renderla squadra. Non è un obiettivo da poco, ma
0: bisogna vedere se la vuole accorciare in avanti o indietro.
1: Certo,
2: c'è una domanda per Emiliano, però poi
1: abbiamo un ascoltatore.
2: Poi non se ne parla più perché è davvero il passato. Ma nel 2026 ci se ne accorge Pietro ed io, che siamo amanti del calcio, è uno che lo fa di professione. Come fa ad andare allo sbaraglio così? È incomprensibile. No? Hai una risposta?
0: No, non lo so perché probabilmente, ovviamente, ci sarà un'idea che non è stata trasmessa, no? Cioè che non è che non si è portata in campo. Lui anche l'anno scorso faceva una cosa ibrida, perché non faceva né blocco basso né pressione ultraoffensiva. Faceva una cosa ibrida che gli veniva abbastanza bene. C'era un giocatore molto intelligente lì, Matic, davanti alla difesa, Torsveld con una gamba della Madonna, e gli veniva bene. Oggi secondo me una cosa ibrida non la fa nessuno. Cioè chi fa blocco basso, vedi, che ne so, il Lecce fa un po' di blocco basso, il Cagliari anche ogni tanto fa un po' di blocco basso, tutto il resto sono pressioni ultraoffensive. Il Frosinone fa pressione ultraoffensiva, il Torino contro di noi ha fatto una pressione ultraoffensiva, il Monza fa pressione ultraoffensiva, Parma fa blocco basso, e quindi le due cose. Secondo me questa squadra non è portata a fare blocco basso, perché blocco basso, ok, i due centrali possono difendere bene in aria, però i due terzini non sono due difensori, i centrocampisti davanti alla difesa non è la caratteristica principale quella di schermare o di buttarsi all'interno dei centrali per necessità ed aiutare a difendere. Questa è una squadra che deve accorciare il campo in avanti. Secondo me sia Vieri che Pongracic che Dragusin la gamba per correre all'indietro ce l'hanno, e quindi deve essere una squadra secondo me ultra offensiva da quel punto di vista, che non vuol dire essere spericolati, vuol dire portare la prima pressione in quella maniera, poi quando salta la pressione si ripiega e si recupera tutti all'indietro, compatti insieme. Lo fa la Roma, lo fa il Milan fa una pressione ultra offensiva. L'altro giorno poi la Juve con delle scelte a 20 minuti alla fine li ha messi in difficoltà, hanno fatto blocco basso per 20 minuti. Il Como stesso l'ha fatto con Napoli a Napoli, tanti dicono si è messo difensivo, no, non si è messo difensivo, la partita ti ha portato a essere difensivo, perché se Napoli rimane per esempio con un difensore solo a difendere, ha voglia che tu dici io sto offensivo, ma non puoi essere offensivo perché ti portano sei giocatori di là, la palla ce l'hanno loro e ti devi per forza trasferire a difendere in blocco basso. Quindi è tutta un'idea di base, poi il campo ti porta a fare delle scelte diverse, perché la partita ti porta a fare delle scelte diverse. La Fiorentina gli ultimi 7-8 minuti è stata palleggiata dal Torino. Okay. Io non ho mai visto una squadra, non ho mai visto, e gioco a pallone da una vita, una squadra di livello superiore, ok, o comunque anche dello stesso livello, negli ultimi 10 minuti che perde essere palleggiata dall'altra. A me non mi è mai successo.
2: Incredibile.
0: Mai. Cioè ti palleggia la Juve, la grande Juve dei 9 anni scudetti, ti palleggiava, ok, ti poteva palleggiare il Napoli di Sarri, il Napoli di Spalletti vinceva e poi ti palleggiava. ma non, cioè al contrario, io mi aspettavo la Fiorentina alla Rimbaggio, poi prendi il terzo gol in contropiede, ci sta, succede, perché a quel punto lo metti in considerazione, ma non riuscire ad arrivare vicino la palla in una pressione significa non sapere assolutamente un cazzo di quello che stai facendo all'interno del campo.
1: Viene Bordone a ascoltarti perché avevo la stessa impressione. Abbiamo Massimo da Mestre in linea, al quale chiedo di essere rapido, non per colpa sua ma per colpa mia che sono andato un po' lungo. Ciao Massimo, buongiorno.
3: Carissimi, allora vabbè, io credo di essere l'unico tifoso viola che pensa che la responsabilità unica di questa situazione sia di Fabio Paratici. Allora, lasciando tutto il resto, che ce ne sarebbe, perché si è eclissato, è scomparso, non sta facendo sapere niente di tutte queste scelte sbagliate che ha fatto da quando è arrivato. Non ha fatto una sola scelta giusta, non ne ha fatta una sola giusta, ma io trovo inverecondo che abbia fatto trapelare il contenuto di una telefonata privata fra lui e l'allenatore, grazie alla quale adesso tutti ce l'hanno con l'allenatore. Cioè, ma se succede a due di voi che litigano con uno con cui lavorano e poi l'altro riporta di comodo, perché è di gran comodo il contenuto di una telefonata, quindi di una sola parte, per cui tutti stanno dando addosso al grosso, va bene così. Per me è un cazzaro uno che si comporta in questo modo, ditemi quello che volete. Io se fossi cronista ancora e fossi a Firenze, mi metterei sotto casa sua ad aspettare che adesso rispondi alle domande dei giornalisti. Adesso rispondi alle domande dei giornalisti. Cazzo. Vi saluto.
1: Ciao Massimo. Sei acceso stamattina.
0: Allora,
1: vai, poi andiamo in pausa.
0: Te la metto su vari punti. Uno, io sono tifoso della Fiorentina, più tifoso probabilmente di tutti voi insieme che chiamate da casa, quindi quando parlo, oltre al mio lavoro e quindi a dare la mia opinione, cerco anche di fare il bene della Fiorentina. Oggi, se si attacca anche l'unica parte chiamata in causa, che è rimasta ben voluta da tutti, si fa un male secondo me alla Fiorentina. È ovvio che Paratici è responsabile, okay? Perché ovviamente il direttore sportivo fa le scelte ed è responsabile, e se manda via l'allenatore che ha preso si autoaccusa, non c'è bisogno che lo dica in un'intervista, cioè manda via uno che ha fatto iniziare a allenare, che ha rapporto da 18 anni e che l'ha portato alla Fiorentina, quindi si autoaccusa, prima cosa. Seconda cosa, per onestà intellettuale ti dico che quello che dice è giusto, perché comunque oggi è ovvio che la fonte di notizie è la Fiorentina, quindi la Fiorentina fa uscire quello un po' che gli pare a lei. Oggi Grosso non può difendersi in questo momento, però credo anche, visto proprio quello che ti ho detto, cioè 18 anni di rapporto fra i due, 20 anni di rapporto fra i due, che non penso che da zero si inventino una cosa, cioè la possono esasperare, la possono far uscire per pararsi il culo, però io non penso che da zero si inventi una cosa. Detto questo, lui ha detto che Paratici ha sbagliato tutte le scelte. Io non sono d'accordo, non ha sbagliato tutte le scelte tecniche mi piacciono quasi tutte. Non condivido la scelta di vendere Mandragora all'ultimo giorno, non condivido quella di vendere Ken alla fine, l'avrei venduto Ken, l'ho detto più di una volta, però non così alla fine, non essendo pronto per il sostituto. Però i giocatori che abbiamo preso sono tutti giocatori in linea con quello che dobbiamo fare, giovani, futuribili, quindi io mi sento di difendere il lavoro di Paratici, pur capendo quello che dice Massimo, sì. Quello che dice Massimo.
2: Ma posso andare oltre nelle
1: sì,
2: scelte?
1: Poi dobbiamo fermarci.
2: Sì, certo,
1: eh?
2: Nelle scelte che apprezzo. Andrea Zoli in primavera, il preparatore nuovo dei portieri, aver ricostruito un'area scouting della Fiorentina che a livelli importanti, diciamo così, mancava da anni. Cioè, non è che perché ha sbagliato la scelta dell'allenatore, come dice Emiliano, è che c'è bisogno, lo vado a dire, la licenzia più di così.
0: Solo una cosa che non mi torna, lo dico dal giorno zero, sfortunatamente ho avuto ragione anche stavolta, che è quella di aver preso tutti i giocatori che appena li vedi ti viene in mente un calcio di possesso, un calcio di transizione alta, un calcio di dominio del campo attraverso la palla, e aver preso un allenatore che non fa questo. È l'unica cosa che non mi spiego e alla quale vorrei una risposta da entrambe le parti. Perché sei tu che volevi far, tu Grosso che volevi fare qualcosa di diverso?
1: Non mi sembrava.
0: Ti è venuto? O tu società che hai sbagliato gli acquisti? Non sbagliato, che hai preso dei giocatori non funzionali a quello che normalmente vuole l'allenatore.
1: Speriamo che ci possano rispondere, perché è un interrogativo che abbiamo tutti, ma è un interrogativo proprio, cioè, fatto e finito, che si può riassumere in una domanda di 30 secondi.
0: Noi parlavamo di Tiago Motta, Pietro. Se Tiago Motta fosse stato l'allenatore a giugno, ma non dico che avrebbe fatto bene, però l'allenatore è a giugno e la società fa questo mercato, dico, bravi, cioè, giusto, mercato per Tiago Motta. Se domani mattina prendo Palladino, senza voler criticare Palladino, e gli faccio questo tipo di mercato, non è giusto. Sì. Per quello che ho visto di Palladino, poi può anche darsi che Palladino anche lì abbia fatto di necessità virtù, eh? Cioè, non sempre gli allenatori fanno tutto quello che possono fare per determinate situazioni. Gasperini l'anno scorso non ha fatto il Gasperini alla Roma,
1: e invece lo sta facendo quest'anno, mi sembra sicuramente.
0: Certo, perché ha completato la rosa, l'anno scorso è stato un anno a dire le stesse cose, ragione. Qualcuno diceva che piangesse, e in realtà poi, come gli hai preso 3 o 4 giocatori, non c'è bisogno che siano dei fenomeni, ma giocatori con caratteristiche che chiede lui, è andato subito nella direzione in cui vuole lui.
1: Allora, Emi, vai a prendere il secondo caffè di questa mattina, se non il terzo.
0: Bravo.
1: Ci sentiamo tra pochissimo dopo la pausa, anche noi ci fermiamo un attimo, un bicchiere d'acqua, e torniamo per l'ultima parte di Chi si compra uno di noi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta la seconda ora insieme di Chi si compra uno di noi con Emiliano Viviano, Andrea Bruno Savelli, sottoscritto Pietro Lazzarini. Appena Emi si ripaleserà proseguiremo le nostre discussioni, anche per parlare proprio di quello che sta evolvendo in casa fiorentina. Sono tanti anche i complimenti che ci fate via messaggio per la competenza e la professionalità di Andrea e di Emiliano. Io sono sempre qui, quindi non è che cambio in base alla trasmissione. No, non è che cambio in base alla trasmissione, quindi se sono competente oggi sono competente anche ieri.
2: Allora è un complimento per ieri, oggi e domani.
1: Sì, va bene. Comunque l'importante è che sia una trasmissione che anche per noi che la facciamo è molto piacevole, quindi è assolutamente bello poter raccontare e parlare di calcio. Ecco, questo è quello che puntiamo a fare con Emiliano e con Andrea, e cercando anche di entrare poi nel dettaglio delle questioni, perché poi se no si parla sempre urlando. E succede purtroppo quando uno poi parla di pancia, invece noi entriamo sempre spesso nel dettaglio. No, avevo un interrogativo, tra l'altro Emiliano è tornato, per chi ci segue in visual e lo vede assolutamente in tutta la sua beltate, no, sulla costruzione della rosa. Si diceva prima, non era, te dicevi giustamente, io la più grande domanda che mi faccio è stata costruita una rosa che se l'avessero data in mano a Thiago Motta l'avrei compreso, se l'avessero data in mano a Italiano avrei compreso, l'avessero data in mano a Farioli avrei compreso, lo danno in mano a Ingrosso non ci capisco niente. Ecco, ma allora è lì che io muovo una critica nei confronti del direttore sportivo, cioè la squadra che sta nascendo è fatta di talenti che ci piacciono e l'abbiamo sottolineato in tutte le lingue. Quello che non comprendo è, ma allora perché costruisci una squadra di talenti per un allenatore?
0: Perfetto, che... Pietro, però è talmente tanto scontato questo discorso. È come dire, si apre un ristorante, uno può fare la pizza e non compra la farina.
1: E fai sushi.
0: Cioè, non può essere così, cioè non è un errore così, non esiste un errore così. Cioè, domani mattina se siete parati ti dice, ma hai preso che scemo? Quindi sicuramente c'è, cioè, io penso che volesse fare qualcosa di diverso e non l'ha fatto, o non gli è venuto, non è stato in grado di trasmetterlo, perché sennò è impossibile, ma proprio matematicamente è impossibile.
2: Ha fatto la mazzarrata, come quando disse ho studiato il 4-3-3, tranquilli.
1: Sì. Si è visto, in effetti.
2: Sì, a Napoli, quando lo richiamarono, disse no, io ho sempre giocato a 3 col contropiede, ripartenze, questa squadra è costruita il 4-3-3, ma l'ho studiato.
1: Secondo Alessandro è una squadra fatta per Vanoli. Io non trovo nemmeno che abbia tutte queste caratteristiche per Vanoli, anche se uno ci deve dei complotto. Cioè, ci sono 2 o 3 giocatori che con Vanoli, secondo me, porteranno in dote dei miglioramenti, e non parlo solo dell'anno scorso. Per esempio, Gie, lui lo conosce a menadito, l'ha lanciato lui, è un giocatore che credo che sfrutterà molto. Pedro Gonçalves, per me, è un giocatore che può far bene in una squadra di Vanoli, però non mi sembra una squadra certo costruita per Vanoli.
0: Guarda, non ne sono così sicuro.
1: Ah, vedi, prima dici di no, poi dici di sì.
0: No, nel senso che secondo me, specie dietro, tipo sui terzini, credo che magari avrebbe fatto delle scelte diverse. Perché noi abbiamo 2 terzini comunque che sono più da gioco arioso, più da gioco con la palla che da fase difensiva, diciamo. Però per il resto della squadra, cioè Pellegrino, Beto, gli esterni, Fagioli in mezzo a campo, una mezzala di inserimento, cioè per il resto sì, ti dico, è solo la difesa su cui ho, cioè secondo me Vanoli avrebbe fatto delle scelte diverse, ecco.
1: Ma Lo dico a tutte e due: Dragusin Mastantuono, che sono due scelte evidentemente del direttore sportivo e che sono poi state inserite in campo con grande continuità dall'allenatore precedente, salvo poi il cambio a fine primo tempo di Mastantuono. Secondo voi con Vanoli inizieranno subito con questa alone di intoccabilità, fra virgolette, oppure Vanoli rimescola le carte sia in difesa che sull'esterno offensivo o comunque sulla fase offensiva?
0: Sulla fase offensiva secondo me no, ma Mastantuono deve giocare, non ci sono dubbi che debba giocare. Sulla difensiva vediamo.
2: Sì, però Dragusin come caratteristiche gli serve, perché l'anno scorso di testa ci bucava da tutte le parti. Lui se lo mette a difendere bene in area di rigore è un muro. Io non voglio arretrare sui giudizi, a me Garba, lo dico adesso e lo dico in Fiorentino, Dragusin, e mi garba anche Jimenez, poi se è difficile da collocare, ma Jimenez è forte, l'anno scorso ha fatto un campionato in Premier da titolare bene, ma bene.
0: Secondo me Jimenez può essere anche un esterno offensivo, cioè può essere utile anche lì. Poi c'è partita e partita, la partita che ti porta a essere più offensivo, quella che a essere più difensivo, però è uno che come Sané Mekers può fare più di un ruolo.
1: Sai, il problema è che ora la Fiorentina sull'esterno offensivo è a regime, è a pieno regime.
2: Anche sui terzini destri, mancherebbe.
0: No, anche... a pieno regime, Pietro, sono quattro, un infortunio e diventano tre.
1: Ah beh, certo, questo non c'è dubbio. Io dico a conti fatti oggi, cioè a pieno regime nel momento in cui non ci sono infortuni o squalifiche.
2: Ora voi vi dimenticate sempre un dettaglio, in realtà sono cinque perché c'è il buon Sottil ancora in rosa, però
1: No, vabbè, Sottil è fuori rosa, non è stato nemmeno iscritto alla rosa del...
2: Non è stato iscritto,
1: no,
2: e che ne fanno?
1: Stanno provando a cederlo. Io credo che Sottil, senza andare a toccare la privacy, abbia dei problemi fisici che lo porteranno a ripartire il prossimo anno dopo un anno di rotture di scatole, perché anche le visite al Watford mi risulta che siano saltate per una questione atletica, che ha un problema cronico, non nella stessa zona ma simile a quello di Ken, che quando si ripresenta gli tocca stare fermo 2 o 3 mesi, quindi insomma penso che Sottil purtroppo sia un problema soprattutto fisico, altrimenti squadra l'avrebbe trovata, sono sicuro l'hanno trovata tutti, perché non doveva trovare Sottil. Tra l'altro al Watford mi hanno raccontato che l'avevano voluto fortemente, cioè che le caratteristiche Dionisi le aveva richieste e aveva richiesto lui, quindi è evidente che sia saltato per un altro motivo che non è né economico né di trattativa, perché avevano fatto tutto. Comunque questo è quanto. Abbiamo un ascoltatore in linea che mi sembra sia Giorgio, se non sbaglio.
6: Sono io.
1: Ciao Giorgio, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Che poi, no, parlando di tattica, no, io sono convinto che la tattica è fondamentale, importantissima, ma se ancora più fondamentale è l'aspetto mentale, no? Vedi come vi fa un esempio, io ho visto, sono del 62, vado allo stadio al 76, quindi avrò visto più di 1000 partite, una me ne ricordo, ditemi se ve la ricordate anche voi, era l'ultimo anno di Ranieri, quando già Ranieri era in rotta con lo stadio, che gli imputava il fatto di essere troppo difensivista. Verso primavera, verso fine del campionato, sarà stato marzo-aprile, un Fiorentina-Parma, quello era il Parma di Thuram, Buffon, Cannavaro, Chiesa, Crespo, quindi la squadra lottava per lo scudetto, erano attrita sassi. Ranieri, a mo' di sfida nei confronti del pubblico, fece una formazione, non so se voi la ricordate, i quattro in difesa, solo Schwarz a centrocampo a fare da diga, e poi gli altri cinque erano tutti insieme dal primo minuto: Robbiati, Kanchelskis, Olivera, Batistuta e Rui Costa. Quando lessero le formazioni, noi con i nostri amici se allo stadio ci si guardò, si ride, quello ci ha fatto, ci sta prendendo per il culo, l'ha fatta apposta, per la più bella partita che io ho visto fare dalla Fiorentina nella storia. Guardate, su YouTube ci sono ancora i riflessi di quella partita. Vinse 1-0 la Fiorentina con autogol di Thuram, ma doveva vincere 8-0, il Parma non ci capì nulla, non fece un tiro in porta, la Fiorentina dominò la partita. Tatticamente sembrava una spara fatta da un matto, sicché però la predisposizione mentale, certo direte è una partita, ma io ricordo quella partita e per me l'esempio è proprio il manifesto di come tante volte è il discorso mentale delle squadre che supera anche il discorso tattico. Non so cosa ne pensate voi.
1: Ti rispondiamo subito, ciao Giorgio, grazie,
6: grazie. A voi.
1: Emi, a parte ricordarti della partita, non lo so se te la ricordi, ma sì, effettivamente l'atteggiamento mentale spesso fa la, spesso fa la differenza.
0: È tutto giusto, però secondo me le buone indicazioni tattiche, le conoscenze all'interno del campo sorpassano l'aspetto mentale. Cioè, ti spiego, ieri si faceva un discorso sul Como e la domanda era: il Como può soffrire l'esordio Champions, la pressione? Io ho detto secondo me no, perché quando hai così tante informazioni e così tanta fiducia nel tuo calcio, la pressione la senti meno, perché ci sono le conoscenze, quindi tu sai che cosa fare in ogni singolo aspetto del gioco. Io l'ho rimandata su me stesso, gli ho detto: fai conto che io faccio il portiere, devo fare la costruzione, che è una cosa difficile, no? Si prendono dei rischi, ovviamente se sono più sicuro e mentalmente sto meglio mi prendo anche dei rischi, sono più lucido, riesco a capire meglio le situazioni. Ma se l'allenatore me le ha spiegate tutte, io ogni volta che stoppo la palla so che il play mi viene incontro, il terzino si è aperto, so già la giocata che ho da fare, mi mentalizzo su quello e quindi anche se io non sono sicuro ho la sicurezza delle informazioni. Quindi tu più sei messo meglio, più sai le informazioni, più sai cosa fare in ogni singolo momento della partita, più mentalmente stai meglio.
1: Andre?
2: Sì, io me la ricordo non nei dettagli, però mi ricordo l'atteggiamento del pubblico che chiedeva a Ranieri di vedere questi calciatori tutti insieme. E è cambiato anche il calcio rispetto a quello, cioè adesso c'è talmente tanta più conoscenza, consapevolezza che si riversa in campo, che conta un po' di più la tattica, a mio avviso, fermo restando che poi la tattica c'era anche in quella squadra, perché poi Oliveira fu messo a falla alla destra e tornante, un Eto'o ante litteram mentre faceva la seconda punta a Cagliari anche con ottimi risultati, quindi qualcuno si dovette adattare tatticamente a svolgere lavori che fino a quel momento non aveva fatto. Però poi certo conta anche l'atteggiamento mentale, secondo me è un po' cambiato il calcio rispetto a quegli anni.
1: Beh sì sì, questo non c'è dubbio. Allora poi volevo fare due domande a Emiliano su una dice Fish chiede se De Gea avrebbe bisogno di un portiere diciamo più performante alle spalle anche per aiutarlo ad essere migliore nelle sue prestazioni, e un altro, visto che si parla sempre di portieri, la faccio nello stesso momento, qualcuno ti chiede cosa ne pensi di Martinez ieri sera in Champions League, che ha fatto un paperoga, però poi ha fatto anche due o tre parate di grande livello.
0: Secondo me a De Gea non servirebbe a niente uno dietro, nel senso ormai è verso la fine della sua carriera, quindi non credo abbia bisogno di stimoli. Secondo me ha bisogno di ritrovare le sue migliori qualità, che sono quelle di imparare. Domenica fa una buona partita, perché secondo me fa una bellissima parata su Mandragora, difficilissima, su una palla che passa in mezzo a tante gambe. Sull'altro gol di Mandragora secondo me può far poco, perché gli taglia dietro un difensore e perde un po' la visuale, quindi non ha tutta la traiettoria. Quindi su De Gea sono stato critico settimana scorsa, secondo me non era al suo livello, però l'ho visto bene contro il Torino, quindi
1: in crescita diciamo, dai.
2: È anche uscito
0: Martinez,
2: bisogna dargli atto, esatto, ha fatto anche delle uscite.
0: Esatto, Martinez invece ha fatto un'ottima partita, l'errore non è nemmeno un errore riconducibile al portiere, un errore in quel momento si è incartato, ha preso gol, però ha fatto un'ottima partita, secondo me da quando lui gioca all'Inter e quando ha giocato si è sempre fatto bene.
2: Scusami, siccome ci siamo non accapigliati di più ieri in quella live che ben conosci, io sono l'unico che gli ha dato 6 e 5, perché ho visto una reazione invece che un poteva affogare in quel momento, dalle espressioni subito dopo il 2-0 ho detto sto ragazzo rischia di affogare, e invece ha salvato le parate all'ultimo minuto del primo tempo, sono clamorosa, è clamorosa.
0: Ma quello Andre è sempre un esercizio all'italiana, cioè, ma se un attaccante fa tripletta e poi sbaglia un gol a porta vuota, tu lo critichi? Cioè, poi ha fatto 6 miracoli e un errore.
2: Io gli ho dato 6 e mezzo. Su quanto gli hai dato?
0: Io anche 6, senti che ti dico, perché sennò sarebbe stato 9. È la verità.
2: Allora vieni in quella diretta che ben conosci a litigare.
0: Ma è così, Andrea.
2: Ero da solo contro
0: tutti. È un esercizio all'italiana. Domani mattina si cancella tutto e rimane il grave errore, gravissimo errore, cioè hai preso gol. Certo. Però ha anche fatto quattro miracoli, dei quali uno praticamente era già gol, quello su Bellingham, e quindi lui ha fatto una prestazione positiva con un errore.
2: Sono d'accordissimo, e poi diventa decisivo, come dici te, perché Lautaro sbaglia uno stop di petto che di solito non sbaglia, perché se poi fai 2-2 è molto meno decisivo l'errore, quindi ci sono anche gli errori degli altri, però ero da solo contro tutti, ma ho lottato come un leone.
1: Vabbè, ti succede spesso di essere solo contro tutti,
2: però quando c'è Emiliano spesso siamo d'accordo, tant'è che mi dicono che sono ruffiano se confronto. E io dico certo, e sono orgoglioso,
1: ecco, così almeno.
0: Ma non è una questione di essere ruffiano, io sta cosa non la capisco, la realtà dei fatti è che io non è che voglio far fenomeno, però ci sono magari degli aspetti del gioco, anche degli aspetti del calcio, che posso sapere per ovvi motivi meglio degli altri, no? Quindi io domani mattina, se parlo di teatro o di cinema con te, pur avendo la mia opinione, ti ascolto, perché magari riesci a farmi vedere un punto di vista che non è il mio, che sono un utente, un fruitore di quello che vedo, no? Quindi mi sembra la cosa più logica del mondo. Io sono un appassionato di basket, guardo basket da una vita, mi piace, ho la mia idea sul gioco del basket, ma domani mattina, quando succede che parlo con Datome o con Polonara, chiedo, ascolto e cerco di focalizzare quello che loro mi hanno detto.
1: Vabbè, stai dicendo solo che la competenza professionale ha un valore.
0: Sì, lo so, ma il calcio insieme alla politica è l'unico aspetto in cui tutti credono di sapere tutto, sempre. Cioè, tu domani mattina arriva che la mattina si sveglia, non voglio, ora ti faccio un'affermazione, te la metto su un altro ruolo, così non sembro classista, perché normalmente uno dice uno che va a portare le pizze, no, ti dico uno che va a dirigere un'azienda, cioè un CEO di un'azienda che ha 1000 dipendenti e guadagna 5 milioni l'anno, ok? Mi spiega a me come si fa il calcio, no? Non me lo può spiegare, perché no. Lui mi deve spiegare come si dirige un'azienda nel suo campo. Invece nel calcio in Italia tutti pensano di poter dire come vanno le cose. Non lo posso dire io perché non le so. Io posso dirti quello che vedo tatticamente, posso darti, cioè, quello che sto dicendo oggi alla Fiorentina, le mie sono comunque sempre nel campo delle ipotesi, perché non sto all'interno, cerco di fare un quadro della situazione e andare nel campo delle ipotesi.
1: No, ma infatti son d'accordo.
0: Poi lascia stare che c'ho ragione 99 volte su 100, ma quello è un dettaglio.
1: Okay. Tra l'altro, guarda, siccome giustamente diceva anche Andrea che non ne sbagli una, Crista Campi dice: siccome per chiudere un pronostico ho da sapere se sei d'accordo sull'uno del Liverpool, l'uno dello Stoccarda e il due dell'Arsenal che giocano rispettivamente, Liverpool Atletico, Stoccarda Viking e Napoli Arsenal, almeno la chiudo e sono felice. Poi ci torna a parlare di Fiorentina.
0: Sì. L'unico mezzo dubbio che ho è Liverpool, perché ha fatto abbastanza cagare, ma l'Atletico ha fatto peggio queste giornate, quindi ti dico, sono d'accordo con lui.
1: Bene, allora cosa dovrebbe dire Paratici? In 3 partite 0 punti, 9 gol presi e 1 realizzato, tutto lo stadio compresi i tifosi del Toro a gridare il grosso salto alla panchina dopo più di 150 milioni di euro spesi, ma non vi pare abbastanza? Emiliano suggerisce alla stampa fiorentina di pensare al Venezia e sostenere Vanoli e la squadra. Grazie Riccardo dallo stadio. Come se non si potesse fare entrambe le cose.
0: Ripeti Pietro, scusa, perché si è bloccato per 5 secondi.
1: Ma lui dice: cosa dovrebbe dire Paratici visto tutto quello che è successo in questi giorni, il 0 punti, un gol fatto, 150 milioni spesi, uno stadio tutto contraggrosso. Dice: puoi suggerire alla stampa fiorentina di pensare al Venezia e sostenere Vanoli, grazie.
0: Vorrei suggerire, ma la stampa fa il suo lavoro, che è diverso dal mio, e capisco che debbano fare il loro lavoro. Io oggi, te lo ripeto, vedo in Paratici la luce, perché un po' perché è quello che penso, un po' per me, perché è quello che secondo me dobbiamo fare tutti, perché uno, allora sono 3 i fattori: l'allenatore, i giocatori e la società. La società in questo momento per me è rappresentata da Fabio Paratici, i giocatori sono nuovi e gli do fiducia perché la maggior parte sono nuovi, l'allenatore è appena arrivato e quindi non si può dare niente, oggi quello a cui aggrapparsi è proprio Fabio Paratici. Quindi di conseguenza sì, certo che c'è da pensare a Venezia, ma c'è da pensare a Venezia, è una stagione e ripeto, per quelli che dicono che le responsabilità sono di Paratici, se le prese, perché se manda via l'allenatore dopo 3 giornate se le prende le responsabilità.
2: Certo, non c'è dubbio. È la Palissiano che si è presa responsabilità di un errore nella scelta dell'allenatore, come ha detto Emiliano prima, che deve andare a fare in conferenza stampa per spiegare che ha sbagliato a scegliere Grosso. L'ha mandato via, probabilmente non sono neanche più amici, faccio un ragionamento. Hanno anche incrinato i rapporti che duravano da 20 anni. Di quello non c'è bisogno, sono altre le domande che vorremmo fare, sono più tecniche, quello che si diceva prima, però le responsabilità se le prese e non c'è discussione su questo. In più non c'è discussione anche che sia l'unico, lui, Emiliano l'ha definito la luce, l'unico nostro speranza per un futuro diverso da quello che sono stati gli ultimi anni.
1: Allora, poi domanda a raffica, visto che abbiamo parlato brevemente di portieri, Duccio dice: secondo te, Emiliano, sbaglia il gol Mastantuono o para bene Perri nell'occasione in cui dopo 2 minuti va sotto porta?
0: Sbaglia il gol Mastantuono, assolutamente. 7 metri di porta, non la alza.
1: Per me lo sbaglia ancora di più un Gie, figurati.
0: No, invece quello non sono d'accordo con te.
1: Ma lì basta calciare, anche lì basta calciare alto. Cioè, almeno
0: lo so, però lui arriva in corsa, calcia a porta vuota, quello fa un miracolo. Invece Mastantuono c'ha tutto il tempo, è da solo, poteva far molto meglio.
1: Sì, su che potesse fare meglio, è in dubbio, l'uno e l'altro. Però è uno spunto interessante che Duccio ci ha richiesto. E io ascolto Emiliano, perché ovviamente non avendo fatto mai portiere, ho fatto l'attaccante scarso, posso solo che ascoltare. Viviano, che invece valutazione dà di Brescianini e Ndur, ovviamente immagino legata anche al ritorno di Vanoli.
0: A me Brescianini non piace, io non riesco a farmelo piacere, sinceramente. Capisco che possa avere un'utilità in un determinato tipo di calcio, è uno che corre, è uno che si inserisce, uno che comunque dal punto di vista dell'impatto atletico c'è, però secondo me ti dà poco dal punto di vista tecnico. Ndura invece è diverso, cioè secondo me non è uno che ha raggiunto ancora il suo potenziale, però quando si avvicina alla porta ha dimostrato che a numeri, perché l'anno scorso non so quanti gol ha fatto, ma non pochi.
2: Mi pare sì.
0: Anche lui è discontinuo a volte nel gioco, però secondo me è uno su cui può lavorare molto. Ndur è giovane, comunque, anche
1: sì, calcisticamente, 2004 mi sembra, se...
0: è calcisticamente giovane, perché fino all'anno scorso praticamente non aveva giocato con continuità da nessuna parte.
1: No, giocava più in nazionale che nel club, era un caso più unico e raro.
2: Quando dici di Brescianini, è vero che corre tanto, ma è monopasso, è il suo più grande difetto, a mio avviso.
0: Cioè, l'età, il dato anagrafico, ragazzi, conta poco. Io ieri ho avuto una discussione sui portieri, e i 3 portieri chiamati in causa erano Donnarumma, Carnesecchi e Svilar, ok? E quindi le domande erano, tra virgolette, se Carnesecchi e Svilar potevano arrivare a livello di Donnarumma, e io gli ho fatto notare che Donnarumma e Svilar hanno la stessa età e Carnesecchi ha un anno meno. Cioè, per intendersi, cioè Svilar lo conosciamo da 2 anni, Carnesecchi lo conosciamo a quel livello da 2 anni, e quello non si sa nemmeno da quanto, però l'età è la stessa, anagrafica.
2: Mi sembra che non ci sia, poi magari mi smentiscono, ma non ci sia modo che arrivino a quel livello.
0: No, vabbè, ma Andrea, il discorso lì nasce da tutt'altro. Cioè, io qui in Italia c'è tutta una schiera di denigratori di Donnarumma, che 99% sono milanisti, e quindi, siccome io sostengo la mia posizione su Donnarumma, mi scrivono continuamente, mi dicono cose, e i tifosi della Roma ovviamente pensano che Svilar sia Yashin. Io Svilar lo adoro, se domani sono un dirigente del Paris Saint-Germain del Bayern Monaco, il primo portiere che prendo è Svilar, assolutamente, però deve ancora, a 27 anni, dimostrare di poter stare a un livello Champions League, non a un livello in cui Donnarumma è già stato diverse volte, al livello Champions League. Sono sicuro che lo farà, sono sicuro che se si gioca è a quel livello. Ad oggi ho un paragone che non si può fare, cioè, ma proprio non è giusto farlo.
1: Poi 3 o 4 ascoltatori hanno chiesto se secondo voi sarebbe fattibile per Vanoli provare il 3-4-3. Io rispondo per me stesso ed è un grande no, anche per numericamente, però poi butto la palla nella vostra metà campo e decidete voi cosa dire.
0: Sì, ma cambiare filosofia passando a 3-4-3 è un lavoro che richiede un po' di tempo.
1: 3 quindi... settimane di sosta?
0: Lo so, però cioè comunque ci sono 2 mesi di lavoro a 4, 2 mesi di lavoro a 3 in mezzo al campo, Boh, la vedo tosta, sinceramente. Ti dico, le caratteristiche ci sarebbero, forse manca un quinto di sinistra, a meno che tu non faccia, a quel punto non serve a nulla, cioè un finto 3-4-3 e a sinistra giochi con G, per dirti, e quel terzino adesso più bloccato, ma poi alla fine diventa la stessa roba, cioè ci si mette 4 e cambia poco. La nazionale italiana faceva sta roba giocando a 4 che poi finiva a 3, non so se ti ricordi quella, sì, che vince, sì, l'Europeo, sì, e gioca con Spinazzola da una parte e Di Lorenzo da quell'altra. Di Lorenzo veniva a fare il terzo centrale e Spinazzola si alzava a fare il quinto, praticamente tu ti mettevi a 3, potresti fare l'opposto, giocare a 3 e poi bilanciare a 4, allora che cazzo serve? Cioè il 3-4-3 va fatto come lo fa Gasperini. Io ho solo un dubbio. Una cosa che forse, se fossi allenatore con questa squadra, proverei: invece di giocare 4-3-3, giocare con i due sotto stretti come fa la Roma con Mora e Dybala, cioè 2-1,
1: quindi all'interno.
0: Sì, invece di andare a cercare Mastantuono quando esci in possesso sulla linea di fondo, andare a cercarlo dentro per farlo giocare vicino a Pellegrino e vicino a Pedro Gonçalves, per dirti. Ti verrebbe più difficile con G.
2: Mi piacerebbe molto, e invece sul 3-4-3 dico, dove si mette a ta? Si rinuncia.
0: Quello è un altro problema.
2: Ragazzi,
0: anche lì potrebbe essere un 3-4-2-1, però poi a ta dovrebbe andare nella posizione di Mastantuono.
2: Certo, ne levi uno dei due con più talento che hai in squadra.
0: Però il 2-1 con i calciatori, diciamo, che vengono stretti e i terzini che si alzano, visto che la caratteristica ce l'hanno, specialmente a sinistra e a destra, scusami, Dodò e Gio Mario o Jimenez, mi piacerebbe vedere Mastantuono che viene a ricevere all'interno fra le linee, come 9 volte sui 10 fa Dybala quando gioca nella Roma, o come faceva Ilicic all'Atalanta, invece di averlo visto 3 partite a stoppare altezza panchina, linea di fondo, e quindi più lontano dalla porta.
2: E guarda, Emi, che anche Valdepeñas c'ha tanta gamba,
0: sì.
2: La fa quella fascia, la fa bene, deve curare un pochino di più certi meccanismi difensivi, ma c'ha tanta gamba. Io non rinnego neanche la bontà dell'acquisto di Valdepeñas, su cui si deve lavorare, ma che mi pare un giocatore molto forte.
1: Allora, scusate, perché poi arrivano messaggi su messaggi anche in privato per gestire ovviamente questa ambaradan di Radio Firenze Viola e Firenze Viola. C'era una domanda di Ricky su YouTube interessante, dice: secondo te De Gea si fida di questa difesa? E quanto conta per un portiere fidarsi dei propri
0: difensori?
1: Secondo te
0: la difesa si fida di De Gea? No, nel senso, è un discorso che secondo me lascia il tempo che trova. Cioè, io ho giocato 20 anni a pallone, non c'è mai stato una difesa di cui non mi fidavo, cercavo di capire le caratteristiche dei miei compagni, sapevo che uno era più forte in una situazione piuttosto che un'altra, e cercavo di aiutarlo sia all'interno della prestazione che magari, che ne so, a voce. Ti faccio un esempio, guarda, ne parlavo proprio l'altro giorno, si parlava della spalla. Io alla spalla giocavo con centrali, giocava centrale dei tre Vicari, che gioca ancora, braccetto di sinistra Bonifazi e braccetto di destra Cionek. Allora Cionek era un operaio del gioco del calcio, uno a cui dovevi dire poco, nel senso, era tendenzialmente scarso, lo dico perché glielo dicevo anche a lui, però di quelli che sai sempre cosa aspettarti, cioè nel senso, forte in marcatura, tosto, non mollava mai, quindi uno
1: affidabile,
0: bravo. Vicari è uno che caratterialmente è molto molto chiuso, anche un po' pauroso, no? E quindi era uno che dovevi sempre tenere dalla parte positiva. Bravo France, va bene, non ti preoccupare, hai fatto bene, ci sono io, se vuoi passamela a me, robe varie. Bonifazi l'esatto opposto, era uno che magari usciva in dribbling all'interno dell'area, e quindi era: oh, datti una svegliata, stai concentrato, muoviti. Cioè, la comunicazione mia era completamente diversa con i due. Poi sapevo che Bonifazi in una situazione magari mi poteva lasciare a piedi da un certo punto di vista, Vicari mi poteva lasciare a piedi da un altro punto di vista, e adattavo sia la mia comunicazione che la mia maniera di giocare in base a loro. Però io ero, ti dico, da quel punto di vista, in porta è una cosa difficile da spiegare a uno che non ha mai fatto portiere, ero molto intelligente, riuscivo anche a capire le situazioni. Ti faccio un esempio: il gol che ha preso Cannesecchi l'altro giorno con Sulé, io non lo prendevo mai, ma magari facevo l'errore, cioè mi passava sotto le gambe, ho fatto un esempio, ok? Però quello spazio lì non l'avrei mai lasciato aperto, perché riuscivo in quel momento a capire, per esempio, che il secondo palo non c'era, perché lì c'è un difensore che arriva a coprire il secondo palo, la palla sul secondo palo non poteva mai andare, la tua porta diventa di 40 centimetri, lui è rimasto aperto. Però era una qualità che avevo io rispetto ad altri, capito?
1: Sì, sì, la lettura, diciamo, anche della porta, sentire la porta, oltre a sentire la...
0: Mi veniva bene, era un esercizio al quale nemmeno mi affidavo, cioè non era una cosa che pensavo, era una cosa in automatico.
1: Istintiva.
0: Io non penso che c'è da fidarsi o non fidarsi, c'è da capire le caratteristiche di ognuno. Ieri può essere più bravo in una roba, Pongracic può essere bravo in una roba, De Gea si deve adattare. Cioè io penso, per esempio, che se tu sai che all'interno dell'area in marcatura sono molto bravi e quindi non perdono il difensore, tu hai più possibilità di uscire, perché sai che quella coppia lì rimane sempre coppia, no? Se tu sai che invece uno, come succede per esempio a Pongracic, si scorda spesso di marcare, allora o gli devi dare una mano tu in un'altra maniera, cioè nel senso lo devi tenere concentrato da quel punto di vista.
2: A me Vieri è piaciuto sabato
0: molto, a me molto,
2: anche a
0: per
2: me.
0: Essere la prima partita in una situazione comunque non positiva, un paio di cappellate alla brasiliana l'ha fatta, a un certo punto ha fatto un colpo di tacco, però
1: sì, ma già contro la squadra in Ciampanella, cioè sì, sì. Lui ha, secondo me lì ha accolto negativamente ciò che la squadra mandava come messaggi.
0: A me quello che mi ha fatto impressione, come tornava indietro dalle azioni offensive, ha piantato due volte 70 metri di scatto a tornare indietro, belli, perché a tornare indietro c'è un vecchio allenatore, diceva così, in avanti vanno tutti forti, poi quando torna indietro fanno tutti fatica.
1: Ma lui
0: non gli piace nessuno
1: tornare
0: indietro.
1: Tra l'altro per me è anche veloce, cioè trovo che abbia una bella gamba.
0: Vieri mi è piaciuto molto.
2: Anche a me. È un po' strano proprio fisicamente, atleticamente, si muove in maniera...
0: Sì, è irruento, lui potrebbe trarre vantaggio da questa nuova filosofia calcistica, no? Dove fischiano pochi falli, perché è un po' irruento.
1: Sì, ora ovviamente si sta parlando di un fenomeno, mi ricorda in quel modo di attaccare un po' Lucio, un po' quella botta che gli arriva, boom, gli dà la botta con l'anca, e se gli arbitri vivono all'inglese non è ma fallo, e quindi lui ne può trarre giovamento. Sicuramente l'ho visto più dentro alla partita di quanto non fosse tanta parte del resto della squadra, molto concentrato. Poi ragazzi, qui ci vuole gente che ci abbia tanta voglia di giocare per la Fiorentina, perché a me vorrei vedere tradotto tutto ciò che è stato detto quest'estate nei fatti, e lui è uno che secondo me è arrivato con questa grande, l'ha capito che è una grande occasione per lui e che Firenze può dargli tanto. A me questa cosa mi ha...
2: dall'inizio l'applicazione,
1: sì, lui è molto applicato, poi fa 2 ore al giorno di italiano per imparare l'italiano, che comunque dice, sai, deve farlo tutti. Oh, Gudmundsson, tre parole in 5 anni d'Italia. Cioè, questo è una storia di atteggiamento. Poi ognuno fa come vuole, no? Schumacher non ha parlato mai in italiano nella sua carriera alla Ferrari, praticamente. Però, ecco, mi sembra un modo di mandare un messaggio, di essere pronto.
0: Però io sono d'accordo con te. Ora, per Schumacher il discorso è diverso, perché comunque fa il pilota, sti cazzi, sono tanti stranieri.
1: Era per dire, no? Certo.
0: All'interno dei team, ma... se tu stai 4 anni in Italia e non impari l'italiano significa non te ne frega un cazzo, te lo dico con la sincerità del mondo, perché io per esempio sono stato in Turchia e ti dico, non ho imparato, non riuscivo, cioè non riesco a fare un'intervista in turco, però i fondamentali, le basi soprattutto calcistiche le capisco, e soprattutto io non avevo bisogno di interagire perché eravamo veramente all'interno solo stranieri, quindi non l'ho imparato per quel motivo. Ma in un paese come l'Italia, dove si parla italiano ovunque, cioè secondo me è anche poco professionale come cosa.
1: No, infatti io trovo che sia stato, che sia una scelta giusta quella di Vieri. Mi ricorda anche quello che fece Milenkovic, perché Milenkovic arrivò a Firenze e iniziò a studiare da ragazzino, perché era un ragazzino più
0: giovane.
1: Vabbè,
0: ma i serbi non imparano mai bene l'italiano, impossibile, neanche dopo 30 anni, però lo imparano le lingue subito, è una roba folle.
1: Ma Milenkovic
0: anche
1: lo parla
0: quando
1: bene.
0: Prima in Turchia gli slavi che ho avuto in Turchia erano gli unici che dopo poco parlavano turco.
1: Vedi, abbiamo Stefano in linea, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno, prima voi avete detto una cosa interessante, avete detto non capisco perché un allenatore faccia questa cosa o quell'altra, ci stava parlando della disposizione in campo, quello ha fatto grosso, io non voglio sparare sulla Croce Rossa, però voglio dire una cosa, nel calcio, io ho 55 anni purtroppo e vado allo stadio da più di 50, nel calcio in realtà la componente più bistrattata, cioè quelli che al netto delle donnine, delle discoteche, della movida, della droga, dell'alcol, ma quelli più bistrattati, che sono i calciatori, sono l'unica parte veramente meritocratica, e mi riferisco a tutto quello che gira intorno al calcio. Io ho 55 anni, se volete vi faccio l'esempio di allenatori, ve ne faccio uno, Juric fallisce a Roma, trova lavoro in Inghilterra, fa retrocedere la squadra inglese, ritrova lavoro all'Atalanta, cioè l'unica parte veramente meritocratica è la parte che riguarda i giocatori, perché loro vanno in campo, butti il pallone e si vede che c'ha ragione. Quando si parla degli allenatori, io ti faccio 2 esempi, guarda Prandelli, è più bravo, è più capace, è più preparato del 90% degli allenatori che lavorano in Serie A, B e C, ma non lavora. Te ne faccio un altro, te ne dico questa, due. Il mitico Picchio Desisti. Picchio Desisti, al torneo di Reggio, Enzo Baldini. Enzo Baldini gli chiede: Picchio, dimmi un giocatore bravo. Sai, al torneo di Reggio ci sono tutti, certo, gli osservatori. E Picchio gli dice: guarda, mi è piaciuto quel centravanti argentino che ha giocato, non mi ricordo, un Trimbina contro l'Inter, era Battistuta. Ovviamente nessuno lo piglia. Dopo 20 anni Picchio torna al torneo di Viareggio su Rai 3, Enzo Baldini lo ripiglia, e lì che io poi l'ho visto, perché quella di 20 anni prima, quel cavolo, me la ricordavo. E dice: Picchio, ma 20 anni fa tu mi dicesti Battistuta, mi dici un giocatore sconosciuto, un outsider di quelli che si sono stati a questo torneo, vediamo se l'altra volta è stata fortuna o se sei competente. Cosa gli dice Picchio? A me mi è piaciuto che il centravanti uruguaiano, ovviamente anche in questo caso non si ricordava il nome, Edison Cavani. Sai quanti l'hanno preso Edison Cavani? Nessuno. Allora vuol dire che dopo 20 anni di calcio, uno che era fuori dal calcio, come Desisti, va al torneo di Viareggio e vede i giocatori meglio di tutti i procuratori, tutti gli osservatori e tutti i dirigenti delle squadre. Cosa ti voglio dire? Il calcio purtroppo è diventato un mercato, ma è un mercatino dell'usato, a vendere e comprare giocatori. E non sto parlando di paratici, ci sono quelli che una volta vendevano le macchine usate, prima ancora i cavalli, che era il lavoro che faceva mio nonno. Ci sono venditori di cavalli zoppi, ti vendono quello che ti vogliono vendere, ma il calcio è un'altra cosa. Per questo quando poi ti senti parlare Viviano che ti dice la verità, perché non gliene frega nulla, è in contrasto con 10, ma perché quegli altri 10 dicono le cose che te senti dire in televisione. Loro ti racconteranno una cosa che raccontano sempre, che il calcio è per gli addetti ai lavori. Allora, io non so nessuno. La Fiorentina va in Serie B. L'anno che non si va in Serie B, io vedo tutte le partite, no? E vedo a Bari Frotti, lo compra a Fantacalcio e l'anno dopo mi fa 24 gol. A Ascoli si perde 1-0, gol di Birof, lo compro e mi fa 18 gol. A Cesena, Hübner, ci si perde 1-0, gol di Hübner, io lo compro e mi fa 15 gol. A Modena, ve lo ricordo, a Modena, il Tridente, Paolino, Provitali, Chiesa, quando viene in Serie A, Chiesa lo compro subito e mi fa una valanga di gol. A Ravenna,
8: sì, sì, Stefano, 0-0, ho capito tutti questi esempi.
7: E c'era Vieri, certo, di 16 anni.
8: Sì, sì,
7: no,
8: sì.
7: Voglio dire soltanto che se io, che non sono nessuno, in un anno di Serie B vedo 5 persone che sono a livello mondiale, perché i procuratori non li vendono? Perché sanno i loro interessi. Gli allenatori purtroppo sono messi lì dai procuratori. Guardate quello che è successo a Gentile con l'Under 21, la maledizione Gentile, no, come in America c'è la maledizione Gentile. Da quando hanno fatto quello che hanno fatto a Gentile, l'Italia ha fatto 2 ultimi posti e poi non si è più qualificata.
8: Stefano, ti devo salutare perché siamo un po' di corsa. Grazie, è una valutazione che rimando a Emiliano, ma credo sia d'accordo in generale che ci sia, insomma, non sempre la competenza alla base delle scelte.
0: Ti rispondo in una maniera diversa. Secondo me il calcio sta migliorando in Italia perché gli allenatori, i nuovi allenatori, tanti propongono qualcosa di diverso. C'è anche la Serie A oggi, è un campionato migliore perché tanti giovani, vedi Abate, Aquilani, Alvini non si può considerare giovane, ma si considera giovane nella proposta, fanno un bel calcio, Stroppa, stessa roba, non si è ancora fatto lo stesso con i dirigenti. C'è pieno di dirigenti che sono vecchi nella mentalità, che sono vecchi nella proposta, che sono vecchi nelle gestioni, e se non si fa anche ancora quel cambio lì, se si guarda il Como come una realtà lontana e si dice ah, grazie al cazzo il Como spende tutti quei soldi, è facile, non è vero una sega, perché tu quello che fa il Como lo devi fare con le tue possibilità. Il Como può spendere 100, però lo fa indirizzato per un lavoro fatto in una maniera tale. Il Como lavora così anche su tutte le giovanili, gli allenatori giovanili devono fare quella proposta, i calciatori devono avere determinate caratteristiche. Tu lo puoi fare con le possibilità della Fiorentina, con le possibilità del Frosinone, che lo fa tra l'altro, con le possibilità del Monza. Il Monza quest'anno gioca con tutti i ragazzi giovani, ti può piacere o non piacere Juric, però si va in quella direzione. Però se non cambiano i dirigenti, qui ci sono pieno di dirigenti che non conoscono i giocatori e che si fanno fare le squadre dai procuratori. Non lo dico, attenzione, che sia ben chiaro, non lo dico per interesse del procuratore, cioè nel senso che il procuratore gli mette lì il giocatore e ci deve guadagnare soldi, no, perché si fanno fare le squadre perché chiedono, oh mi serve una mezzala, me la trovi, e magari il procuratore fa quel lavoro cercando di fare il bene, attenzione, non cercando di fare male, cercando di fare il bene, però è sempre comunque un intermediario, un procuratore, ma succede così per tanti. Poi ci sono quelli bravi, che sono quelli che fanno i risultati, che invece hanno il loro reparto scouting, che cercano giocatori con determinate condizioni, qualcuno usa i numeri, a me i numeri piacciono, se vengono messi nel giusto contesto. Però lui la esagera un po', il radio ascoltatore la esagera un po', però fondamentalmente sono abbastanza d'accordo.
8: Allora, siamo quasi in fondo, quindi vi voglio chiedere, parto da Andrea così si chiude, diciamo, in salire con Emiliano, dammi la formazione con cui pensi che giocherà Vanoli e quella con cui vorresti giocare.
2: Allora, c'ho un dubbio se mette, se ributta dentro subito Dodò. E chiede aiuto a Emiliano.
8: No, Emiliano dopo, non fare così, sei un paraculo.
2: È mio amico.
8: Ora, no, è la mia, se no è inutile. Ora prima te e poi si espone Emiliano.
2: Bene,
8: se
2: dai.
8: No ti copiava, capito? Ho fatto così Emiliano. Prima la dice lui, perché se no diceva sì,
2: no,
8: tutto quello che
2: dubbio...
8: ha detto Emiliano è giusto.
2: No, no, che De Gea.
8: Vai, questo qui, non sbagli.
2: Dodò.

0: Ragusin, Pongracic, Valdepeñas, Fagioli, Ndur, Attà, Mastantuono, Nge, Pellegrino.
1: Oh, qui c'è un sacco di differenze, le hai segnate, e poi mercoledì si guarda chi ne ha indovinato.
2: Vabbè, tanto c'è l'audio, le vado a riprendere, non ti preoccupare. Invece quella che ti piacerebbe, Andrea, cioè chi è che vuoi vedere perché pensi che sia da Vanoli, che sia giusto vederlo in campo?
1: No, quello, io ti dico quella, la mia dei sogni, che poi non è detto neanche che sia equilibrata, ed è De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri, e sai quanto mi piace, ho difeso Ranieri, però Vieri mi è piaciuto tantissimo.
2: Vieri
1: ha ragione, si chiama
2: come Bobo.
1: Ok, Valdepeñas, Fagioli, Ulai, Attà,
2: che non c'è Ulai probabilmente,
1: no, però,
2: diciamo
1: no,
2: in generale,
1: no,
2: come vorresti vedere
1: generale,
2: giocare.
1: Sì, sto parlando in generale. Gonçalves, Mastantuono, a me garba più Pellegrino di Beto, quindi vorrei vedere Pellegrino.
2: Bene. Dodò è recuperabile, secondo te lo recupererà Vanoli?
0: Allora, te la faccio, ti faccio la mia ipotesi di formazione.
2: Quella
0: però
2: che faresti te.
0: Sì, però senza contare, cioè non domenica.
2: In come generale, come ha fatto io.
1: Come ha
2: fatto Andrea, sì.
0: De Gea, Dodò, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Fagioli, Ulai, Attà, Pedro Gonçalves, Mastantuono, Pellegrini.
1: Abbiamo fatto uguale, tu hai messo Dodò, io ho messo Jimenez. A me Jimenez.
0: Io ti dico Dodò di base, non sto considerando niente.
2: No,
0: fatto
2: no,
0: che
2: no, Dodò, certo.
0: Per me, di base, è più forte degli altri.
2: Ma lo recupera, secondo te, Dodò? Ce la fa?
0: Secondo me sì.
2: Che serve? Dove
0: poi ti dico, su Pedro Gonçalves l'ho messo fuori perché secondo me è arrivato all'ultimo giorno di mercato, Nge ha fatto bene domenica, può darsi che vada con Nge, però di base vorrei vedere ovviamente giocare Pedro Gonçalves, però forse un'altra partita gliela darei, dove magari invece di giocare 10 minuti ne gioca 40. Attà, secondo me questo centrocampo non può prescindere da Attà, cioè proprio è l'unico con quelle caratteristiche lì, è l'unico che ti può uscire con il palleggio, che c'ha la giocata, che ti cambia la partita, che c'ha l'inserimento, ma non l'inserimento all'Andur che arriva col tiro da fuori, c'è uno che può andare proprio all'interno dell'area.
2: C'è anche un bel tempo
0: per
2: di
0: me,
2: testa,
0: per me Mastantuono, per me Mastantuono è il giocatore più forte che abbiamo, ma me lo confermano queste tre partite. Senti che ti dico, voglio proprio andare contro, me lo confermano queste tre partite, perché io si fa tanto facile a fare le valutazioni, ma guarda, pagherei oro per vedere, aver visto giocare tre giornate Mastantuono al posto di Dybala alla Roma. Lo sai che combinava in quella situazione a giocare sempre? Dybala ha stoppato in tre partite 50-60 volte la palla a 20 metri dalla porta, Mastantuono due.
2: Sì.
0: Cioè, sempre a 50 metri dalla porta, quindi Mastantuono lo potrei vedere.
2: Avere una squadra così lunga ti porta ad essere lontano da quella che è la fase che poi conta, no?
0: E poi ma sono... l'idea proprio da bar banale è cercare di portare la palla ai giocatori offensivi negli ultimi 16, dove secondo me negli ultimi 16, nei primi, negli ultimi 16 l'allenatore fa fatica a intervenire, perché poi vengono le qualità individuali. Cioè io devo riuscire a portare la palla agli esterni offensivi perché mi puntino 15 volte il terzino. Cioè l'idea per esempio di quando ha avuto Farioli era quella: noi usciamo per portare la palla a loro, a volte stanno anche proprio avulsi dal gioco, ma noi gli dobbiamo portare la palla per sfruttare le loro qualità. Stesso Pellegrino, secondo me ha fatto tre partite della Madonna nella situazione in cui è stato, poraccio, capito? Poi inutile mi diceva, vabbè, Pellegrino certo è un nemica, che cazzo sono, Ronaldo è fenomeno,
1: no,
0: si gira una volta,
1: c'è
0: un campo, prende parte,
1: certo.
2: Guarda che il primo tempo di Pellegrino contro il Frosinone è stato un gran primo tempo,
1: Ma certo, ha fatto quelle due aperture di 40 metri spettacolari,
2: ma anche
1: ha messo in porta quegli
0: altri, ha mandato in porta Gudmundsson l'altro giorno. La situazione di Mastantuono viene fuori dalla scivolata di Pellegrino, fa gol anche se ce lo regala il portiere. Cioè io Beto per esempio è stata l'unica nota negativa, l'ho visto malissimo quando è entrato, e io, cioè, mi piace per alcune caratteristiche Beto che ha, però non l'ho visto bene.
2: Rincorrerà forse anche un po' di condizione, speriamo.
0: Secondo me sì, bravo.
2: Speriamo. Va
1: da
2: bene.
1: Viola Park mi dicono che Gonçalves, oltre a Mastantuono, fa delle giocate da rimanere a bocca aperta.
2: Ragazzi, ma 100 gol nello Sporting Lisbona,
1: Gonçalves
2: penso che Emiliano te lo possa dire, non è che li fanno tutti, Cioè, 100 gol nello Sporting li fa chi ha qualità, se no davvero si fa per ridere.
0: Sì, ma poi è uno che ha fatto gol in Europa diverse volte, cioè nel senso
2: non è che segna solo contro l'ultima in classifica, un giocatore che determina. Sì, sì,
1: ma Emiliano lo sa, gli ho girato l'audio di un mio amico che c'è.
2: Sì, certo. Come ci ha giocato insieme.

0: esatto. Va bene, va bene. Emi, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio. A mercoledì prossimo, speriamo. Non diciamo più nulla, dai. Tutte le volte si dice
1: stavo
0: speriamo, si spera
1: cosa,
0: male.
1: Volevo dire.
0: Dimmi.
1: Gonzalves ha.
0: Sì.
1: 10, 20, 23, 31 partite in Champions League, 4, 6, 7, 10, 11 gol.
0: Insomma, poi,
2: per un esterno
0: uno ogni tre partite, uno ogni tre partite, ma sono numeri pazzeschi. Andrea, grazie, Emiliano, grazie, vi abbraccio caramente e ci vediamo
1: a mercoledì
0: prossimo. Ciao,
2: ciao
0: a tutti.
2: Ragazzi.
0: Ciao, ora c'è l'amore mio.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
6: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
5: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
0: Vabbè,

0: Tutti, eccoci qua, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi che vi sta parlando in questi giorni così concitati, diciamo, dello scontro di fatto fra Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina, e l'ormai ex tecnico Viola Fabio Grosso. Volano gli stracci in un certo senso, ci sono delle versioni, diciamo, che poi è sempre la stessa, quella della Fiorentina, che fanno emergere nuove dichiarazioni, nuove cose che sono state dette da parte dell'allenatore, e quindi ricostruiremo tutto in quest'ora di trasmissione, come ogni giorno dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, tra pochissimo. Grazie alla regia ovviamente di Stefano Cherubini, che smisterà i vostri messaggi al 348 75 13933, messaggi scritti e vocali. Chi volesse invece intervenire in diretta sa che il numero è 055 77 111 71. Siamo anche sul nostro canale YouTube, dove aspettiamo i vostri messaggi, le vostre opinioni su quanto sta accadendo appunto in queste ore. Come dicevamo, il titolo è scontro Paratici Grosso, il punto, e ovviamente vi diremo anche ciò che pensiamo noi. Abbiamo Niccolò Ceccarini, eccolo qua. Ciao Cecca.
1: Gol, buon pomeriggio a tutti. Gol.
0: Come stai?
1: Molto bene, molto tranquillo, molto sereno. Bella nevicata, 30 centimetri.
0: Ci credo.
1: Un quarto d'ora fatto bene. E tra l'altro, volevamo aprire il 10 di ottobre, ma credo che potremmo aprire gli impianti anche un po' prima, penso il 25 di settembre, alla fine dell'estate. Partiamo subito in autunno con le prime discese.
0: Bene, beh, oggi poi con questa.
1: Se poi vogliono venire anche Paratici e Grosso, se poi vogliono venire anche Paratici e Grosso, li ospitiamo tutti e due. Li facciamo fare la pace di fronte a una minestrina in brodo, la mela cotta, la patata lessa e il pollo lesso. Così almeno stanno tutti e due sereni, tranquilli, non se la prendono. Fondo in fondo stiamo parlando di calcio. Purtroppo queste cose succedono anche nelle migliori famiglie, quindi non ci preoccupiamo.
0: Quello sì, però ti devo dire la verità, non mi sembra il momento della pace, nel senso che è appena scoccata la miccia, più o meno da un paio di giorni. Più che altro, più passano le ore, più emergono parole, dichiarazioni, cose che avrebbe detto
1: davvero
0: l'allenatore della Fiorentina. Però poi è tutto un po' parziale, perché non sappiamo che cosa invece gli è stato detto, e con questo non vogliamo dire che ha ragione o torto qualcuno, semplicemente non possiamo dare il 100% delle responsabilità a una persona, perché abbiamo pochi elementi, troppo pochi, e soprattutto è anche un po' stucchevole, no? Questa continua fuga di dichiarazioni, no? Solo veicolate dalla Fiorentina.
1: Esatto, siccome ho sempre meno voglia di parlare di Fiorentina, perché veramente queste cose, queste situazioni fanno venire il latte alle ginocchia, per essere più precisi. Preciso solo una cosa: io ho fatto un tweet prima dicendo che quello che sta accadendo negli ultimi giorni non è una questione da grande società. Naturalmente si è scatenato anche te, che avevi detto che Paratici era un grande, che Grosso era l'allenatore giusto, eccetera. Io dico solo una cosa: che Paratici è un bravissimo direttore sportivo ed è un grande conoscitore di calcio. Io questo glielo riconosco e glielo continuo a riconoscere. Però sollevare questo casino con Grosso e questi strascichi, per me i panni si lavano all'interno, non si lavano all'esterno. Per cui ci guardiamo a quattro occhi, facciamo quello che dobbiamo fare e non lo diamo in pasto ai giornalisti, perché secondo me questo non è un comportamento da grande società. Ma non è che questo mette in discussione Paratici o Grosso o tutto quanto, eccetera. Sinceramente, questa roba qui, vista poi all'esterno, quando si esce da questa regione, ci guardano come dire: ma che cosa combinate? Ecco, io avrei fatto le mie ragioni, fossi stato in Grosso, fossi stato in Paratici, mi sarei fatto le mie ragioni, ma non sarei arrivato a tirar fuori tutta questa piritera. Certo. Che secondo me non è una bella immagine per la Fiorentina. Questa è l'ultima volta che parlerò di questo argomento, perché come ti ho detto sono un po' stufo di parlare di Fiorentina.
0: Sì, bocca al lupo. Allora, ti devo dire la verità, in queste ore si parla tantissimo di quello che avrebbe detto Fabio Grosso al direttore sportivo, no, Paratici. Ricostruendo la situazione, lui ha detto: questa squadra è inallenabile, e poi ha aggiunto: se mi vuoi bene esonerami, che è un po' tipo tappami Levante, no, per i cultori del ciclone di Peraccioni. Però io mi rendo conto anche che dall'altra parte non sappiamo che cosa sia stato detto, e questo è quantomeno curioso, perché sono due persone, Grosso e Paratici, che fino a un mese fa verosimilmente erano in grande sintonia, grandi amici. Grosso è stato scelto perché appunto allenatore stimato dal direttore sportivo e conosciuto dal direttore sportivo da tanti anni a questa parte, al punto da da non rinnovare il contratto a Vanoli, che comunque se lo sarebbe meritato, no, a fronte comunque di un allenatore più o meno di pari livello come era Grosso, si sarebbe meritato la conferma, invece no, è arrivato Grosso. Poi succede che dopo due mesi volano gli stracci, e questa cosa non è indifferente, ma chissà che cosa è successo davvero, cioè. Ma poi non, io ti domando, in questi casi, no, anche con la tua esperienza, non è che si firmano delle clausole di riservatezza? Cioè, è un po', ti dico, farla sporca,
1: non mi piace, guarda,
0: però infangare non è bello.
1: No, io guarda, io sinceramente non mi rimangio niente di quello che ho detto, però guarda, parlo seriamente per un minuto, perché poi voglio parlare d'altro, ridere, scherzare, Sassuolo, perché non me ne frega di stare dietro a tutte queste robe che francamente lasciano il tempo che trovano.
0: Certo.
1: Però ti dico che per me, Fabio, lo chiarisco per l'ultima volta anche a chi naturalmente ha dei dubbi o non ha ascoltato bene. Allora, Niccolò Ceccarini considera Fabio Paratici un grandissimo conoscitore di calcio, un grandissimo direttore sportivo, che però per esprimere al meglio totalmente il suo talento ha bisogno di un grande general manager alle spalle. È la storia che lo dice, non lo dico solamente io, è la storia. Questo non significa nulla, non significa che non sia un grande direttore. Secondo me ha fatto io continuo a pensare che abbia fatto degli ottimi acquisti, anche se qualcuno magari meno, qualcuno meglio, però questo.
0: Certo.
1: Fabio Grosso secondo me rimane un bravo allenatore, perché rimane un bravo allenatore, anche se naturalmente qui a Firenze ha fatto male a Firenze, non male, malissimo, non si è visto niente. La società ha pensato di esonerarlo? Secondo me ci poteva tranquillamente stare questa decisione. Io non contesto nemmeno il richiamare Vanoli, perché secondo me ognuno fa quello che vuole. Però non travisiamo pensieri,
0: certo,
1: delle persone, perché poi i discorsi sono chiari. Io ho mille difetti, ma sono coerente, ed è l'ultima volta che parlerò di questo argomento.
0: Io penso anche che si possano dire certe cose, come le stiamo dicendo noi in trasmissione, pur considerando Paratici, giustamente come dicevi, un grande direttore sportivo che ha fatto un bel mercato, e considerando Grosso, qui parlo per me, un allenatore che insomma ha ancora da fare esperienza e che forse all'altezza di questa squadra non era, però non è colpa sua, nel senso è il direttore sportivo che gli ha costruito una squadra di un certo tipo, evidentemente diversa rispetto a quanto si erano detti, punto interrogativo, a inizio estate, però lui l'ha consegnata nelle mani di un allenatore che non aveva appunto mai maneggiato questo tipo di squadra.
1: Ma poi vedi, e mi rubo a me stesso altri 30 secondi, qualcuno mi ha fatto notare, di Pradè non dicevate nulla, ragazzi, io sono uno di quelli, riascoltatevi le registrazioni, che ho detto che per 7 anni non si è fatto calcio. Dimmi te se questa non è una critica. Poi voglio dire, se poi questa non è neanche questa una critica, va bene, però a me tutta questa vicenda va cancellata ora, perché venerdì c'è una partita, quindi vogliamo per una volta concentrarci su è colpa mia, è colpa tua, è colpa sua, di nostra, di quello, di Lazzarini, no, di Ceccarini, no, di Santi, vogliamo concentrarci sull'unica cosa che conta, che è il campo. Ecco, e qui sbaglia la Fiorentina, perché la sta portando per le lunghe. Qui si deve parlare di Fiorentina-Venezia, ma chi se ne frega di chi è la colpa tra Paratici e Grosso? Cioè, mi sembra che non siamo una grande società se si continua a parlare per 10 giorni di questa roba. Ecco, tutto qua.
0: Sì, dopodiché e chi attacca Grosso sul piano tecnico, c'è poco da dire, in 3 partite non si è visto niente, e quindi è chiaro che nell'occhio del ciclone è giusto che ci finisca anche principalmente forse lui da quel punto di vista. Poi però il resto, tutto il contorno, è difficilmente spiegabile, perché ad esempio ci scrive Roberto da Bagnor Ripoli, dice: Ceccarini, mi puoi spiegare te, io sono ignorante, che cosa vuoi dire squadra inallenabile? Scusami, che cosa vuol dire squadra inallenabile? E non vengo all'allenamento ma non mi dimetto, forse è il caso di farsi vedere da uno specialista. Vedi Roberto, è questo il punto. Aspetta un secondo,
1: cioè,
0: è questo,
1: ragazzi,
0: il punto, nel senso che
1: ne so io di...
0: ci manca una parte della decostruzione,
1: cioè
0: capito? L'allenatore dice questa squadra è inallenabile e poi però non mi rimetto. Allora c'è qualcosa che non quadra, no? Mi manca qualche elemento. Cecca.
1: Sì, ma io non ho sentito la versione. Guarda, anche qui altro fraintendimento, cioè come se io volessi stare dalla parte di Grosso. A me non interessa minimamente stare dalla parte di Grosso. perché anzi io sono dell'idea che un allenatore debba avere tempo per esprimere il proprio potenziale, però se alla Fiorentina non c'è stato tempo, perché comunque sia ci sono state delle sue grosse responsabilità, il problema ce l'ha avuto anche lui, perché comunque è vero che gli hanno fatto la squadra in corsa, però allo stesso tempo si è visto poco e nulla, e questo bisogna essere obiettivi. Per cui se hanno deciso di prendere un provvedimento perché pensavano che stoppando la prima possibile si poteva salvare ancora il salvabile, io la voglio rispettare questa idea. Però io con Grosso non ci ho mai parlato, non ho sentito dire una parola da Grosso su questa vicenda, per cui ascolto sempre solo la versione della Fiorentina, che mi permetto di dire è la stessa degli Ulai che non si comprava, di Mastantuono che non interessava, che comunque sia... ci sono state anche mille altre situazioni che sono state raccontate, che sinceramente un cronista onesto intellettualmente deve portare agli occhi dei tifosi. Poi ognuno fa quello che vuole, cioè nel senso, pensi di chi ha la colpa. Se è tutta colpa di Grosso, diamo tutta la colpa a Grosso. Se è tutta colpa di Paratici, datemi tutta la colpa a Paratici. Quello che secondo me non è centrale in questo momento è che si sta parlando da tre giorni: è colpa mia, è colpa tua, è colpa sua, e Vanoli non si fa parlare, quello non c'è. Vogliamo pensare a fare Venezia Fiorentina? Perché noi francamente tutta questa roba qui, cioè questa preoccupazione di far arrivare la versione giusta, che è Grosso e brutto e cattivo, che potrà anche esserlo, a me non interessa, perché io ho solo interessato a vedere il calcio dalla Fiorentina, e mi sorprende che la Fiorentina perda tempo su questa vicenda. Tutto qua.
0: Poi c'è il messaggio di Fabrizio che dice: la Fiorentina viene continuamente attaccata e svergognata dai giornalisti e dai media nazionali, che dimostrano di non conoscere affatto la realtà di Firenze. Vi chiedo quindi di fare chiarezza e riequilibrare questa narrazione attraverso il vostro ottimo lavoro, che purtroppo trova spazio e risonanza solo a livello regionale. Però anche lì
1: credo che più di questo,
0: come
1: Nico, io più che dire quello che penso, ragazzi, io sono uno di quelli che ha detto difendiamo Grosso, ma non mi sembra di aver detto hanno sbagliato a mandarlo via Grosso. Evidentemente se hanno deciso di mandare via Grosso avranno avuto i loro motivi. A me dispiace, perché comunque dopo tre giornate mandi via un allenatore, dici porca miseria, allora ho sbagliato clamorosamente la scelta. Anch'io ero convinto che servissero 10 partite, ma se lo hanno mandato via non è che si sono svegliati una mattina perché Grosso era antipatico e allora hanno deciso di cambiare. Evidentemente si sono reso conto che Grosso non poteva dare nulla a questa squadra, ma è una scelta che ci sta, voglio dire. A me dispiace in senso assoluto, perché comunque ancora una volta si riparte da zero. Poi io, figurati, anche su questo lo sai come sono stato a favore di Vanoli, e volevo che restasse Vanoli. Io mi ero schierato perché rimanesse Vanoli, e tant'è che mi ero anche arrabbiato con Paratici, perché non mi piaceva il modo con cui stava trattando Paratici, perché Grosso, è inutile stiamo a raccontarci le novelle, Grosso era già nel mirino da tempo della Fiorentina, già l'aveva già in testa lui, quindi alla fine non è che io voglio discutere le scelte, però ora questa roba qui non serve a niente. A cosa serve parlare colpa mia, colpa tua? Non lo so, io francamente, guarda, ho voglia di scherzare e ridere, non c'ho voglia di stare a parlare di questa roba, è di una pesantezza. Già ci penso alle 2 ore prima, quindi evitiamolo di fare noi, dai.
0: Ascoltiamoci qualche messaggio vocale, vai, così lo commentiamo. Arrivano, eccoli qua.
2: Fate festa, fate festa.
3: Cecchi e Nick, buongiorno. Allora, sono intervenuto poco fa a Palla al Centro e grande, ho detto il fatto che Vanoli fa la doppia seduta di allenamento. Dico, tra di me ho detto, e ringraziamo Dio, perché finalmente può darsi che, non dico subito, ma tra un pochino, vedremo correre la squadra, anche perché prima camminava. E cosa ne pensate voi, Walter?
4: O cicca, che mi può bene o no? O cicca, che mi può bene o no? O cicca, che mi può bene o no? O cicca, che mi può bene o no?
1: A voglia,
5: ragazzi,
1: se te ne voglio.
5: Buonasera da Bergamo, ma ho sbagliato stazione radio televisiva. State parlando di cose serie e non avete ancora detto cazzate su Grassina. Dai, cecca, parlami un po' della montagna di Grassina.
1: Certo. No, però l'ho detto, 30 centimetri di neve, avevo esordito con i 30 centimetri
0: esordio,
1: di neve.
0: Certo, sì. L'esordio è come sempre quello, per forza. Sì. No, un po' mi fanno ridere anche me. Arriva Giovanni, ti abbraccio, che dice buonasera RFV, voglio lanciare una sfida. Ce la fate a fare un'intera trasmissione senza nominare Grosso, Paratici e Vanoli? O siamo in preda a un disturbo ossessivo compulsivo?
1: Bah, guarda, questa per me è una passeggiata di salute. Forse c'ha qualche problema in più Niccolò Santi, ma io se c'è da parlare di cazzate sono il numero uno in questo, cioè non vedo l'ora, ecco.
0: Ma parliamo di ananas sulla pizza, parliamo della grandine.
1: A proposito, grande pizza l'altra sera?
0: Quale sera? Qualche sera fa, sì.
1: Sì, c'è stata una grande pizza, mi hanno detto, no?
0: Ma non so quando ti. Tu mi stai chiedendo per?
1: Ti sto chiedendo per sapere se avevi soprattutto pagato te la tua parte.
0: L'ultima pizza che ho mangiato in realtà è stata a Milano allo Sheraton, cioè dopo lo Sheraton con voi.
1: Tra l'altro una grande margherita con Wurstel del Cecca, che sei rimasto impressionato, sì. Certo. Sei rimasto impressionato, però io pensavo mi seguissi la sera successiva, e invece poi sei andato su altro, no?
0: Sì, non mi ricordo cosa. Vabbè,
1: ma avevi preso una roba con friarelli, possibile? No, salsicce e friarelli, no, non lo so. Dopo so cosa c'era.
0: Parmigiana, sì.
1: La parmigiana, bravo, la parmigiana, in onore di Quenta, vero? Voglio dire.
0: Sì.
1: Vabbè. Che poi si chiama questa, ma vabbè.
0: Ecco, infatti non capivo, e comunque ti dico di sì. Allora, mi raccomando, scriveteci e telefonateci 055 77 111 71. Ci scrive Luca, dice: trovo estremamente volgare che da parte della Fiorentina si continui a far uscire notizie e indiscrezioni volte a mettere Grosso ancora più in cattiva luce. Mi pare che averlo licenziato sia un modo fin troppo facile per dare le colpe tutte a lui. Quindi ora basta. Che peraltro c'è, che a questo mi ricorda anche un po' il modus operandi con il quale è stato mandato via Ken, no? Che a un certo punto anche lui ovviamente ha detto basta, vado al Como. Però dall'inizio in realtà lui aveva lasciato carta bianca alla Fiorentina. Quindi il modus operandi è quello di far passare male gli altri un po' sempre.
1: Sì, ma è uguale, guarda, ma io ti posso dire la verità, tanto, cioè, queste sono cose che però alla fine, no? Se lo fai una volta, dice ah, però è stato brutto e cattivo, va bene, però passiamo, guardiamo avanti, vediamo di fare qualcosa, cioè mandiamo dei messaggi propositivi invece di sta sempre. E invece mi sembra che si voglia fare tutto il possibile per dire: avete visto, meno male siamo intervenuti, perché se no si interveniva. Ma dovevi intervenire, ma nel momento in cui sei intervenuto hai fatto la cosa giusta. Perché io, pur essendo un estimatore di Grosso l'anno scorso, quest'anno no, perché chiaramente diciamo non ha fatto vedere nulla, però trovo giusto che abbiano deciso di intervenire. Basta, finisce lì, non c'è bisogno di andare a... ma scusate, ma negli spogliatoi, nei posti di lavoro, quante discussioni ci sono all'ordine del giorno? Ma mica uno che fa un comunicato stampa dicendo: lui ha detto sta cosa, allora l'ha ridetta anche lui, però lui mi ha detto che quello non era giusto e quell'altro mi ha ridetto. Cioè io francamente, cioè, insistere per 2-3 giorni su questa roba, cioè la Fiorentina non ci fa una bella figura per se stessa, perché cioè la gente parla di questa diatriba, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega di quello che è successo? Guardiamo avanti.
0: Ah certo, poi tra l'altro tra le cose positive mi sento anche di dire che l'arrivo di Vanoli è positivo, perché per molti è un allenatore da 0-0, a me invece no, a me piace Vanoli, conosce l'ambiente, l'anno scorso ha fatto un ottimo lavoro, ha sempre lavorato in condizioni pietose, quest'anno invece ha una buona squadra, da lui avallata, perché ricordiamolo, l'ha detto, con questa squadra si possono costruire sogni, e soprattutto arriva da, diciamo, cane bastonato, passatemi il termine, nel senso che è stato trattato così e cos'ha l'anno scorso, quindi lui lavora secondo me in questo momento nelle migliori condizioni possibili. Ecco, cerchiamo di assisterlo, di aiutarlo. Io credo che sia
1: pensare
0: una buona cosa.
1: A Vanoli, bravo, vogliamo pensare adesso a Vanoli, cioè a quello che può fare Vanoli e a quello che potrà dare a questa squadra, se riuscirà a dare qualcosa, come sarà la Fiorentina che giocherà a Venezia, quali saranno le scelte di formazione. No, invece ore e ore a ragionare, ma allora quello, allora quell'altro. Anche noi ci stiamo mettendo del nostro, perché sinceramente anche qui, guarda, sono già 10 minuti e stiamo parlando di questa cosa, e la colpa è anche nostra, perché diamo spazio a questa roba.
0: Ci scrive Maurizio su YouTube, dice: ciao Nick e Nick, si sta parlando troppo, lasciamolo lavorare, Vanoli saprà come fare e spero che possano prendere qualche svincolato per esperienza, vedi Acerbi, Brozovic, che completino la rosa buona. Ecco, pensi che la società a questo punto acceda, abbia ancora intenzione di accedere al mercato comunque degli svincolati, di attingere?
1: Ma loro dicevano di no, però sai, voglio dire, come fai ormai a credergli? Io purtroppo non posso più credergli, quindi sto con le antenne dritte. Mi dicono di no, ma sto sempre con le antenne dritte.
0: al 9 di settembre, un po' comunque sì, ci sta, tutto ci sta, però ecco, ci hanno detto di no, poi noi stiamo a quello che ci dicono loro fondamentalmente, così come è vero, se ne parla troppo, però sono anche loro che fanno uscire queste notizie coscientemente, e grosso dice quello, e grosso dice quell'altro, quindi insomma.
1: Nero verdi, nero verdi, domenica c'è Sassuolo Juve, tutti infiammati siamo.
0: È il tuo derby, si può dire, i carnevali.
1: Ritorna Giovannone Nostro, c'è che con Emilio Palmieri, quindi ci si ritrova a centrocampo, scambio di Gagliardetti e gol.
0: Sì. Fai la tua comparsata, la tua, prenderai l'applauso e ti commuoverai, ci sta, funziona così.
1: Quando poi partirà l'inno di Neck, penso che Carnevali si metterà anche lui la rimuccia, per forza.
0: No, direi che all'inno di Neck anche io non riuscirei a reggere questo. Questo non posso farci nulla. Maurizio dice: Ceccarini, ma che non si faceva calcio, lo ha detto dopo che Pradera è andato via o durante la sua gestione?
1: Io credo che l'ho detto, no, perché mi fa ridere, no, non riuscivo a capire l'aspetto temporale. L'ho detto tante volte, ragazzi, sono anni che non si faceva calcio. Poi, ragazzi, avete sempre ragione voi, per cui c'è poco da. Se uno anche mi dice quando l'ho detto, il giorno, l'ora e tutto quanto, c'è qualcuno, no, che ha la ragione in mano. E quindi a me sembra di averlo detto anche durante, però voglio dire. Può darsi anche che sia bollito e ubriaco e quindi l'abbia detto solo alla fine. Ma tanto che lo dica o non lo dica, ognuno rimanga del suo pensiero, ci mancherebbe altro.
0: Quindi Lorenzo dice: oh Cecca, ma non tu mai detto che non ne parli più? Nico Santi ti stuzzica e tutte le volte rispondi: è già passato 20 minuti. Lo vedi che sono furbetto io, ti stuzzico.
1: Lo so, sì, perché io francamente fare la radio così mi piace zero. E quindi vorrei essere, mi piace fare la radio diversa e quindi... Però lo faccio per rispetto a Nico e gli rispondo, perché è un amico e gli rispondo volentieri. Se però mi supera la mezz'ora, poi riattacco.
0: Senti, Paolo dice: scommettiamo che Mastantuono non parte titolare contro il Venezia? Perché? Io non capisco, cioè, come mai non dovrebbe. Non penso, dai. Immagino che lo valorizzerà invece Vanoli.
1: Perché magari uno pensa che Mastantuono, nell'idea di calcio di Vanoli, non sei. Io però anche lì, ragazzi, Vanoli nell'intervista. Mamma mia, bisogna parlare serio oggi, è una roba pesantissima, guarda, una cosa insostenibile.
0: Hai fatto tutto da solo,
1: È una cosa d'una pesantezza, guarda, non so se domani la farò la trasmissione, perché se le trasmissioni tutti i giorni sono queste, c'ho già lo stomaco che mi ribolle. No, stavo semplicemente dicendo, e Vanoli ha anche detto che gli piacerebbe, no, con questa rosa, se non ricordo male, gli sarebbe piaciuto allenare la Fiorentina, no, perché si sarebbe divertito. Io lo edulcoro un po', no, il concetto. E quindi giocatori forti, un allenatore li fa sempre giocare, perché dovrebbe tenerlo in panchina. Poi vediamo, ragazzi, tanto c'è da aspettare 48 ore. Gol.
0: Ciao Renzo, benvenuto.
6: Pronto?
0: Eccoci qua, prego.
6: Poi vediamo. Allora, io volevo sapere qualche cosa della Fiorentina femminile, perché mi risulta così da leggere sottotitoli che c'è stato un po' di guerra con l'allenatore e roba del genere. Siccome l'ho bello chiesto 3 o 4 volte, ma
0: nessuno ti ha risposto.
6: Vedo non ne stavo parlato niente, così gli ho l'occasione per smettere di parlare di tutta questa faccenda.
1: Bravo, bravo Renzo, mi sei piaciuto.
0: Bravo.
1: C'è solo una delusione che ti do, però non so nulla della Fiorentina.
6: I parafici, se è uno di meglio, vuol dire farà le cose meglio.
0: Hai visto che parole parli anche te adesso?
6: A me non mi ha mai soddisfatto, perché io non ho visto né gioco né niente. Però insomma, ora non c'è più, va bene. Fatto un morto si fa, fatto un papa morto si fa un papa cardinale.
0: Bene, bene.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Però sulla Fiorentina Women non siamo in grado di dare risposta. Ecco, io almeno non lo so.
6: No,
0: vabbè Renzo, grazie per la telefonata.
1: Renzo, non so cosa dirti, sono sincero, io
0: guarda,
1: sono
0: noi
1: un po' in difficoltà.
0: Il nostro Stefano Berardo, che si occupa di Fiorentina femminile e che per Firenze Viola appunto scrive articoli sulla squadra viola. Ieri alle 11 di mattina è uscito un suo pezzo che parla proprio di questo, sull'allenatore che è nel mirino, sui social è un plebiscito di richieste di esonero per il tecnico della Fiorentina femminile, quindi trova tutte le informazioni del caso. nel contenuto appunto che ha redatto per Firenze Viola il buon Stefano Berardo ieri mattina alle ore 11. Per il resto, come vedi, c'è inciampato anche Renzo comunque sul tema paratici.
1: Siamo forti.
0: Ma per me possiamo andare avanti fino alle 17 cantando, poi non è che figurati io.
1: Vabbè, però te, Nico, il tuo repertorio, non so qual è il tuo cantante preferito.
0: Beh, cantante.
1: A parte Luis La Serpe, che naturalmente fa il giocatore, il cantante, l'attore, conduce Sanremo.
0: Il mio
1: gruppo rock che ti piace? Via.
0: No, vai, il rock mi spiace, ma non, a me.
1: Gruppo pop.
0: Il mio preferito di sempre è Michael Jackson, ma insomma, questo non so quanto interessi, no?
1: Michael Jackson, tanta roba, bravo però. Io pensavo tu facessi il nome di Duran Duran.
0: No, vabbè, per carità, grande rispetto.
1: Europe?
0: No, non è della mia, capito, non è della mia scuola. A parte che oggi io sono più per l'EDM, come sappiamo l'EDM è l'elettronica, quindi consiglio a tutti, Fred Again, che, insomma, il talento del futuro, sono stato anche una sua live, è il più grande di tutti, dell'epoca attuale. Poi ovviamente se mi chiedi chi, di sempre Michael Jackson, è ovvio questo. Ecco, no.
1: Questa è una grande esclusiva andata a segno, va detto. Sì. È una verde su TMV tra poco,
0: Certo,
1: è una verde su TMV tra poco.
0: Guarda, Vale da Sesto dice: ciao ragazzi, bravo Cecca, sono totalmente d'accordo con te, non parliamo più di certe cose, sennò poi è normale che fuori dalla nostra regione parlino di noi in maniera disprezzante. Però questo lo dobbiamo, credo, cara Vale, alla Fiorentina, perché queste cose si sanno, non perché ce le immaginiamo o ce le inventiamo, perché le veicola il club. Quindi ecco, come ha detto Cecca all'inizio, non è che sia proprio una cosa da società grande come uno può sperare, però ecco, io mi auguro che cambi anche l'approccio con l'andare dei mesi. Poi
1: sì, perché si era partiti bene, poi adesso ci stiamo incaponendo su certe cose che francamente sono cose loro, ma chi se ne frega di quello che è successo? Cioè francamente, per quale motivo si deve mettere in piazza questa situazione, che poi credo sia anche fine a se stessa, no? Perché chi ha ragione o chi ha torto, ma chi se ne importa? Cioè, non, cioè io lo trovo un argomento, posso dirti, stucchevole.
0: Sì, guarda, Guido mi redarguisce, qui stanno arrivando tantissimi messaggi tra l'altro, ce n'è uno e viene sotterrato subito dall'altro, dice: Niccolò Santi che non parla del Grassina ma solo della Fiorentina, di grosso paratici. Quindi insomma qui
1: hai ragione, ma io ragazzi tra l'altro qui ora ora domenica si gioca con la Flaminia e quindi si è perso 2-0 contro il Folloni Cacavorrano, insomma un inizio non piacevole, però noi siamo vivi, ecco, questo è importante, ci tenevo a dirlo, e domenica saremo qua a fare la radiocronaca su Radio Grassina International, visto che anche non c'è la Fiorentina potreste venire a vederla, ecco.
0: Sì, poi insomma con queste piogge, con il clima che abbassa, immagino che adesso sia tutto lì un ghiaccio.
1: C'è la sagra qui a Grassina. Sì.
0: Di che cosa?
1: Del tortello ciccariniano, sì, l'ho inventata io, si fa una sagra, in realtà c'è un tavolino, io mi metto lì con l'acqua a bollire, due pasta asciuttine e poi il tortellino.
0: Bene, questo è importante comunque, come quanto sono importanti i lupi mansueti, ne parleremo dopo la pausa, sei d'accordo?
1: Ma anche se non lo fossi, dobbiamo andarla lo stesso e qui sono pienamente d'accordo a metà con te.
0: Bene, a tra poco allora, Nick e Nick.
7: Ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
7: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno cari amici di Radio Firenze Viola. Fiorentina ancora alle prese con il caso Grosso. Il club medita un'azione disciplinare nei confronti del tecnico. Potrebbe nascere una causa di lavoro per inadempienze, secondo la versione della Fiorentina. Ha detto Grosso che non si sentiva di allenare la squadra, ma non si è voluto dimettere. Abbiamo provato a sentire anche l'entourage di Grosso per capire se c'era una versione anche da parte del tecnico, una risposta da parte del tecnico di fronte a questa ricostruzione della Fiorentina, ma la chiamata che abbiamo fatto all'entourage di Grosso è durata meno di 20 secondi, non c'è stata sostanzialmente risposta, siamo stati liquidati molto velocemente, evidentemente per il momento non si vuole entrare nel merito della questione, almeno ufficialmente, almeno a livello mediatico. E nel frattempo, in mezzo a questo caos, la Fiorentina intesa come squadra si allena per la gara con il Venezia prevista tra due giorni, gara con il Venezia in trasferta. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi, come sempre al 348 753 933, messaggi WhatsApp, scritti e vocali. E poi per intervenire in diretta, come sempre, lo ricordo ancora, il numero è lo 055 77 11 171. Insomma, ancora degli strascichi relativi alla vicenda Grosso. Qui si pensava di poter ripartire finalmente, di concentrarsi, questa era l'intenzione della Fiorentina, concentrarsi sulla partita, perché è giusto pensare esclusivamente al match di dopodomani, e quindi niente conferenze né di Paratici né di Vanoli, perché bisogna concentrarsi solo sulla partita. Però ci sono ancora questi strascichi che non so per quanto andranno ancora avanti. Luciana Magistrato, buongiorno.
10: Buongiorno Lorenzo. Calma, calma, sangue freddo, la stessa calma che sta mantenendo Grosso, e secondo me fa bene non rispondere a provocazioni, nel senso che è ovvio che sono state fatte filtrare dal club.
9: Sì.
10: Innanzitutto l'intenzione, che cosa significa? La fai o non la fai? Cioè, è inutile far filtrare l'intenzione come se fosse quasi un avviso, no? Una minaccia, un avviso all'allenatore, che magari lo vogliono far uscire allo scoperto, non lo so. Insomma, secondo me in questo momento fa bene Grosso a non rispondere in alcun modo.
9: Però ecco, visto che viene chiamato in causa attraverso questa ricostruzione, la Fiorentina viene chiamata in causa anche pesantemente, anzi
10: sì,
9: senza,
10: ma magari non vuole,
9: senza direi dubbio che ci sia dentro questa ricostruzione, però ecco,
10: ma magari cerca non lo so, magari l'entourage, anche se non ha voluto parlare né l'allenatore, noi abbiamo cercato tutti ovviamente, certo, nessuno ha voluto parlare, perché probabilmente cercano una soluzione, anche una mediazione, o comunque aspettano l'azione vera e propria, no? Vogliono vedere che cosa c'è scritto, perché
9: cioè, se dalle parole passano
10: sì,
9: i fatti,
10: però allora si dovrebbe l'allenatore dovrebbe rivalersi sui giornali, non su, no? Cioè, non è che la Fiorentina ha fatto un comunicato,
9: no,
10: dicendo
9: però, però se andiamo a leggere i pezzi dei vari quotidiani
10: sono tutti uguali, quindi
9: sono tutti uguali,
10: filtrato,
9: e comunque
10: no?
9: C'è scritto che secondo quanto fatto filtrare dalla Fiorentina, quindi è chiaro che è una versione della Fiorentina quella, anche se non c'è un comunicato
10: capito
9: ufficiale.
10: Però poi dalle parole è facile, poi no, magari i giornali poi chi ha chiamato i giornali, nel senso che qui c'è una comunicazione anche ombra, magari da Monte Carlo, da Genova, che si c'è o non c'è, c'è, non c'è, non lo so, io non l'ho mai sentita questa comunicazione ombra, ma c'è e pesa, e come, e allora vanno valutate un po' di cose, perché secondo me in questo momento Grosso fa bene a non rispondere, perché poi è impossibile che tutte le volte, no, sia la colpa sia degli altri. La Fiorentina, se ritiene ci sia stata un'inadempienza, anche cos'è l'articolo 4, non ricordo
9: l'articolo
10: bene,
9: 4 credo,
10: un po',
9: sì, perché stiamo parlando con un po' di professionisti,
10: esatto,
9: con
10: esatto,
9: un po' di avvocati, sembra essere l'articolo 4,
10: esatto, fa bene, no, a intraprendere una causa di lavoro, un licenziamento per giusta causa, ci mancherebbe, io non mi schiero in questo momento e non voglio farlo, perché ognuno deve fare quello che ritiene giusto, però sono state fatte filtrare anche delle cose con troppa superficialità, no? Magari anche dette tra due persone che si conoscono bene, cioè tra due persone che avevano un rapporto finito così male. Quindi se io e te litighiamo, Lorenzo, sì, magari vola anche qualche parola,
9: certo,
10: di più, no?
9: Sì.
10: Parole che peserei di fronte a una persona che conosco meno, no? Magari Grosso si è lamentato per il mercato, lo abbiamo detto tutti.
9: Guarda, secondo la versione della Fiorentina, così ricostruiamo anche un po' più nei dettagli quello che è emerso e quello che viene fatto filtrare dalla Fiorentina, ripeto, questa è la versione della Fiorentina, Grosso ha manifestato prima del Torino già prima del Torino, quindi delle perplessità su vari aspetti, sulla squadra.
10: È normale.
9: Poi, poi dopo il KO con il Torino c'è stata la conferenza stampa, la risposta all'eventuale pensiero di dimettersi, lui ha detto di no, mai pensato, poi comunque in un'intervista a DAZN aveva detto in merito anche ad un possibile esonero, ci sono dei dirigenti sopra di me, decideranno loro.
10: Certo, detto. Ma anche, però, anche in sala stampa aveva proprio detto io non mi dimetto.
9: Però ecco, dopo il KO con il Torino, sempre, ripeto, secondo la versione della Fiorentina, avrebbe detto in un confronto con Paratici, se mi vuoi bene esonerami. Addirittura, sempre secondo il club grosso, avrebbe poi fatto sapere che lui non si sarebbe presentato alla ripresa degli allenamenti e avrebbe aggiunto anche che questa squadra, secondo lui, è inallenabile. Questo è allora, il pensiero di grosso.
10: No, no, questo è quello che viene riferito.
9: Ripeto, fammi finire. L'ho detto 10 volte, lo dico per l'11ª. Questa è la versione che viene fatta filtrare dalla Fiorentina. Poi sarebbe interessante, molto interessante, avere anche la versione di grosso. Ci abbiamo provato con l'entourage, lo stesso grosso. Evidentemente c'è da parte di grosso e dell'entourage in questo momento la volontà, il desiderio di rimanere sulle loro posizioni senza far trapelare il loro pensiero in maniera ufficiale, in maniera a livello mediatico, perché probabilmente stanno anche pensando al da farsi, non lo so, questo non lo possiamo sapere.
10: Certo, ma infatti è normale, no? Ora cioè, è stata fatta filtrare una volontà, mi sembra, ripeto, che riportare un po' quando tu ti scrivi dei messaggi WhatsApp, vengono, no, vengono pubblicizzati all'esterno. Secondo me è anche un fatto di privacy, cose che si dicono due persone, ripeto, che si conoscono, non è che è solo un rapporto di lavoro, ma era un rapporto anche di fiducia, quella fiducia che probabilmente l'allenatore ha sentito anche venire meno.
9: Sì.
10: Che poi l'allenatore abbia fatto 0 punti in queste 3 partite va sottolineato, quindi è normale,
9: sì,
10: che
9: sì, ma è normale
10: nessuno
9: anche,
10: dice che
9: è
10: non doveva
9: no,
10: essere
9: no, no, ma che abbia fatto un disastro dal punto di vista dei risultati e anche dal punto di vista del gioco è sotto gli occhi di tutti, no? Sto parlando di grosso. Al tempo stesso, che cosa emerge da questo confronto acceso, molto acceso, che sembra esserci stato tra Paratici e Grosso? Che evidentemente Grosso ha addossato a Paratici delle responsabilità ben precise, certo, sulla costruzione della squadra, su, certo, come l'ha costruita, e anche probabilmente sui tempi, sulle tempistiche, perché insomma gli esterni sono arrivati gli ultimi giorni, l'ultimo giorno, lui che avrebbe voluto gli esterni dal primo giorno di ritiro. Sulle tempistiche, probabilmente, anzi, senza probabilmente, anche su determinati uomini con determinate caratteristiche.
10: Ma non solo sulle tempistiche, ragazzi.
9: Sulla gestione del caso Ken.
10: Sì, poi è stato anche detto a chiare lettere che era un progetto a lungo termine. Ma tu non hai specificato che la piazza non voleva un progetto a lungo termine, che quindi comunque voleva dei risultati subito e nessuno era disposto ad aspettare. Però se a te ti applaudono e ti portano in trionfo, no, come il dirigente più bravo della storia della Fiorentina, e poi a me mi insultano e mi fischiano,
9: mi devi proteggere,
10: è ovvio,
9: insomma,
10: che
9: mi hai portato,
10: c'è
9: tu,
10: qualcosa
9: mi
10: che non va, cioè tu non hai spiegato bene, evidentemente, no, quale era
9: l'obiettivo
10: bene, comunque, della Fiorentina.
9: E comunque, ripeto, visto che sei stato tu a portare l'allenatore, devi proteggerlo fino alla fine.
10: Io l'ho sempre detto, l'ho trovato,
9: cosa che non è mai avvenuta, almeno ufficialmente, che è quello che conta. Poi andiamo però a salutare, visto che appunto,
10: certo,
9: in collegamento,
10: sì,
9: con noi Niccolò Poltello, benvenuto.
11: Buongiorno.
10: Oh, buongiorno.
9: E allora, insomma, Fiorentina di nuovo nel caos, non è una novità purtroppo, ma si doveva arrivare proprio a questo punto con Grosso. E poi, perché così tanti momenti critici nella Fiorentina in questi ultimi tempi?
11: Beh, questa è una bella domanda. Non lo so il perché. Sicuramente non ci va bene, non ci fa il pentagono su questo.
10: Niccolò, la sentiamo male, eh?
9: Vediamo
10: la
9: se adesso magari
11: sentite male, eh?
9: No, adesso meglio, sì.
11: Mi avvicino un po' perché qui con queste finestre blindate, vabbè.
10: È tutto schermato.
11: Nonostante l'aria condizionata, fa comunque un caldo terribile. Comunque mi sentite?
9: Sì, adesso sì.
11: No, niente, che dire, bisogna stare ovviamente a quello che voi raccontate e ci raccontate e secondo quello che ci raccontate la situazione è abbastanza kafkiana, insomma, paradossale proprio, nel senso che se vogliamo fare un rapidissimo excursus della scelta, beh, insomma, Paratici sceglie Grosso perché Grosso deve comunque a Paratici l'inizio della sua carriera e probabilmente forse anche il proseguimento, quindi fiducia totale. Poi inizia questa nostra campagna acquisti e vendite, tutti a incensare Paratici come del resto si meritava in quel periodo,
10: certo.
11: Cominciano poi dopo più tardi a arrivare un po' di dubbi, la gestione del caso Ken, gli acquisti ultimi degli esterni negli ultimi 3-4 giorni di mercato, quindi cambia anche da questo punto di vista un po' il giudizio su Paratici e si percepisce la scontentezza di Grosso complessiva e si arriva a ciò che è scoppiato, insomma, l'altro giorno con l'avvicendamento, insomma, e tutto il resto, il ritorno di Vanoli. Io non lo so, vi ascoltavo prima. A parte che in queste situazioni qui la colpa, se di colpa si può parlare, non sta mai solo da una parte, non sta ovviamente distribuita tra le varie componenti della società, insomma, a cominciare dal direttore generale e Ferrari per proseguire poi al direttore Paratici e anche all'allenatore. Però insomma io vorrei sottolineare una cosa, da che calcio è calcio, la squadra la fa il direttore sportivo, non la fa mai l'allenatore, al di là del fatto che ci sono allenatori che la possono fare perché hanno alle spalle una tale carriera fatta di vittorie, di trionfi, eccetera. I nomi li conoscete meglio di me, da Mourinho a Guardiola in giù, che sono anche poi nell'accezione vera che c'è del ruolo, che soprattutto in Inghilterra è quello del manager, hanno anche responsabilità della campagna acquisti, della campagna trasferimenti. Ma mi domando, Grosso non è questo personaggio che può pretendere, tra virgolette, il pretendere dal suo direttore di scegliere la squadra che più gli aggrada per allenarla? E mi fa specie, se è vero quello che ho letto, che sia arrivato a dire che questa, insomma, è una squadra
9: inallenabile.
11: Io non l'ho mai sentito dire da nessun allenatore.
9: No, Sarri l'aveva detto alla sua esperienza.
11: Quindi anche qui, quando si danno le responsabilità a Paratici, che sicuramente ha sbagliato e l'ha riconosciuto, perché ovviamente se ha dovuto cambiare così su due piedi l'allenatore, riconosce il suo errore, no? Questo va da sé. Ma insomma, dare tutte queste responsabilità a Paratici sulla costruzione di una squadra che comunque all'inizio mi pare anche Grosso avesse avallato, no? Perché sai, io ricordo soprattutto la sua uscita, mi pare addirittura in conferenza stampa, quando chiese a Paratici se era vero che si era comprato Atta, no?
10: Sì.
11: Quasi meravigliato di questa operazione. Quindi insomma io starei attento a distribuire le responsabilità a tutti direttore e se volete la mia opinione, io sono molto soddisfatto che ci sia questo direttore della Fiorentina, perché finalmente c'è un uomo che si assume le sue responsabilità, decide, non rimanda le cose, non tergiversa, ha comunque sia una certa ascendenza complessiva del mondo del calcio, tratta i procuratori come devono essere trattati, tra virgolette, e secondo me è un personaggio che alla Fiorentina mancava. Se
9: ecco, però a proposito di Paratici,
11: a questa società è una tipologia di dirigente, di direttore come quella di Fabio Paratici.
9: Ecco, però volevo dire a Nicola
11: dalla
9: Pontella,
11: parte di Fabio Paratici, perché sono dalla parte della società. Spero, tra l'altro, finisco, che questa storia dell'azione disciplinare, che poi può addirittura sfociare in una causa di lavoro, non vada avanti e che ci sia l'intelligenza da parte appunto della società e di Panatici in particolare di vedere di sistemare la questione in modo diverso, perché strascicarsi per tutto il campionato una vicenda
9: Ma poi è un danno per tutti, anche per la Fiorentina stessa.
11: Un suo ex difendente non è assolutamente il caso, non è simpatico, certo. Non fa bene all'ambiente, non fa bene a tutto il gruppo, alla società in generale.
9: Allora, volevo sentire volevo sentire,
11: in sostanza la penso in questo modo.
9: Poi c'è anche un nostro ascoltatore collegato, volevo però tornare, poi lo salutiamo il nostro ascoltatore velocemente, volevo anche sottolineare quelli che potrebbero essere stati i punti di rottura tra Grosso e Paratici, la gestione del caso Ken, perché comunque insomma è stata condizionante questa situazione. Gli esterni che sono arrivati l'ultimo giorno, lui che li aveva richiesti come una priorità, la mancanza di un centrocampista esterno, perché di un centrocampista esperto, perché l'aveva fatto capire anche in una delle ultime conferenze stampa. Poi anche direi la mancanza di sostegno nei confronti dell'allenatore, anche subito dopo la sconfitta incredibile e inaccettabile per le proporzioni contro la Roma. Insomma, già lì ci doveva essere da parte dei Paratici un intervento per difendere Grosso, perché lo ha scelto lui e quindi nel momento di difficoltà doveva scendere gli spogliatoi e difenderlo. Però andiamo a sentire anche un nostro ascoltatore che ci ha chiamato allo 055 7711 171, Luca dall'Onda. Ciao, benvenuto.
12: Sì, buongiorno. No, io volevo dire che secondo me questo è tutto frutto di un insieme di cose, nel senso, per me Paratici è stato chiaro nella prima conferenza stampa, ha parlato di tempo. Sì. Quindi, se poi le aspettative cittadine di voi media, perché sicuramente l'entusiasmo e le parolone su Paratici voi ne avete messe più voi che lui non è che ha parlato di se stesso come di uno che ha portato 13 fenomeni a Firenze, il tempo ci darà risposta di tutto ciò. Quindi se si va in 500 a prendere Mastantuono, e poi Mastantuono, benché io lo reputi un ottimo profilo, un ottimo giocatore, come se partisse fa 8 dribbling in solitaria e costa un po' di problemi e un po' di colpe a chi lo allena, gli andranno pur date, no? Quindi bisogna sempre andarci, io non credo che Paratici abbia messo così allo scoperto Grosso e tutte le colpe vadano date a Grosso da parte di Paratici. Paratici ha fatto un discorso e secondo me era quello giusto da fare, quindi la realtà purtroppo non è stata quella e tutti si aspettavano, certo. Ma ci vuole tempo per fare le squadre, specialmente dopo una rivoluzione di genere. Stop.
9: Va bene, grazie a Luca.
11: Ma io sono se posso intervenire, certo. Sono perfettamente d'accordo con il nostro ascoltatore, nel senso che Paratici fu chiarissimo nella sua prima conferenza stampa e disse: preferisco arrivare ora quindicesimo, preferisco non fare 4 consecutivi setti in ottavi posti e arrivare un giorno terzo, quarto. Quindi
9: però ecco, allora
10: non è stato recepito,
9: perché allora non è sceso in difesa di Grosso dopo la prima sconfitta, anche dopo quella con il Frosinone? Perché non c'è stata questa protezione?
11: Perché probabilmente c'erano già situazioni che già erano maturate e sicuramente Paratici si era già accorto di avere sbagliato. Io sono assolutamente convinto di questo. Paratici si era già accorto di aver sbagliato e comunque meglio un direttore che sta zitto per 3 partite, poi agisce e fa quello che ha fatto, che un direttore come avevamo che non difende l'allenatore, anzi tutte le volte che può gli parla contro.
9: Certo, quello è successo tra Pladino e Palladino. Luciano Magistrato.
11: Tra i due scelgo sempre Paratici. E tra l'altro voglio dire, è tutto da dimostrare che poi non ci sia stato il sostegno, perché sai, il sostegno pubblico sì è importante, ma è soprattutto è il sostegno privato che è importante, probabilmente non c'è stato questo, di conseguenza non poteva esserci nemmeno il sostegno pubblico, no? Voglio dire, quindi poi io credo che bisognerà anche abituarsi a un personaggio come come Paratici, che parla poco e agisce molto. Credo che questo sia nel calcio un'ottima prospettiva, un ottimo modo di agire, parlare molto poco e agire sbagliando, perché ovviamente l'errore c'è stato, sbagliando anche, però agire molto, parlare poco.
9: Luciano Magistrato, sentiamo.
11: Me lo dice uno che ai suoi tempi invece era circondato da voci, una che contraddiva l'altra, quindi voglio dire, da questo punto di vista una bella esperienza.
9: C'è anche da dire che nella gestione Pontello non ci sono stati tanti esoneri, perché anzi direi che è stata una delle gestioni meno propense a cambiare allenatori in corsa negli ultimi 45 anni addirittura, perché sono andato a rivedere soltanto tre esoneri.
11: Noi fummo costretti l'ultimo anno,
9: sì, Giorgi Graziani,
11: esatto, a fare quella,
9: sì, poi c'era stato in precedenza
11: Carrosi, la retrocessione, pur essendo il finale di Coppa UEFA,
9: sì. Carrosi, De Sisti, prima e De Sisti Valcareggi, gli altri due
11: Carrosi, perché Carrosi era un ereditato tra virgolette della gestione precedente, poi fece dei risultati poco buoni, insomma, poi lo desisti,
9: poi desisti Valcareggi,
11: successe quello che successe, se no probabilmente avremmo continuato ancora molto con desisti.
9: Sì, non c'è dubbio. Luciana Magistrato, velocemente, perché poi abbiamo anche un altro ascoltatore, 0557711171.
10: Lei parlava di sostegno, no? Però secondo lei sul mercato, nei fatti, poi c'è stato questo sostegno? Cioè magari non può essersi sentito anche tradito nella fiducia, no? Grosso, perché
9: magari gli erano stati fatti delle promesse,
10: non delle promesse
9: sul mercato,
10: perché non gli è stata fatta una squadra che lui si aspettava, la squadra che magari si aspettava, adatta al suo gioco, al suo tipo di calcio.
11: Ma voglio dire, tutto può essere. Io ritorno a quello che io penso, ho sempre pensato, e che cioè sicuramente quando Grossi è arrivato un minimo di idea complessiva l'ha condivisa, no? con l'allenatore e con il direttore, no? Quindi avranno fatto una programmazione. Ultimamente addirittura mi pare avesse anche detto l'accordo con la società è quello di avere due giocatori per ruolo, no? Ci stiamo quasi arrivando, se ricordo bene furono queste le sue parole, quindi pubblicamente da questo punto di vista qui mi sembra che poi non ci fossero tante divergenze. Certamente avrà chiesto giocatori che lui voleva e che magari forse non lo sappiamo, ma Paratici ha anche provato a prendere e non è riuscito a prendere, perché ci sta anche questo, no? Gli esterni di cui tanto si è parlato, sui quali poi avete scritto, abbiamo letto insomma nomi da Bakayoko in giù, voglio dire, probabilmente non siamo riusciti a prenderli, perché una cosa è avere un'idea e una cosa è realizzarla. Io ricordo che quando appunto si facevano le campagne acquisti, l'allenatore esprimeva delle preferenze, ma ovviamente queste preferenze non sempre potevano essere
9: c'era una prima esaudite,
11: per problemi economici, vuoi per opportunità e via dicendo. Quindi anche da questo punto di vista ribadisco, la responsabilità poi è sempre del direttore, e da che mondo è mondo l'allenatore si adegua alla rosa che gli mettono a disposizione e cerca di dargli un gioco, cosa che questo ragazzo purtroppo in due mesi che era qui non è riuscito a fare, perché io un gioco alla Fiorentina dalle amichevoli in poi non l'ho mai visto.
9: C'è dubbio.
11: E mi pare anche di avere notato che non ci fosse grande sintonia con il gruppo, insomma, o con parte dei giocatori.
9: Sì, anche quando dice che una squadra è inallenabile.
11: Appunto, basta tornare a quella. Poi certo, in questa vicenda avete ragione, ci sono responsabilità anche di Paratici, probabilmente lui ha pensato, non dico, ora uso una parola un po' forte, di poter manipolare l'allenatore, nel senso, no? Lo porto, mi deve molto, farà tutto quello che gli dico.
10: No, yes, tanto, man,
11: estremizzo. Sì, però probabilmente poi si è accorto che invece questo ragazzo da questo punto di vista non ci stava, probabilmente
13: non lo so, non è riuscito a entrare in sintonia perfetta con Paratici, come invece il direttore magari si aspettava,
10: certo.
13: Probabilmente ma nella seconda parte della stagione, perché nella prima parte io ho visto sempre un allenatore che comunque quando parlava si mostrava soddisfatto del lavoro della società. Poi probabilmente, come dite voi,
10: da Mastantuono
9: diciamo dal 10 agosto in poi sono cambiate le cose. Però andiamo a salutare, perché ci sta aspettando da qualche istante un nostro amico ascoltatore al 0557711171. Certo. Roberto, benvenuto
14: a voi.
9: Grazie.
14: Niente, io volevo semplicemente dirvi, ma tutte queste lodi a Paratici da dove vengono? Cosa ha fatto lui? Ha portato Ronaldo alla Juve, dove grazie ai soldi della Juve e basta, un giocatore che oramai era a fine carriera, nessuno lo prendeva, la Juve ha tirato fuori un sacco di soldi ed è venuto, basta. Poi al Tottenham ha fatto fallire, da noi ha fatto un mercato che è un pupurrì e via, un pupurrì di giocatori senza considerare nulla. E ora cosa ha fatto? Ha richiamato l'allenatore che l'anno scorso aveva fatto una squadra con giocatori che lui ha venduto. Quindi io non so che cosa dobbiamo prendere in considerazione, ecco.
9: Va bene, grazie Roberto. È chiaro che grazie. Poi Paratici e il suo lavoro si prestano a diverse interpretazioni, certo. No?
13: Ma sì, ma non c'è dubbio. Ma lui, io sono al di là di quello che poi.

0: perché lo conoscevo con il figlio di Mantovani, che è il vecchio presidente della Sampdoria, che comunque segue sempre la squadra, eccetera, eccetera, e che me ne parlava molto bene, tra l'altro. Ma al di là di questo, insomma, questa è un'annotazione personale. Sì. Però sicuramente io credo che, insomma, negli ultimi anni, tra Corvino, Pradè e Paratici, c'è sicuramente una differenza importante che pende tutta a favore di Paratici, perché comunque è un dirigente che diciamo che è un dirigente che conosce sicuramente il mercato internazionale meglio di tanti altri, ha una reputazione importante anche a livello nazionale. Ora poi leggiamo strali contro Paratici, accuse, attacchi, soprattutto dalla stampa non fiorentina, con gente che magari l'aveva incensato due mesi fa e oggi lo distrugge. Sì. Ma sicuramente la reputazione che lui ha nel mondo del calcio è una reputazione importante. Poi certo, si sbaglia tutti, nessuno è certo che Paratici.
1: Comunque sì, si sbaglia tutti, però siamo alla terza giornata, c'è tempo per rimediare, c'è tempo per ripartire.
0: Poi ora, tornando a quello che diceva prima il nostro ascoltatore, non sono per niente d'accordo sul fatto che non abbiamo fatto una buona squadra. La squadra potenzialmente dal punto di vista tecnico è la migliore fiorentina, almeno degli ultimi 10 anni.
1: Dal punto di vista qualitativo sì, tocca ora a Vanoli tirare fuori queste qualità.
0: Ora tocca, come deve toccare sempre all'allenatore, costruire un gruppo e una squadra che non si costruisce centralmente in pochi mesi, ma di cui comunque si deve avere una parvenza di vedere una parvenza di costruzione, che invece Grosso non ci ha fatto vedere
1: per niente, per niente. Va bene, grazie mille allora a Niccolò Pontello, alla
0: grazie
1: prossima.
0: A voi, grazie a voi, sempre un piacere.
1: Grazie, ci sono naturalmente tantissimi messaggi scritti, messaggi
2: un
1: vocali.
2: Fiume in piena il nostro
1: sì, ma sai, poi sono temi che in effetti si prestano ad essere analizzati in profondità.
2: Un punto di vista importante. Ex dirigente
1: della Fiorentina, tra l'altro, insomma, in un periodo in cui la Fiorentina, almeno in quei primi 5 anni di gestione, la Fiorentina di Pontello è stata certamente molto intrigante, molto anche ambiziosa. Grosso dice: Mauro non ha giustificazione, l'allenatore di Serie A che guadagna oltre 1 milione di euro deve lavorare con quello che la società gli mette a disposizione, se dopo solo 3 giornate lo stadio intero lo esonera e lui dice che la squadra è inallenabile e chiede di essere esonerato, per me vale molto poco. Paratici ha fatto benissimo, Vanoli ora come ora è la soluzione più indolore e meno rischiosa. Claudio Geometra Viola dice: ricordate a quegli ascoltatori che denigrano Paratici che fino all'anno scorso si compravano i giocatori da squadre retrocesse o neopromosse e non in giro per mezzo mondo, e che Paratici al Tottenham ha vinto la Coppa UEFA. Poi ancora Matteo Dallasdraio dice: ma Commisso deve cacciare Paratici prima che la Fiorentina vada in Serie B, questi suoi errori sono soltanto la punta dell'iceberg di ciò che farà in futuro se resta a Firenze. Mi sembra che inizia ad esserci anche una
2: Paratici
1: divisione,
2: sia passata dalle stelle alle stalle,
1: mi sembra
2: c'è
1: che
2: da
1: ci sia già una bella divisione tra chi
2: ci vuole un po' di
1: continua ad avere grandissima fiducia in Paratici, invece vorrebbe già cacciarlo addirittura.
2: No, ma allora Paratici ora in questi giorni se ne sentono veramente di tutti i colori, anche in maniera esagerata, poi si guarda al suo passato come se non avesse fatto nulla, anzi avesse fatto dei disastri. L'ascoltatore diceva: ha preso Ronaldo solo perché c'erano i soldi della Juve, ce li deve mettere lui, cioè non è che uno compra i giocatori con i soldi suoi, ovviamente c'erano soldi a disposizione, ha portato un campione. Io credo che per la Juve sia stato un onore poter giocare con un campione del genere, no? Quindi io questo non glielo vedo come un difetto, ma anzi come un pregio di aver potuto portare un campione del genere. Quindi andiamoci cauti.
1: Guarda, oltretutto ti giro anche questo messaggio, poi sentiamo quando sono pronti anche i messaggi vocali. C'è Massi che dice: abbiamo dato 25 anni di credito a Corvino e Pradè, non si possono dare 3 mesi a Paratici, ma siamo fuori.
2: No,
1: effetti,
2: quello sicuramente
1: assolutamente bisogna
2: ora, Corvino,
1: e
2: tutti...
1: non bisogna neanche dimenticarsi che nel primo mese e mezzo di campagna acquisti c'era grande entusiasmo per queste mosse che
2: ancora
1: erano giudicate e credo che vadano ancora giudicate in modo positivo, perché comunque sono arrivati giocatori di talento, giocatori come Ulai, faccio il nome,
2: certo,
1: di Ulai che in quel momento era un giocatore che in tantissime squadre a livello mondiale avrebbero voluto, dopo che c'erano state delle prestazioni super positive da parte di questo giocatore proprio durante la Coppa del Mondo. Atta, l'abbiamo detto.

0: poco fa anche con Niccolò Pontello,
1: sì,
0: altri giocatori,
1: ma lo stesso allenatore,
0: sembrava impossibile,
1: insomma,
0: no, potesse vestire la maglia della Fiorentina, visto il costo, visto anche l'interesse che c'era intorno a lui.
1: È e che qui è non si è creato il giusto feeling nella squadra, cioè serviva più tempo forse all'allenatore, ma l'allenatore a un certo punto si è sentito anche evidentemente tradito in quelle che erano le sue esigenze, che era forse di più esperienza, di un leader, perché che non c'è un leader lo diciamo tutti, no?
0: Certo.
1: Quindi delle colpe ce l'ha anche
0: sì,
1: Paratici, e nello stesso tempo ce l'ha anche Grosso, perché se la squadra non ti ha seguito qualche colpa ce la devi avere anche sì, tu allenatore. Quindi poi non mi piace questo voler però scaricare sempre le colpe, no? Probabilmente sono usciti anche articoli, commenti, no? Anche Paratici ha sentito di essere passato dalle stelle alle stalle improvvisamente, quindi probabilmente queste cose su Grosso sono state fatte filtrare anche proprio per rivalutare po' quella che è stata la situazione,
0: sì,
1: no? di un allenatore che improvvisamente gli ha detto che era una squadra inallenabile, anche se io questa parola l'ho già sentita.
0: Sì.
1: Su Sarri lo dicevi
0: da
1: tu,
0: da parte di Sarri alla Juventus,
1: Sarri,
0: alla conclusione
1: quando?
0: Della sua esperienza alla Juve con Paratici.
1: Con Paratici, allora forse è anche una parola, questo non allenabile, che viene fatta filtrare un po' troppo superficialmente,
0: sì,
1: no?
0: Guarda,
1: perché se tutti
0: Federico,
1: gli allenatori ti dicono così significa
0: qualche,
1: tu non gli fai una
0: qualche
1: squadra
0: verità, probabilmente c'è.
1: O che non gli fai una squadra troppo a misura. Ora Grosso è vero, non può avere tutte quelle pretese, no? Però è comunque, proprio perché è giovane, tu lo devi aiutare, gli devi fare anche una squadra funzionale. Se lui non ha il polso, in campo ci deve essere qualcuno col polso, non puoi affidarti a Fagioli, che io a me piace molto Niccolò come gioca, però poi non ha quel carattere, no? Di prendere la squadra sulle spalle, non ce l'ha mai avuto, e quindi cioè, bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare, pregi e difetti, e
0: così
1: ce l'hanno tutti e due.
0: Abbiamo risposto anche a Federico Bollito, ottimista viola, che ci scrive: inallenabile in che senso? Nel senso che evidentemente Grosso riteneva di non aver avuto a disposizione un gruppo con giocatori dalle caratteristiche che potevano essere giuste per lui, per il suo calcio, per la
1: certo,
0: sua idea. Andiamo a sentire un po' di messaggi vocali.
2: Ragazzi, buongiorno. Allora, voglio dire che forse Vanoli, nelle partite che si è guardato, non so, in televisione, ha visto le stesse cose che ho visto io, ma molti hanno visto, ossia la mancanza di intensità, di corsa, di atletismo. Quindi è per questo, e penso che sia così, e voi me ne dovete dare atto, che Vanoli ha iniziato con due sedute al giorno. O sbaglio?
3: Allora, altrimenti che Grosso per me andava esonerato già prima, dalla prima giornata di campionato, perché gli ho sempre detto che questo è uno degli allenatori più scarsi che io abbia mai visto in tutto il panorama calcistico. E se gli è vero, credo che gli è venuto fuori, è anche una brutta persona ed è anche un po' vigliacco, va bene? Ma detto questo, però a me mi sembra questa cosa che è stata fatta da parlare, mi sembra fumo negli occhi, mi sembra un'arma di distrazione di massa da parte della società per nascondere la polvere sotto il tappeto e per cercare di nascondere la situazione attuale della Fiorentina. Mi sembra questo, sinceramente. Però se veramente Grosso si è comportato in questa maniera, è giusto che sia stato esonerato.
4: Marucci, e non è sceso in difesa di Grosso, perché dopo tre sconfitte consecutive la città e la piazza lo stava, e i media, i giornalisti, i tifosi lo stavano già divorando.
0: Io dicevo dalla prima,
4: capito? Quindi non puoi sconfitta. È talmente intelligente difendere l'indifendibile, capito? È chiara, no, la cosa.
5: Sì, ciao, scusate, ma io non ne posso sentire queste cose. Cioè, Paratici ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus perché era a fine carriera e nessuno lo voleva. Ma stiamo scherzando?
1: Ancora gioca
5: Cristiano Ronaldo, ragazzi, il più grande professionista atletico di modo nella storia di calcio mondiale, che a 41 anni gioca ancora come un pischello di 27 anni. Lei da fine carriera, ma io non si possa sentire queste cose, scusate, ragazzi. quella è stata una grandissima operazione di mercato, non hanno vinto nulla, per carità, ma lei ha rischiato altri ragazzi.
6: Sì, allora cerchiamo, cerco di sintetizzare. L'anno scorso è arrivato Vanoli e gli mancavano gli esterni. Il ritorno di Vanoli, gli esterni non gli mancano. Non avevamo un regista, perché non mi sembra che nemmeno l'anno scorso avevamo un regista conclamato. E Vanoli dette i galloni del regista a Fagioli, che ha fatto un buon campionato. Speriamo che tutte queste cose pedine vanno tutte a buon fine. Che vi devo dire, forse ve la sento.
0: Grazie, grazie a tutte queste note vocali, magari visto che ce le siamo segnate, le varie domande, le varie considerazioni, cercheremo
1: di rispondere. Cristiano Ronaldo abbiamo già risposto, e poi ci interessa anche poco.
0: Poi c'è il nostro ascoltatore.
1: I soldi li hanno rifatti in maglie, in maglie, biglietti, per la popolarità che ha avuto la Juve in quel momento, la visibilità internazionale, cioè non scherziamo.
0: Poi le due sedute al giorno, rispondiamo velocemente perché poi è già pronto l'ospite.
1: Quelle un po' le contesto, perché tu tra poco giochi con Venezia e non c'è bisogno, quindi non devi caricare troppo sti giocatori, lo farai durante la pausa. Ma a parte questo, allora chi è andato via? Chi è andato via?
0: Ha dimostrato di essere in ottima condizione.
1: Esatto, ottima condizione fisica. Io è da ieri che l'ho anche detto in un altro intervento qui in radio con Luca e Tommaso. Cioè, questi vanno via.
0: Evidentemente,
1: corrono, cioè,
0: come dice qualcuno, c'è qualcosa di alla parca. Allora,
1: l'amico Provarone, vi sembra Mandragora? Vi è sembrato uno che non fosse ben allenato? Perché poi si va a finire anche in queste cose, no?
0: O Comuzzo che fa un'ottima partita,
1: che ha tenuto benissimo Mastantuono, cioè,
0: Piccoli che segna subito con il Bologna,
1: ma no, più che altro Gudmundsson subito con la Lazio. Ora Piccoli erano già due settimane. Ma Ken che fa l'assist, cioè ragazzi, questi sono andati via e stanno benissimo, cioè hanno un'ottima forma, altrimenti non l'avrebbero fatti giocare, no? Quindi poi due sedute al giorno, io sono rimasta un po' così proprio perché si gioca tra
0: pochi giorni alla partita di Venezia, sono a rischi, tu dici, di appesantire
1: qui
0: la squadra.
1: Non è solo il lavoro che manca, perché
0: manca tutto, diciamoci,
1: lavorare sulla testa,
0: manca
1: no,
0: tutto,
1: in questo
0: sulla testa,
1: momento,
0: poi
1: dai.
0: A livello tattico ovviamente.
1: Certo.
0: Però andiamo a sentire un allenatore, Roberto Malotti, benvenuto.
1: Ah, Roberto.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ben ritrovato.
0: Voglio ripartire da Grosso facendo un passo indietro sull'ormai ex tecnico della Fiorentina, perché secondo quello è stato fatto trapelare in questo confronto acceso che ci sarebbe stato tra Grosso e Paratici, Grosso avrebbe definito la Fiorentina inallenabile. Allora ti chiedo, secondo te si può arrivare a pronunciare una frase del genere, cioè che la Fiorentina è inallenabile? Secondo te si riferiva al fatto che non avevano certi giocatori caratteristiche adatte alla sua idea di calcio? Ma anche se così fosse, può un allenatore arrivare a dire che una squadra è inallenabile? Un allenatore di una certa esperienza, un allenatore che si trova comunque di fronte ad un gruppo di giocatori con qualità, perché insomma stiamo parlando di una Fiorentina che il talento ce l'ha, non dovrebbe mancare,
1: sempre che l'abbia detto,
0: sempre che l'abbia detto.
7: Certo. Intanto lo stavo per dire io, intanto bisogna vedere se quello che riportano poi è la verità, cioè se l'abbia detto veramente, in quanto è il discorso di avere una squadra con le caratteristiche predilige Grosso, per quello ho visto mi verrebbe da dire, ma qual è il sistema di gioco di Grosso? Perché quello che abbiamo visto in realtà è niente assoluto, quindi dubito di quale possa essere un'idea di calcio di Grosso. C'è un allenatore un po' mia avere un'idea o avere dei contenuti, dice facci 4-3-3, due esterni e mi salta all'uomo, ho la palla su di loro e mi arrangio, quello che viene troppo limitato per un allenatore a quei livelli. Altrimenti, se un domani Grosso dovesse intervenire con un campionato in corso, come potrebbe fare l'allenatore? Un allenatore a quei livelli, che con un allenatore preparato, si adegua comunque alle caratteristiche dei giocatori, facendo rendere al massimo i giocatori che ha a disposizione. Questo è un allenatore importante. Questo è un allenatore che riesce a tirar fuori il meglio dai propri giocatori, indipendentemente che il direttore sportivo abbia potuto sbagliare dei passaggi, sia in quelli che aveva o in quelli che ha portato. Poi se in due mesi di tempo, allenandoli giorno e sera, tutti i giorni non puoi poi venire a dire è poco tempo, ci vuole più tempo. 2 mesi è un'enormità per dare un'idea, un gioco, una mentalità alla squadra. Poi è normale che nel tempo, attraverso gli allenamenti, attraverso le partite che le contano, te migliori l'idea di quello che tu vuoi. Ma 2 mesi non sono poi, non diamo per scontato che 2 mesi siamo poi, perché se no, ripeto, allora è inutile cambiare un allenatore, perché se io cambio un allenatore alla fine di girone di andata e si presuppone che mi ci voglia più di 2 mesi perché metta in campo una squadra, allora le squadre di questo ce l'hanno tutte.
0: Certo. No, no, non c'è dubbio, allora. È vero. Ecco, ma sempre che ci sia stata questa dichiarazione da parte di Grosso, è stata una dichiarazione di resa, ma nonostante questo lui non aveva intenzione di dimettersi, sempre secondo la ricostruzione della Fiorentina, anzi avrebbe fatto sapere che non si sarebbe presentato alla ripresa degli allenamenti, ma ripeto, non voleva dimettersi. E quindi anche questa è una situazione incredibile per un allenatore, insomma, se fosse davvero così, allora ma chi è che si in futuro potrà prendersi la responsabilità di ingaggiare Grosso per affidargli un percorso importante della sua squadra, se così fossero le cose?
7: Ripeto, mi chiedete una cosa che non conosco, se fosse così secondo me è gravissima, nel senso che un allenatore si deve prendere le proprie responsabilità, perché comunque ti mettono in mano delle responsabilità che sono tue e te le devi prendere indipendentemente da quello che ti circonda. Quindi è vero che oggigiorno le dimissioni sono diciamo, è diventato un optional, non esistono più a nessun livello, cioè è difficilissimo un allenatore lasci quello che ha in quel momento, non gli interessa niente di mandare un messaggio positivo, nel senso ho sbagliato, mi prendo le mie responsabilità, ho fallito in quello che dovevo fare e do le dimissioni. È una cosa che si riscontra pochissimo,
1: poche volte, dai.
7: Chiaro, un ambiente dove ormai oggigiorno i valori sono andati a morire, quello che conta è quello che arriva, sono i soldi, e quindi di conseguenza se sei attaccato ai soldi e le dimissioni non le dai, quindi poi può essere anche un punto di ricatto verso probabilmente una società e un ambiente che non l'ha messo a disposizione secondo lui probabilmente di lavorare come gli aveva promesso, come avevano preventivato,
1: certo.
7: C'è un insieme di cose che bisognerebbe essere dentro per conoscere, certo. Io non lo so, mia, per me Parapici mi può aver detto anche si compra Mbappé e poi per dire, cioè, capito? Lì gli scontri possono nascere anche attraverso questo tipo di situazione di verifica. Certo, bisognerebbe essere dentro, la verità assoluta non la conoscerai mai, sì. Perché è una cosa che rimarrà sempre a loro. Secondo me è già grave che siano venute fuori determinate situazioni e secondo me sarebbero dovute venire fuori questi discorsi, per esempio, cioè io credo che l'abbia detto a Canale 5, è una squadra inallenabile.
1: Ma certo.
0: No, certo, no, se l'ha detto ha detto a Paratici, però è venuto fuori, ecco.
1: Io prima dicevo probabilmente proprio per la loro, per il loro rapporto, no? Che dura da anni, si conoscono, magari se qualche parola di troppo c'è stato, magari è proprio per questo.
7: Ma scusate se vi interrompo, ma ve l'ho detto ora, ma i rapporti dove esistono più?
1: Quello è vero.
7: Non esistono più, esistono i soldi oggigiorno, purtroppo, in un mondo dove da tutti i punti di vista quello che viene fuori è quello il messaggio, arriva i soldi, se no siamo andati a riprendere, ora il discorso non c'entra nulla, un allenatore in nazionale. Che messaggio arriva ai giocatori della nazionale? Che se si chiamano per andare in Arabia tu fai perché ti danno,
1: certo,
7: più soldi.
1: Bravo, cioè, bravo.
7: È un mondo dove i valori, quelli veri, non esistono più, quindi con questo rapporto Paratici Grosso ci credo relativamente. Chiaro, io purtroppo da tifoso, da esterno, da fuori, grandi responsabilità e le devo imputare anche a Paratici, perché te in realtà puoi sbagliare su un individuo che non conosci, cioè lui crede in un allenatore, lo so come fece Empoli l'anno scorso, prendo Pagliuca perché credo nel suo gioco ma non lo conosco caratterialmente, non so chi è, penso e credo che sia l'allenatore mi possa fare la svolta, lo prendo, poi mi rendo conto dopo se posso aver sbagliato o no, ci può stare. Secondo me a quei livelli un dirigente importante non può sbagliare su chi conosce. Questo vale sia per i giocatori sia per i collaboratori, quelli che ti tieni intorno. Mi sta bene sbagliare per chi non conosci, perché quello lo puoi fare, su chi conosci non devi sbagliare. Secondo me la capacità di riconoscere le vere potenzialità di quelli che ti stanno intorno, sia calciatori sia, come ho detto, addetti ai lavori, è quello che fa la differenza in un dirigente importante. E lì, secondo me, conoscendolo, lui non doveva sbagliare, perché, ripeto, da tifoso, da esterno, non voglio usare la parola allenatore perché io faccio il ristoratore, poi mi diretta a fare l'allenatore, quindi non lo voglio vedere da un punto di vista da allenatore, io dico da fuori, da esterno, io credo che Grosso abbia un calcio con pochissimi contenuti per quello che ci ha fatto vedere. Io che ci ho lavorato insieme, io questo lo devo sapere, non mi posso mettere in mano una squadra con talenti giovani più o meno pronti, più o meno preparati a una piazza come Firenze, più o meno giusti per giocare insieme a un allenatore che di base non ha grossi contenuti. Questo purtroppo è un errore che io gli devo rimproverare a Paratici e che gli rimproverò sempre. La scelta, quella che ha portato il ritorno Ivanoli, mi fa pensare ancora peggio che in realtà c'è una programmazione dietro.
0: Questo è il grande rischio, anche perché si era parlato, l'aveva detto Paratici, di una Fiorentina internazionale, una Fiorentina duratura nel tempo, e poi torni a darla in mano a Vanoli, insomma, non so quanto possa essere
7: si fa presupporre e ci fa tornare indietro nella paura iniziale che avevamo.
1: È vero,
7: una volta abbiamo sempre detto si fa le cose così alla cannona, il che viene viene. No, quest'anno si pensava invece in una svolta opposta, ma non parlo di risultati, di vincere o perdere, perché poi quello può succedere da tante cose, cioè a volte il vincere o il perdere dipende da situazioni a volte alternative, a volte circostanze, a volte presupposti che non sempre si riescano subito. Allora, io parlo da un punto di vista concettuale: se vai a prendere Vanoli poi le può vincere anche tutte da qui alla fine. Io non entro in mezzo,
1: anzi lo speriamo anche, no? però il messaggio
7: da oggi si fa il tifo per Vanoli, è normale,
0: però insomma da Paratici ti saresti aspettato un altro nome.
7: Mi aspettavo qualcosa di più, onestamente. In questo momento mi aspettavo qualcosa di più, mi aspettavo un'idea di un concetto di calcio che si potesse portare nel tempo, vale a dire con la scelta di Vanoli, vale a dire che se te quest'anno tu arrivi a metà classifica, l'anno prossimo ti ritorni a Vanoli. Capito? Cioè non è un progetto in entusiasmo, anzi, ma io lo dico sinceramente, io non c'ho niente contro Vanoli, per l'amore
1: neanche io ci
7: è una persona seria, una persona preparata, ma a me quello che mi fa veramente paura, che mi fa veramente paura, è alla fine di primo tempo avere voglia, se sono allo stadio, di andare via, se sono in casa, di spengere la televisione proprio per quel poco che ho visto,
0: quel nulla che si è visto fino a questo momento.
7: Quello è quello, perché lì allora è la morte di calcio, perché quando si toglie la possibilità a un tifoso di sognare, di sperare, di poter vedere qualcosa dell'entusiasmo, che è la base del calcio, perché poi, come ho detto, ora conta solo soldi, ma alla fine il calcio è uno sport popolare, cioè che appassiona perché appassiona la gente, perché è uno sport di tradizione dove si tramanda da padre in figlio, allo stadio vanno i nonni o i nipoti, cioè è uno sport popolare, è uno sport che ti dà grandi sensazioni, è la differenza che rende il calcio in assoluto lo sport più importante rispetto anche a sport che ora sono un po' gatti, il tennis, non sono cose che succedono negli altri sport, succede solo il calcio. E io voglio avere la capacità, la voglia, la possibilità di sognare attraverso la squadra,
0: di emozionarmi, insomma, mi deve trasmettere dei brividi la squadra.
7: Sì, se mi dai di quello è la morte di calcio, non mi interessa se poi una domenica vinco 1-0 perché fu un tiro a 30 metri e sto 90 minuti in area di rigore perché non metto insieme tre passaggi. è quello, il concetto è quello, cioè togliere l'emozione di quello che in realtà si aspetta un tifoso. Ecco, con questa scelta un pochino in questo momento onestamente io ce l'ho con Paratici, perché questo me l'ha tolto.
0: Va bene Roberto, grazie mille.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
7: Grazie,
0: a presto.
7: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie, grazie a Roberto Malotti. È piaciuto ai nostri ascoltatori l'intervento di Roberto Malotti.
1: Sì,
0: c'era,
1: guarda,
0: anche Giacomo
1: proprio...
0: che dice fategli complimenti. Quello che ha detto è verissimo, oggi contano solo i soldi.
1: Sì, sì, ma più che altro ecco, mi... io
0: anche
1: sposo,
0: su quest'ultimo concetto
1: io
0: che ha espresso, sì.
1: L'ultimo concetto,
0: insomma,
1: nel senso,
0: le prospettive di questa Fiorentina con Vanoli allenatore. Sì.
1: Esatto, ma non perché non ritengo Vanoli bravo, anzi, l'anno scorso lo ha dimostrato che è bravo, però ragazzi io veramente, cioè, ma te sei mai andato a casa, anzi tu magari eri in televisione a vederle, no, le partite, perché presenti una trasmissione, conduci una trasmissione durante le partite, sempre sulla partita, quindi le hai viste, ma sei mai andato a casa contento dopo una partita della Fiorentina l'anno scorso?
0: Come fai andare avanti, andare a casa contento con
1: anche
0: questa
1: con Vanoli, intendo, non con Pioli,
0: ma con Vanoli, guarda, ne parlavamo anche ieri qui in trasmissione con Tommaso Borghini, quante partite ci sono state veramente accettabili o definiamole anche discrete,
1: ecco,
0: insomma,
1: perché il lavoro va bene, è un grande lavoratore,
0: sì. Questo ci ricordiamo la vittoria con il Como, la vittoria con il Bologna, quella con la Juventus, mettiamoci dentro,
1: sì,
0: anche se comunque era
1: sempre
0: una Juventus insomma rivedibile, diciamo così, ecco, però poi dopo sono state partite di una noia mortale, di un grigiore incredibile, inaccettabile.
1: Esatto, e questo è come un déjà vu, appunto, quindi un déjà vu che mi evoca cose negative.
0: Io
1: sono contenta abbia fatto
0: io
1: una rivoluzione.
0: Spero di sbagliarmi, ma ho la sensazione che si vada incontro ha una stagione un po' grigia, un po' anonima.
1: Sì,
0: ecco,
1: in bocca al lupo a Vanoli,
0: spero
1: e gli auguro di vincerle tutte.
0: Spero di sbagliarmi. Messaggio di Alessio prima di fermarci. Se per voi Paratici era il Messia, per me Malotti dice è la Bibbia, perché ha spiegato semplicemente come stanno le cose. Un direttore sportivo non può sbagliare l'allenatore se pensava di conoscerlo bene. Oltretutto ha avuto tanto tempo per riflettere sull'allenatore, per sceglierlo, per capire se poteva essere adatto alla piazza di Firenze, se poteva essere quello che poteva proporre il calcio migliore per il palato fine dei fiorentini. Insomma, qui abbiamo visto il bel calcio.
1: Facciamo una pausa, Lorenzo.
0: Facciamo una pausa.
1: Il nostro regista disperato.
0: Il nostro Stefanino vuole la linea. Allora noi gliela cediamo volentieri. Rimanete qui con noi e ritorniamo tra pochissimo.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. Ci ha raggiunto nei nostri studi anche Carlo Pallavicino, un grande competente di calcio, uno che il mondo del calcio lo conosce in tutti i suoi aspetti. Ciao Carlo, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno a te, buongiorno Luciana.
1: E ci hai seguito anche nella prima ora della nostra trasmissione.
2: Ma sempre vi seguo.
1: Sempre. Anche perché poi quando intervieni hai sempre qualcuno che ti chiama e ti dice: ti ho sentito, non sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Infatti, cioè, grazie a voi sono ancora riconosciuto.
1: Hai ritrovato una grande popolarità come quella che avevi da gente.
2: Anzi, forse superiore.
1: Sì, accidenti.
2: Fra l'altro, adesso abbiamo ascoltato Malotti. Ho ascoltato Malotti con cui parlavate. E devo dire che quando lo ascoltavo dicevo: effettivamente ha detto talmente tutto che posso anche girare la macchina e tornare a casa, perché tutto quello che...
1: Eri perfettamente d'accordo con lui.
2: Perfettamente d'accordo. E devo dire, al di là del personaggio strepitoso e delle sue pizze altrettanto strepitose, che a volte, di cui anche te hai giovato a volte.
1: Sì.
2: E anzi, salutiamo Nelle.
1: Salutiamolo, sì.
2: Salutiamo,
1: sì,
2: Nelle, il mitico ristoratore di Firenze, di uno dei ristoranti di Malotti. E però volevo dire appunto che la disamina sua, ancorché accorata, è condivisibile al 300%, e anzi mi fa proprio pensare con una certa tristezza al fatto che al di là dei nomi e dei personaggi, l'assenza completa di a questo punto di progettualità nelle cose, così come ha detto Malotti, cioè prendo un allenatore che dovrei conoscere benissimo, perché è stata anche una scelta, non che la piazza la voleva proprio condividere al 300%, è stata sulla fiducia totale, e adesso riprendi un allenatore che l'anno scorso, anche a detta di voi due che stavate parlando poco fa, certamente non ha mai affascinato la piazza e lasciato delle sensazioni così travolgenti. Ecco, effettivamente è un qualcosa per cui chi come me, che si era spinto a dire addirittura che Paratici era il nostro Battistuta,
1: adesso devi tornare indietro?
2: In grande imbarazzo in questo istante.
1: Oggi non lo ridiresti, insomma.
2: Ma io continuo a credere che sia un ottimo direttore sportivo, e forse l'unica cosa a cui mi posso aggrappare in tutta la serie di fandonie che ho sparato in questi mesi quando mi telefonavate è che ho sempre detto che accanto a Paratici ci deve essere una figura di un dirigente di un certo livello. Questo me lo dovete riconoscere, perché sempre su Firenze Viola, che ormai praticamente ascolto giorno e notte, l'altro giorno ho ascoltato Oreste Cinquini dire una cosa che io mi ero permesso di dire qui tanti mesi fa, ovvero: Paratici è un direttore sportivo, è un personaggio che ha sicuramente la competenza per lavorare sul mercato,
3: grande
2: uomo anche di calcio, perché se vi ricordate lui è partito dal lavorare nella Sampdoria con Mazzarri in situazioni comunque molto sempre un po' al limite, molto stressanti, molto coinvolgenti, perché Mazzarri è un esigente e lui era quello che lo sapeva tenere a freno, soprattutto nel periodo in cui c'era anche Cassano. Però
1: probabilmente
2: detto,
1: era un Paratici, poi ti lascio la parola, prego, ancora agli inizi, e quindi magari con meno capacità, sì, con meno capacità di
3: diciamo,
1: voler,
3: lo dico io,
1: con meno desiderio, insomma, di voler controllare tutto e tutti.
2: Esatto, e questo senz'altro, dico chiaramente, questo personaggio avevamo tutti deciso che non poteva essere Ferrari, no? Perché bene o male i risultati che aveva raggiunto Ferrari erano molto mediocri. Quindi ci voleva un grosso personaggio che coprisse le spalle anche a Paratici, e sicuramente ognuno nel proprio settore, ma un amministratore delegato. Ed è quello che l'altra sera, per l'appunto, spiegava perfettamente Oreste, meglio di me, ovvero che ci sono situazioni anche nelle quali la presenza di un dirigente importante, di un dirigente che sa anche cogestire situazioni di crisi o situazioni di difficoltà di mercato, come sono emerse quest'estate, è fondamentale, perché poi è tutto un gioco di relazioni, di equilibri, e al tempo stesso questa scelta adesso di esonerare Grosso mi dà un minimo la percezione che ci sia stata anche un po' di angoscia in tutto questo, perché rinnegare una scelta dopo tre giornate fa pensare che sia ci sia paura, ci sì. sia anche paura.
1: Non poi
2: ci
1: naturalmente sia... va messo anche sul tavolo questo aspetto legato allo scontro che ci sarebbe stato tra paratici e grosso, si è arrivati all'esonero anche per questo scontro molto duro, questo confronto molto acceso. Tra l'altro, a questo proposito ti chiedo, visto che ne hai viste tantissime al mondo del calcio, se secondo te alla fine ci sarà questa azione disciplinare da parte della Fiorentina nei confronti di Grosso per inadempienza, lui che ha sostenuto, avrebbe sostenuto, che questa Fiorentina era inalienabile, lui che era pronto a non dimettersi di fronte anche alle sue perplessità sulla Fiorentina, non si voleva dimettere, però avrebbe anche manifestato la volontà di non ripresentarsi alla ripresa dei lavori, alla ripresa degli allenamenti della Fiorentina.
2: Ma qui veramente, se non le sappiamo le cose, rischiamo di fare solamente un po' di confusione.
1: Questa è la versione che viene fatta trapelare dalla Fiorentina, ovviamente. Poi bisognerebbe sentire anche la versione di Grosso. Io ho provato a chiamare l'entourage di Grosso, come ho raccontato all'inizio della trasmissione. Il suo agente Beppe Riso. Ho provato a chiamarlo, insomma, tanto per essere chiari, però dopo 20 secondi mi ha liquidato e non mi ha voluto dare nessun tipo di risposta. Me l'aspettavo, ecco, però quantomeno ci ho provato. Ecco.
2: Chi era l'altro che ti liquidava spesso, che ti faceva
1: spesso ce ne sono tanti.
2: No, comunque posso capire che Beppe Riso, altro personaggio del mondo della ristorazione, perché nasce da lì, certo.
3: Giannino.
2: E voglio dire, posso capire che avesse poca voglia di commentare, soprattutto con te poi.
1: No, gli ho chiesto se comunque poteva esserci una versione da parte di Grosso, ecco.
2: Stiamo inseguendo delle voci, quindi in questo senso francamente capisco tutto, ma è un terreno un po' assurdo, ecco, sì. Perché poi facciamo diventare ufficiali delle voci e su quelle facciamo delle valutazioni, supposizioni, delle controvalutazioni. Cioè, io non ci credo. L'unico fatto oggettivo è che un allenatore che è stato scelto con cura, con attenzione, con dovizia di particolari per mesi, perché alla fine, torno a dire, non era l'allenatore che accendeva la piazza, non può saltare dopo tre giornate. Cioè, vuol dire che c'è un atteggiamento in questo momento anche di
1: paura,
2: incertezza, di grande paura, di mancanza,
1: preoccupazione, di ansia, insomma, sì, di ansia.
2: E quindi ribadisco, e qui chiudo, a questo punto sarebbe bello che il giovane commisso se ne rendesse conto e affiancasse a Paratici un grande dirigente di calcio.
1: Tu gli chiedi di fare una mossa che francamente mi sembra lontanissima dalle sue idee, dalle sue intenzioni, ecco.
2: Sì, però
1: però c'è un nostro ascoltatore che dice: amici, è Homer che ci manda questo messaggio, lo volete Don Fenucci?
2: Fenucci, grandissimo amico, è una persona di grandissima qualità, di grandissima esperienza, ha lavorato con chiunque, a cominciare da Corvino, quindi è uno navigatissimo.
3: Che poi ci ha litigato.
2: Se non fosse che poi divento un po' un nostalgico, vorrei dire che io a suo tempo avevo consigliato l'accoppiata Fenucci-Sartori alla Fiorentina, ma si parla del 2001, un po' tanti anni fa. Questo per dire che è un uomo di grande esperienza ormai, perché è tanti anni che gestisce società. Un ottimo nome, bravo Homer.
1: Bravo Homer. Poi Alessio dice: basta leggere il comunicato sulle zone di Grosso, a dir poco lapidario, quindi significa che sono successe cose gravi. In effetti l'abbiamo detto subito, è subito balzata all'occhio questa comunicazione molto secca da parte della Fiorentina. Non ci sono stati ringraziamenti ad ogni esonero da parte del club. Sì. C'è sempre il riferimento ai ringraziamenti, certo, allo staff, all'allenatore, gli si augura buona fortuna per il suo futuro. Invece niente di tutto questo nel comunicato.
3: Ma lo staff non sapeva nulla. Io il giorno dopo mi hanno fatto anche un po' tenerezza vedere Longo, queste persone, no, dello staff, che andavano a prendere le loro cose. E a un certo punto è arrivato tutto lo staff di Vanoli, tutti insieme, tra l'altro, per cui insomma, tipo cavallette. e c'erano ancora alcuni collaboratori che stavano portando via le loro cose agli armadietti, quindi non lo so, insomma, mi è sembrata una cosa anche un po', non lo so,
1: tra l'altro,
3: però capita.
1: Tra l'altro ci chiedevamo
3: volevo dire, scusami, a proposito di chi ha citato Fenucci, poi Sartori, Sartori ha citato Carlo, ovviamente. Sartori è più a Firenze, al Franchi, anche durante il centenario. Io ho visto delle immagini, c'erano Toni, queste persone che aspettavano, e a un certo punto ho visto nelle immagini di una tifosa VIP, ovviamente, che era lì e quindi poteva fare le riprese, Sartori, ho detto ma che c'entra? E poi c'era anche nell'ultima partita con il Torino, quindi segue più la Fiorentina, quindi sarebbe adatto,
1: sarebbe preparatissimo
3: quello,
1: sulla Fiorentina. Sì, salutiamo anche Aldo Firicano in collegamento con noi. Ciao Aldo.
4: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
3: Ciao.
1: Benvenuto. Ci
2: ciao
1: sono
2: Aldo,
1: anche Carlo Pallavicino e Luciana Magistrato.
4: Ciao Carlo.
2: Ciao. C'eri l'altra sera? Sì.
4: C'ero.
2: Ho avuto l'opportunità di incontrare Battistuta, abbiamo fatto un po' il conteggio degli assenti e dei presenti e devo dire è stato abbastanza emozionato lui, ma lo sai da solo, nel rivedere molti calciatori che veramente non vedeva da tanti anni, e credo che sia stata molto sincera questo ritrovo tra di voi, questo rendezvous.
4: Sì, assolutamente, ora con noi che stiamo qui a Firenze ci siamo già visti, insomma, sempre, si gioca anche a padel eccetera eccetera, magari un qualcheduno non ci si vedeva da tanti anni.
1: Quando c'è stato questo rendezvous?
2: Tra di loro in questi giorni? Lo sanno loro.
4: Tra di noi in questi giorni?
2: No.
4: Anche.
2: No. No, fra l'altro posso dire, abbiamo commentato, ma non soltanto io, il fatto che io non sono venuto a vedere queste manifestazioni, ho visto solamente dei filmati, che però secondo me, pur essendo straordinaria iniziativa e tutto, alla fine lo spazio è stato riservato, diciamo, anche a livello di, certo non potevate parlare in 250, però ci sono stati dei personaggi che forse meritavano un
3: sì,
2: minimo una parola, penso
3: sono
2: a Dunga,
3: d'accordo,
2: penso a De Sisti,
3: sono
2: penso
3: d'accordo
2: a altri personaggi, insomma discretamente storici in questo centenario.
1: Sì,
4: sono d'accordo, però non si poteva neanche stare 5 ore allo stadio, cioè bisogna fare a un certo punto una scelta che secondo me è stato fatto, poi è stato lì nel momento che magari i conduttori hanno chiesto qualcosa a Bati piuttosto che a Rui, però sì, chiaramente per merito c'erano tanti che magari potevano dire qualcosa,
1: voleva una serata molto,
4: però
1: molto
4: lì
1: lunga,
4: bisognava
1: sì,
4: coniugare la lunghezza della serata con il numero che era consistente e già era insomma minimo secondo me, perché tanti altri ce n'erano.
1: E Aldo, le tue valutazioni sul caos Fiorentina, l'esonero di Grosso che comunque ha degli strascichi, come stavamo anche dicendo in precedenza, l'arrivo di Vanoli che comunque viene visto da parte di alcuni come un ritorno che non può scaldare, ecco.
4: Ma io mi atterrei ai fatti, perché supposizioni, ipotesi ne possiamo fare tante, anche opinioni chi differenti credo che ci siano su quanto è avvenuto, e io mi atterrei ai fatti e chiaramente c'è una situazione di campo, che poi è quello secondo me più importante, difficile, perché la Fiorentina è ripartita con lo stesso trend purtroppo in me dello scorso anno, sicuramente in tempi e modalità diverse, perché il mercato soprattutto era finito da un paio di giorni, e però eravamo già alla terza di campionato, quindi c'è stata questa incongruenza fra calendario secondo me e mercato che un po' ha spostato le cose, perché onestamente poi la squadra è stata fatta sostanzialmente completata nell'ultima settimana, che è quella che ha preceduto poi la partita con Torino,
1: negli ultimi due giorni, sì.
4: E quindi a rigor di logica, però in questo caso la logica è un po' andata a farsi benedire, forse bisognava attendere un altro pochino di tempo. Questo al netto di quello che poi è successo, come te hai accennato Lorenzo, in quello che è stato un confronto, non so se faccia a faccia o con più persone, tra l'allenatore e la dirigenza. Lì evidentemente è successo qualcosa che non so se potremmo mai sapere, che ha portato poi a questa decisione così fulminea con la sostituzione. Quindi è difficile fare ipotesi, è chiaro che qualcosa è successo, come dicevi tu sul comunicato siamo d'accordo che qualcosa non è andata, c'è stato probabilmente qualche scintilla. Detto questo, poi tornando al campo, che quello ci interessa, fermo restando che la decisione può sembrare naturalmente illogica di chiamare un allenatore che dopo neanche tre mesi era stato allontanato, forse, e qui la possiamo leggere in questo modo, aspettando poi il campo che dica un'altra cosa, che era uno che era pronto subito e aveva già conoscenza sia dell'ambiente sia di una parte naturalmente della rosa, quindi poteva rapidamente capire cosa c'era da fare, fermo restando il buon lavoro dell'anno scorso. E quindi naturalmente ora aspettiamo il campo per avere ulteriori risposte, perché tanto si può dire tutto il contrario di tutto su questo primi due mesi, quanto Lorenzo? Due mesi della Fiorentina da partire dal ritiro?
1: Sì, quasi due mesi
4: e mezzo, ancora,
1: quasi due mesi,
4: si
1: quasi
4: può dire
1: mesi, sì.
4: Tutto il contrario di tutto. E poi però l'attualità è imminente, che la partita
1: l'attualità ci dice che la Fiorentina ha 0 punti dopo 3 partite, ha incassato 9 reti e ne ha segnato soltanto uno di gol.
4: Naturalmente ora si discute tanto nei bar, dappertutto si discute tanto di questa cosa, però venerdì c'è una partita già che comincia a essere
1: è una partita che scotta sicuramente
4: delicata.
3: Però Aldo, scusami, ti volevo chiedere da allenatore, no? Allora venerdì c'è una partita, tu subentri, tu parti con doppie sedute, eh? Oppure vista la partita venerdì dici vabbè intanto giochiamo e non appesantiamo le gambe? Come l'hai trovata questa scelta di Vanoli di buttarsi subito al lavoro? E questo me lo aspettavo, ma subito con queste doppie sedute, ora non lo so se la farà anche oggi, sto parlando un po'.
4: La trovo corretta. Sì, perché il tempo è poco e c'è da organizzare e preparare una partita importante. Poi non so se c'è ancora Carlo che potrà.
1: Sì. Qui che ti
4: nella
1: ascolta molto
4: seduta,
1: attentamente.
4: Voglio dire, si può fare un allenamento di 2 ore e farne 2 da un'ora?
3: Ah, certo.
4: Diciamo che tante volte
3: è più per conoscere,
1: anche perché Vanoli trova un gruppo quasi completamente nuovo, rispetto a quello che ha lasciato.
4: Cioè fare 2 allenamenti da un'ora è la stessa cosa che farne 1 da 2, sì. Ma forse è anche meglio farne 2 da 1, nel senso, perché comunque richiami anche un momento di attenzione in una situazione che ne ha molto bisogno, perché la Fiorentina, anche secondo me per le scorie dello scorso anno, che è vero che c'è un gruppo nuovo, è vero che si è voltato pagina, però secondo me qualche scoria è rimasta.
2: Sì. Poi Aldo, magari facendo una battuta, almeno imparano anche come si chiamano per nome, perché sono arrivati tutti insieme all'ultimo il raduno.
4: Ma non la vedo io tanto una battuta, perché
1: è la realtà alla fin fine.
4: Essendo arrivato qualche ragazzo 3-4 giorni prima della partita, forse anche 2, la necessità di stare assieme, di provare cose assieme,
1: di
4: lavorare tanto, perché la squadra non è apparsa neanche dal punto di vista fisico brillante.
2: Ecco, appunto, infatti volevo chiederti anche questo, e insieme a questo, cioè qual è il tuo parere, scusate io mi sostituisco, la tua impressione sull'aspetto fisico? E l'altra cosa che continuo a considerare assurda, va bene allenarsi in città, cosa di cui non sono d'accordo, ma dicono così fanno tutti, ma i calciatori devono dormire durante il ritiro dentro il Viola Park, perché si conoscono, familiarizzano, si crea una minima reazione anche emotiva agli scherzi, a delle battute, a dei momenti di intimità che nascono dallo stare insieme. Già oggi c'è i cellulari che isolano i calciatori. L'idea di un ritiro andando a dormire la sera a Firenze precampionato io l'ho trovata surreale, ecco, e non dico altro.
1: Ti faccio rispondere tra poco, Aldo, facciamo anche intervenire un nostro ascoltatore che ci sta aspettando allo 055 7711 171. Alessandro, benvenuto.
5: Sì, benvenuto a voi, vi ringrazio per la trasmissione. No, una cosa l'avete detta voi, poi vi farò una domanda, e cioè questa preparazione al Viola Park 40 gradi con delle zanzare sembrano panini e lampredotto, cioè secondo me l'è stata fuori una cosa negativa. La domanda semplice vi volevo fare è questa: considerando il discorso dei senza contratto, degli svincolati, pensate che la società opti, dato che siamo anche corti, per un centrocampista? Ecco, volevo sapere il vostro parere in base a questo eventuale acquisto, che per me non sarebbe male. Buonasera.
1: Perfetto, grazie ad Alessandro. C'è Carlo Pallavicino che ha fatto l'agente per una vita e quindi ci può rispondere meglio di chiunque altro. Gli svincolati.
2: No, guarda, c'è Aldo, mi vergognerei a dire qualunque cosa.
1: No, ma ecco, in questo momento comunque secondo te potrebbe essere una buona idea quella di puntare su uno svincolato. Siamo ancora al 9 di settembre, però ecco, arriverebbe ovviamente senza preparazione.
2: Vabbè, quella farebbe ancora in tempo, però ovviamente bisogna capire se è uno svincolato pronto uso, però poi recuperare recupera, cioè arrivano a gennaio, possono arrivare all'inizio di settembre, quello non è un dramma secondo me.
3: Credo la società però
1: sì, no, certo, non ci sono in questo momento sentori di arrivare a un giocatore
4: no, ma siamo a inizio stagione, ma, insomma, un giocatore nel giro di 15 giorni lo condizioni, non sì. È quello il punto, secondo me in questo momento non c'è bisogno di aggiungere qualcosa, c'è bisogno di capire qual è la forza reale della Fiorentina, quindi centrocampisti è vero, ora c'è magari qualche problemino, ma 4, 5, 6 centrocampisti ci sono, quindi bisogna capire come integrarli fra di loro, come schierarli, perché forse la difficoltà che ha avuto Grosso era quella appunto di trovare, non dico un 11 titolare, ma un po' delle affinità tra i centrocampisti, e quindi aggiungere qualcos'altro per ora mi sembrerebbe un attimo prematuro, forse più dannoso che altro. Quindi ora Vanoli conoscerà bene un po' quelli che non ha visto l'anno scorso, le caratteristiche di quelli nuovi arrivati.
1: Diceva Carlo dell'aspetto fisico.
4: E poi c'è l'aspetto fisico che secondo me è da migliorare, ora io non so bene le ragioni, anche qui non conoscendo, poi Carlo lo può dire, la testa è quella che muove tutto, quindi una testa libera per bene con un po' di allenamento ti fa guadagnare subito una buona condizione, una testa pesante ti fa essere pesante, magari un po' rinunciatario, sì. Quello che mi passo un pochino di intravedere in questa Fiorentina delle prime tre partite, quindi ci si aspetta anche da questo punto di vista una reazione, anche perché ora è brutto dire, però il campo finora ha detto che la squadra, peraltro anche se solo per tre partite, è in una zona di classifica rovente, e da lì serve le squadre che sono in salute, che corrono, che lottano, che corrono forse anche un pochino di quegli altri. Io credo che bisogna ripartire da questa cosa.
2: Scusa Aldo,
4: se sviluzzerà un po' questa cosa, poi la qualità di alcuni giocatori c'è in dubbio e magari verrà fuori in maniera più evidente.
1: Poi c'era Carlo che aveva anche sottolineato questo aspetto del Viola Park, della infatti, necessità di far dormire tutti i giocatori.
2: Volevo chiedergli una curiosità.
4: Ma sì, però io
1: bisogna capire se comunque in queste prime partite casalinghe ci sia stato, questo mi rivolgo a Luciana, se c'è stato effettivamente il ritiro prepartito al Viola Park o meno, perché c'è stato sì il ritiro e comunque durante la fase del ritiro estivo hanno dormito i giocatori al Viola Park, ora non so se per le partite prima delle partite del Frosinone o con il Torino ci sia stato effettivamente questo ritiro, per conoscere
3: credo che loro cenino almeno al Viola Park e poi si ritrovano la mattina, però ecco, ancora era tutto in divenire perché c'era l'allenatore nuovo, non avevamo ancora.
2: Sarebbero organizzati degli aperitivi, magari.
3: Ma secondo me, guarda, la cosa migliore: andare a cena, fare gruppo.
2: Scusa,
3: Berlusconi insegna.
2: Aldo, scusa.
4: Sì, però io non vorrei dare scuse attenuanti o.
3: No, esatto.
2: Per carità, certo. Però sempre Battistuta raccontava che quando arrivò a Firenze, un giorno appena arrivato, si sedette a tavola e. Finito di mangiare tutti i calciatori si alzarono, poi col tempo venne presa questa e quindi lui che era appena arrivato rimase solo a tavola, poi venne questa tradizione che finché il capitano non si alzava da tavola nessuno si alzava, e questa era l'occasione anche per poter proprio un minimo creare un po' di amalgama, di affatamento, cioè oggi le opportunità per poter, soprattutto con questo calciomercato frenetico, riuscire a creare un ambiente, un gruppo, quel qualcosa su cui poi l'allenatore fonda esatto. La squadra dei momenti più complicati della stagione, quello già oggi viene a mancare per motivi di schizofrenia di calciomercato, come hai detto te poco fa, che inizi la stagione con ancora il calciomercato aperto, sì. Ma queste opportunità di stare insieme e sono sempre più rare, e tutto questo in un ambiente in cui il calciatore ormai è una piccola attività individuale,
1: certo,
2: che si
1: azienda,
2: sposta
1: sì.
2: Da un club all'altro. Queste sono cose che se, io per carità sono l'ultimo che può andare a dare un consiglio, però ti domando a te, da uomo in spogliatoio, da uomo che ha vissuto, da leader anche, perché sei stato un leader te, cioè oggi nella Fiorentina chi potrebbe essere un leader che dice ragazzi fino a che no
3: fa
2: fino
3: da
2: io, non,
3: mi,
2: non si alza nessuno a tavola.
4: Allora, secondo me la premessa è che non siamo, cioè i tempi sono cambiati rispetto anche a 10 anni fa.
3: Sì.
1: Sono discorsi romantici, belli, però
4: sì, belli,
1: bisogna fare un po'
4: cambiati.
1: Con il tempo
4: io credo
1: passi,
4: che
1: sì.
4: La Fiorentina, diciamo, quella di Mutu, quella che l'altra sera, insomma, erano Dainelli, sì, Borca Valero, comunque anche quella, per rimanere alla Fiorentina senza andare in altre squadre, c'aveva uno zoccolo duro di giocatori che c'erano qui da qualche anno, che avevano creato, anche se non tutti italiani, appunto 6-7 giocatori di grande personalità che comunque davano un imprinting alla squadra che arrivava. Io credo che questo sia ancora molto utile, sia pure in tempi cambiati, dove magari prima c'era un gruppo di italiani che era trainante, che aveva personalità, che un po' indirizzava anche i giovani che arrivavano. E la Fiorentina, per i motivi che diceva anche Carlo, che questi andare e vieni continuo, per il fatto che sono tantissimi stranieri, mi sembra che questo gruppo zoccolo duro non ci sia,
3: non
4: più
3: ci sia,
4: Ranieri, magari lo stesso Mandragora, che aveva una buona personalità, avevano creato magari anche l'anno scorso un momento poi di rinascita o qualcosina,
3: sì,
4: e
3: sì,
4: purtroppo non c'è, e questo secondo me è un po' un problema per la Fiorentina e per tutte le squadre che non ce l'hanno,
1: sì,
4: e questo secondo me sarà la prima cosa che forse Vanoli dovrà cercare di creare, uno sì, spirito di squadra che coinvolga anche una parte buona dei giocatori, che sia un po' da traino per gli altri giovani, magari stranieri, che hanno non dico la testa più leggera, però non si rendono bene conto,
1: certo, di dove sono e cosa devono
4: dove
1: fare.
4: Dove sono,
1: sì,
4: cosa vuol dire giocare nella Fiorentina?
1: Sì.
4: Spiegare il peso della maglia, che non è, magari con tutto rispetto, quelle di alcune squadre da cui sono arrivate questi calciatori, e quindi una cosa molto secondo me importante a livello mentale sarà cercare di appunto inserire questo spirito di appartenenza, perché poi da lì, quando ci senti veramente, magari poi riesci anche a creare uno spirito di squadra che anche qui in queste prime gare si è visto poco.
1: Aldo, grazie mille per il tuo
4: grazie
1: intervento.
4: Grazie Lorenzo, buona trasmissione, ciao Lucianina, ciao Carlo.
1: Ciao, grazie, ciao, grazie ad Aldo Firicano, e in effetti in queste prime partite, mi rivolgo a Carlo Pallavicino, è mancata proprio una guida alla Fiorentina, da quel giocatore esperto che potesse prendere in mano la squadra e potesse magari anche indicare la via da seguire nei momenti più delicati.
2: Assolutamente, soprattutto a centrocampo mi è sembrato che ci fosse la solita un po' evanescenza e la solita, poi accompagnata da questa esasperazione di farsi dare la palla sui piedi e di non avere una soluzione per scaricare la palla subito, cioè sembra un gioco da Brasile degli anni 70, cioè onestamente io non credo che, se dovevamo prendere tutta questa qualità, allora dovevamo forse affiancargli anche un po' di quantità, anche un po' di gamba, perché qui mi sembra che al momento è una squadra da calcetto, ecco, da calcetto.
3: È il giocatore bello ma non balla, come si dice.
1: Cioè sì, una squadra impalpante, teoricamente bella, però con poca sostanza, ecco, con zero sostanza, direi.
2: Sì.
3: Molta qualità, ecco, però poi ti porta a cercare delle soluzioni individuali e non fare squadra. Anche Mastantuono, insomma, io lo vedo molto individualista, ecco, che sta un po' anche il problema, perché è uscito lui e ha segnato Pellegrino, per dire. No, ecco,
1: e risolvere loro magari la cosa, la situazione, mi riferisco anche ad Attà. giocatore fortissimo,
3: però cerca troppo la soluzione individuale, sì. Porta troppo, tiene troppo palla, si incaponisce, sì, io ho rilevato questo, ma probabilmente perché, come dicevamo, non c'è ancora un gruppo, no? Un affiatamento, allora ognuno in questo momento di difficoltà cerca di risolvere le cose da solo,
1: Silvo Dal Ponte, tornando al discorso che faceva Carlo del Viola Park, lui allarga il discorso alla preparazione, all'aspetto fisico, dice: allora è una folle cavolata che la Roma insomma dal punto di vista atletico non abbia problemi, nel senso che ha fatto tutta la preparazione a Trigoria, e quindi se la Fiorentina l'ha fatta al Viola Park allora dovrebbero esserci delle differenze, invece la Roma vola. Però c'è chi sostiene che Trigoria comunque possa subire gli influssi positivi del mare, da Ostia,
6: chiamiamo dei meteorologi al posto mio.
3: Però Carlo, allora come ti spieghi un mandragora che sembrava indemoniato? Cioè, quindi non è un fatto atletico e fisico, perché comunque chi è andato via, lo dicevamo prima con Lorenzo, ha segnato, ha fatto assist, cioè tutti hanno fatto bene, e soprattutto dal punto di vista atletico stanno tutti bene, sì. Quindi allora come mai? Cioè non è solo un fatto fisico, ma forse anche mentale?
1: Però ti tieni la risposta per i prossimi minuti, perché prima salutiamo Alessio che ci ha chiamato allo 055 77 111 71. Non credo sia Alessio Tendi. Alessio, benvenuto, nostro amico ascoltatore.
7: No, ciao. Non sono Tendi, ma l'ho vissuto. Veniva chiamato il metalmeccanico.
6: Sì, allora sì, sei abituato a questi momenti, non è che sei di primo pelo.
7: Io la prima partita 1976, Fiorentina Como 3-1, poi ci pensi a tavolino.
1: C'era anche Carlo.
7: Dire perché.
1: Bullone per Rigamonti.
6: Bravo,
7: per questo.
6: Un gol di Roggi a porta vuota, che poi però.
7: Quello non me lo ricordavo.
1: Vai pure, Alessio, vai.
7: No, io vi volevo porre l'attenzione solo su due cose. La prima è che io, mi piace a me andare a guardare le altre squadre, anche se non è bello, però insomma io sono andato a guardare il primo Como di Fabregas in A, le prime 5-6 partite mi sembra avesse fatto 1-2 punti, era già messo in discussione,
3: 4 mi ricordo,
7: e aveva tutta la squadra degenerata come si è fatto noi tra virgolette,
1: sì,
7: e gli hanno dato un po' di tempo in più. Però questo non giustifica il fatto che anch'io fossi stato in Palatici, io sono un aziendalista, avrei fatto quello che ha fatto lui, avrei esonerato grosso, perché la mancanza di gioco è stata talmente inoperabile che non si poteva dire niente. Però quello che a me mi sorge spontaneo dire è anche: ma De Gea, che è successo? La preparazione per i giocatori va bene, ma lui resta fermo, lui che c'ha? Vi ringrazio e vi ascolto per radio.
1: Grazie ad Alessio. C'è anche un problema di Gea, secondo te Carlo, poi rispondi anche alla considerazione che faceva Luciana in precedenza.
6: Secondo me c'è talmente tanti prima di De Gea che direi per quello
3: che non può essere il problema.
6: Allora io mi sono preparato la risposta a questa tua affermazione prima, sempre ascoltandomi in macchina, perché l'avevi detto poco fa.
3: Sì, infatti l'avevamo già.
6: E mi sono dato una spiegazione, detto che, ripeto, può darsi che la preparazione vada benissimo e non sia quello il problema del caldo. A me dà più fastidio andare a letto la sera.

0: Mandragora meno, ma insomma, che abbiano fatto queste belle cose, sono assolutamente rapito dal fatto che Ken abbia passato un pallone, perché questo è stato secondo me il vero quinto mistero di Fatima, che è stato risolto da Fabregas, riuscire a far passare un pallone a Ken, e cosa che se l'avesse fatto in qualche rara occasione qui a Firenze noi eravamo forse qualche adesso al posto del Como in Champions League.
1: Bisognava anche trovare qualcuno a cui passare il pallone alla Fiorentina, qualcuno, perché azioni di quel genere non le ho viste alla Fiorentina,
0: però ecco. Diciamo che tante volte il suo accentrare il gioco ha finito per condizionare tutta
1: la squadra. Assolutamente. Secondo Tommaso, i problemi della Fiorentina si chiamano Brescianini, ex giocatore Bradi Pondur, miracolato da qualche gol, e carta velina Fagioli. Quelli erano, quelli sono, quella era la classifica, quella è. Ecco, su Fagioli hai avuto modo di riparlarne con Branchini, che tra l'altro era presente a Coverciano,
2: non ha voluto
1: per il premio Rocco che ha ricevuto proprio Fagioli.
0: No, non ne ho parlato, e fra l'altro è un'acquisizione recente quella di Fagioli, quindi non credo che più di tanto ancora possa capire la dinamica di questo ragazzo, che comunque ha delle sue caratteristiche anche psicologiche particolari, evidentemente. E non so quanto quest'estate lui avesse così condiviso l'idea che il centrocampo era stato il settore del campo più rinnovato, e quindi in qualche maniera credo che Fagioli si sia sentito abbastanza messo in condizione di andare via se c'era un'opportunità, che
1: poi
0: forse
1: mi sembra,
0: non è mai arrivata.
1: Mi sembra, scusami Carlo, che non sia neanche mai scattato il feeling con Grosso, no? Perché
0: no,
1: si è sempre parlato anche di questa coesistenza tra Fagioli e Ulahi, che poi non abbiamo mai visto di fatto, se non in una circostanza insieme, anche per poco tempo nell'ultima partita. Ecco, evidentemente non c'era tutta questa stima da parte di Grosso nei confronti di Fagioli. Adesso cambia tutto con Panoli.
0: No, infatti credo che con se fosse arrivata un'offerta probabilmente, anzi sicuramente, la Fiorentina lo dava Fagioli, questa è la mia percezione, e lo che dimostrava anche la campagna acquisti che è stata fatta.
2: Infatti non è proprio che a Grosso non piaceva Fagioli, è che la dirigenza gli ha preso Ulahi, che doveva giocare per l'investimento,
1: però, ecco,
2: per tante cose,
1: dalle decisioni che ha preso Grosso ho capito che non c'era tutto questo film,
2: ma poi si è anche visto che insomma c'aveva anche ragione, perché i due insieme non è che abbiano fatto chissà che. Ulahi è vero, si è fatto male, però non aveva brillato nei minuti che è riuscito a fare prima dell'infortunio, quindi va anche detto che tanta qualità insieme magari non ti danno equilibrio. Secondo me poi sono rimaste proprio le figure, non lo so, meno adatte a centrocampo, e forse andavano cambiati, ecco.
0: No, può anche darsi, però qui siamo nelle supposizioni, che se andava via Fagioli forse restava Mandragora, non lo so.
1: Ma Mandragora non è stato sostituito,
0: no,
1: perché ci sono le coppie per ogni ruolo, però poi manca il sostituto per Ndur, e Ndur a centrocampo ci sono Brescianini e
2: Atta,
1: c'è Fagioli e Ndur, c'è Fagioli e Ulahi, e Ndur invece non.
0: Diciamo che questa campagna acquisti è sembrata più che un andare a inserire nella scacchiera delle situazioni, è stato un cogliere le opportunità.
2: Bravissimo.
0: Questa è la sensazione che ho avuto io, perché ovviamente tutto poi è coronato con il problema centravanti all'ultimo giorno, e che chiaramente dà l'impressione che noi si sia fatto acquisti un po' spot. Questa è la grande preoccupazione.
1: Sì, perché probabilmente Paratici ci voleva anche dimostrare di essere quel dirigente capace di mettere subito a disposizione i giocatori al tecnico all'inizio del ritiro. Insomma, ha voluto far vedere che lui era probabilmente più capace di altri a chiudere certe trattative che in quel momento si pensava alla Fiorentina non potesse chiudere, vedi Atta, perché lo stesso Grosso poi in conferenza ha manifestato tutto il suo stupore, no? Raccontando quell'episodio quando lui chiama Paratici per chiedergli: ma sei sicuro che possa arrivare Atta? Insomma, quindi certe operazioni era difficile preventivarle per la Fiorentina di oggi.
0: Sì, ma sai, allora, se la Fiorentina quest'anno farà un campionato tranquillo, non dico cominciando a seminare delle certezze per il futuro, i giocatori sono molto buoni, quindi è una Fiorentina anno zero che può veramente partire col piede giusto. È evidente che questo cortocircuito

0: ha fatto impaurire un po' tutti, perché fa pensare che va bene che siamo in una fase progettuale ancora, però qualche certezza in più la devi avere anche in una fase progettuale. Faccio un esempio: sì. Quando arrivò Prandelli a Firenze, se li ricordate, Fiorentina cambiò tanto, però prese due giocatori di sicuro affidamento che erano Brocchi e Fiore,
1: sì.
0: Che in realtà furono quelli che, soprattutto il girone d'andata, furono quelli che dettero la sostanza alla Fiorentina, perché questo permise poi di inserire anche altri giovani, perché c'era Pazienza, c'era Montolivo,
2: certo,
0: c'era,
2: sì, sì.
0: C'era tanti calciatori che poi nel sì. Proseguo la stagione si sono, per non parlare degli attaccanti che erano arrivati, Pazzini, cioè c'era il bisogno di integrare questa roba anche con dei giocatori di solidità.
1: Certo. Quello che manca adesso alla Fiorentina,
0: esatto.
1: Giocatori di esperienza, giocatori che possano fare da guida a un gruppo così
2: sì,
1: giovane.
2: Sì, perché comunque i giocatori arrivati sono ottimi giocatori,
1: certo,
2: no?
1: Certo,
2: di qualità,
1: sì.
2: E in prospettiva
1: futura. Però bisogna
2: futura,
1: vedere come reagiscono
2: importante.
1: Di fronte alle difficoltà,
2: certo,
1: e infatti
2: di
1: lo stiamo vedendo.
2: Prospettiva,
1: ecco.
2: Nel senso che getti una base per il futuro, no? Un punto sul quale ha sempre
1: la Fiorentina duratura che lui vuole,
2: sì,
1: creare,
2: esatto,
1: vuole,
2: no?
1: Costruire.
2: L'ha sempre detto, quindi cioè sono acquisti giusti, ma è mancato qualcosa per rendere la squadra solida,
1: per renderla omogenea anche,
2: ecco,
1: per
2: poi
1: omogenea,
2: ovviamente
1: equilibrata.
2: Anche Grosso ha le sue mancanze, perché
1: beh,
2: tre sconfitte, 9 gol presi eccetera, quindi insomma è sotto gli occhi
0: comunque,
2: di tutti.
0: Vorrei anche dire che Lorenzo è migliorato anche nell'uso degli aggettivi in questi
2: sì.
0: anni, quando eravamo di radio era ancora in una fase,
1: era ancora le prime armi,
0: ora invece ha una gamma
1: sì, certo.
0: Altra parte per fare 24 ore di trasmissione al giorno,
1: no,
2: arriva
1: avere
2: un
1: dizionario,
2: ecco, 24
1: di ore.
0: Non si cuoce con l'acqua, non si frigge con
1: l'acqua. Il Bomber Viola ti rivolge una domanda: un direttore di esperienza come Paratici, come può aver preso un allenatore come Grosso con un curriculum negativo pieno di esoneri, quando in qualsiasi lavoro prima di assumerti ti chiedono il curriculum?
0: Ma allora, questo è liberissimo di averlo scelto, anche perché lo conosce a tanti anni, quindi l'abbiamo detto tutti, non sì. l'avremmo, nessuno no, avrebbe preso Grosso, diciamo la verità, o pochi di noi avrebbero Grosso, però detto, se lo prende Paratici dobbiamo
1: ci
0: fidarci,
1: fidiamo,
0: perché
1: sì.
0: lo conosce, perché,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: non è che è arrivato mezz'ora prima dell'ultimo minuto di mercato, cioè ha avuto da gennaio il tempo per sceglierlo, certo. Per cui l'allenatore è giusto, quindi quello era sicuro. E a me, peraltro, è sembrato, però ripeto, non è che sono un conoscitore così approfondito della carriera di Grosso, che non fosse quel tipo di allenatore che poteva
1: sì, gestire una rosa di qualità.
0: Bravo.
1: Come questa, sì, sono d'accordo con te.
0: Ecco, quello mi ha sorpreso, perché
2: poi dico una cattiveria,
0: prego.
1: Vai.
2: Ma non è che la squadra voleva fare Paratici, quindi ha scelto Grosso perché comunque
1: lo voleva gestire.
2: Voleva gestire lui chi doveva giocare. Ho detto una cattiveria,
0: no,
2: ovviamente.
0: Beh,
2: ora
0: guarda che
2: il direttore non si arrabbi, ma insomma, cioè, tra le cose che uno
0: male,
2: può pensare, c'è anche questa. Io sono sempre stata molto
0: volte.
2: Critica nel pensare le cose, quindi
0: no,
2: penso anche questo.
0: Allora,
2: questa.
0: Se vogliamo fare un po' un'iperbole, diciamo che allora, sia Paratici che Pioli, associando i due personaggi che
2: diversi.
0: In questi due anni sono arrivati come salvatori della
1: sì,
0: patria,
1: sì.
0: Forse, e qui ci metto anche l'arrivo di Mastantuono, che peraltro a me sembra un ragazzo a posto, non credo che sia un farfallone. Però anche noi fiorentini, ragazzi, li abbiamo caricati di una tale
2: sì,
0: aspettativa,
1: certo,
0: di una
2: sì.
0: tale
1: fiducia, pressione,
0: di una,
1: sì,
0: a cominciare da me, che ho detto è il nostro Battistuta Paratici, che effettivamente forse anche a loro gli abbiamo dato una dimensione esagerata.
1: Penso, però per quanto riguarda Paratici, credo che sia abituato alle pressioni, per
0: sì.
1: l'esperienza che ha avuto, per le squadre in cui ha lavorato, insomma, se non ha saputo gestire in questi anni le pressioni, allora con chi abbiamo a che fare?
0: No, ha ragione, però effettivamente mi fende a pensare delle volte, perché anche Mastantonio cosa avrà pensato? Un giorno andava sulla spiaggia e
1: sì,
0: ha dato una pallonata,
1: certo,
0: a un bambino.
1: Sì, ho capito, però per il Pioli viene da Real Madrid.
2: Sì, però anche lui si è stupito all'aeroporto a vedere 500 persone che l'aspettavano
1: sì.
2: senza motivo. O quando io lo vedevo, era in imbarazzo quando entrava in campo e tutti lo applaudivano. Poi per dire, vivrò di, non lo so,
0: anche Amor veniva dal Barcellona,
2: però
1: no, sì, anche Amor, sì, anche Amor, sì.
2: Però vabbè, non si può poi cioè i tifosi è giusto che abbiano entusiasmo, sì, sì, è giusto che poi
0: no, ci mancherebbe.
1: Amore, lo ricordi Amore che quando usciva gli spogliatoi aveva sempre il beauty case,
2: sì.
1: Sì, sì, sempre tutto pettinato, anche sì. Mijatovic quando usciva gli spogliatoi
0: è vero, era una tradizione
1: alla perfezione con gel, eh?
0: Sì. Amor fu fondamentale quando, entrando in campo a Barcellona, ci evitò una passivo ancora più pesante, perdevamo credo 4-0 quella sera.
1: Sì, quando finì 4-2 se non ricordo.
0: 4-2, 4-2. Sì, sì. E riuscì a limitare i danni, forse parlando con i compagni sì, ex del Barcellona, sì, e lì si fermarono.
1: Sì, però poi mi ricordo che fu anche l'autore di un calcio di rigore
0: a Perugia.
1: A Perugia, sì, magari non c'era, non so quanto c'era quel fallo, però insomma, poi purtroppo c'era
0: un
1: lui.
0: Un po' goffo, però.
1: Sì, insomma, fu un apporto ben al di sotto delle attese, quello di Amor, molto deludente, direi, ecco.
0: Sì, soprattutto per chi lo portò a Firenze.
1: Lo portassi tu?
0: Sì.
1: Beh, però so, devi riconoscere che purtroppo fu deludente.
2: Però si pettinava bene, quindi.
1: No, quello Mijatovic.
2: Quello Mijatovic.
1: Lui era anche sempre questo beauty case.
0: Ma sembrava un chierichetto.
2: Tutto preciso. E invece ora si vede uscire Dodò con le ciabatte.
1: Sì. Hai riparlato della sua esperienza alla Fiorentina con Amor? Eh?
0: No, se ti vuole proprio non ci ho quasi mai parlato neanche quando era qui. Per cui l'ho rimosso.
1: L'ho rimosso proprio, capito. Un po' di messaggi ancora. Di Paratici mi ha stupito maggiormente, dice Simone 099, che non abbia fatto una squadra completa. E poi ancora Duccio dice: dopo che Grosso ha detto che questa squadra è inallenabile, se è vero,
2: se
1: è possibile che alla fine la squadra abbia fatto fuori Grosso?
0: No,
1: questo non credo, no.
0: No,
1: non credo.
2: Questo, guarda, allora un po' di la squadra sicuramente ha percepito la poca fiducia che l'allenatore a un certo sì. punto, girandosi, come direbbe Berami, ha detto a Dazon, no? Uno si gira e non vede a chi può affidare le redini della squadra, da chi, a, su chi può fare affidamento un allenatore, no? E quindi probabilmente anche la squadra ne ha risentito di questa fiducia che ha visto svanire piano piano nell'allenatore verso di loro. Poi insomma, le tre sconfitte purtroppo poi hanno acuito tutto. Sì.
0: Per sfiduciare un allenatore bisogna avere anche personalità. Io in questo senso.
2: No, ma non è che. No,
1: non la vedi,
2: no, è il contrario, cioè loro hanno sentito meno la fiducia dell'allenatore che veniva meno quando rimpiange Ken che non era in campo, quando insomma in tante piccole cose, okay. No? Il mercato. Sì. Piano piano si vedeva che Grosso, nonostante noi pensassimo fosse uno yes man, ha iniziato a dare anche un po' di frecciate sul mercato. Sì, lì sì. Si è rotto.
1: Certo, no, non ha contribuito ecco. Sì, a tenere saldo il rapporto con Paratici. Nel frattempo Eschi
2: e con la squadra
1: Eschi di Rifredi ci scrive che Cesari doveva essere radiato perché a Perugia quel rigore era inesistente, mano attaccata al corpo a parte di Amor. A proposito di Cesari, ci ricordiamo anche la finale del torneo di Viareggio, anche con l'Inter, quando ci fu il fallo su Canceschi. Ma io mi ricordo perché c'ero la finale del torneo di Viareggio tra Fiorentina e Empoli, fu una direzione di gara a senso unico, tu non c'eri, Fiorentina Empoli, e vinse l'Empoli che era allenato da Cicconi in quella circostanza. Ma la Fiorentina,
0: allora te l'ho già raccontato 100 volte, ma la racconto un'altra volta.
2: Sì. Dai, io non l'ho mai sentita,
0: ecco,
2: quindi,
0: Allora Cesari che fece l'arbitraggio di San Siro, sì, il fallo di West su Canceschi,
1: sì.
0: L'anno dopo, ma 2 o 3 anni dopo, quando lui andò al Milan, a un certo punto c'era un Milan-Chievo e Rui fece un'entrata tremenda, credo su Corini, sul giocatore del Chievo, ma veramente brutta, tant'è che quando si rialzò disse vabbè, qui ora mi espelle,
2: certo.
0: E quindi si avvicinò, come poi faceva lui che era bravo anche ai rapporti, a Cesari per fargli non volevo, e lui fa: ma figurati se ti espello, non ti preoccupare.
1: questi erano gli arbitri, ai tempi del pre-calcio.
0: Esatto, pre-calcio. E questo me lo raccontò lui sbigottito, perché era al Milan da 2 o 3 settimane.
1: Questa è una rivelazione clamorosa.
0: Guarda,
1: insomma, clamorosa.
0: Cambia il mondo. Infatti, Cesare, quando mi parlano i calciopoli dico: ragazzi, ma state buoni, guarda, perché è stata una roba incredibile quella lì.
1: Marco da Campi ci scrive: non ci credo ancora, siamo ancora con Vanoli, Dodò e Ranieri, incredibili. Insomma, Dodò e Ranieri io credo che verranno subito utilizzati da Vanoli nella partita con il Venezia. Io credo che si affiderà buona parte
2: di chi
1: del
2: già
1: suo
2: conosce
1: nucleo.
2: I suoi concetti di calcio,
1: sì, certo,
2: cioè non
1: certo.
2: Perché li ritiene più forti degli altri, intendiamoci, più forti di quelli che ha preso Paratici, dei nuovi arrivati, ma semplicemente perché è la prima partita, non ha avuto modo di allenare parli, di trasmettere i suoi principi di calcio, quindi si affida a chi già li conosce questi principi, anche perché la prima mossa, come hai scritto tu stanotte su Firenze Viola, è aggiustare la difesa, sì, no, sì. Carlo? È la
1: prima non prenderle, bisogna tornare a un vecchio adagio del calcio. C'è Alessia, siamo quasi in conclusione, che ci scrive: ricordate in quanti eravamo allo stadio ad aspettare Gomez? Siamo così. E in effetti, insomma, a volte ci si fa travolgere dall'entusiasmo, e poi purtroppo nel caso di Gomez abbiamo dovuto fare i conti con una grande delusione.
0: Ma non sarà così con Mastantuono. Lo mettiamo nel vivo del gioco. Sì, e secondo me lui ha la sufficiente personalità per. Però bisogna si muova un po'.
1: Magari deve anche essere assistito da un po' di buona sorte e poi può prendere il volo, perché insomma è arrivato davanti al portiere lì, ha sbagliato e qualche dribbling in più magari riesce ad azzeccarlo, e poi ecco da lì prende il volo. E
2: speriamo lo sappia valorizzare anche, no? Vanoli,
1: certo,
2: è un grande compito, però lui ha detto che è stato un mercato
1: si può costruire un sogno con questa Fiorentina,
2: che fa sognare, quindi ora ci aspettiamo, alzi un po' l'asticella. Non è che qui si lotta per la salvezza come l'anno scorso.
1: Intanto ti saluta anche Leo Vonci, ti manda un saluto affettuoso, caro Carlo.
0: Grazie, mi fa piacere, ciao Leo.
1: E noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, caro Carlo, ti aspettiamo la prossima settimana se vorrai tornare.
0: No, aspetta, fammi vedere di accumulare qualche informazione in più, se no tocca venire qui a ripetere le stesse
1: cose. Allora, insomma, tra una decina di giorni.
0: Prima vi seguo un po', seleziono e poi vedo a ripetere quelle che mi sembrano le cose più intelligenti.
1: Grazie a Carlo Pallavicino, grazie naturalmente anche a Luciano Magistrato. Vi lascio come sempre a Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Ciao.

0: tematiche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: E di nuovo buon pomeriggio, di nuovo ben ritrovati nella nostra lunga giornata insieme qui su Radio Firenze Viola, salutando anche gli amici ascoltatori di Lady Radio, con i quali saremo insieme fino alle 16:09 di settembre. Un'altra giornata nella quale seguire il lavoro del nuovo allenatore della Fiorentina, il rientrante Paolo Vanoli. Da ieri sono tornate anche le doppie sedute, che era un qualcosa di diventato una sorta di marchio di fabbrica di casa Vanoli. C'è da interrogarsi anche sulla formazione che vedremo venerdì al Penso contro il Venezia, e poi siamo ancora a seguire la scia della separazione con Fabio Grosso, la grande novità emersa nella serata di ieri e che poi stamattina molti quotidiani hanno raccontato nei dettagli. È una situazione decisamente tesa, così tesa che la Fiorentina valuta sanzioni disciplinari, o meglio azioni disciplinari, nei confronti di Fabio Grosso, che almeno dalle varie ricostruzioni avrebbe addirittura minacciato di non presentarsi al Viola Park per seguire l'allenamento. Caro Luca Calamai, io veramente oggi è una delle volte in cui ho fatto un po' l'elenco, un po' i titoli, dopodiché, avendo la fortuna di avere l'uomo d'esperienza come te accanto, vada.
3: Sei furbo,
2: vada Calamai.
3: Loreto, sei furbo.
2: Io non so che dire.
3: No.
2: Non
3: guarda,
2: so che dire.
3: Allora, io sono arrivato ieri, ho detto ora basta parlare, sì, ora voglio parlare, sì, di Venezia, chi gioca, mi interessa, voglio rimmaginarmi mille tifosi al Penso, voglio immaginarmi che riparta. E loro, non noi, loro, va bene? Loro inteso in questo caso come la Fiorentina o Grosso, perché comunque parliamo di questa cosa, ci riportano sempre un passo indietro, va bene? Allora, ci riportano sempre un passo indietro e questi stracci che volano in aria sono un'altra cosa, credetemi, che fa ridere tutta Italia. Perché? Perché loro dicono: ma non vi basta le buffonate che state facendo? Continuate? Allora, in questa vicenda che ora, alla quale dedicheremo i primi 15 minuti, 20 minuti, poi voltiamo pagina, perché io non ne posso più di questa roba. Allora, se te Fiorentina ritieni che ci sono gli estremi per chiedere la rescissione del contratto per cattivo comportamento, per
2: giusta causa,
3: vai in tribunale e gli fai causa. Ma che senso ha annunciare l'ipotesi di o vai,
2: valutano,
3: vai, o vai, sì, o non vai, sì, che valuti, che c'è da valutare? Se ha commesso delle cose che potrebbero garantire alla Fiorentina di cacciare un allenatore che a loro giudizio ha fatto delle cose scorrette e quindi di risparmiare 1.200.000 euro, lo cacci. No, valuti che cosa? Allora, dopodiché, ve lo dico, nella narrazione, noi abbiamo una narrazione monca. Noi ci sa la narrazione della Fiorentina. Nella narrazione della Fiorentina
2: c'è un'evoluzione di Grosso. C'è un'evoluzione.
3: Malessere. Poi, sì. Grosso che dice: io questa squadra non la posso allenare. Non, badate bene, non che questa squadra non è allenabile, è diverso, perché se te dici questa squadra non è allenabile, la riflessione è: questa squadra è fatta in una maniera tale che nemmeno se viene Dio sceso in terra è in grado di allenarlo. No,
2: non ce la fo io.
3: No, per di più, io Grosso fatico a entrare in empatia con questo gruppo. Per favore, paratici, non continuare a farmi allenare questa squadra.
2: Circola questo virgolettato. Se mi vuoi bene, esonerami.
3: Se mi vuoi bene, esonerami. Forse io non me la sento nemmeno di venire all'allenamento la domenica al Viola Park, ma non mi dimetto.
2: È un pazzo.
3: Cioè, questo bisogna cercare un dottore bravo.
2: Te pagami. Io però ho un lavoro.
3: Ma bravo.
2: Cioè, più o meno emerge che grosso, che ti ricordo domenica sera, quando è scoppiato il pandemonio, abbiamo cercato di aprire, domenica sera era grosso, non ce la fa, ha fatto un passo indietro, io me lo immaginavo un po' tremolante, magari tutto emozionato. Lunedì era già diventato, io non posso allenare sta squadra. Martedì è diventato un folle che dice: datemi un 1,2 milioni a stagione, ma io domani non ci vengo a lavorare.
3: Non posso venire perché mi fate paura, non vi posso vedere.
2: No, allora, che abbastanza arrogante per essere un pazzo.
3: Nella follia, ma per questo va ricoverato, cioè ci deve essere uno bravo. Cioè non è un problema semplice di salute questo,
2: cioè,
3: è un problema
2: una
3: complicato.
2: Narrazione, allora, che dici?
3: Questa però è la narrazione della Fiorentina. E io, ragazzi, io non sono amico di Grosso, lo ripeto, però ho avuto il piacere di lavorare con Grosso quando giocava. Grosso è uno che ha due palle così, uno che calcia quel rigore che ha calciato lui, se non ha due palle così non lo tira, fa un passo indietro, si nasconde. Sapeste quanti grandi giocatori si sono nascosti? Vi potrei fare il nome di Paolo Roberto Falcao, che quando cercava il quinto rigorista Lidl per la finale con la Roma di Lipo, lui si nascose dietro.
2: L'ho
3: uno
2: sentita.
3: Va bene. Allora, improvvisamente è impazzito, ma noi non abbiamo la versione di Grosso. Però in questo scenario, se te Fiorentina che racconti queste cose le racconti, allora poi vai in tribunale.
2: Possiamo dire che noi abbiamo cercato un po' di sondare quello che emergeva dal fronte Grosso, abbiamo raccolto la volontà di restare in silenzio, quindi...
3: E questo che cosa ti fa pensare? Che Grosso in realtà è tranquillissimo. È tranquillissimo in che cosa? Nel suo comportamento. E li manda da soli. A me mi sembra una macchina che sta andando a 100 all'ora contro il muro. Ma noi che ce ne frega di tutte queste vostre cose? Nulla. Allora, avete le prove che il comportamento di Grosso può essere abbinabile ad una scarsa professionalità e quindi puoi chiedere la rescissione contratto per scarsa professionalità?
2: Giusta,
3: vai,
2: causa.
3: Giusta, vai in tribunale. Dici, noi valutiamo, e a 48 ore della partita riaccendi un casino come questo? Io non lo so, io non ci capisco. Io veramente, ragazzi, io mi verrebbe da dire: fermatevi un secondo.
2: Più che altro, ora poi sentiamo anche Tommaso che ci ha chiamato. Io aggiungo solo quel dettaglio relativo al fatto che è la terza situazione in generale che viviamo così. Ricorderai i patti di riservatezza con Gattuso, i patti di riservatezza con Palladino. Qui non ci sono patti di riservatezza, però insomma non
3: sì,
2: se le mandano
3: però,
2: a dire.
3: Però i direttori sono diversi, io guardate, poi
2: i direttori
3: andiamo...
2: sono diversi, ma finisce a stracci e vola.
3: Esatto. Quello andiamo poi al primo ascoltatore, lo saluto e lo ringrazio. Io mi permetto un solo consiglio: fermatevi, perché ve lo dico per esperienza. Guardate, tutte le volte che ho preso male una storia, un tema di calcio, un lavoro su un tema, io l'ho sbagliato, e per orgoglio, per ho cominciato sbagliando e ho finito sbagliando, perché per orgoglio ho cercato di dimostrare che avevo ragione. Allora fermatevi, riflettete un secondo. Voi state Fiorentina, state in questo momento, cioè, alimentando confusione su confusione. In questo momento dobbiamo stare tutti vicini a Vanoli, che ha una grandissima responsabilità. Dobbiamo aiutarlo, dobbiamo togliergli i problemi di torno, non aumentare tensioni, togliere problemi, dire forza Paolo, coraggio Paolo, chiedere alla squadra rispetto in realtà, avere orgoglio di 1000 persone che andranno a Venezia a tifare Fiorentina, ma smettete di fare confusione, oppure operate, avete le prove? Andate in tribunale e io vi dirò bravi e dirò Grosso, vergognati dei soldi che prendi o che vorresti prendere. Ma così è una storia che fa solo fastidio alla Fiorentina. Allora 348 7513933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio 392 5727775, ribadendo che questa storia morirà fra qualche minuto perché non ne posso più. No, voglio parlare di calcio. Allo 055 7711 171, se non sbaglio si è prenotato
2: Tommaso
3: e non è Lorenzo.
2: No.
4: Ciao
2: Tom.
3: Scusami, Tommaso, oggi mi hanno alterato.
4: È un piacere, Luca. No, anch'io mi sto per alterare, quindi scusatemi anche voi. Perché allora ne ho parlato anche stamattina con altre due persone che stimo come voi, che sono Duccio e Mario. E Io sono dell'idea, è vero, che l'ascia ogni tanto bisogna sotterrarla, e io sono uno di quelli che la sotterra quasi sempre, e molto spesso lo prendo anche dietro, molto spesso, però certe volte no, certe volte bisogna impugnarla. E perché se grosso veramente, io non lo so, dico se, mettere mani avanti, se grosso veramente avesse detto una cosa che io non mi presento nemmeno agli allenamenti, allora, oltre a essere un allenatore mediocre, per me è anche un uomo mediocre. Perché veramente vorrebbe dire non prendersi le proprie responsabilità, e oltretutto vai a dire io non mi dimetto, ma fatelo voi. Allora la gente mi è venuta a dire ma te non lo faresti per un milione. No, non è vero, non è vero, più lo devo fare più loro, perché io faccio il fotografo di professione. Se a me mi pagano io mando una fattura e poi mi cercano di levare 100 euro, io sono un poveraccio come tutti il resto, io combatto per i 100 euro. Lui ha preso 2 mensilità dalla Fiorentina, le sue 2 mensilità sono 20 anni di mio lavoro.
3: Certo,
4: 20,
3: certo,
4: 20,
3: certo.
4: Quindi lui si deve vergognare, non mi venite a dire che,
3: però noi non sappiamo la versione di Grosso,
2: esatto.
3: Però
4: io ho detto se,
3: Tommaso,
4: se.
3: Noi non sappiamo la versione di Grosso
2: che non vuol riferirla,
3: e per il momento la Fiorentina
4: mi fa pensare che lui gli vada bene questa cosa. Se lui sta zitto mi fa pensare,
3: oppure c'ha ragione, vero, oppure l'altra opzione può essere, e ora andate avanti.
4: Bene,
3: andate avanti, se avete le prove portate le prove, però andate avanti.
4: Certamente. Poi un'altra cosa collegata a questa: se fosse veramente così, allora io mi aspetto anche le scuse da vari giornalisti che hanno sparato, hanno cecchinato per il Dio like. No, non è una bestemmia, era per il Dio like.
3: Sì, sì, sì, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Anch'io chiaro. Sono vecchio, lo capisco, pensate.
4: Che dicevano che, non faccio nome e cognome perché non mi vergogno, Trevisani, che diceva che bisognava mettere una regola per non levare un per non esonerare gli allenatori dopo 3 mesi. Allora io dico, caro Trevisani, forse te non sei mai stato nel mondo del lavoro dei sottoposti, perché per i sottoposti c'è una cosa che si chiama periodo di prova, che può essere concordato con il datore di lavoro, e allora io la metterei anzi un periodo di prova per gli allenatori, perché non è possibile che gli allenatori abbiano sempre il coltello dalla parte del manico e dire o mi esoneri te o io non vado via, perché io voglio, sono attaccato a quei soldi. Ok? Non quindi questo renderebbe anche Trevisani una persona piccola, piccola, piccola. Fatemi finire e poi vi lascio veramente.
3: No,
4: sono andato a leggere la formazione di un uomo piccolo, pelato, che ci ha portato 3 volte in finale. E allora gli direi a Grosso, vai a leggere quella formazione. Mi dici se quella formazione era allenabile? Ci sono persone che abbiamo regalato, eppure lui ci ha portato 3 volte in finale. L'abbiamo regalato, qualcuno è dovuto andare a giocare a Cipro, qualcuno faceva la riserva alla Samp in Serie B, eppure ci ha portato in
2: no
4: finale.
2: No, il punto di vista io lo capisco,
3: grazie certo, Tommaso. Grazie Tommaso,
2: lo capisco. È chiaro che, come ribadisci Luca, ci manca una
3: campana, ci manca la seconda versione,
2: e per quel che abbiamo insomma anche intorno al procuratore di Grosso, insomma, ci arriva e non hanno intenzione di riferire niente.
3: Però sono molto tranquilli.
2: Sono molto tranquilli, e dopodiché è quello.
3: Dopodiché,
2: se
3: ragazzi,
2: veramente è andata fuori così,
3: dall'ufficialità, e arrivano anche altre cose, fuori dall'ufficialità. Ma poiché io non voglio inseguire questo delirio, io non lo voglio inseguire questo delirio. Non lo voglio inseguire. D'accordo? Allora, io il giochino di quello che ti dicono, sappi che, non lo so. Allora, se Grosso vuol dire la sua, lo dirà. Se Grosso non vuol dire la sua, non lo dirà. Se la Fiorentina ha gli elementi che fa trapelare, denunci Grosso. Ma gli deve chiedere danni a Grosso se ha questi elementi. Ma se non c'ha questi elementi, mi deve dire qual è il risultato di tutto questo polverone. Non lo capisco. Va bene. Oggi, ragazzi, siete riusciti a mandarmi fuori. Io voglio sapere chi gioca a Venezia. Ma pensa, cosa me ne frega di uno che ha fallito, di un direttore che ha sbagliato allenatore, che prende un allenatore che ha bocciato. Io oggi ho nel cuore soltanto Paolo Vanoli, al quale è stato dato non una patata bollente, di più. Va bene, ci abbiamo il grande avvocato?
2: Avvocato, direttore sportivo, ma soprattutto... Vale. conduttore
3: amico
2: di Scanner, quindi
3: sì,
2: è uno della squadra.
3: Certo, della
2: Giulio
3: famiglia.
2: Dini.
3: Ciao Giulio.
2: Ciao Giulio.
5: Ciao ragazzi, vi sento belli carichi.
3: No Giulio, ma che cavolo, non
2: ma
3: ne
2: poi
3: sento
2: anche
3: più,
2: perché,
3: dai,
2: ma anche
3: dai,
2: te Giulio sei carico da 48 ore, perché io lo so, ci siamo sentiti, tutto ti aspettavi fuorché di riperdere anche col Torino.
5: Assolutamente.
2: E tutto ti aspettavi, se non sbaglio, anche dell'esito poi finale, no?
5: No, sono obiettivamente stato sorpreso dalla scelta di richiamare Vanoli, anche se poi ho cercato di ragionare, di valutare i pro e i contro, e siccome sono tra quelli che in queste tre giornate ha rivissuto la stagione passata e sono tra quelli che considera questa rosa più qualitativa di quella dello scorso anno, ma anche molto più fragile, e stiamo parlando di una squadra che aveva già mostrato grandi fragilità psicologiche, la necessità di stare sempre sul pezzo. Io ho battuto sul fatto che qui c'è una pletora di giovanissimi, probabilmente qualcuno di essi sarà anche un campione, ma che prima che capiscano dove sono arrivati ci vuole del tempo in condizioni normali. Figuriamoci in una situazione dove dopo poco si comincia a preoccupare della classifica. Quindi
2: corriamo ai ripari.
5: E quindi alla base di queste considerazioni, che poi altri siano state anche della dirigenza, ho visto nel ritorno di Vanoli una presa forse più salda. Poi potremmo discutere se ci fosse stato qualche allenatore invece della presa salda magari portava l'entusiasmo, portava un'idea di gioco, si faceva da trascinatore, però questo non lo possiamo sapere. Comunque, vista la mala parata, ho immaginato che questa sia stata la considerazione della dirigenza, richiamare un allenatore con il quale, al di là dell'esito finale, quindi la scelta di non confermarlo, comunque c'era stato un dialogo, si era ottenuto comunque un risultato che era quello che gli era stato chiesto, e ho visto, diciamo, nelle 35 giornate a disposizione e nella possibilità di sviluppare qualcosa, perché ad oggi niente è compromesso, diciamo, perlomeno come prospettiva di gioco, come idea non è compromesso niente, ecco, ho visto in questa possibilità, in queste 35 giornate, anche una prova per Vanoli che ha la possibilità di farci vedere che quando non è chiamato per ottenere soltanto la salvezza, riesce a costruire una squadra che poi possa anche ottenere risultato divertendo, perché l'anno
2: speriamo
5: scorso, l'anno sì, scorso i risultati li ha portati oggettivamente, ma è stata una tragedia comunque fino in fondo.
3: Sì, però è anche vero, avvocato, caro avvocato Dini, che Vanoli trova una squadra che non l'ha fatta lui, alla quale non ha partecipato, quindi è sempre una situazione dove rincorrere un qualcosa che è Luca.
5: E allora dice non è la mia squadra e non viene.
3: No, ma per carità di Dio, ma la tua riflessione è assolutamente, io faccio solo un ragionamento sui percorsi, no? Sposando il tuo ragionamento, perché a me non mi convince tanto Vanoli, perché spero di sbagliare, Vanoli non mi dà l'idea, non ci vedo un sogno ambizioso, di un progetto ambizioso, di un calcio ambizioso, di una squadra che punta sulla qualità dei suoi talenti. Ci vedo un grande professionista che con il temperamento, la grinta, con la concretezza, con la solidità, io sono convinto che la Fiorentina piano piano la rimetta a posto. Sicuramente con Vanoli, spero, ma ne sono quasi convinto, non prenderemo 9 gol nelle prossime 3 partite, ma comunque gli va dato il tempo tempo per mettere insieme una squadra che è bizzarra, che è costruita in maniera bizzarra, cioè la dovrebbe allenare chi l'ha costruita questa squadra, quindi dovrebbe allenare Paratici questa squadra, ma magari l'allena anche, non lo so, però oggi Vanoli gli va dato, oggi lo dico perché la riflessione fai te, lo ripeto, che è condivida al mille per mille, anche la riflessione di tanti amici miei, no? E vediamo come la farà giocare. No, ora la deve intanto fare una squadra. Ora c'è da fare una squadra. Perché ora prima di pensare già bene, bisogna fare una squadra. Bisogna smettere di prendere 3 gol a partita, bisogna tirar fuori un po' di coglioni, bisogna avere un'identità di squadra. Questa non si inventa in un giorno. Ci vorrà un mese,
2: e
3: un mese
2: siccome
3: e mezzo,
2: spesso la verità sta nel mezzo, di sicuro Grosso non ci ha capito nulla in 270 minuti, ma forse qualche falla nella costruzione.
3: Ma c'è evidente questa squadra,
5: no, no,
2: senza
5: no,
2: che nessuno soffenda, perché
3: ha tante, ma quindi io mi auguro che fra 4-5 mesi mi auguro di poter dire: cavolo ragazzi, però guardate, Vanoli intanto l'ha rimessa a posto, intanto ora vediamo una squadra di calcio. Per ora non è una squadra di calcio questa,
5: non c'è dubbio. Vediamo,
3: e poi cavolo, però ho mai visto, ho intravisto un qualcosa sul quale si può lavorare, se no che senso aveva speso 180 milioni se poi l'obiettivo è salvarsi.
5: Però allora Luca, sono d'accordissimo con te, abbiamo più o meno la stessa visione, direi abbiamo la stessa visione. Però l'anno scorso Vanoli è arrivato con terrore, va bene?
3: Sì.
5: Con terrore, terrorizzando.
3: Esatto.
5: Ok? Terrorizzando, tant'è vero che qualcuno l'ha perso per strada, perché poi io quando dico che in panchina non è mai stato lucido, cioè lui come iniziava nei 90 minuti diventava Mr. Hyde, va bene?
3: Sì.
5: E perché le partite le ha preparate tutte benissimo. Dal fischio d'inizio Vanoli ha perso lucidità lo scorso anno, perché forse era anche stracarico di responsabilità e non riusciva a far stare tranquilli quei ragazzi che avevano bisogno di un pochino di leggerezza, ma non perché gliene dovesse importare poco. Per esempio con Musso l'abbiamo perso l'anno scorso, facciamo un esempio, no? Entrava e veniva redarguito, terrorizzato, e con questo terrore addosso lui
2: anche un po' sciaguattato, se ti ricordo.
5: Sì, non l'ha saputo gestire.
3: Certo. Ecco,
5: allora io spero che poi chiaro che lui deve arrivare e serrare i ranghi e organizzare la difesa, perché è una difesa di manichini, ma poi deve stavolta per forza, non è che questo è l'unico imperativo che dobbiamo pretendere, lui deve esprimersi, cioè
3: certo,
5: deve dare molto,
3: hai ragione,
5: allora deve cercare di trovare un'idea di gioco di una squadra che per caratteristiche non ha un centrocampo che fa filtro, non ha fisicità nel mezzo, non ha uno di quegli intercettori che lavorano anche soltanto sulla fase difensiva, e non ha nemmeno un centrocampo che ha la facilità di palleggio che ha avuto per esempio il trio Aquilani, Borja Valero e Pizarro, no?
3: Perché certo,
5: a chi mi osserva dice sì, però si può organizzare e difendere anche attaccando, e poi quando c'hai grande capacità di palleggio e sei bravo, diciamo, nell'intercettare i palloni avversari, puoi giocare anche senza avere dei lancieri. Sì, però non c'ho nemmeno questo tipo di centrocampo, per cui dovremo trovare un assetto piuttosto guardingo dietro. Mi auguro, perché il primo mese di Vanoli l'anno scorso con la difesa a 3, con i centrali alti che salivano e impostavano, non aveva fatto altro che ricalcare quello che io ho considerato un delirio di Pioli. Quindi a Vanoli chiedo di organizzare la difesa, di probabilmente fare un centrocampo a 2, o se dovesse giocare A tre, allora mi aspetto che poi i quinti siano probabilmente Jimenez, probabilmente Valdepeñas, che in queste prime giornate di campionato hanno mostrato di non avere una grande fase difensiva.
2: Ma in tutto ciò, Giulio, ti torna questa ricostruzione su Grosso che definisce prima inallenabile la squadra, poi addirittura, se mi volete bene, esoneratemi, e però non si dimette?
3: Scusami, perché non è una differenza da poco, non inallenabile, io non posso allenare
2: questa squadra, sì, hai ragione, è giustissimo,
3: scusa,
2: e che però non allora si dimette. È un kamikaze praticamente.
3: Ammesso se questo sia vero, naturalmente.
2: Sì, no,
3: che noi
2: chiaro,
3: non abbiamo la conferma da Grosso e ciò è cosa è successo.
5: Però, sì, però Luca, abbiamo la conferma da quello che gli abbiamo sentito dire. Cioè, questo è un allenatore che dopo il 3-0, in occasione del centenario, aveva da. Poi si può discutere, doveva accompagnare il direttore, non doveva accompagnare il direttore. Questo fa parte di un altro tipo di, chiamiamolo, giudizio da fare in seguito sicuramente, ma perdi 3-0 in casa col Frosinone e va avanti una festa che è stata poi, voglio dire, una tortura, no? Per tutti i tifosi, una tortura. Abbiamo sottoposto 20.000 spettatori ad una tortura e non chiedi scusa? Ma la prima cosa che devi fare, che sia tua, non tua, sei te l'allenatore, se devi venire in conferenza stampa e devi dire: ragazzi, scusateci, ci vergogniamo, mi vergogno come un ladro, perché questa cosa non doveva succedere oggi. Ma poi non ha mai dato uno spunto tecnico, un elemento su quelle che erano le ragioni di una totale assenza della squadra. Sì, faremo, dobbiamo fare meglio, ora ci dobbiamo lavorare, che sono proprio le frasi di circostanza di quello che non sa veramente dove mettere le mani. E per venire alla vostra domanda, chi ha detto qualcosa del genere? Sicuramente è una strumentalizzazione, però è anche un segnale di quello che giuridicamente può essere considerato un inadempimento. Cioè, si fa un contratto tra due parti, a te che cosa ti chiedo? Io ti pago, ti metto a disposizione una squadra, decido io con farla, tu la alleni, va bene? Ti sta bene? Sì, mi sta bene. Perché non c'è scritto da nessuna parte che la squadra deve essere come la vuole l'allenatore. E ci sono tanti allenatori che allenano con quello che hanno, tra l'altro. E nel momento in cui l'allenatore dice: no, ma io questi non li alleno, io questi qui non li posso allenare, non mi riesce a allenarli, non gli trovo una logica. Questo è un modo per dire che non assumo, non do seguito all'impegno che ho assunto con il contratto. Per cui giuridicamente questa è una cosa che può stare anche in piedi. Se poi si sono lasciati male e comunque lo si considera un tradimento, è possibile, è astrattamente possibile. Faremo però poi una puntata di Scanner su la possibilità di esperire delle azioni, perché l'accordo collettivo tra la Società Italiana Allenatori e la Serie A non mi risulta che sia stato raggiunto. So che stanno dialogando, arrivando a delle conclusioni dopo 10 anni, e qui
3: è vero, vero. Anche a me risulta questo.
5: Voglio dire, ma noi abbiamo una Lega che preoccupa soltanto di vendere a 1 milione di più i diritti televisivi, perché per il resto è un regime assolutamente autoritario, facciamo le partite alle 3 a 35-36 gradi. Vorrei il board della Lega dietro la porta al sole il 5 di settembre a 35 gradi in giacca e cravatta. Fateceli vedere, perlomeno si soffre tutti insieme, no?
2: Certo.
5: Se no, questo, scusatemi, mi sono tolto.
2: Ma è giusto,
5: un alla
2: stessa, è giusto.
5: Ma è una cosa insopportabile, in più, fanno la Lega di Serie A, hanno il contratto con gli allenatori, va bene, che, di cui ci freghiamo in tutto il mondo, scaduto da 10 anni. Dai, cioè, nemmeno nemmeno alla pubblica istruzione sono indietro come sono indietro nel
2: no
5: calcio.
2: Mi e viene poi... in mente il contratto dei giornalisti, no?
3: Quanto sì, una vicina ad anni, più o meno siamo lì, infatti ci abbiamo ormai un senso comune.
2: Benissimo.
3: Comunque un grande intervento, avvocato Dini, grazie davvero. ti dobbiamo salutare solo perché ci abbiamo come sempre una barra. Comunque è stato veramente un grande
2: tanto
3: piacere,
2: poi
3: molto molto interessante.
2: Ci ritroviamo a Scanner. Ciao,
3: grazie,
2: Giulio, grazie.
5: Ciao.
3: Allora 348 7513933 per i vostri messaggi audio scritti, 392 5772 7775 per gli ascoltatori di Lady Radio, le vostre telefonate allo 055 7711 171. Palla Stefano.
6: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ciao Tommaso, sono Edoardo. Ma io, facendo la premessa che Paratici ha toppato completamente l'allenatore, questo è fuori discussione. Ma io ti faccio una domanda, Tommaso, scusami.
2: Vai.
7: Mi dici un'altra società in Serie A, ma una società professionistica in generale di calcio, dove il direttore sportivo in 8 mesi, perché questo è arrivato 8 mesi fa, deve salvare la squadra, ristrutturare completamente la società, fare il mercato, scegliere l'allenatore, tutto, fa tutto lui, ma noi, il nostro direttore generale, ma che fa? Ma che si aspetta a mandarlo via?
8: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma qua si sta andando oltre le mie più pessimistiche previsioni, visto che già settimane fa, quando nessuno paventava che ci fossero tensioni e attriti fra Grossi e Paratici, io dicevo ragazzi occhio perché per me fra di loro è già finita, vabbè sono stato fuoriero. Qua si sta andando oltre, qua altro che patti di riservatezza. Tornando al presente, posto che io sarei stato più per un allenatore giochista, quindi avanzavo sempre la candidatura di Thiago Motta, ma visto che ora vanno lì pieno di attaccanti, di esterni, sia alti che bassi, e c'è penuria di centrocampo, ma perché non un bel 4-4-2, che tra l'altro faceva già Torino, con il doppio attaccante, sia pesante che magari più scattante?
9: Scusate, due considerazioni. La prima, ma se De Gea prende un raffreddore, il portiere chi è? La seconda,
2: Christensen.
9: Ma Brescianini e quell'altro riscattati, e Fabian riscattati per 30 milioni. Io immagino sia un'operazione che formalmente ha fatto Goretti, ma che evidentemente è stata ratificata da Paratici, anche se in quel momento non poteva apparire. Diciamo che certi errori forse si radicano anche un po' nel tempo, questo senza ovviamente nulla togliere alla bravura di Paratici.
10: Buongiorno Lady Radio. Allora, io non so se questa cosa di Grosso che ha fatto e detto è vera. Comunque, questo mi fa pensare, non perché io ci abbia la fissa con Sarri, perché mi sarebbe piaciuto dall'inizio, che però il non tanto gestibile Sarri, a detta di tutti, alla fine è uno che è rimasto con la Lazio, che non poteva fare mercato, è uno che alla Juve non poteva fare su gioco, si è adattato, gli ha portato lo scudetto. E alla fine, ecco, chi è non gestibile? Il Grosso di primo pelo, che non ha fatto niente fino ad ora, o uno che ha decenni di calcio sulle spalle e se la poteva anche tirare? Allora, si è fatto male dall'inizio a non prenderlo.
2: Bene, 348 7513933, in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, 3925727775, se no chiamateci 055771171. E tra pochissimo andiamo da Mario, rispondo al volo se si fa male De Gea, il secondo è Christensen.
3: Certo.
2: La domanda di Edoardo è molto complicata, quindi io ho la fortuna di avere
3: un grande
2: esperto. Noi, la Fiorentina ha deciso di mettere tutto in mano a Paratici, no? E
3: certo,
2: lo ha ribadito come concetto
3: tutto
2: quest'estate
3: che è...
2: in America, quando si sono visti.
3: Esatto, tutto quello che è la parte sportiva, chiariamo,
2: esatto,
3: perché tutta la parte legata allo stadio.
2: Ferrari di sicuro porta avanti il dialogo con il comune, con lo stadio,
3: con altre cose,
2: Ed è poi il direttore generale, quindi avrà anche dei compiti amministrativo-burocratici che non spettano a...
3: Esatto, no.
2: Però la Fiorentina ha scelto con convinzione di mettere il progetto interamente in mano a Paratici, e infatti prima ha inserito varie figure,
3: esatto,
2: il direttore di Viola Park, il nuovo responsabile marketing e così via, un nuovo medico eccetera, e poi ha fatto il mercato
3: e poi vi ricordo
2: poi ha scelto l'allenatore,
3: e poi vi ricordo c'è anche Goretti Goretti, cioè c'è anche un direttore, un'altra
2: figura tecnica, Goretti,
3: cioè siamo nella, vorrei dire, quasi nella normalità, non nella anormalità. Cioè qui stiamo parlando di gestione sportiva, cioè non è che Palazzi comanda tutto su tutto, cioè ci sono le parti aziendali che hanno i loro riferimenti. Allora allo 055 771 1171 c'è Mario. Ciao Mario, grazie di essere con noi.
11: Ciao, buonasera Luca, buonasera Tommaso.
3: Ciao.
11: Io lascio perdere la diatriba tra la società e Grosso e guarderei più avanti come può questa squadra risollevarsi. Una cosa è certa, cioè non si può scegliere un allenatore e poi che conosci bene, che sai che gioca con gli esterni alti e prendergli gli esterni alti il 31 agosto. Al di là di questo, poi chiaramente Grosso, cioè praticamente ha giocato con il 4-3-2-1 per 50 giorni, però non si è visto assolutamente niente di questo 4, cioè niente di niente, né organizzazione, proprio 50 giorni persi al vento. Io volevo dire, con questa rosa ora che c'è, penserei, cioè mi sembra una delle, secondo me, poi vorrei sentire anche voi, perché ritornare alla difesa a tre non mi sembra che abbiamo giocatori di fascia che possano fare tutto il campo. E quindi io l'ipotesi, cioè la soluzione che trovò Sosa in quegli anni, un 3.5 mi sembrerebbe la meglio, perché i due terzini, cioè ha costruito una rosa con tre terzini destri e uno sinistro e basta, insomma, lasciamo perdere. Però ecco, siccome terzini non sa giocatori di tutta che possano fare tutta la fascia, invece con uno bloccato e Dodò o João Mario a destra mi sembrerebbe un'ipotesi plausibile. Poi non capisco perché Grosso non abbia mai provato Fagioli e Ollà insieme in 50 giorni, cioè va bene che lui a Sassuolo giocava con due mediani, ma insomma un allenatore che, voglio dire, è un professionista che è pagato, c'ha questi due centrocampisti qui più Attà e non l'ha mai messi tutti e tre insieme, cioè mi sembra la fine del mondo. Comunque niente, speriamo, grazie Mario.
3: Hai messo sul tavolo tanti bei problemi.
2: Ulai e Fagioli l'aveva messi col Torino, poi si è fatto male Ulai e quindi il progetto è saltato.
3: Come sta Ulai a proposito?
2: Non dovrebbe essere troppo grave, quindi
3: ma non gioca a Venezia
2: no.
3: E col Pisa?
2: Però forse più Napoli che Pisa, io l'ho capito.
3: Peccato
2: così,
3: perché col Pisa ci poteva far comodo. Speriamo.
2: Quello che mi viene da pensare, ma anche perché ieri osservavamo i video sui social della Fiorentina nella seduta d'allenamento, non vuole ancora dire nulla, però per esempio le pettorine della linea difensiva erano Dodò, Pongracic e Ranieri, per cominciare.
3: Bene.
2: E quindi, come dire, ma ho visto in tanti, la percezione è che si possa ripartire da quelli che Vanoli già conosce.
3: Tutti so.
2: No, poi fra l'altro Ulai ce l'ha infortunato, Attà credo che non sia al 100%.
3: Che
2: quindi...
3: Attà? Ora si ricomincia con quei misteri, non si sanno che hanno giocatori. Che Attà?
2: Non mi spingere a fare battute, perché sennò bisognerebbe fare le intercettazioni telefoniche per sapere se anche Attà dice: se mi volete bene,
3: sono
2: non
3: settimane che mi dite Attà non sta bene. Che Attà? Va bene, Malù un pasincato, caro Malù.
12: Buon pomeriggio a tutti.
2: Grande Malù.
3: Ci hai tradito, Malù.
2: No,
3: ci ha tradito. Ci hai detto che Paratici è un fenomeno, che Grosso è bravissimo, che la squadra era buona.
12: Guarda, sono qua che ho parlato in privata sede col buon Tommaso.
3: Sì.
12: Abbiamo parlato e ho detto: bisogna essere coerenti con quello che si dice sempre, e sia nel bene che nel male. Io a primo acchito dico che con tutto rispetto, dopo tre giornate non si esonera mai. Questo è il mio pensiero.
3: A meno che
12: situazione è drammatica, sì, però tre giornate è veramente proprio pochino, pochino.
3: Però Malù, se noi prendiamo per buono il racconto della Fiorentina, e ve lo ripeto, io lo prendo al 50%, perché io sono abituato a cercare di sapere il 100%, qui se sai il 50%, però Malù, se è vero che A, lui dice io questa squadra non sono in grado di allenarlo, B, che io non sono entrato in sintonia col gruppo, C, che per favore se mi vuoi bene esonerami, D, che forse aveva detto che non andava a un allenamento, se lo scenario è questo poi sei anche forse costretto, no, a prendere delle decisioni.
12: Guarda, io dico, io ho detto in condizioni normali è un po' pochino, poi ci sono le condizioni anormali. Io non so in quella telefonata fiume che c'è stato dal direttore sportivo Parati, c'è un attore grosso, quello che si sono detti. Sicuramente sarà stato un confronto franco,
3: vivace,
12: professionisti, e ognuno avrà detto il suo pensiero. Però io non la vedo un po' strano, un allenatore che dice io questa squadra non riesco ad allenare, una squadra nuova, giocatori che praticamente devi essere tu a plasmarli, perché io l'ho detto mille volte, non voglio fare il corporativista, no, tu sei difendi i tuoi colleghi, no, quando i miei colleghi sbagliano, ci sono anche il direttore sportivo che fa degli acquisti che non reputo all'altezza, o degli errori nella comunicazione, nella gestione, non mi esimo a dirlo, perché siamo in democrazia, ognuno dice quello che pensa. Però io ti do una squadra nuova che veramente puoi plasmare la tua immagine e somiglianza, e tu non riesci a allenarla, è un grido che anche per il futuro suo non è che può essere un bel biglietto da vita.
2: Questo è sacrosanto, non l'avevamo ancora detto, ma hai ragione a dirlo.
12: L'allenatore che può arrivare veramente all'alto in società e dire io questa squadra non riesco ad allenarla, dunque non va bene. Certo che i risultati sono stati catastrofici rispetto all'attese le prime tre partite, però secondo me c'è tutto il tempo per rimediare, soprattutto quando parte un progetto nuovo ci vuole un pizzico di pazienza. Ricordate le 5 sconfitte consecutive di Gasperini con l'Atalanta? Ipercaccio non avessero creduto in quella situazione, magari il Gasp che oggi tutti osannano non sarebbe stato. Ci vuole anche, però poi ripeto, domenica qualcosa si è rotto, perché un allenatore che viene licenziato, cioè viene esonerato a quasi mezzanotte, e comunque la gente sta dormendo, dunque molti l'hanno saputo il giorno dopo dell'esonero di Grosso, ti fa capire che c'è qualcosa di irrimediabile.
3: Certo.
12: Perché io adesso cerco di entrare nella testa di un direttore sportivo, non solo di Paratici, in generale uno ti dice io questa squadra non riesco ad allenarla, è un jacuzzi che in qualche modo fa indirettamente il direttore sportivo.
3: Certo.
12: Perché la squadra l'ho costruita io, la squadra io ti ho dato i giocatori da poter assemblare, e se tu mi fai un'accusa così in un mercato che a detta di tutti quanti, a detta ai lavori è stato uno dei più roboanti, uno dei più importanti, è normale che io da direttore dico scusa, ma io più che comprarteli e darti di mano cosa devo fare? Io non li alleno, perché
2: più che altro, Malù, quello che è difficile dal mio punto di vista capire è che nel momento in cui Paratici chiama Grosso, che lo ha lanciato come allenatore della primavera Juve, e che lo chiama a Firenze, cioè, o Grosso negli ultimi anni è cambiato completamente, succede, oppure, cioè, non... io immaginavo ci fosse un buon rapporto tra i due.

0: non è la prima volta che senti che amicizie storiche per un esonero, per dei malintendimenti vanno a farsi benedire. Poi magari negli anni la gente si chiarisce, perché l'aspetto umano deve prevalere, ma in questo momento prevale l'aspetto professionale, perché Fabio da parte sua dice: io penso di aver fatto una cosa dignitosa per cercare.
1: Ecco, però io vorrei la tua tuo parere su questa cosa, Malù. Cioè, secondo te, e qui mi appello alla tua onesta franchezza, cosa che fai sempre, è stata costruita male, malino, bene o benissimo?
2: Quattro
0: opzioni. Io dico, per i giocatori pesi, a livello individuale è stata costruita bene, perché questi sono giocatori che, se fanno bene a Firenze, diventano giocatori che lasciano segno a Firenze, ma sono giocatori che ti fanno patrimonializzare, perché sono tutti giocatori vendibili a prezzi importanti. Loro devono far bene, per far bene deve far bene generalmente tutta la squadra. In questi che ha acquistato posso capire uno, due che possono avere difficoltà, ma non che poi tutto d'un tratto tutti nuovi che magari anche durante l'estate hanno dato segnali pronti via di qualcosa, adesso è cominciato il campionato tutti sono diventati dei brocchi. No, assolutamente no. Dunque io, con tutto rispetto, qui sono più dalla parte del collega, perché a mercato chiuso la squadra te l'ho fatta, gli esterni, anche se sono arrivati tardi, ma perché il problema è che a volte i giocatori pensano che il direttore sportivo non vuole consigliare il giocatore nei tempi prestabiliti, ma non è che il direttore sportivo sempre decide sul mercato, a volte subisce il mercato. Subisce il mercato cosa vuol dire? Che Lipsia per Opoku dice delle cose, per Bakayoko, e poi c'è ognuno, e non è che tu puoi andare
3: ovviamente,
0: che non dipende da te. È normale che in Genoa non è che lo seguiva dall'ultimo giorno, lo seguiva già, ma Torino fino all'ultimo non te l'ha voluto dare, te l'ha voluto dare alle sue condizioni.
1: Sì, però io ti riporto, guarda, scusami se sono pressante, Malù, ma qui è la tua valutazione, per me è importante, perché per la stima che ho io ti ho fatto una domanda diversa, perché che è una domanda che prescinde dai singoli giocatori, perché un direttore costruisce una squadra. Allora te lo ripeto, questa squadra secondo te, perché io ti posso dire, ho parlato con tanta gente di calcio e ho avuto dei pareri, ti devo dire, la maggioranza ritiene che questa squadra è costruita male, questa squadra manca di pedine che sono basilari nella costruzione di una squadra. Poi che Attai è un giocatore che può diventare una stella mondiale, lo so, che Ulahi può diventare un giocatore di livello assoluto mondiale, benissimo, che Valdepeñas magari fra tre anni è il terzino sinistro più forte d'Europa, bene, e potrei andare avanti con Dragusin e compagnia, ma oggi questa squadra è costruita bene? O è stata costruita assemblando dei giocatori ma senza l'idea complessiva della squadra?
0: Io ti rispondo, per me è stata costruita bene.
1: Ma beh, per il tuo parere, per me è importante. Che,
0: Perché il cambio parere per due esperte sconfitte, non l'ho mai fatto, non lo farò mai. Il problema è che l'allenatore deve assemblare il materiale umano sportivo che gli ha dato il direttore sportivo. Adesso il direttore sportivo cosa può intervenire? Nel quotidiano, sì, stando vicino ai giocatori, caricandoli, cercando di responsabilizzarli, stati costati soldi, non è che la Fiorentina non ha speso, perché per fortuna qui non viene tirato in ballo nella proprietà, perché la proprietà ha messo i denari. Il direttore secondo me li ha spesi bene, perché comunque sono tutti giocatori che sul mercato erano contesi da squadre, tutti. Forse magari alla fine Gnonto, che è arrivata alla fine, e magari aveva situazioni di secondo piano, Mangé e lo voleva squadre del Crystal Palace, cioè lo volevano squadre, Ulahi, Attà, cioè adesso in questo momento qua sembra che è tutto negativo, perché i risultati non ci sono, e i risultati sappiamo che sono quelli che contano, che ti fanno cambiare il parere. Però magari potremmo essere che la Fiorentina aveva più punti, eravamo qui a dire sì, ma non ha gioco, c'è sempre qualcosa da dire. In questo momento, secondo me, il fatto che hai chiamato Vanoli, ecco lì, è la domanda che io faccio a voi. Voi che

0: diventa la piazza di Firenze e tutto. Come lo vivete questo ennesimo ritorno di Vanoli? Nel senso che se io un allenatore, tra virgolette, lo boccio tre mesi fa, tre mesi dopo,
1: lo richiamo?
0: Lo richiamo, io l'ho detto su queste frequenze. Se Fabio crede in Vanoli, lo deve far proseguire dandogli gli strumenti giusti, assecondando il modulo che vuole giocare e tutto. Se non ci crede, deve mandarlo via, a posto così. E dunque il fatto che tu lo richiami vuol dire che in qualche modo è inutile fare giri di parole. Non è che sono sempre qua a dire parateci, c'ha ragione, che poi mi dice, ah, ma lui sempre può parateci. In questo caso è un mezzo autogol, non bisogna fare giri di parole, perché comunque ho anche una missione di come dire, guarda, forse ho avuto anch'io sotto questo aspetto del tecnico, magari ho avuto troppa fretta. C'è stato una frettolosità.
2: Io credo che lì hanno avuto un tale scontro, Malù. Non lo so, io non ho prove di quello che dico. Però il buon senso mi fa pensare che se sono.
0: Assolutamente, ci sono
2: anche in virtù della grande sintonia umana che avevano all'inizio,
1: probabilmente nessuno si aspettava
0: rispetto che tra quelli che non
2: perché non si cambia un allenatore dopo tre partite,
1: diciamo, e in virtù del rapporto io Paratici mi aspettavo che magari Grosso mi venisse incontro,
2: esatto.
1: E non è successo,
2: e io Grosso
1: magari mi aspettavo, siccome mi conosci, siccome sai che arrivo da Sassuolo, siccome sai che comunque la Fiorentina è uno scalino, certo, più alto, gli esterni prendimeli subito, Torsved te l'ho chiesto, prendilo, Ken fammi capire che va via,
2: ragazzi,
1: o vari ed eventuali. E allora di fronte a quello che si aspettavano e non c'è stato, probabilmente,
2: e lì c'è stato
1: lo
2: scontro, perché il buon senso del calcio dice che non cambi mai l'allenatore dopo tre partite, se non c'è uno spogliatoio in totale rivolta o se non c'è un problema col direttore. E poi fra due partite c'è la sosta per due settimane, 20 giorni prima di tornare in campo, quello è il momento nel quale hai anche più tempo per scegliere eventualmente un allenatore, no?
0: Sei il nostro decano, sei quello che ha più esperienza di tutti noi,
1: lo dico dall'inizio della puntata, si arrabbia.
0: Sicuramente è successo qualcosa di irreparabile,
2: esatto,
0: quando
2: due
0: arrivano che non c'è più la possibilità di dialogo, non c'è più una possibilità di salvare salvabile, arriva una rottura, perché essere esonerati alle 11:15 di notte, cioè, a voi giustamente uno forse non ci fa caso, ma sono sempre orari un po' particolari,
1: sì,
0: no? No,
1: ma se è per quello, ma lui fino a una certa ora ci rassicuravano sul fatto che avrebbero guardato le prossime partite,
2: ma poi
1: che
2: non valutavano
1: nemmeno l'esonero.
2: Vi aggiungo un'altra cosa, ma lui, e te che sei un direttore lo capisci in maniera ancora più chiara, quando te minacci un esposto mettendo sul campo la scarsa professionalità di un professionista, come sta facendo la Fiorentina con Grosso, vuol dire che sei oltre la normale dibattito, e anche perché questa operazione non fa bene a Grosso, perché lo sputtana in una maniera clamorosa, ma non fa bene nemmeno a Paratici, perché il mondo degli allenatori è un mondo e parlano fra di loro, si raccontano le cose,
1: e lasciami dire che non lo aiuta nemmeno il silenzio generale, perché
2: io non ricordo di una cosa del genere.
1: Mercoledì ancora nessuno si è degnato di dire una parola, poi fioccano le ricostruzioni
2: e ognuno racconta
1: però
2: le sue verità,
1: ufficialmente nessuno ha parlato.
2: Quindi vuol dire che non c'è più, c'è veramente successo qualcosa di dirompente, perché anche questo passaggio è un passaggio sbagliato. È sbagliato, lo chiudi un problema, lo risolvi, arrivederci, grazie. Non valuteremo se denunciamo, ma che valuti? O lo denuncia o non lo denunci. Non c'è più lucidità. Si è perso completamente lucidità in un momento in cui da una parte dici non parliamo perché vogliamo tenere la squadra tranquilla, vogliamo pensare alla partita,
1: sì,
2: e dall'altro scateni una cosa
1: pensato,
2: che non è mai, io a mia memoria io non ricordo di una società che denuncia, c'è stato
1: fuori ieri sera da Di Marzio intorno alle 20,
2: e chi gliel'avrà detto a Di Marzio? Vabbè, d'accordo,
1: non lo so,
2: detto
1: qui addirittura
2: questo,
1: sai, virgolettati delle telefonate, quindi
2: detto
1: c'è
2: questo,
1: chi c'ha le cimici,
2: caro Malù, e ora bisogna andare a Venezia però, e questo è già uno snodo importante, perché poi la partita dopo, prima della sosta col Napoli, comunque lì non è semplice, no?
0: Sulla Venezia, dove anche qui io l'ho detto prima in privato a Tommaso, per me anche tra le squadre, diciamo, quelle candidate a giocarsi la salvezza, Venezia per me ha fatto un buon mercato, però il campo sta sconfessando. Io non è che rimando quello che ho detto prima all'inizio del campionato, perché comunque Marco Adams è un buon giocatore, ha fatto comunque per me degli innesti buoni, però poi adesso anche Stoppa non sta raccogliendo quello che la società si aspetta in base al mercato che ha fatto. Dunque sarà una partita tra due deluse, ognuno al proprio livello. Chi mira perché siamo all'inizio, una zona alta di classifica, e una che voleva fare un campionato tranquillo, di non stare sempre nella zona quella della salvezza. Dunque una partita che già è un bivio, perché anche Stoppa dovesse perdere può rischiare, perché sarebbero eventuali 4 sconfitte, e dunque potrebbe traballare la sua panchina. Vanoli ritorna in una città dove comunque ha conquistato un bel campionato di Serie B, torna a carico con la sua energia e tutto. Adesso bisogna capire che tipo di gioco darà la squadra, perché sono stati comprati giocatori con delle caratteristiche. Se tu gli esterni, comunque anche se hai preso il tuo giorno di mercato, dovrai scortarli, non puoi impiegarli in moduli in cui loro non sono funzionali. Dunque anche questo sarà una bella domanda, e Manoli si ritrova di nuovo come è successo, sì, questa volta è un po' più di tempo, ma sempre una squadra costruita magari non per quello che è il tuo modo di vedere il calcio. Dunque adeguerà, ma la situazione conti via, ognuno deve fare il suo, deve fare comunque un mea culpa, ma anche i stessi giocatori, nel senso che ci sta, quando tu prendi dei giocatori comunque con una fascia d'età comunque giovane per il calcio italiano, in una piazza calda come Firenze nell'anno del centenario, è normale che tu hai delle pressioni che altrove non hai.
1: Non c'è dubbio.
0: Di conseguenza uno nell'anno del centenario vuole vivere un anno di sorrisi, non un anno d'angoscia che ha appena vissuto tra l'altro fino a pochi mesi fa.
2: Grazie Malù, sei in grande.
0: La situazione è questa.
2: Un abbraccio grande. Ciao Malù.
0: Grazie a voi. Grazie.
2: Allora chiediamo scusa anche ai registi di radio, siamo andati un pochino lunghi, ma ne valeva la pena. Palla Stefano e poi torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera ragazzi, ha fatto una bella campagna acquisti per Atici, però chiaramente l'ha ammesso esonerandolo che lui ha sbagliato l'allenatore, perché secondo me fin dall'inizio è stato preso un allenatore che è una via di mezzo, non aveva nemmeno un gran gioco grosso, ha già una certa età, 48 anni, quindi non è un allenatore in ascesa, è un allenatore piatto secondo me, o se andava su un allenatore importante, ma forse non veniva perché non abbiamo le coppe, a quel punto allora tanto valeva tenere Vanoli o andare su un giovane che ti fa giocare bene la squadra. Ecco, è tutto qui. Saluto Tommaso Loreto, che ho conosciuto con piacere durante la partita di Battistuta e Baggio allo stadio, era accanto a me Marco Dalle Cure.
6: Grande Marco, buongiorno, sì, e grazie alla compagnia. Io sono d'accordo con Malù per quanto riguarda i nomi che ha detto. Poi vi dico una cosa, ma la difesa, che uomini hanno comprato? Perché Valdepena, se nessuno si conosceva, ha fatto solamente una partita nella matita in Serie A, poi si è impiegato in Serie C. L'altro terzino portoghese non aveva mai giocato, nel Juventus riserva di Bologna, così e così. Poi abbiamo Vieri, che non conosce nessuno, e Dragosin, che oggi è un mezzo pensionato. Ditemi se ho ragione. Grazie, ciao.
7: Scusate l'ignoranza, ma Andreazzoli non andava bene e aspettare queste altre due partite e poi giudicare con calma?
8: Ragazzi, e gli è facile sentire una versione sola, e bisogna sentirle tutte e due. io sono a aspettare e disse tu vedrai, qualcuno di voi ha detto tu vedrai, ora viene e fa la conferenza e dice tutto, si assume tutte le sue responsabilità, sì. Lo dà a vedere ancora, ragazzi, aspettiamo a chiacchierare, troppo facile, ci vuole le due campane, no una, due.
9: Buon pomeriggio Luca e Tolo, sono Gregorio. Dicevo, ma ora va bene se cambiamo allenatore, se preso Panaoli va bene, ma siccome mancava un leader e comunque qualcuno facesse tirare fuori un po' gli attributi a questi giocatori e c'era Javier Mascherano libero, ragazzi, ma meglio è lui
1: Mascherano.
9: Vabbè, ora si è preso Paolino, speriamo in lui. Comunque queste cose però bisognerebbe vederle prima. Un saluto a tutti.
1: Javier Mascherano,
2: allora, visto che abbiamo la fortuna di avere qui con noi il direttore di Radio Firenze Viola, no, il direttore di Firenze Viola, chi meglio di lui mi può rispondere sulla fase perché non dar fiducia a Andrea Zoli?
1: È una bella domanda.
2: Oh, vai,
1: è una bella domanda.
2: È troppo comodo.
1: Di sicuro aveva l'esperienza. No, io ho la percezione barra sensazione, perché qui certezze non ce ne sono, perché purtroppo io devo dire che l'ascoltatore che dice avete detto domani Paratici verrà, spiegherà, dice non è vero, ha ragione. Perché l'abbiamo detto?
2: Perché abbiamo detto?
1: Perché diciamo queste robe?
2: In realtà dovremmo dirlo allora noi agli altri perché l'abbiamo detto.
1: Perché
2: ci piacerebbe.
1: Tu mi insegni, no? Che uno va a una fonte, cioè, ma chiede, spiegherete. Sì, arriva. Che problema?
2: Cioè, te l'hanno detto giù ai bar?
1: No.
2: Ah, ecco.
1: Problema per strada, è che poi diciamo cambiano idea con facilità. Io dico solo che la scelta di richiamare Vanoli, dal mio punto di vista, la spieghi con una preoccupazione forte,
2: sì,
1: in Fiorentina, sì, che si potesse ricreare la situazione dell'anno scorso.
2: Bravo,
1: e allora chiamo l'uomo, il Mr. Wolf, l'anno scorso in una situazione disperata, spogliatoio spaccato, mezzi casini, direttore sportivo dimissionario, richiamo lui, perché qui se non si sta attenti si rifà la stessa fine dell'anno scorso.
2: La penso come te. Allora, la scelta di Vanoli ti testimonia che anche Paratici ha qualche pensiero.
1: Sì, sì.
2: Perché se lui fosse sicuro al 100% e questa squadra è molto forte, la Val cerca un allenatore diverso.
1: Sì.
2: Cerca un allenatore che la fa correre a 1000 all'ora.
1: Sì.
2: Allora, la scelta di Vanoli è intanto mi paro che metto
1: io
2: uno che sa
1: così,
2: sa
1: sì,
2: che cosa deve, sa lavorare anche nelle difficoltà, sa cercare di tirarmi fuori e poi sperando che lui riesca velocemente a tirarmi fuori, ma intanto mi leva dai problemi,
1: sì,
2: e quindi questa è la mia riflessione, infatti quella scelta di che è incomprensibile
1: più che altro,
2: perché è un riconoscimento di colpa, no?
1: Esatto,
2: perché te parati puoi dire ragazzi io ho sbagliato grosso, mi dispiace,
1: cioè te in un colpo solo ti smentisci su due fronti,
2: esatto,
1: grosso e poi Vanoli.
2: Quindi, e mentre invece potevi dire ho sbagliato allenatore e può capitare.
1: Sì, e ora
2: Tiago
1: prendo,
2: Motta,
1: dice Tiago Motta ha un ingaggio troppo alto
2: e chi se ne
1: frega, va bene, però al limite cerco qualcuno con un ingaggio più basso, ma ho un'idea di ripartire con un progetto nuovo perché la squadra è buona, eccetera eccetera. Ma te vai a richiamare l'allenatore del quale ieri con Dimitri lunedì riguardavamo le parole di Paratici nello spiegare come mai aveva salutato Vanoli, e lui diceva fosse per il rapporto umano io Vanoli lo tenevo.
2: Sì.
1: Faceva intendere che però devo prendere delle decisioni tecniche e quindi punto ad altro rispetto a Vanoli.
2: Certo è che ve lo ripeto oggi, al di là di tutte queste analisi, io sono estremamente curioso di capire.
1: Ed è stato chiamato, e chiudo,
2: sì,
1: se ci pensi, perché questa è una vicenda così grossa e che si sta, nella quale si stanno aggiungendo così tanti dettagli che uno ci pensa in corsa. Vanoli è stato chiamato domenica sera a mezzanotte e mezzo, cioè non gli è passato nemmeno per la testa di dire vabbè grosso lo esonero, prendo tempo, metto Andrea Zoli,
2: certo, e arriva la sosta
1: e penso a chi posso chiamare
2: e c'ho tre settimane.
1: No Cioè, chiama subito Vanoli, perché qui se no succede un pandemonio.
2: Perché ho bisogno di andare a Venezia e fare risultati, sì, fare dei punti. Ma ecco, nella logica del forza Vanoli, ecco, saluto e ringrazio mister Gautieri. Ciao mister, buongiorno.
1: Salve,
10: buongiorno
1: mister.
10: Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno.
2: Perché, alla fermo restando, per carità, perché poi ci sono sempre queste battutine, vabbè, che gli volevo dire, ma intanto vieni qua, ha fatto un contratto per 2 anni, guadagna 1.200.000, tutto bene, tutto giusto, tutto logico, però io conosco Paolo Vanoli per come l'ho vissuto da quando era calciatore più che allenatore, è una persona seria, un gran lavoratore, un ottimo allenatore. Certo è, mister, che ora si trova per l'ennesima volta con una squadra non sua. Insomma, al di là di quale sarà poi, ossia poi la verità dello scontro tra Paratici e Grosso, non è una squadra semplice da allenare la Fiorentina, almeno nel pensiero generale, non so qual è il tuo di pensiero.
10: Ma sai, quando uno subentra è normale che qualche difficoltà tu la puoi avere. Questa è una squadra non creata da Vanoli, però da parte sua che conosce la piazza, che conosce l'ambiente, che i tifosi comunque sono da parte sua e comunque può vivere anche in questo momento qui sul discorso dell'entusiasmo, cioè non è un da scoprire Vanoli. Vanoli si conosce, sa cosa si può dare, come può determinare, soprattutto penso che poi i tifosi possano avere tanta pazienza in Vanoli. Detto questo, purtroppo non abbiamo parlato in passato quando si parlava di una grande Fiorentina, no?
2: Sì.
10: Di una grande Fiorentina. Il discorso che poi tu puoi prendere anche grandi giocatori, ma poi ci vuole la fame per dover affrontare delle partite, giocare in una piazza come questa, cioè non servono più i giocatori di grande livello, ma servono i giocatori che combattono su ogni pallone, ecco.
2: Ma ti sembra, ovviamente ti chiedo un giudizio che è complicatissimo, te non lavori con i giocatori, quindi, però ti chiedo proprio appoggiandomi alla tua competenza, alla tua conoscenza, ti sembra una squadra ben costruita? Perché alcuni, nella valutazione generale, c'è a sinistra c'è solo un ragazzino a fare il terzino, manca un leader di centrocampo, forse manca anche un regista in questo senso. È arrivato Dragusin, mister Gautieri, credimi, è imbarazzante, ma è normale, viene da un periodo anche lui di stop, eccetera. Hai cambiato Ken, che poteva essere la garanzia, c'hai un Mastantuono che ha un talento straordinario, ma è un giocatore non semplice da collocare dentro un progetto tecnico. Insomma, è un po' strana questa squadra.
10: Ma sembra la falsa riga dell'anno scorso, no? Una squadra un po' leggerina, dove comunque c'erano dei giocatori importanti, dove non riuscivano a rendere. Poi se andiamo a vedere, vanno in altre squadre, vedi Gudmundsson e vedi Mandragora, e comunque determinano, no? Cioè questo ti fa capire che comunque i giocatori devono trovare le situazioni giuste, no? da poter determinare. Io penso che la Fiorentina in questo momento qui ha grosse difficoltà, però poi è normale, col cambio d'allenatore magari si cambierà qualcosa per quanto riguarda il discorso del sistema di gioco, si cambierà il discorso della mentalità e qualcosa può cambiare. Oggi io penso che la Fiorentina sia un po' leggerina nel dover affrontare questo campionato con questo sistema di gioco. Vanoli dovrà lavorare molto sotto l'aspetto tecnico e tattico, ecco.
1: Mentre mister, per la sua esperienza sia da calciatore che da allenatore, quanto è difficile, come dire, entrare in sintonia all'inizio della stagione con lo spogliatoio? Perché poi c'è una percezione per la quale questa squadra, alla fine Grosso non l'ha seguito più di tanto, qualche spiffero di chi non era troppo convinto delle sue richieste c'è arrivato. Immagino che insomma un allenatore entra in uno spogliatoio, ma deve creare una sintonia per farsi seguire, e quella è una parte molto complicata. Come si fa a creare gruppo quando si è nuovi?
10: Ma come si fa? Io penso che i giocatori debbano fare i giocatori, non è che possono pensare di cambiare e decidere se l'allenatore va bene o no. Cioè sono dei professionisti importanti, dei professionisti seri, e comunque non può rimetterci sempre l'allenatore, cioè l'allenatore entra, porta le sue idee, è normale che chi non gioca è scontento ed è normale che poi crea delle difficoltà. Oggi forse nel sistema del calcio italiano è cambiato proprio questo.
1: Sì, sì. Ve lo chiedo perché l'anno scorso, se ti ricordi, anche lì mille colpe di Pioli, non voglio risollevare il dibattito, ma quante volte abbiamo sentito la squadra non gli piace che dice Pioli, Tizio non è d'accordo.
10: Il problema principale è quello che i giocatori devono fare, i giocatori, cioè non possono rompere le scatole nel dover determinare sulle scelte dell'allenatore. Cioè, dal momento in cui vuoi scegliere o vuoi creare problemi a un allenatore che magari in quel momento lì può avere delle difficoltà, prenditi anche le responsabilità. Nel campionato che avete fatto l'anno scorso non avete reso e vi avete decurtato lo stipendio, perché a sto punto, ma poi il problema principale è uno solo, cioè che la società non può andare dietro ai giocatori. Cioè, se vi parlo di esperienza personale mia, una volta mi sono andata a lamentare da un direttore, mi disse: tu pensa a fare il giocatore, il resto ci pensiamo noi, ci abbiamo un allenatore che fa le proprie scelte, se ti sta bene bene, se no lì ci sono due porte, decide quale. Cioè quello deve essere il sistema, perché se no risultati non li ottieni mai. Certo. Io penso che questo debba cambiare assolutamente.
2: Senti mister, ragionando anche su quello che è stato poi un tuo ruolo da calciatore, tra l'altro di livello molto alto, Fiorentina negli ultimi giorni ha comprato una valanga di esterni, quasi se volesse in qualche modo venire incontro alle richieste di Grosso. Sono arrivato un po' di tutto, no? È arrivato con Salves, che io non so, ti chiedo anche il tuo parere, a me sembra più una seconda punta, è un esterno, tanti gol, tanti assist nello Sporting di Lisbona. È arrivato un ragazzino di grande talento, un G dal Torino. È arrivato Gnonto, che due o tre anni fa sembrava un progetto futuribile al 100%, la vocazione anche nazionale. In più c'è Mastantuono, che per me non è un esterno, ma comunque lui parte esterno. C'è qualcuno di questi che ti piace o ti colpisce in maniera particolare?
10: Ma Mastantuono è un giocatore importante, ma sono importanti anche i giocatori, gli esterni che ha preso la Fiorentina. Penso che lì ci sono stati presi dei giocatori che possono determinare a partita iniziale o a partita in corsa. È normale che devono essere messi in condizioni giuste per esprimersi al massimo. Cioè, per quanto riguarda il discorso degli esterni, secondo me la Fiorentina ha degli ottimi giocatori. Abbiamo capito che con gli esterni comunque si vince, puoi vincere i campionati, puoi ottenere tantissimi risultati positivi. Oggi devono solo cercare di rendere, non l'hanno fatto con Grosso, lo devono fare con Vanoli. Poi bisogna capire, questi sono giocatori da 4-2-3-1 e sono giocatori da 4-3-3. Se inizi a giocare con la difesa a 3, tanti di questi esterni poi li perdi, ecco.
2: Eh sì, perché quello è inevitabile. Altro elemento di grande dibattito è il play, regista, l'organizzatore di gioco. L'anno scorso dibattevamo sul fatto se Fagioli, che pure aveva fatto un ottimo finale di stagione, Fanoli l'aveva un po' reinventato in questo 4-1-4-1,
1: cioè, proprio era il regista davanti alla difesa.
2: Non era questa probabilmente l'idea in partenza, almeno anche se l'ha fatto giocare qualche volta Grosso. E ora forse la Fiorentina manca un regista vero, oppure Ulain non mi sembra che abbia proprio le caratteristiche del regista. Io lo vedo più come Barella che non come un regista, ma
10: un giocatore che caratteristiche diverse, ma lui deve cercare di mettere giocatori di gamba, giocatori di fisicità, proprio per far sì che poi rendano gli esterni. Io penso che la Fiorentina, ripeto, la rosa è abbastanza buona, lì bisogna capire solo come bisogna mettere i giocatori in campo, indipendentemente dal play, dagli esterni e dagli attaccanti.
2: Esatto, e questo è un bel dibattito. E in Venezia 0 punti, Fiorentina 0 punti. Mi raccontava Giovanni Galli che ne stroppa Venezia. C'ha il problema di non sapere che lingua usare nello spogliatoio, perché è arrivato di tutto, ma nemmeno l'inglese è una lingua che può coinvolgere un po' tutti. Quindi, per dire che c'ha un ritardo di costruzione anche di gruppo e di spogliatoio. Lo stesso problema, anche se più o meno parlano tutti italiano o spagnolo, può essere la Fiorentina. Ieri l'altro giorno Pino Vitale mi diceva che un allenatore che lui aveva avuto, Neno Fascetti, gli diceva: mister direttore, per uscire da un momento di grande difficoltà si riparte da un pareggio. Può essere un pareggio il risultato giusto per tutte e due, oppure la Fiorentina, che ha comunque un progetto diverso, un'ambizione diversa, deve andare a cercare di ripartire in una certa maniera?
10: Ma io penso che la Fiorentina deve cercare di fare il risultato pieno, poi se non vinci, io avevo un allenatore che diceva se non vinci non dobbiamo assolutamente perdere, perché comunque muovi la classifica. Detto questo, il problema non ce l'ha solo Stroppa, io penso che ce l'hanno tutti i giocatori e tutti gli allenatori italiani, no?
1: Sì.
10: In questo momento qui gestire uno spogliato che purtroppo si va più sul prodotto straniero e non più sul prodotto italiano, ecco perché poi sono 12 anni che non andiamo ai mondiali,
1: esatto.
10: Se non siano 16. Ragazzi, io devo prendere il treno.
2: Grazie mister, è stato un grande piacere, un abbraccio.
10: Ciao.
2: Grazie mister. E sì, sì, questo è un problema reale. Qual è secondo te l'umore di Vanoli in questo momento?
1: Io penso sia molto, molto carico e molto contento di ripartire con questa avventura, che abbia messo da parte eventualmente remore o recriminazioni per come era finita.
2: Sì, quello penso anch'io, questo è proprio, io credo che questo sia proprio rimosso.
1: Poi è chiaro, qui non sai Luca quanti messaggi sono già arrivati dicendo ma non vi sembra che mettendo anche insieme l'intervista con il Corriere e lo Sport forse lui avesse un po' subodorato qualcosa, e anzi pure il fatto che in un quarto d'ora a mezzanotte si sono messi d'accordo non conferma che forse già dopo il Frosinone magari
2: potrebbe essere stata una telefonata,
1: un contatto indiretto, non lo so, come se lui avesse un'idea. Dopodiché non ho dubbi che alla chiamata abbia risposto subito sì, e ci aggrappiamo tutti, non per rinfacciarglielo,
2: certo.
1: Ma ci aggrappiamo a quella dichiarazione, è un mercato che fa sognare, nel senso che una volta sistemato lo stato di emergenza attuale, la grande domanda è: riuscirà Vanoli a lasciarsi alle spalle la corsa per salvarsi e provare a trasformare la Fiorentina in una realtà che va a scalare la classifica? Questa è la grande domanda.
2: Lo so, questa
1: secondo me lui è convinto di sì, ed è anche convinto di poter far vedere quello che non ha potuto far vedere l'altro anno, perché l'altro anno lavorava veramente in emergenza fino all'ultima di campionato. Non poteva pensare a esperimenti, a un gioco più largo, a un gioco più spettacolare. L'anno scorso si doveva salvare. Dal suo punto di vista ora ha una squadra che comunque piaccia o meno è costata più di 150 milioni, per cui se riesce a sistemare nell'immediato i problemi e magari a novembre sei già tredicesimo, ti sei lasciato alle spalle le ultime tre, magari lui da gennaio, certo, si fa divertire e ci riporta.
2: Io sarei curioso di capire se lui si è appoggiato subito ai suoi vecchi giocatori.
1: Io penso di sì, Luca.
2: Io non
1: anche
2: vedo,
1: per quello
2: non
1: che
2: vedo grandi leader in questo
1: mister
2: gruppo.
1: Gautieri.
2: Io non vedo grandi leader, Tommaso, in questo gruppo. Per cui
1: no, però lui può farsi forte.
2: De Gea, lui l'ha fatto capitano.
1: Può farsi forte di un nucleo che è rappresentato da lui, De Gea, Dodò, Ranieri, Pongracic, Fagioli, e loro dovranno trasmettere ai nuovi il credo di Vanoli.
2: Io
1: infatti
2: penso che questo può essere un vantaggio.
1: A me,
2: no?
1: Non mi ha stupito vedere l'allenamento ieri e Pongracic, Ranieri e Dodò tutte e tre con la pettorina, così come ti ho detto, e se Attà davvero non è al 100% non mi stupirei a Venezia di vedere Fagioli, Indure e Brescianini.
2: Vabbè, non lo so,
1: sai, Attà se non è al 100%, guarda, la IA è infortunato, centrampisti ce l'hai 5.
2: È, è vero che la Fiorentina non ha leader, ma Vanoli ha un grande carattere.
1: Quello sì.
2: Vanoli farà un po' il, tra virgolette, il trascinatore, ecco, di questo gruppo, perché lui ce l'ha dentro
1: ecco,
2: il carattere.
1: Quello che ci raccontava Ernesto ieri, no?
2: Può
1: di
2: essere,
1: Ernesto Poesio, che aveva pescato nella diretta di DAZN un momento di conciliabolo.
2: Ragazzi,
1: vi do un piccolo consiglio, ecco, se vi ricordate, ve lo ricordate Vanoli, mi sembra, a Torino con Comuzzo, che lo prende e lo sciaguatta così. Non ce lo vedo Vanoli che fa, ti do un piccolo consiglio,
2: ma con un filo di senti, per favore, vorrei darti un piccolo
1: ciò
2: consiglio.
1: Non toglie che io non mi capacito di come Paratici non sapesse che Grosso è uno che si esprime in questo modo. Quindi ti ripeto, o Grosso è cambiato negli ultimi anni, o è arrivato,
2: ragazzi,
1: a Firenze.
2: Ma lo sai quante volte si saranno
1: la
2: parlati?
1: La sindrome di Stendhal.
2: Ma sai quante volte si saranno parlati da aprile, quando ha fatto l'accordo Vanoli e Grosso? si saranno parlati 100 volte, e parlando di squadra, parlando di giocatori.
1: Guarda,
2: ti ricordi
1: quando
2: arrivò
1: anche Walter,
2: allora vai subito da Walter. Quando è arrivato Gross ha detto, ma quando mi accennava di Attali, pensa da quanto tempo già gli parlava di giocatori.
1: Poi rilegga Paratici come spiegava cosa si aspetta da un allenatore: un bravo manager e un efficace comunicatore. Da comunicatore Grosso ha detto: mancano gli esterni. Ken l'avrei fatto giocare. E
2: sentiamo
1: poi
2: Walter, che ci ha chiamato allo 055 771 171. Ciao Walter.
11: Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno Tolo.
2: Bella, allora, Walterone.
11: Ciao, io non parlerò solo oggi di Ken,
1: meno male.
11: La pensiamo diversamente, giustamente tu c'hai la tua opinione e io la mia, ma voglio parlare di un'altra cosa importante. Allora, io quando è venuto Vanoli, ho detto tra me e me, eppure mia moglie ha rotto il scatole, che ne frega niente, però gli ho detto, adesso Vanoli farà la doppia seduta, perché non è possibile vedere l'unica squadra nel campionato italiano 2026 che non corre la metà delle altre squadre, arriva sempre seconda sul pallone, non fa pressing, ossia lo fa i primi 20 minuti e poi sparisce dal campo. Allora che è successo? Io ho mandato questo messaggio nella trasmissione, in un'altra trasmissione vostra, però adesso non è presente, per carità, non voglio nominare la vostra collega che ha la sua opinione, ci mancherebbe altro, e sono rimasto un po' sbigottito perché ha detto, io sono contraria a questo, diciamo, a questo carico che si dà alla squadra in vista di Venezia. Ora io, scusate, ma io rispetto quello che ha detto la vostra collega, ma non lo condivido assolutamente, anzi condivido la bella intervista che ha fatto Marucci a Bonan, e Bonan la pensava esattamente come me, ha detto che non corrono, ha detto che non c'è intensità, e io condivido pienamente questa cosa. Allora, sentendo dice non li deve caricare, lo sapete perché mi viene da ridere? Perché vedendo la squadra in che condizioni fisiche e atletiche si trova, ma è possibile che io vedo male la televisione? Ma non mi sembra, ragazzi, è una situazione atletica penosa. Io è quello che ho visto, poi se ho visto male o sono rimbecillito non lo so, per carità, può darsi che so io conto per uno, come dice Luca. Allora io questo che volevo dire, sento la vostra risposta e vi ringrazio tanto di quello che date a noi tifosi.
1: Grazie a te Walter. Walter. Walter, ci sei ancora?
11: Sì, ci sono ancora.
1: In che zona di Roma stai?
11: Allora, io sto vicino alla stazione di Burtina, precisamente.
1: A posto, guarda, lo chiedeva Massimo.
11: Dove sorgerà il nuovo stadio della Roma, se lo fanno, non lo so, ma comunque.
2: No, ma ce lo chiedeva Massimo da Roma.
1: Grazie Walter, abbiamo informato Massimo, la Tiburtina, una zona conosciuta.
2: Rispondi.
1: A cosa? Lo frego Walter, perché tanto l'ho già sentita la risposta. Mandragora andava come le palle di fuoco, come dicono i francesi. Comuzzo fa un recupero. Oddio, Comuzzo no, è un po' che era andato via, è vero. Ma Mandragora fino a 2 giorni fa lavorava al Viola Park. Gudmundsson ha segnato. Io su queste robe sono sempre un po' così. La Luciana, lo so, la Luciana se n'era anche già parlato di là. Lei sostiene che doppie
2: sedute.
1: Ken
2: entrava bene a Como,
1: Ecco appunto. Lì ragazzi, secondo me sono scuole di pensiero, non c'è un giusto o sbagliato. Vanoli è uno che ama lavorare mattina e pomeriggio, può anche essere un modo per far gruppo, non è detto che
2: obbliga anche a essere
1: che gli stronchi
2: dentro,
1: facendo 200 giri di campo.
2: Ma poi non è mica ingenuo, lo sa benissimo che, ricordatevi, la fase dei richiami pesanti sarà durante la lunga sosta. Allora, ci sta volando questa puntata di Palla al Centro. Grazie a voi, grazie alle vostre telefonate, ne aspettiamo altre allo 055 771 171, e poi i vostri messaggi al 348 7513 933. Saremo un'altra mezz'oretta più o meno con gli ascoltatori e amici di Lady Radio al 3925 727 7775. Proveremo al ritorno anche a provare a raccontarvi quale potrebbe essere la formazione. Ragazzi, si gioca venerdì, la partita è lì dietro l'angolo.
1: Ma si gioca anche stasera, c'è una finale in Supercoppa
2: e può essere buono per il morale, restituire
1: sarebbe male portare a casa una coppa.
2: Io
1: ora ne parliamo,
2: Croci. Arriviamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
12: Luca Tolo, possiamo fare una considerazione, non so se la condividete. È come aver preso Allegri e non aver preso Fabregas. Ecco, Fabregas dava l'idea di ambizione, novità, tutto quello che ha portato in questo momento al Como. Allegri, persona solida che ti porta al risultato ma senza farti stropicciare gli occhi. Ci può stare secondo voi questo parallelismo? Che ne pensate?
13: Io sono un profano e di sicuro e ci capisco meno di voi di calcio, ma quest'idea meccanica per cui per far giocare una squadra si debba andare a piccoli step, prima si smette di pigliare gol, poi dopo si mette tre passaggi in fila, poi forse si butta in porta e allora si inizia a giocare a calcio. Ma io la vedo un po' più complessiva la cosa, cioè Vanoli arriva, deve prendere in mano una squadra, deve iniziare a farla giocare a calcio, a dargli un'identità e di conseguenza si spera di pigliare meno gol, mette qualche passaggio in fila e vince ne alcuna. Io la vedo così.
14: Direttore, buonasera, salve Calamai. La soluzione secondo me, lo sa qual è, magari è un po' penalizzante per voi. La prossima estate, giugno, luglio e finché non inizi il campionato, smettiamo di parlare, perché se ora io sento dire che è una squadra costruita in modo bizzarro e a luglio ho sentito parlare di Champions League, di Europa, di attacchiamo le grandi, allora tutte le estati è così e poi ci si ritrova in fondo alla classifica. Si piglia 2 mesi e mezzo di ferie, venga anch'io con voi, ciao.
15: Grosso allenatore mediocre, ma c'ha ragione, gli hanno dato una squadra molto ma molto più scarsa di quella dell'anno scorso, è innegabile.
2: Zero notizie di campo, tutta fuffa e siamo ultimi, basta. Forza Viola.
1: Potremmo cominciare a fare i cori della curva.
2: Allora, prima di andare, rubo ancora un secondo di andare da Paolo, vorrei solo rispondere al simpatico amico che dice non parliamo. E certo, a luglio, ragazzi, anch'io ho parlato di una squadra che poteva agganciare, avvicinarsi alla Champions, perché per me quella squadra c'era Ken, centravanti alla nazionale, e mancava un regista che doveva arrivare forte. Si parlava di Bakayoko a fare l'esterno d'attacco, si valutava la possibilità di prendere un terzino sinistro, e se poi non prendi niente di tutto questo e vendi Ken, che discorsi. Le valutazioni, amico mio, sviluppano insieme allo sviluppo della squadra. Cioè, che facciamo quelli che avevo dei colleghi, dice io la squadra la parlo solo quando finisce in mercato, a un minuto dopo la fine del mercato, allora che facciamo un altro mestiere? Noi cerchiamo di accompagnare, lo ripeto, il mercato fino alla fine di luglio per me era straordinario, perché c'era gioventù, qualità e talento, poi andava fatta la squadra e soprattutto non doveva essere smontato quello che era
1: il
2: valore.
1: Poi non so se forse dovevamo essere, provo a fare un po' di mea culpa, essere un po' più cauti, però ripeto, dal niente te esce a ta una sera, dal niente, uno dei migliori dell'anno.
2: Ma scherzo.
1: Al mondiale c'è questo ragazzo Ulai Borda preso, come dici te, sugli esterni eravamo su gente come Bakayoko eccetera, in difesa pronti via un brasiliano a 17 milioni e Dragusin. Francamente a metà luglio forse potevamo dire stiamo calmi, non eccitiamoci.
2: Arriva Mastantuono,
1: arriva Mastantuono,
2: grandi talenti,
1: è chiaro,
2: del calcio europeo e internazionale.
1: A fine luglio la percezione è che stanno costruendo una grande squadra. T'arrivo anche a dire se il 18 d'agosto vendi Ken e arriva Zirze, probabilmente siamo ancora il 20-21 agosto a dire.
2: E poi
1: il problema è che da Ken in poi, dal 18 in poi, le situazioni sono diventate un po' diverse.
2: Le riflessioni sull'allenatore, di luglio perché non eravamo convinti dell'allenatore. Andate a guardare, ma che cosa dicevamo? Ragazzi, se ci si deve fidare di Paratici, se ci fidiamo di Paratici, dobbiamo fidarci di Grosso. Quindi che facevi? No, allora Paratici sì, ci piace su quelli che avete preso ora, ma Grosso. Abbiamo valutato che il direttore, avendo ampia e totale facoltà di scelta e ampia e totale facoltà di spesa, avesse ben chiaro il valore di un allenatore. Poi è il primo che ci ha finito a fare la guerra, quindi no, io scusami, non sono d'accordo, ribadisco che la squadra di che era alla fine di luglio per me è una squadra che aveva i presupposti per essere veramente una squadra da poter lottare quinto posto, quinto, sesto, quarto, quinto, sesto. Poi però un mio complicatore importante mi vende Ken, manca un regista, c'è un terzino e manca un leader in mezzo al campo, non so, e questo lo sapevamo,
16: Paolo, ciao.
2: Ciao Paolo, scusami per l'attesa,
17: Ci mancherebbe, ragazzi, è un piacere ascoltarvi, e sono perfettamente d'accordo con te, Luca. Come al solito noi fiorentini siamo sempre pronti a distruggere comunque a prescindere. Allora, Grosso ormai è storia.
2: Basta.
17: Paratici, probabilmente ha fatto un errore perché aveva ovviamente fiducia a una persona che riteneva potesse essere ovviamente del gioco e non era. Ma si è visto, signori, in comunicazione, e voi la fate da sempre, c'è anche il linguaggio del corpo. Bastava vedere il linguaggio del corpo non solo di Grosso in campo, ma anche dei giocatori, signori.
2: Sì, sì.
17: I giocatori non
2: ragione.
17: Contano, perché se non hai ambizione, grinta, se il tarantolato che finalmente è tornato non gli rompe le scatole ogni due secondi e gli dice dove stare e cosa fare, questi sono ragazzi.
16: Paolo, hai perfettamente ragione, ma ti posso chiedere, dal tuo punto di vista non ti aspetti che qualcosa lo comunichi anche la società? O è un qualcosa che deve trasmettere solo l'allenatore?
17: Allora, il discorso è questo. Io Paratici l'ho già detto a Mario in trasmissione, secondo me Paratici ha fatto un mercato fantascientifico. Io ho 67 anni, quindi non ho visto la Fiorentina, ho visto anche il secondo scudetto, ho visto le coppe, e a parte poche eccezioni, metti il mio Giancarlo che purtroppo non è andato al centenario, fare un centenario senza Antonioni, ora non vi voglio fare una rima perché sarebbe troppo scurrile, ma è assurdo. Però ragazzi, noi si veniva da giocatori buoni, ottimi. Lasciamo perdere Ken il primo anno che toccava, gli cascava la palla addosso e segnava. De Gea parlava tutto. L'anno scorso la cosa non è stata così, abbiamo visto i risultati. E se abbiamo salvato il campionato è stato grazie a quei signori in panchina che continuino ovviamente a dire ma non è buono, ma non è un grande allenatore, e chi se ne frega? Sono i risultati alla fine che contano, signori. Questo girone di ritorno era al settimo posto, ha fatto 29 punti come la Lazio, con una squadra che, non sono d'accordo con l'ascoltatore prima, sono d'accordo con te, Luca, non è quella quest'anno, non è la squadra dell'anno scorso, mancherà un leader. Il leader c'è, De Gea, che prenda in mano questi ragazzi.
2: Bravo.
17: Che lascia l'esperienza, porca zozza, fai il capitano, che comincia a alzare la voce nello spogliatoio. Questi, con la grinta e l'ambizione di Vanoli, vedrete, che non vi dico da Venezia, lo spero ovviamente, perché se no mi butto dalla finestra, perché sono stufo di vedere la Fiorentina fare queste figure, sinceramente non ne posso più. C'ho le fade tutte le volte mentre guardo da Zon che rischia di volare fuori dalla finestra. Perché le fade costano, non è che le posso comprare una alla settimana. Però ragazzi, diamo fiducia a Vanoli, io sono molto fiducioso. Ringrazio Paratici e finalmente abbiamo un direttore con le palle a Firenze. Vi ricordate a Lodi? Ecco, allora se Luca te lo ricorda,
2: sì,
17: un grande direttore sportivo che aveva in mano dei contratti della Madonna. Ma questo è essere padroni del mercato, questo vuol dire poter fare il mercato. Io cioè, a un prestito, un giocatore da Real Madrid alla Fiorentina, io non l'avevo mai visto. E non è che ci hanno mandato uno scarto, ci hanno mandato uno che sarà il giocatore del futuro. Perché questo c'ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore. Però bisogna metterlo in condizione e bisogna farlo giocare in una squadra che abbia voglia di giocare, che abbia ambizione, che abbia grinta, che corra. Vanoli, io mi ricordo di aver visto una finale di campionato con la gente, una squadra che correva, la gente aveva voglia di giocare. Infatti siamo andati a vincere a Torino, signori. Mi dirà la Juventus, non ero che chi se ne frega.
2: Chiarissimo. Grazie Paolo. Allora, lo sapete che ogni buona notizia nei momenti di difficoltà può aiutare, può dare uno stimolo, può dare un'accelerazione. Ecco perché la partita di stasera, la finale, la prima finale che vedremo, speriamo di vederne un'altra, chi lo sa, con la Fiorentina Vera, però i ragazzi della Primavera giocano la finale della Supercoppa ore 18:30 se non sbaglio, sì, all'Arena Civica di Milano contro l'Atalanta. Quindi una bella sfida, e chi meglio di Andrea, non c'è ancora Andrea,
1: perché
2: sta
1: poi
2: per arrivare,
1: stasera ve la raccontiamo direttamente da Milano.
2: Quella può essere un'opportunità. Mi dicono che questo ragazzino Croce è già partito alla grande, fa gol, personalità.
1: Sì, anche se in realtà guardavo le ultimissime, non so se ce la fa a giocare, perché non dovrebbe aver recuperato dall'infortunio nell'ultima gara della Primavera, da sabato contro il Genoa. Quindi a occhio e croce, siamo senza croci, recuperiamo Beldenti.
2: Croce, senza croci,
1: mi vengono così.
2: Ma ti è venuta casuale,
1: casuale
2: o ci hai pensato?
1: Casuale. Però dovremmo ritrovare Beldenti, che ti ricordi era uno
2: del Brescia,
1: 2010,
2: preso dal Brescia, bravissimo.
1: Estate,
2: poi si era preso anche un attaccante.
1: Anche quello lì, si è detto bravo Paratici. Sì. E che si doveva dire?
2: No, ma ha fatto benissimo.
1: Da 2010 forti.
2: Ragazzi, ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo. E quindi... E allora, dicevo, chi meglio di Andrea Giannattasio può darci le ultime? Poi, ovviamente, gli chiederemo anche se gli è arrivato qualche spiffero sulla formazione della prima squadra. Ciao Andrea!
18: Ciao, scusatemi in ritardo, ma siccome quell'Arena Civica di Milano ci sono degli ospiti di prestigio, stavamo registrando delle interviste, quindi
2: tranquillo,
18: abbiamo finito con la prima.
1: Che hai pescato?
18: No, ho pescato Maurizio Pistocchi, che tra l'altro c'è anche Adriano Bacconi, c'è Andrea Butti della Lega, ci sono un sacco di personaggi, perché prima della partita c'è un... della quale parleremo adesso, di Fiorentina Atalanta Primavera Supercoppa, c'è una tavola rotonda, un panel, come si dice adesso, dedicato alla categoria Primavera, quale deve essere l'età giusta per giocare in Primavera. Quindi stavamo raccogliendo delle voci e adesso ci siamo. Ecco, da questo posto che è veramente affascinante, perché io vi sto parlando dall'interno dell'Arena Civica Gianni Brera di Milano, ed è un posto veramente bellissimo.
2: Sì, sì.
18: Sapete che è il primo stadio dove ha giocato la nazionale italiana gioco calcio, quindi si parla di un secolo fa abbondante. È una struttura affascinante, devo dire, non ha copertura, quindi oggi il meteo è molto ballerina, adesso c'è il sole, ma poi è prevista burrasca, e quindi insomma non oso immaginare cosa possa succedere se dovesse piovere. Comunque sia, abbiamo intanto sia una bella partita.
2: Allora, ma non gioca Croce?
1: Interessante, no. Poi sentirlo Pistocchi, perché fu abbastanza duro sui.
2: Non gioca Croce, io ho appena detto mi appella a Croce, niente.
18: Non è convocato Luca perché ha avuto un problema fisico nell'ultima partita e non ha recuperato in tempo.
2: Ma è una cosa seria, un infortunio lungo?
18: No, una volta all'anca, se non ho visto male, nella partita contro il Genoa di sabato, non è uscito bene e non ha recuperato in tempo, però insomma è una grave assenza, perché il giocatore più forte è la rosa indubbiamente, però ecco, penso recupererà per le prossime gare. Peccato per oggi, perché comunque un appuntamento importante, è pur sempre una finale, c'è un trofeo in palio. Fiorentina tra l'altro, se vince, sale a quota 4 trofei di Supercoppa, ne ha 23, sarebbe la squadra in testa all'Albo d'Oro, perché nessuna squadra ne ha mai 24, la Fiorentina a quota 3 insieme a Juventus e Roma, l'Atalanta dall'altra parte ne ha 22, quindi insomma se vince si andrebbe a 3 appaiando la Fiorentina.
2: Senti Andrea, noi abbiamo celebrato, ma non solo io naturalmente, la grande intuizione di Paratici di affidare la prima terra non a un giovane emergente, ma a un allenatore con esperienza, con competenza come Andrea Azzoli. Mi tiri il primo bilancio del lavoro di Andrea Azzoli?
18: È stato un lavoro difficoltoso secondo me, perché intanto ha ereditato una rosa completamente diversa rispetto a quella che ha giganteggiato l'anno scorso il campionato. Certo, ci sono 3-4 elementi della squadra di Galloppa che hanno vinto lo scudetto, però insomma una squadra completamente diversa. In più mi pare che abbia dei problemi in attacco, perché è una squadra che ha perso Braschi, non ha trovato ancora un centravanti forte.
2: Avevamo preso uno da Verona.
18: Sì, Garebba, che però sta giocando con l'Under 18 in questo momento, è stato al momento spostato con i più piccoli. C'è Iallo, che lo scorso anno ha fatto abbastanza bene in Primavera, poi sono stati comprati proprio all'ultimo giorno due attaccanti, proprio perché secondo me hanno capito che c'erano delle soverchie difficoltà a fare rete. È stato preso Campaniello dall'Empoli e Forte dalla Sampdoria, però Campaniello oggi non è disponibile perché è infortunato, ha un problema alla schiena. Per il resto è una squadra giovanissima, insomma, ci sono tanti 2010, tanti ragazzi che non avevano mai giocato in primavera fino a quest'anno, quindi insomma è una squadra che sta pian piano maturando. Ora, l'ultima gara è stata molto sfortunata perché meritava di vincere, ha preso gol al 93esimo, ha fatto 3-3 a fronte a un Atalanta che secondo me vale la Fiorentina, certo, sì. senza Croci è una squadra che vale un po' meno, però saremo a vedere quello che racconterà il campo oggi pomeriggio.
2: Ho capito, ma verrà della società chi accompagna?
18: Viene lo stato maggiore, viene il presidente commisso, la madre Catherine e vedo in lontananza anche il direttore del settore giovanile Valentina Angeloni che farà questo panel che inizia sì. a minuti, quindi no, è proprio lo stato maggiore della Fiorentina presente, ecco, mi sembra proprio una bella cosa.
2: Mi sembra giusto. Senti Andrea, con le tue lunghe orecchie ti è arrivato qualcosa su quella che potrebbe essere la formazione? Perché io ho grande curiosità, ragazzi, io ho grandissima curiosità nel cercare di sapere chi gioca a Venezia, perché lì qualche scelta di Vanoli la vedremo già.
16: De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, sì. Mandragora,
18: Va bene. Sicuramente tanti degli interpreti che ha citato Tommaso io me li aspetto in campo.
2: Tipo?
18: Io mi aspetto Dodò, per esempio.
2: Sì, anch'io.
18: Mi aspetto come aspetto Ranieri. Ora bisogna vedere tra Pongracic e Dragusin chi la spunta, ma insomma l'idea di affidarsi un po' alla vecchia guardia non è peregrina, ecco, se posso dirvi la mia. Quindi secondo me sarà una squadra che almeno all'inizio si poggerà sulla Fiorentina dell'anno scorso, ecco.
2: Ma io invece, ragazzi,
16: poi sai, sì. più che altro Andrea,
2: ma
16: hai capito
2: il mercato subito, ragazzi, così.
16: No, però Andrea, te l'hai capito com'è stata?
2: Cos'atta? No, mi dite cos'atta?
16: Non è al 100%.
2: Sono settimane che mi dite che non sta al 100%. Che ha?
18: A questa fascia contenitiva che spesso porta, che evidentemente non lo fa stare al 100%, cioè lo dovrebbe aiutare a tornare al 100%, ma ancora non lo è, e quindi insomma in questo momento sta secondo me scontando magari qualche carico di lavoro duro e magari qualche botta presa di stato.
16: Ma quindi
2: e Ulai quando dovrebbe
16: fuori?
18: Ulai da oggi dovrebbe essere in gruppo. Però mi devo dire la verità che essendomi concentrato sulla primavera non ho fatto delle verifiche.
2: No, però recenti. Venezia difficile, oppure già Venezia?
18: Venezia secondo me può essere in panchina.
2: Ecco, questo invece secondo me è una buona notizia.
16: Magari più per il Pisa.
2: È una buona notizia perché secondo pessimista. Me io non lo sottovaluto la partita col Pisa, ragazzi, non è tutto scontato, non è tutto semplice. Avere un giocatore come Ulai in quel tipo di gare così secche secondo me può essere un vantaggio. Allora, ricordatevi che potrete seguire, grazie ad Andrea Gennattasio, il primo grande momento di questa stagione.
16: Saremo live viola. Con lui a metà strada tra Garrisca al Vento con Galassi, sì. quasi ufficiale con Di Nardo, e ovviamente Andrea è costantemente in collegamento a aggiornarci.
2: Sperando di poter festeggiare. Ho sentito un Gianattasi un po' avvelito contro il Torino, io ve lo devo dire.
18: No, è che quando non c'è il miglior giocatore della squadra non è che tutti presenti nelle migliori condizioni a una finale, però per l'amor di Dio è pur sempre calcio giovanile, può cadere di tutto sempre, ecco. Quindi,
2: cioè ci inviti a un sano realismo, mi pare di capire.
18: No, è una partita di pallone tra giovani, quindi può accadere di tutto come sempre.
16: No, però a parte tutto Andrea ce l'ha raccontato bene, è un nuovo ciclo, sì. sono ragazzi più giovani e questo è un anno sperimentale, no? Giusto Andrea? Di ripartenza per tutta la primavera.
18: Può mettere? Beh, sì, direi di sì, insomma non credo che ci siano... mi ha chiesto Tommaso, scusami perché è andata via la linea per un istante.
16: No, dico, è un anno di ripartenza e la primavera sono tutti più giovani, eccetera.
18: Sì, io penso proprio di sì. Il fatto che Andrea Zoli sia stato fatto un contratto molto lungo vuol dire che chiaramente ci vuole impostare con lui un percorso.
2: Giustamente. Sì, questo sì.
16: Sperando
2: questo lo trovo...
16: non cambi idea Andrea Zoli e dia li può allenare.
2: No, va bene, dai. Va bene, grazie.
16: Grazie.
2: Andrea, mi raccomando, state con noi. Perché, insomma, io credo che in questo momento la Fiorentina abbia un disperato bisogno di buone notizie. Disperato bisogno di buone notizie, anche alzare una coppa con la tua squadra primavera sarebbe un modo per uscire da. Siamo dentro questo tunnel, non mamma mia, abbiamo una voglia di uscirne, ci ributtano dentro, proviamo a mettere un po' fuori la testa, ci ributtano dentro, e questo è un dato allarmante. Quindi peccato che non ci sia Croci, questo è un problema, però io credo che insomma lì sono stati fatti grandi investimenti su giovani, e poi io credo tantissimo in Andrea Azzoli, anzi ti confesso che più di uno mi ha detto: ma perché non ha provato Paratici con Andrea Azzoli? Io credo che lui abbia voluto non far confusione, nel senso che Andrea Azzoli ha un percorso scritto che deve durare nel tempo e deve sviluppare nel tempo una mentalità diversa,
19: portando, distogliere
2: se lo porti di

0: veramente ormai hanno il terrore.
1: Io ho visto dei rigori netti, non si va più al VAR, si chiama più perché gli arbitri sono così, se ti dicono oh ragazzi bisogna controllare vanno mille volte, poi ti dicono se ne può fare non esagerato,
2: recuperiamo la nostra centralità,
1: non c'è una via di mezzo, una via che nasce dal bozzo. Vabbè, comunque questo è il calcio, va bene, non è in questo momento, la Fiorentina deve andare anche oltre gli arbitri se possibile,
0: assolutamente. Fra l'altro insomma non è che abbiamo avuto delle situazioni di lamentele, anzi, col Frosinone,
1: anzi lasciamo perdere,
0: ce lo ricordiamo.
2: Va bene, ci fermiamo qui, c'è il tempo doveroso per ringraziare Stefano Cherubini di là dal vetro. E l'appuntamento delle 18, ve lo ricordiamo, vi raccontiamo la finale della Supercoppa.
1: Posso
2: Primavera
1: fare un bellissimo annuncio, anche perché è una bellissima cosa, l'associazione stampa fiorentina ha promosso per domani, ecco perché io domani non ci sarò alle 2 con Tommaso Loreto, recupererò un po' con Giacomo Galassi, ha promosso una bellissima iniziativa che faremo nel salone della RAI, raccontando 100 anni di giornalisti che hanno seguito la Fiorentina. E quindi ci sarà chi racconterà tutta la grande classe giornalistica della nazione. Alberto Polverosi racconterà i giornalisti del Corriere dello Sport Stadio, Massimo Fandrelli, due figure che lui ha conosciuto benissimo come Mario Sconcerti e Emanuela Righini, io racconterò la parte della Gazzetta, Sara Meini, i grandi giornalisti della RAI, da Valenti, Giannini, insomma tutti quelli. 100 anni di Fiorentina, una bellissima, lo ripeto, bellissima iniziativa dell'associazione stampa di Sandro Bennucci, e quindi io domani andrò a raccontare quella che è stata la Gazzetta, tra l'altro potete immaginare anche con tanta emozione, visto che potrò parlare anche del mio babbo.
2: Hai fatto benissimo a ricordarlo. Noi lasciamo spazio a Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, ci sono anche già delle domande per tutti e due, e poi arriva Giacomo Galassi dalle 17, programma serale con la Supercoppa e Di Nardo a chiudere il palinsesto fino a Extra Viola dalle 21 alle 21.30. Musica, informazione e ancora Fiorentina dalle 18 anche su Lady Radio, dove ci ritroverete domani Palla al Centro dalle 14 col sottoscritto. Sarà Chiara Andrea Bevilacqua e speriamo di poter parlare solo e soltanto
1: basta
2: di Venezia Fiorentina.
1: Ciao,
2: ciao, state bene.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Støre. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la pressa, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra.

0: Per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma l'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno Firenze, buongiorno Radio Firenze Viola, un saluto che vi arriva da Alessandro Di Nardo in questo giovedì 10 settembre 2026, è giorno di vigilia in casa fiorentina, qui appunto per portarvi insieme per le prime due ore del nostro palinsesto che si allungherà fino a stasera, fino alle 21.30 con Extra Viola, con tutti i programmi che poi seguiranno. Faccio le veci di Andrea Giannattasio, che era in altre faccende affaccendato perché ieri ha seguito per noi la finale di Supercoppa Primavera, sconfitta della Fiorentina, pirotecnico 4-3, o meglio 3-4, ha vinto l'Atalanta con l'abbiamo commentata insieme dalle 18, un campo sicuramente non degno di una finale così prestigiosa, e con un'Atalanta che ha sfruttato soprattutto i tantissimi errori offensivi e difensivi della squadra allenata da Andrea Azzoli, che però non era in panchina perché era indisposto a livello fisico. Comunque quel che resta è la vittoria dell'Atalanta. Insomma, Fiorentina e Atalanta spesso si dividono la posta in palio quando si tratta di tornei giovanili, e quindi la Dea che ha festeggiato all'Arena Civica di Milano, stadio e campo l'abbiamo commentato ieri, non certamente da red carpet. Ovviamente siamo insieme appunto per avvicinarci a quello che è l'appuntamento già cruciale della stagione per la Fiorentina, perché siamo alla quarta giornata di campionato, la quinta complessiva partita di questa stagione, però sarà la prima di Paolo Vanoli e sarà anche una partita speciale per lui, che ha riportato in Serie A il Venezia qualche anno fa. Domani sera alle ore 20.45 Venezia-Fiorentina, con anche il commento di Andrea Giannattasio su Radio Firenze Viola, con Se fosse sempre domenica e tutto quello che concerne l'ampio pre e post partita. Andremo anche un po' sulla formazione probabile, insomma oggi, già stamani, qualche quotidiano abbozza il primo 11 del Vanoli bis. Prima però i numeri: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale e audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, vi risponderà la nostra Sara Mastrosimone, che è dall'altra parte del vetro a coadiuvare la parte tecnica. Dicevamo insomma della giornata di vigilia, con qualche dubbio che si porta dietro questo giovedì. Uno è sulle condizioni di Ulai, sapremo qualcosa in più nelle prossime ore. L'altro è su quelle di Attà, entrambi in dubbio i due nuovi acquisti, due degli acquisti di punta. E chissà che non possa essere, anzi credo lo sarà, comunque la partita di Pedro Gonçalves, perché lui ha giocato uno scampolo di partita, il portoghese, nella sconfitta contro il Torino, e ce l'aspettiamo magari titolare, anche se poi c'è la prima prova di convivenza che dovrà fare Paolo Vanoli tra lui e Mastantuono. Sono giocatori, diciamo, simili e diversi, non esterni puri, vogliono la palla sui piedi, non vogliono il passaggio in profondità, e quindi anche in questo c'è un discorso che insomma faccio spesso anche con i miei colleghi di usage. Magari qualcuno, so che di prima mattina questo termine potrebbe portare a fare un drittone sul ponte all'indiano, però sarebbe una statistica NBA che misura il possesso, la quantità di possesso che un giocatore ha, quante volte la palla è in mano, si parla dell'NBA, in questo caso quante volte la palla sui piedi. E tra fagioli e come, scusa Sara? Uso, sì, usage, lo so che c'è queste svolte anche dettate un po' dal governo e vogliono portare tutto a italianizzare, però noi usiamo anche parole che derivano da un altro vocabolario, in questo caso del baloncesto, così traduciamo anche quell'altro sport. No, dicevo, insomma, tra Gonçalves, tra Mastantuono, tra Fagioli, tra Attà, ci metto anche Ulai, sono giocatori che vogliono tanti possessi. La prima difficoltà di Vanoli, la prima sarà forse aggiustare un po' la difesa, che ha preso 9 gol in 3 partite. La seconda, diciamo, è creare un ecosistema in modo da far risaltare tutti, però consapevoli che il pallone uno è, non so se sarà quello giallo a Venezia come in quella partita contro l'Inter. 348-75-13-933 per i vostri messaggi. Aspettiamo anche i vocali, siamo insieme appunto fino alle 9, poi lasceremo spazio a Dario Baldi. Prima di andare sui quotidiani, che fanno però anche un recappone della serata di Champions, lo facciamo da noi. Perché? Perché ieri sera c'è stato Napoli-Arsenal con la vittoria della squadra di Arteta per 1-0 in una partita decisa dal capitano dei Gunners, Odegaard, con un sinistro che ha baciato il palo e poi è entrato nella porta difesa da Milinkovic-Savic, che era entrato per sostituire l'infortunato Meret. Quindi 2 sconfitte su 2 per adesso per le italiane. Stasera ore 18:45 Fenerbahce Roma, mentre ai Pamille, lo sapete per me che sono un bimbo di Cesc Fabregas, alle ore 21 Como Lipsia, esordio dei bianco-blu in Champions League. Tra l'altro vediamo che su Sky Sport, così voglio andarmi una stilettata al cuore, si vedono delle immagini del lago di Como, soprattutto di Keira Knightley, e quindi è sicuramente una vista migliore rispetto a quella del sottoscritto. Però ecco, in tutto questo leggevo una statistica particolare: stasera ci potrebbe essere l'esordio in Champions con la maglia del Como di Moise Kean. Certamente non l'esordio in Champions per lo stesso Moise Kean, che nella rosa di Cesc Fabregas è quello con più presenze nella massima competizione per club a livello europeo, perché ha 24 presenze. Pensate un po', ci siamo scordati anche la parte di carriera in cui Kean faceva bene al PSG in Champions, faceva un po' meno bene alla Juventus, lui che è andato lì anche insomma per serate come quella di stasera. Dicevamo dei risultati di ieri: Liverpool Atletico Madrid 2-1, con questo curioso caso non di Benjamin Button ma di Marcos Llorente, ovviamente esterno anche della nazionale spagnola, che ha segnato di nuovo ad Anfield, lui che ha chiamato un figlio, un cane proprio a Anfield, perché ha questo rapporto incredibile, è il suo giardino di casa. Pensate un po': 10 gol in carriera con la maglia dell'Atletico Madrid in Champions per Llorente, 5 dei quali il quinto ieri ad Anfield, lui che non è un abitué clamoroso del tabellino marcatori. Ribaltano il risultato Szoboszlai e McAllister, in piena polemica col club perché il contratto non gli è stato rinnovato, e quindi però insomma il suo dovere continua a farlo in campo. Tra gli altri risultati da segnalare, PSG a valanga contro lo Slovan Bratislava, ma era abbastanza scontato che potesse finire così, con tripletta del match winner dell'ultima finale dei mondiali, Ferran Torres, doppietta anche per Dembélé e gol di Fabian Ruiz, e poi via via tutte le altre. Lo Sporting ha vinto 3-1, il Barcellona con quella di ieri, con la manita di ieri, viaggia 22 gol in 5 partite, 5-1 al Feyenoord. Yamal, con l'uscita di Rafinha, è diventato il capitano più giovane nella storia del Barcellona, ha segnato Rafinha, insomma una grande festa per la squadra di Flick, che secondo me, avendo visto quasi tutte le squadre di Champions in questo momento, è la più accreditata per vincere la Coppa dalla grande orecchia, come dicono quelli bravi, anche se poi c'è un mare magnum composto dalle prossime 7 giornate di League Phase, poi eventualmente i playoff, ottavi, insomma ce n'è da mangiare di pasta asciutta o paella, che dir si voglia. Abbiamo fatto anche un recap di Champions, ricordando appunto gli appuntamenti delle italiane domani, e ricordando che invece Juventus e Milan, che sono impegnate in Europa League per i disastri degli ultimi giorni di campionato, dello scorso campionato, giocheranno invece nella prossima settimana la Juventus contro il NAC Breda, in una partita sicuramente non dal sapore anche quello da prime time, e mentre il Milan un po' più storica, un po' più storico l'incrocio contro il Benfica mercoledì prossimo. Prima di andare su i quotidiani, vi volevo leggere questa notizia che ho letto stamani, insomma, mentre facevo colazione, quindi pochissimo tempo fa. È una notizia, diciamo, che è già sgonfiata, però mi è tornato in mente un giocatore che a me e forse a più di uno di voi sta molto a cuore, stava molto a cuore. Ovvero, sapete che la Juventus ha un problema a Locatelli, che si è operato e starà fuori almeno fino al 2027, infortunio decisamente grave, e leggevo dai siti specializzati che ovviamente la Juventus sta cercando, o meglio stava cercando qualcosa sul mercato, è andata a guardare il mercato degli svincolati. Tra gli svincolati, lo sapete chi c'è? Ve lo ricordate? Gaetano Castrovilli, e chi se lo scorda? E quindi c'è stato per un attimo l'idea di andare su Gaetano Castrovilli. Non solo, un altro della scuderia di Nardo è ovviamente Luca Mazzitelli, inspiegabilmente al 10 settembre ancora svincolato, e quindi sono stati i nomi fatti per, in chiave Juventus, in chiave entrata. Quindi insomma, ho visto anche un fotomontaggio, preso un colpo a vedere Gaetano Castrovilli con la maglia della Juventus, lui che ha avuto una carriera disgraziata a livello sportivo, perché gli ultimi anni di Gaetano Castrovilli, da quando ha lasciato la Fiorentina, ovvero nel 2024, recitano 9 presenze alla Lazio, 12 al Monza, 11 al Bari, 7 al Cesena. Lui che fino a prova contraria è ancora campione d'Europa, perché ha giocato qualche scampolo di partita nel 2021 con la nazionale di Mancini. Io avrei messo entrambe le mani sul fuoco e avrei chiesto le mani di qualcuno da mettere sul fuoco quando nella stagione 2019-20 lo vidi dal vivo per la prima volta. Ci rimasi male, nel senso bene, dissi questo è un crack assoluto. Mi ricordo un Fiorentina-Atalanta del gennaio-febbraio, forse un po' dopo, era una delle partite pre-Covid, in cui lui fa un sombrero a De Rona a centrocampo con palla che arriva all'altezza del campanile della torre di Maratona e la stoppa sgonfiando il pallone. E lì veramente io ero impazzito per Gaetano Castrovilli, che poi ha avuto diverse problematiche, ci ricordiamo, lo ricordo molto bene, l'infortunio contro il Venezia a Pasqua dell'annata successiva. Bene, detto questo, scongiuro anche l'impensabile, perché poi la Juventus dovrebbe rimanere così com'è. Si era parlato di Castrovilli e Mazzitelli anche e soprattutto per un discorso di liste di italiani, perché l'altro nome buono sarebbe quello di Brozovic, nome buono anche per la Fiorentina, ma la Juventus deve sostituire un italiano con un italiano, e farà probabilmente con alcuni dei Primavera. Possiamo quindi, dopo aver dato questa spolverata nostalgica, tornare alla quotidianità e al presente, andando a sfogliare per prima la Gazzetta dello Sport, con appunto in prima pagina quello che riguarda il Napoli, con Non basta, il titolo scelto dalla Rosia, al Maradona decisivi cambi e Odegaard, Allegri alla terza sconfitta consecutiva, sì, Como, Inter, Arsenal, non un calendario facilissimo per il Napoli, ieri per Arteta, per quanto ho visto, un tranquillissimo esercizio del mercoledì sera, attacco contro difesa, perché il Napoli ha proposto veramente veramente poco e non è una novità. Poi vabbè, rompipallone lo leggo, visto che stiamo parlando anche di Locatelli. Locatelli dovrà restare fermo per parecchio tempo, esattamente come quando gioca, Gianni Gnocchi, con la sua classica ironia. Poi la prima pagina si chiude ovviamente con la sveglia di Garlando. Andiamo a sfogliare anche il quotidiano con le pagelle di Napoli Arsenal, anche con la spiegazione del divario quando sono entrati Guimaraes e Havertz, certamente, no? Di Nardo e Sara Mastrosimone, si è fatto anche la differenza, si è scavata la differenza tra Napoli e Arsenal, che si vedeva già, a dir la verità, nel primo tempo. Odegaard il migliore in campo, senza dubbio, senza dubbio. E poi anche tutto quello che riguarda le altre gare di Champions. Però appunto, siccome è vigilia anche di campionato, andiamo a cercare anche se ci sono se c'è qualche novità legata alla Fiorentina, celebrazione anche del Como in Champions League. Però ricordiamo appunto, domani alle 20:45 c'è un incrocio già cruciale, perché la Fiorentina scende in campo a Venezia, un campo che non porta storicamente benissimo ai viola. Credo che negli ultimi 25 anni non abbia mai vinto la Fiorentina, anche se poi il Venezia non è stato per tantissimo tempo in Serie A, però c'è anche da fare i conti appunto con il penso spesso ostile alla Viola. E a pagina 28 della Gazzetta dello Sport, ecco un focus sulla Fiorentina: feeling con Vanoli e fame di rilancio, Viola, Dodò è pronto. Oh, che bella notizia per i dodoisti che ancora sono rimasti. Riecco il fedelissimo, torna dal primo minuto, ma a giugno va in scadenza. Il cambio dell'allenatore è una chance per il futuro, lo scrive la collega Ilaria Masini. Era il primo della lista dei partenti, adesso è il capofila dei rilanciati, ma con il contratto in scadenza fra pochi mesi e il forte rischio per il club di perderlo a zero. Il paradosso di Dodò ha pochi rivali, perché il terzino brasiliano, con il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, sembra destinato a diventare di nuovo insostituibile, proprio come lo scorso anno, quando ha giocato sempre dal primo minuto in campionato, saltando solo due sfide, una volta per squalifica e l'altra per un guaio fisico. Quindi questo è il quadro. E Dodò, ne parlavamo ieri, ecco, vi chiedo 348-75-93-933 anche quello che potrebbe essere il rilancio di Dodò, cosa ne pensate, perché secondo me a Firenze si ha una visione un po' distorta di Dodò. Meno di due stagioni fa, secondo me Dodò è stato uno dei migliori laterali bassi del campionato, ok? Bassi, perché c'era anche Dumfries Prime, quindi non vado a parlare degli esterni a tutta fascia. È un giocatore che non ha numeri offensivi, ma questo secondo me passa in secondo piano dal momento in cui di ruolo fa il terzino destro. Certo, insomma, c'è Hakimi che va in doppia di gol e assist tutti gli anni, però è Hakimi e gioca al PSG. Quando si giudica Dodò, ma anche un terzino in generale, e si va a aprire la schedina di Transfermarkt, per me si fa un'operazione di disonestà intellettuale. Poi, in parità di forza, anch'io lo voglio un terzino che faccia 10 gol, però insomma, non è che ce ne sono tantissimi. Io continuo a credere che in valore assoluto sia il miglior terzino in questo momento il rosa della Fiorentina, quindi sono molto contento che possa essere valorizzato. Ciò non toglie quello che è stato il disastroso anno scorso di Dodò e in tutta la Fiorentina in generale, però mi sembra ci sia stato un po' troppo accanimento. C'entrano anche le questioni extracampo, però in un'estate di rotture musi a musi tra società e giocatore, ieri abbiamo visto Julian Alvarez che entrava con la faccia veramente da funerale ad Anfield, insomma non a San Salvi il giovedì sera, ad Anfield. Sappiamo quello che è successo tra l'argentino e l'Atletico Madrid. Mi sembra che Dodò anche a livello di professionalità si sia comportato al meglio, cioè come deve comportarsi assolutamente, non c'è da applaudirlo o altro, però diciamo che vedendo altri comportamenti non è scontato. Poi appunto le altre scelte sempre sulla Gazzetta dello Sport: Attà e Ulayi ancora in dubbio, Pongracic e Ranieri tra i titolari. La seduta di questa mattina, leggo dalla Gazzetta, darà la risposta definitiva sulla presenza di Attà e Ulayi, mentre per l'ex Udinese non ci sono dubbi sulla convocazione per Venezia. Per il secondo pare già il momento di alzare bandiera bianca, perché anche ieri non ha svolto tutto l'allenamento in gruppo. A questo punto il giocatore può mettere nel mirino la sfida di Coppa Italia contro il Pisa di martedì 15 settembre o la prossima sfida di campionato con il Napoli. Paolo Vanoli intanto è arrivato al Viola Park determinato ma sorridente, il gruppo lo ha accolto bene e lo segue, lui sta iniziando a fare le proprie scelte partendo dagli uomini più affidabili e soprattutto da coloro che conosce meglio. Per questo, oltre a Dodò, sono favoriti per un posto da titolare Pongracic e Ranieri, che erano già punti fermi della passata stagione, anche perché sistemare la fase difensiva è una priorità assoluta dopo che la Fiorentina ha subito 9 reti nelle prime 3 giornate di campionato. A centrocampo, sicuri del posto, Fagioli e Ndur, mentre si giocano una maglia Brescianini e Attà. Quindi questo lo spazio dedicato alla Fiorentina della Gazzetta dello Sport. Invertiamo per un attimo gli ordini dei quotidiani, di solito andiamo poi sul Corriere dello Sport, però abbiamo nominato Ndur grazie all'approfondimento della Rosia e io lo trovo proprio in prima pagina su Tutto Sport, non nell'occhiello che riguarda la sconfitta del Napoli, e anche il Napoli fa flop contro l'Arsenal, fermo restando che insomma quando si parla di flop insomma non si mette a sistema la forza di una delle migliori squadre d'Europa, ovvero l'Arsenal. Però si parla di Juve e Inter, derby della giovane Italia, con dei calciatori che in questo momento sono nel mirino, sia dei bianconeri che dei nerazzurri. E quando lo scrive Tutto Sport, che è molto vicino alle faccende soprattutto della Juve, bisogna stare attenti, perché c'è Lipani, c'è Inacio, figlio di Pia, c'è Palmisani, c'è Mane, ma c'è soprattutto Cher N'Dour. Sulla lista bianconera spunta Samuel Inacio, il figlio di Pia, che interessa anche i nerazzurri, come N'Dour della Fiorentina. A Dortmund occhi pure su Mané. Poi ci sono Lipani del Sassuolo e Palmisani, portiere del Frosinone. Sono già tutti nel giro azzurro. Vediamo un po' quello che riguarda Cher N'Dour, perché sono sondaggi bianconeri, in questo caso per Inacio, che non sta trovando tantissimo spazio al Borussia Dortmund con Kovac. Però c'è una parte dedicata anche all'intrigo N'Dour, pensate un po', come se fosse il nuovo film di James Bond. Intrigo N'Dour, Lipani il profilo per la regia. Paolo Pieresi da Torino ci scrive che e bianconeri stanno cercando assieme ai nerazzurri una squadra un po' più italiana. Oltre a Samuele Inacio, classe 2008 di proprietà del Bayer, del Borussia Dortmund, destinato a rappresentare i gialloneri nel lungo cammino in Champions League, Carnevali e Marotta terranno gli occhi aperti anche su altri elementi, partendo da Cher N'Dour, classe 2004 di proprietà della Fiorentina, anche lui nelle prime giornate offuscato da un mercato che anziché valorizzarlo l'ha messo nelle condizioni di dover risalire le gerarchie. Tutto questo però prima del ritorno di Paolo Vanoli, l'allenatore che nella passata stagione gli ha permesso di sbocciare. N'Dour anche a livello fisico ha una marcia in più e ha già messo insieme un mini bagaglio internazionale: la gavetta al Benfica, il PSG, il Braga, il Besiktas, prima dell'approdo della Fiorentina che in estate ha respinto ogni assalto per la propria mezzala. Base d'asta addirittura 30 milioni, cifra che oggi nessuno è disposto ancora a versare nelle casse viola, ma gli orizzonti cambiano in fretta. Quindi base d'asta 30 milioni per Cher N'Dour, vi chiedo anche questo in questa cocktail di prima mattina di domande. 30 milioni di Cher N'Dour, al di là poi di rifuggire all'immagine anche stavolta di vederlo in maglia bianconera. È chiaro, stiamo facendo mercato quando il mercato è chiuso, ma come mi insegna il dottore del mercato, il dottor U delle trattative, Niccolò Ceccarini, il mercato non dorme mai. Quindi, secondo voi, visto che si parla anche molto in chiave mercato che è stato, di quello che poteva fare la Fiorentina e delle cessioni che poteva non fare, cosa ne pensate anche di quello che ha scritto Tutto Sport, ovvero quello che riguarda l'interessamento di Juventus e Inter per Cher N'Dour, base d'asta 30 milioni. Parole sono quelle che scrive Paolo Pieresi, ma che ci riportano una domanda: per 30 milioni N'Dour lo cedereste o no? Questo è quanto. Poi leggiamo qualche messaggio e poi andiamo in pausa. A Chris rispondiamo successivamente. Poi Eleonora ci scrive: buongiorno, noi si gioca e vincono sempre gli altri, che noia. Riferimento credo di Eleonora, che ci ha scritto inizio trasmissione legato alla Supercoppa di ieri, con la vittoria dell'Atalanta primavera per 4-3, con il terzo gol, se non sbaglio, dell'Atalanta, vado a memoria, che è un papocchio difensivo clamoroso della Fiorentina. Il campo non ha aiutato certamente, ma c'è un flipper impazzito e gli ultimi due tocchi prima di entrare in porta sono di giocatori della Fiorentina. Marco il moviolista, sono d'accordo, ecco, anche se un po' pesante. Il calcio di Allegri visto ieri sera con l'Arsenal fa imbarazzare tutti noi e non possiamo certo esultare per la favola Como stasera, esempio isolato nel panorama italiano. Di Dodò conosciamo tutti i pregi e difetti, i difetti ormai non spariranno più. Sono d'accordo, è un classe 98, è un giocatore che durante il Covid, anzi dopo il Covid, quando poi scoppia la guerra in Ucraina e lui allo Shakhtar Donetsk, poco prima, a dire la verità, poteva andare al Bayern Monaco. E se un giocatore 5 anni fa poteva andare al Bayern Monaco e in questo momento si trova in teoria terza scelta a destra, poi non lo sarà, credo, nella Fiorentina, qualcosa che non è andato nello sviluppo di carriera c'è. Matteo, finalmente ti abbraccio, perché non si prende Mazzitelli che è svincolato, può giocare in serie. Mazzitelli può giocare ovunque, lo Steven Gerrard di Roma Sud, a parte gli scherzi è un pupillo, era un pupillo anche di Fabio Grosso ai tempi del Frosinone. E poi Gabriele D'Ammestre, domani sera ci sarà un altro Adams, ditelo a De Gea e compagnia cantante, e trovano una squadra che corre e pressa, sì, Acor Adams, meglio ricordarglielo. Io invidio molto la coppia di portieri del Venezia, a partire da Stankovic sicuramente hanno delle certezze in porta, dal messaggio di Gabriele D'Ammestre capisco che De Gea non è tra i suoi pupilli. Facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo, poi andiamo sul Corriere dello Sport, i vostri messaggi 348-75-13933, a tra poco.
0: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
6: Fabio Ferri.
5: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Ripartiamo con la diretta 7.33 di questo giovedì 10 settembre 2026. Alessandro Di Nardo che vi sta parlando, il punto sui quotidiani sportivi locali in questo caso, ripartendo anche dai vostri messaggi 348 75 13 933, per chiamare 055 77 111 71. Vi annuncio che sul finire della trasmissione andremo dal proprietario di casa, quindi mi leverò le pattine, ovvero Andrea Giannattasio da Milano, è lì anche per registrare contenuti per la nostra radio e quindi ci parlerà anche del day after rispetto alla sconfitta contro l'Atalanta primavera, della Fiorentina primavera nella Supercoppa italiana che si è svolta ieri appunto a Milano. Andando sul Corriere dello Sport, insomma, guardiamo, diamo uno sguardo alla prima pagina. Nelle vostre mani Gasp e Cesc. Perché nelle vostre mani? Perché siamo a 0 su 2 per quanto riguarda le vittorie in Europa, e perché c'è bisogno anche di mettere in cascina qualche punto per il benedetto ranking. O anche il più, come si può dire, il più burbero dei tifosi della Fiorentina magari con questo discorso potrà cambiare un po' idea anche sul Como di Cesc Fabregas, ovvero insomma alla Fiorentina che potenzialmente ancora, anche se molto difficile, può cercare e sperare di aggredire un posto in Europa. Conviene che l'Italia si comporti bene in tutte le sue competizioni, a cominciare da stasera, visto le due sconfitte che era un po' messe in preventivo, perché l'Inter giocava al Bernabeu contro il Real Madrid e il Napoli giocava in casa contro l'Arsenal, finalista della scorsa Champions League. C'è da dire che poi in queste due sconfitte ci sono due modi per affrontare una squadra più forte di te. Nel primo caso l'Inter se l'è giocata, ha rischiato, ma ti insegna il calcio nel 2026, ma soprattutto credo negli ultimi 7-8 anni, che un atteggiamento speculativo in Champions, quantomeno credo e spero anche in campionato adesso, non premia, perché se fai la linea Maginot contro l'Arsenal per 95 minuti, loro hanno Odegaard, Gyökeres, Saka, hanno degli esterni bassi come Incapié e Calafiori che fanno gli attaccanti, hanno Havertz, hanno Zolis, hanno Bruno Guimaraes, hanno Rice, il banco te lo fanno saltare, che sia con tiro da fuori come è successo ieri, con un calcio piazzato o con altro, il banco salta, è matematico, cioè una prova passiva in Champions League viene pagata al 99.9%, voglio mettere questo piccolissimo punto, questa piccolissima virgola di percentuale, mentre l'Inter insomma se l'è giocata e ha fatto quello che poteva fare in un contesto sicuramente avverso. Ieri il Napoli, poi finiamo sul Napoli, però mi è rimasta in testa la partita del Napoli, giocava con De Bruyne e Højlund, non con Alessandro Di Nardo e Saramastro Simone, di nuovo ci cito perché siamo qui, non perché non saremo un'ottima coppia d'attacco, però ecco, il Napoli ieri si difendeva a 6, Napoli ieri giocava a 6 dietro con De Bruyne e Højlund, che sono filo e cioè cerbottana e gancio per la cerbottana, che giocavano a centrocampo. Un atteggiamento nel 2026 trova pochissima cittadinanza. Però appunto nelle vostre mani è il titolo del Corriere dello Sport. Odegaard gela Max, l'Italia si aggrappa alla Roma e al Como, quindi questo per quanto riguarda la prima pagina del Corriere dello Sport. Scorriamo anche per cercare lo spazio che è dedicato alla Fiorentina, con anche appunto la sintesi scritta delle partite di ieri, con anche Fabregas che parla dell'emozione che non tradirà secondo lui il Como, e con anche ecco un breve focus sulla formazione con Moise Kean che dovrebbe partire titolare. Questo per quanto riguarda la partita di stasera, Como Lipsia. Andando a cercare lo spazio dedicato alla Fiorentina, trovavamo anche un'intervista di uno dei nuovi acquisti della Serie A della Juventus, come Sarr, che ancora non sta al meglio, non è al 100%, poi spazio sulla Lazio e poi difesa vecchia fa più Viola, questo è il gioco di parole che ha usato il Corriere dello Sport per introdurre lo spazio dedicato alla Fiorentina. 9 gol subiti nelle prime 3 gare, la rivoluzione del nuovo tecnico. Poi c'è uno spazio dedicato anche alla Primavera, ma ne abbiamo parlato prima. Ci concentriamo su questa parte. Dodò, Pongra, Cicilanieri, Vanoli riparte dall'usato sicuro. Nuovo vecchio allenatore significa anche vecchia guardia, almeno per Paolo Vanoli, che ha ritrovato un gruppo sufficientemente ampio di calciatori avuti a Firenze nella passata stagione e a quelli si affida nella ricerca della strada giusta per creare un'identità di squadra e risalire. Sono 10 con i 3 portieri, De Gea, Christensen e Lezzerini, quindi ne rimangono 7 di movimento, compreso l'infortunato indisponibile Parisi, e tutti gli altri sono subito fondamentali per lo scopo. Quindi questo è in sintesi quello che vuol dire Francesco Gensini, che Vanoli, ma l'abbiamo letto anche sulla Gazzetta dello Sport, si sta affidando, si vuole affidare almeno per le prime partite a chi conosce bene, anche se poi vedremo anche per le scelte. Dragusin è uno dei peggiori per ora di questa prima parte di stagione, però è un giocatore su cui la Fiorentina, voglio credere, punti ancora parecchio, quindi vedremo cosa succederà anche con Dragusin, che in questo momento è in competizione per il ruolo con Pongracic, un altro che ha avuto discrete difficoltà nell'approccio a Firenze, è qui da 2 anni ma ha avuto abbastanza difficoltà. Però, ecco, vecchia guardia, premesso e ribadito che l'equazione tanti gol e passivo uguale, tante colpe dei difensori non si risolve mai, così il mettere in mano in profondità e metterli dove le cose funzionano è un passaggio obbligato, dove le cose non funzionano è un passaggio obbligato, quasi inevitabile. Si parla dei 9 gol subiti dalla Fiorentina, peggior difesa delle 20 del campionato, e di come si può risolvere questa situazione. Si parla anche del centrocampo, Fagioli regista, Endur una delle due mezzali, Brescianini è pronto a prendersi il posto, Attà non è ancora fisicamente al 100%, in questo caso, e nella conferma dell'ipotesi di difesa con Dodò, Pongracic e Ranieri, con De Gea tra i pali, sarebbero ben 7 gli eredi del Vanoli 1 al Vanoli 2. È incredibile se pensiamo anche al concetto di taglio col passato, però va bene così, vedremo cosa succederà anche per quanto riguarda la partita col Venezia. Lo spazio dedicato alla Primavera lo sintetizziamo, insomma l'abbiamo già detto un paio di volte, Fiorentina 3, Atalanta 4, questo è il punteggio della finale di Supercoppa Italiana Primavera che si è giocata ieri all'Arena Civica Gianni Brera, con da segnalare un gol pazzesco a partita più o meno finita di Forte, Giuseppe Forte, che con un destro all'incrocio ha riaperto per un attimo la partita, era il gol del 3-4 appunto al 90esimo. Ci sono stati un paio di tentativi, un paio di traversoni nel finale, ma la squadra allenata da Aliboni, che è il vice di Andrea Zoli, ieri indisposto per andare in panchina, non ce l'ha fatta a pareggiare la gara entro i 90 minuti. 348 75 13 933. Gabriele, sì, allora mi correggo, nel senso, cioè, io al di là degli Allegriani e gli anti-Allegriani, a me non piace tantissimo come allenatore, è un allenatore che ha vinto 6 scudetti, quindi bisogna levarci il cappello. Siamo qui a ragionare, ho visto la partita, mi è sembrato un atteggiamento quantomeno anacronistico. Voglio, mi scrive, presuntuoso da parte tua pretendere di dare lezioni di tattica a Massimiliano Allegri. Assolutamente, altrimenti De Laurentiis avrebbe scelto te e avrebbe pure risparmiato. Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Se non sbaglio, Allegri percepisce 4 milioni l'anno. Mi viene da dire, lo dico perché sono davanti a un microfono, ma potete dire anche voi il contrario, uno vale uno, come diciamo sempre qui, che anche la scelta di Aurelio De Laurentiis a maggio del 2026 di andare su Massimiliano Allegri, insomma, non mi sembra una scelta che abbracci il futuro, però massimo rispetto e massima simpatia per un uomo che sicuramente, quantomeno in conferenza stampa, qualche perla ce la dà sempre. Poi abbiamo anche diversi messaggi vocali, ce ne ascoltiamo uno, dai, ascoltiamoci un vocale.
1: Buongiorno Firenze Viola, sono Ale da Cuneo in Terra di Gobbi. No, io volevo parlare di una situazione di grosso, ma non solo quella di grosso, nel senso che negli ultimi anni è successo di tutto, da Gattuso, che è durato il tempo di guardare chi era l'allenatore, a tutte altre situazioni pazzesche, proprio a livello umano. Io non so veramente, ma c'è una maledizione. Io sono andato via la parte quest'estate a visitarlo e parlavamo che c'era qualcosa sotto il giraparco, veramente se il cimitero etrusco, chiamate l'esorcista perché non è possibile, non è possibile. Forza Viola.
0: Eh sì, abbiamo fatto anche i conti, 11 cambi di allenatore nella gestione dei 7 anni, dei commisso con casi clamorosi, il primo è quello di Gennaro Gattuso, 14 giorni sulla panchina della Fiorentina, unico allenatore della storia della Fiorentina a non aver mai perso perché non ha mai giocato, non è mai sceso in panchina neanche per un amichevole o un allenamento. La gestione degli allenatori lascia a desiderare. Col senno di poi la scelta di Grosso è stata sbagliata. Capisco anche la nuvoletta di Fantozzi che si sente questa città addosso. Vedo anche un po' quella che è la relazione nazionale alle disgrazie della Fiorentina, che è ironica, ma come lo sarebbe per qualsiasi altra squadra. Non è che c'è accanimento su questo. E capisco che c'è anche un po' da invertire questo tipo di narrativa e questo tipo di rotta. Vedremo se lo farà. Paolo Vanoli, chi se ne frega di Inter, Napoli e Como? Bene così, speriamo perda anche Roma e Como. Basta, Redo, io ti abbraccio. Capisco che, ma comprensibile, nel senso, non è facile levarsi la sciarpetta e guardare un'altra partita. Dicevo, facevo un discorso proprio anche utilitaristico per la Fiorentina, nel senso. Deve sperare, se punterà all'Europa, molto difficile in questo momento, che vadano bene le altre squadre italiane. Poi sull'ultimo commento sai benissimo come la penso. Poi su Allegri la penso proprio come te, Ale dalla Val di Sieve. Ma non siamo i soli. Purtroppo Allegri è veramente la Taylor Swift degli allenatori, nel senso o la ami, ma nel senso che sei pronto a scarnificarti per lei, parlo di Taylor Swift, o proprio non la sopporti. Allegri crea polarizzazione, in un mondo polarizzato crea polarizzazione. Quindi quando si parla del Napoli, non si parla del Napoli, si parla di Allegri, si parla, cioè c'è chi ama Allegri, quindi anche se schierasse Milinkovic-Savic in attacco e De Bruyne in porta, ti direbbe che è il più grande genio della storia del calcio, e chi anche se vincesse, se avesse vinto 4-0 contro l'Arsenal, ti direbbe che è bollito. Io cerco di tenermi fuori un po' dalla polarizzazione. Detto questo, abbiamo altri messaggi vocali, ce ne ascoltiamo un altro, dai.
2: Bari è una sconfitta per l'età, che se non rinnova, e poi è uno sconfessare il mercato, quindi paratici, insomma, tra i due terzini arrivati, non ne ha beccati uno, complimenti, e vai. Fish.
0: Fish, due terzini arrivati, c'è anche Jimenez, no? Quindi non so chi non consideri tra quelli che non ha beccato. Io aspetterei molto prima di dire che Valdepeñas non è azzeccato. A me sembra che sotto Valdepeñas ci sia un ottimo calciatore, ma veramente potenzialmente molto molto forte. È chiaro che un terzino, soprattutto in un contesto disfunzionale, emerge poco. Non è magari l'esterno alto, il trequartista, che magari anche in una partita brutta di squadra fa vedere un paio di colpi. João Mario è un onestissimo esterno basso, ma lo sappiamo, non lo dobbiamo scoprire ora. E poi Alex Jimenez è un giocatore invece che ha delle difficoltà anche extracampo, me l'hanno raccontate. E non è magari focalizzato al 100%, un giocatore che comunque nei tre quarti di stagione al Bournemouth ha fatto benissimo, benissimo, davvero benissimo. 055 77 111 71, Michele in linea, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao, senti, no, io volevo parlare un attimo di due cose. Allora, io volevo sapere da te come tu metteresti la squadra tatticamente
0: A Venezia?
3: a Venezia. Io sarei per un 4-4-2 perché sento delle cose un po' strane. Io credo che con 4-4-2 la squadra avrebbe possibilità di essere più corta, cosa che francamente manca in questo momento. Cioè la squadra è lunghissima, quello che si è visto fino ad ora è una squadra lunghissima. E poi ti volevo dire del discorso, quello come trattano la Fiorentina i media nazionali. Per me, io sono molto invece arrabbiato, ma sono arrabbiato per il pressappochismo. Ma qualcuno si è degnato di questi che pontificano su quello che è stato fatto, sull'esonero, di guardarla la quarta partita della Fiorentina? Ma in tre partite la Fiorentina è stata, per distacco, la peggior squadra dei campionati, non solo della A, la B, la C. Cioè è stata una cosa inguardabile. Non abbiamo visto un cross, questa squadra non ha messo un passaggio insieme. E viene pontificato, ma grosso, ma l'hanno mandato via. Ma che dovevano fare? Si sono impauriti. Cioè, come siamo impauriti tutti quelli.
0: Si è impaurito anche lui, mi viene da dire.
3: No, no, cioè,
0: parte tutto da lì.
3: Anche sì, certo, dice, dico, ma pontificare su un esonero che francamente non fa una piega, ma che si doveva fare? Cioè, non si vedeva nulla, la squadra era in nulla. Quindi a questo punto hanno fatto un cambio. Che era purtroppo, cioè se poi si va a parlare di quello che è successo, certo è stato sbagliato l'allenatore, ci mancherebbe.
0: Sì.
3: E la squadra è anche molto difficile da mettere in campo tatticamente, è il grande problema che c'è. Però andare a fare l'esegesi perché stavo mandando via Grosso, allora li fate vedere come si può dire, per tre volte di filo le tre partite.
0: Sì, servirebbe un trattamento Lodovico come in Arancia,
3: esatto,
0: Meccanica. Ti fanno rivedere,
3: sì, fai vedere
0: le tre partite. Ma io ci metto anche un po' Fiorentina Benevento, dove qualcuno,
3: certo,
0: io li ho preso
3: anche mettiamoci poche delle amichevoli.
0: Sì, sai, le amichevoli.
3: Sì, no, ora
0: un po' il tempo
3: si sta scherzando, ma insomma voglio dire, andare a dire che noi a Firenze, ma lì non si vedeva niente, la squadra era completamente in balia degli avversari. Chiudo dicendo che il Torino non aveva un possesso di palla del 65% se dalla fine del primo tempo, penso da tempi graziani e pulisci. Cioè voglio dire, e qui si viene a dire stavo mandando via, che si doveva, cosa dovevano fare? Però ripeto, questo, la squadra per caratteristiche di giocatori è molto difficile da mettere in campo, secondo me. E la posizione di Attà sarà decisiva, secondo me, per trovare una quadra, ma è una quadra non semplice, a mio avviso. E ti ringrazio tanto.
0: Michele, grazie mille, buona giornata. Arriviamo anche dalle tue riflessioni, partendo dall'ultima. Sono d'accordo con te, perché mi rifaccio a quello che ha detto l'ottimo collega e amico Flavio Nissanti in uno dei suoi video, e parlava proprio di questo, di come la percezione da fuori di Firenze fosse di una mossa isterica da parte della società. Può anche darsi, però ecco, mi viene il dubbio che tanti hanno contestato la decisione della Fiorentina non abbiamo nemmeno visto 10 minuti delle partite contro Roma, Frosinone e Torino, perché proprio non c'era niente, non c'era nemmeno un filetto d'erba che stava crescendo. È molto difficile. Penso che alcuni cicli importanti sono nati anche da prestazioni tremende nelle prime giornate. Penso sempre al discorso dell'Atalanta con Gasperini e le quattro sconfitte consecutive a inizio 2016. Non mi sembra che la Fiorentina abbia schivato un potenziale corso stile Gasperini a Bergamo. Poi chi lo sa, auguriamo il meglio a Fabio Grosso, auguriamo anche a Fabio Grosso e soprattutto alla Fiorentina di risolvere la situazione contrattuale con un braccio di ferro che si sta creando. Sulla prima considerazione, caro Michele, se volete chiamateci anche per come mettereste in campo la Fiorentina domani, 055 77 111 71. Ti ascoltavo con attenzione perché il 4-4-2 diciamo non è, c'è il grande Mario Tenerani che è anche l'allenatore della nostra, insomma, combriccola di squadra dei giornalisti lussi, quando dice il 4-4-2 parla di pasta in bianco, cioè qualcosa che è facile da fare, digeribile. Se non hai tempo a casa vai con la pasta in bianco, e quindi col 4-4-2. Lo penso anche e soprattutto perché c'è una questione legata ai centrocampisti. Vediamo oggi aggiornamenti su Firenze Viola, Radio Firenze Viola, se e come recupereranno Atta e Ulayi, altrimenti ci sono quattro centrocampisti potenzialmente per tre posti. Nel calcio del 2026 si ragiona con 16 titolari, l'ha dimostrato anche Vanoli, l'ha detto anche spesso. Quindi ecco, secondo me l'idea di partire con due dei quattro e tenersene due in panchina, in questo momento Vanoli ce l'ha. Qual è il problema? Che uno dei due sarebbe Fagioli, che ha dimostrato a due di non avere troppa cittadinanza. Detto questo, insomma, è un giocatore molto forte per me, ma non solo per me, quindi a Venezia può giocare anche a due, ecco. Non è il vestito tattico ideale che gli ha cucito addosso alla semi-perfezione l'anno scorso Vanoli, quello dell'interno di centrocampo a due per Nicolò Fagioli. Stefano ci scrive: Atta è una mezzala a sinistra di inserimento perfetta. Sono d'accordo, io lo vedo molto più mezzala che trequartista in un centrocampo, magari con Ulayi, ma anche con Fagioli. Poi qualcuno mi dirà: ma dov'è il tagliagole, il legnaiolo lì in mezzo? Ieri il PSG si presentava col solito centrocampo delle meraviglie e ha vinto contro lo Slovan Bratislava. Il PSG certo, ma nel proprio piccolo lo può fare anche la Fiorentina. A Vitinha ieri giocava Pedro Fernandes e non Neves e Fabian Ruiz, tra l'altro Fabian Ruiz ha anche segnato. Certo, sono paragoni un po' scomodi, ma riportato tutto escalandolo di due o tre livelli, secondo me una proposta di calcio del genere ci può essere anche in Serie A. Poi Alberto ci scrive: che Grosso fosse inadeguato era evidente anche al mio gatto, se ne era reso conto, e questo non riesco a capire come fai a chiamare un allenatore del genere. Quindi Alberto sul carro anti-Grosso, visto che è un giorno in cui si parla di carri dal giorno zero. Ci ascoltiamo un altro vocale? Ascoltiamocelo, poi lo commentiamo, andiamo in pausa.
4: Allora, per 30 milioni Ndure va ceduto, ragazzi, non scherziamo. Ndure è un buon centrocampista, ma 30 milioni, ragazzi, sono tanta. Se no si rischia di fare l'errore che abbiamo fatto con Comuzzo. E poi volevo dire un'altra cosa: chi critica Paratici, che comunque quest'anno è andato a trattare giocatori con Real Madrid, Sporting Lisbona, si merita Pradè, si merita, che andava a trattare con Sassuolo, con Torino, ecco.
0: Bene, bene. Il primo commento invece è legato alla notizia che abbiamo dato in apertura, nella prima mezz'ora di trasmissione, Tutto Sport, che nella riflessione su una Juventus e un Inter che guardano agli italiani under 23 parla anche di Şardur come calciatore nel mirino sia dell'Inter che della Juventus. Questo l'ha scritto Paolo Pirisi su Tutto Sport, parlando anche di altri profili under 23 come Inacio del Borussia Dortmund e non solo. Facciamo una cosa, ci prendiamo una pausa. Ricordo i numeri 348 75 13 933. Abbiamo aperto anche il capitolo di come giocherà, di come vorreste che giochi la Fiorentina domani al Penso di Venezia. Tra l'altro sarà una delle ultime partite che la Fiorentina potrà giocare al Penso, anche perché c'è da rifare uno stadio anche per una questione di innalzamento delle acque. Il Venezia ci sta provando e quindi credo che nel giro di qualche anno ci possa essere anche un nuovo stadio. Chissà che non ci

0: 100% carni professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
1: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800.

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord europeo prima di un'amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
5: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
6: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta, proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo. Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche

0: che è la delegazione del governo a Ceuta.
1: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano dopo che al pronto soccorso di Ro le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
0: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dalla Wall Street Journal.
1: Il calcio: nell'esordio di Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, il commento di Allegri.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo delle difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fasulli, che ho Vergara. Sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
0: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E ripartiamo in diretta 8.05, Alessandro Di Nardo che vi sta parlando dagli studi impanciatichi con la diretta che appunto prosegue all'insegna di quelle che potrebbero essere le formazioni, la formazione della Fiorentina domani contro il Venezia, quarta giornata che si apre al Penso. Chiedo scusa a tutti per la battutaccia su il nome dello stadio del Venezia, però questo siamo e questo sono purtroppo o per fortuna. Con i vostri messaggi al 348 75 13 933, per intervenire 055 77 111 71. Omar mi dà il buongiorno e dice: è tornato il vanolismo. Sì, siamo sempre dalla stessa parte, mi troverai, come cantava un grande. E per il resto, insomma, dice che avevo ragione sulla scelta di Vanoli, ai tempi della scelta di Pioli, ma insomma avevo ragione su quello, avevo torto su altre 15 o 16 bischerate che ho detto negli ultimi mesi. Siamo in diretta e per parlare anche di quello che concerne il mondo Fiorentina e non solo, ho il piacere di riaccogliere con noi Francesco Maggi, ADN Cronos. Ciao Francesco.
3: Buongiorno a chi ci segue.
2: Allora, è incredibile, ma ci stiamo avvicinando a questo Venezia-Fiorentina con un senso di drammaticità di questa sfida che non è proprio di una quarta giornata di metà settembre. Lo percepisci anche tu questo?
3: Anche se sono a Roma, mi sembra che la scala, se dovessimo fare una scala da 1 a 10, siamo sul 9 e mezzo.
2: Sì.
3: Quindi, no? È altissima, sì, mi dispiace un po', però io ti ho seguito anche stamattina. È chiaro che manca quella tranquillità che c'è quando tu inizi il campionato in maniera più tranquilla, più con buone partite, inizi a carburare, no? Cioè passi dal calcio d'agosto al calcio vero, c'è tutto il tempo per ragionare. Noi invece siamo stati presi da uno tsunami. E quindi chiaramente quando ti riprendi da uno tsunami c'è bisogno di aria, no? C'è bisogno come di una boccata d'ossigeno. Sarà a Venezia? Speriamo, io lo spero. Abbiamo bisogno un po' di tranquillità, di lavorare. E invece vedo che la cronologia degli eventi purtroppo non ha fatto lavorare, secondo me, nessuno, molto lo voglio proprio sottolineare bene.
2: Nemmeno Quaratici.
3: Sì, spero. No, perché la prima parte del calciomercato a me era piaciuta molto. E ne avevo parlato pure con colleghi, amici, era piaciuta molto, presi giocatori, cioè se non è giusti, che servivano. E poi è iniziato a montare il caso Ken a ridosso della prima partita. Cioè il tempismo, la cronologia di questi eventi a me ha fatto. Cioè, mi sono veramente cadute le braccia. Io adesso non so, perché non so, magari si sanno alcune cose, ma ecco, la cronologia era una cronologia che avrebbe comunque avuto un impatto con la prima squadra, come è stato, no? Poi le colpe si distribuiscono, quindi anche Grosso avrà due colpe, però ecco, c'è tanto bisogno di tranquillità, di lavorare, di trovare, non lo so, un po' la quadra. Spero che il Vanoli 2, no? Come dicevate stamattina, sia questo un po' per Firenze, per i tifosi, per tutti.
2: Ecco, ma il Vanoli 2 secondo te sarà molto diverso dal Vanoli 1? Dalle scelte di formazione della prima partita sembra di no. Però è anche allora, vero che questo senso d'urgenza con cui è arrivato a novembre scorso, adesso ci dovrebbe essere meno, anche se stiamo presentando questa partita allora, con la resa dei conti finale.
3: Però, perché io mi ricordo che molti osservatori, anche voi, con Vanoli, c'erano delle molte osservazioni da fare sulla formazione messa in campo e sui cambi, no? Lui a Torino, me lo ricordo benissimo, faceva un... cioè giocava con un 3-5-2, se non mi sbaglio,
2: sì.
3: In cui giocavano molto anche gli esterni, almeno il primo Torino della prima parte, che andò molto bene. E allora qui può riproporre quello, difesa 3?
2: Direi di no.
3: io c'ho, mi viene la pelle d'oca in questo momento, quindi cioè veramente c'ho la pelle d'oca,
4: cioè in teoria lo potrebbe fare, che poi vai a vanificare il mercato gigantesco degli esterni, GE, Mastantuono,
3: se perdiamo a Venezia è un cataclisma di proporzioni,
4: anche perché poi c'è il Napoli, c'è lo spettro,
3: no,
4: di arrivare,
3: no, ma serve vincere, aiuta a vincere, serve una, almeno una prestazione, io parto sempre dalla prestazione, che non ci sono state, perché mi sembra un film già visto, quindi io veramente ho perso anche la forza delle analisi, no? Non so come fate voi, perché veramente sarebbe uno sforzo brutale per fare ancora delle analisi, però io, però allora, giusto, tu hai detto una cosa giusta, non viene nell'emergenza, cioè non viene in quell'emergenza dello scorso anno, e quindi probabilmente, se è intelligente come io credo, avrà anche ragionato sugli errori fatti quando è arrivato, o comunque su, e quindi probabilmente non cambierà molto dall'assetto di Grosso, credo, cioè non andrà a rischiare a Venezia, avendo lavorato pochissimo, però io credo che c'è bisogno anche della risposta dei giocatori. Mi spiace, però qua pure i giocatori hanno anche loro le loro responsabilità.
4: Sì, tra l'altro notavo questa cosa, facevamo un po' il paragone dell'inizio dell'era Grosso e di quella di Pioli, quando andò via poi Pioli e arrivò Vanoli, appunto temporalmente un po' più dilatata l'era di Pioli, i tifosi si schierarono proprio puntando il dito contro i calciatori, dicendo adesso tocca a voi. Questo giudizio negativo sui calciatori non è ancora arrivato, anche perché sono tutti nuovi, nel senso, non so, se tu dici giustamente anche i calciatori hanno la loro responsabilità, però i vari in GE, è arrivato l'altro ieri, ha giocato titolare, Mastantuono è alla prima esperienza fuori da Real Madrid, che è proprio un caleidoscopio, un mondo a parte, c'è Gonçalves che ha fatto 6 anni allo Sporting, secondo me molto forte come calciatore, ancora è troppo presto per puntare il ditino contro qualcuno, o tu hai già la tua lista di nomi come
3: No, io allora contro qualcuno no, però è mancata un po' anche la prestazione in campo, no? Cioè tu stai 1-0 e perdi 2-1 col Torino. Adesso chiaramente imputiamo tutto un po' a Grosso e va bene, però anche i giocatori qualcosa in più devono dare, no? Non voglio andare sui singoli, perché hai detto esattamente tu, cioè ognuno potrebbe avere una sua giustificazione in questo momento, però poi i giocatori vanno in campo, i giocatori un po' devono dimostrare, hai perso la partita del centenario pure, no?
4: Sì, cioè, contro il Frosinone,
3: che gioca bene, ma tu lo sai, una squadra organizzata una squadra che non è organizzata vince, cioè non, a meno che non ti fa la giocata, non c'è una giocata e vinci 1-0, ma funziona così, no? Cioè la Fiorentina non è una squadra, gioca una squadra che è una squadra organizzata, quindi io spero che poi possa portare un po' di tranquillità Vanoli e i giocatori riescano a fare un triangolo, no? Non è che uno chiede la luna, 2 passaggi fatti bene, le seconde palle recuperate, qualcosa in più di quello che ho visto fino ad ora.
4: Sì, è molto facile, guarda, ti avrei fatto questa domanda, te la faccio.
3: Purtroppo a me piace pure come allenatore, perché è un allenatore che fa giocare le squadre, molto sfortunato, perché le porta sempre là e poi ne fa male.
4: Sì, vedevo anche l'altro giorno delle 3 squadre che sono rimaste a 0 punti, Genoa, Venezia e Fiorentina. La Fiorentina è quella peggiore per quanto proposto in campo, perché il Venezia
3: è
4: più o meno
3: migliore.
4: Giocata anche a Milano contro il Milan con delle amnesie difensive, e contro il Frosinone ha avuto una bozza di rimonta.
3: Un calcio propositivo, quindi se tu vuoi il Venezia va in vantaggio e tu poi devi ricominciare tutto, capito? Io sono fiduciosa, non è che sto dicendo che andiamo a Venezia a prenderle, però serve giocare, non puoi pensare di scendere in campo e tu hai i valori più forti e vinci, il calcio non è così. Ti può capitare una volta su 10, dai, anche ieri Allegri, cioè l'hai detto pure tu, no? Sei dietro, insomma, non è l'atteggiamento giusto, puoi pareggiare.
4: Sì, no? Esatto, lì escludi un risultato su 3 se hai quell'atteggiamento,
3: esatto,
4: poi può succedere di tutto.
3: Però dai, dobbiamo essere pure un po' fiduciosi, siamo all'inizio, io...
4: Guarda, su questo ti volevo fare questa domanda, puoi anche fare scena muta come agli esami, se c'è qualcosa che salvi nelle prime 3 partite di campionato della Fiorentina?
3: Mamma mia!
4: Puoi anche fare un grande giro di parole, come si faceva agli esami, appunto.
3: Veramente, ieri non ho potuto studiare.
4: Ti faccio la domanda di riserva: chi lo vince lo scudetto, Lazio o Roma? Perché penso che siano questi.
3: Mamma mia, mi fai una domanda. No, guarda che mi ascoltano qua, mi ascoltano gli amici di Roma, mi ascoltano.
4: No, ma ti volevo chiedere questo, visto che tu insomma conosci molto bene l'ambiente romano.
3: Sì.
4: A Roma io seguo anche con ammirazione le pagine meme della Roma, Chic Posting, che cito sempre, eccetera, eccetera. E c'è insomma questo dualismo, questo bipolarismo di comportamento, si sintetizza in quel cerchio infinito che è non ve voglio più vedere o se vedemo al Circo Massimo. Adesso siamo a se vedemo al Circo Massimo. Ma l'entusiasmo di un laziale in questo momento imbottigliato nella protesta quasi decennale con lo Tito, come si esprime in città?
3: No, silenzio.
4: Mamma mia.
3: Te lo dico, silenzio.
4: Cioè, il laziale vero è quasi arrabbiato di questi risultati.
3: Sì, è arrabbiato perché dice porca miseria, riesce a vincere le partite con quel, cioè, e quindi c'è ancora più frustrazione, capito? E c'è un silenzio, il romanista lo vedi, li riconosci per strada, no? Il romanista si vede. Però la Roma veramente l'ho vista molto bene, vediamo se regge. Vediamo se regge.
4: Sì, in questo momento è la squadra che ha fatto meglio assieme all'Inter, poi c'è la Lazio che è un po' più un'incognita.
3: È lunga.
4: Anche perché appunto io sono molto curioso di vedere sabato alle 18 l'Olimpico come si presenterà. C'è Lazio-Milan, la Lazio arriva da prima in classifica.
3: Guarda, però loro sono molto decisi su questo, io ci discuto.
4: Da esterno, da diciamo non facente parte di correnti di tifosi, non riesco proprio a capirlo. Non riesco a capire.
3: Non curva andranno. Secondo me, piano piano, se i risultati continuano ad arrivare, ci sarà un minimo di pace dei risultati, capito?
4: Però è veramente uno spettacolo tremendo vedere l'Olimpico con 3.000 spettatori.
3: Lo so, però guarda che. Ma sai perché? Se a un certo punto anche noi ne siamo fatto così. C'è stato un momento in
4: io,
3: cui...
4: Guarda, io preferisco, anche vabbè non andiamo sulla politica, ma la protesta attiva, ecco, cioè, il non esserci secondo me non è bello. Poi capisco anche, ad esempio, la Fiorentina contro l'Udinese l'anno scorso fece questi 15 minuti fuori dallo stadio e poi entrò, tra l'altro coincise con la prima vittoria in campionato della Fiorentina. Però ecco, per come la vedo io, per quanto puoi odiare sportivamente un personaggio che rappresenta la società, l'amore per la squadra dovrebbe venire prima, nel senso, non è che smetti di parlare con la mamma se si fidanza
3: loro,
4: con
3: guarda,
4: qualcuno che non ti piace.
3: Ci hanno ragionato molto e viene da anni di grande attrito e quindi c'è anche lì c'è molta stanchezza e un po' li capisco, un po' comunque io gli ribadisco che con lo Tito hanno vinto più di noi.
4: Sì.
3: Cioè, e questi su questa cosa qui loro impazziscono perché
4: ma come non è vero?
3: A ripetere le cose.
4: È
3: vero. È così.
4: È oggettivamente vero, anche perché
3: poi per carità non lo vorrei mai io, perché è proprio veramente il non plus ultra.
4: Sì.
3: Però qualche coppetta.
4: No, fa.
3: E noi
4: fa
3: siamo rimasti lì, siamo rimasti.
4: Sì, c'era ancora la lira, o meglio, c'era l'euro, c'era il passaggio lira euro.
3: Me la ricordo perché la vidi, insomma. Così.
4: Chi è il giocatore che ti ricorda quella vittoria in Coppa Italia? Se pensi a quella vittoria in Coppa Italia.
3: Ma un po' lo sai che Vanoli. Io me lo. Cioè. Era un giocatore che io ho apprezzato molto, quel campionato.
4: Sì, fu decisivo con la rete nella finale d'andata contro il Parma.
3: Per citarlo era. Ma poi quello era tutto un periodo strano, un periodo.
4: Sì, di fine impero, insomma, si capiva che stava per succedere qualcosa. A me viene sempre in mente.
3: Beh, però posso dire una cosa, lo so che mi odieranno molto, a parte del tifoso, però io i momenti vissuti con Mario Cecchigori o con Vittorio Cecchigori un po' li rimpiango.
4: Anche se dopo c'è stato tutto anche sì. Cioè una specie di patto che fai.
3: Manca quella passione.
4: Sì, mancano anche dei giocatori e insomma un'attrattività di Firenze che portava insomma
3: assolutamente
4: di livello mondiale. Francesco, grazie mille, buon lavoro.
3: È sempre un piacere.
4: E ci sentiamo presto.
3: È sempre un piacere, ciao ciao ciao.
4: Abbiamo ricordato anche l'era dei Cecchi Gori, abbiamo ricordato anche la finale di Coppa Italia. Personalmente mi viene sempre in mente, quando penso all'ultimo trofeo della Fiorentina, l'Elea Dani, che mi viene in mente spesso, ma quella volta mi viene in mente anche per racconti extracampo, e insomma andate a googolarlo se volete, come decise di usare l'ultima coppa della Fiorentina, insomma disonorata, diciamo, in un letto di albergo. Però è un racconto molto divertente, ha fatto lo stesso Lele Adani qualche mese fa. 348 75 13933. Stefano ci scrive: nel calcio moderno si difende e si attacca in 10, squadra corta in 35-40 metri sempre, sia che si difenda che si attacchi. Tre attaccanti devono essere i primi a difendere con un pressing offensivo. Questa è la tattica di una squadra europea del 2026 che preferisce giocare e divertire. Se poi uno vuole vincere, allora ci vogliono i giocatori, il gioco non basta. Sono d'accordo, anche se poi se parti da un livello medio di giocatori magari basta anche il gioco, certo, non appunto con Sara Mastrosimone e Alessandro Di Nardo, che cito sempre, che siamo gli unici in questo momento negli studi della nostra radio. Urbano ci scrive: non Cairo, abbiamo fatto il cappottino allo Tito, non credo che ci stia ascoltando Urbano. Cairo ci scrive: l'anno scorso, dove l'obiettivo era di creare una rosa con più italiani, adesso quest'anno con l'onnipotente Paratici, dove è cambiato tutto, c'è esterofilia e pulizia della vecchia rosa. Mi aspetto che Endur possa essere ceduto anche per rientrare delle folli spese estive. Me lo sottolinea, Urbano, non Cairo, perché immagino che qualcuno abbia già fatto questa battuta. Questo in riferimento a quello che dicevamo prima, notizia di Tutto Sport: Ndur piace o comunque sul taccuino di Juventus e Inter. Alberto ci scrive: Dodò sicuramente rispetto ai terzini che abbiamo ora è il migliore, Paratici ha sbagliato tutto con la difesa e la mediana, dovrebbe cercare rinforzi subito dagli svincolati, rischiamo molto anche in questa stagione. Sul discorso svincolati io non sono dispiaciuto che si sia un po' sgonfiato. C'è Marcelo Brozovic, uno che qui può giocare con la sigaretta in bocca, come dice Emiliano Viviano, e poi per il resto c'è un cestone di offerte che nemmeno all'autogrill con i CD di Gigi D'Alessio, che salutiamo, e tutto. Però penso sempre che se al 10 settembre sei svincolato, un motivo sotto sotto c'è, ecco. E ci sono dei giocatori, Mazzitelli ieri, oggi e domani lo vado a prendere, dov'è? A Roma lo porto qui, però insomma si parla anche di un giocatore che è fuori dal giro, al Como era sostanzialmente uno dietro i panchinari, e quindi c'è la volontà anche di continuare così com'è, perché la Fiorentina, forse a differenza dell'anno scorso, le risorse in casa ce l'ha, nel senso hai tanta roba anche per provare a fare sistemi diversi e per cercare soluzioni diverse, però bisogna capire anche come si evolverà la situazione. Soprattutto è tremendo dirlo, ma tanto passa da domani, perché se domani davvero, come diceva Francesco Maggi, non fai un risultato positivo, vi lascio dire a voi qual è un risultato positivo. Poi c'è Fiorentina-Napoli e sono dolori, ecco, anche perché Max Allegri non le perderà tutte, credo. Vediamo cosa succederà. E mentre sfogliando anche tutto il mercato web si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus per Filippo Manè, leggo anche un messaggio: Gianlu, io non ho mai dato un voto a nulla, quindi guarda, ogni tanto uso anche quest'app per giocare a calcetto, che si chiama, posso dirlo, ormai facciamo pubblicità, Fubless, ti mette in contatto con giocatori che giocano nella sua zona e puoi iscriverti alle partite. Non ho mai dato un voto nemmeno su Fubless, perché che c'entra, quando devo fare le pagelle gli do, però non mi piace mettermi sulla cattedra e dare voti, perché lui ci dice: se avete dato tutti 8 o 9 al mercato dei Paratici, perché dopo tre partite avete cambiato idea? Tifosi banderuole e incoerenti. Quindi questo, sì, c'era anche un sondaggio su firenzeola.it, mi sembra avesse vinto il 7 o l'8, che non è il film di Ficarra e Picone, ma sono i due voti che andavano per la maggiore insomma incasellare in un giudizio il mercato della Fiorentina. Cri, così alle 8:23 di giovedì, vuole sapere che succede con Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic chiede tanto, signori, chiede veramente tanto, e secondo me se non si sistema la situazione nel giro di pochi giorni, magari scenderà anche un po' come quote, come anche richieste. In questo momento si parla di Juventus, anche se poi la Juventus la depenniamo perché deve prendere un italiano in caso. Si parla anche di Lazio. Ieri Fabrizio Romano parlava della proposta, ma lo sappiamo, insomma, c'è stato un avvicinamento alla Fiorentina, e quindi è una questione ancora in evoluzione. Più passa il tempo e meno c'è la possibilità di chiudere per la Fiorentina e per le altre squadre italiane. Così abbiamo risposto anche a Cri Viola. Ci ascoltiamo un messaggio vocale.
5: Ciao, buongiorno. Durno lo venderesti a 30 milioni? Perché non te ne arriva 30, te ne arriva 15, perché il 50% sulla rivendita va al PSG.
4: È vero, è vero. Stavamo facendo i conti senza l'oste, ma soprattutto senza questa percentuale di rivendita, e quindi sì, in effetti incasseresti un po' meno, e secondo me è un qualcosa da analizzare anche per quanto riguarda la possibile cessione di Ndur. Lo ripetiamo, notizia di Tutto Sport: Ndur piace a Juventus e Inter, però hai ragionissima amico che ci scrivi, c'era sfuggito un dettaglio non da poco, ovvero che la percentuale sulla futura rivendita di Sher Ndur, stabilita nell'accordo tra PSG e Fiorentina, è del 50%, quindi papale, calcolo molto facile: se incassi 30 milioni, 15 li dai ai parigini, quindi su questo sicuramente c'è da mettere i puntini sulle i. Ancora i vostri messaggi, se volete chiamare 055 77 111 71, ricordando che dopo di me arriva Dario Baldi, successivamente c'è Chi si compra, poi la solita filastrocca per quanto riguarda la composizione del nostro palinsesto, con Leonardo che ci manda un video che abbiamo già visto da diverse parti, con Vanoli che entra nella stanza di Paratici e c'è la vignetta in cui dice: allora come le andava? Che insomma riprende un gigante dei social degli ultimi mesi. Alberto ci scrive: gioco superato di Allegri al Napoli, allenatore ormai da idee vecchissime, in un calcio ormai completamente cambiato. L'Arsenal sembrava di tre categorie superiori e non è così. Doppia firma, Alberto e Alessandro, facciamo così. Ne abbiamo parlato prima anche della non proposta di ieri del Napoli, che aveva degli infortuni, sì, ma si può dare di più. Anche qui cito una canzone di qualche anno fa, e si poteva senza dubbio fare di più. Noi cosa possiamo fare? Possiamo fermarci per un attimo, ripartiamo col caffè nero bollente con Andrea Giannattasio e poi andiamo in chiusura di trasmissione. A tra poco.

0: classe viola. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
4: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
5: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola. E di nuovo in diretta 8:32 Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla qui durante Buongiorno Firenze. Sono passate appunto le 8:30, siamo nella fase finale di questa trasmissione. Corriamo molto veloce perché a breve andiamo anche da Andrea Giannattasio che ci racconta anche quello che è successo ieri sera nella finale di Supercoppa Italiana Primavera. Prima però il caffè nero bollente.
13: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
12: Con Luca Calamai, ben ritrovato Luca.
14: Ciao Alessandro, buongiorno. Allora, in questi giorni sento molto parlare, quando ci si riferisce a Vanoli, al fatto: ma saprà far giocare bene la Fiorentina? Qualcuno va a riguardare le prestazioni della Fiorentina della passata stagione, sottolineando che tranne che in rare occasioni, per esempio la vittoria con la Juventus a Torino, tranne rare occasioni la Fiorentina non era riuscita, al di là dei risultati, a proporre il bel gioco. Beh, io credo che in questo momento sinceramente il bel gioco sia l'ultimo dei problemi della Fiorentina e l'ultimo dei problemi di Vanoli. Oggi Vanoli va giudicato per quello che riuscirà a fare sul piano di restituire un'identità ad una squadra che non ne ha, mettere un po' di sangue addosso al giocatore che passeggia per il campo, far capire a questi grandi talenti ma che non hanno grande esperienza che il rischio di finire in un campionato sbagliato, di finire a lottare, è assolutamente reale. Quindi per il bel gioco ci diamo appuntamento magari a Natale, ma ora pensiamo a uscire dalla lotta salvezza.
12: Grazie mille Luca e ci sentiamo presto anche durante il palinsesto di Radio Firenze Viola. Oggi ci sarà appunto Palla al Centro con Chiara Andrea Bevilacqua e Tommaso Loreto in conduzione dalle 14, con la possibilità di ascoltarci anche su Lady Radio. Ripartiamo dai vostri messaggi, a breve appunto Andrea Giannattasio, il padrone di casa. 348-75-13933. Luca ci scrive: quando è subentrato Vanoli lo scorso anno ci ha messo un mese a dare un'impronta alla squadra, questa volta basterà una settimana. Fra Venezia e Napoli facciamo almeno 4 punti. In mezzo, Luca, c'è anche una partita, secondo me, che diventa così come il coriandolo, può dare sapore alla stagione della Fiorentina, o meglio, questa competizione può dare sapore a questa stagione, ovvero quella contro il Pisa martedì in Coppa Italia al Franchi. Però mi piace la tua fiducia, perché sento un po' un ambiente abbacchiato e abbattuto, e non potrebbe essere altrimenti visto l'inizio horror di stagione. Però è giusto anche che qualcuno porti avanti anche un po' di ottimismo. Mi ha fatto venire in mente questa cosa del coriandolo, che non ho risposto a Crista Campi, che mi ha seguito da casa, spero, durante il mio viaggio in Kenya. Che cosa che ti avrebbe fatto rimanere lì, cosa invece che puntini puntini non vedo l'ora di tornare a Brozzi, cosa che ti avrebbe fatto rimanere lì. Tante cose, la leggerezza di un ambiente pesante che però affronta la vita. Poi sto facendo veramente un discorso molto generale. Il Kenya ha un sacco di tribù, un sacco di città molto popolate, un sacco di realtà molto diverse anche per lingua e religione, però ecco, c'è un concetto che mi porto dietro da lì, che si chiama, che è il concetto del pole pole, del piano piano. Lì affronta la vita, anche perché sennò vieni sopraffatto dalle difficoltà esterne, con questo concetto che è un po' quello della vita lenta, che però per noi è un po' più ozio e vacanze, per loro è proprio un modo per sopravvivere, pole pole. Quindi questo mi piace molto. Non vedevo l'ora di tornare a Brozzi per il pesto. Il pesto, non perché a Brozzi ci sia un collegamento con Genova, ma perché soprattutto per i condimenti, per pasta, era molto difficile cucinare qualcosa di simil italiano. Insomma, excursus necessario sui miei 15 giorni in Kenya, come è necessaria la domanda di Gabriele alle 8:27, che così mi piace sempre pensare che questi ascoltatori che abbracciamo a un certo punto hanno così una Madeleine, un ricordo, e ci scrive: è sempre svincolato Sergio Oliveira, grande giocatore per me, a 34 anni se stesse bene fisicamente, insomma, dici, ci fai un pensierino. Ci scrive Gabriele da San Miniato: senti, è svincolato, è un giocatore che si è perso e che poi non ha mai avuto una stagione da top, dobbiamo tornare ai tempi del Porto. Mi ricordo di Sergio Oliveira al Galatasaray e per il semestre a Roma, con cui vinse, anche giocando la finale di Tirana, la Conference League. Però non so come si dice, mezzo giocatore, ma non è un'offesa, nel senso un incompiuto, ecco, non, in portoghese secondo me trovi la definizione. Sergio Oliveira è un giocatore che già ai tempi alla Roma, e si parla di più di 4 anni fa, era compassato. Non voglio sapere com'è Sergio Oliveira adesso, però è svincolato, mi piace anche il tuo feticcio per il portoghese. Messaggi vocali 348 75 3933, ce ne ascoltiamo un altro.
15: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io do fiducia a Vanoli perché i giocatori dell'anno passato non sono nemmeno paragonabili a quelli di quest'anno, quindi i giocatori quest'anno ce l'ha, l'anno passato ha dovuto fare necessità virtù, quindi però l'unico appunto che gli posso fare è che per iniziare dalla difesa e il centrocampo dell'anno passato mi sembra un po' troppo, visto che l'anno passato al Malfatia ci siamo salvati. Quindi su 3 reparti, 2 sono quelli dell'anno passato, ho qualche dubbio. L'unica cosa è, meno male gli hanno venduto tutto l'attacco, se no si giocava alla squadra dell'anno passato. Quindi spero che valorizzi al massimo i giocatori che quest'anno hanno in rosa, perché sono forti. Ciao a tutti, Massimo.
12: Eh sì, Massimo, dicevi che ti ascoltavo appunto nella riflessione, dicevi fiducia a Vanoli perché quello che è la Fiorentina di oggi è molto diversa dalla Fiorentina di ieri, è più forte, però avrei messo questo appunto, se rinizi dalla Fiorentina di ieri come scelte sei punto a capo. Detto che secondo me sono rimasti giocatori degni e decenti sicuramente. Poi leggiamo anche quello che scrive La Nazione, che troviamo anche nella sintesi su firenzevera.it. Fiorentina grosso, rapporto al capolinea per La Nazione, ora è guerra legale da possibile progetto per il futuro a potenziale scontro davanti a un giudice, è la parabola del rapporto tra la Fiorentina e Fabio Grosso, precipitato nel giro di pochi giorni. Si parla anche di quello che può succedere con il famoso virgolettato che hanno riportato i giornali anche ieri mattina, se mi vuoi bene esonerami, che mi ricorda molto Cecchierini quando dice Levante tappami se mi vuoi bene. Il gelo era già apparso evidente nel comunicato con cui la Fiorentina ha annunciato l'esonero privo di qualsiasi ringraziamento. Adesso, scrive La Nazione, la società intende far leva sulle presunte inadempienze professionali per chiudere il contratto biennale senza pagare le mensilità ancora previste. Se la vicenda dovesse finire in tribunale, i legali dell'allenatore avrebbero pochi giorni per presentare le proprie difese. Quindi questo è l'aggiornamento sulla Nazione, che torna anche sugli aggiornamenti degli ultimi giorni. Ci colleghiamo a brevissimo con Andrea Giannattasio, con anche Chris che mi vuol dare una statistica di questo scontro, di questa civil war tra il mio calcio, dice lui, e il tuo calcio moderno, riferito a me. Quando vuoi, sempre pronto ad accettare anche questi tipi di sfide. E per il resto ovviamente ci si concentra sulla formazione, c'è chi ci chiede chi giocherà tra Beto e Pellegrino, in questo momento siamo a un 50-50 con possibili aggiornamenti, anzi sicuri aggiornamenti nella giornata di oggi. Gli aggiornamenti ce li dà non da Firenze ma da Milano Andrea Giannattasio, che ieri ha seguito per noi la finale di Supercoppa Italiana Primavera, vittoria dell'Atalanta sulla Fiorentina, e quindi ben ritrovato Andrea, ciao.
16: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
12: Allora, c'era già qualche messaggio sulla finale di ieri. Ad esempio, il Bomber Viola ci scriveva che dopo la sconfitta della primavera di ieri suggerisco a noi tifosi viola di andare a piedi a Montesenario per vedere se, spiando evidentemente le colpe che abbiamo, la ruota gira e si incomincia a vedere risultati positivi, soprattutto con la prima squadra. Lega tutto il contesto anche alla prima squadra, però ecco, questa sensazione, ne parlavo anche negli ultimi giorni, di nuvoletta nera di Fantozzi sull'ACF Fiorentina si conferma forse visto la partita di ieri.
16: Sì, anche se in realtà poi quando abbiamo visto le formazioni ci facevano notare i colleghi di Bergamo che l'allenatore dell'Atalanta Boser ha fatto scendere 2 elementi all'Under 23, quindi insomma non è che la Fiorentina partisse con tutti i favori del pronostico, ecco, ieri è tutt'altro, perché tutto aveva l'assenza di Croci che chiaramente riduce in modo notevole le potenzialità offensive di questa squadra, quindi insomma non dico che sia nessuna impresa mai che la Fiorentina partisse con il favore del pronostico. Detto questo, Io resto dell'opinione di ieri, tu eri in studio, ieri ne abbiamo parlato, ne parliamo anche stamani, io resto dell'idea, la Fiorentina se la sia buttata via la partita, l'abbiamo un po' regalata l'Atalanta, se vai a vedere gli episodi, tra la sfortuna del palo di Buonanno sullo 0-0, ma già dopo due minuti Pirro davanti al portiere sbaglia un gol praticamente fatto, e di fatto insomma anche superficialità nel rigore sbagliato sul 2-2 da Iallo e l'autorete di Forte nel finale che poi riporta l'Atalanta in vantaggio, insomma sei stato veramente tu a indirizzare la partita per i bergamaschi, quindi resta questa sensazione qui. Devo dirti che dopo le prime due gare di campionato dove la Fiorentina non è che ne avesse convinto, già contro il Genoa sabato scorso avevo visto qualcosa di buono, e ieri nel complesso la prova mi è piaciuta perché è stata una bella partita, ecco, su un campo pressoché
17: tremendo, sì.
16: Sì, proprio un pantano,
17: una trincea, sì. Visto sì, che no. Poi lo stadio ricordava anche qualcosa del Novecento, no? Anzi, sì, era proprio no. Salto nel passato.
16: Per carità di Dio, la cornice resta affascinante, secondo me è un posto che se la Lega la valorizza un po' di più, può anche risultare interessante giocare le partite. Certo, non c'è tribuna coperta, pensa che il presidente commisso e sua madre Catherine sono venuti a vedere la partita in tribuna stampa, perché era l'unica zona coperta, e comunque fino a un certo punto, perché poi quando la pioggia veniva a vento piovevano anche su di noi. Comunque, a parte questo, il campo era quello che era, non so se i nostri spettatori l'avranno vista in televisione e se ne hanno resi conto, quindi si è trasformata presto in un campo di battaglia, e lì la squadra forse un pizzico più, posso dire, esperta è riuscita a portarla a casa. Credo che la Fiorentina sia una squadra nel complesso anche più forte dell'individualità, perché ha fatto vedere un calcio migliore, però in certi contesti alla fine delle finali conta l'esperienza, conta i peli sullo stomaco, e l'Atalanta ne ha avuto nettamente di più, purtroppo.
17: Sì, grande protagonista del secondo tempo di ieri, lo dicevi anche tu, Giuseppe Forte, che ha fatto due colpi clamorosi, uno nella sua porta però, perché il gol del 3-4 è veramente bello, destro sotto l'incrocio, che dà un po' di speranze nei minuti di recupero alla Fiorentina. Volevo andare anche una partita episodica, l'hai raccontata te, su un episodio veramente inspiegabile, se ti sei data una spiegazione anche magari nel post partita di quello che succede in occasione dell'autogol di Forte, perché c'è il campo che... però io rivedo le immagini e c'è Forte che gira in porta il pallone, non è che sbaglia, cioè sembra che abbia proprio avuto un glitch del sistema e pensasse di essere...
16: Secondo me spenge il cervello, cioè ci sono questi momenti in cui uno della vita...
17: Sì, certo, assolutamente.
16: In cui uno spenge il cervello, e lì secondo me credeva di avere il fallo di fondo, la linea di fondo molto più vicina, invece aveva la linea di porta, e quindi se l'è buttata dentro da solo. Devo dire che Forte ha fatto anche un buon ingresso, perché si era preso anche il rigore, quello su cui poi Gallo ha preso la traversa, quindi devo dire che l'ingresso di Forte è stato tutto sommato decisivo in un senso o nell'altro. È un buon giocatore, non ne parlano molto bene, così come ne parlano bene di Campagnello, che è un attaccante che è arrivato dall'Empoli, che è infortunato, in questo momento non c'è, però io penso che col materiale che si trova Andreazzoli, ieri sostituito da Liboni, perché Andreazzoli c'ha questa febbre che lo perseguita da giorni, penso che possano fare un buon campionato. Ecco, non è una squadra, io all'inizio stagione pensavo fosse una squadra da zona salvezza, ti devo dire che le ultime due partite, dove per carità la Fiorentina non ha vinto, ha fatto un pareggio e una sconfitta ieri, ma non meritava l'unità di vincere sia ieri che sabato, mi danno la sensazione che tu possa fare un buon lavoro quando avrai la rosa completa, quando avrai Croce, se ieri non c'era, come detto, quindi secondo me ci sono i margini per fare una stagione dignitosa, non penso per vincere lo scudetto con grande franchezza, però per fare una stagione buona, di buon livello, ecco, perché credo che la qualità ci sia anche quest'anno, magari non è come l'anno scorso, ma l'anno scorso era un gruppo di 2006 straordinario che arrivava comunque già dalla finale scudetto l'anno prima, e ha bissato vincendolo stavolta, e questo è un gruppo nuovo che secondo me nell'arco di due anni, questo l'anno prossimo, se non cambia troppo, può, secondo me, regalare ancora una volta delle buone soddisfazioni.
17: Ecco, quindi c'è da cercare, Campaniello forte, poi Croce, Grefba, che sono 2010. C'è qualche altro profilo interessante?
16: Io ci metterei Beldenti, Denis Beldenti, che ieri per esempio era in panchina, ha recuperato da un infortunio, il difensore centrale dal Brescia, buonissimo giocatore. Ecco, ieri se ci fosse stato lui, secondo me avremmo sofferto un po' meno in difesa. Non che Melani e Turnone abbiano fatto malissimo, però insomma Melani sul gol del 2-1 da calcio d'angolo, due minuti dopo il pareggio di Matteo, poteva stare un po' più attento. In generale, insomma, per carità, poi il vantaggio del 3-2 dell'Atalanta è un autogol della Fiorentina, il 4-2 è una punizione bellissima di Cacolli. Poco da dire, insomma, ecco, la Fiorentina si è fatta veramente male da sola. In alcuni casi ci ha messo lo zampino anche da un punto di vista proprio tecnico.
17: Andrea, in chiusura, siamo alla vigilia di Venezia-Fiorentina, ti chiedo innanzitutto se ti convince quello che scrivono i giornali, ovvero di un Vanoli che ritorna al passato con Pongracic, Ranieri, Dodò, Brescianini e Fagioli. Ora a centrocampo un po' più contato, quindi le scelte potrebbero essere queste, ma non per, insomma, il desiderio di rilanciare i suoi ex giocatori. E se soprattutto, visto che poi non ne abbiamo parlato stamani, secondo te dal primo minuto vediamo Beto o Pellegrino domani?
16: Ma allora, sulla questione della vecchia guardia sono d'accordo anch'io, penso anche che ci vuole in giornata, perché mi risulta anche a me abbia provato veramente tanto i suoi ex in questi primi giorni di lavoro a Viola Park. Mentre per quanto riguarda l'attaccante, credo che Beto sia un elemento più indicato alle caratteristiche del gioco di Vanoli. Certo, Pellegrino è un po' più avanti, ha giocato di tocco, quando arriva l'allenatore nuovi si ripartono, quindi io voglio pensare che anche sul fronte del centravanti non guarderà in faccia nessuno Paolo Vanoni, quindi ricomincerà dall'inizio anche lui e aspetterà gli attaccanti far vedere chi è più pronto di quell'altro.
17: Sì, ce la racconterai te, immagino, no?
16: No,
17: infatti no, perché pensavo di fare una gaffe, magari tornavi qui, torni e riparti. O rimani?
16: Torno oggi verso pomeriggio e poi riparto domani dopo pranzo.
17: Bene, per una delle trasferte che ti invidio di più di tutte, perché poi si va al penso, si prende il battello. Sarà, lo dicevo anche prima, penso una delle ultime trasferte al penso, gioco di parole tremendo.
16: È l'ultima, perché poi verrà inaugurato il Bosco dello Sport e quindi da... l'anno prossimo, se il Venezia si salva o se la Fiorentina si salva ovviamente, e ci sarà la trasferta al Bosco dello Sport, che è su un'isoletta ancora più lontana rispetto a Sant'Elena, che è a sua volta un'isola, ma è un'isoletta fa per dire, perché è attaccata alla città, ci sono tutti i ponti, quindi.
17: Cos'è la cosa più bella della trasferta di Venezia, di andare al penso?
16: Ma personalmente quando arrivi con la macchina e fai quel lungo ponte che porta da Mestre fino a Venezia, che passa in mezzo al mare, è molto affascinante, devo dire la verità. Perché poi prendere il battello sì è carino, ma un po' scomodo, perché sempre sta pieno, stare in piedi. Poi è una città umida, Venezia è umida, lo soffre tantissimo, infatti anche oggi sono svegliato con un dolore intercostale, perché qui a Milano è veramente venuto di tutto tra ieri.
17: Anche qui a Firenze, anche qui a Firenze. Confermo.
16: Quindi, pur essendo coperto, ho preso un po' d'umido e io lo soffro subito. Speriamo bene che non abbia conseguenze peggiori, anche perché oggi rimango a Milano stamattina, lo dico a beneficio degli ascoltatori, perché devo fare delle interviste, realizzerò due contributi che faremo sentire più avanti con due giocatori, però non voglio dirvi chi, ma insomma con due ex giocatori della Fiorentina che...
17: Possiamo dire la squadra o no?
16: Come?
17: Possiamo dire la squadra o no?
16: No,
17: non possiamo,
16: non si capisce tutto, scusi.
17: Va bene,
16: no,
17: lo diciamo.
16: Comunque in zona Milano, ecco, quindi rimango qui per intervistare.
17: Benissimo, Andrea, ci sentiamo dopo, grazie mille, buon lavoro. Ci sentiamo appunto presto.
16: Ciao.
17: Con Andrea Giannattasio, che riprenderà la plancia di comando già da domattina, sperando che non ci siano gli acciacchi autunnali anticipati appunto sul finire dell'estate, mentre appunto la nostra trasmissione volge al termine. C'è chi è sempre più convinto, Marco, che serve uno stregone, ma parecchio bravo, poi era a noi, scrive, per esorcizzare tutto quello che sta succedendo in chiave Fiorentina. Siamo in chiusura, ci ascoltiamo un paio di messaggi vocali.
18: Buongiorno, Federico dai camion. 30 milioni in due assolutamente no, perché la metà e va ai Paris Saint Germain, quindi non l'hanno venduto per questo, ma secondo me ne varrebbe anche di più, però l'anno prossimo. E bisognerebbe pararci, tagliarsi via con il Paris Saint Germain un po' di questa formula, abbassare un po' l'ingaggio.
19: Buongiorno, sono Fabrizio da Montespertoli. Io lascerei fare tutte le chiacchiere e pensiamo al nostro caro Vanoli che è tornato ad aiutarci. Ripartiamo per bene da Venezia e poi piano piano, mattoncino per mattoncino, si ricostruisce la casa. E poi basta criticare Paratici, basta veramente, non se ne vuole più. Pensiamo a un modo costruttivo di parlare di Fiorentina. Forza Viola, ciao Fabrizio.
17: Bene, l'amico da Montespertoli ci toglie il lavoro perché dice basta chiacchiere, noi che si fa qui? Parte gli scherzi, è giusto anche l'appoggio incondizionato, o comunque condizionato, ma per gran parte del tempo l'allenatore che comunque ha dimostrato grande attaccamento. E non so da chi lo leggevo negli ultimi giorni, sempre, purtroppo devo citare la mia Bibbia, Emiliano Viviano lo diceva ieri nel corso di Uno di Noi. Diceva che a differenza di tanti, Vanoli vede e ha visto e ha parlato anche in questo periodo in cui non ha allenato della Fiorentina come un punto di traguardo, mentre ad esempio leggevo la gente di Dinge diceva che la Fiorentina è un trampolino, e a livello cinico è anche abbastanza giusto questo, nel senso che la Fiorentina non fa l'Europa League da 10 anni, però ecco, sentirselo dire non è bello, e Vanoli in questo non ha mai messo da una parte la Fiorentina. Altri messaggi e consigli per Andrea Giannattasio su come combattere i primi freddi stagionali, li giriamo tutti a lui. Qui siamo in conclusione, ringrazio Sara Mastro Simone per l'aiuto, il coordinamento, la parte tecnica, ringrazio tutti voi per la pazienza e i tanti messaggi che ci sono arrivati. Col sottoscritto ci rivediamo domani alle 19. Detto questo, vi lascio in buonissime mani. Dario Baldi dalle 9, poi Chi si compra e poi tutto il resto, tutte cose, come cantava un famoso duo che si è sciolto. E con questo vi saluto, vi ricordo che domani c'è la partita contro il Venezia, quindi rimanete con noi, novità di formazione e tutto il resto. Ciao, a tra poco.
20: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
21: Il centenario.
22: Il 10 settembre 1989 si giocava la quarta giornata di Serie A. Il campionato era iniziato in anticipo per i mondiali Italia 90. La Fiorentina aveva esordito a Bari con una punizione di Roberto Baggio che pareggiò il gol del vantaggio barese segnato dal nostro ex Pietro Maiellaro. L'esordio casalingo era avvenuto contro il Genoa con un pareggio a reti bianche. Casalingo per modo di dire, perché a causa dei lavori di rifacimento dello stadio per ospitare la Coppa del Mondo avevamo giocato a Pistoia, dove si era disputato anche il secondo turno di Coppa Italia, in cui eliminammo il Como ai calci di rigore dopo aver superato in trasferta il Licata. Alla terza giornata pagammo dazi a Torino, sconfitti 3-1 dai Goppi. Un risultato maturato nel secondo tempo, dopo che il primo era finito in parità, con la risposta di Lubos Kubik al vantaggio iniziale segnato da Casiraghi. Quel 10 settembre ospitammo a Pistoia la Lazio. Il pubblico era fatto sostanzialmente di abbonati viola. Poco più di 9.000 quelli che avevano sottoscritto l'abbonamento. L'allenatore Giorgi schierò questa formazione: Landucci, Pioli, Volpescina, Iachini, Celeste Pin, Battistini, Bosco, Dunga, Dertiscia, Baggio, Buso. Nel secondo tempo al 52esimo Di Chiara sostituì Bosco ed al 72esimo Dell'Oglio prese il posto di Dunga. Fu una partita brutta. Volpescina aveva sprecato un assist di Baggio nel finale del primo tempo e solo un'azione personale del numero 10 Viola la sbloccò, provocando un calcio di rigore trasformato al 71esimo da Roberto. La Lazio, che fino ad allora aveva tenuto bene il campo, non ebbe né la forza né la qualità per reagire e furono i Viola, con Dertisia e Buso, ad andare vicino al raddoppio. I due punti rassereranno classifica ed ambiente in vista della trasferta al Vicente Calderón contro l'Atletico Madrid nei 32esimi di finale della Coppa UEFA, che sarebbe stata

0: Aria autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria. Intanto, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone.
2: E sul fronte Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile, il giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
3: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
2: L'Ndrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
3: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con le imbarcazioni ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
2: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Stamani mi sono cascati i capelli. Per chi lo sta guardando in video, per chi ci sta guardando ovviamente sul digitale terrestre o chi ci riguarderà anche ovviamente sui social e quant'altro, io ho finito i miei capelli, li ho persi. Li ho persi nelle ultime 48 ore, dove chiunque si è permesso di dare un giudizio sulla Fiorentina, legittimo, ovviamente in questo paese tutti possono parlare ed è giusto così, ma li ho persi per un motivo. Mi sono proprio caduti a pezzi, perché allora e quello non va bene come comunica e l'altro deve comunicare di più e quell'altro e la critica perché Vanoli non farà mai

0: le conferenze stampa, e quell'altro Paratici è diventato un cretino dopo che però gli ho detto nelle facelle aveva preso 7, e quell'altro è Paratici non è più quello della Juve, e poi però c'era sempre stato Marotta. Io veramente non ne posso più, e vi dico di più, io sono contentissimo che domani la Fiorentina scenda in campo contro il Venezia, perché almeno finalmente queste chiacchiere da bar a cone finiscono, perché sono diventate veramente bar, chiacchiere non da bar, proprio da bar di bassa periferia, dove chiunque può dire la propria, tanto se si spara nel mucchio va bene così. E io quindi oggi li ho persi i capelli, li ho persi, perché in un momento come questo di tristezza, in un momento dove siamo affaticati anche dal tifare Fiorentina, dall'essere qua, io perdo i capelli, li perdo, perché sono veramente affaticato, sono proprio, come posso dire, provato da questa situazione. E quindi io, con i pochi capelli che mi sono rimasti sul retro, sono qua a dire che bisogna unirsi nel vincolo sacro dell'amore per la Fiorentina, e noi contro tutti, noi contro tutti, perché in questo momento noi siamo contro tutti, anzi tutti sono contro di noi, perché noi siamo capaci di litigare con noi stessi davanti allo specchio e di avere idee diverse l'un con l'altro, anche se casomai sono nostri parenti, anche se casomai sono nostri fratelli, però ora è il momento di unirsi contro tutti, contro chi ci denigra, contro chi spera che si vada in Serie B, contro chi immagina l'ennesimo fallimento, ecco. E qui non siamo a negare gli errori, nel senso, io non dico che Paratici non ha sbagliato, anzi, Paratici ha sbagliato, l'allenatore, per l'amor del cielo. Ho visto lo one-to-one della Gazzetta di due giorni fa, che se ne è parlato un po' ieri, poi arriveremo anche lì, con dei paragoni fatti apposta per far sembrare la squadra dell'anno scorso meglio di quella di quest'anno. Ma una roba ridicola, agghiacciante. Perché? Perché tanto ora bisogna sparare nel mucchio, bisogna dire che la Fiorentina fa schifo dopo gli si è leccato il culo perché aveva preso Mastantuono, il grande colpo là, e poi Attà e le robe. Ragazzi, ci vuole ogni tanto anche un po' di equilibrio. Ecco, la squadra di quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso. Paratici fino a settimana scorsa era una divinità per tanti. Oggi capisco che sia più facile dire Paratici è una merda, non capisce nulla, perché casomai a differenza di qualcun altro non ti porta a cena, oppure non ti manda i messaggini troppo amorosi. Però noi abbiamo passato 20 anni tra Pantaleo Corvino e Daniele Pradee, e questo ai primo allenatore cannato si dice che è un cretino. Ieri ho sentito dire da qualcuno, bisognava dare del tempo a Grosso. Allora, l'anno scorso ci siamo incazzati perché Pioli non è stato mandato via prima. Ora, dopo tre giornate dove si è fatto pietà, lo mandano via? No, però bisognava dargli del tempo a Grosso. Poi ho sentito un altro, ma non farà sicuramente fatica a ritrovare la panchina. Certo non farà fatica, però ragazzi, c'è questa narrazione su Grosso, che poi ovviamente viene raccontata da una parte, quindi noi sappiamo una versione, che è quella che arriva dai giornali. Poi forse scopriremo la sua, o forse mai, perché ci sono le clausole di riservatezza. Però ecco, ragazzi, io ve lo dico, non siamo qui a parte pettinare le bambole, ma soprattutto a attaccarci l'un l'altro come noi abbiamo, cioè così a caso. Cioè, secondo me si sta dando di barta, come direbbe un saggio, perché io sto leggendo anche da parte di colleghi fiorentini e di opinionisti fiorentini della roba, ex calciatori e quant'altro, che in 20 anni non l'ho mai letta. Cioè, davanti a 150 milioni di mercato, noi ci si sveglia la mattina e si dice quello che l'ha fatto è diventato un cretino tutto insieme perché ha mandato via l'allenatore. Ma ragazzi, ma noi veramente un minimo di equilibrio non ci sa. Cioè, è come dire, se ho litigato con la mia moglie, allora ci si lascia. Capito? Ma prima proviamo a ricostruire, se ci siamo proviamo a darci un tono. E io, siccome penso che Paratici riesca a dare un tono a questa squadra, vi dico che il ritorno da Vanoli, praticamente, no, ma io, guarda, è inutile che l'hai cancellato il messaggio, poi lo rileggo. Però, cioè, ci vuole un attimo di equilibrio, ci vuole un minimo di chiarezza, cioè anche per ricostruire. E poi ho letto già delle critiche perché la Fiorentina non ha fatto conferenze stampa su Vanoli, ma io vi posso dire, ma se devo sentire le conferenze stampa di Grosso, che non ha mai detto un cazzo se non ridere, preferisco Vanoli e parli solo dopo la partita, a meno se bestemmia, bestemmia una volta sola e non più di una. E poi, al di là di tutto, ti ripeto, in questo momento secondo me il silenzio è zitti e pedalare. Cioè, cosa deve venirci a dire? Sì, io ho preso questa squadra, li farò giocare Dodò, Pongracic e Ranieri, perché casomai Dragusin è piantato in terra tra la preparazione e il fatto che non è che era tanto e non giocava, quindi non riesco a farlo mettere. Vieri ancora troppo giovane per la Serie A per farlo giocare, e Valdepeñas casomai non è bravo a fare quei tagli che gli venivano chiesti prima. Questo ti deve dire, ce ne siamo accorti tutti. Ah, poi aspetta, faccio giocare anche Fagioli perché Olai è rotto, e poi Johan Dur, cosa ci deve dire questo? Ma ragazzi, io vi dico così, io preferisco tutta la vita che appunto questo non parli, preferisco che tutta la vita questo non parli. Chi parla deve essere paratici, casomai durante la prossima settimana, ma forse la prossima no perché c'è la Coppa Italia, comunque deve essere lui secondo me, quello sicuramente. Poi io un paio di notizie lo dico a chi va in trasferta. Beh, ho letto grandi feste per cui domani i tifosi della Fiorentina tornano in trasferta, bellissimo, io sono d'accordo con te, anzi ci vorrei andare in trasferta a Venezia. Purtroppo, ve lo dico chiaramente, ve lo dico fin da subito, mettiamoci l'anima in pace. Già questa giornata ci sono state diverse trasferte vietate, anche in Serie B, anche in Serie C, anche in Serie D, anche in altre categorie. Per esempio Torino-Roma di 6 settimane è stata vietata. Prepariamoci perché puntualmente quando c'è stato qualche progresso tra due squadre, chi appunto fa l'ordine pubblico tende a vietarla. Mettiamoci l'animo in pace, ve lo dico oggi. Ieri c'è stato un bellissimo articolo, vi invito a recuperarlo sulle pagine di Domani, a firma Lorenzo Contucci, che è un avvocato che segue gli ultras sui DASPO e sulle limitazioni. Il punto è uno solo, e per chi va in trasferta lo sa, praticamente sono sotto organico e lo sappiamo. A noi ci hanno raccontato che con la festa del tifoso si sarebbe stati liberi di andare a fare quello che ci pareva. La realtà dei fatti è che loro non hanno il coraggio di andare sui singolo, e quindi fanno DASPO preventivi, prendono nel mucchio, quindi poi ti prendono, poi devi andare a farti levare il DASPO e pagare l'avvocatino. Ti devi rompere il cazzo, praticamente. Tutto perché? Perché appunto non sanno gestire l'ordine pubblico come. Ma non è perché io sono piantedosi, quanto perché ne ho parlato anche con chi di dovere. Quindi mettiamoci l'anima in pace, facciamo quella di domani e poi vediamo se se ne farà altre. Ma non perché domani deve succedere qualcosa, quanto perché ve l'ho già spiegato. Quando c'è qualcosa di pregresso, vedrai, lo vieteranno. Piccola notizia di cronaca. Lo dico chiaramente, io sono felice dell'apertura di Antico Vinaio dentro Palazzo Strozzi, perché leggo che a Firenze c'è tanta indignazione di questa apertura, a parte che non fa le schiacciate, non fa l'asporto. Ma poi ragazzi, io lo dico chiaramente, anche se tifa per l'Inter, e io uno che è partito da Firenze, si è creato e ha creato un impero nel mondo, ma è più turisti o di lui, in una città che si è svenduta completamente al turismo. Cioè, ci rompi il cazzo perché Tommaso Mazzanti, e lei è uno di Firenze, si è creato da Firenze e ha fatto milioni per Firenze. Io capisco che siate, anzi miliardi, io lo capisco che siate invidiosi di lui, ma è una città dove c'è 14.000, con tutto il rispetto, non mi dai del razzista, bangladini che vendono qualsiasi cianfrusaglia di Roma, di Pisa, di Venezia, le maglie della Juventus, della Roma, i souvenir anche della città del buco del culo di Italia. E il problema è Tommaso Mazzanti che vende le schiacciate dentro Palazzo Strozzi. Ragazzi, forse per la città di Firenze abbiamo delle idee veramente diverse, però attaccare Tommaso Mazzanti è da pezzenti, perché l'idea di mettere un impero lì, io capisco che sia un museo, tutto, è perché ragazzi ci abbiamo messo delle merde colate nel mezzo, scusate il termine, dentro Piazza della Signoria, è una delle attività più redditizie che abbiamo in città. No, non può stare dentro il museo. Ma ragazzi, veramente nella nostra città siamo nati all'incontro. Parliamo di Fiorentina, perché questa era solo una cosa che volevo dire. Dario Baldi versione Homer Simpson. Questa ho perso i capelli, mi hanno fatto perdere i capelli, ragazzi, voi non avete idea, ho perso i capelli. No, non è vero, io mi scrivo quante cazzate dici, no, in realtà se è per riempire, per montare un po' la panna lo faccio ovviamente. Mamma mia, Dario Baldi, senza di te la mattina non è la stessa cosa, ci manca troppo la pirola, mattutina c'è dall'aria. Allora, ieri mattina, ragazzi, mi scuso ancora, sono un coglione, io non ho più, che, non ho più l'età. Non ho più l'età, sono un coglione, mi sono addormentato come un cretino. Abbiate pazienza. Secondo me non sono tutti contro di noi, siamo noi stessi e siamo contro noi stessi. E quindi non diamo motivazione ed entusiasmo alla squadra, ma solo confusione. Voi in TV e noi che mandiamo messaggi siamo il top dell'anticalcio. Ma in realtà questo non è vero, perché secondo me il tifoso fa bene a parlare. Noi viviamo in una città dove ci sono 3 radio, a Roma ce ne sono tipo 20, eppure non mi sembra che la Roma e la Lazio vadano male, anzi la Roma persino quando andava male c'era le critiche, ma le critiche non devono essere dei tifosi. Io ti sto parlando di chi poi ci mette la faccia, cioè se noi passiamo la giornata incattiviti col fegato grasso e gonfio a dire paratici non ci ha capito nulla, e ragazzi se è capito e paratici non ci ha capito nulla, su grosso se è capito tutti, cioè penso su grosso sia indifendibile, ma penso lo sappia anche lui, e perché Vanoli non era la scelta migliore, grazie al cazzo, e c'era Conte per esempio su strada, ma non lo puoi prendere, quindi vai su Vanoli, è una scelta sicura, è una scelta che ha già provato, è una scelta da carro armato, e quindi siamo sicuri, però la squadra non è peggio dell'anno scorso, ragazzi, cioè avevi visto Gudmundsson come segna, ragazzi, noi si è aspettato 2 anni Gudmundsson, 2 anni si è aspettato Gudmundsson, io non lo posso ridiare perché comincia ancora la Roma, forse c'è qualcosa a Firenze che fa depotenziare i giocatori, non lo so. Quindi non sono d'accordo su questo. Io, che io sia all'anticalcio, sono d'accordo. Secondo me fanno di tutto per parte avere polemica. Non so perché c'è polemica. Ci sta, ci sta. Buongiorno Dario, sta per caso dando dei prezzolati ad alcuni tuoi colleghi perché non vi porti fuori a cena e non vi passa le notizie? Assolutamente no, Cristiano. Io non ho dato questo. Ho fatto una semplice riflessione. In passato, gli errori quando sono arrivati Toledo e Gazzi, Faraoni, Belotti, oppure grandi cacate fatti con gli allenatori, penso anche solo ai litigio con Gattuso e quant'altro, sulla direzione sportiva non è che c'erano tutte queste critiche, non erano appestati dai signori, come mai? Perché forse c'era un rapporto diverso. Paratici, che l'abbiamo raccontato in 1000 salse, quest'anno ha mandato sempre più o meno tutti nel muro, capisco ci sia indignazione ed è giusto così, però c'è un trattamento diverso tra quello che succedeva prima e quello che succede oggi, è inutile negarcelo, è inutile, non è che do dei prezzolati, è semplicemente un cambio di comportamento, fine. Il preservativo non va messo in testa, no, lo so, va messo altrove, se no non sarei nato io. Sono giorni e ripeto, neanche per i disastri di Roma e Gobbi degli ultimi anni ho visto questo accanimento a livello nazionale. Ho l'impressione che stessero tutti sul guado, pronti a scattare al primo inciampo. Sì, sono tutti caldi, Nares, sono tutti caldi, ma poi ci si ripiglia, non ti preoccupare. Poi ci si ripiglia e gli si va a rendere. Costa, questo copriapo pelato, mi hanno fatto perdere i capelli da quante ce ne hanno dette, quindi bisogna unirsi. Fabrizio al telefono, ciao Fabrizio, buongiorno.
1: Sì, ciao, buongiorno. Allora, senti, io concordo tutto quello che ha detto, però c'è una cosa che mi fa sentire, io sono anche un tipo molto diretto. Quello di Mazzantini, quello te la potevi anche risparmiare. Mazzante, come si chiama? Non è così, te lo dico io, e non è così. Poi ognuno è libero di pensare come vuole, ma non è perché interista, a parte mi dà noia che mettano in negozio, a parte non ci sono mai stato a mangiare le schiacciate, su e mai ci andrò. Cioè io non c'ho niente, io non sono uno che fa schiacciate, però se te la devo di tutta, quella cosa lì non è assolutamente vera.
0: Perché ma io guarda, non ti dico, io non ti sto parlando della schiacciata in sé, io sento
1: No, non si è fatto, no. Oddio, ma lasciamo fare questa cosa lì. Però uno lasciamo fare, uno non si è fatto da solo, te lo dico io, ma se te lo dico
0: è no, perché vabbè, però comunque si è creato un impero, anche se non si è fatto.
1: Che si difenda una persona che dentro è fiorentino. A parte dice sempre le solite bischerate, io non so come ha fatto arrivare, cioè lo so come ha fatto arrivare a quei livelli, ma lasciamo fa, non mi interessa perché ti ho detto io fo tutto un altro lavoro, cioè anch'io lavoro in pubblico, non ti dico cosa fo perché non mi voglio fare pubblicità, però io un modo di gestire le cose non le farei mai. E dire che lui è un grande e io poi per me può aprire anche 200.000 negozi a Firenze perché tanto c'ha soldi, c'ha tutte le più grandi conoscenze, Bastianic, cioè, per l'amor di Dio, ognuno della sua attività della vita fa quello che vuole, però che se lui si è fatto da solo questo abbia fatto.
0: No, questa è una tua idea perché tu lo sai, io ti parlo di un giudizio esterno,
1: entrare in quel negozio e vedere le maglie della Fiorentina e poi va a farsi grande a Milano e a Milano bene, a me quella cosa lì mi è rimasta.
0: Quello è un altro tema e posso anche essere.
1: Quella mi è rimasta vista, non te lo dico accalorato perché a me queste cose lì mi fanno.
0: No, ma hai ragione, ma io ti dico un'altra cosa, io non ti sto parlando di quello che fa fuori, io ti sto ragionando di un'altra roba. Leggo una polemica di alcuni perché metto un negozio dentro un museo storico quando abbiamo una città che a livello cittadino è completamente svenduta al turismo e quindi
1: certo,
0: cioè svenduto.
1: No, ma questo ti sto parlando ragione, di no, questo ti do perfettamente ragione, si potrebbe aprire, si potrebbe stare 200 ore a parlare, però cioè portare ad esempio lui non è, cioè Fiorentino perché gli non viene, fai i bise, va dove la fuma, poi non la fuma nemmeno, ma insomma, però ragazzi, lui è proprio interista, si è spiegato, cioè ho visto delle dichiarazioni a Milano, io a Milano ci sono sempre andato, ho un amico, avevo i pass, Coca-Cola, senza fare tante pubblicità, entravo ovunque con questi pass, però io te lo dico, i milanisti, gli interisti poi, che la Milano bene, lasciamoli fare, guarda, meglio i milanisti, gli operai. Di quelli lì che sono.
0: Vabbè, lascia beat, vai, grazie mille.
1: No, te lo dico perché io.
2: No,
1: un fiorentino che ti fa Fiorentina e fa il ganzo, a me lui veramente mi dà proprio, cioè quando senti.
0: Vabbè, questa è una tua opinione.
1: No, concordavo tutto quello che ti ha detto, perché veramente
0: va bene.
1: Polemiche su paratici, cioè basta. Pensiamo.
0: Grazie mille Fabrizio, grazie mille. Allora, davvero la Fiorentina ultima in classifica, parlate, tornate a tempo a criticare Mazzatti. Io non l'ho criticato, l'ho lodato, quindi no, io ho fatto una analisi di, la sapete, 5 minuti extra calcio si fanno sempre. Allora, Lore dice, io ho sentito Luciani dire che andava esonerato Paratici. Sì, ma io non è che tutto quello che dice il mio capo ne sono d'accordo, che podcast sono io l'autore, ma non lo dico, non è che le idee gliele do io. L'ha detto lui, non sono d'accordo con lui. Come spesso succede, amen. Ciao Dario, che piacere sentirti. Pensavo ti avessi esonerato. No, io gliel'ho detto ieri. Gli ho fatto: se mi vuoi bene, esonerami. Se mi vuoi bene, esonerami. In realtà, no, sono ancora qua. Gliel'ho detto alla nostra regista: se mi vuoi bene, esonerami. E niente, a grosso l'hanno esonerato, a me no ancora. Comunque, io non lo vedo l'ora di leggere l'autobiografia di Ferrari per sapere tutti i retroscena di quest'anno di Fiorentina. Dici, è pronto un libro? Beh, ci sta. Questo è bello, ma tanto ormai di libri ne escono tanti. Tu che parli di equilibrio è veramente da Zelig, però Paratici resta indifendibile, sbagliare l'allenatore ci sta, ma richiamare chi non si riteneva all'altezza è proprio senza vergogna. Vabbè, Carmine, io sono sincero con te, quante volte ti è capitato nella vita di provare a ritornare con una tua ex? È la stessa cosa, ritorni con l'ex, mentre ti lascio la tua donna, ritorni con l'ex, può essere sempre una buona nottata, insomma, sia uomo che donna che sia. Dario, c'era ieri a vedere la finale primavera, ecco, no, su questo volevo dire una cosa. Io la finale primavera ieri non l'ho vista perché ovviamente ero di zanzara, quindi non si può vedere perché stavo lavorando. La Fiorentina la guarderò, ma la primavera non c'ho i 60 su il televisore. Però ecco, cosa volevo dire? Volevo dire che ieri il presidente commisso si è, con i pochi tifosi della Fiorentina che c'erano, del Firenze del Nord e Milano Brianza, si è concesso alle foto, hanno passato un bellissimo pomeriggio. Quindi volevo fare un plauso a Joseph e a Catherine che, come dicevo ieri, non sono banali. Soprattutto Catherine non mi sembra banale, anche nelle cose che dice, che soffre insieme a noi, io ci credo. Non ho mai ingaggiato la canottiera, mi hanno fatto perdere i capelli. Che palle questi tifosi, ma possibile non siano in grado di abbozzarla, di rompere i cojones e tifare la squadra? E basta, Maremma impestata, teste basse e pedalare. Tutta questa veemenza di alcuni tuoi colleghi nei confronti di Paratici è quantomeno sospetta. Questo è un amico, Mario da Scandicci. Poi, se Tommaso fosse stato Viola, avrebbe potuto aprire un domo? Quanta malcelata invidia sociale in questa sinistra? Ragazzi, che ci sia invidia nei suoi confronti, secondo me è ovvio. È ovvio. Appunto, io penso che comunque sia un emblema di conosce poi la città nel mondo, perché c'è tanti riferimenti a Firenze che arrivano ovunque, da Dubai a Jakarta, passando per questa. A me fanno schifo anche le mostre nei bar, figurati per la porcata nel museo. Non solo non capisci niente di calcio, ma anche in arte non sei messo bene. No, attenzione, io non dico che quella sia arte, io dico semplicemente che abbiamo svenduto una città ai mini market e ci rompiamo il cazzo perché è un grande imprenditore, perché è un grande imprenditore, gli viene concesso di aprire dentro un museo. Semplicemente penso si sia veramente invidiosi e anche messi male. Qualche mese fa l'avremmo fucilati tutti, vari Mandragora, adesso è Modric, Ken, Gudmundsson, ora tutti a frignare, siamo una tifoseria penosa. Sì, è vero, sono pienamente d'accordo Gianmarco, 100% d'accordo con te, perché è veramente un... È anche triste vedere certi commenti su certi giocatori fatti da quelli che casomai li volevano prendere a pedata nel culo, e ora perché siccome hanno fatto un gol bisogna essere qui a leccargli le terga. Questo semplicemente quello che penso. Poi mi dici poi regia quanti messaggi abbiamo, che voglio sentire, visto che c'è un po' di audio, li voglio sentire. Vabbè, quello che scrive Giallo è anche vero. No, vabbè, ma io ragazzi, cioè, non giudico la persona, cioè, per me potti fare che gli pare, non venga a raccontare tipo per la Fiorentina, quello di sicuro. Però ora mi lei il cappello perché non ne posso più. Però ecco, oltre a quello mi sento anche di dire che, cioè, stiamo parlando di un grandissimo imprenditore, che sono contento che apra a Firenze. Sono molto contento, perché poi quando vedo l'indignazione mi eccito particolarmente. Senti, andiamo col primo, vai.
2: Buongiorno Dario, e anch'io ne posso più, no, di tutto questo sparare e dagli apparatici, dagli alla Fiorentina, dagli a Vanoli, e come tu dicevi, ma che fine si farà, e doveva far qui, e doveva far là. A me tutto questo mi sa però di un fatto, che la Fiorentina, con Paratici, ho messo tutti quelli che tu vuoi, da noia che la vada bene, e questo se lo dimostra quell'ora dalle 11 a mezzanotte, quando venne fuori da una radio sportiva che la Fiorentina aveva costretto attraverso una banda a firmare Ulai per la Fiorentina. Capito, Mario?
0: Io questo non lo so assolutamente. Io non rimpiango Mandragora perché mi è in debito di un gol alla finale di Conference. No, sì, è in debito. Siamo noi in credito, non è lui in debito. Perché se Mandragora, al posto di mandarla in curva o verso i tifosi, l'avesse messa dentro, noi ora si sarebbe con un tatuaggio su una coppa su un braccio, tutti a ricordarsi di quella notte ubriachi per Praga. E invece ci si ricorda le lacrime e le prese di giro di quelle merde del West Ham. Scusate il termine se qualcuno ti fa per il West Ham, ma per come me li ricordo come se fossi ora, quanto mi stanno antipatici gli inglesi. Ragazzi, voi non avete idea, cioè io ho un odio nei confronti degli inglesi che tifano proprio, che proprio mi fa uscire la bile. E si ragiona Mandragora e il nuovo Modric, veramente, da come qualcuno dice, non scherziamo. Andiamo a un altro audio, vai.
3: Buongiorno Dario, che dire?
0: Buongiorno.
3: Meno male che sei tornato, anche se magari sono qualche giorno. Io sono rientrato dalle ferie quando te praticamente sei andato via. Mi sei mancato tantissimo. Ho spento Firenze, Viola, no, radio e tutto, perché non ne posso più nemmeno io. Comunque complimenti, veramente. Meno male ci sei te, secondo me l'unico vero giornalista che si può definire tale nel panorama del giornalismo sportivo. Grazie Dario, continua così, un abbraccio.
0: No, ora sì, anche se mi fai un po' emozionare, non sono l'unico, anzi io penso di essere il peggio di tutti. Sono il peggio di tutti, assolutamente, perché non ho notizie, non so niente di niente. A me piace far casino insieme a voi, mi piace fare casino insieme a voi. No ragazzi, il contrario. Ulai è stato sequestrato un'ora per impedirgli di firmare per la Fiorentina. La mattina la colazione la gente la deve fare con il caffè, no con i barbon. Sì, vabbè, uno può farla con i barbon, può farla con come si chiama, lo uso, lo può fare con i pastì. Mica vado a morire i pastì. Se qualcuno è viene dalla Francia e mi porta del pastì, gli faccio fare mezz'ora con me, bellissimo. Però dovete portare il pastì, perché in quello italiano non mi piace. Il pastì è veramente buono. Quindi Mandragora è in debito con noi, non capisci mai una sega. Sì, vabbè, è in debito con noi, ho detto che lui è in credito con noi, che noi siamo in credito con lui. Non capisco una sega, Pernocchio. Per fortuna tu ci sei te a fammelo capire. Ma infatti, se non ci fossi te, io starei male. Io ho bisogno che tu ci sia, te, i Bomber Viola, perché quando dico le alzate, almeno ve le appuntate e potete tornare qui. Ma io senza di voi non la farei. Siccome c'è gente che non legge i messaggi, io i messaggi li leggo tutti. Te che mi dici non capisco una sega, io sono contento. Anzi, sono più contento di svegliarmi se ci siete che mi dice non capisco una sega, perché almeno sono contento di venire qui e c'è qualcuno che le cose che Dio le ascolta. Su questo sono pienamente d'accordo. Però vedi, sui tema musei qualcuno sta parlando. Andiamo con un audio e poi se ne parla.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io do fiducia a Vanoli perché i giocatori dell'anno passato non sono nemmeno paragonabili a quelli di quest'anno. Quindi i giocatori quest'anno ce l'ha. L'anno passato ha dovuto fare necessità virtù. Quindi, però, l'unico appunto che gli posso fare è che per iniziare dalla difesa e il centrocampo dell'anno passato mi sembra un po' troppo, visto che l'anno passato al Malfatia ci siamo salvati. Quindi su tre reparti, due sono quelli dell'anno passato, ho qualche dubbio. L'unica cosa è, meno male gli hanno venduto tutto l'attacco, se no si giocava alla squadra dell'anno passato. Quindi no, spero che valorizzi al massimo i giocatori che quest'anno hanno in rosa, perché sono forti. Ciao a tutti, Massimo.
0: No, la cosa è questa, la cosa è questa, attenzione, non scherziamo. La rosa è più forte dell'anno scorso. Vanoli lamentava di una squadra più forte. Vanoli ha una squadra più forte, specialmente davanti, ha più alternative a centrocampo. L'anno scorso ha giocato, no, contato di più, è rilegato al cazzo, scusate il termine volgare, a praticamente al fatto che nessuno si facesse male, cioè eri praticamente appeso al fatto che uno fosse vivo, praticamente, perché se uno si faceva male succedeva casino. Invece quest'anno c'è anche Cambi, è una cosa ben diversa, è una cosa molto ben diversa. Poi il messaggio sul teatro si mette: buongiorno Dario, però non vale mandare i vocali dei parenti. No, assolutamente no. Ieri non ti ho scritto e non ti sei svegliato, vedi? È vero, tu mi dai sveglia a te, Pernocchio. Ora ti metto con Alexa, almeno tu mi puoi chiamare direttamente a casa. Puoi chiamarmi direttamente a casa. Allora, regia, fai una cosa: chiama il nostro ospite, vai, e poi si parla con lui. La gente parla dei musei senza mai andarci. A Palazzo Pitti c'è il caffè Nannini agli Uffizi, la caffetteria al secondo piano, e comunque Strozzi c'era già la caffetteria, ha solo cambiato gestione. Invece di vantarvi sulla chiacchiere delle bellezze, venite a visitare i musei. Grande Lore del Vasariano, ti voglio bene, ma io ti dico di più: io sono molto più contento che ci sia lui dentro Palazzo Strozzi e tanti altri, perché l'odio che tanta gente c'ha nei suoi confronti me lo fa star simpatico, te lo dico sinceramente. Non parlo dell'imprenditore, ma che all'estero si sia conosciuti per il panino antico vinaio e non più per la bistecca la dice lunga su tante cose, anche dei successi politici dei tradizionalisti in Europa. No, non ho detto questo, ho detto che in certi mercati antico vinaio è molto più conosciuto. Porta il brand Firenze in tanti mercati, pensa a quello arabo dove la bistecca non la mangiano. Quindi in quel mondo lì sicuramente antico vinaio ha un appeal leggermente diverso, ma non perché la bistecca sia diventata meno importante, semplicemente è un qualcosa di diverso. Ma che c'entra la caffetteria o la schiacceria? In tutti i musei c'è la caffetteria, pure al Louvre. No, ma era un riferimento in generale. Meglio il pernocchio che il pastì. Qui abbiamo amici alcolizzati come me. Aldo da Piombino mi dice: io smetto di ascoltarti perché mi è venuta a noia di ascoltare le cazzate dei tifosi. No, resta con noi Aldo, resta con noi, non mollare Aldo, non mollare, bisogna mai mullare, dobbiamo restare qui a combattere, ovviamente combattere punto su punto per salvaguardare questa Fiorentina. Siamo noi nel carro armato, il carro armato è vuoto, c'è Vanoli e ci siamo noi, e noi siamo insieme a Vanoli sul carro armato, senza se e senza ma. Potrei consigliare alle vedove della Sofferenz dei bei giovedì al museo, ne guadagnerei sicuramente. Ma guarda, io giovedì te l'ho detto, ho cominciato un corso di di biliardo, biliardo a stecca, e farò tipo il tipo Fantozzi, coglionazzo, farò tipo così, no? E quando è qualcosa, coglionazzo, si girò verso la moglie Pina, esattamente questo. Vai con un altro audio, vai regia.
5: Tempo a grosso, ragazzi, c'ha ragione, tempo a grosso. Ma cosa volevate dare tempo a grosso? Oltretutto era lui, molto probabilmente non aveva nemmeno più la passione di stare allenando la Fiorentina. Cosa volete dare tempo a grosso? Tempo a grosso. E oltretutto qui ritorno a dire che colpa è anche di chi spara fuori da Firenze e si permette di parlare della Fiorentina male sparando nel mucchio, come hai detto, bravo, dicendo che grosso non doveva essere mandato via, Paratici ha fatto schifo. Oh, ma che? Ma che state dicendo? Ma ci siete dentro a Fiorentina? Voi ci siete dentro a Firenze? Quindi che cosa parlate? Grazie mille per quello che sta dicendo.
0: Vabbè, questo, grazie mille, no, io dico semplicemente la mia. No, vabbè, Nico, chiaro che le mangia le bistecche, ma devono essere macellate all'al, tra l'altro, non con l'altro metodo di macellazione. In Lombardia si fa la lombatina di maialino, sono di manzo? No, assolutamente, Nico, però cambia la macellazione in certi paesi, no, non scherziamo. Se tu vai da uno a dargli la bistecca macellata come qui che non è halal, non te la mangia, non la può mangiare, è una cosa diversa. E le bistecche halal non so quante ce ne sia, non so quante ce ne siano. Allora, vuole dare la bistecca, non l'aveva, e che mangiano i prosciutti e tu sei di fuori? Monica, ti ho già detto, dipende la macellazione, il tipo di macellazione. Poi si ritorna sul tema, perché intanto saluto il mio amico Maurizio Canino. Ciao Maurizio, buongiorno.
6: Ciao Dario, buongiorno a te.
0: Allora, io ti chiedo subito, nel disastro che generalizzato che abbiamo, ti chiedo, sei contento della scelta di Vanoli?
6: Ma sai, Vanoli non lo dicevamo, l'abbiamo detto in tempi non sospetti, quando appunto si paventava grosso, noi si disse, se si deve prendere grosso si può tenere Vanoli, tutti abbiamo detto questo. Perché? Perché Vanoli comunque il suo l'anno scorso l'ha fatto, ha portato la Fiorentina alla salvezza, e quindi o facevi il salto di qualità andando a prendere un allenatore di quelli che magari ti potevano far fare un ulteriore salto magari, oppure tenevi Vanoli, perché grosso l'anno scorso ha fatto un campionato normale, diciamo, col Sassuolo, ha fatto il settimo posto nel girone d'andata e il 17° nel girone di ritorno, quindi peggio di quello che aveva fatto Vanoli alla Fiorentina, perché Vanoli, se non vado errato, ha fatto un ottimo girone di ritorno, quindi potevamo tenere lui. Non ho capito questa mossa di voler prendere grosso quando c'avevi già un allenatore sotto contratto e tra l'altro stava volentieri a Firenze, e quindi avrei tenuto lui. Però ripeto, è 2 anni necessari, vuol venire, noi non lo prendiamo. Poi può piacere o non piacere, però Sarri è andato ad allenare negli ultimi anni, ha fatto bene a Roma con la Lazio, l'ha preso poi Giuntoli all'Atalanta. No, vabbè, lui voleva venire, però evidentemente a Firenze non si vogliono allenatori di livello, o comunque hanno fatto dei risultati, che hanno un curriculum, ma si preferisce allenatori che sono tutti da scoprire, perché grosso sapevamo che aveva allenato in Serie B, fra l'altro esonerato al Monza, al Brescia sicuramente, al Monza mi sembra, cioè, idem.
0: No, non è mai stato al Monza, è stato al Brescia sicuramente, è stato esonerato al Verona.
6: Al Verona. In altre squadre, quindi comunque non aveva, insomma, non era un allenatore che, come dicevamo, aveva fatto grandi risultati. Poi è andato in Francia, anche lì non ha fatto nulla di che, quindi ripeto, io dissi che la campagna acquisti che aveva fatto Paratici mi piaceva, però aspettavo la risposta dal campo, quindi
0: no, quello
6: non c'è stata, anzi è stata diciamo ancora peggiore di quella che aveva fatto Pioli l'anno scorso, quindi niente,
0: no, quello di sicuro,
6: destinati Maurizio. A soffrire siamo destinati, no, a
0: siamo
6: soffrire.
0: Destinati a soffrire, però io ti chiedo questo, te sei tra quelli che dice che Paratici è diventato grullo tutto insieme? perché ce n'è tanti di Dione Paratici si è impazzito, c'è un sacco di gente
6: che poi sono i soliti che magari dicevano che Paratici aveva fatto un bel lavoro, sono gli stessi. Magari io dico che, ripeto, non ho capito, cioè è una situazione difficile da comprendere, Dario, perché effettivamente se ne stanno sentendo tante. Io ti dico solo che da osservatore, come tu sai che io sono da anni, io guardo il campo e il campo per adesso ci sta dando delle risposte negative per queste prime tre giornate. Adesso aspettiamo Vanoli, che tra l'altro ha parlato molto bene della campagna acquisti fatta da Paratici. Adesso vediamo il campo. Io, sai, sono abituato, io non parlo di altre cose che non il campo. Io sono sempre stato uno che ha guardato le partite, ha guardato il campo, e il campo per ora da tanti anni, non solo da adesso, non è stata una risposta positiva.
0: Ma
6: mi spiace dirlo, ma è la verità. Non ci si diverte più a guardare la Fiorentina, purtroppo.
0: E speriamo di tornare a divertirsi. Sei convinto della scelta dei vecchi tra difesa e centrocampo da parte di Vanoli? Dodò, Ranieri, Pongracic, Ndur, Fagioli?
6: No, vediamo quello che farà a Venezia. Ora, domani sera avremo delle risposte. Venezia è una partita delicata perché siamo purtroppo a zero punti. Poi, se non erro, ci sarà il Napoli, se non sbaglio.
0: Sì, prima c'è il Pisa e poi il Napoli.
6: Il Pisa in Coppa Italia. Io mi auguro che a Venezia ci sia una risposta positiva, so che tanti andranno a vederla, tanti tifosi, e niente, però ripeto, io sono come tutti, no? Non mi aspettavo questa partenza, però ripeto, l'allenatore, come avevo detto qui da te, mi lasciava delle forti perplessità,
0: e infatti aveva
6: avuto ragione.
0: Col tempo hai avuto ragione, speriamo che appunto Vanoli possa fare bene. Caro Maurizio, ti ringrazio e ti do appuntamento a settimana prossima. Ci sentiamo prestissimo, sperando di tornare alla vittoria.
6: Sì, dai, quella è la cosa più importante, tornare alla vittoria e soprattutto, Dario, ritrovare il sorriso, perché ultimamente, insomma, penso che non se lo meriti questo pubblico di Firenze che dà tanto amore a questa squadra, a questa maglia. Io mi auguro davvero di ritrovare, ora è presto ancora per giudicare l'operato, dobbiamo vedere i giocatori, quelli che ha preso Paratici. Io credo che Vanoli, sicuramente su un punto di vista possiamo essere tutti concordi, che Vanoli fa lavorare la squadra, quello sicuramente, su quello non
0: ha ricominciato già con le doppie sedute,
6: infatti, quindi quello perlomeno, la maglia sudata, come si diceva tanti anni fa, con Vanoli almeno quella la vedremo, insomma.
0: Ecco, infatti, e vediamo un po' quello che sarà. Grazie mille Maurizio, ci sentiamo prestissimo.
6: Ciao.
0: Allora, tutto questo caos per Grosso, ma quando la Roma alla quarta giornata esonerò De Rossi, nessuno della stampa nazionale, tutto questo caos, vero anche quello. La Fiorentina riparte da Tommaso Mazzanti, guarda, sarebbe bello. Ma il tifoso patetico rimanda il messaggio aveva già mandato alla trasmissione precedente, soffre di carenze affettive, ci sta. Grosso per aver tempo dice si è andato a fare il meteorologo, ci sta anche questo, lo vedo molto bene. Poi, cioè qui si parla di cibo, Ohanino ma anche basta con Sarri, ma questa è un'opinione di Maurizio, io so che io l'ho legittimo alla grande. Intanto mi si è fulminata una luce, regia, poi dimmi quanti messaggi abbiamo, perché io volevo mandare un po' di audio e poi parlare anche di questa cosa della carne, perché vedi Nicco dice la carne halal è più buona, è vero, la carne halal è più buona, perché la carne halal è più buona, la sapete perché? Perché nella macellazione halal l'animale viene sgozzato con il colponetto e poi viene fatto scendere tutto il sangue in maniera tale che appunto la fibra rimanga più la fibra rimane più viva della carne, diventa meno stopposa, diciamo così, e quindi la carne halal è decisamente più buona, questo ne sono pienamente consapevole, e tra l'altro io mangio carne halal, la vado spesso a comprare, ma è come quella kosher, anche quella kosher di cultura ebraica, questo tipo di macellazione. E sono d'accordo con te, il modo in cui l'hai detto sembrava che non mangia la bistecca ma solo le schiacciate, no, ho detto un'altra cosa, si chiama c'è polemica ma la trasmissione con più adulatori, qualcosa è andato storto, ma adulatori poi ce ne tanti e mi dia anche non capisco nulla, quindi Vi faccio presente la bistecca e mucca e i musulmani la mangiano. Cioè, l'ho già detto, ho detto un'altra cosa, dipende dalla macellazione. Società di mediocre spessore, da questi sono i risultati ormai da anni. C'era anche con quelli prima i risultati che non arrivavano, quindi non raccontiamoci fandoni, amico mio. Ho visto critiche perché in Australia fa il panino con la mortadella di canguro. Ripeto, la gente è di un'ignoranza incredibile. Se Gianni... E se c'hanno i canguri, mangeranno i canguri. Vabbè, questo per me è legittimo, e quindi questo è. Ma poi, tra l'altro, i canguri vorrei sentirlo. Non ho sentito. Io sentivo l'orso. L'orso l'ho sentito. L'orso molto buono. La nutria l'ho mangiata. Salve, chi è questo? Chi è? Oh, chi sei? Buongiorno, c'è un buongiorno signore, anche a lei. No, comunque volevo dire appunto questo, ovvero che io anche la nutria l'ho mangiata, molto saporita, devo dire la verità, molto piena di ossicini, molto buona la nutria, l'orso particolare. Quindi se ci sono, perché non si possa mangiare? Poi ovviamente io sono amo anche gli animali, però se ce n'è troppi, tipo il granchio blu, buonissimo, secondo me la pasta del granchio blu è fenomenale. Vai con un altro audio, vai regia.
7: Io stavo pensando a Dodò, così mi sono svegliato stamattina pensando a Dodò, e poi, da una parte potrebbe essere anche una cosa brutta, perché insomma invece pensare a Sharon Stone a parte la battuta, questi potrebbero essere i quattro mesi più importanti della sua carriera. Lui voleva andare via, quindi le offerte non sono arrivate, o perlomeno non sono arrivate quelle che desiderava lui, quindi qualcosa cioè penso di scatti, no, nella testa, e dica: beh, se voglio andare a giocare in grandi squadre, qualcosa in più devo fare.
0: Non è un brutto modo di vederla, lo sai, amico mio, non l'hai tirato fuori, il tuo sogno notturno non l'hai tirato fuori proprio del tutto. Secondo me è anche legittimo quello che dici. Vai con un altro audio, vai regia.
8: Buongiorno Darione, i giocatori saranno anche più forti, ma intanto Manoli a Venezia ci ripropone Dodò, Fedelissimo, Ranieri, Dure, Fagioli. Insomma, alcuni giocatori sono più forti, altri no, dai, diciamocelo chiaramente. Però volevo dire che se fosse una stagione come l'anno scorso, augurandosi di no, che questa volta ci riprendiamo subito e facciamo il campionato da quinto ottavo posto, se si dovesse lottare secondo me per la salvezza, a questo punto meglio andare in B, almeno si resetta davvero, si toglie il vero marcio, cioè in società, e si riparte da capo, perché così non si può andare avanti. Saranno altri 8 anni così. Ciao.
0: Addirittura la proposta di Gianluca, meglio andare in Serie B se si fa un campionato d'ottavo posto. Io te l'ho già detto, io credo in questa squadra, ci credo talmente tanto. Quando la Fiorentina arriverà in Europa League, il sottoscritto correrà da Lungarno, da ponte a ponte, con faccia di Vanoli sulle membro, con faccia di cavalletto sulle terga, e poi grande lampredottata offerta ovviamente dal sottoscritto alla Casa del Popolo Dugnano, perché il nostro amico si è proposto per aiutarci in caso di raggiungimento di ulteriori obiettivi, quindi coppe o altri tipi di qualificazioni seguiranno. Stop al fumare il sigaro, e sapete quanti ne fumo, e birra analcolica per tutto l'anno. Quindi ragazzi, io ci credo talmente tanto, e per me non faremo un campionato solo da ottavo posto. Società mediocre e basta, siamo la barzelletta di questo paese. Anche Codesto siamo la barzelletta, ma lo si era anche con Calciopoli la barzelletta. Poi ci ha garbato quando siamo andati in Champions League, dopo, perché i della Valle fecero una grande squadra, certo. Ma ragazzi, ma questo è il primo anno vero di produzione di Joseph Commisso con Paratici. Vediamo dove arriviamo. Se il 10 di settembre, la terza giornata, si dice che siamo la barzelletta di questo paese, io non mi sento la barzelletta di questo paese, caro Stefano da Roma. Se te ti senti la barzelletta di questo paese, mi dispiace. Io non mi sento la barzelletta di questo paese. Perché ho perso due coppe in finale con l'italiano che giocava con Quame titolare. Io non mi sento la barzelletta. Mi sento, anzi, un miracolato per esserci arrivato in quelle finali. Poi, vedi, che Della Valle facessero una bella Fiorentina, certo, ma ne hanno fatte anche tante brutte, perché le annate o Mihajlovic e Dele Rossi non è che ci si ricordano. Mihajlovic, pace all'anima sua, perché abbiamo fatto, abbiamo alzato i grandi trofei e usciva ancora poco i Carpi in quegli anni lì, con il Carpi, eppure non si diceva che la società era mediocre, e si usciva in Coppa con i Carpi. Poi si è fatto la Champions League, ma poi siamo anche usciti, si è perso anche con il Pescara. Quindi ragazzi, c'è una via di mezzo, sempre a guardare. Sembra io ho un mio amico che puntualmente pensa alla sua ex, sempre, ah, ma visto lei che la fa, e c'era Della Valle, era meglio Cecchigori, e c'era il commisso, era meglio Della Valle, però forse era meglio Cecchigori. Via ragazzi, le stagioni, valutiamo le stagioni per stagione. Ti ho creato una bella polemica sui panini alla bistecca, ma la Nutella l'hai presa sotto il ponte a Greve o cucinata a Campi? No, me l'hanno portata dai Veneto, delle signore che l'hanno cucinata, e l'hanno portata con la grappina Veneto, i vin Veneto, tutto il resto, buonissimo, il pajar de vin, come direbbe un grande amico che ovviamente non ci ascolta perché è di Angri, però insomma la Brunza secondo me potrebbe essere super. Ah, ma c'è l'ottimo, c'è una grande regia, vedo oggi in studio, vai regista, manda un audio.
9: Buongiorno Radio Firenze Vola, buongiorno, c'è polemica. Dalle strade dell'Lunigiana bagnate dalla pioggia, ma noi ti diciamo subito una cosa, Ale della Lunigiana, Vanoli va lasciato stare, Vanoli ci ha fatto e ci ha salvato, Vanoli che non parli non ce ne frega il tubo, Vanoli ci porti più lontano possibile e si riparte la vecchia guardia, giusto, perché la nuova guardia ha tradito, ha deluso.
0: Amico mio, anche qui a Milano le strade sono molto bagnate, ieri è venuto parecchio, però ecco posso dire sinceramente che sono d'accordo con te, sono molto d'accordo con te che nel fare certe cose, ovvero nel selezionare sempre e comunque Paolo Vanoli, testa dentro il carro armato, mettiamo la testa dentro il carro armato, come vi rompete il cazzo in questo periodo? Posso dire una cosa, lo dico subito, siccome Vigarba fa polemica contro Tommaso Mazzanti, fate polemica su Tommaso Mazzanti e lasciate sta Vanoli, perché noi a Venezia, se si gioca per bene, si va a vincere, se si gioca per bene, se si gioca da squadra, vediamo che ha fatto in questi 4 giorni, forse ci siamo allenati di più in 4 giorni che forse in 2 mesi, ci sta che forse si arrivi un po' in non ballati. Sicuramente c'ha ragione oggi Carnasciari sul Corriere Fiorentino, tra le due il Venezia arriva meglio anche se ha 0 punti, Venezia gioca a pallone, c'ha dei giocatori di assoluto livello, penso a Yeboah, penso a Kike Perez, penso a tanti altri. Van Hollen ha detto a Zaza che col mercato si può sognare, però da 3 giorni sembra che senza i vecchi non si possa giocare. Qualcuno vuole delegittimare Paratici? No, non credo, amico mio, guarda, mi fai rimettere anche la mia testa velata, perché mi fate perdere i capelli a forza di fare i dubbi su Vanoli. Io dubbi su Vanoli non ne ho, perché ogni tanto anche le minestre riscaldate possono funzionare, ogni tanto anche il ritorno funziona, non escludo il ritorno, avrebbe cantato Califano, e il ritorno non c'è stato, quindi bene così, andiamo avanti, proviamo a crederci. Io poi l'intervista che Vanoli ha fatto a Zazzaroni è premonitrice, totalmente. Andiamo con un altro audio, vai.
10: Buongiorno principessa, ti sei svegliata stamattina?
0: Stamani sì. Sì, stamani, amico mio, mi sono svegliata, ho fatto la mia beauty routine, sono andato a mettermi le patch sotto gli occhi, poi ho fatto lo scrub, poi ho fatto la mascara contouring e sono venuto in diretta. Nel tutto mi sono anche fatto una colazione con gallette di riso e, con i galletti della Mulino Bianco e dell'ottimo latte. Poi successivamente farò il pranzo per oggi, che sarà un riso bianco con del salmone, perché sono leggermente a dieta. Andiamo con un altro audio, vai.
11: Buongiorno,
0: buongiorno.
11: Vanoli chiaramente non si potrà puntare sui gioco spumeggiante, mi sa, però potremmo puntare sulla garra, sull'attaccamento alla maglia, sulla grinta, e speriamo che faccia diventare una squadra imbattibile, impossibile, però forte, ecco, perché comunque bisogna sempre e comunque sostenere la Fiorentina. Chi non sostiene parte a bubare già da ora, e la maratona è aperta a metà, dovrebbero andare tutti lì, anche in tribuna ci sono.
0: No, vedi, tu sbagli. Quindi, tanti di
11: in curva, solo gli ultras vincono sempre.
0: Quello è vero, ma oltre a quello tu sbagli, perché tanti di quelli ora bubano allo stadio e un ci mettono piede da 30 anni e c'hanno la sindrome di nonno, no? Il nonno sulle, il nipote sulle gambe, vedi nipote mio, quando io ero giovane vedevo la Fiorentina vincere, poi tu vai a vedere quante volte siamo arrivati a trofeo in certi momenti e il buco è abbastanza lungo, perché io vedevo i campioni e la mia Fiorentina era quella e il tessera in Serie B, perché poi io c'ero quando siamo andati a Gubbio, 300.000 persone c'erano a Gubbio, da come si dice, e poi io me lo ricordo, e cioè, via ragazzi, non scherziamo. Dare la scommessa di bere la birra analcolica per tutto l'anno non ha inizio il 29 dicembre, perché in che senso? Perché la Fiorentina è già in Champions League il 29 dicembre, no, quando siamo a fine anno, quando la Fiorentina raggiungerà un obiettivo, non ho capito che tu ci fai con la cuffia dell'encefalogramma in testa, no, questa è la cuffia che mi hanno fatto perdere i capelli, ho perso tutti i capelli per colpa di tutti quelli che ce l'hanno con la Fiorentina, perché me li sono strappati, perché dopo aver leccato il culo a Parafici fino a settimana scorsa ora l'hanno attaccato tutti, mi hanno rotto le scatole, io ieri mi sono strappato i capelli, me li sono strappati, mi hanno finito, non ne posso più, attacchi dappertutto e io quindi mi sono strappato tutto, li ho persi perché io voglio difendere Vanoli, voglio difendere questa squadra e non mi sono rotto le scatole di sentire tutti a dire il proprio giudizio, perché Grosso doveva restare, di e quindi ho perso i capelli, li ho persi, me li hanno fatti perdere. Vai con due audio, vai regia.
12: Buongiorno Dario, ma speriamo che quelli sono fuori in prestito facciano tutto bene, almeno ci si levano dalle palle al 100%, invece ho paura che a settembre di morti tornano qui e ci tocca di succiasseli. Quindi forza piccole, falli quei tuoi 10 gol, almeno te o Gudmundsson.
13: Ciao Dario, buongiorno. Io ho una domanda. Ciao. Ma come mai Separatici, quando ha accettato di venire alla Fiorentina, sapeva quanto poteva spendere sul mercato per i giocatori? È andato su un allenatore di basso profilo come Grosso, perché Grosso ha tutto da dimostrare, invece che andare a prendere un allenatore affermato tipo Sarri o qualche un altro del genere, con tutti i soldi che ha speso per i giocatori non poteva spendere qualche cosa in più per l'allenatore? Grazie Dario.
0: Questa è una bella domanda che ovviamente ci pone l'ascoltatore. Però secondo me andare a scegliere, ha preso forse un uomo di sua fiducia, è Grosso, sicuramente era più di fiducia di Vanoli, per questo, o di Sarri, è andato su un uomo di sua fiducia. La ribollita è sempre meglio della minestra, la ribollita è buona il giorno dopo, e quindi posso dire, mentre siamo in chiusura, posso dirlo? Ma no, ma non la utilizzerà Vanoli la scusa e la squadra non l'hanno fatta per lui. Voleva una squadra più forte e questa è una squadra più forte. Però siccome siamo a chiudere e stiamo chiudendo e diamo la linea a chi si compra con Fabio Ferri e Pietro Lazzarini, lo dico, che questa ribollita venga mangiata, perché a me la ribollita mi garba e anche tanto. E quindi viva la ribollita Vanoli, crediamo in questa squadra e facciamo tornare i capelli ai sottoscritto. Ci si vede domani dalle 9 alle 10, sempre se mi sveglio. Ciao!
14: Radio Firenze Viola.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
15: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
17: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Buongiorno dalla redazione. Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento del tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
19: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
18: Alessandro Di Battista in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento del tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
0: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
1: Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani, venerdì 11 settembre.
0: La politica: nel pomeriggio il governo si riunisce per un nuovo taglio delle accise. Il CDM dovrebbe infatti approvare lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel per tutti gli automobilisti. Il taglio potrebbe essere prolungato fino a fine mese e costare allo Stato circa 180 milioni di euro. Successivamente gli sconti diventeranno selettivi per le fasce più colpite dai rincari. Sulla legge elettorale Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti delle opposizioni che reintroducono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
1: Caldo, si volta pagina, almeno al centro-nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto, allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia. Nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
0: Lo sport: niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.it.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, buongiorno.
3: Però se dal buongiorno si vede il mattino, insomma.
2: Secondo me l'impresa è portare quest'anno la Fiorentina in Europa.
4: La riuscite a sentire?
2: Per come la squadra è stata cambiata, rivoltata.
5: La parola sotto sopra si è finita.
2: E oltretutto mettiamoci in conto anche il cambio di allenatore.
6: Si è visto delle partite con Vanoli l'anno scorso, il secondo tempo si dormiva. A me mi veniva secondo, mi si dà gli occhi una noia.
7: Buonanotte a tutti, ciao.
6: Mai un tiro in porta, mai nulla.
8: Ecco perché hanno finito Dodò. Mi hanno detto, vieni qui, oh, fermati un secondino perché quest'anno tu giochi da quell'altra parte. Siamo corti a centrocampo. Il centrocampo, signori, è imbarazzante. Se non esplode Ulai, siamo nella cacca.
7: E siamo ultimi. Basta. Forza, Violale, Violale, Violale, Ale.
9: Chi si compra? Molto bene, marce altissime subito con la copertina di stamattina. Buongiorno anche a Fabio Ferri.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
9: Un prolungato Fabio Ferri.
10: Yeah.
9: Siamo forti, sì, benissimo. Sì, sì. No, è stato divertente, dice siamo ultimi, poi yeah, però Viola lì, va bene. Questa è la realtà dei fatti.
10: Con quello spirito deve rimanere forte anche nei momenti di difficoltà.
9: Sì, sì, sì, in alto i calici, va bene. Detto questo, buongiorno anche...
10: quello di spirito.
9: Esatto,
10: dai.
9: È volta, etilio, ognuno ci metta nel calice quello che vuole, con l'altro etilio penso tu stia benissimo, ecco, magari metterci qualcosa magari di meglio.
10: Bastano quantità inferiori magari per raggiungere lo scopo.
9: Sì, che quello scopo lì però è morire, perché prendere sciottini di alcol etilio non so che fine fai. Buongiorno da chi si compra, da Pietro Lazzarini, buongiorno a Sara Mastro Simone, a Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, buongiorno a tutti voi nella vigilia, siamo già alla vigilia,
10: sì.
9: La vigilia non di Natale, non di Pasqua, siamo alla vigilia di Venezia Fiorentina, caro dottor Ferri.
10: Mi preparo a fare la formazione del fantacalcio con grandi, grandi difficoltà nell'interpretare cosa dovrò fare con i giocatori della Fiorentina, perché evidentemente...
9: Tra l'altro dobbiamo chiamare Luca Di Leonardo. Io ve lo dico, non l'ho segnato, ma Luca Di Leonardo va chiamato... Ah no, domani.
10: No,
9: prima del giorno.
10: Un giorno.
9: Pensavo già
10: un giorno e qualche ora.
9: Domani Luca Di Leonardo, così che Fabio Ferri...
10: E tanto ci sono anche domani, io vengo solo
9: i consigli della settimana non ti ha...
10: Ho vinto.
9: Sì, però non ti hanno.
10: Non c'era un giocatore
9: che avevi nella tua rosa. Sei contentissimo, vedo, sì, bravo, sì, bravo. Sì, sì. C'è qualcuno che vince, c'è, vedi? Non siamo
10: alla
9: noi,
10: prima,
9: Fiorentina.
10: Oh, e poi tutti i giocatori nuovi della mia squadra.
9: No,
10: fatto, non si conosceva.
9: Non parlavano la stessa lingua, tra l'altro. Comunque, questo è sarà la prima partita di Vanoli, subito da ex, tra l'altro, perché insomma, Venezia c'è stato un anno e mezzo, quanto c'è stato, portandolo in Serie A. Quindi facendo.
10: Un risultato importante.
9: No, tra l'altro. La sto ribadendo spesso questo discorso del Venezia, perché effettivamente lui prende il Venezia in una situazione di play-out e la porta alla promozione in Serie A, quindi non dico che per forza dovrà fare quello che ha fatto a Venezia anche a Firenze, però diciamo che possiamo vivere con un minimo di speranza in più sicuramente rispetto a ciò che è stato le ultime settimane, che ci hanno portato a una devastazione d'animo abbastanza pesante. L'ennesimo allenatore va via con gli stracci che volano, ma insomma direi che la questione grossa, almeno per quanto mi riguarda e penso anche per quanto ti riguarda, è superata, la pagina si volta, perché io non ho niente da aggiungere a quello che è stato detto in questi giorni su ciò che è stato fino ad oggi.
10: Questi strascichi legali,
9: sì, ma ci importa.
10: No, cioè, per dire, cioè, non è chiusa in senso stretto, perché eventualmente dovesse proseguire, no, questa sfida a questo punto anche tra Fiorentina e Grosso, qualcosina probabilmente verrà fuori anche nei prossimi giorni.
9: Per ora è a busta paga della Fiorentina, domani si vedrà, ma questo francamente
10: c'è la speranza della Fiorentina di non la riaverlo,
9: esatto,
10: a busta paga.
9: Non tocca le tasche né di Fabio Ferri né di Pietro Lazzarini né di nessuno di voi, quindi superiamo il problema legato all'addio di Grosso e parliamo di Vanoli, di ciò che sarà domani, di ciò che ci aspettiamo da questa partita, da quello che anche secondo me può essere la costruzione di una squadra che deve essere forzatamente più coraggiosa di quello che è stato nel recente passato e di quello che è stato anche Vanoli nel corso dei mesi in cui è stato allenatore della Fiorentina, perché se da una parte io sono contento di Vanoli perché, come sto ripetendo in questi giorni, è uno che sente la maglia, che vuole effettivamente allenare la Fiorentina e che dimostra entusiasmo nell'allenare la Fiorentina, cosa che Grosso non ha mai dimostrato, dall'altra c'è il fatto che ricordava anche un ascoltatore che insomma non è che l'anno scorso il gioco della Fiorentina fosse mai stato particolarmente divertente. È vero che noi dovremo valutare Vanoli non per ciò che è stato fatto ma per ciò che farà. Dobbiamo annullare secondo me ciò che abbiamo vissuto nel corso della passata stagione e invece abbracciare in toto ciò che sarà di questa, anche perché il rischio di vivere sempre sulla gratitudine del passato o del ricordo non positivo del passato rischia di annacquare o di comunque correggere in modo negativo ciò che dovremo invece valutare del presente, perché comunque Vanoli entra in una squadra nuova, ci sono alcuni giocatori che sicuramente lui conosce, questo ci mancherebbe altro, però ecco, insomma, ha preso anche lui la responsabilità di allenare la Fiorentina, di riallenare la Fiorentina, adesso se la prende e speriamo già da domani, cioè speriamo, domani bisogna vincere. Mi sembra ci sia altre possibilità.
10: Ah, beh, mi sembra scontato, cioè nel senso che bisogna che la Fiorentina debba vincere, da questi microfoni insomma lo diciamo sempre, ma anche perché insomma è un auspicio più che una riflessione sul valore delle avversarie e quant'altro. Detto questo, il ritorno di Vanoli e questa sfida con il Venezia si prestano particolarmente magari anche all'idea di provare finalmente a sbloccare la situazione in classifica, perché il Venezia, al netto anche di qualche bella spesa nel corso dell'estate, è una squadra sicuramente inferiore alla Fiorentina sul piano teorico, e quindi sarebbe l'ora di tradurre la teoria in pratica, cosa che non è riuscita fino ad oggi, perché poi in realtà se si esclude la Roma la Fiorentina ha affrontato solo squadre di un livello inferiore in questo avvio di stagione, a partire dal Benevento in Coppa Italia per arrivare al Frosinone e al Torino, quindi insomma c'è semplicemente da fare le cose semplici vanno fatte.
9: Io lo dico da un po' di tempo, lo dicevo anche l'anno scorso,
10: poi sono le cose più difficili da fare, no?
9: Sì,
10: cioè
9: insomma,
10: un bel piatto di pasta al burro, cioè ci vuole la mano per farlo.
9: Ah sì, eh?
10: Cioè non basta il burro e il formaggio, l'acqua, il sale, le
9: e
10: penne
9: la pasta
10: e le penne, no?
9: Alle
10: ci
9: penne?
10: Sì, le penne, io a me piace
9: penne
10: la pasta
9: al burro,
10: con le penne, sì. Anche lo spaghetto,
9: io le odio le penne,
10: te sei un pazzo. Vabbè, la faccio io la trasmissione oggi, ragazzi.
9: Falla te. Io la pasta peggiore che esista.
10: Allora,
9: sulle penne.
10: La pasta al burro, per farla, ci vuole una grande competenza. Cioè, ci vogliono le mani, ci vuole il tocco.
9: Guarda, io
10: il
9: so.
10: Tocco, e non è quello che c'è dopo mezzogiorno. Va bene, ci vuole il tocco. Quindi, ecco, Vanoli deve essere un bravo cuoco di pasta al burro.
9: Io so
10: deve
9: che
10: amalgama tutto bene.
9: Da dentro.
10: Mantecare bene.
9: La scelta di Vanoli va proprio verso la pasta al burro.
10: Ah sì, è mantecatura.
9: Perché quello che è la percezione della Fiorentina è che dopo un errore grossolano.
10: Grossolano. Grosso fatto, L apostrofo.
9: No, grossolano. Non facciamo battute.
10: No, vabbè, ma l'ha detto te grossolano.
9: Vabbè, ma cioè è italiano, non è che
10: grossolano.
9: Se te che ci hai messo un apostrofo dove non ci deve essere.
10: No, vabbè.
9: Detto questo, l'idea è che Vanoli torni proprio perché
10: the normal one,
9: esatto,
10: il normalizzatore,
9: è un allenatore che le cose le sa fare, sa allenare, ha un ottimo gruppo di
10: preparatori.
9: A Vanoli
10: gli fa piacere sentirsi il normalizzatore,
9: ma a me mi importa poco di che gli fa piacere a Vanoli. A me mi interessa che Vanoli riesca a comprendere quelli che sono stati i problemi. Andai via tutti ragazzi?
10: No vabbè, ma in regia
9: non
10: c'è, vabbè,
9: non c'è problemi. A un certo punto in regia è sparito tutto, vabbè, ci hanno lasciato
10: probabilmente per colpa di qualcosa che hai detto
9: oppure della tua battuta ridicola ridicola su Grossolano.
10: Stefanino ride ancora.
9: Ride ancora, vabbè, quello non c'è problema. Ma Stefanino ride sempre, meno male. Gente allegra c'è l'aiuta.
10: Sì.
9: No, intendevo che il discorso legato a Vanoli è proprio per la Fiorentina di avere un allenatore che... atleticamente le squadre le sa preparare, tant'è che è ripartito subito con la bambola delle doppie sedute e ci ha fatto anche un po' sorridere, no? Sì. Perché siamo passati da giorni liberi, allenamenti veloci, rapidi, pam pam pim, varia il lato, fa,
10: solo
9: vai,
10: palla,
9: borda, vai gradoni, andai a fare i gradoni, no, non gliel'ha fatti gradoni, fare no. I gradoni, non gliel'ha fatti fare, però so che la squadra ha apprezzato molto l'allenamento di sì, martedì, che è stato il secondo fondamentalmente, il pomeriggio è stato il battesimo, quello dove si sono visti. Vanoli ha detto a tutti: ragazzi, sognavo di allenare una squadra così forte, che è una frase che sembra molto banale, però secondo me in una squadra che si era mosciata ancora prima di partire c'è bisogno che qualcuno gli riporti un po' d'entusiasmo, no? E Vanoli in questo secondo me è assolutamente capace. Dicevo che quello che ho saputo, la squadra ha vissuto molto molto bene anche la doppia seduta, evidentemente
10: c'è da lavorare,
9: evidentemente
10: anche
9: se ne rendono conto anche loro che tanto c'è bisogno di conoscersi, perché come diceva ieri Firicano, non è che il doppio allenamento è solo una questione atletica, probabilmente lo fa anche perché lui
10: il tempo insieme
9: è a Venezia e giocano di venerdì, lui è arrivato lunedì e contando gli allenamenti, raddoppiandone un paio riesce magari.
10: Questo Firicano deve aver giocato a calcio,
9: sì, ha fatto un po' di partite anche con la maglia da Fiorentina,
10: ma comunque mi sembra obiettivamente, cioè poco tempo che c'è stato fino ad oggi in generale per conoscersi, sia uno dei motivi per cui la Fiorentina insomma è sembrata più un insieme di giocatori che una vera squadra. Cioè Roma secondo me è l'emblema, c'era gente in campo, non si conosceva veramente, cioè secondo me Giova Mario si è girato sulla sua destra, ha guardato che c'era in difesa, ha detto ma io ando sono a Bologna, a Torino, e questo chi è Gatti? No, non è Gatti, grazie a Dio, anche se forse poteva far comodo in realtà visto il livello delle prestazioni di alcune centrali di difesa, quindi no, conoscersi è una cosa importante,
9: è importante. Qualcuno diceva che Vanoli andrà in panchina tra un po' senza conoscere anche il nome di alcuni dei giocatori, sì. Non è vero, perché ragazzi, Vanoli ha seguito la Fiorentina fino al giorno in cui hanno detto: oh, sei te l'allenatore che serve. Perché
10: facendo anche quell'intervista alla Gazzetta dello Sport,
9: al Corriere dello Sport,
10: scusami, del 29?
9: 29 preciso, ha fatto 28 Corriere, per il 29. Esatto. Sì. Lì c'è stata una chiamata.
10: Rischia di essere un po' un boomerang, però.
9: L'ho detto fin da subito, perché lui ha detto ha rilasciato una frase. Dove, quando ha detto questa è una squadra costruita con un mercato che può far sognare i tifosi, quindi tradotto, parafrasato, è una squadra da sogno, insomma, ora ce lo deve dimostrare.
10: Perché all'epoca metteva il carico di responsabilità a Grosso, oggi quel carico che aveva messo sul lato del tavolo di Grosso
9: se lo prende lui. No, anche perché io,
10: come Bridge,
9: una delle cose che non vorrei assolutamente sentire da Vanoli, dopo me la dici sta minchiata.
10: No, sei l'esperto di Bridge.
9: No, io Bridge mai giocavo.
10: Ma avevi detto che tuo babbo giocava a Bridge?
9: No, ma come?
10: No, mai? Un'altra persona, scusa. Un altro mio amico.
9: No, ragazzi, c'è una botta altissima.
10: No, grande Nico.
9: Io da ragazzo, l'unico gioco un po' stravagante che giocavo era la canasta.
10: Magari
9: ci
10: sta ascoltando, lo saluto. Grande Nico.
9: Salutiamolo. Io non ho mai giocato a Bridge.
10: Suo babbo bravissimo a giocare a Bridge.
9: Mi dispiace, Nico, io non ci ho mai giocato. No, dicevo che, perché mi fai perdere il filo, a Vanoli, io una cosa chiedo. Che non inizi a dire non è la mia squadra, non è stata costruita per me, sono arrivato in corsa, le difficoltà di quando entro in corsa, perché allora questo valeva sicuramente l'anno scorso perché arrivò in una situazione ancora più tragica di quella che viviamo adesso, cioè adesso sono passate 3 giornate. Ieri dicevo, ti ricordi quando Prandelli e la sua squadra, che era fortissima, partì con meno 19 in campionato, tradotti poi meno 15, c'è arrivato in Europa. Quindi ora io non voglio mettere sulle spalle la responsabilità di Vanoli di fare lo stesso con questa squadra, perché quella squadra era veramente forte, però si può fare, cioè la regina che si salva con in meno non so quanto,
10: con Mazzarri, con Rolando Bianchi e Mica Moluso,
9: ha fatto una grande
10: quell'anno lì.
9: Esatto, quindi c'è la possibilità di ricostruire una stagione che sembra già data per persa, però ecco, mi piacerebbe davvero che il gioco può arrivare anche dopo la sosta, per quanto mi riguarda, ma anche un po' dopo la sosta. Non si può passare da non avere risultati, vorrei vedere una squadra corta, che fa la squadra, che raddoppia, che pressa. Ti dici, chiedi poco, no?
10: Che gioca al calcio,
9: perché il pensiero che la Fiorentina nelle prime 3 partite di campionato abbia giocato senza pressing è una questione veramente fastidiosa. Cioè, perché è veramente annullare l'età contemporanea del calcio. Cioè, Che è successo?
10: Penso mi sia arrivata una mail.
9: Ah, ecco, con una campana, eh?
10: Sì, fa questo rumore quando va arrivata la mail.
9: Tra l'altro, il titolo che abbiamo dato, perché ci potete seguire anche, anche su YouTube, sì, oltre che sul canale 92 come sempre e sul, tramite la nostra applicazione. Vi ricordo anche il numero per mandarci i vostri vocali, i vostri messaggi: 348-7513-973. Se volete chiamarci in diretta 055-77-11171. Abbiamo dato il titolo della puntata di YouTube all'attacco di Vanoli, perché se in difesa e in centrocampo mi aspetto grande, un Vanoli molto conservativo, conservatore anche, quindi con la possibilità di vedere Dodò di nuovo, Pongracic, Ranieri e a centrocampo Ndur, Fagioli, chissà Brescianini, l'attacco non lo può fare.
10: Ah no,
9: perché l'attacco non c'ha un effettivo che l'anno scorso era ai suoi ordini. E quindi ero incuriosito, e è una curiosità che ho usato insieme a Sara e a Stefano per fare la domanda, diciamo, iniziale per la trasmissione che va anche su YouTube, proprio questo, da Pedro Gonsalves a Mastantuono: quale sarà l'attacco di Vanoli? Te che cosa ti aspetti? Così lo chiediamo Urbi e Torbi, poi ti dico che qualcuno sulla pasta al burro c'ha da ridire.
10: Ah, sì?
9: Dopo, ora mi dici su questo.
10: No, non lo so, oggi è difficile pensare quale potrebbero essere le scelte di Vanoli, perché appunto questi giocatori non li conosce, sono anche per lui le prime ore di ambientamento e di conoscenza queste con il nuovo organico. Secondo me, per le caratteristiche che ha dimostrato Vanoli di avere come tecnico, no? Come anche moduli scelti nel corso della sua carriera, lui predilige più gli esterni che le mezze punte, quindi mi verrebbe da dirti che Ngie lo vedo bene per partire da titolare.
9: Tra l'altro Ngie, lo sai, è stato fatto, ha fatto esordire, certo, l'ha fatto esordire Vanoli, quindi insomma, c'è anche una conoscenza di più di un anno,
10: È quello che conosce di più senza dubbio, anche se poi insomma, diciamo, il rapporto si è interrotto anche precocemente, perché finì il rapporto col Torino e probabilmente insomma Vanoli non poté proseguire questo anche lavoro, no, su, certo, GE, che è un ragazzo giovane. Però ecco, lui lo vedo come un più che potenziale titolare, perché penso possa avere anche delle caratteristiche che a Vanoli fanno comodo. Lo vedo più esterno, ecco, lo vedo più esterno rispetto a tanti altri che sono a disposizione del mister. E quindi ti direi lui a sinistra, a destra, a mio modo di vedere, verrà confermata la fiducia a Mastantuono, che comunque è un investimento, anche se non economico, è un investimento a livello di progetto tecnico per la Fiorentina, che vuole probabilmente continuare a credere in questo ragazzo, che è stato anche un po' sfortunato finora. A me non convince fino in fondo, io l'ho già detto, però mi sembra anche stato un po' sfortunato finora nel suo impatto col calcio italiano, perché detto il palo contro il Frosinone non cambia solo la partita col Frosinone della Fiorentina, ma cambia magari anche il suo.
9: E quello è stato sculo, eh?
10: E quello è stato.
9: Perché calcia,
10: sì, io non
9: destro,
10: ci credo nello sculo.
9: No, nel
10: quella
9: senso,
10: è stata imprecisione.
9: Hai ragione.
10: Un'imprecisione di pochi centimetri.
9: Che calcia di destro, certo, non il suo piede, mentre, certo, casca, prende il palo.
10: Però posso dirti: spesso quando calcia al sinistro la mette fuori, quindi meglio calcia al destro.
9: No, l'errore grossolano è stato quello del Torino. Perché da un giocatore dall'aeroporto io mi aspetto che quando ti trovi davanti al portiere, sì, non la tiri, no, poi non la tiri da sotto, la tiri una fioscina,
10: ma guarda,
9: o la alzi, fai lo scavetto, dirti, fai quello che vuoi,
10: tirala come vuoi, fai, basta go, che l'esito poi sia scuotere la rete. È stato bravo anche il portiere del Torino, si può dire che è stato bravo anche il portiere del
9: Perry.
10: Torino,
9: sì, ci ha regalato un gol, ma poi ha fatto un,
10: no,
9: paio di
10: però
9: parate,
10: però quella parata l'ha fatta,
9: ma anche la parata che ha fatto su Attan nel secondo tempo è,
10: sì,
9: stata tanta roba,
10: sul gol di Pellegrino obiettivamente ha fatto una cappella,
9: certo, ce l'ha regalato.
10: Concludendo il mio tridente, io penso sia l'ora di vedere Beto.
9: Sì.
10: Non confermerei Pellegrino, ma vorrei quindi l'attacco con Mastantuono, Beto, G.
9: Ma io
10: te, no, te preferisci Pellegrino, eh? Te pensi si proseguirà con Pellegrino?
9: Ma no, io proseguirei con Pellegrino. Io
10: te,
9: cioè, non è,
10: te,
9: che penso quello, che proseguirà, eh. Cioè, per me la mia scelta sarebbe Pellegrino.
10: E gli altri, sai, due invece? O gli altri due, dico io. Ma Vanoli è anche uno che ha giocato tanto col 3-5-2, anche con la Fiorentina.
9: Non giocherà col 3-5-2. Beh, giocherà, okay, col 4. Okay.
10: Però io facevo, sono, per dire, io ti ho detto tre attaccanti, ma volendo potrebbero essere.
9: Sì,
10: due.
9: Io sono più curioso
10: due
9: di capire, in base a come stanno centrocampisti, se penserà di fare 4-2-3-1. piuttosto che fare 4-3-3-1. Sì, perché avendo pochi centrocampisti, perché allora Ulai non recupera per il Venezia, perché ieri non sa, anche se oggi si allena in gruppo, magari va in panchina, ma non può giocare titolare. A Taci hanno detto che mezzo e mezzo, quindi siamo già a meno 2, quindi si rimangono solo in 3 arruolabili, che sono Brescianini, Indur e Fagioli. Ecco,
10: giocheresti a 2, dai.
9: Io giocherei a 2, farei giocare Fagioli, Indur e schiererei magari dei 3 sottopunta. Il più intelligente a livello tattico lo schiererei a fare il tre quarti, e siccome so che Pedro Gonçalves ha fatto anche il centrocampista a tempo perso ed ha caratteristiche per fare il tre quarti, magari gioco con Pedro Gonçalves.
10: Anche a me sembra l'uomo più adatto a giocare,
9: più adatto, anche perché c'ha quel tipo, c'ha le tempistiche anche del centrocampista, c'ha il tiro, c'ha il palleggio, viene da una squadra che dominava, perché lo Sporting Lisbona in Portogallo, appartenendo si incrociava il Porto, il suo gioco, Benfica, certo. Impone il gioco con tutti, quindi ecco, io penso che potrebbe essere una soluzione, a meno che non stia bene a TA, allora a quel punto gioca a TA a tre quarti, sempre in questa versione un po' 4-2-3-1, va anche a dare una mano sulle seconde palle a Pellegrino, perché Pellegrino non è un Pellegrino, è un giocatore che sa giocare con i compagni.
10: Non fa il Pellegrino da solo.
9: Cioè nel 4-2-3-1 lo vedo meglio rispetto a Beto, poi se c'è Ngie che prende la profondità, a me che prende la profondità anche Beto non mi interessa, cioè la qualità di Pellegrino per me è superiore. E poi ti dico un'altra cosa, questo sempre i famosi mi dicono che a livello atletico Beto
10: è un po' indietro,
9: è arrivato un pochino lento.
10: Beh, allora mi taccio assolutamente. Faccio presente, insomma, prima o poi questo ragazzo ci sarà da vederlo, perché è vero, sicuramente la condizione non sarà stata la migliore al momento dell'arrivo al Viola Park, però non è passato proprio 2 giorni,
9: porca miseria.
10: Non sono passati 2 giorni, e immagino che al netto di tutto quello che avrà sbagliato grosso, comunque un paio di allenamenti avranno fatti, cioè un paio di sgambate, un po' di corsa, cioè per rientrare in forma cosa deve fare un calciatore se non giocare a calcio e allenarsi. E quindi spero che, insomma, questa condizione, che io mi fido assolutamente che è stata riportata, e sicuramente Beto quando è arrivato era un po' in ritardo, capita a quasi tutti i calciatori che sono sul mercato e che quindi si allenano un po'. Te lo ricordi anche quello, c'era la Fiorentina, non so se lo ricordi.
9: Chi?
10: No, si chiamava Ken.
9: Me lo ricordo, Ken.
10: A volte, no, quando sai per essere ceduto, non è che ti alleni proprio.
9: No.
10: Quindi magari lui all'Everton, Beto, dico, non si stava allenando.
9: Ma io sono un Beto.
10: Però
9: che
10: è passata
9: così
10: qualche settimana da quando Beto è arrivato.
9: Ma no, settimana. Passava una settimana, poco più. 10 giorni, massimo 12.
10: Ho capito che deve fare l'Ironman.
9: No, certo, però te comunque preferisci Beto.
10: No, ma ragazzi, ora.
9: Guarda, io spero.
10: Con tutti i bene
9: ti posso
10: mondo,
9: dire, io spero che la Fiorentina scelga e battezzi 15 uomini e che giochino quelli.
10: Sì.
9: Quindi Beto può essere dei 16.
10: Se uno dei 15,
9: perché dei 16, perché c'è anche 5 sono i 5 cambi.
10: 11 titolari.
9: Però anche gli 11 titolari, io mi auguro che siano piano piano con la
10: costante. Non è il momento, e forse non lo sarà mai. Ma allora ti dico, scusatemi, Beto c'è stato presentato come il sostituto di Ken, nelle mie gerarchie viene per fare il titolare, se non fa il titolare.
9: Beh, c'è stato presentato come caratteristiche come sostituto di Ken, perché Pellegrino è stato pagato anche di più.
10: Sì, va buono.
9: No, questo è quello che penso io.
10: Hai preso Pellegrino quando ancora Ken ce l'avevi, quindi non stavi cercando l'alternativa a Ken in teoria.
9: Sì, questo ce l'hanno raccontato, ma sai benissimo che quando è stato preso Pellegrino a 25 tutti ci siamo detto, ecco, vai, Ken è in partenza. Comunque, io sono dell'idea che la Fiorentina debba scegliere, cioè Vanoli chiaramente debba scegliere una strada molto precisa, almeno per le prime 2 partite, è ovvio, 3 anzi, Pisa farà un po' di turnover, questo mi sembra lapalissiano, e poi c'è 3 settimane di sosta, dove perderà dei giocatori per la nazionale,
10: però potrà lavorare un po' più,
9: però potrà lavorare, potrà cercare di imprimere un concetto a questa squadra, e soprattutto secondo me potrà prendere una linea, ragazzi, cioè non si può pensare che la Fiorentina di quest'anno sia una Fiorentina che cambia tutte le settimane 5-6 giocatori, perché vuol dire, a meno che non sia dettato alle caratteristiche dell'avversario, e ogni tanto ci può stare, ma un minimo di,
10: cioè solo uno lo faceva e oggi
9: Vincent,
10: in Turchia
9: Vincent,
10: e forse vincerà il campionato
9: addirittura.
10: Lo sai, ci ripensavo ieri a Quist'Antomo,
9: lo vincerà?
10: Ma quello è stato 3 anni, sì, tre anni
9: ce l'ha fatta lui.
10: È l'Highlander, è Rambo, è non lo so, è Rocky, è l'ispettore Callaghan, è tutto un condensato. Questa città è stata ingenerosa nei confronti di Vincenzo Italiano, eh? L'unico allenatore ad aver sopportato e supportato la Fiorentina nella proprietà che fino ad oggi ha dato meno soddisfazioni ai tifosi viola,
9: non c'è dubbio.
10: Quindi
9: sì,
10: Italiano, ragazzi, no, si parla degli allenatori, no, che sono passati. L'unico, tra l'altro, a cui hanno venduto anche Vlahovic e gli hanno dato un Zola, gli hanno dato Cabral, Piontek, fatto tre finali, è rimasto tre anni, ha mai detto nulla sul mercato, mai detto nulla. No, perché tutti gli allenatori che sono venuti, dall'ultimo che appunto il detto è la squadra inallenabile, sì, o almeno così ci hanno fatto capire, a Palladino, tutti si sono sempre lamentati di qualche cosa. Questo non si è mai lamentato di niente. Ha fatto tre finali e ancora gli si rompe le scatole perché c'aveva la difesa alta.
9: Mamma mia. Allora, Gemon su YouTube ci dice: buongiorno ragazzi, una domanda, secondo voi Vanoli giocherà col 4-3-3 o come lui dice, ho letto, tornerà subito al 4-1-4-1 visto l'anno scorso, cioè Fagioli a fare il play basso e due centrocampisti,
10: che poi 4-1-4-1 si trasforma in fase offensiva in un 4-3-3, ragazzi, sì, certo. Cioè, nel senso, è chiaro,
9: però lui
10: che
9: dice chiederà
10: parecchio
9: molto alle ali di essere partecipi in fase difensiva, si chiede,
10: glielo chiederà magari, secondo me non c'hanno proprio le caratteristiche, no,
9: per me non
10: farlo.
9: C'è un esterno che ha quelle caratteristiche,
10: anche secondo me. Quindi, per questo ti dicevo un GE, perché mi sembra di tutti il più esterno, ma le sue caratteristiche sono quelle di guardare avanti, non quelle di guardarsi indietro.
9: Anche l'altro giorno ho seguito con grande attenzione, perché quando c'ha questi momenti di accelerazione
10: pazzeschi,
9: se mi ricorda Leao in quello, cioè ha questo modo di strappare, saltare l'uomo, prendere l'area, sì. Perché Leao non va bene?
10: Noi si può di più.
9: Vabbè, non si può di più, ma tanto fammi avere un però in fase difensiva faceva fatica, molta fatica, ma tant'è che Valdepeñas sempre, secondo me è arrivato anche un pochino in fondo cotto, perché doveva fare un grandissimo lavoro. Poi è vero, è un ragazzo giovane, ma a un certo punto, tra l'altro, faceva un card, s'abbaiava, quindi era anche normale che fare avanti e indietro. No, ci sta che si possa arrivare a questo punto. Gli altri, Gnonto non ce l'ha, Mastantuono rientra, ma rientra come giocatore argentino, cioè quello che ti fa la corsa,
10: foga,
9: perché c'ha voglia di aiutare la squadra, però non è che lo può fare in modo continuativo. Pedro Gonçalves, ho parlato con degli amici in Portogallo e mi hanno detto: un giocatore straordinario, non gli chiede di tornare prima della tre quarti.
10: Lui non sa nemmeno cosa c'è dietro di lui.
9: Dietro la metà campo non sa nemmeno
10: mai
9: cosa c'è. Ma esatto.
10: C'è il portiere nostro di là. Chi?
9: Portiere e altri giocatori. Qualcosa facevano quelli vestiti come me mentre c'erano gli altri e attaccavano. Ok. Però,
10: quindi non c'è.
9: Quindi credo che si debba costruire una fase difensiva diversa da quella dell'anno scorso. Perché l'anno scorso Harrison soprattutto era quasi un terzino aggiunto per certe caratteristiche.
10: Io ce lo vedevo
9: molto
10: anche
9: meno
10: un po'
9: Solomon.
10: Da terzino.
9: Infatti credo che delle volte sia stato anche magari sfruttato in questo senso. Però mi sembra che si debba cambiare.
10: Quindi Vanoli va tutti i giorni da Parigi, gli fa: come stai? Come stai Parigi? Tutto bene?
9: Dici?
10: Stai tornando?
9: No,
10: sei l'unico che posso far giocare esterno.
9: No, dai.
10: Lo rivedremo alto a destra.
9: No, dai.
10: Secondo te lo rivedremo alto
9: a
10: destra?
9: No, basta, dai. Io voglio, per favore, io voglio vedere ora che la Fiorentina ha un difetto numerico a centrocampo. Questa mi sembra che sia
10: risolvibile, però. Perché se, come dici te, passi al 4-2-3-1, per esempio, sei uno in più.
9: Dipende chi è il 3, perché, come ti ho detto prima, se nei 3 dietro gioca a ta, sei comunque sempre a 3 centrocampisti. Poi ha una sostituzione.
10: Ma se giochi 4-2-3,
9: sì,
10: come
9: giochi 4-2-3-1 con Ndurre e con Fagioli e dietro le punte gioca a ta, sei comunque 3 centrocampisti, cioè è il viceversa di giocare con Fagioli basso.
10: Cioè, no, non cambia niente in quel caso.
9: Se invece riesce a trovare una soluzione equilibrata con un trequartista che aiuti anche il primo pressing, allora può darsi anche se possa giocare così. Non lo so, mi aspetto un Vanoli poco coraggioso, francamente. Questo mi dispiace, ma tendenzialmente questo è, cioè Vanoli, se c'è un difetto che tutti gli abbiamo un po' riconosciuto, ti ricorderai che prima di cambiare la difesa a 3 passarono 7-8 partite di campionato. Quindi vabbè, è un allenatore che molto conservatore in questo senso. Però io,
10: in questo momento va anche bene, diciamo, perché io capisco la richiesta di essere coraggioso, però.
9: Però c'è alcuni giocatori che io non voglio vedere.
10: No, però vai. Va bene, ok. Però a Vanoli ancora una volta gli viene prospettata una situazione in cui è sospeso in aria con il rischio di precipitare nel vuoto e gli si chiede anche di essere coraggioso, cioè ci mancherebbe altro che un po' di paura ce l'ha, no? Cioè voglio dire, mi sembra anche naturale che in questo momento si sia, come dicevi giustamente, conservativi e si cerchi di puntellare la situazione della Fiorentina e renderla un po' più solida, cioè no, sarebbe contro quanto ci ha fatto vedere Vanoli, sarebbe contro la natura che ci ha fatto, che ci ha mostrato Vanoli nelle 38 partite allenato come allenatore della Fiorentina, chiedergli di giocare con quattro punte, tutti i solazzini all'attacco e chi se ne frega della difesa. Dai.
9: Allora, poi Arnaldo Polce, si chiama così su YouTube, ci dice: sì, scusatemi, ma fino a ieri avete detto che mancano 2-3 giocatori, allora adesso dite che volete 16 giocatori. Strano concetto. Glielo devo spiegare, se
10: no
9: te.
10: No, allora, caro.
9: Glielo devo spiegare o no?
10: No, glielo spiego io. Ah, perché te sei troppo attivo a spiegare le cose.
9: Vabbè.
10: Poi, poi, fra l'altro, ti hai espresso male. Secondo me l'hai enunciato male.
9: Confusione.
10: Il concetto, esatto.
9: Ok, scusa.
10: Noi parlavamo di 16 giocatori, caro Arnaldo, perché nelle partite di calcio, oltre agli 11 titolari, si ha la possibilità di schierare 5 subentranti, 5 riserve che dalla panchina entrano in campo e possono andare a reintegrare le energie della squadra, sostituendo invece giocatori ormai esausti per l'importante minutaggio. Quindi, quando parliamo del bisogno di 16 giocatori da scegliere, non parliamo di 16 giocatori da prelevare sul mercato, ma bensì di 16 giocatori di investire di un'importanza diversa all'interno della roster rosa della Fiorentina, quindi 16 giocatori che vengano identificati come titolari o quasi.
9: Sei arrivato un po' in ritardo, Stefano, perché in effetti la voce della spiegazione me la ricordava un po' quella di
10: Però vedi, gliel'ho spiegato con grande gentilezza.
9: Ora glielo spiego io?
10: No, meglio no.
9: Vabbè, no, sto zitto.
10: Che te sei tipo Bud Spencer.
9: Sto zitto. Cioè, un elefante in cristalleria, soprattutto. L'importante, dice Adrian, che i giocatori entrino in campo con un'altra testa, e questo è scontato, perché non hanno più Grosso come allenatore, anzi Adriana. Io... qualcuno mi chiedeva, ora vado a ripescare tra i messaggi e leggerò anche questi chiaramente che arrivano al 348-75-1393. Eccolo. No. Una curiosità, ecco, questo ci chiede Marco da Cisterna. Ma sento parlare, non sento parlare del rapporto tra squadra e Grosso, ma secondo voi è possibile che ci fossero già dei mal di pancia che hanno minato lo spogliatoio? Allora, caro Marco, ti dico quello che mi stavo detto. Continuavo a raccontarlo e ho preso anche delle infamate anche sui social, perché sembrava che fosse una cosa impossibile da pensare. Ma per esempio il rapporto Fagioli-Grosso non solo mai decollato, veramente nemmeno, forse buongiorno buonasera, quindi feeling mai nato tra un giocatore che però fondamentalmente su 5 centrocampisti che hai a disposizione diventa cardine avere tutti i centrocampisti nel pieno delle loro forze. Poi mi è stato detto,
10: della loro fiducia,
9: mi è stato detto che era un rapporto appunto non esploso, non, tra l'altro Grosso, che me l'hanno sempre raccontato, con uno che curava il rapporto umano dentro lo spogliatoio, tanto che questo lo dico sottovoce perché insomma non è che è una fonte così, però me l'hanno raccontato, da non aver nemmeno salutato la squadra dopo l'addio, cioè non è nemmeno andato a dire: oh ragazzi, io vo via perché siete inalienabili. Certo, so se qualcuno gli avrebbe dato una zuppa a quel punto, però è un rapporto che non è nato. Ci sono quelle situazioni, no? Anche lavorativamente parlando, a me è capitato di vedere dei professionisti entrare magari non qui, in altre testate per cui ho lavorato, che sono stati un mese a lavorare anche con grandi propositi e dopo un mese si sono levati da tre passi perché non erano entrati in sintonia col gruppo di lavoro. E evidentemente lui è andato in questo modo. E dico anche che Paratici, pur non parlando, il fatto di averlo esonerato dopo tre giornate di campionato in questo modo, richiamando Vanoli, forse ha definito il suo errore ancora meglio che parlando, no? Cioè ha palesato di aver compreso un errore ancor più che magari dichiarandolo ai microfoni. Cioè il fatto di averlo esonerato e aver richiamato Vanoli mi sembra un'ammissione di colpa abbastanza netta, no?
10: Non c'è bisogno di aggiungere altro, cioè in questo momento conviene stare zitti e lavorare. Ma lo sai, cosa mi veniva in mente mentre raccontavi di questo atteggiamento sbagliato la Fiorentina nelle prime giornate di campionato, di questa mancanza quasi di motivazione, di questa scintilla non scattata tra il gruppo e l'allenatore. Mi veniva in mente il nome della tesi da allenatore di Grosso, no? Che ti ricorderai era atteggiamento, mentalità e motivazione, poi tattica e moduli. Era questo il titolo della tesi di Fabio Grosso. Direi che ha fallito nel applicare i suoi principi
4: totalmente,
10: perché se nel suo calcio la motivazione viene prima dei moduli e della tattica, se non riesce a motivare il gruppo, se non riesce a entrarci in empatia, e per motivarlo deve entrare in empatia con un gruppo, vuol dire che hai fallito in uno dei tuoi capisaldi, in uno dei capisaldi del tuo calcio.
9: Certo, perché come in tutti i lavori, no? Se devi fare l'idraulico e devi riparare un tubo e il giorno dopo continua a perdere, hai fallito, certo. il tuo impiego, cioè in quel momento dovevi fare una cosa. Se fai una pizza e la pizza si buca, vuol dire che hai sbagliato a tirare la pasta. Cioè,
10: comunque si può mangiare uguale, anche la pizza non hai buco dentro.
9: Per carità, anche una squadra scarsa può andare in campo lo stesso.
10: Sì. Mamma mia, vedi? Quanta saggezza.
9: No, non è una saggezza, però era per farti degli esempi. Anche il tubo che perde continua a portare acqua, però perde. Quindi non è che
10: bella,
9: infatti,
10: bella questa immagine. Il tubo che perde continua a portare acqua.
9: Però
10: senti la resilienza,
9: però perde.
10: Viene scritta da questa immagine la resilienza.
9: Ragazzi, ne so tante, però visto che sì, si parla sempre di professionalità e se ne parla sempre come una cosa che non esiste più, perché è arrivato Google, è arrivato ChatGPT e quindi Stefano Cherubini, che fa il batterista oltre il regista, scrive come cucinare la cupcake di Gordon Ramsay. Poi quello che viene fuori,
10: vabbè, ma non la sa fare, però.
9: Non la sa fare, perché fa schifo, perché non la sa fare, perché non è un cuoco. Questa è la no, cosa normale. Oppure te vai lì e dici c'è da riparare il rotolante della finestra. Allora, come riparare? Ci pensi, perché ChatGPT mi ha detto tutto cosa fare. E quindi si mette lì a riparare e crolla tutto. Ieri ho visto uno sketch di questo genere, che c'è l'intelligenza artificiale con un uomo per terra morto e che dice avevi ragione, dovevi tagliare il filo nero, non quello rosso. Ora mi aggiornerò grazie alla tua informazione, la prossima volta renderò meglio. Intanto però quello è morto perché certo. ChatGPT gli ha fatto tagliare il filo sbagliato. Quindi la professionalità funziona così: chi ha più professionalità, chi ha più competenza nella propria professione riesce meglio. Io non posso parlare di incompetenza nei confronti di Grosso, che è laureato a Coverciano come allenatore, ha fatto 10-15 anni di allenamento, ha vinto il mondiale, ha giocato tanti anni. Non posso certo essere io a dirgli che è un brocco. Quello che gli posso dire è che nella sua missione alla Fiorentina ha fallito. E quindi, come succede appunto per i professionisti,
10: fallimento, No, perché a volte si dice non usate il termine fallimento. Questo è un fallimento vero e proprio.
9: Questo è un fallimento perché lui
10: la carriera di Grosso, questo è una
9: macchia in tre mesi non ha saputo inculcare un concetto alla squadra. Perché l'altro giorno dicevo: te non vuoi espressare, detto che per quanto mi riguarda, il mio concetto di calcio contemporaneo va tutto il contrario di quello che
10: sono
9: è.
10: Sono
9: un cloppiano, molto convinto. Detto ciò, però quando non allena, quindi
10: no ecco, a parte allena la Germania
9: ora comunque. Sì, va bene,
10: ha cambiato anche il calcio di Klopp,
9: come tutti i dogmi. Detto questo, ma se te non pressi, ma quando riconquisti palla a questo punto perché gli altri sbagliano, perché è l'unico modo, se non pressi ci danno la palla, sai, c'è uno per terra, ci danno la palla. Vabbè, ma detto questo devi sapere cosa farci. E la Fiorentina non sapeva nemmeno cosa fare in queste tre partite di campionato. Ci ha dato sempre l'impressione che i singoli volessero mettersi a disposizione della squadra tramite la loro qualità e non la qualità di squadra. Mastantuono, Attà, Pellegrino ha fatto gol perché a un certo punto è impazzito, perché
10: ora basta tiro,
9: basta, e già quando c'è a calcetto dice stai perdendo, tiro a centrocampo, e lui per l'appunto ha incontrato l'infortunio tecnico di Perri e quindi ha fatto gol. Ma se no la Fiorentina non aveva segnato nemmeno il gol, cioè ce ne rendiamo conto oppure no? Quindi il discorso è molto semplice. Ale D'Acuneo, buongiorno. Ma ste dichiarazioni di Olivieri, andiamo a riprenderle.
10: Sì.
9: Ha fatto tra l'altro una magistrata.
10: Penso si riferisca a quelle sul licenziamento per giusta causa, che lui dice, insomma, non mi sembra ci sia.
9: Il titolo è difficile contestare un'inadempienza, dovrebbero trovare un accordo. Questo per quello che
10: riguarda. Secondo me ha detto qualcosa, ma tra l'altro il presidente dell'associazione allenatori la materia la conosce, secondo me non ha detto qualcosa di così folle.
9: Comunque a me risulta che gli abbiano proposto la risoluzione del contratto, cioè con una buona uscita, quindi con diversi mesi.
10: Pioli, Allegri, Juventus, quando Allegri post finale Coppa Italia fece tutte le scenate, la giacca,
9: esonero, bruciare,
10: non arrivarono poi al licenziamento per giusta causa, ma trovarono un accordo, molto semplicemente.
9: Capito?
10: Troveranno un accordo per ridurre verosimilmente il peso di 2 anni di contratto che non verranno mai utilizzati.
9: No, io l'unico dubbio che ho è legato alla presenza di un procuratore nella trattativa che è particolarmente ambizioso a livello economico.
10: Dice voglia
9: che la gente, che non potrebbero averli, ricordiamoci, noi lo diciamo ma non lo potrebbero avere, però la gente di grosso è Beppe Riso. Beppe Riso, che mi risulta essere stato protagonista di questo weekend anche nell'incazzatura di Paratici, e che penso sia stato anche colui che abbia consigliato a Grosso: guarda,
10: ben via,
9: fatti esonerare, poi noi ci si tiene quello che ci si deve tenere. Poi la trattativa può nascere da un momento all'altro, anche perché Grosso immagino che abbia l'ambizione di continuare a allenare, quindi non credo.
10: Ma poi storicamente non c'è un caso, almeno a memoria mia, io mi ricordo una volta
9: che si arriva in fondo a livello di
10: che si arriva in fondo e che
9: le vie legali,
10: la società, no, magari per via legale, io me lo ricordo un caso Cagliari-Ballardini, però il Cagliari perse il contenzioso con Ballardini. È l'unico precedente che mi viene in mente in cui siamo arrivati alla risoluzione definitiva del discorso, perché appunto Allegri si arrivò a un accordo. Prima Allegri disse: ah, io impugno il licenziamento e tutto, poi dopo invece probabilmente ragionando a mente fredda disse: no, mi conviene di più fare così. Con Ballardini il Cagliari portò avanti tutto il discorso sul licenziamento per giusta causa per poi perdere la causa, quindi
9: Non è facile, perché come
10: te devi dimostrare
9: Olivieri dice una cosa giusta,
10: non basta dire io non me la sento più, come ha detto Grosso, come se, cioè, no, non basta quello per ora, poi ci vorrebbe un avvocato, però non basta dire questa cosa qua per dire: ah, allora è giusto fare un licenziamento per giusta causa, cioè ci sono gli elementi per fare un licenziamento per giusta causa. Quindi secondo me Olivieri, io penso abbia detto una cosa così fuori di testa.
9: No, secondo me ha detto una cosa, anche perché parliamoci chiaro, cioè se la Fiorentina chiede l'inadempienza mezzo legale di Grosso, le strade sono due: o ha delle prove schiaccianti,
10: esatto,
9: e la prova schiacciante può essere convocato per allenare la squadra alle 3 di domenica e non si è presentato, però quello che mi risulta è che domenica non ci fosse
10: allenamento,
9: quindi già questo è oppure una telefonata che viene registrata,
10: ma anche se
9: non so nemmeno se
10: audio,
9: si può,
10: messaggi,
9: però,
10: magari,
9: un audio che uno riesce a salvare, e allora a quel punto presenta la propria prova e però si deve sentire Grosso e dice: io a questa squadra non l'alleno più, non vengo domani.
10: Sì, magari anche ripetutamente deve essere questa cosa, perché sai, anch'io in un attimo di follia, come mi succedono e come mi sono successi,
9: sei sempre molto
10: ti
9: pacato.
10: Potrei dire: io basta, questa è la mia ultima puntata su Radio Firenze Viola, non vengo più. Però magari è un momento di emotività,
9: certo.
10: È un momento in cui ci si dicono anche cose brutte
9: e poi si superano,
10: cioè non basta quello per fare un licenziamento per giusta causa.
9: Infatti
10: me.
9: Però ho capito, guarda, la Fiorentina la porta avanti, quindi evidentemente ce l'ha le prove, perché non credo la Fiorentina voglia farsi arachiri e perdere una causa milionaria, perché
10: vedremo,
9: poi diventa una causa milionaria.
10: Vedremo. Comportamento deve essere, come dire, inadempiente, dimostrato, deve essere un comportamento ripetuto.
9: No, poi io sono dell'idea, hai detto bene te, alla fine probabilmente tra qualche giorno si metteranno a sedere a un tavolo. Ripeto, io so che la proposta inizialmente gli era stata fatta, lui ha detto di no, però poi magari davanti anche alle minacce di un processo prolungato, di una causa prolungata, che comunque lo espone anche mediaticamente, no? Perché comunque sei un allenatore che va via dopo 3 sconfitte, che ha vinto 0 partite in Serie A fuori da Sassuolo. Cioè, comunque non è che hai proprio un...
10: No, rimane
9: grande...
10: una macchia enorme comunque, quindi... se con il processo diventa una macchia che viene sbandierata anche davanti a tutti. Cioè io ho la macchia sulla camicia e la fa vedere a tutti. Dico: ah, guarda che bella macchia ho sulla camicia.
9: Lo sai che ha segnato ieri?
10: Chi ha segnato?
9: Torreira, vabbè, così vabbè, per dirlo. Lucas, l'ha detto LP, Lucas, ha detto Lucas. Ciao, ha segnato anche Torreira, ma credo avesse già segnato nel fine settimana, quindi comunque per questo, per chi diceva che Torreira, ma sì, lasciamo dov'è, ma
10: è un bollito.
9: Torreira in Champions League ha perso, ma ha segnato anche in Champions. Elia dice: il buon Ferri ci ha appena svelato il motivo del perché non si è visto nulla in tre giornate della filosofia di gioco di Grosso. Il titolo della tesi fuga ogni dubbio, le prime tre componenti non le ha minimamente raggiunte con il gruppo squadra, figurarsi resto.
10: L'ha fatto ancora in tempo con le prime tre, quindi Tatti è venuta dopo.
9: Un grande spunto. Ciao, sapete mica perché Manoli non era presente al centenario? E poi Lorenzo da Ponterosso ci tiene a dire: benve gobbo sempre.
10: Vabbè, quello sì, dai, benve gobbo, diciamo, cioè, anche noi, così per fare un po' di per mettere un po' di zizzania, ragazzi. Benve non è gobbo
9: sul centenario.
10: Io lo conosco da tanto tempo e benve, vi posso dire che tutto è fuorché gobbo.
9: Visto, no, dicevo, al centenario Manoli penso fosse anche, insomma, tra l'altro il giorno del centenario ha fatto uscire l'intervista e probabilmente gli ha permesso di tornare anche alla guida della Fiorentina.
10: No, vabbè, sarebbe
9: quindi
10: ugualmente, anche senza intervista.
9: Però ti dico, no, allora quello che ci fanno sapere da Viola Park è che era stata l'unica scelta, anzi è stata solo perché sull'onda emotiva del cambiamento abbiamo voluto cambiare allenatore, però Manoli ci abbiamo pensato fino all'ultimo, quindi loro dicono che è sempre stata la prima scelta. Ti dico che è stato contattato dopo il Frosinone, quindi già le prime avvisaglie erano arrivate. Quell'intervista, allora, se te consideri, no, perché Grosso, uno dei motivi per cui Grosso viene cacciato qual è? Perché va da Paratici e dice: guarda, questa squadra non è costruita per me, non la riesco a allenare, hai costruito una squadra che non ha né capo né coda.
10: Okay.
9: Quell'altro, mentre
10: ma questa squadra è una squadra di fenomeni, è una squadra di campioni. Ma io potrei non lo so, champagne, caviale, ostriche, tutto.
9: Capito? E quindi ora non dico che è stato quello il motivo per cui è stato richiamato, ma diciamo che il biglietto da visita è: grande Paratici, ci hai fatto una squadra da sogno.
10: Però occhio, perché ora
9: potrebbe essere
10: un boomerang.
9: Speriamo di no.
10: Io gli auguro di no, anzi, lo auguro alla Fiorentina prima che a Vanoli. Ma è un boomerang, potrebbe essere pericolosissima questa dichiarazione sul Corriere dello Sport. Mi correggo perché prima hanno detto Gazzetta dello Sport. Questi,
9: ma poi fanno una causa, sono milionari.
10: Probabilmente è rimasto l'unico duello tra giornali in Italia.
9: Non credo se esista, frega solo di vendere la pubblicità. Ferri, questo ecco, te lo volevo leggere per riportare un po' di serietà.
10: Oh.
9: Ma lo sai che la pasta al burro è la pasta dei becchi?
10: Sì, lo so.
9: Come mai la pasta dei becchi è la pasta del burro?
10: È una pasta facile.
9: E perché i becchi?
10: La moglie non c'è in casa, il becco non ce l'ha la moglie in casa.
9: Capite? Quindi?
10: E quindi tu ti fa una pastina.
9: Però hai detto che non è facile.
10: Questo vedi?
9: Vedi? Si entra nella filosofia qui.
10: Non è una pasta facile da fare buona, ma una pasta facile da fare.
9: È come quello che ci diceva prima: l'acqua la porta lo stesso anche se perde.
10: Mamma mia.
9: Vedi,
10: ragazzi,
9: siamo troppo.
10: Ma ragazzi, ma che è? Socrate e Platone.
9: Pula invece ci dice.
10: Pula. Istriana.
9: Pula.
10: Pula,
9: che penso sia anche.
10: Pula,
9: esatto. Penne al burro saltato parmigiano. No, penne al burro salato parmigiano, come se non ci fosse un domani. Pepe nero.
10: Mamma mia, è trionfo!
9: E un grande rosso toscano, allora lì sì che vinciamo. Grande Fabio.
10: Io accompagnerei con qualcosa, magari anche un bicchierino d'acqua frizzante con un po' di limone.
9: Bicchierino d'acqua.
10: La birretta? No, che vino rosso secondo me ha un sapore molto deciso.
9: Ma dipende da che vino. Dipende da che vino rosso.
10: Ma un bel rosso, dai.
9: Non bel vino rosso strutturato. Certo, non ci puoi bere un Chianti o un Super Tuscan.
10: Che
9: questo
10: ci
9: è
10: bevi?
9: Chiaro. Ma ci
10: quello
9: bevi un,
10: ci
9: beve un Pinot, un qualcosa di un pochino più leggerino, freschino magari anche. Però rosso.
10: Non bianco.
9: Mi crea solo acidità.
10: Acidità.
9: Però un Pinot che sta bene un po' con tutti. Il Pinot sta bene anche con la pizza, lo sapevi? Cioè, nel senso.
10: Io la pizza bevo
9: un vino versatile.
10: Solo birra.
9: Anch'io. Però ti sto dicendo che ora che c'è tutta sta roba gourmet, che quindi si può mettere
10: il
9: pepe
10: il latte
9: sulla torta, esatto, che vitamine nel latte, c'è anche l'altro giorno ho visto, c'era un reel che girava vino rosso e latte, e c'era questo cuoco, non so di dov'è, che fa tutto ha provato ma rasati la testa a zero e buttati un davvero non so da dove.
10: Questa combinazione non l'aveva mai provato nessuno.
9: Ci sarà un motivo. Dai, il latte o il vino. Ma sentite che roba mi tocca sentire.
10: Vabbè, pasta e burro top.
9: Questo è pasta e burro top. Vediamo, intanto vi dico, la pasta e burro muove sempre tutto. Per la pasta e burro serve la penna liscia, qualcuno dice. Marco dice: fare la pasta e burro è facile, farla buona è difficile. Bravo. Per rovinarla basta mettere in acqua le penne. L'ho capito.
10: Non so se lui
9: dice che le penne non gli piacciono, forse. Non lo so, eh. Io da quando sto solo mangio da Dio. Se aspettavo lei, scatoletta e quattro salti in padella. Alex Viola, Alex, vedi, non è, ci sono anche queste situazioni, non è che è assolutamente vero. Pietro e Fabio, ciao, siete grandi, ma quando è stata fatta l'intervista a Vanoli da Zazzaroni? Ciao, vi ascolto sempre. Marco, io credo che essendo uscita il 29, registrata, video montata. Come minimo il 28, per non dire il 27. Però non credo che queste interviste le tengano molto a bollire. Quindi
10: no, certo.
9: Credo il 28. Però mi posso informare, perché diciamo che chi cura la, come si dice, la comunicazione di Vanoli è un nostro conoscente.
10: L'autore di Vanoli, passare battute.
9: Vedi, sì, Fabrizio, sì, del Ghostwriter.
10: Esatto.
9: Fabrizio dice: con la pizza provate un buon vino rosso, gonfia meno. Che sta cosa del gonfiare, ragazzi, è un falso mito. Si gonfia la birra se la versate male. Se la versate o spillate male, la birra gonfia.
10: Però sai il trucchetto, no? Quello della... Cioè, sì. se vuoi far uscire un po' di CO2.
9: Sì, ma dipende dalle birre. Non tutte le birre devono perdere la CO2. Alcune devono trattenere.
10: Nemmeno però mi puoi fare un bicchiere di birra dove non c'è nemmeno un po' di schiuma, perché se no vuol dire lì la CO2 anidride carbonica, per voi che non avete fatto un corso di chimica.
9: Io ogni pizza che mangio sono tre birre
10: nella birra. No, io penso che tre birre sarebbero la dose minima giornaliera per ogni maschio. Vabbè. Dai 16 in poi, però
9: dicono non si magari può fare. Non fa male, però con la birra. Sei con la pizza, tre birre da mezzo, ovviamente. Poi non da 33.
10: Pizza dolce con la rosella.
9: No, basta. No.
10: Schiaffoni
9: il dolce
10: fuori.
9: Lo tieni te, al massimo un pezzo di formaggio.
10: Cantuccio Vinsanto? Cantuccio Vinsanto.
9: Sì,
10: Cantuccio Vinsanto.
9: Un Vinsanto buono, però.
10: Sì, no, non con Vinsanto. Cioè, no, però con i cantucci attivi, sai? A me mi va così.
9: Allora, al caro Lore APF97, salvato in questo modo, che dice: ragazzi, ma è che si parla di mangiare o di Fiorentina, andiamo su. Ti dico, caro Lore, che noi siamo appassionati un po' di tutto. Ah, e se non hai mai ascoltato questa trasmissione, ogni tanto buttiamo in una, diciamo, direzione diversa.
10: Non t'arrabbiare.
9: No, mi cazzo, ma che posso parlare per forza di quello? La Fiorentina se ne parla 20 ore al giorno, se ne sta parlando, ne abbiamo parlato, continueremo a farlo, rispondiamo a tutte le vostre domande. Ogni tanto si prende anche delle deviazioni simpatiche, fanno anche, alleggeriscono un po' la mattinata.
10: Sì, allora non gli sembrava così.
9: Allora siamo stupidi. Sì. Domanda seria: tu pensi che possono virare su qualche svincolato di un centrocampista? Ci sarebbe bisogno. Vedi, Lore, non ti preoccupare, c'è sempre chi ci riporta subito alle questioni. Io non credo.
10: Ormai è tardi.
9: Sai, ormai è tardi. Dipende, io penso che la Fiorentina non andrà a prendere uno svincolato, lo dico già da qualche giorno, perché se lo prendeva entro venerdì scorso.
10: Esatto, lo dicevo anch'io.
9: Il regolamento dice però gli svincolati si possono prendere fino al 31 marzo del 2026.
10: Perché lo puoi prendere, però mi sembra tardi per le tempistiche della squadra, non per il regolamento degli svincolati.
9: Dici puoi farlo ma anche non farlo?
10: Se Beto è in ritardo di condizione ed era all'Everton, maremma miseria, ma come sarà in ritardo di condizione
9: Brozovic?
10: Te lo immagini? Cioè, c'è da fargli una dialisi a Brozovic praticamente per rimetterlo in campo.
9: E quello dicevo, cioè, secondo me la Fiorentina non prenderà. Guarda, il problema è che forse avrebbe potuto pescare dalla primavera, ma la primavera è stata ringiovanita, rinnovata, rilanciata. Tra l'altro, ieri sera purtroppo ha perso la Supercoppa. E quindi non ha neanche la possibilità di pescare magari un centrocampista in più numericamente che ti possa essere pronto all'uso. Certo, ragazzi, vi ripeto, le soluzioni alla Fiorentina ce l'ha, c'ha tanti giocatori comunque a disposizione. Magari si dà una virgola diversa a quello che è il concetto del 4-3-3, come dicevo prima, 4-2-3-1, 4-1-4-1 sono tutte, come si possono chiamare, segmentali, che ci facciamo a livello tattico.
10: Sì, si possono proprio chiamare così, ho controllato.
9: Grazie, si possono chiamare, perché secondo me poi l'idea è: si attacca con tre giocatori offensivi più uno a rimorchio, che sia un centrocampista nel 4-3-3, che sia un trequarti nel 4-3-1. Siamo lì.
10: Si attaccano a ta, in pratica.
9: All'attacco.
10: All'attacco, miele e tabacco.
9: Vedi poi cioè, comunque siccome allora non gli andava giù che si parlasse di cibo, poi arrivano 50 messaggi che parlano di questo, tipo Alessandro da Mezzana che ci consiglia il Fiano di Avellino con la pizza.
10: Ah, buonissimo, buonissimo.
9: Il driver dice la birra senza schiuma è come un uomo senza testa, citazione di Boscov. Poi Alberto da Genk ci dice buongiorno, la birra buona non gonfiano. Pietro, tu la birra belga ti piaceva? Sì, infatti i frati la bevono e non li gonfia. Insomma, diciamo che la fisionomia, diciamo, de fumettistica del frate non è quella dell'uomo
10: smilzo.
9: È sempre un frate che ha un po' di pancia gonfia.
10: Sì. Fratac.
9: Che tra l'altro portava la birra, sì. Secondo
10: la birra.
9: Birra, poi ogni film c'ha la sua versione di Fratac.
10: Ah, sì, è vero,
9: sicuramente la birra, il vino, no,
4: l'ottima birra qua dietro il mio carro.
9: Insomma, a Nottingham non credo avessero tanto vino.
10: Hai citato il film con Kevin Costner.
9: Sì, bravo. Molto bello. Tra l'altro però uno dei Fratac più brutti che ci
10: Robin
9: siano.
10: Robin di Locksley è in grado di amare.
9: Questo è
10: quello che gli dice Lady Marian.
9: Oh, mamma mia, sì, vabbè. Due figure odiose di uno dei film che io preferisco nella mia vita. No, è uno dei miei film preferiti. Quindi parlo del pelo nell'uovo. Lady Marian, che non è neanche tutta sta.
10: Vabbè, non è che deve essere per forza bella. Magari a lui gli piaceva perché era intelligente.

0: appena macinato, mantecare a fiamma bassissima o anche fuori dal fuoco. Se serve un cucchiaio d'acqua di cottura può aiutare.
1: Sì, con la mia mano devo dire che anche le buste di formaggio grattugiato va bene tutto, cioè se sai cucinare come so cucinare io, ecco, è anche con prodotti di qualità un po' inferiore.
0: Questo te lo dici da solo perché la mangi te, tra l'altro. La mangi te e quindi nessuno può dire che non è vero, perché la mangi da solo.
1: Grazie.
0: O comunque in famiglia. Detto questo, caro il mio Cherubini, ci dobbiamo fermare. C'è una quantità di messaggi importante, anche audio, le ascolteremo tutti nella seconda parte di questa trasmissione piacevole, anche se ogni tanto deviamo dal discorso Fiorentina. Tra pochissimo.

0: La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
4: All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
5: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni.

0: sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
1: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
0: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
1: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
0: Europei di pallavolo maschili al via, oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Torniamo in diretta, seconda ora insieme di Chi si compra con Pietro Lazzarini e soprattutto Fabio Ferri, le sue penne al burro straordinarie e una Fiorentina che si appresta a scendere in campo domani sera contro il Venezia per la prima partita del ritorno, dal ritorno di Vanoli, che pare, come dicevamo, che stia provando una squadra molto simile a quella dell'anno scorso, dove può, perché l'attacco chiaramente non lo può schierare avendo perso tutti i giocatori che l'anno scorso allenava, ma sul la difesa dovrebbe tornare Dodò ed è anche possibile che non giochi Dragusin,
5: uno dei giocatori più in difficoltà, no, nell'avvio di campionato, si può dire,
4: sai, 3 partite 9 gol e lui è stato l'unico che non è cambiato tra i centrali, che invece sono cambiati tutti al suo fianco, che ha giocato Ranieri, Vieri, Pongracic.
5: Io ho un diritto di riscatto vincolato alle presenze.
4: Sì. Vabbè, quello ora si può iniziare a pensarci ora, anche perché credo che se verrà schierato una difesa senza Dragusin sia più perché Vanoli vuole ripartire dalle certezze che aveva lasciato l'anno scorso.
5: Quindi da mister Ranieri e dal signor Pongracic.
4: L'idea pare che sia Dodò, Pongracic, Ranieri e Valdepenas.
5: È bella la storia dei Ranieri, veramente bella la storia.
4: Sì, sì,
5: tutti gli anni
4: parte
5: a
4: seconda fila.
5: Esatto,
4: vabbè, ora in questo caso è anche dovuto a quello che è successo, lo sappiamo. Ma te saresti d'accordo nella una difesa simile a quella dell'anno scorso e soprattutto nel vedere l'ottimo Dragusin, diciamo, da parte?
5: Ma penso, come ti dicevo prima, secondo me per far trovare condizioni ai giocatori li devi far giocare. Se tu ancora in Dragusin ci credi e pensi che le sue prestazioni siano dovute solo a un ritardo di condizione, a una disabitudine a giocare anche legata all'infortunio che ha avuto recentemente, ma secondo me Dragusin lo devi continuare a impiegare, a utilizzare. Se non ci credi più, dopo 3 giornate.
4: Sì, mi sembra presto la questione. Poi soprattutto credo che sia più legata a quello che ti dicevo prima, cioè che lui vuole ripartire con delle certezze, magari la difesa è quella che effettivamente è stata più incerta.
5: La certezza di non fare bene, no, scherzo.
4: Allora, è uscito anche lo staff di Vanoli, che lo attendevamo tra ieri e l'altro, è arrivato oggi, e a parte Vanoli ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 collaboratori. Quindi in tutto sono 13 persone che allenano la Fiorentina. E sono questi: c'è l'assistant coach, ovvero il vice allenatore, perché non si può più dire vice allenatore, c'è l'head coach e Banoli, vabbè. Insomma, il vice Daniele Cavalletto, poi i collaboratori tecnici, cercherò di tradurre in italiano, sono Damià Abella e Francesco Bordin. Set pieces, vuol dire?
5: Set pieces?
4: Sì, Marco Zucker. Head of performance, che è il diciamo preparatore atletico.
5: Ho visto set pieces, scusami.
4: Set pieces, guarda. Oh, set pieces. Non so lì come c'è scritto.
5: Sotto Bordin.
4: Ma una roba, non capisco cosa sia. Il preparatore sarà ancora Scienzi, quindi una buona notizia. Strength e conditioning, Giuseppe Mazza. Poi c'è Filippi, ovviamente, per i goalkeepers. Anche Baroncini, assistant coach for goalkeepers. Head of football analysis, Simone Contran. Head of data analysis, Vanni Di Febo. Ci fosse un nome normale. Match analyst, Simone Formica. E anche l'addetto al drone, che sarà Andrea Tordi.
5: Set pieces non sarà che tipo l'allenatore delle palle da fermo.
4: Sì, può darsi,
5: esatto,
4: può darsi.
5: Esatto.
4: Però insomma, stravagante come cosa. Comunque, io non capisco perché i ruoli degli allenatori della Fiorentina devono essere messi in inglese.
5: Perché la proprietà è americana.
4: Capito, ma che c'entra? Vabbè, lasciamo perdere. Nel frattempo, lo sai che ci stava ascoltando?
5: Chi?
4: Mattacchione.
5: Grande professionista. Il nostro primo e unico ospite, non del cuore, ma della trasmissione di oggi.
4: E poi anche un grande chiuditore di porte, che ormai ha abbandonato questo ruolo, ha abbracciato altri ruoli nella sua vita, ed è Luca Cilli.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Vorrei solamente tornare indietro di qualche secondo e farti ripetere tutti gli assistenti, ma non nome e cognome, la qualifica.
4: Ma sono stato bravo o no?
6: È stato un momento altissimo.
4: Ma te ti rendi conto? Intanto sono 13 allenatori per una Fiorentina ultima in classifica, che vabbè, ci sta, magari dici più allenatori ci sono e meglio se ne esce, ma 13 allenatori, compreso chiaramente Vanoli, sono tantissimi. E poi
6: però,
4: questa
6: Pietro,
4: bellissima cosa di mettere tutti i ruoli in inglese, bello, strepitoso. Dimmi.
6: Però Pietro, posso dirti la sincera verità su quello che penso? Spesso anch'io mi diverto a guardare, anche per sapere tutto per il nostro lavoro, perché per me gli assistenti, lo staff sono fondamentali anche per capire il tipo di lavoro che si vuol fare. Io mi rendo conto che a volte sono veramente tanti, ma veramente tanti, a volte è un numero esagerato. Però Pietro, consideriamo che le rose sono extra large. E comunque gli aspetti che gli allenatori di oggi vogliono curare sono veramente tanti. Tu hai parlato della Fiorentina, ma il Como ne ha di più, per dirti. Poi parliamo sempre della grandezza del club, stiamo sempre parlando di club comunque di prima fascia. Però sai, anche all'estero ormai gli staff sono estremamente allargati, perché c'è la cura del particolare. Ad esempio tu hai detto un ruolo che sta prendendo sempre più piede, l'ha detto al drone. Sembra, mi rendo conto, all'orecchio del tifoso, all'occhio del tifoso, una follia, però è un qualcosa di fondamentale su cui gli allenatori ci sono molto molto molto attenti. E sono situazioni che sono cambiate, che fanno parte del nuovo calcio, piace o non piace.
4: No,
6: però dal mio punto di vista, avere più occhi e curare nel dettaglio più cose, secondo me invece è un qualcosa di estremamente positivo.
4: No, ma io sono d'accordo con te. Ora faccio la battuta, anche perché pensa che Montella addirittura nel suo prime, nel suo momento più alto dell'esperienza fiorentina, credo che fossero in totale 15 i collaboratori.
6: Quindi pure di più di
4: sì,
6: adesso.
4: Sì, perché c'era anche Gianni Vio che curava le palle da fermo, ma le curava non nella fase difensiva, ma nella fase creativa offensiva. Poi c'era un allenatore che veniva dal calcio a 5 per i fraseggi, diciamo, nello stretto. Quindi pensate, ce n'era veramente di tutto e di più. Quindi era solo per fare un po' di ironia sul fatto, soprattutto, che sono stati messi i ruoli in inglese. Poi tutti sono arrivati a dirci set pieces, palle da fermo. Sì, l'abbiamo capito, eravamo un po' ironici anche.
6: Sì,
4: era
6: certo.
4: Per dire che la questione appunto faceva sorridere chiedere, perché in una squadra come la Fiorentina puoi metterla anche in inglese, ma mettila in italiano prima, anche per far capire quelle che sono le scelte che fa il club. Tra l'altro l'allenatore della palla d'affermo, a quanto ne so, è un'imposizione, un consiglio del club che aveva fatto anche con Grosso e che ha quindi poi confermato anche nella versione allargata dello
6: Tolli
4: staff.
6: Consiglio.
4: Come?
6: Tolli consiglio. Usa la prima parola che hai detto.
4: Un'imposizione, dici.
6: Bravo.
4: Va bene.
6: Diciamo le cose come stanno, sì, dai, non c'è niente di male.
4: Un'imposizione, ma diversi di questi credo siano stati suggeriti o scelti o imposti
5: caldeggiati.
4: Ora non facciamo tutti sinonimi contrari, se no prendo il dizionario.
5: Ci sono delle sfumature semantiche diverse tra questi termini che abbiamo utilizzato.
4: Hai ragione,
5: Pietro, ma altrimenti
6: no, per farti capire, Pietro, per farti capire un aspetto, scusami se entro a gamba tesa, perché adesso poi è giusto anche ricordare uno degli aspetti di divergenza tra Fabio Paratici e Paolo Vanoli era la composizione eventualmente dello staff, a parte che comunque Vanoli non sarebbe mai rientrato nei piani futuri della Fiorentina. Io mi riferisco alla passata stagione, poi le cose sono cambiate, storia recente, ma nella passata stagione una delle mosse, mettiamola così, di Paratici per risollevare la Fiorentina era quella di creare uno staff dove alcuni componenti erano stati indicati dalla società, da lui, da inserire nello staff, e questo sarebbe accaduto anche nel caso in cui fosse rimasto Vanoli, ma Vanoli non era nei pensieri del direttore. E fu una mossa in un certo senso per favorire l'uscita dell'attuale allenatore della Fiorentina, perché sai, il qualcuno che ti impone, tra virgolette, o che ti suggerisce, fate voi, dei collaboratori, non tutti magari possono accettare questo modus operandi. Ma la Fiorentina lo ha fatto anche prima, lo ha fatto anche dopo. Questo per dire che comunque ci sono state delle decisioni ad ampio raggio che non hanno riguardato solamente il mercato, ma anche la composizione dello staff tecnico, dove il direttore sportivo ha avuto una rilevanza molto importante. Da quello che mi risulta era stato uno dei punti, tra virgolette, di divergenza di vedute con l'attuale allenatore della Fiorentina nella passata stagione. Probabilmente adesso la questione si è risolta. Non so quanti, Pietro, perdonami, a questo punto curiosità, perché non l'ho fatto, non l'ho ancora visto, quanti collaboratori di Vanoli sono stati confermati
4: rispetto all'anno scorso? Bisogna farlo l'incrocio, perché è uscito mentre lo leggevo, è il momento in cui è uscito, quindi ora,
6: e allora,
4: però, Fabio ci proverà.
6: Dopo lo farò anch'io.
4: Sicuramente non c'è Ceballos, che è andato al Parma, credo, che è andato da Cuenca, credo, da questo
5: rispetto all'anno scorso, dici?
4: Sì.
5: Quante ne sono cambiate?
4: Sì, guarda se riesci.
5: Allora facciamo al volo, dai.
4: No, poi c'è sarei curioso anche di vedere chi è stato confermato al di là di Grosso, perché Filippi, per esempio, è stato confermato al di là dell'esonero di Grosso, quindi i due confronti incrociati devono essere fatti su questo aspetto. Allora, siccome qualcuno ti punge di già via messaggio, Luca, io ho bisogno di avere una risposta da parte tua. Cosa pensi di ciò che è successo in questo weekend con Grosso? E anche che cosa è successo con Grosso in queste settimane, evidentemente.
6: Pietro, aspetta, mi punge in che senso?
4: Nel senso che qualcuno dice, per Luca era il miglior allenatore possibile, Grosso era perfetto per la Fiorentina, e poi abbiamo visto com'è andata. Te l'ho detto,
6: guarda,
4: così, perché
6: io...
4: 2 o 3 l'hanno scritto, e quindi ti ho detto...
6: No, ma ci sta, ma Pietro, guarda, io sono... Tu mi conosci, a me le critiche positive o negative, ma è giusto che siano così, e le accetto, perché... Anzi, sai perché te l'ho chiesto? Perché... Per me è anche un motivo di crescita, cioè i tifosi, io l'ho sempre detto, sono molto acculturati, quindi magari uno ti dà anche degli spunti, non so, tu hai tante ore di diretta alle spalle, ti capita che magari una riflessione di un tifoso,
4: ma sempre,
6: ti
4: dà, tutti i giorni,
6: ecco perché, quindi non lo dico perché, anzi mi fa piacere avere un dibattito. Io sono convinto, Io, ma non perché sono un convinto assertore delle mie opinioni, perché le posso anche cambiare di fronte alla realtà, perché ci mancherebbe, la verità in tasca non ce l'ho. Sicuramente io continuo a pensare quello che ho detto in precedenza, ma perché mi piace esprimere una mia opinione, giusto o sbagliata che sia, però mi piace farlo prima. Io ho pensato, che ho sempre pensato, che la scelta migliore che potesse fare la Fiorentina per iniziare un nuovo ciclo, perché l'idea era quella di iniziare un nuovo ciclo con un allenatore giovane che potesse dare un'identità alla squadra, era l'allenatore che ha scelto Fabio Paratici, di cui era, immagino, grande amico, ma al di là dell'amicizia, che c'entra poco in questo discorso, che lo ha scelto soprattutto per le sue capacità professionali, visto che è un allenatore che è cresciuto con lui, calcisticamente parlando, della Juventus, che avrebbe voluto portare anche al Tottenham, nella sua esperienza al Tottenham, e l'altro era Thiago Motta, che avrebbe voluto portare al Tottenham. Quindi io, guardando il percorso di Grosso, guardando quello che ha fatto con il Sassuolo, sapendo il rapporto, il feeling che poteva esserci con Paratici, che per me è un bravo dirigente, ma lo deve dimostrare soprattutto nelle ultime stagioni, io ho pensato che la combo potesse essere quella giusta. Poi purtroppo ci sono tante situazioni, ci sono tantissime situazioni e tantissimi incastri che devono andare al posto giusto. All'apparenza, lo ripeto, per quelle che erano le qualità dell'uno, dell'altro, per quelle che erano le strategie, perché ti ricordi, Pietro, ti dissi sempre che l'idea era quella di rivoluzionare totalmente, certo. È stata una rivoluzione. Poi però si devono combinare tanti tanti tasselli e trovare la quadra giusta. Purtroppo in questa storia, per me, chi ne esce totalmente a pezzi è la Fiorentina, anche a livello d'immagine, perché per me non è stata gestita bene, e mi dispiace, perché per me la Fiorentina è un club molto importante che anche a livello d'immagine deve essere gestito nella giusta maniera. Quello che è successo negli ultimi giorni per me non è un qualcosa da Fiorentina. Su Grosso, rispondendo all'amico, non so se lui è d'accordo o meno, o se sono d'accordo, ripeto, questo è il mio pensiero. Io però, per quello che ho visto, è chiaro che anche l'allenatore ha commesso degli sbagli, perché se fai 3 partite e 0 punti è logico che qualche sbaglio o diversi sbagli li hai commessi. Ma purtroppo in questa storia, purtroppo per la Fiorentina e per tutti i protagonisti di questa storia, gli errori sono stati commessi in serie, tanti, e non sono state trovate delle soluzioni. E per me l'allenatore, ma non perché lo voglio difendere, ci mancherebbe altro, perché sto dicendo che per me ha sbagliato, perché io alcune mosse, io personalmente, io Luca, che non faccio l'allenatore ma provo a fare il mio lavoro nella miglior maniera possibile, guardo e analizzo le partite, io, se fossi stato l'allenatore, la formazione di Roma sicuramente l'avrei rivista e non avrei messo alcuni calciatori, come ad esempio Dodò, come ad esempio Gudmundsson, ma anche altri. La formazione contro il Frosinone, anche in quel caso, avrei fatto scelte diverse, così come contro il Torino. Io non vorrei che si sia snaturato per quelle che erano le sue idee iniziali. Io questo non lo so, non lo posso sapere. Però io sinceramente, su calciatori che in passato hanno avuto problemi all'interno dello spogliatoio, e lo sappiamo tutti, e non ci voglio tornare, come Dodò, come Ranieri, come Gudmundsson che deve andare via, come Jimenez, che per me non ha approcciato bene il percorso con la Fiorentina, e non voglio andare oltre, io personalmente non li avrei schierati in campo. Però io non sono nessuno, sono un giornalista e non sono un allenatore,
4: certo.
6: Questo è il mio punto di vista. Però per me l'allenatore non è stato aiutato, perché è un allenatore che doveva essere anche aiutato in determinati momenti, ed è un allenatore che è stato lasciato solo, ed è un allenatore che probabilmente sul mercato, sulle scelte, non ha avuto modo di incidere, perché ha trovato un direttore sportivo, e lo sappiamo nel bene e nel male, che cannibalizza qualsiasi decisione.
4: E lo sapeva anche Grosso.
6: Nel bene e nel male.
4: E lo sapeva anche Grosso.
6: E lo sapeva anche Grosso. Però Pietro. No, assolutamente. Ma infatti.
4: Però nel connubio uno conosceva l'altro. Poi, secondo me, non è nato il feeling nel lavorare quotidianamente insieme, perché insieme quotidianamente non avevano mai lavorato. E siamo arrivati a questa rottura, che è l'ennesimo allenatore che va via con gli stracci che volano. Questo è quello che dicevi anche tu, giustamente, alla fine a rimetterci alla Fiorentina. Ma andando oltre, diciamo, e guardando a quello che invece è la scelta successiva e quello che dovremmo vedere da oggi in poi, la scelta di Vanoli, che tipo di scelta è secondo te? E anche quanto scommette su se stesso lo stesso Vanoli, perché fondamentalmente lui, con la famosa intervista dove dice una squadra da sogno, e arrivando ai ragazzi e dire ragazzi, sognavo di allenarvi,
6: è stata una bella candidatura,
4: quella
6: è stata una bella candidatura, una mossa molto intelligente da parte di Paolo Vanoli, che io reputo un bravo allenatore, ci mancherebbe altro, ed è una persona che stimo, lo ritengo un bravo allenatore, una persona che stimo, però se tu mi chiedi che scelta è stata, una scelta che io, tu sai che io parlo pane al pane, vino al vino, io non l'avrei fatta. Per me non è una scelta da Fiorentina, per me è una scelta che lancia un messaggio non bello, perché tu sconfessi tutto quello a cui avevi pensato. Ma come? La rivoluzione, il nuovo ciclo, eccetera, eccetera, e chiami Paolo Vanoli, che l'anno scorso ha dovuto aspettare aprile per salvare definitivamente la Fiorentina. Non ce ne dimentichiamo le cose, ripeto, non ho nulla contro Paolo Vanoli, anzi, è un allenatore bravo. Se tu mi chiedessi, Luca, in un'ipotetica tua squadra lo chiameresti ad allenare? Sì, in determinati contesti lo prenderei pure, quindi senti che cosa ti arriva a dire, perché comunque il curriculum non è male, quello di Paolo Vanoli, però nel contesto Fiorentina non l'avrei ripreso per iniziare un nuovo ciclo. Quindi tu hai sconfessato tutto quello che avevi fatto in estate, perché per me è sconfessare quella che era la tua idea di partenza. Per me non è una scelta da Fiorentina, per me non è una scelta da club lungimirante, per me non è una scelta da club ambizioso, perché l'anno scorso, e voi vivete la realtà, io non la vivo, la conosco benissimo, ma non la vivo, è stato fatto passare il percorso di Paolo Vanoli come un miracolo. E fermiamoci, signori, no, miracolo no, perché la Fiorentina si è messa al sicuro, c'ero io a Cremona quando ha vinto 0-4, era fine marzo, inizio aprile, Pietro?
4: Sì, era.
6: Cioè non è che si è salvata in ciabatte a febbraio o i primi di marzo.
4: Sì, sai, la squadra l'aveva preso in una situazione brutta, cioè,
6: sì, e ce l'aveva lasciata anche nella situazione brutta, Pietro. Pietro, io c'ho un passaggio, io non sono fiorentino, però tu sai che io la seguo, e la seguo con grande piacere. Io la partita di Sassuolo non me la dimentico, Pietro.
4: Dici a me, ero lì
6: io
4: con mio figlio.
6: Io la partita di Sassuolo
4: la ricordo,
6: non me la
4: bene, fai. Io ero in curva con mio figlio, quindi figurati.
6: Io non sono fiorentino, ma io quelle figure io non le accetto. Per la Fiorentina io non le accetto, ma non solo. Te la ricordi la conferenza stampa post-gara? A livello di comunicazione ha fatto dei passaggi a vuoto che io non lo so, alzo le mani, ripeto. Poi ha ottenuto il risultato? Bene. Ha fatto un miracolo? No, fermiamoci, signori. I papelli dove venivano elencati i numeri ce li ricordiamo, Pietro? Perfetto. Questo dico.
4: Fabio Ferri per Luca Cilli.
5: Allora, intanto vi dico, il rispetto allo staff di Palladino rimangono. Damiano Bella.
6: Innanzitutto.
5: Sì, di Palladino, scusate, di Grosso, ovviamente. Beh. Sai, ne cambiano talmente tanti dal
4: natore,
5: ragione, per
4: ragione.
5: Il conto. Il technical collaborator Damià Abella rimane, anche lo strength and conditioning Giuseppe Mazza rimane, head of goalkeepers Claudio Filippi, l'assistant coach for goalkeepers Stefano Baroncini, e il dronista, se così si può chiamare,
4: sì,
5: non tronista Andrea Tordi.
4: Quindi 5
5: rispetto allo staff di Vanoli della stagione 25-26. Cavalletto, il suo vice, Ascensi, il preparatore atletico, lo stesso Tordi che era anche match analyst nella precedente esperienza di Vanoli, e un altro match analyst come Simone Formica. Tante figure professionali
4: sono cambiate, tante
5: che cambiano e che ritornano, 4 ne ritornano, 3 diciamo, visto che Tordi comunque era anche nello staff di Grosso. che tornano rispetto allo staff 25-26 di Vanoli. Tanti stipendi da pagare, tra cui anche quello del buon Fabio Grosso, se non si arriva eventualmente a un licenziamento,
4: certo,
5: per giusta causa. E di conseguenza la domanda che posso fare a Luca è questa: non è che la scelta è legata soprattutto a una questione economica e di bilancio, cioè la Fiorentina non si poteva permettere un altro allenatore?
6: Assolutamente sì, perché la Fiorentina aveva valutato anche altre ipotesi, tra cui Thiago Motta, che ha avuto delle richieste molto impegnative dal punto di vista economico, e giustamente in questo momento la Fiorentina, ma giustamente ha ragione in questo caso la proprietà, cioè, hai un triennale con un allenatore esonerato, hai una rosa con un monte ingaggi comunque importante, non si può accollare un altro allenatore di una certa caratura come Thiago Motta, che comunque non ha fatto bene nell'ultimo periodo, ma in precedenza aveva fatto comunque delle ottime cose, che aveva fatto delle richieste economiche sulla durata contrattuale importanti, e giustamente in questo caso la proprietà ha bloccato tutto, e di conseguenza si è andati su Paolo Vanoli, che a livello di ingaggio sicuramente ti impegna meno rispetto a quella che poteva essere la scelta di Motta o di qualsiasi altro allenatore. È meno impegnativo anche come durata contrattuale, perché sono 2 anni con opzione, se non ricordo male, Pietro, Fabio, aiutatemi voi, ma dovrebbe essere così, dovrebbe essere 2 anni con opzione o 2 anni secchi, adesso non ricordo bene.
4: Ma sull'opzione c'è un po' di... però 2 anni di sicuro.
6: Due anni, ok.
4: Tanto l'opzione comunque è a favore della Fiorentina nel caso, però non c'è certezza dell'opzione.
6: Ok, vabbè, comunque 2 anni sicuramente, sì, sì, sicuramente con un ingaggio più basso. In questa circostanza ha pesato, esatto, anche l'aspetto economico, però ci sta, anche perché la Fiorentina ha speso una barca di soldi, o meglio Paratici ha speso una barca di soldi, quindi devono anche essere giustificati poi questi investimenti.
4: Non c'è dubbio, ma infatti è coerente il fatto di chiamare un allenatore che non costa tantissimo, più o meno la cifra è la stessa di Grosso, e che comunque conosceva l'ambiente e poteva entrare subito, conoscendo anche alcuni calciatori. Secondo me è una scelta comprensibile. Poi su quello che hai detto prima io sono d'accordo con te, cioè se uno mi dovesse dire tra tutte le scelte che puoi fare di un allenatore Vanoli è la prima scelta che faresti, no, sei per la Fiorentina chiaramente, per altre squadre non c'è dubbio.
6: Ripeto Pietro, vorrei che passasse un concetto: io non ho nulla contro Paolo Vanoli, ci mancherebbe, era per analizzare il momento, ecco, per la scelta, perché dopo sembra che uno può parlare, no, assolutamente, anzi ti ho detto che lo prenderei anche se fossi il presidente o il direttore sportivo di un'altra squadra in un altro contesto. Per me questa non è una missione lungimirante, è sconfessa quello che volevi fare,
4: sì, sì.
6: E per me questa è la cosa più grave.
4: Comprensibile questo punto di vista e anche condivisibile, caro Luca. Io a questo punto ti abbraccio, ti saluto, ti auguro buon lavoro ovviamente su Sport Italia, chi ti può
6: un
4: seguire sa come fare. Speriamo di vederti sempre, ma quando lo fai un bel serale tutto tuo e mandi via tutti gli altri? Puoi se Criscitello e Pedullà ti lasciano una sera tua, un giorno a settimana, chiediglielo, digli, ha detto Pietro che siccome non vi sopporta e non vi vuole guardare, invece guarderebbe volentieri Cilli, perché non mi fate... No. Cosa non è vero?
6: Non è vero.
4: Ma io lo posso dire e non mi piacciono. Io lo posso dire e non mi piacciono o no? Non te per carità, giustamente sei parte di quella struttura. Ti sto chiedendo solo, digli che ha detto Pietro, il vostro amico, che Tancredi Palmieri, Criscitiello e Pedullà facciano 6 serie su 7 e una te la lasciano a te, così io ti guardo.
6: Il serale.
4: È un serale, quello che vuoi.
6: Ma trasmissione impegnate in altre fasce orarie.
4: No, esatto, basta, fai quello.
6: Non mi dare anche il serale, dai.
4: No, un serale. Invece degli altri, durante il giorno non fai nulla quel giorno, fai solo il serale. E tutti gli altri vanno a fare quello che vogliono.
6: Va bene?
4: Glielo dici? Diglielo per favore. Senti, non mi riesce mai, diglielo, perché uno quando mi vede, diciamo, svicola, l'altro non lo vedo, l'altro ancora è sempre in diretta, quindi non mi riesce mai di chiederglielo. Chiediglielo te, gli ha detto Pietro, va bene?
6: L'importante è che ci segui.
4: Esatto, io ti seguo, io seguo solo te, guarda. Ecco, bene, diciamocelo chiaramente. Luca,
6: un abbraccione, ragazzi.
4: Ciao.
6: Buon lavoro.
4: Ciao. Non posso esprimere da utente.
5: Poi mi piaceva l'idea che nel nostro serale c'è Cilli.
4: Dai.
5: Ma perché sai, c'è
4: sì,
5: l'intimo, c'è.
4: Lo so, però.
5: Anche nel serale, a quanto pare.
4: Vabbè, nel serale c'è Cilio. Lo dovevi dire per forza.
5: Se lo sai, a me queste cose mi piacciono.
4: Sì, ti piace. Ti giochi di parole.
5: Tutti i giorni, probabilmente.
4: Ti giochi di parole, ti piacciono. Volevi dire qualcosa? Posso andare avanti con i messaggi?
5: No, no, abbiamo una mezz'oretta. No, c'è il mio amico Alessandro che mi ha scritto, probabilmente ci sta ascoltando. Sì. Ha detto: la Fiorentina è peggio dell'anno scorso. A dicembre c'è da.
4: Da segnarsi. Mm. Bene, si può dire, Alessandro.
5: Poi mi ha detto anche si va a cena, quindi gli ho detto di sì.
4: Ecco,
5: si va
4: a cena, alla sì. Cena volentieri, però Alessandro, dacci
5: no,
4: tregua.
5: È un tifoso.
4: Ho capito, dacci
5: anche
4: tregua.
5: Se, anche allenatore.
4: Mollaci, mollaci.
5: Anche ex calciatore di un certo livello.
4: Beh, sicuramente migliore del nostro. Sì. Ci hanno talmente trasformati da tifosi in commercialisti che siamo contenti di avere l'undicesimo monte in gaggi. Questo è Pierpaolo, non so chi l'ha detta. Poi, se non esistesse una squadra di Dio come la Fiorentina, chi lo cercherebbe? Manoli, dopo la sua esperienza lo scorso anno a Firenze, non mi pare sia andato a Ruba. E poi un po' di critiche a Cilli per la difesa di Grosso, ma lui ha detto quello che fondamentalmente è il suo pensiero, l'ha rispettato. Tra l'altro credo che allargando la visione alcune cose siano corrette, cioè il fatto che sia prima di tutto un dispiacere per il mondo fiorentino il fatto, certo, di essersi ritrovati di nuovo a fare conti con gli stracci che volano, penso sia una cosa lecita da dire. Per dire, Samuele dice: Cilli può difendere quanto vuole, ma l'allenatore che già conosce il direttore sportivo e non si fa valere nelle proprie opinioni scelte dei giocatori non è un allenatore sveglio e capace, per di più esce di scena ricordandolo con zero note di merito in stagione nell'anno del centenario. E questo è assolutamente verissimo. Tra l'altro anche Manuel dice: si può ricordare che oltre a Sassuolo l'anno scorso è stato un momento molto brutto, si può anche ricordare il 3-0 subito in casa contro il Frosinone nel giorno del centenario, e mi sembra
5: come avrei... momenti,
4: no, nel senso, se si ricorda Sassuolo un momento brutto,
5: sì, sì, sì,
4: non si può far finta che non si sia perso 3-0 in casa il giorno del festeggiamento col del Frosinone. Centenario col Frosinone, e quindi
5: con il massimo rispetto per il Frosinone,
4: non c'è dubbio, non c'è dubbio,
5: non il Real Madrid.
4: Poi vuoi sentire un po' di audio?
5: Mi piacciono sempre,
4: allora,
5: sono carini.
4: Te sei pronto, Steph?
5: Dai,
4: ce ne sono tanti, quindi devi preparare un bel per la fine. Bene, allora due, vai.
7: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa. Allora, io come già detto anche ieri, visto gli interpreti che attualmente abbiamo in rosa, la penuria di centrocampisti e l'abbondanza di attaccanti, ma soprattutto gli esterni, io vorrei veramente che Vanoli mettesse un 4-4-2. Lo so che è un modulo ormai vecchio, però poi dopo dipende da che poi dopo impronta gli si dà. E visto che siamo pieni di esterni, soprattutto offensivi, e che lui a Torino ha già giocato con la doppia punta, anche pesante, non abbiamo bisogno di fare turnover per via delle coppe. Io veramente lo vedo ottimo come 4-4-2.
8: Sì, ciao, buongiorno. Io sono molto fiducioso per domani. Primo perché è cambiato l'allenatore e quindi mi metto alle spalle, ci mettiamo alle spalle tutto quello che è successo finora, centenario, quello e quell'altro. Sappiamo cosa può dare questo allenatore, perché l'abbiamo già avuto, e secondo me è una scelta giustissima averlo ripreso. E poi il fatto di giocare in trasferta. Il fatto di giocare in trasferta, secondo me, è una cosa veramente che casca a pennello, soprattutto per la testa dei giocatori. Hanno molte meno pressioni, e secondo me domani faremo una grande partita.
4: Meglio giocare in trasferta domani? Dopo quanto è successo in queste...
5: Ma sì, forse sì, forse sì.
4: Sai, sentire rumoreggiare subito il Franchi potrebbe essere...
5: Detto che i ragazzi ci hanno belle divertito.
4: Oh, no. Questa è la piccola, per me il commento di fondo.
5: Cioè, voglio dire, cioè, c'è stata anche troppa pazienza, insomma. E poi in generale un calciatore professionista deve fare anche i conti con la contestazione, fa parte del lavoro.
4: Beh, se sei a zero punti, dopo tre giornate avevi giocato in casa contro Frosinone e Torino, forse sì, ti devi fare una domanda e darti una risposta.
5: Col Venezia e col Genoa, a capire come funziona in fondo alla classifica, insomma, vabbè, dai.
4: Poi Garicciuoli su YouTube ci dice: mettere in panchina Vieri per far giocare di nuovo Ranieri sembra di vivere in un incubo. Vieri ha giocato bene l'altro giorno, a me mi è dispiaciuto, infatti l'avrei...
5: No, non è detto che vada in panchina,
4: sì, esatto.
5: Noi abbiamo detto che
4: è una possibilità,
5: potrebbe andare Vanoli verso una difesa più conosciuta, però non è detto che non giochi Vieri.
4: Flow Rider. Se Vanoni dovesse mettere gli otto giocatori dell'anno scorso tutti insieme per questione di affidabilità, sarebbe da rinchiudere anche lui. Sbagli su sbaglia, Dodò andrebbe bandito di entrare a Firenze.
5: Non esageriamo, ovviamente, però anch'io sono dell'idea che ora ripartire esattamente da quegli otto giocatori potrebbe essere un po' troppo. Poi, detto questo, Vanoli, come dicevo prima, è appeso lì in una situazione di grande difficoltà, gli si chiede pure di aver coraggio. Insomma, non è facile averlo, sì, in questo momento.
4: Però io dico bravo a Flo Rider, che a parte non ne può mettere otto, perché con, cioè, ah no, il portiere, eh sì, dai, col portiere otto, tre sono gli attaccanti che cambiano, quindi otto, sì, va bene. Però io sono d'accordo con lui.
5: Non puoi metterne otto. No, sono d'accordo, poi, anch'io. Sono d'accordo anch'io.
4: Poi,
5: sono
4: siccome
5: d'accordo
4: hai una squadra che fa sognare.
5: No, ma c'hai i giocatori più forti.
4: Lui deve scegliersi due o tre giocatori dell'anno scorso per affidare, diciamo, la parte del canovaccio. Poi il resto, ragazzi, che giochino quelli che stanno meglio. Se poi sono quegli otto che stanno meglio degli altri, io non lo posso sapere. Ma io vorrei una Fiorentina un pochino più coraggiosa, subito, visto che è una squadra da sogno, che ci faccia vedere che possiamo sognare di uscire da questo incubo, perché è un incubo. Per me il modulo che vuole fare è 4-2-3-1 con De Gea, Ranieri bloccato a sinistra, Vieri, Dragusin, Dodò, Dur, Fagioli e Gie, Gonsalves, Mattantuono con Pellegrino davanti. Ma noi non sarà Guardiola, ma sicuramente un allenatore bravo e farà la frittata con le uova che ha. E questo secondo me sarebbe una buona frittata, una buona pasta al burro, fate voi, che fondamentalmente è quello che dovrebbero fare tutti gli allenatori. È più facile fare una buona frittata o una buona pasta al burro?
5: Ultimamente la frittata sono in striscia positiva.
4: Sì, eh? Cioè, mi questa non è la domanda che ti ho fatto.
5: No, quindi probabilmente è più facile fare la frittata.
4: Beh, poi nello staff ci sono anche quello che gli arrotola gli spaghetti e quello che lo imbocca? No, non l'abbiamo trovati. Poi, secondo Simone, tre birre sono giusto da preaperitivo. C'è un telefono che squilla e non è il mio. Mi dispiace non ci sia Ceballos nello staff, ce lo dice Duccio, l'abbiamo spiegato. Credo che Paratici si imponga per mettere in formazione nuovi acquisti, dice Mauro. Non sarebbe un buon inizio di rapporto o di ritorno di rapporto, no? Se si imponesse in questo senso.
5: Dai, ragazzi, ha detto che la squadra è forte, l'ha detto sui nuovi acquisti, quindi ora, che non li faccia giocare perché si deve preservare il miracolo dell'anno scorso e della salvezza, no.
4: Federico in linea, buongiorno.
9: Buongiorno, mi sentite? Spero, perché sono in macchina, torno da Livorno per lavoro.
4: In questo momento forte e chiaro.
9: Volevo rimanere a mangiare un cacciucchino, ma mi tocca ritornare alla base.
4: Un dispiacere, frittino, cacciucchino, certo, giusto.
9: Buono. Stava però piove forte qui, ora lì non lo so.
4: Ma tra un po' anche qui, non ti preoccupare, la piglio tutta, sono un motorino.
5: Ce la porti te in pratica.
4: Sì, ce la stai portando, allora. Esatto, ce la stai portando.
9: Allora, due cose veloci. Se Vanoli farà più o meno la difesa di anno, farà riposare a questo punto anche Dragusin, che si è visto un po', cioè si è visto ma non mi sembra tanto in forma. Se rimetterà la vecchia difesa viola o magari Jimenez dietro o più coperto il gioco di Vanoli. E poi mi sentite?
4: Sì, sì. Benissimo, vai Federico.
9: Sì. E poi non ho capito come mai non a parte c'è poco, che questo centrocampista svincolato non l'abbiamo preso, perché se si fa male qualcuno siamo un po' montati. Ora spero di no, però bisogna aspettare gennaio a questo punto. E vi ascolto, forza Vanoli, e nulla, speriamo bene nel domani, sabato di domenica.
4: Invece sì, già ormai il calcio è spezzatino.
9: Buon lavoro, vi ascolto.
4: Grazie Federico. Ma allora, sulla difesa abbiamo detto, anche a me risulta che sarà molto simile a quella dell'anno scorso, poi vedremo. Quello che ha provato fino ad oggi è quello. Se oggi stramba e rifà giocare Dragusin o mette in campo Vieri al posto di Ranieri, lo vedremo strada facendo. Però mi risulta anche a me che sia una squadra probabilmente molto simile all'anno scorso in difesa. E sullo svincolato, si è detto prima, cioè, se devi prendere uno svincolato ora, ci vuole un mese per metterlo in forma. Spesso gli svincolati sono anche un po' in là con l'età. Non è che trovi uno svincolato di 23 anni pronto per giocare. Quello è 29, 30, 34, 33... Quindi io credo che la riflessione sia stata fatta su questa, oltre che anche un saldo economico. Pensate a Kessié, che va all'Atalanta, hanno dato un premio alla firma di 4 milioni. Mm-hmm. Cioè, poi per carità, sarà un giocatore che gli farà la differenza, io non lo so.
5: Sì, diciamo anche il caso un po' strano, perché lui ce l'ha 29 anni.
4: Esatto,
5: davvero.
4: E poi comunque è stato sì 2 anni in Arabia, ma è un giocatore comunque che può tornare nel piano della propria forma. Però l'hanno pagato 4 milioni di premi alla firma più un contratto credo molto oneroso per 3-4 anni, quindi insomma la Fiorentina probabilmente non voleva alzare il monte ingaggi con la richiesta che aveva fatto Brozovic, ovvero di 5-6 milioni l'anno. Sembrano tanti effettivamente per Brozo. Epic Brozo.
5: Beh, sai, se li danno lui che deve fare?
4: No, lui li piglia.
5: Sembra tanto anche a me, però si porta dietro un pedigree.
4: Però se ci danno
5: che potrebbe
4: cosa,
5: indurre qualcuno a fare anche questo tipo di valutazione.
4: Ma se casca qualcosa durante la trattativa si pigliano?
5: Ma che casca? No, casca nulla, da tavolo, casca ragazzi, non ci sono briciole.
4: Secondo me Vanoli utilizzerà i vecchi fino alla sosta, poi avrà 3 settimane per lavorare bene, credo sia una scelta giusta. Duccio è quello che si era suggerito,
5: si
4: anche
5: vedrà,
4: prima
5: dai.
4: Andrea fa la sua formazione: De Gea, Dodò, Dragusin, Ranieri, Valdepenas, Ndur, Fagioli, Ngie, Mastantuono, João Mario, Pellegrino. Quindi João Mario che fa il terzo alto a destra. E perché però? Per darsi il cambio staffetta sulla fascia con Dodò? Boh, non lo so, mi sembra strano che João Mario possa al massimo Jiménez a fare d'esterno alto.
5: Jiménez più forse per le caratteristiche, anche se sinceramente a me non sembra una grandissima idea, perché Jiménez ha una gran corsa, se lo metti più avanti tendenzialmente ha meno campo da correre, meno spazio per esprimere quella che forse è la sua qualità principale, però sì. Dei tre probabilmente il terzino destro è più può fare
4: quello alto, sì, è lui. Vorrei sapere le scelte della Fiorentina se ci sono o ci fanno. L'anno scorso c'era Farioli libero che sarebbe venuto anche gratis, e non è vero, no. E abbiamo preso il bollito di Pioli, poi sostituito con il piatto Vanoli. Quest'anno preso Grosso in carriera da allenatore e nulla, esonerato e ripreso il nulla. Quest'anno c'era Baldini libero, questo è Stefano. Vabbè, io leggo tutto. Pietro, perché sanno fare calcio a Bergamo? Vendano Rowe a 45 e possono dare 4 alla firma, perché sì.
5: Ma Rowe l'hanno comprato al Bologna.
4: Samuele, hai fatto un misto.
5: Forse lo venderanno.
4: Lo venderanno, però l'hanno preso a 45.
5: Però intanto l'hanno preso al Bologna. Prima faglielo prendere.
4: Esatto. Se Manoli li fa giocare più compatti invece di metterli sparpagliati per tutto il campo come faceva Grosso, si giocherà subito decisamente meglio. Gianrico dal Casentino, forza Viola sempre. Sono d'accordo.
5: Sparpagliati per il campo, mi è piaciuto.
4: No, guarda, l'altro giorno contro il Torino ci stava a un certo punto. Gli... Ma che stai stretti? Gli facevamo alzare un piede, ma stai stretti?
5: E loro no.
4: Allora stavano retta il loro allenatore, che infatti ha fatto una fine diversa dalla mia. Io sono ancora qui a lavorare. Buongiorno, Vanoli a 5 centrocampisti, un infortunato al retto femorale, Attà mezzo servizio, Mandragora ceduto e viva, forza senza un sostituto, Grosso in confusione ma anche Paratici in affanno, cattivi pensieri fino a gennaio. Questo è Guido, molto confuso oltre che pessimista. Poi decine di persone che ci hanno scritto che set pieces vuol dire calci piazzati, così ora
5: ma l'abbiamo detto, però
4: sì, no, però almeno siamo sicuri, così sei tranquillo. Vanoli non c'era per il centenario perché sapeva già di tornare a allenare.
5: Esatto, guarda, visto che si è parlato di questa cosa delle set pieces, no, stavo vedendo che nell'organigramma di Vanoli a fare il set pieces è, aspetta lo trovo, no, ho detto troppo presto, dammi un minuto.
4: Va bene, allora posso andare avanti. Massimo D'Abrozzi, vista la carenza dei centrocampisti, chi si potrebbe adattare a farlo, difensore o attaccanti? Per me un difensore che si adatta a fare il centrocampista è complicato sempre, e quindi e credo che è più facile pensare, come dicevo prima, a un Pedro Gonçalves che nella sua vita un po' di centrocampo l'ha assaggiato. Continua a pensare che la Fiorentina farà di tutto per non dover adattare nessuno, quindi al massimo giocheranno col 4-2-3-1 quando saranno veramente numericamente scarsi, speriamo mai, facendo giocare magari con Salves a fare tre quarti. Questo è quello che penso, l'abbiamo detto anche prima, caro Massimo. Poi una domanda per Fabio: perché la nazionale femminile di pallavolo fa un set eccezionale e poi niente? È una questione di testa?
5: Allora no, dicevo, Marco Zucker, che era il preparatore dei portieri, oggi è set pieces, quindi ha cambiato ruolo all'interno dell'organigramma di Vanoli.
4: Avrà studiato.
5: E perché la nazionale, ragazzi, io se devo dire come, dai, la dico come la penso, è stata un po' buttata via, la finale è stata un po' buttata via, secondo me non ci siamo avvicinati nemmeno benissimo all'europeo, abbiamo avuto anche sfortuna, perché c'è stato un infortunio che poi ha un po' stravolto i piani tattici. Ma tutto molto regolare però nella finale, cioè io mi aspettavo un tie break, perché Italia e Turchia in questo momento sono a un livello molto simile. Mi aspettavo quindi una partita tirata fino all'ultimo, un 3-2. Un 3-2 è stato. Secondo me ha favorito un po' la Turchia anche il luogo in cui si giocava, dove il pubblico era tutto di fede turca, ovviamente.
10: Non giocava in Germania?
5: No, no, in Turchia.
10: Ah, proprio in Turchia. E giocavano tutti in Turchia queste partite?
5: Sì, no, in realtà, dicembre, no, in realtà poi c'erano partite che venivano giocate a Brno, poi la fase finalissima era in Turchia. Però mi verrebbe da dire che senza il supporto della Turchia non sarebbe stata così vicina al livello dell'Italia. Poi l'Italia, a mio modo di vedere, in certi momenti avrebbe potuto cambiare qualcosa nel reparto banda, dai.
10: Vabbè, comunque
5: magari si poteva levare Kate e mettere una banda ricettrice.
10: Comunque arrivare secondi in questo tipo di sport dopo aver vinto tutto non è un fallimento.
5: No, no, sicuramente
10: dai.
5: Non è un fallimento, però secondo me è giusto sottolineare che l'argento brilla comunque, ma non si può dire che siamo contenti.
10: Ma no, quello è il discorso, dai.
5: Non si può dire che siamo
10: chiaro, ma nessuno.
5: Poi va bene, ci mancherebbe, sei campione del mondo, campione olimpico e vice campione d'Europa. C'è di peggio.
10: C'è di peggio,
5: vita.
10: C'è di peggio. Ti può essere ultimi a zero punti.
5: Esatto.
10: Luca ci ringrazia perché gli è venuto in mente di fare la frittata oggi, non sapevo cosa mangiare.
5: Con le patate.
10: Bene. Anche normale.
5: Con le cipolle.
10: Ma anche in tutti i modi, la frittata di pasta, per dire, è molto
5: buonissimo.
10: Buona. Mamma Stantuono, Niccolò. Mi raccomando, non Mastantonio, Mastantono,
5: un uo.
10: Vicino alla punta non ci starebbe male. Infatti, sarebbe un'idea. Tra l'altro, prima si diceva di Mastantuono. Io penso che lui ancora con Grosso sia stato sempre utilizzato. Lo dico.
5: Vai, dillo.
10: A Bischero.
5: Cioè, perché te come l'avresti fatto giocare?
10: No, prima di tutto,
5: sentiamo,
10: la prima volta che rientra più verso il campo, verso la propria metà campo, più di 25 metri. Gli do uno scappellotto. Tanto è 2007, gli posso dare, certo, diciamo, bonariamente, certo, un nocchino.
5: Basta, ma che tu fai?
10: No, intanto stai laggiù. La palla lui la deve ricevere negli ultimi 20 metri. E questa cosa se lo deve imporre anche lui, perché lui, secondo me, ha un carattere da leader. Quindi cerca di andare a prendere la palla molto basso e cerca anche di coinvolgere.
5: Di essere protagonista,
10: ma protagonista perché
5: il
10: vuole
5: senso
10: la squadra
5: positivo,
10: faccia.
5: Certo, vuole incidere, questa voglia di incidere, di determinare.
10: E invece no, come direbbe Santi.
5: E invece no.
10: Gli deve dire di stare negli ultimi 25 metri.
5: Lì è soltanto lì.
10: Sì, lì. Lui la palla deve ricevere dove può determinare, perché se arriva col fiato corto, ancora non è capace di gestire il proprio. Anche la propria foga. Non sei d'accordo?
5: No, posso essere anche d'accordo, ma sono riflessioni, che mi portano sempre di più a dire ci sono delle crepe, delle incertezze.
10: Le crepe
5: che non fanno presupporre a un calciatore titolare e che sposta.
10: Pongracic come mediano, un vostro parere? No.
5: No, assolutamente no. Perde talmente tanti palloni senza essere pressato in difesa. Ti immagini nella giungla del centrocampo che cosa non ti combina? No.
10: Mi manca la Conference. Questo è Walter.
5: Anche a me.
10: Qualcuno piace la mia camicia, Matt.
5: Carina.
10: Normale.
5: Normale.
10: 1-0, tranquillo.
5: Sì.
10: Non sarebbe utile investire qualche soldino in motivatori e psicologi? Questo è Pietro che ci scrive da Camago Varese. Credo che comunque ci siano dei professionisti che ogni tanto.
5: Di il motivatore del Cervia di campione.
10: Bello, sì, che c'era. Graziani non lo voleva proprio.
5: Si chiamasse Livio Sgarbi.
10: Ma Graziani, ti ricordi, non lo voleva, lo odiava. Io spero che non si cominci come hanno prima a non prenderle e poi dove si va. Bisogna avere più coraggio, giocare sempre per vincere. Se pensa alla pareggita arriveremo a 35 punti. Questo è un ottimista.
5: L'hai un po' parafrasato questo messaggio.
10: Un po'. Ciao ragazzi, ricordo da reminiscenze scolastiche che la telefonata registrata può essere utilizzata quale prova purché chi effettui la registrazione partecipi alla conversazione. Per intendersi, se registro Pietro e Fabio non posso utilizzare la conversazione in nessun modo perché io non sono l'interlocutore. Questa è la spiegazione di Angelo da Napoli.
5: Ma non so se è così, sinceramente io.
10: Penne lisce al sugo di pomodoro, top. Poi
5: ecco, anche sta storia delle penne lisce che è venuta fuori un paio di volte. Diciamolo, le penne lisce hanno una grande dignità. Paese troppo spesso ha detto di no alle penne lisce. Invece le penne lisce sono buone.
10: Beh, questa è la tua versione dei fatti. Uno ama le penne, te puoi andare d'accordo solo con Di Benedetto in questo senso.
5: Vabbè.
10: Ferri al veleno, chi ha scritto la tesi a grosso? Questa è una battuta di cioccolataio. Il sintomo negativo del pensiero di grosso sul valore attribuito alla rosa, per me lo ha palesato quando in una conferenza stampa ha detto: questi ragazzotti, definizione che ritengo offensiva per loro e per l'operato di Paratici. Che ne pensate? Che è stato esonerato? Quindi mi sembra che più di così non potesse essere fatto.
5: Ragazzotti, insomma.
10: Fu brutta l'uscita, e come è stata brutta anche, abbiamo provato a prendere dei profili e non ci siamo riusciti, come dire, quelli sono arrivati, sono altre scelte. Guarda, sono nello spogliatoio, sono gli arachidi più grossi che puoi fare, infatti non c'era un grande rapporto. Ma è arrivato quel momento lì.
5: Quello della raffia?
10: Quello sacro, quello che ormai abbiamo imposto a questa trasmissione insieme alla copertina, quello che quando c'è Cherubini ha un valore anche particolare perché l'ha creato lui, quindi... Rafficozzo di vocali.
11: Comunque anche il frate di Lady Hook era belloccio, era bello pieno, e Lady Hook era molto meglio di Marion di Robin Hood. Ciao Massimo Firenze.
12: E poi ragazzi, anche Olivia di Havilland in Robin Hood non era una gran bellezza, però era un'attrice pazzesca. Basta vedere La fossa dei serpenti, è incredibile, il film è bellissimo.
11: Ragazzi, serpenti. L'addetto ai droni. Ma sai come si starebbe a fare il lavoro? L'addetto ai droni dell'allenatore della Fiorentina. Che spettacolo, ragazzi.
13: No, non scherziamo, ragazzi. La pasta a cacio e burro, fatta soprattutto con abbastanza burro e abbastanza formaggio, che ti crea quella pastina, è patrimonio dell'umanità.
5: Sei un grande.
14: Ciao ragazzi, smettetela, perché da uomo astemio, e non astemio perché non reggo, ma astemio perché appena bevo un goccio di alcol sto male, sono bello ebriaco. Quindi a pensare di parlare di alcol, io non so nemmeno che cosa sia l'alcol. Molte persone mi prendono anche in giro, però sono un grande tassista, cioè porto tutto in giro perché io non bevo. Quindi se servo mi faccio anche pagare per questo. Ciao a tutti.
10: Beh, tra amici no,
5: non
10: però,
5: lo prendete in giro, però
10: tra amici no, finita alla grande così. Ti hanno infamato di tutti per le penne lisce, quindi evviva così.
5: Torneremo noi delle penne lisce.
10: Voi tornerete voi delle penne lisce. Penne lisce possono essere fatte solo con penne alla vodka.
5: Ma smettila.
10: Che non è un piatto anni 80 che nessuno mangia.
5: Sei
10: demodé.
5: Ma guarda,
10: infatti non la mangio.
5: Ma scusami.
10: Non sono demodé.
5: Ma una puttanesca con la penna liscia ci sta. Ci sta. Non ci capisci niente.
10: Il sugo.
5: Ma cosa non tiene?
10: Ma te il sugo.
5: A te tiene. Allora, il sugo a parte è andato male già. A te non ti tiene, è altro che il sugo.
10: Che cosa non mi tiene?
5: Non ti tiene la testa.
10: Vabbè, la barra
5: di fona, ora ti fa una puttanesca o le penne lisce, poi tu mi dirai.
10: Sono proprio curioso, verrai a cucinarla qui però, così
5: no,
10: che facciamo
5: tua,
10: un video tutorial.
5: No. Almeno pulisci qui, te video, dopo.
10: Io pulisco anche qui. Guarda, io non mi tiro indietro, amico Fritz. Qui si fa, così almeno si fa anche il video su YouTube, si mette tutto, si mette le penne lisce.
5: Ragazzi, è tornato Vanoli.
10: Alla puttanesca, va benissimo. Detto ciò,
5: Vanoli's back.
10: Da grossolano a puttanesca, è un attimo. Chiudiamo. Chi si compra? Adesso c'è Viola Amore Mio. Grazie a chi ci ha seguito anche su YouTube, chi ci ha seguito chiaramente con tutte le altre modalità. Noi torniamo domani mattina con questa coppia. Quindi vedremo che cosa ci porterà questa puntata di domani, perché sicuramente andremo in lidi lontani dalla Fiorentina e poi torneremo. Grazie a tutti per averci seguito. A domani mattina.
5: A domani.
3: Radio Firenze Viola.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare. Parando, si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, mastiamelo tutto.
2: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
16: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
17: Radio Firenze Viola.
18: Buon pomeriggio da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. La Procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa di Cata, la bambina peruviana sparita il

0: classe viola.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. La Procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa di Cata, la bambina peruviana sparita il 10 giugno 2023 a 5 anni dall'ex hotel Astor di Firenze. Per i magistrati gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Nel fascicolo erano coinvolti due zii della bambina accusati di sequestro di persona. Nel corso delle indagini sono state seguite diverse piste, dalla vendetta legata alla droga ai conflitti all'interno dell'ex albergo, fino alle ipotesi di abusi e scambio di persona. Nessuna ha portato una svolta. Ora la decisione spetta al GIP. Le indagini potranno comunque essere riaperte in presenza di nuovi elementi. Incidente mortale ieri nel pomeriggio a Firenze. Una ragazza di 21 anni è morta in uno scontro frontale avvenuto dopo le 16 tra la moto su cui viaggiava e un'auto che procedeva in senso opposto lungo via Aretina a Pontassieve. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare la ragazza, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare. È morto dopo una caduta nei boschi della montagna pistoiese Fabio Martini, 70 anni, residente in Pruneta e conosciuto anche a San Casciano. L'uomo si trovava nella zona di Orsigna per cercare funghi insieme ad altre due persone quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato lungo un pendio particolarmente scosceso, finendo nel greto di un fiume. Immediato l'intervento dei soccorsi, con il soccorso alpino e l'elisoccorso. Le operazioni sono state rese difficili dal maltempo. I soccorritori hanno raggiunto il settantenne trovato in condizioni gravissime e hanno tentato di stabilizzarlo sul posto. L'uomo è stato poi recuperato e trasferito in elicottero, ma è deceduto a causa dei traumi riportati. Concluso l'intervento, i soccorritori hanno accompagnato gli altri due cercatori di funghi al punto di partenza. Precariato, carenza di personale ATA e mobilitazione sindacale. Si apre così il nuovo anno scolastico in Toscana, secondo la FLC CGL regionale. I primi dati sulle nomine parlano di oltre 9.100 docenti precari, più della metà dei quali impegnati sul sostegno. Firenze è la provincia con il numero più alto, con oltre 2.400 insegnanti a tempo determinato. Sono circa 400 inoltre le rinunce alle assunzioni a tempo indeterminato. Tra le cause indicate dal sindacato, le difficoltà economiche legate agli spostamenti e alle sedi lontane da casa. La FLC-CGL denuncia anche 191 posti in meno per collaboratori scolastici e una carenza di personale ATA, che secondo il sindacato rischia di pesare sull'organizzazione delle scuole. La protesta partirà già il 15 settembre, primo giorno di scuola, con un'assemblea regionale online. Al centro della mobilitazione le riforme degli istituti tecnici e professionali, le nuove indicazioni per i licei e le politiche sull'educazione sessuaffettiva. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua

0: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. Siamo arrivati alla vigilia di Venezia Fiorentina in una settimana densa di colpi di scena.

0: Scena, discussioni, polemiche, occhi naturalmente sulla partita, però l'impressione è che si riparta per la gara di domani dal gruppo dei cosiddetti fedelissimi di Vanoli, o comunque quei giocatori che il tecnico conosce meglio, ovvero sia Dodò, Pongracic, Ranieri, Fagioli, Indur, forse Brescianini. E per questa prima partita con Vanoli in panchina dobbiamo aspettarci tanti dei giocatori dell'anno passato, nonostante questa grande rivoluzione che sia stata fatta in estate. 348-7533-933, ricordo subito il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo le vostre chiamate come sempre, 055-77-11-171. Saluto Tommaso Borghini.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Tommaso Borghini che appronta una citazione molto particolare per la trasmissione di oggi. Anche la regia è stata coinvolta per questa citazione e quindi
1: per strappare una risata soprattutto sì. Prendiamola così perché un po' di dissacrare c'è bisogno ogni tanto, prendiamoci troppo sul serio.
0: Sì.
1: Però lascerei spazio prima alle voci dei protagonisti e poi la commentiamo.
0: Allora, visto che la regia è pronta, andiamo con la citazione direttamente dalla voce dei protagonisti.
2: Tappami Levante, tappami se tu mi vuoi bene.
1: È stato proprio preciso.
0: Tu gli avevi detto di mettere qualcosa in più, però insomma va bene.
1: Non più, ma va bene così. Massimo Ceccherini nel film Libero accoglie nella sua stanza, ve lo ricorderete, Levante, ovvero Leonardo Pieraccioni, che lo trova steso in una bara con un cappuccino e un caffè latte e biscotti, e lui dice questa frase proprio in riferimento a una questione particolare, l'arrivo ovvero delle spagnole. Stiamo parlando del film Il Ciclone, 1996, tra l'altro grande anniversario quest'anno di un film che ha avuto un successo planetario. Ovviamente il riferimento, visto che il riferimento di molti giornali è alla questione oggi, nonostante, io ti dico la verità, avrei voluto anche archiviarla, ma vedo ne parlano tutti, la questione Grosso e cosa sarebbe stato detto da Grosso nella famosa telefonata con Paratici, che poi ha scatenato il caos nella Fiorentina. Ecco, lui avrebbe detto quasi queste parole: anziché tappami, esonerami se mi vuoi bene, perché questa squadra è inallenabile. E quindi abbiamo voluto un po' divertirci, giocare. Tra l'altro è un qualcosa, ho visto anche in alcuni blog molto interessanti e divertenti che seguono la Fiorentina sui vari social. Sì. L'avevo in mente da ieri sera, ho visto che oggi c'è stato, mi hanno un po' preceduto.
0: Però ci stava.
1: E poi, se mi permetti, sarò molto veloce.
0: Aspetta, perché lo voglio risentire io, sinceramente.
1: O risentiamo.
2: Tappami Levante, tappami se tu mi vuoi bene.
0: Ecco. Rende perfettamente l'idea. Sì.
1: E se tu mi vuoi bene, non l'avrà detto con questo accento, perché l'accento di Grosso è abruzzese, quindi ha una tonalità completamente diversa. Però diciamo la questione era questa. Poi, siccome
0: si avvicina la partita di Venezia domani sera,
1: un rapido omaggio al poeta cantante Francesco Guccini, che è purtroppo scomparso recentemente, che ha, insomma, tra le tante sue opere ha scritto anche una canzone, si chiama proprio Venezia, e ho tratto un verso secondo me che si addice bene alla situazione della Fiorentina di oggi. Venezia è anche un sogno di quelli che puoi comperare, però non ti puoi ritrovare con l'acqua alla gola e un dolore a livello del mare. Questo, Francesco,
0: queste ultime tue considerazioni, l'acqua alla gola.
1: Esatto, la Fiorentina si ritrova in laguna con l'acqua alla gola e deve per forza far punti. È una situazione che onestamente nessuno avrebbe mai immaginato vedendo il calendario.
0: È già una partita salvezza, siamo naturalmente alla quarta di campionato e quindi non è che si possono fare degli allarmismi eccessivi, però comunque la classifica ci dice che la Fiorentina a quota 0 punti affronta Venezia a quota 0 punti
1: e quindi non può che vincere quella partita. Bisogna eliminare questa quota 0 punti, bisogna tirare fuori la gola dall'acqua in laguna, e questo è un concetto espresso con altri, sicuramente finalità da parte del grande Francesco Guccini, che volevo sottoporre ai nostri ascoltatori come citazione.
0: Fiorentina che deve vincere, ovviamente prima di ogni gara si pensa ad ottenere i 3 punti, però ecco, dovesse arrivare un pareggio, potrebbe comunque essere un modo per ripartire, secondo te?
1: Io penso, mi rendo conto, insomma, bisogna smuovere la classifica, bisogna iniziare a fare punti. Mi ricordo anche i discorsi di Vanolis, sembra il giorno della marmotta, a proposito di citazioni, cioè sì. Ci troviamo a ricommentare le stesse cose. Ora sarei stato curioso di sentire le parole di Vanolis, ma non arriveranno perché la Fiorentina ha scelto e deciso di un silenzio fino alla
0: insomma,
1: partita,
0: sì.
1: No?
0: Chiamiamolo silenzio stampa, magari loro non vogliono che si dica, però
1: però me le immagino quello che poteva dire Vanolis. Avrebbe detto: ragazzi, ci vuole pazienza, purtroppo siamo in una situazione che rischia di degenerare come quella dell'anno scorso, anche un mattoncino dietro l'altro può far comodo. Io però fatico oggi al 10 settembre a rassegnarmi a questa idea. Spero ancora che la Fiorentina trovi, grazie all'arrivo di Vanolis, anche e soprattutto la forza di diventare squadra in fretta e di fare propria una partita che ha tutte le possibilità per farla, come però aveva anche col Frosinone, come però aveva anche col Torino, e quindi, giocando tra l'altro in casa, quindi avendo il vantaggio che non avrà invece domenica, tra l'altro è una trasferta, quella di Venezia, che non è che sia così tradizionalmente favorevole, diciamo, ai colori viola.
0: Infatti ne parlavamo prima di entrare in diretta, ci tornava in mente anche quella famosa sfida della fine degli anni 90, cioè della seconda metà degli anni 90, con la Fiorentina e i Trapattoni, che era certamente costruita per essere molto ambiziosa e poi comunque alla fine arriverà anche in alto in classifica, puntando anche allo scudetto. Per certi tratti si parlava giustamente di scudetto fino a febbraio, quando poi ci furono gli infortuni di Battistuta, la partenza di Edmundo per il Carnevale, e in quella circostanza la Fiorentina a Venezia ne uscì con le ossa rotte davvero, perché ci fu uno strepitoso Recoba, che
1: ci fu una giornata di un giocatore che allora
0: trovò una giornata straordinaria.
1: Conoscevamo poco perché era stato acquistato dall'Inter e c'era tanta speranza, però lo mandarono, diciamo, a farsi le ossa, come si diceva una volta, in Laguna, e altro che ossa, lì cominciò a fare gol. Fu un 4-1 incredibile, con un Recoba che credo che Toldo se lo ricordi ancora, perché tirava delle punizioni, cioè prendeva l'incrocio da ogni posizione del campo, e fu una disfatta clamorosa. Però noi poi ci sono state anche altre sconfitte, non dimentichiamoci anche quelle recenti di sconfitte, no, della Fiorentina contro il Venezia, piuttosto clamorose, però tutto questo io lo voglio esorcizzare. Per cui, quindi, diciamo, ci sarà spazio eventualmente per ricordarle, ma leviamocele, no, dalla mente queste brutte immagini. La Fiorentina è in uno stato tale che non può non far punti a Venezia, secondo me non può non vincere contro il Venezia.
0: Beh, certo.
1: E ti dirò di più, poi mi taccio per dar spazio ai messaggi e agli ospiti. Ti dirò di più: secondo me, noi pensiamo tutti che Vanolis ritirerà fuori sostanzialmente tutti i vecchi.
0: Sì.
1: Io invece non mi aspetto una mossa del genere. Mi aspetto qualche sorpresa.
0: Poi ci dirai anche la formazione che secondo te Vanolis manderà in campo.
1: Non mi aspetto tutti i vecchi.
0: Ci dirai tra poco la formazione che secondo te
1: fuori contemporaneamente
0: metterà in campo. Andiamo a salutare però Daniele Carnasciali in collegamento con noi. Ciao Daniele.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Non so se c'eri quel giorno in cui la Fiorentina fu sconfitta. Eri con la maglia di Venezia, naturalmente, quel giorno.
3: Qualcuno mi accusò anche di aver esultato troppo dopo la vittoria, ma la vittoria lì per noi fu una grandissima boccata d'ossigeno, perché poi alla fine della stagione ci salvammo alla grande, però ecco, quelli erano risultati troppo importanti per non esultare, mettiamola così.
0: Sì. Tu hai chiuso la carriera a Venezia.
3: Sì, ho finito a Venezia, sì.
0: Che ricordi hai di Venezia? Dove vivevi a Venezia?
3: No, a Venezia abitavo a Favaro Veneto, perché era vicino al campo d'allenamento, però ecco, Venezia è stata un'esperienza veramente bella. Tutte le volte si andava a giocare la domenica, sembrava di andare in gita perché prendevi il battello. Ora ho letto che vogliono fare lo stadio nuovo vicino all'aeroporto, ma secondo me sbagliano, perché è troppo caratteristico, è troppo bellino, e quindi ecco, questa era la sensazione che aveva quando si giocava in casa.
0: Senti, una partita comunque complicata per la Fiorentina, arriva al termine di una settimana in cui è successo di tutto: l'esonero di Grosso, il ritorno clamoroso di Vanolis, le polemiche tra Grosso e la Fiorentina, con la Fiorentina che valuta di intraprendere un'azione legale nei confronti del suo ex tecnico. Ecco, che riflessioni fai? Francamente è un clima che non ci potevamo minimamente aspettare.
3: No, devo dire che la sensazione È brutta, è molto brutta, ma per come è successa, per quello che sta succedendo adesso, insomma, non è una cosa positiva. Poi a me piace comunque parlare di campo, perché sono cose che a me non è che mi interessano molto, perché poi alla fine non si guarda il pratico e i risultati stanno dicendo che la Fiorentina sta sbagliando praticamente tutto, però ha la possibilità di rimettersi in carreggiata, ma non sarà una cosa semplice, eh.
0: No, assolutamente, anche perché poi c'è da ricostruire questa Fiorentina, oltre che sul piano tattico, ma anche sul piano psicologico. Oltretutto è una Fiorentina formata da tanti giovani, e quindi più di altri, ecco, più di giocatori magari con un curriculum, con un'esperienza diversa, risentono di questa situazione.
3: Ma io non so se giocatori giovani ne risentono, diciamo che fino adesso anche quelli che hanno avuto un po' più di esperienza non è che hanno dato quel qualcosa in più, e non voglio fare nome, tanto lo sappiamo chi è che c'ha qualche anno in più, no? Però ecco, si devono mettere in testa, nella condizione di essere in una società importante, non si può ripetere l'anno che abbiamo passato. Però ecco, diciamo che la società ci mette anche del suo per non far rendere al massimo i giocatori. Io non riesco a capire giocatori che magari quando sono a Firenze o non sono apprezzati o non rendono al massimo, appena vanno via e sono i migliori in campo. Quindi vuol dire che qualche problemino alla base c'è, è questo che dobbiamo riuscire a togliere, cioè far capire ai giocatori che vengono a Firenze che non sono una piazzetta, ma sono un ambiente importante e devono dare il massimo.
0: A mente fredda, come giudichi l'operato di Paratici per la campagna acquisti, ma anche per l'esonero di Grosso, la scelta di Grosso che poi è stato esonerato, e la decisione di puntare su un allenatore, Vanolli, che lui non aveva ritenuto adeguato a maggio per la prosecuzione della sua avventura, per riaprire un nuovo ciclo?
3: Cioè, no, allora, se ti devo rispondere a questa domanda adesso, è molto semplice. Io però parto dalle interviste che ho fatto un mese fa, un mese e mezzo fa, quando tutti mi dicevano abbiamo fatto una campagna acquisti importante con giocatori forti. Io ho detto, voi Vieri lo conoscete, Valdepeñas lo conoscete, Mastantuono, che a Real Madrid non ha mai giocato, l'avete mai visto giocare, e poi mi fermo.
0: Sì, però, Mastantuono un po' di partite le ha fatte con il Real Madrid, cioè, non è che non è stato.
3: Sì, ma non è che ha fatto la differenza.
0: No, certo.
3: Ecco, non è un giocatore che ti. In questo momento poi magari da qui in avanti farà 25 gol e quello che spero, però dico, anche i giocatori che ho citato, Jimenez, Dragusin, io non ci credo che in Italia non ci siano giocatori italiani bravi quanto questi, quindi che ti devo dire, in questo momento l'operato del mercato non è andato a buon fine. Vanolli l'anno scorso alla fine della stagione ha drizzato un po' la barca, la squadra ha fatto anche dei buoni risultati, no? Quindi ci devi pensare magari a cambiare allenatore, e se te cambi un allenatore perché lo conosci dai tempi della primavera e prendi Grosso, poi non posso leggere oggi incomprensioni di mercato tra l'allenatore e il direttore sportivo, cioè, quindi c'è qualcosa che è stato sbagliato fin dall'inizio, perché se io conosco l'allenatore e lo prendo, gli devo fare anche un mercato in grado di supportare le idee dell'allenatore, non so se mi spiego. Poi viene mandato via perché l'allenatore gli dice al direttore sportivo: guarda, il mercato a me non mi piace, questi giocatori non sono allenabili. E quindi capisci che non sono cose banali, non è che io voglio sfasciare tutto, però per adesso la realtà è questa qui, o sbaglio?
0: No, è proprio questa, e le incomprensioni sul mercato sono arrivate quasi sicuramente strada facendo, soprattutto negli ultimi 15 giorni, quando c'è stata la cessione di Ken. Insomma, si è capito che Ken sarebbe stato ceduto, è stato gestito molto male il caso, non c'era un sostituto pronto, e gli esterni, la questione degli esterni che sono arrivati così tardi, probabilmente, anzi senza probabilmente, Grosso avrebbe voluto anche altre pedine a centrocampo, magari anche come esterno di difesa sulla sinistra, avrebbe voluto un altro calciatore, insomma non sono mancati.
3: L'unica cosa, guarda, a difesa della società, questo è vero, se Grosso a un certo punto vuole determinato giocatore per le proprie caratteristiche del suo gioco, non ne arrivano, alla prima giornata, quando vedi che le cose non vanno, alzi la mano, dai le dimissioni e te ne vai. Forse questa è, certo, l'unica cosa, certo, che non si può attribuire alla società. Questo sì, quindi responsabilità della società sì, ma anche in questo caso mi sembra di capire molto anche dell'allenatore. Però adesso io direi di buttarsi tutto alle spalle, ritorna Manoli che conosce l'ambiente, purtroppo gli è stato dato via dei giocatori che l'anno scorso gli hanno fatto la differenza con lui, tipo Ken e Gudmundsson un po' meno, però ecco, giocatori che lui già conosceva, Comuzzo, cioè stati i Mandragora, stati dati via dei giocatori che con Manoli hanno fatto una stagione intera, quindi lui adesso deve ripartire da capo, conoscere i giocatori nuovi. E è un po' più difficile, però ecco, come ho detto, il vantaggio è che conosce già l'ambiente, questo sì.
1: Sì, e a proposito di questo, Daniele, ti aspetti, non so, leggendo i giornali, le probabili formazioni, praticamente secondo quello che si legge, appunto, Vanoli sarebbe pronto a rilanciare appunto quelli che aveva l'anno scorso, Pongracic, lo stesso Ranieri, Dodò, probabilmente anche qualche altro cambio.
0: Fagioli
1: e Endure c'erano più, praticamente già con, però insomma 5-6 giocatori, sì, della vecchia guardia. Ti aspetti una cosa del genere o ti aspetti che comunque Vanoli sorprenda un po', no, tutti, e magari utilizzi anche alcuni dei giocatori, insomma, che non sono andati così bene con Grosso in questo avvio di campionato, no, per non perderli soprattutto?
3: Sì, ho capito, però mi aspetto le prime partite che riparta dalle certezze che lui sa, è logico che gli altri deve conoscere un po' di più, no? Certo. Però quelli che ha citato me li aspetto in campo proprio perché li conosce bene, questo sì. Poi insomma c'è Pellegrino, Atta, li reputo dei buoni giocatori, dei buoni acquisti. Mastantuono è vero che fino adesso ha fatto vedere poco, però comunque è sempre un giocatore che ci può stare, ci mancherebbe. Quindi quelli che ha citato te, più questi giocatori qui, deve ripartire, però ecco, deve ripartire dalle proprie certezze, sono giocatori che conosce bene.
1: Anche un Dodò che insomma non rinnova, che insomma non dico in guerra con la società, ma poco ci manca, secondo te sarà rilanciato? E poi per te che insomma occupavi quella posizione, certo, lì in campo quando giocavi, è un giocatore giusto per questo rilancio della Fiorentina?
3: I giocatori giusti
1: ce ne sono tutti,
3: no? Ecco, appunto,
1: sembra oggi quasi nessuno,
3: non uno solo, però sì, dai, ora anche Dodò penso la debba smettere di tutti gli anni si parte con questa spada di Damocle, rimane, va via e
0: sì, poi si parla anche di interessi di grandi club che poi non arrivano, non si concretizzano mai. Si parla anche del Real Madrid, se ne ha parlato.
3: Lo dice il procuratore e può mettere tutti i giocatori, certo, tutte le squadre più forti del mondo, poi alla fine se rimane vuol dire tutte queste richieste non le ha, certo. Allora anche lui deve capire che se vuole veramente andare via, fa una grande stagione, allora poi tutti lo vogliono e può andare dove vuole. Però in questo momento della Fiorentina, deve essere pagato dalla Fiorentina, deve dare il massimo. Io sono sempre di questa idea qui, insomma. Dai,
0: sì, la Fiorentina dovrebbe anche lavorare per prolungargli il contratto, perché è in scadenza a giugno, per cui.
3: E qui alzo la mano, che ti devo dire? Non lo so, è logico che un po' la società deve lavorare in un certo modo, però intanto ora pensiamo a fare punti, perché l'anno scorso si aveva 2 punti dopo 3 partite, quest'anno se ne ha 0.
0: Sì.
3: Quindi
0: no, no, la situazione è preoccupante, non c'è dubbio. C'è comunque secondo te un problema grosso, grave per quanto riguarda gli esterni difensivi, non solo a destra, perché anche a sinistra, insomma, la Fiorentina ha dimostrato di essere molto molto in difficoltà.
3: Sì, ecco, guarda, mi è venuto in mente adesso Fortini, no? Che anche mi sembra un 2006 come Valdepeña, se ora
0: sì,
3: non so se
0: sì, sì, vero. Sì, sì.
3: C'è tanta differenza tra Fortini e Valdepeñas, no? Tornavo al discorso di
0: ah no, prima, di sicuro allora. È più pronto Fortini rispetto a Valdepeñas.
3: No, no, ma faccio per dire, sono tutte cose che poi magari ti fanno riflettere, però ecco, il problema, cioè ora mi dici se è il problema sugli esterni, io vedo il problema sugli esterni, abbiamo fatto un gol perché ha sbagliato il portiere, ne abbiamo presi 7, quindi hai problemi in attacco, hai problemi in difesa. E se qua hai problemi in attacco e in difesa, poi c'è il problema anche a centrocampo perché non sai ricostruire, quindi non è un problema solo di esterni, adesso è un problema di squadra o più che altro di convinzione, cioè i giocatori si devono convincere ad essere anche bravi, però lo devono far vedere e le prime 6 partite che ho visto, non so se la sensazione l'avete avuta anche voi,
0: sì.
3: Di una squadra, cioè di giocatori che molli in campo, che fisicamente non stavano bene e che non sapevano quello che dovevano fare, quindi il problema anche di testa.
0: Sì, sì, no, ma se si possono trovare dei difetti a questa Fiorentina nelle prime 3 giornate ci sono tutti, perché non si è visto niente.
1: Anche dal punto di vista fisico-atletico, sì, sì, cosa, cioè, che anche l'anno scorso, per l'appunto, con Pioli, no, si era lamentato lo stesso problema.
3: Sì, però guardate che il problema questa è la sensazione che si vede da fuori, però ti garantisco che un giocatore, quando le cose funzionano bene, quando trovi fiducia, quando ti ritorna le energie, sai quello che devi fare, cioè vai il doppio, acquisisci sicurezza, quindi basta poco, perché io non ci credo che non siano allenati, però quando li vedi in campo dici cacchio, questi qui che allenamento hanno fatto, ma secondo me proprio perché è proprio una cosa mentale più che più che fisica, capito? Perché non ci credo che non possono essere allenati, questo no, la sensazione è quando li vedi, però poi non è così, quindi basta poco, se fai due risultati, se prendi sicurezza, e secondo me questa squadra ci può dare delle soddisfazioni, ecco, però devono essere i giocatori primi a credere a questa cosa qui.
0: Ecco, secondo te se la Fiorentina riesce a decollare velocemente poi può dare soddisfazioni arrivando a che traguardo?
3: No,
0: ti devi sbilanciare.
3: No, traguardi, no, che siamo ultimi a 0 punti, che vuoi che traguardi? Cioè, ora devi pensare solo a fare punti, ma come ho detto, a fare dei risultati pensando di essere degli ottimi giocatori, questo sì, poi traguardi.
0: Quindi sono un passo alla volta, dici, un passo alla volta.
3: Tra 15-20 partite me ne fai questa domanda.
0: Va bene, va bene, lo segno, vai. Va bene, Daniele. Grazie, a presto. Grazie,
3: ciao,
0: grazie,
3: ciao.
0: Grazie a Daniele Cardasciali. I traguardi invece tu
1: ma
0: ti senti di fissarli?
1: Non si può non essere d'accordo con Daniele. 0 punti, 9, lui ha detto 7, in realtà sono 9 i gol incassati dalla Fiorentina,
0: sì, 9 e uno
1: in 3 partite,
0: realizzato.
1: Una media di 3 gol incassati,
0: peggior difesa del campionato,
1: affrontando la Roma, è vero, ma affrontando anche il Frosinone e il Torino, e non sono certo le squadre più forti a livello offensivo del campionato, quindi come si fa a pensare a traguardi? Il primo traguardo è uscire fuori, mettere fuori la testa dall'acqua, appunto, quindi il riferimento alla Laguna di Venezia ritorna, ed è questo il primo traguardo, ed è lì che si focalizzerà senz'altro Vanoli, che ci è già passato da questa situazione. Bisogna vedere se i giocatori a disposizione sono giocatori che quanto tempo ci metteranno, ecco, a capire la situazione in cui si trovano e che c'è necessità, più che fare il, diciamo, il colpo di fioretto, usare anche la spada ogni tanto, no?
0: Sì.
1: E questo è fondamentale, glielo inculchi nella testa, perché la partita col Torino la puoi anche pareggiare, gol di Mandragora, bellissimo, lasciato tirare un po' troppo con facilità, tra l'altro sai che è stato, certo, un giocatore che ci ha giocato fino al giorno prima, sì, le caratteristiche, non puoi farlo tirare con quella facilità, che quello infatti ci ha bucato subito, però poi quella partita lì non la devi perdere, 6-0 punti, almeno un punticino va portato a casa. Io credo siano queste anche le prime, i primi rudimenti che dovrà cercare di inculcare nella testa di questi giocatori Vanoli. Bisogna vedere però se questi giocatori, siccome sono molti, molto giovani, alcuni vengono da realtà, cioè una volta si diceva compriamo tutti i giocatori dal Parma, che poi si sono presi anche quest'anno, e dall'Empoli, come si fa a crescere? Però anche comprandoli dal Real Madrid e da squadre di rango tra virgolette anche superiore, come potrebbero essere alcuni di quelli arrivati, trovandoci in questa situazione può essere un'arma a doppio taglio, sì. E quindi Vanoli deve agire subito su queste corde, lo sa perfettamente secondo me, bisogna vedere se i giocatori sono in grado di recepire. Quelli che non recepiranno immagino saranno momentaneamente accantonati.
0: Eh beh, certo.
1: Ho dei seri dubbi su Dragosin io, perché se tu lo metti fuori rischi davvero di perderlo, perché è un giocatore che ha bisogno di giocare, essendo stato fermo a lungo per problemi fisici.
0: Ha giocato tutte le tre partite di, sì, campionato, mentre il partner di Dragosin è sempre cambiato.
1: Sempre cambiato, sempre, quindi cambiato. Per Grosso era una certezza, chiamiamola così, è stato una combinata di tutte Dragosin, diciamoci la verità. Però forse la strategia di Grosso qual era? Metterlo sempre in campo, prima o poi mi ritrova la forma, perché deve, la forma la si trova non solo allenandosi ma soprattutto giocando. Però Vanoli si troverà ora di fronte a questa decisione, no? Per quello dicevo, che cosa farà? Se lo accantoni tu rischi di perderlo, perché se questo arriva a gennaio che gioca tre partite, è quasi automatico che si comincia a dire deve andare a giocare, deve andare via, cioè è stato preso sì in prestito però con diritto di riscatto, con certe condizioni, quindi è una scelta non semplicissima già questa. Per quello non so se lui, io mi aspetto, ti dico subito, Ranieri me l'aspetto.
0: Aspetta, tra poco ci dici, sì, la, sì, formazione, tra poco
1: Pongracic
0: ci dici la formazione.
1: Non
0: aspetta,
1: lo so.
0: Aspetta, tra poco ci dici la formazione che secondo te Vanoli manderà in campo domani sera. Andiamo però prima con i messaggi vocali arrivati al 348-7539-33.
4: Io voglio ricordare a tutti che venerdì che si gioca, ancora a parlare di questa cosa di Grosso, cioè sarebbe l'ora anche di farla finita ora, perché questo è tutto fumo negli occhi della società per nascondere la situazione reale in cui ci siamo fissati.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo, totalmente d'accordo con la decisione di Vanoli di fare la doppia seduta, anche perché immagino che se una seduta la fai alle 10 e una alle 16, immagino lo spazio che c'è nel mezzo, i giocatori non possono andare a casa, per cui è una sorta di ritiro. E li tieni insieme, li conosci, li amalgami, visto che parliamo sempre di questa famosa amalgama, forse è arrivato qualcuno che sa.
6: Ragazzi,
5: cosa
6: io dico una cosa, no? Va bene, ora c'è Vanoli e basta con Grosso, però cavolo, ma se fa giocare due reparti su tre con la formazione dell'anno passato, totalmente, cioè ragazzi, e si parte male, non bisogna far critica, però meno male l'attacco gliel'hanno venduto tutto, se no cosa si ripartiva con i giocatori dell'anno passato, vergognosi dell'anno passato. Io non penso che quelli nuovi siano inferiori a questi che mette in campo lui. Comunque, speriamo il Landovini. Ciao a tutti, Massimo.
0: Grazie ai nostri ascoltatori per queste note vocali. Per quanto riguarda la vecchia guardia, se si affida ad essere la vecchia guardia, credo lo faccia semplicemente per questa partita, proprio perché non ha avuto tantissimi allenamenti a disposizione, quindi ancora in una fase di conoscenza dei nuovi giocatori. Poi è chiaro che farà delle scelte ben precise legate ai nuovi, ci mancherebbe altro, altrimenti sarebbe stato inutile fare questa rivoluzione. Tommaso Borghini, allora, con la formazione, allora, che hai mette Vanoli secondo te?
1: Ma secondo me quello che io penso, che non metterà tutti i vecchi, anche per non sconfessare completamente l'operato del mercato della Fiorentina, però potrò essere sicuramente smentito domani. In ogni caso mi aspetto quindi De Gea in porta, ovviamente, poi Dodò, Dragosin, Ranieri e Vieri a fare il terzino sinistro bloccato. cioè l'ha fatto in passato. Mi aspetto una mossa del genere, se non sarà lui un altro giocatore, potrebbe
0: comunque
1: essere
0: non
1: anche,
0: Valdepeñas,
1: potrebbe
0: non
1: essere anche Brescianini. Secondo me Valdepeñas, anche dopo l'errore di domenica scorsa, insomma di sabato, è un po' un giocatore un po' in difficoltà, dal punto di, è molto giovane, chiaro, non lo devi perdere perché è un buon giocatore, però allo stesso tempo penso che potrebbe anche optare per dare più copertura là dietro. Poi Fagioli ovviamente sarà il regista della squadra. Mi aspetto Ndur, ma anche Attà se sta bene, chiaro bisogna vedere le condizioni fisiche, quindi Fagioli, Ndur, Attà come centrocampo, diciamo, per, e poi sulle fasce mi aspetto Ng, che lui conosce bene dal Torino e sta molto bene il ragazzo. Secondo me sarebbe un errore non utilizzarlo, perché anche sabato è stato veramente il primo tempo, insomma, uno dei pochi, poi è stato cambiato, ma insomma mi sembra ne avesse ancora. Beto in attacco per la partita, per il tipo di partita, e poi mi aspetto Mastantuono ancora, perché secondo me non credo che lo voglia. Già è stato cambiato, no? Nel primo tempo da Grosso. Metterlo fuori ora sarebbe un po', come dire, bocciarlo. Mi riservo però una sorpresa, se vuoi.
0: Quale potrebbe essere?
1: Ma non so in che ruolo. Allora, magari non subito, ma in futuro credo l'inserimento di Jimenez potrebbe esserci in chiave, chiave Parisi. Cioè un utilizzo in alcune partite di questo giocatore
0: come
1: più avanti,
0: d'attacco.
1: Perché è un giocatore che è vero che ha sbagliato, che ha dato quella manata che poteva costare l'espulsione, deve essere tranquillizzato, deve essere messo nelle condizioni di... Però secondo me un giocatore potrebbe risultare utile per l'idea di Vanoli. Chiaro, tu mi dirai, abbiamo Concalves, abbiamo Ngie, abbiamo Mastantuono, abbiamo Nyonto e si deve mettere... Però in alcune partite dove c'è bisogno anche di, non solo di offendere, ma di aiutare, come faceva Parisi, no?
0: Sì.
1: Aiutare Dodò, per esempio.
0: Certo.
1: È un giocatore, secondo me, prima o poi rientrerà nelle sue scelte. Magari, non so se subito, potrebbe essere anche una grande sorpresa. Perché credo che utilizzandolo più avanti potrebbe ricalcare in qualche modo quello che è stato il Parisi, pur essendo di piede destro, quindi in Parisi era di piede mancino, lo metteva. Non so da che posizione, se dall'altra parte... Però potrebbe essere, secondo me, una carta che lui ha in mente per utilizzare questo giocatore che, ripeto, caratterialmente molto turbolento, però è un giocatore che può darti sia a livello offensivo sia a livello difensivo e può aiutare molto anche sulla corsia, soprattutto in partite impegnative dove ti attaccano e dove c'è bisogno di ripartire.
0: Io, per quanto riguarda la formazione che hai proposto, ho un dubbio sull'esterno sinistro.
1: Quella
0: difensivo,
1: è chiaro, è una...
0: Perché è vero che Valdepeñas arriva da questo errore grave, gravissimo contro il Torino. Però ecco, Vieri, non lo so che tipo di garanzie mi possa dare come esterno sinistro, al di là del fatto che abbia già giocato in questo ruolo in Brasile. Ecco, allora,
1: sai, c'è
0: limite...
1: bisogno di coprire Mastantuono.
0: Sì, ho capito. Però...
1: Perché Mastantuono, ragazzi, è uno che ti dà tanto, ti può dare tanto, a parte che non è un esterno puro, questo mi sembra abbastanza evidente. Si accentra molto, ti libera molto. Però da quella parte, quando ti attaccano, è un problema, perché lui difficilmente si dedica alla fase difensiva, no? Come tipo di giocatore. E quindi ipotizzo un giocatore, ho detto Vieri, potrebbe essere anche Brescianini, come l'ha utilizzato a volte Grosso come terzino sinistro.
0: Sì, però in questo
1: Ranieri
0: caso sulla sinistra ci parte Gie.
1: Sì, in questo caso sì, è vero, l'ho invertito. Mastantuono sarebbe a destra.
0: Mastantuono va a destra.
1: Sì, comunque,
0: quindi...
1: comunque anche in Gie è un giocatore
0: da
1: coprire.
0: Sì.
1: Cioè, lui secondo me ha bisogno di stabilizzare la difesa. Per stabilizzare la difesa, se mi ritorno ad Odò o comunque un giocatore di spinta come può essere João Mário, per esempio, uno dei due terzini potrebbe essere utile, un terzino più difensivo come caratteristiche.
0: Sì.
1: E quindi anche adattare,
0: certo.
1: Cioè andare con Valdepeñas, Dodò o Valdepeñas, João Mário o Valdepeñas, Jimenez, entrambi molto dediti
0: alla spinta,
1: ma poco alla fase difensiva, per una difesa che ha subito tutti questi gol, anche se cambierai uno o due centrali, una modifica me la posso aspettare. Ti ripeto, è un azzardo anche mio, perché magari...
0: No, no, ma si torna al fatto che comunque lì, sulla corsia sinistra della difesa, la Fiorentina è in difficoltà. È in difficoltà perché non ci sono degli elementi anche su quella super destra. Affidabili. Ecco. Anche su quella destra, però, insomma, se in qualche modo Dodò riesce, come abbiamo detto spesso, a riattaccare la spina, a rimotivarsi, potrebbe essere... una certezza o comunque insomma un giocatore affidabile
1: perlomeno d'esperienza.
0: Esperienza assolutamente. Andiamo a salutare, visto che ci ha chiamato allo 055 77 11 171, il nostro amico da casa Fabio da Firenze. Ciao,
7: buongiorno. Io volevo farvi non una cosa ma una considerazione, sì, per parlare lei Borghini ma anche altri suoi colleghi, sì, cioè qui non state prendendo in mano la situazione. Io dovreste, come media, la situazione è molto grave. Qui bisogna salvarci. Voi queste parole qui non le dite, continuate a pensare alla campagna acquisti. Qui la situazione è grave. Non ci sono Pisa, Cremonese, Verona quest'anno. È grave, se noi perdiamo a Venezia, come penso che succederà, qui il discorso è, dovete cominciare a ragionare per un discorso che esclusivamente riguarda salvezza. Bisogna che anche la società vada sul mercato, su qualcosa di svincolabile, ma non aspettare gennaio. La situazione è molto molto grave. Quest'anno non ci sono 3 squadre già in partenza retrocesse. Quest'anno è grave, io la vedo molto molto brutta, e se voi media fiorentini non prendete in mano questa situazione, bisogna che glielo fate capire. Va che bene. La situazione è gravissima.
0: Va bene, grazie. va bene, grazie a Fabio da Firenze. Sono passate 3 giornate, è vero che la Fiorentina è stata disastrosa, è stata una squadra che non ha fatto vedere assolutamente niente dal punto di vista del gioco, della forza di reazione, dei collegamenti, niente di niente. Però ora che si debba parlare esclusivamente di salvezza alla terza giornata, che la situazione non vada sottovalutata, sono d'accordo.
1: Però mi sembra che...
0: sono il primo a dirlo che non vada sottovalutata, però che già alla terza giornata ci si debba concentrare esclusivamente sulla salvezza mi sembrerebbe un po' troppo, ecco, adesso.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: se la Fiorentina perde anche un'inferenza, certo, è chiaro, a quel punto la situazione diventa ingestibile quasi.
1: Comunque, a parte il fatto, non voglio prendere la difesa di nessuno, è stato detto che comunque bisogna iniziare a fare punti, che sì, i mattoncini, certo, vanno messi già da ora per uscire da questa situazione in cui rischi appunto di essere poi coinvolto in situazioni come quelle dell'anno scorso. Io credo che la prima però ad essersene un po' resa conto, al di là della probabilità di fare o non fare mercato sui gli svincolati, che non so quanto possano portare oggi, potrebbe esserci qualche difensore esperto da prendere, però molto anziano anche, diciamo così.
0: Sì, però quante volte abbiamo detto, sì, arrivano difensori, però poi c'è da rimettere in condizione,
1: esatto,
0: quanto tempo ci vuole per trovarlo di nuovo al 100%.
1: Abbiamo visto Rugani l'anno scorso, ha giocato una partita, è stato un disastro, e era comunque un giocatore in una rosa, non fuori rosa come quelli che ci sono ora nel suo... Però ecco, secondo me, prendendo Vanoli, probabilmente la stessa Fiorentina si è un po' resa conto che c'è bisogno, no, di un allenatore che per prima cosa pensi a riportare la situazione alla normalità, che per prima cosa pensi a cercare, certo, di fare i punti laddove i punti servano.
0: Assolutamente,
1: ecco,
0: assolutamente.
1: Perché se tu avessi preso Thiago Motta, che a me piaceva, ti ripeto, dici ma che salvezza, noi ci sa altri traguardi. Se prendi Vanoli, un po' di paura, secondo me, derivante dalla vecchia esperienza, vecchia neanche tanto, dell'anno scorso, gli è venuta.
0: Sì.
1: Se no, Vanoli non lo riprendi. Io credo che ci sia una consapevolezza nuova.
0: Guarda, lo voglio chiedere anche a Michele Serena, che è in collegamento con noi. Ciao Michele.
8: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Michele.
8: Ciao Lorenzo.
0: Ciao, benvenuto. E un nostro ascoltatore poco fa, intervenendo qui in diretta, ha detto che bisogna essere molto realisti, molto preoccupati. La Fiorentina quest'anno, visto questo avvio così disastroso, deve pensare unicamente a salvarsi, bisogna entrare in quest'ordine di idee. Ecco, allora ti chiedo, ma la Fiorentina, è vero che c'è stato questo inizio horror, già adesso, dopo 3 giornate, deve pensare esclusivamente alla salvezza?
1: È stata talmente dura questa considerazione
0: lo ha talmente spiazzato, no?
1: che ha pensato bene, dice aspetta io gli è caduta la linea, ma perché l'argomento è estremamente forte, anche ricco di energia, diciamo, sì. No? questo tipo di chiaro, no? Sentiamo cosa dice,
0: ecco, sentiamo Michele Serena, che l'abbiamo recuperato. Ci sei, Michele?
8: Eccomi.
0: Non so se hai sentito la mia domanda.
8: Sì, ho sentito la domanda, stavo rispondendo. Mi sembra un po' prematuro. È vero che è stato un inizio brutto, molto brutto. Anch'io non pensavo assolutamente di trovare a 0 punti dopo 3 partite. Però insomma c'è ancora tutto un campionato davanti. L'importante è prendere coscienza di quello che è stato fatto, degli errori che sono stati fatti e inserire la marcia giusta. Poi insomma di partite, di punti, fate voi il calcolo quanta roba c'è ancora sul fuoco, no? da poter sfruttare, per cui mi sembra presto. Certo è evidente che serve una vittoria a tutte e due le squadre, di venerdì prossimo serve una vittoria per muovere concretamente, diciamo, la classifica.
0: Ecco, ma secondo te che è successo fino a questo momento alla Fiorentina, vedendola dall'esterno, vedendola da lontano? Perché tutto questo caos? Perché francamente era inaspettata, ecco, una situazione di questo genere? Perché?
8: Guarda, non lo so, perché sono molto più lontano di voi. Certo è evidente che è successo qualcosa, altrimenti secondo me dopo 3 partite, dopo aver fatto una scelta ponderata qualche mese fa, no, nel cambio e nella scelta di Grosso, non sarebbe venuto al cambio. Quindi qualcosa dentro agli uffici deve essere successo, e da qui voglio prendere il lato positivo della cosa: non si è perso tempo, si è cercato di cucire subito anche con una scelta che secondo me va sottolineato, insomma, ha fatto un passo indietro, no, il direttore, per cui a dimostrazione che è aperto a tutto per il bene della squadra.
0: Sì, però
8: anche,
0: ecco,
8: continuare sulla sua linea, andare a prendere un terzo allenatore, no, fuori da questo. Invece ha scelto la persona che meglio in questo momento può conoscere le dinamiche. Ci sono anche tanti calciatori che sono rimasti e che penso che possano anche in un ottimo rapporto con Vanoli, e per cui secondo me grande dimostrazione anche, insomma, da parte del direttore.
0: Però c'è anche chi dice, massimo rispetto naturalmente per Vanoli, però probabilmente non è quella scelta così ambiziosa per una Fiorentina che vuol puntare in alto. Ora non guardiamo la classifica di adesso, però insomma il progetto è molto ambizioso, lo ha detto a chiare lettere Paratici, altrimenti insomma poi non sarebbe nemmeno venuto alla Fiorentina a rivestire questo ruolo se lui non fosse ambizioso, se si fosse accontentato della mediocrità. Quindi ecco, rivedere Vanoli sulla panchina della Fiorentina, qualcuno dice beh insomma allora bisogna anche ripensare al percorso che vuol fare la Fiorentina. Cosa ne pensi?
8: Guarda, non mi ricordo il nome, ma un vostro collega 3-4 giorni fa ha fatto una considerazione che mi ha fatto un po' riflettere, sinceramente, nel senso che diceva che da un po' di tempo è elencato: Pioli non va bene, Vanoli non va bene, Grosso non va bene. Quindi non so se si sia innescato qualcosa lì a Firenze per cui nessuno va bene per la causa. Diamo tempo a Paolo di prendere così le chiavi dello spogliatoio, no? Visto che è arrivato un paio di giorni fa, e fra un po' di tempo lo giudicheremo come giudichiamo tutti, o come vengono giudicati, scusa, perché io non giudico gli allenatori, visto che faccio parte di questa categoria.
0: Certo, assolutamente.
1: Ecco, da allenatore, Michele, che cosa ti aspetti come prime mosse, secondo te, che potrà fare Paolo Vanoli? Si parla molto del fatto che lui possa recuperare alcuni giocatori dell'anno scorso che sono stati momentaneamente, diciamo, accantonati, almeno nella gestione di Grosso, o in parte, ecco. Tu pensi che farà una cosa del genere?
8: Penso di sì, ma non perché uno è più simpatico di un altro, intendo come calciatori, ovviamente, ma penso che avendo avuto poco tempo per preparare questa partita qui, che è delicata, si possa affidare a quelli che già conosce, solo ed esclusivamente questo, per poi avere una settimana poi e poi tutto il tempo che verrà per conoscere anche quelli nuovi. Certo è che mi sembra che questa squadra sia stata costruita per giocare un certo tipo di calcio, no? O anche con un certo tipo di modulo che Paolo ha già fatto anche in altre volte, anche qui a Venezia, e per cui io penso che insomma si vada, possa andare a rifugiarsi su quei calciatori che conosce un po' meglio, ecco.
0: Ecco, tu vivi a Venezia, hai allenato il Venezia anche, e ti chiedo che squadra si troverà di fronte, la Fiorentina, una squadra come la Fiorentina, il Venezia è profondamente rinnovato, 18 giocatori nuovi, quindi probabilmente l'amalgama è uno dei temi sui quali si riflette maggiormente, no? A Venezia in questo momento.
8: Sì, è vero, tu prima mi hai confidato che stavi leggendo una mia intervista, sì, no? Su un giornale locale, sì, fatta ieri. Mai poi mai mi sarei aspettato Venezia e Fiorentina a 0 punti dopo 3 partite, quindi questa è la premessa. È anche vero che della squadra dell'anno scorso del Venezia i due pilastri insomma che non ci sono ovviamente sono Dumbia in mezzo al campo e Svoboda da dietro, poi tanti acquisti sono arrivati per completare la rosa, ma sinceramente rispetto all'anno scorso mancano questi due, più aggiungo Adorante, ma perché è infortunato e quindi è fuori. Sappiamo che quando si cambia molto ci vuole un po' più di tempo per conoscere le idee dell'allenatore, però anche è vero che è una squadra con qualità, il Venezia gioca sempre la sua partita, poi sono stati commessi degli errori anche a livello individuale. Secondo me pecca un po' di equilibrio generale e in Serie A questo non te lo puoi permettere perché vieni prontamente castigato.
0: Il 3-5-2 di Stroppa contro probabilmente il 4-1-4-1 di Vanoli, ecco, che tipo di strategie prevedi? Ci sono due concezioni diverse ovviamente di affrontare la partita da parte dei due tecnici.
8: Sì, sono, va bene, ognuno di noi ha le proprie idee, no? da mettere in campo. A me piacerebbe vedere però che una squadra cerchi di sfruttare le proprie caratteristiche, le proprie qualità, senza tanto andare a vedere l'avversario. Sono d'accordo con voi, l'ho detto anch'io, la Fiorentina mi sembra costruita per un 4-3-3, no? Con Mastantuono, lo aspettiamo, che ci faccia vedere qualcosa di molto interessante. Ha due attaccanti fisici adesso la Fiorentina, per cui io penso che anche la situazione di classifica attuale possa spingere gli allenatori tutti e due a provare a sfruttare al meglio le proprie caratteristiche senza guardare casa degli altri.
1: Secondo te, se tu dovessi fare un paragone con quella dell'anno scorso, la rosa di quest'anno può essere più adatta al gioco di Paolo Vanoli oppure no, o era più adatta come caratteristica di giocatori quella dell'anno scorso? Gli esterni per esempio, no? Faccio un esempio, Solomon Harrison avevamo di rincorsa l'anno scorso per quanto riguarda gli esterni offensivi, oggi hai Mastantuono, hai Goncalves preso dallo Sporting Lisbona, un giocatore molto quotato, poi c'è Ngie e poi me ne dimentico sicuramente uno, anche Gnonto.
8: Sì,
1: ecco, secondo te, solo rimanendo a questo o anche altre caratteristiche, la vedi un po' più adatta, fermo restando che Vanoli è uno che ha dimostrato di sapersi adattare anche lui ai giocatori che ha, e credo questo sia un merito di un allenatore, perché insomma un allenatore deve saper fare anche con quello che gli viene dato in mano.
8: Bravissimo, questa è la considerazione secondo me molto molto centrale. Paolo è arrivato con una squadra e un mercato fatto da altri, cioè il direttore è lo stesso, ma avrà seguito anche qualche indicazione dell'allenatore precedente, e Paolo anche qui a Venezia ha fatto il 4-3-3, o anche a Torino penso 4-3-3, ha giocato a 5, ha giocato a 3, e quindi sa adattarsi, e penso che farà la stessa cosa anche a Firenze. Io mi sono permesso di dire che mi sembra costruita per il 4-3-3, poi se vorrà cambiare cambierà. A livello qualitativo, almeno sulla carta, mi sembra migliore questa Fiorentina, però lo sport in generale è bello perché ogni volta si è chiamato a dimostrarlo, e se la Fiorentina ha 0 punti probabilmente qualche occasione l'hanno persa per dimostrarci il loro valore.
0: Ci vorrebbe più che mai un Michele Serena oggi come terzino sinistro della Fiorentina, perché è uno dei punti deboli della squadra. Non so se hai avuto modo di seguire un po' Valdepeñas, che è stato utilizzato da titolare anche nell'ultima partita con il Torino, è stato colui che tra virgolette si è macchiato di quell'errore che poi ha consentito il gol della definitiva vittoria per il Torino, il gol del definitivo 2-1. E poi ci sarebbero anche altri giocatori che possono essere adattati in questo ruolo, però ecco, è un punto debole.
8: No, non mi permetterei mai di criticare a livello qualitativo i ragazzi. A me non io sono un estimatore di Dodò, per cui lo sapete da anni. E quando si parlava che dovesse andare via, speravo che andasse all'Inter, no? Jimenez a me non dispiace, in attesa del rientro, certo, di Parigi, però bisogna.
0: Sì, però tu stai parlando della corsia destra, e in qualche modo lì si può trovare la soluzione.
1: C'è anche Mario,
0: ecco, è sulla sinistra che francamente.
8: Lo so, però Jimenez secondo me a sinistra potrebbe dare un buon contributo.
0: Quindi insomma lo vedresti bene lì. Va bene, sarai allo stadio domani, Michele?
8: Può darsi perché l'occasione insomma è forte, vediamo, deciderò domani.
0: Certo. Poi non hai avuto la possibilità di essere al centenario, insomma in qualche modo potrei vedere.
8: No, ero fuori Italia e mi dispiace, ma il mio cuore è sempre vicino a voi, lo vedo quasi tutti i giorni perché, ripeto, io ho un bimbo fiorentino.
0: Sì, è vero. Grazie mille, Michele, a presto.
8: Buon proseguimento.
1: Ciao,
0: grazie a voi. Ciao. A Michele Serena, torniamo ai messaggi.
1: Mi metto, visto che mi riservo, avevo detto di Jimenez come possibile variante, e quindi Avieri ci metto accanto a Jimenez.
0: Il suggerimento di Michele Serena.
1: È un tecnico, ragazzi, certo. Non è mica l'ultimo arrivato. Però sì, secondo me questo Jimenez frulla nella testa di Vanoli, perché è un giocatore, ripeto, va addestrato a mantenere i nervi
0: saldi,
1: e non è una cosa semplice, perché quando certi giocatori hanno queste ripetono, no, certi errori magari, certe non è, però come qualità è uno che ti può dare, e anche quantità, cioè abbina le due cose.
0: Il problema è riuscire
1: magari
0: a disciplinarlo.
1: Spostandolo a sinistra ci si potrebbe anche adattare come terzino sinistro. Mi sembra più combattivo rispetto al giovane Valdepeñas, che giovane anche Jimenez.
0: Questo ha anche un'altra esperienza.
1: Ha un'altra esperienza, ha giocato in squadre.
0: Anche il Premier.
1: Più partite, più partite. Con i grandi. Sì. E quindi l'altro è bravissimo, però è molto pulito ancora, forse troppo. No? E quell'errore poi di voler stoppare quel pallone quando quel pallone gli va dato una pedata, certo, e buttato in tribuna, certo, e lo dimostra.
0: È ancora quello, è
1: del
0: ancora
1: gol,
0: scelpo,
1: ovviamente mi riferisco a quello del gol del 2-1,
0: sì,
1: del Torino,
0: certo,
1: no?
0: Certo. Poi, scusate, c'era Fabio da Firenze che voleva rivolgere una domanda a Michele Serena, magari gliela riporteremo in un'altra occasione. Voleva sapere cosa pensò quando Malesani lo schierò da centravanti. Michele Serena, insomma, una mossa della disperazione, anche se comunque agli inizi della carriera Michele Serena
1: lui era
0: aveva
1: tecnico,
0: giocato da centravanti.
1: Lui era bravo, sì, era bravo in tutte le posizioni del campo, perché aveva una tecnica per un terzino. Sì. Sopraffina, sì, e quindi è un bel tiro in porta anche.
0: Sì, sì. Vladimiro dice Jimenez piacerà molto a Vanoli, e poi c'è Simone 099 che ricorda ancora una volta la tripletta di Recoba, mentre dice la tripletta di Recoba contro la Fiorentina nella seconda metà degli anni 90,
1: ricordo,
0: 4-2 finì per
1: 4-1
0: per il Venezia in quella partita,
1: e segnò per la Fiorentina su calcio di rigore, credo sia stato uno dei pochi gol fatti, Carmine Esposito.
0: No, perché mi sembrava che anche Edmund
1: avesse
0: segnato un gol. Forse era una partita con
1: non
0: il Piacenza.
1: C'era,
0: allora.
1: Certo.
0: Con il Piacenza e finì 4-2 sì, per il Piacenza.
1: Sì, bravo, mi sembra anche a me.
0: Edmund,
1: anche lì
0: sì,
1: fu una debacle clamorosa.
0: Sì,
1: che fu una delusione.
0: Sì.
1: Però in quella partita lì giocò titolare Carmine Esposito. C'ho qui sotto mano il tabellino, sì, ovviamente, sì, insieme a Batistuta e Oliveira. Tra l'altro, per il Trap mise una formazione anche abbastanza sbilanciata per le idee sue, no? Anche se poi a Oliveira gli toccava fare spesso il terzino, ma non in questo caso. Credo, e nonostante tutto si prese un'imbarcata clamorosa. Pensa al primo tempo, 3-0 direttamente per il Venezia. Aveva segnato tra i due gol di Recoba anche Salvatore Miceli per il Venezia, che aveva una squadra dove c'erano però degli ex viola, perché c'era Carnasciali,
0: sì,
1: ma c'era anche Gianluca Luppi nel mezzo alla difesa. Pensa te, insomma, criticato abbastanza a Firenze,
0: beh, insomma,
1: mi ricordo.
0: A un certo punto gli fu bruciata anche la macchina.
1: Appunto, e però in quel Walter, con Walter Novellino riuscì a allestire una formazione nonostante i vari Valtolina, Dal Canto, Taibi, che buon portiere,
0: con Walter, cioè, Alfredo Novellino in panchina, Monzon, detto Monzon.
1: Detto Monzon, e lui sapeva il fatto suo, se c'era da salvarsi Monzon, contrariamente a come era in campo, perché in campo era sì, era grintoso, però era uno tecnico, no?
0: Certo.
1: Invece come allenatore si era riciclato in allenatore adatto alle squadre, soprattutto per la salvezza. Poi
0: sì,
1: anche alla Sampdoria fece molto bene, fece molto bene anche a livello di classifica superiore.
0: Sì. Ivan ci scrive: anch'io speravo che Dodò andasse all'Inter, purtroppo lì di calciatori ne capiscono.
1: Questa è una battuta bella. in effetti mi è piaciuta, mi piace. Sì.
0: Poi Alessandro Dapprato dice: questi 9 punti persi si devono recuperare con le big, non c'è altra via. Poi ancora il Bomber Viola dice: ma che tifosi ottimisti che abbiamo, che già da ora si dà per scontato di dover lottare per non retrocedere. La situazione non è indubbiamente facile, ma la squadra come organico è da primi 10 posti. Se si pensa al contrario, allora ritiriamoci dal campionato. E poi ancora
1: si pensa alla Grosso, cioè sembrerebbe abbia detto Grosso, cioè inallenabile, e quindi una squadra inallenabile in teoria è una squadra che non può giocare in Serie A. È una squadra inallenabile, non è adatta per
0: le sue idee, probabilmente per le idee di Grosso, vabbè, perché evidentemente si trova in difficoltà nel metterle in campo.
1: È diverso dire è per me inallenabile,
0: per lui,
1: ma
0: certo,
1: se te
0: certo.
1: dici questa è una squadra inallenabile, significa la rep-

0: cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato e la sua difensore ha annunciato ricorso in Cassazione.
4: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e per aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadia, Vibo Valentia. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e italoscopiche partiranno il 14 e 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
5: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
4: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
5: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentata nei paesi europei e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e Germania.
4: Gli europei di volley maschile, oggi è il giorno dell'Italia, gli azzurri di De Giorgi esordiranno nella competizione alle 21.05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma nella giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo. Niente da fare invece per l'Italia femminile di basket, eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
2: guardala. Radio Firenze Viola.
3: Ragazzi, scusate, ma la cosa principale è riportare questa squadra in una forma atletica accettabile. È quello che Vanoli con le sue due sedute sta facendo. Siamo al punto dell'anno scorso, secondo me. Walter da Roma.
4: Ciao a tutti. Io ero quello che diceva che dovevamo avere pazienza, però mi tocca dare ragione all'ascoltatore di prima. Cioè, la situazione è molto grave perché non ci sono quest'anno, come ha detto lui, tre squadre che sono già retrocesse, cioè siamo noi gli ultimi. E purtroppo gli altri al gioco sono ad oggi tutti migliori di noi.
5: Buongiorno signori, cercherò di essere velocissimo, sono Massimo da Pistoia. Uno, ho sentito in questi giorni, ho visto calciatori che vanno via da Firenze subito, fanno bene. Io credo che l'unica motivazione è quella che trovano un impianto di gioco migliore di quello della Fiorentina e anche loro migliorano, credo, no? E poi volevo dire che lo sapete, mi è venuto il dubbio in questi giorni, non ho sentito neanche parlare Paratici che dasse le dimissioni anche lui. Buonasera.
6: Radio Firenze Viola, io penso che Grosso con quelle frasi si riferisse al rapporto suo con lo spogliatoio. Squadra inallenabile, non abbiamo difficilissimo uscirne. Io credo che il problema di Grosso sia stato che si è rotto il rapporto nettamente con lo spogliatoio, cioè aveva della gente che li giocava contro, evidentemente, Fagioli per dire. Se no, non si, tutto il resto non è spiegabile, ecco. Grosso non è un talebano e tutto il resto. Non so per quale motivo. Io credo che molto sia dipeso dalla cessione di Ken, che aveva un rapporto fantastico con alcuni giocatori che si sono sentiti un po' fregati dalla cessione di Ken. Uno è Fagioli e l'altro era Mandragora.
7: Buongiorno ragazzi, ho visto e ho sentito l'intervista di Grosso che voi avete realizzato, molto bravi, però sono del tutto in disaccordo con Luca Cilli, che stimo moltissimo, ma questa volta, secondo il mio, mia personalissima opinione, casca male. Chi ha fatto la figura peggiore è proprio Fabio Grosso, che ha dimostrato di essere senza personalità, non all'altezza e inadeguato a certi tipi di piazze. Tant'è vero che se si guarda il suo curriculum è stato esonerato ovunque, Sion, Brescia, Bari. Come ha provato ad andare in qualche piazza un pochettino più calda, è sempre durato poco. Quindi la figura peggiore, tra l'altro in questo caso, ce la fa specialmente l'allenatore, che avrebbe chiesto al DS di esonerarlo e ha fatto capire di non sentirsela più. Ma che razza di personalità è?
8: E insomma, tanti messaggi che ancora riguardano Grosso e quello che non ha saputo fare con la Fiorentina. In effetti, diceva il nostro ascoltatore, un riferimento allo spogliatoio, con vari giocatori il feeling non è mai scattato, Fagioli su tutti, ma non soltanto lui, insomma, tutta una serie di situazioni negative che non hanno certamente favorito il decollo di questa Fiorentina, con un Grosso, ripetiamo, che evidentemente si è trovato anche in una situazione più grande di lui, non pensava di dover gestire una Fiorentina con così tanti problemi e non pensava evidentemente anche da un punto di vista tattico di dover affrontare questioni che non aveva preventivato, non aveva preventivato, perché il mercato evidentemente poi gli ha portato una serie di giocatori che lui non sapeva bene come collocare e si è ritrovato a dover ripensare la Fiorentina che aveva in mente inizialmente.
9: Sì, sono tutte considerazioni giuste. Noi non sappiamo quello che è successo effettivamente, lo dicevamo prima, tra e poi col direttore sportivo. Certo è questo grande rapporto di si è sfaldato ai primi problemi. Quindi un grande rapporto pluriennale di fiducia reciproca, di cui abbiamo riempito anche i rotocalchi, diciamo così, in questi due mesi, e effettivamente era su dei piedi d'argilla, diciamo, sì. No? E poi se c'è questo grande rapporto, credo che tu possa anche, non voglio prendere le difese di nessuno, ci mancherebbe, però a un certo punto dire: guarda, mi va bene questo, mi va bene quest'altro, però prendiamo anche questi due giocatori che io voglio, ne ho bisogno assolutamente, ecco, non che poi a mercato chiuso venga fuori tutto questo. Probabilmente è venuto fuori prima, noi non lo possiamo sapere. Certo, non ci ha fatto la Fiorentina una bella figura, ma se sono vere anche parte di queste situazioni, neanche l'allenatore sia in questo caso, non è tutta colpa sua. Questo penso sia abbastanza evidente, e così come non era tutta colpa degli allenatori precedenti che sono stati, tra virgolette, fagocitati da questa società, però allo stesso tempo la scelta sbagliata porta poi a queste situazioni, perché se tu sceglievi Maurizio Sarri ti avrebbe creato problemini sul mercato, perché ti avrebbe detto: no, questo voglio quest'altro, però sicuramente problemi di gestione di questo tipo credo non ci sarebbero stati. Faccio un nome a caso.
8: Sì, assolutamente, insomma, è il nome di cui si è parlato tanto quest'estate, ma anche le estati scorse. Salutiamo adesso Vittorio Tosto. Ciao Vittorio.
10: Ciao Lorenzo, salve a tutti.
8: Benvenuto. Allora, tu in questi anni, quando ci siamo sentiti all'inizio della stagione, non hai mai avuto paura a sbilanciarti, ad esporti? E allora ti chiedo, visto due anni fa, quando c'era Palladino sulla panchina della Fiorentina, avevi parlato di una Fiorentina in grado di raggiungere l'Europa, così è stato. L'anno scorso avevi probabilmente espresso un po' troppo di ottimismo nei confronti della Fiorentina, che ha avuto tante difficoltà. Però adesso si riparte dopo questo inizio horror. Cosa ti senti di dire, sbilanciandoti sulla stagione della Fiorentina? Che sensazioni, che valutazioni fai? Dove arriverà questa Fiorentina? Deve pensare solo alla salvezza, come dice adesso qualche nostro amico da casa, oppure insomma, si possono aprire altri orizzonti? Cosa dici tu, Vittorio?
10: Io dico che nel calcio chi la dura la vince. Quindi secondo me, guarda, tra tutto quello stato analizzato, tra tutte le vicende che si sono verificate, io credo che alla lunga la famiglia Commesso, alla lunga, dai, avrà ragione, perché non esiste che nel calcio si cerca di fare tutto il possibile, si costruisce, si entra veramente in prima persona, no? Ci si mette faccia, soldi, si investono nelle infrastrutture, si fa finalmente una campagna a trasferimenti, un mercato degno di una piazza di Firenze, perché fino a 3 settimane fa non c'era un fiorentino nel mondo, non a Firenze, nel mondo, che non era entusiasta di questa grande svolta, che è ovviamente tecnica, non solo societaria, perché quella è radicata. E la Fiorentina lo sa forte, e lo dimostra il percorso fatto dalla famiglia Commesso. Finalmente i fiorentini nel mondo, oltre che ovviamente in Italia e soprattutto a Firenze, finalmente entusiasmi di questa grande ripartenza. E io credo che 3 partite, 0 punti non siano niente, perché mi piace come si stia muovendo il figlio di Commesso, mi piace i soldi che sono stati investiti nel mercato, e alla lunga chi la dura la vince. Quindi oggi 0 punti in classifica, ma secondo me, e siamo all'inizio, è iniziata questa maratona e siamo al solo primo chilometro, la Fiorentina è ultima, ma occhio, perché recuperare un chilometro agli avversari in questo caso non è niente. E io credo che la testa d'argine della famiglia Commesso merita veramente delle soddisfazioni, ovvio, come merita grandi soddisfazioni tutta la piazza di Firenze.
8: Ecco, però, anche se non hai la palla di vetro, secondo te la Fiorentina quest'anno che traguardo può raggiungere? Secondo te?
10: La Fiorentina è una squadra forte, punto. È una squadra forte, ha un organico forte, in questo momento è scollegata, non è, diciamo che è il giudice ha schiacciato la pistola dello start, sono partite tutte e la Fiorentina è ancora al mare, diciamo che non è ancora partita. Ma detto questo, la Fiorentina è una squadra forte, è una squadra che purtroppo in questo dalla gestione tecnica del nuovo corso, improntata su un allenatore come Fabio Grosso, non ha dato immediatamente subito i risultati. io ero ospite al Centenario, ho visto la partita contro il Frosinone e ho visto una squadra affamata, di ragazzi affamati che hanno fatto un certo percorso per arrivare a quella partita. È evidente che la Fiorentina, ripeto, non è proprio neanche partita, lo start per la Fiorentina calcio non è partita, è partita solo la gioia di questo grande, di questa grande stagione del Centenario. Ho visto una curva Fiesole trasferita nella ferrovia grandiosa, ho visto un'atmosfera contro il Frosinone meraviglioso, degno di una grande piazza come Firenze, non solo in Italia e nel mondo. Ho visto una grandissima fiaccolata fatta da tutti, certo, i fiorentini, dai tifosi in 40.000, ero anch'io presente in piazza sul Lungarno, ho goduto, perché insomma diciamo che tutto questo contesto, tra l'entusiasmo, il Centenario, la gioia, la voglia, il calciomercato, Paratici, Grosso, e ovviamente i singoli calciatori, diciamo che la Fiorentina non è partita, però ripeto, arriverà lontano, perché non è come si iniziano i campionati, ma ovviamente come poi si vogliono rimediare agli errori, ma soprattutto come si proseguono e come si portano a termine. Dire che la Fiorentina ha tutta la forza per poter conquista, non si parla proprio di salvezza, parlano di salvezza, quello che di calcio non ci capisce niente, non si può parlare di Fiorentina, la salvezza della Fiorentina la raggiunge anche se fa cagare fino a marzo-aprile come è stato l'anno scorso, quindi raggiunge, nonostante tutto raggiungerà la salvezza come è successo l'anno scorso, anche se al girone d'andata la chiudo con 10 punti, quindi eliminiamo il concetto salvezza e l'obiettivo salvezza, perché non è minimamente consono a una piazza di Firenze. Il tifoso della Fiorentina ovviamente può tranquillamente pensare al primo posto della Conference League in poi, perché la Fiorentina è in grado assolutamente di tutto questo.
8: Quindi ecco, almeno settima secondo te arriva la Fiorentina quest'anno?
10: La Fiorentina lotterà sicuramente per i primi 10 posti tranquillamente.
8: Bene, bene, insomma, e il tuo ottimismo ci dà grande fiducia, perché sei un grande competente di calcio. Tommaso Borghini, la tua considerazione, la tua domanda per Vittorio Tosto.
9: Sì, a questo punto gli chiedo di Paolo Vanoli, no? Della scelta di Paolo Vanoli, perché ovviamente per questa rincorsa comunque ripartenza da zero mentre gli altri sono già partiti, servirà anche, penso, la mano dell'allenatore. Cosa ha pensato quando è stato esonerato Grosso, Vittorio Tosto, cosa hai pensato, e cosa invece ritieni possa fare Paolo Vanoli per riprendersi, spero fin da subito, già magari dalla partita di domani contro il Venezia?
10: Ho pensato tutto quello che pensavo quando giocavo a pallone. La squadra avversaria mi ha dato un grande vantaggio, la Fiorentina ha dato un grande vantaggio alle avversarie, ha dato un grande vantaggio al Frosinone, ha dato un grande vantaggio al Torino, ha dato un grande vantaggio alla Roma, come non aver lavorato in questi mesi e poi aver intrapreso una strada e immediatamente, subito dopo pochi chilometri, ritornare indietro. Questo è il vantaggio che si danno agli avversari. Gli avversari, quando intraprendono una strada e non tornano indietro, vuol dire che arrivano lontano. Quando gli avversari invece arrivano a un certo punto, ritornano indietro e ripartono da capo e poi ripartono, ovviamente perdono tempo. La Fiorentina, parliamoci chiaro, con la non riconferma di Vanoli, il progetto tecnico nuovo con un nuovo allenatore Fabio Grosso e il ritornare al punto di partenza, ha perso tempo, ha perso strada e ha dato vantaggio agli avversari, cosa che ovviamente da qui in poi non faranno più, e me lo auguro, ma sicuramente Vanoli questi errori non li commetterà, e ovviamente tutta la piazza di Firenze sa che il campionato vero rinizia a Venezia la prossima partita.
8: Intanto c'è un nostro ascoltatore, Andrea da Pescia, che scrive: grandissimo Vittorio, il mio antidepressivo, chiamatelo più spesso. Insomma, anche i suoi impegni, quando è possibile, lo chiamiamo volentieri Vittorio, perché poi, insomma, perché poi con le sue analisi approfondite sempre
9: l'antidepressivo va preso, diciamo, non troppo frequentemente, no? E quindi ci va bene così, perché ci aiuta tanto, certo, con queste sue considerazioni. E devo dire la verità, poi gli lascio la parola, Io sono rimasto sorpreso soprattutto su quando disse della squadra di Palladino e arriverà sicuramente tra le prime sei, e ci è arrivata davvero, sì, sì, anche sì, se tribolata, ma sì, ci è arrivata, sì, davvero, sì,
8: sì. L'anno scorso eri stato un po' troppo ottimista, ma è chiaro che la Fiorentina è andata incontro a quelle stagioni incredibili, disgraziate, e insomma, magari con un'altra partenza si poteva aspirare ad un campionato più che dignitoso. Tornando invece all'attualità, Vittorio, ecco, ci sono tanti singoli che francamente rispetto a come ce li aspettavamo stanno deludendo, mi riferisco a Dragusin su tutti, ecco, questo giocatore doveva essere il leader della difesa, doveva essere quel calciatore in grado di portare personalità, centimetri, e invece lo ritroviamo nel nostro campionato spaesato, un giocatore che commette tanti errori anche banali, ecco, come te la spieghi?
10: Allora, per poter raggiungere un'ottima condizione psicofisica, quindi non solo a livello fisico ma poi a livello mentale, perché prima di tutto il fisico deve essere allenato al 100%, perché poi quando stai bene e vedi che la gamba va, mentalmente ti senti più forte. In questo momento tutti nei singoli, poi lasciamo stare la giocata individuale, no? Che ti può fare Pellegrino e ti fa gol, che ti può fare Mastantonio che magari ti fa la giocata e lo vedi che ti crea la stessa giocata, te la può fare chiunque, ma solo sono sporadiche giocate individuali. In questo momento io ho visto una grande difficoltà. Il calciatore della Fiorentina oggi singolarmente non sta reggendo i ritmi della Serie A, vuol dire che non ha la condizione ottimale. Per poter raggiungere una condizione ottimale vogliono almeno 4-6 settimane di un certo lavoro fatto in una determinata maniera. Dragosin sta soffrendo perché evidentemente le 4-6 settimane di lavoro come si deve, come dimostrano i risultati e come dimostra l'esonero di Grosso, non sono stati fatti. Quindi è lì il problema grosso. Dragosin non è solo lui in difficoltà, ma tutto l'organico della Fiorentina. Perché? Perché quando poi corri e vedi che i battiti cardiaci sono alti e vedi che la gamba non gira, ovviamente anche il livello di lucidità mentale, tu non ti senti forte, fai fatica. La prestazione di Dragusin va presa da esempio. Lui è in grossa difficoltà come tutta la squadra. Io Dragusin lo vorrei vedere al 100%, forte fisicamente, lo vorrei vedere con il sostegno dell'altro difensore, con il sostegno, certo, dei terzini.
8: Ecco, ma scusami
10: dietro.
8: Vittorio, ti interrompo un attimo. In questo momento, viste le difficoltà di Dragusin, glielo daresti un turno di riposo oppure continueresti a farlo giocare? Perché fino a questo momento è stato uno dei difensori inamovibili, ha giocato tutte e tre le partite da titolare, mentre accanto a lui è sempre stato cambiato il partner. Una volta ha giocato Ranieri, una volta Pongracic, una volta Vieri.
10: Allora, la Fiorentina è un'azienda, i calciatori sono dipendenti della Fiorentina. A oggi nessuno merita di riposare perché non sono proprio entrati nell'azienda a lavorare. Sì. Oggi i giocatori della Fiorentina non sono ancora scesi in campo come dovrebbero farlo, quindi devono essere riconfermati tutti. Da questo momento in poi vieni a lavorare, vieni a mettere sul campo, indossi la Fiorentina, metti dentro le caratteristiche della piazza di Firenze e metti dentro ovviamente il contratto che ti è stato dato, metti dentro la responsabilità che ti sto dando a metterti in campo a difendere la difesa della Fiorentina, fammi vedere prima tutto questo, perché a oggi Dragusin, così come tutti gli altri, parliamoci chiaro, non sono ancora scesi in campo, non hanno tirato fuori tutto quello che dovevano tirare fuori per rappresentare la città di Firenze. Questo è il vero errore che ha fatto Fabio Grosso.
8: Ecco, così rispondi anche, scusami, ti interrompo ancora velocemente, c'è Fabio da Pontassieve che ti voleva chiedere, ma dove secondo Vittorio Grosso ha fallito Grosso?
10: Non aver trasmesso le caratteristiche della piazza di Firenze. Al primo allenamento doveva già dire: ragazzi, stiamo preparando il centenario, stiamo preparando Roma, andremo lì, che questi sono un anno che lavorano, lì ci mangiano, bisogna andare a Roma, bisogna fare questo, questo e quel, quindi bisogna allenarci così. Dopo Roma arriva il centenario, arriva la partita che per noi è un privilegio giocarla, noi siamo quelli che giocheremo il centenario della Fiorentina. Cioè saremo ricordati a lungo. Io quella partita lì li dobbiamo mangiare, perché se ci presentiamo con un clima di festa prenderemo tre gol. La Fiorentina si è presentata con un clima di festa, giusto, la piazza di Firenze lo doveva fare, la curva Fiesole con la grande coreografia lo doveva fare, ma Grosso doveva preparare i giocatori con una tigna, doveva preparare. La Fiorentina non ha lavorato, non ha programmato, non ha preparato gli obiettivi da raggiungere, andare a Roma e lottare contro un avversario forte che ti avrebbe cazzottato, ma soprattutto prepararsi in casa con la, col Frosinone, perché lì doveva essere una festa, ma già dopo 20 minuti dovevi già aver chiuso la partita. Questo doveva fare, non ha fatto questo e i giocatori non vanno con questa mentalità.
8: Poi ci sono tanti altri messaggi per te, delle domande per te. C'è Simone 099 che dice: ma Tosto ritiene Dragusin a pieno regime un giocatore che possa guidare la difesa? Poi c'è anche Stefano 69 che ti dice che comunque non giocava Dragusin per colpa dell'infortunio al ginocchio, è stato un rischio prenderlo, lo sapeva già Paratici. E poi c'è anche il Bomber Viola che ti chiede se la Fiorentina sia una squadra con tanti talenti ma con troppi giovani, ci vorrebbero più giocatori d'esperienza.
10: No, io sono per i giocatori giovani, io sono per ragazzi, i giocatori giovani allenati nel come mai Gasperini è un maestro e tutti vogliono andare da Gasperini. Gasperini ti allena per quegli obiettivi, per quelle qualità che hai. E i giovani, ragazzi, i giovani hanno verba, hanno motore, hanno sprint, i giovani hanno forza nelle gambe. È chiaro che bisogna saperci fare con i giovani, bisogna, ragazzi, fare l'allenatore è difficile, è molto molto difficile, ecco perché poi ci sono allenatori che guadagnano 10 milioni a stagione e altri allenatori che ne guadagnano molto molto meno, però dopo 3 settimane non sanno leggere l'ultimo e non vedono l'ora di essere mandati via. Dragusin è uno di quei giocatori che rientrano nella gestione dell'allenatore, ragazzi, ma l'allenatore è fondamentale, deve lavorare, deve essere un grande allenatore durante la settimana, non deve solo essere capace di leggere le partite, deve saper essere capace di leggere dentro la testa dei calciatori e allenarli per quegli obiettivi. Se tu fai questo con i giovani ti rendono molto di più, i giovani ti mangiano, i giovani vanno a 2000, i giovani non stanno lì a ragionare, i giovani vanno forte, punto. Quindi io sono per i giovani rispetto a un giocatore d'esperienza che magari ti dà qualcosa in più sotto tanti aspetti, ma se il giovane acquisisce l'esperienza, tu hai fatto bingo. Un ragazzo giovane con le partite, con l'esperienza, e hai il giocatore che ti fa vincere poi.
8: Vittorio dice, il nostro ascoltatore Roberto ha perfettamente ragione, il primo a non capire dove era e come doveva preparare è stato proprio Grosso. E insomma Grosso, non so se è arrivato a Firenze con un po' di presunzione, però alla fine è rimasto inghiottito da questa sua incapacità di trovare il bandolo della matassa, insomma una situazione che alla fine è diventata troppo grande per lui. Tommaso Borghini, la tua ulteriore domanda per Vittorio
9: Grosso. Su questo, cioè io credo, ma voglio la conferma da parte di Vittorio Tosto, che Paolo Vanoli, proprio quei concetti di cui parlava Vittorio, cioè dove ci si trova, quale sia l'importanza di questa stagione, quale sia in generale l'importanza di vestire la maglia viola, sembrano, insomma, a volte sembrano concetti, diciamo, un po' retorici, ma in realtà sono importanti nel calcio. Credo, ecco, che Vanoli sia l'allenatore giusto per improvare a inculcarli a questi ragazzi. Magari ci avrà già provato appena iniziato, visto che ha scelto anche di fare una doppia seduta subito nonostante ci sia la partita, o sbaglio?
10: Allora, io conosco bene sia Paolo a livello lavorativo ovviamente, ma anche come persona, ma sono ragazzi comunque ci ho giocato contro, con Paolo un po' di più, e li conosco bene. Poi quando ero a Venezia c'era un giocatore dell'emergenza lì, andavo spesso a trovarlo, insomma ci siamo confrontati tanti, l'ho visto lavorare, così conosco meno Fabio sotto questo punto di vista, però caratterialmente li conosco bene entrambi. Ogni allenatore ha una caratteristica principale, poi ovviamente mette in pratica tante conoscenze, ma poi ognuno di noi ha il suo carattere. Diciamo che il carattere di Fabio è meno consono, si sposa meno col carattere di una piazza di Firenze. Il carattere di Paolo Vanoli si sposa di più. Perché? Perché Vanoli è testardo, è tignoso, non gli va mai bene niente, tutto quello che fa di buono lo cancella e va alla ricerca sempre del volersi migliorare, è un allenatore che non guarda in faccia nessuno, vuole i risultati. tutto questo, se lo paragoniamo, ragioniamo della piazza di Firenze e della Fiorentina, la Fiorentina vuole questo, non vuole tergiversare sulla sottilezza di essere uno tecnico per Benino, di essere una fighettina, no, bisogna, Vanoli se c'ha la camicia sudata non gliene frega niente, lui va avanti per la sua strada.
8: Però Vittorio, scusami ti interrompo, ma secondo te è stata una scelta in linea con le ambizioni della Fiorentina, in linea con quello che ha in mente Paratici per questa Fiorentina che deve essere internazionale, dovrà essere duratura nel tempo, dovrà essere intrigante, dovrà essere all'altezza della bellezza di Firenze?
10: Bella domanda e ti rispondo molto molto volentieri. Sì. Diciamo che a oggi per me chi ha le idee chiare e lo sta dimostrando è proprio il figlio di Commisso. A oggi lui e la mamma hanno le idee molto molto chiare, portare avanti un progetto che è nato da Rocco Commisso, portare avanti ovviamente qualche risultato importante a Firenze. Questo io lo percepisco, ripeto, non conosco personalmente né il figlio di Commisso né il presidente, conosco il direttore generale, purtroppo che non c'è più, non conosco la moglie di Commisso, però percepisco che loro hanno le idee chiare. Ecco, forse Paratici proprio le idee chiare, come lo sta dimostrando la proprietà. Diciamo che possiamo dire che proprio in pieno non l'ha dimostrato, ma Paratici ha l'esperienza per poter rimediare e poter rimettere non solo in carreggiata la Fiorentina e i calciatori, ma anche soprattutto gestire quotidianamente una situazione difficile che 3 settimane fa nessuno di noi se l'aspettava.
8: Senti, tornando invece alla formazione che ha in mente Fagioli, una certezza sembra essere rappresentata da Fagioli, questo giocatore verrà rilanciato da Vanoli già l'anno scorso era riuscito a rimotivare questo calciatore, c'era stato l'esperimento da parte di Pioli di farlo giocare da regista, esperimento che sembrava essere fallito, ci ha riprovato Vanoli, ha avuto ragione, ecco adesso le chiavi della squadra tornano in mano a Fagioli e secondo te ci potrà essere un'ulteriore crescita da parte di questo giocatore che lo aspettiamo sempre al varco, nel senso che deve salire quel gradino che gli possa permettere poi di diventare una certezza assoluta di questa Fiorentina, magari anche in chiave nazionale potrà avere poi delle chance.
10: Allora, Fagioli è uno di quei giocatori che io ritengo un giocatore giovane ma con esperienza. Quindi è il giocatore che praticamente io lo metto in cima a tutti, lo metto in cima al miglior giocatore straniero che c'è oggi in Europa, non lo prendo, faccio giocare Fagioli, io oggi Fagioli lo metto in cima ai primi 3 giocatori più forti che abbiamo in Italia in quel ruolo lì e investo su di lui perché Fagioli è stato un giovane che ha avuto grandissime difficoltà, ha fatto tanta salita. Ma Fagioli ha delle qualità innate e soprattutto mi ha fatto intravedere a Firenze, non vedere, intravedere che ha un potenziale per poter raggiungere un livello tra i più importanti d'Italia. Quindi ecco perché non lo sostituisco con nessuno, ma non gli do le chiavi del centrocampo, gli do il telepass della Fiorentina e gli dico, se mi guidi la Fiorentina ovviamente il prossimo step sarà guidare la nazionale e portarla anche alle qualificazioni mondiali. Io in Fagioli ci vedo questo prospetto.
8: E poi ci sarà da capire come verrà organizzato questo centrocampo della Fiorentina con Ulaicchi, adesso è ai box per un leggero infortunio, però insomma è un talento anche questo giocatore, la convivenza con Fagioli secondo Grosso poteva essere non così semplice, però comunque va studiata. E poi ci sono Ondur, c'è Attà, c'è Brescianini all'occorrenza anche, ecco, quindi sarà interessante, sarà...
10: Lorenzo, scusami se ti interrompo. Se ancora perseguiranno queste problematiche qua di come mettere e trovare la chiave giusta, i giocatori giusti per il centrocampo della Fiorentina, chiamatemi, lo vengo a fare gratis, perché il problema lo potrà avere la Rossanese, che non c'ha giocatori in quei ruoli lì, li potrà avere, non lo so, il Stambiase, li potrà avere il Pontedera, faccio un esempio, li potrà avere una squadra di Lega Pro che c'ha i giocatori contati e magari fa il mercato, poverini, con scambio, certo, o con qualcos'altro. Ma andare a avere un problema del genere con i giocatori che hanno dell'organico la Fiorentina, se non si riuscisse a trovare questa soluzione qua, chiamatevi che lo vengo a fare io gratis.
8: Guarda, c'è Marco da Bardolino che ci scrive: a sentirlo parlare mi chiedo, ma perché non abbiamo preso Tosto come nuovo allenatore? Un uomo tutto d'un pezzo, con le idee ben chiare, che a Firenze farebbe un gran bel lavoro. Lo proporrei per il dopo Vanoli, se le cose continuano ad andare maluccio. Comunque auguri a Vanoli.
10: Perché non mi piace fare l'allenatore. Io quando ho smesso di giocare volevo stare dietro alla mia famiglia, ma soprattutto, devo essere sincero, volevo anche crescere come uomo anche in altri settori, volevo mettermi in relazione con me stesso. Se avessi fatto l'allenatore avrei perso tutti i capelli, ma soprattutto sarei invecchiato tantissimo, perché fare l'allenatore è un mestiere difficilissimo, una vocazione, ti ci devi dedicare 24 ore al giorno. Poi sbagli tre partite e ti cacciano via. Quindi cosa ho fatto? Mi sono dedicato a letteratura, ad organizzare mostre, mi sono dedicato a scrivere per me, mi sono dedicato a girare il mondo.
8: Alla bici?
10: Mi sono dedicato ad altri sport che non conoscevo, come sport estremi, bici, maratone e quant'altro. E ovviamente dedico una parte della mia giornata, la dedico anche al calcio, ma non... sento la passione di questo mestiere, sento la passione che l'allenatore mi sarebbe piaciuto, ma siccome mi sarei infognato, allora ho preferito non approfondire, ecco perché non faccio l'allenatore.
8: L'ultimissima considerazione con Vittorio Costa,
9: l'ultimissima, se ha idea di come potrà essere inserito un giocatore di cui si parla poco, che è arrivato proprio alla fine del mercato della Fiorentina, che è il portoghese Pedro Gonçalves, che oggettivamente si è visto 10 minuti domenica, sabato non sono giudicabili, ma ecco, secondo te, che conosci anche il calcio a livello, insomma, internazionale, è un giocatore che può dare, insomma, a Firenze quello che dicevi prima, cioè anche una certa insomma, spettacolarità nelle giocate e soprattutto gol, assist? È un elemento di cui non si parla per poco, insomma, secondo me potrebbe essere anche un inserimento importante in questa Fiorentina, che ne pensi?
10: Allora, intanto peccato perché ovviamente questa falsa partenza, ovviamente a Firenze si sperava, ovviamente collegata al centenario, si sperava, diciamo, di godere qualcosina, no? Di potersi godere intanto le vecchie glorie, come è successo, un bel festeggiamento con il centenario, come è successo, ma allo stesso tempo godere anche di qualche bella giocata. Ora apro una parentesi: qualche bella giocata all'Antognoni, qualche bella giocata alla Roberto Baggio, qualche bella giocata alla Manuel Costa. L'ha fatta, magari, secondo me, una sola giocata individualmente, è stata la Rabona dell'Argentino, bellissima, per dire, c'è stato un 3-4 secondi di alchimia, no? Bella, perché a Firenze ci vogliono queste cose qua. Non ci siamo dedicati, il tifoso non si è dedicato a individuare o a visionare anche le individuali dei singoli come Pedro Gonçalves, perché purtroppo si giocava talmente male, oppure non si giocava proprio, che ovviamente siamo arrivati a questa situazione. Detto questo, io non conosco il ragazzo caratterialmente, perché è fondamentale anche il carattere individuale, no? Le caratteristiche ci sono, ha capacità tecniche, ha una corsa importante, bisogna vedere poi caratterialmente se regge l'urto con Firenze, perché quello è importante. L'urto di Firenze, ragazzi, la difficoltà di giocare a Firenze è una piazza difficile e complicata paragonata a una metropoli del calcio mondiale, no? Cioè Firenze c'è solo la Fiorentina, nel senso, una città importante, una città che le grosse città comunque hanno tutte e due squadre, no? La Fiorentina, c'è solo la Fiorentina con dietro la storia del calcio storico, ed è pesa, quando indossi la maglia della Fiorentina, ragazzi, caratterialmente ci vogliono le palle. Bisogna vedere se tutti questi stranieri bisogna vedere se poi reggono l'urto della maglia viola. Giocatore forte, giocatore che può fare tanto, come tutti. Io, non c'è un giocatore oggi nella rosa della Fiorentina che non mi piaccia, tra cui Dragusin, che ha fatto bene in Italia, che è stato venduto a suon di milioni al Tottenham ed è ritornato. E poi bisogna vedere, quando indossi la maglia della Fiorentina, non è la maglia del Tottenham che magari ha altre caratteristiche. Giocare a Firenze è dura, ragazzi.
8: Sì, assolutamente. Vittorio, sempre davvero un grande piacere averti con noi. A presto, alla prossima.
10: A presto a voi, ciao ragazzi, ciao, buon lavoro.
8: Grazie,
10: ciao, ciao.
8: Grazie a Vittorio Tosto, insomma, è piaciuto l'intervento di Vittorio Tosto anche per i temi trattati, ma anche per come li ha trattati, anche per come li ha espressi con grande partecipazione, come sempre.
9: Sì, assolutamente, poi anche per quello che è l'ottimismo, non nascondiamolo, che ci ha regalato, perché insomma ha detto che questa Fiorentina, a proposito, proprio il contraltare rispetto al messaggio del nostro ascoltatore, sì, che ci ha chiamato, sì, sì, prima, cioè mi sembra, oppure era un vocale probabilmente.
8: No, ci ha chiamato, sì,
9: ecco,
8: sì, sì.
9: E quindi dico, insomma, viva, viva Vittorio, perché insomma, ci dà queste, e ripeto, non ha mai andato troppo di fuori nelle sue, anzi ci ha spesso azzeccato.
8: Anche a Casentino dice Tosto numero uno.
9: Quindi io spero sinceramente che abbia ragione lui e che già dalla prossima partita si possa ragionare su, perché è questo quello che ci manca anche, no? Ragionare su appunto come si inserisce uno come Pedro Gonçalves.
8: Guarda, a proposito,
9: per esempio,
8: di Gonçalves, c'è il messaggio di Stefano 69.
9: Come si può sfruttare meglio Mastantuono, queste cose qua che ci possono eccitare la fantasia, no? E invece sono depresse dallo zero, dai 9 gol subiti, dallo zero dopo 3 partite, alle sconfitte a ripetizione, e questo è un qualcosa di insopportabile. Già abbiamo visto l'anno scorso, sì, ma quest'anno ci sarebbe ancora più da divertirsi, sì, eppure sì, siamo nuovamente in questa situazione.
8: Dicevo di Pedro Gonçalves perché c'è questo messaggio di Stefano 69 che dice: meno male che non si parla di lui, è il miglior giocatore dell'attacco, se non si infortuna può andare in doppia cifra. Del resto insomma è sempre stato un giocatore capace di trovare abbastanza facilmente la porta, vediamo se riesce a confermarsi anche in Italia, e anche tanti assist, eh?
9: Anche su di lui non ho ben capito io se sia un esterno classico, mi sembra più di no, mi sembra uno portato anche lui ad accentrare. Quindi vediamo se Vanoli è in grado di utilizzarlo. Quello che secondo me ha, che veramente ho visto un po' così, ho cercato, oltre ai gol, lui ha questa capacità di mettere in porta l'attaccante o comunque il compagno di squadra, sì, non necessariamente l'attaccante, cioè l'assist è un qualcosa che serve tanto nel calcio, non è solo il fare gol. Noi cerchiamo elementi che facciano gol, perché mancano in questa Fiorentina. Lui gol l'ha sempre dimostrato di avere, sono 6 anni gioca ad alto livello, forse anche di più, non è che giochi, abbia giocato non so nel Tenerife,
8: no cioè, lui giocava, una squadra importante, quindi anche da un punto di vista della capacità di reggere la maglia dovrebbe essere pronto.
9: I gol,
8: ecco,
9: che ha fatto un gol a centrocampo l'ha fatto contro l'Arsenal, o sbaglio?
8: Sì, sì.
9: Cioè non è che l'ha fatto, no, dice, certo, nell'amichevole, certo, contro, certo, i dilettanti del Serie D portoghese, no, l'ha fatti in partite importanti. C'ha 28 anni, ha avuto un infortunio ma l'ha superato, un futuro poi muscolare, quindi io questo giocatore lo vorrei vedere il prima possibile.
8: Beh, certo, sì, sicuramente lo vedremo, perché comunque è un giocatore che
9: possa risolvere,
8: che alza
9: la partita,
8: il livello notevolmente, e può risolvere la partita. Donatella intanto ci scrive: grandissimo intervento di Vittorio Tosto, lo consiglierei alla Fiorentina in qualità di motivatore. E poi ancora Chris da Campi dice: Tosto visionario. Giacinto dice: Tosto meglio di Valdepeñas. Giacinto da Ghirano, sì, anche il Tosto di adesso,
9: sinistro,
8: insomma, sì, ora, vabbè, vediamo, insomma,
9: speriamo nel senso, Valdepeñas ha un,
8: come è un giocatore molto tecnico, un giocatore che in fase di spinta ha fatto vedere di essere molto interessante,
9: che può essere
8: che
9: di grandissimo,
8: dal punto di vista difensivo deve migliorare,
9: però
8: è ancora un po' acerbo.
9: Noi l'abbiamo preso per svezzarlo anche un po', perché sennò il Real Madrid, sì, non te lo dava, sì, però è chiaro che in Serie A, se tu hai questi problemi di punti come li abbiamo noi adesso, diventa difficile svezzare i giocatori.
8: Sì. Andiamo a parlare di nuovo del Venezia, e lo facciamo con Daniele Najar di tuttomercatoweb.com. Ciao Daniele.
11: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti voi.
8: Ben ritrovato. È terminata, grazie, da poco la conferenza stampa di Stroppa, giusto?
11: Sì. Stroppa molto motivato e che voleva trasmettere serenità a un ambiente che evidentemente è molto negativo in questo momento.
8: Ecco, e che cosa hai colto a sensazione, insomma, sulle aspettative e anche sulla Fiorentina da parte di Stroppa?
11: Ma allora, sulla Fiorentina Stroppa sicuramente è stato molto cauto, spiegando, come era anche lecito aspettarsi, il fatto che la Fiorentina ha una squadra importante di giocatori che fanno la differenza, e ha anche detto che il direttore secondo lui può portare una scossa, quindi insomma Stroppa sa che deve aspettarsi di tutto, perché comunque con un cambio di allenatore è meno facile preparare la gara, anche se abbiamo già visto una Fiorentina guidata da Vanoli lo scorso anno. E riguardo ai suoi invece, Stroppa mi sembra che voglia andare avanti ancora più convinto, così come lo conosciamo questo allenatore, con le proprie idee. Cioè, abbiamo visto un Venezia offensivo fino ad ora, votato all'attacco, gli zero punti non faranno cambiare la strategia domani contro la Fiorentina.
8: Ecco, è un Venezia che, oltre ad aver cambiato molto quest'estate, ci sono 18 giocatori nuovi, ha anche una serie di calciatori a cui dovrà rinunciare, perché oltre a Sverco, Bella Kocap e Franic non ci saranno, giusto?
11: Sì, ovviamente assente ancora Durante, che tornerà dopo la sosta. Ci sono altri giocatori però ancora in dubbio, perché comunque ha parlato, ha fatto capire che sia Correia che D'Agasso, che comunque non sono magari i primissimi titolari, ma anche come rincalzi in un momento di difficoltà sono comunque acciaccati e probabilmente saranno in panchina. Alale in difesa è acciaccato anche lui, e non sappiamo se sarà tra i convocati, soprattutto in difesa, quindi Stroppa ha veramente una situazione di grande emergenza. Addirittura si sta parlando di lanciare Juan Jesus dal primo minuto, dico addirittura non per la qualità del giocatore, ma per il fatto che fino ad ora non è mai stato convocato, essendo stato tesserato poco più di una settimana fa, e quindi sta entrando in condizione, ecco.
8: Tommaso Borghini, la tua domanda. Andiamo anche con un messaggio del nostro ascoltatore, proprio
9: velocemente,
8: per Daniele.
9: Su Paolo Vanoli, ovviamente a Venezia Vanoli insomma penso sia ricordato in maniera insomma molto con grande affetto, no? sia perché è stato anche giocatore, se non mi sbaglio, del Venezia in passato in carriera, e poi allenatore facendo ottime cose, quindi insomma il ritorno di Vanoli come è visto lì a Venezia in Laguna.
11: Ma sicuramente Vanoli è un allenatore molto amato qui a Venezia. Sicuramente la piazza ci è rimasta anche male, perché sperava che potesse rimanere, nonostante poi penso che la maggior parte dei tifosi abbia capito che quella chiamata da parte del Torino allora potesse essere uno stimolo per lui, visto che comunque allora il Venezia non aveva chissà quali enormi prospettive di crescita dopo la promozione, a differenza di oggi, dove si parla di un futuro programmato in maniera differente. Credo che sarà accolto bene. C'è stato qualche scontro finale, ecco, qua a Venezia, non tanto con la tifoseria quanto con la dirigenza, perché comunque c'era stata qualche differenza di vedute, però io credo che sarà accolto molto bene, perché ha centrato una promozione all'epoca veramente insperata da parte della piazza.
8: C'è una domanda per te da parte del nostro ascoltatore Samuele da Firenze, che scrive: Yeboah, Mancino che scarta tutti, miglior giocatore del Venezia, l'inesperto Valdepeñas sarà in grado di contenerlo o servirà un giocatore d'esperienza? Più che altro, ecco, raccontaci un po' di Yeboah.
11: Beh, Yeboah è il giocatore simbolo di questo Venezia, è un giocatore completamente differente da quello che aveva cominciato a muovere i primi passi in Serie A 2 anni fa. Oggi è un giocatore che trascinante per questo Venezia, chiaramente è alla prova del 9, perché ha fatto molto bene in Serie B e si è preso in mano la squadra, è rimasto nonostante qualche offerta ci fosse per lui, la società ha voluto trattenerlo, e oggi la sua prospettiva è quella di doversi confermare anche in Serie A, per quanto visto in Serie B. Chiaramente contro il Frosinone si è anche sbloccato in termini di gol, è entrato nel secondo tempo perché era rimasto fuori perché non era al meglio, ma è entrato e ha sicuramente spaccato in due la partita, ha fatto subito 3-4 tiri, al quarto insomma è arrivato questo comunque gol anche pregevole. Credo che insomma possa mettere in difficoltà il terzino che sceglierà Vanoli, dipende molto da come Yeboah, ecco, riuscirà a essere convinto di poter essere determinante in Serie A.
8: Senti, gli ex Viola, Moreno e Somme?
11: Arrivano con situazioni differenti. Insomma, è un po' un punto interrogativo, devo essere onesto, di questo inizio di campionato del Venezia, perché è stato accolto con molto entusiasmo dalla piazza come un acquisto comunque da poter rilanciare, no? Non ha fatto bene gli ultimi anni, ma per il Venezia chi pensava potesse essere un giocatore determinante. Sta faticando, era in ritardo di condizione e non ha giocato bene le prime partite in cui Stroppa ha puntato su di lui. Credo che domani lo vedremo in campo, e oggi Stroppa ha parlato del fatto che ha cercato di stimolarlo in questa settimana proprio perché si aspetta che lui sia determinante per il Venezia nel tempo. Moreno ha avuto un piccolo problema fisico dopo il suo arrivo. Stroppa e il Venezia contano molto su di lui, credo che domani si prenderà la difesa con la prima da titolare, quindi anche lui avrà grosse responsabilità.
8: Che tempo farà domani a Venezia?
11: In questi giorni qualche goccia è scesa, adesso abbiamo visto che è previsto ancora nuvolo, stiamo a vedere, però sicuramente c'è molto caldo e in questi giorni c'è molta umidità, ecco, questo è un aspetto da considerare. Oggi mi sembra un po' scesa, speriamo che sia così anche domani per la qualità del gioco.
8: Grazie allora Daniele Naciara di tuttomercatoweb.com, buon lavoro.
11: Grazie a voi, sempre un piacere. Buon
8: grazie,
11: lavoro.
8: Grazie. Ciao. Ancora Daniele Naciar. Qualche altro messaggio, poi andiamo con lo spazio a Marcord. Neri da Pistoia dice: per me Vanoli ci sorprenderà, magari con Jimenez alto a destra, con dietro João Mario o finalmente Mastantuono trequartista dietro a Gonçalves e Pellegrino. Vanoli ha fantasia e capacità per farlo, magari con il Tempora, non proprio domani, mi immagino una formazione di questo genere. Dicevi di Beto, sceglierà Beto, sì. Secondo te anche per caratteristiche probabilmente può avvicinarsi di più al Ken,
9: sì, anche se non anche l'ha avuto se tanti poi Vanoli Ken l'ha usato poco l'anno scorso per la verità, però qualche gol importante l'ha fatto per vittorie con Pisa per esempio, ricordo fondamentale, no? E poi fece la vittoria con la Cremonese, ma anche col Pisa un 1-0 fu gol di Ken e vittorie salvezza fondamentali, però quello che voglio dire, ecco, su Jimenez, vedi, mi segue su questa sensazione che possa essere un giocatore, magari non subito, perché Parisi per rilanciarlo gli ci vuole un po' di tempo, però potrebbe entrare nelle rotazioni con un ruolo anche diverso rispetto a quello classico che vediamo in lui di terzino destro.
8: Spazio Marconi.
9: Allora, io vorrei ricordare un evento di tanti anni fa, 10 settembre 1931, siamo, pensate, alla prima partita, che poi in realtà fu una partitella, perché 60 minuti circa, per testare il prato del nuovo stadio, quindi tema che potrebbe essere anche per quello di oggi, nuovo stadio che allora fu intitolato a Giovanni Berta, eravamo nell'epoca fascista, ancora non erano nemmeno completate le tribune, l'amichevole vera e propria però ci sarebbe stata qualche giorno dopo contro l'Admira Wacker, la Fiorentina ricevette il Montevarchi, l'Aquila Montevarchi, per questa amichevole che finì 6-0 con 5 gol di Petrone e un gol di Bonesini, se non l'ho scritto male, e questa fu la circostanza nella quale però ci fu un gesto che poi è passato alla storia, cioè il famoso mancato saluto fascista di Bruno Neri, giocatore della Fiorentina che era in quel periodo stato, tra l'altro aveva fatto in altre partite come tutti dovevano fare quel saluto lì, in quella sorta di amichevole di preparazione, c'erano poche persone allo stadio, quella grossa sarà quella appunto con l'Admira Wacker, lui non lo fece, c'è una foto che lo evidenzia chiaramente. Poi sappiamo la storia di questo giocatore, e poi alla fine con l'inizio della guerra divenne partigiano e poi sarà vittima in uno scontro a fuoco proprio a Marradi, dove c'è anche una targa che lo ricorda, proprio nello scontro contro, diciamo, da partigiano contro i nazifascisti. Quindi questa è un ricordo oggi. Vi ricordiamo anche brevemente, 10 settembre 1989, Fiorentina-Lazio 1-0 a Pistoia, si giocava perché c'erano i lavori del Franchi, fu una vittoria importante, la squadra era abbastanza in crisi, allora si davano ancora 2 punti, per la vittoria, segnò Roberto Baggio su calcio di rigore, la partita precedeva poi l'impegno della Fiorentina al Vicente Calderon per la prima di Coppa UEFA, si perse ma si giocò molto bene, io ero presente tra l'altro fisicamente allo stadio, me lo ricordo bene, e da lì iniziò poi con la vittoria al ritorno ai calci di rigore la cavalcata UEFA del 1990.
8: Dobbiamo salutarci, grazie
9: a voi,
8: a Tommaso Borghini, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
5: Un pomeriggio dalla redazione.
6: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
5: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtelline, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
6: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
5: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102.4 al barile, rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
6: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
5: Lo sport, una vera e propria impresa logistica, tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
10: Oh,
0: Grande Tommaso.
10: Pietro.
0: Allora?
10: Male. Sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: E ben trovati, buon pomeriggio in questa giornata che ci lascia ufficialmente al

0: sulla destra in mezzo al campo. Le scelte sembrerebbero già un po' obbligate, anche perché Attan non è al 100%, Ulahi non dovrebbe essere della partita, e quindi tre rimangono, ovvero Fagioli, Indur e Brescianini, sono tre reduci dall'anno scorso, e poi i dubbi là davanti, un po' di ballottaggi aperti per questa sfida che è di un valore fondamentale. Chiara Andrea Bevilacqua, ben trovata. Ciao,
1: buon
0: Chiara,
1: pomeriggio, direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: Oggi ci scambiamo un pochino i format, e ovviamente comunque Luca Calamai lo ritrovate più tardi. Lo dico sottovoce, io ci ho guadagnato, no scherzo assolutamente, però ritrovo con grande piacere Chiara. E niente Chiara, ho aperto concentrandomi un po' sul fatto che è vigilia, anche come voglia, no, di voltare pagina. Stamani la Fiorentina ha ufficializzato lo staff di Vanoli. Resta un po' nell'aria questa vicenda Fiorentina Grosso, perché ancora stamani la Nazione faceva intendere che probabilmente si potrà andare a carte bollate, però non so te, io volto volentieri pagina.
1: Io sono d'accordo sul fatto che poi ci siano talmente tanti precedenti da rendere più che comprensibile la stanchezza di dover dedicare tempo ed energie a questioni che sotto questa gestione ci hanno spesso lasciato più domande che risposte. Io non biasimo chi comunque in un certo senso vuole provare a rimettere insieme i pezzi, sono estremamente d'accordo con chi sottolinea la complessità del momento e l'importanza da parte di tutti nel focalizzarsi sulla gara di domani. C'è da invertire la rotta di questa stagione iniziata nel peggiore dei modi, e ci sarà anche la sosta poi a breve che magari ci consentirà di tirare il fiato e eventualmente dedicarci anche a questioni non relative al campo.
0: È così, è inevitabilmente così. Vedevo che purtroppo sì, i precedenti non mancano, anche se poi chiaramente c'è una figura nuova rispetto al passato, però o è una coincidenza oppure spesso e volentieri in casa Viola c'è sempre un unico colpevole, e purtroppo non sempre è così. Io stamani una cosa ce l'ho sulla punta della lingua e ci penso da stamani, cioè che io posso capire la situazione, che convenga mantenere un certo silenzio e che dal punto di vista di Grosso magari ci sia anche da capire l'evoluzione, quindi sentire gli avvocati, tutto quello che volete, ma insomma di fronte a certi virgolettati secondo me un minimo chiarimento, se non li hai pronunciati forse sarebbe il caso di farlo. Devo prendere atto, dopo 48 ore di silenzio da parte dell'allenatore, che allora evidentemente una certa ricostruzione ha più di un fondamento, e allora mi incazzo come una iena, perché nel 2026 con un ingaggio annuale da 1,2 milioni, insomma, dire che non ci si sente di fare il proprio lavoro, se mi vuoi bene esonerami, secondo me è uno schiaffo in faccia a chi non arriva alla fine del mese, ingoia svariati bicchieri e calici amari, eppure fino a fine mese continua a lavorare senza chiedere di essere esonerato, o sbaglio?
1: Giustamente, direttore, hai sottolineato come ad oggi ci sia una nuova figura con anche ampi e svariati poteri all'interno del comparto societario, e quindi nelle novità possiamo annoverare l'assenza di un accordo di riservatezza, che è quello che poi nelle situazioni precedenti ci ha impedito di arrivare a fondo.
0: In quel caso
1: sono d'accordo sul fatto che comunque al di là della Fiorentina siano tante le questioni che questa vicenda solleva. Io ne parlavo con un amico, grande tifoso, anche grande attore, e gli ruberò una sua massima perché secondo me descrive bene la situazione. Noi sono anni che ci soffermiamo sugli attori, ci complichiamo anche la vita nel cercare di sostituirli trovando quelli in grado di risolvere, ma nessuno ha mai dato un occhio alla scenografia, e quindi forse è il caso di ampliare un pochino il nostro orizzonte e la nostra prospettiva.
0: Però ecco, dopo una trentina, fate pure 48 ore in cui inevitabilmente il direttore sportivo, la società non ci torna, di qui, di là, di su e di giù, è anche vero che il silenzio che arriva dall'altra parte, cioè quella di Grosso, è tutto sommato allora legittima certe ricostruzioni. E dal mio punto di vista, insomma, ripeto, con 1,2 milioni a stagione, aver paura di fare il proprio lavoro e chiedere per piacere

0: dire se mi vuoi bene, non me lo far fare. È uno schiaffo in faccia a tanti di questi tempi. Ingoiano amari calici e tengono duro fino a fine mese, come fa il nostro Stefano Cherubini, che in effetti vedi abbastanza smostrato da questa esistenza.
1: Stefano, che tra l'altro
0: sto
1: ci segnala come allo 055 77 11 171 si sia prenotato Giancarlo. Buon pomeriggio, Giancarlo.
2: Ciao, buonasera, buon pomeriggio, scusate. Ascolti, io vorrei dire una cosa.
0: Vai.
2: Alla faccia di tutti i gufi che vedano sempre la cosa nera, sempre tutto male, io penso che questo Vanoli, a parte l'anno scorso che ha fatto il miracolo, ma è l'unica persona che ci può dare una mano in questo momento. Niente, la gente dice non è buono a niente, oppure lui è una minestra riscaldata. Ma quale riscaldata? In questo momento, ma chi prendi? Tiago Motta, che fu buttato fuori anche dalla Juve, ma che poi quindi ha 3,5 milioni di ingaggio. Ma stiamo a scherzare? Lui almeno conosce diversi giocatori, conosce la squadra, è l'unica persona che ci può dare una grossa mano, e questo vanno a criticare, è un buono, insomma via, è una cosa vergognosa, dai. Va bene.
0: Bene, Giancarlo, grazie. Sì, nel senso mi sembra che sia stata accolta più o meno positivamente la chiamata ai Vanoli, no?
1: Sì. Sì,
0: cioè,
1: assolutamente.
0: Scetticismo, ecco.
1: E forse c'era più scetticismo al termine della passata stagione, che questo non vuol dire riconoscere a Vanoli i meriti che ha. Giancarlo, ad esempio, ha comunque definito un qualcosa di straordinario quanto fatto nell'annata passata dal nuovo tecnico Viola. Io non sono della stessa opinione di Giancarlo, ma riconosco che Vanoli abbia tanti meriti e abbia salvato la stagione della Fiorentina. Quello che stona è che non sembrava all'altezza del progetto dopo un'annata come quella che l'ha visto protagonista, e oggi sembra invece l'uomo giusto a cui proporre un biennale dopo aver fatto un mercato che tendenzialmente si struttura sulle idee di chi l'ha preceduto. Però sono d'accordo con Giancarlo nel dire che in questo momento non era semplice per la Fiorentina trovare un altro allenatore. In un certo senso il margine d'errore si è azzerato, e citare anche l'ingaggio di Thiago Motta fa capire come Giancarlo sul tavolo metta tutto, ed è imprescindibile farlo.
0: È vero, fra l'altro ne approfitto per segnalarvi nello staff di Grosso le conferme del collaboratore tecnico Damià Bella, di Giuseppe Mazza, del preparatore dei portieri Claudio Filippi e degli assistenti Stefano Baroncini, oltre ad Andrea Tordi che si occuperà delle riprese anche con il drone. Tornano invece dallo staff, questi erano i membri che erano già nello staff di Grosso, quindi di fatto sono un po' membri, diciamo, della Fiorentina, mentre dallo staff di Vanoli ritroviamo Cavalletto, Ascensi che è il preparatore atletico, Cavalletto è il vice allenatore, e poi Simone Formica, match analyst, e Marco Zucker, set pieces, che poi un giorno ci spiegheranno perché sul sito dell'ACF Fiorentina c'è tutte le spiegazioni in inglese. Boh, non si sa, così come non si sa perché ci avevano detto martedì o mercoledì, ve lo annunciamo, e lo hanno annunciato giovedì mattina, ma insomma evitiamo di essere troppo puntigliosi, e anche perché insomma il tempo, il clima ci dovrebbe rasserenare, almeno a me. Invece davanti mi sono alzato un sinistro, guarda lì, lampi, tuoni e fulmini, situazione ideale per sentire Alberto Di Chiara, che invece credo ci risponda da qualche isola ai Caraibi ancora al sole, giusto? Senti, come dire.
3: È evidente, sono alle Hawaii addirittura.
0: E quindi ringraziamo i nostri mezzi tecnologici. Caro Alberto, come stai?
3: Bene, sì, tutto bene, spero anche voi.
0: Sì, alla fine sì, anche perché hai visto, la Fiorentina non è che ci fa mancare gli argomenti e soprattutto no. Anche i coup de théâtre, quindi ripartirei poi da qui. Alberto, ti sei fatto un'idea di tutto quello che è successo da Torino in poi, da Fiorentina-Torino 1-2 in poi?
3: Ma se un'idea, è difficile farsi un'idea. Io il calcio, sai, sempre detto e ripetuto, noi ci sentiamo tante volte, e per me è sempre una è pieno di variabili, quindi è sempre difficile pronosticare. A Firenze è addirittura azzardato fare pronostici, dare sentenze iniziali oppure esaltarsi troppo, ma questa è un po' una caratteristica anche, no? Al momento in cui c'è un cambiamento si pensa subito che le cose vadano in una certa maniera. Certamente analizzando quello che è successo in questi ultimi tempi si è passati veramente dall'esaltazione, forse secondo me molto sopravvalutata in tutti i sensi, ma qui siamo nel calcio attuale, siamo nel periodo delle sopravvalutazioni generali, insomma, dai calciatori agli allenatori ai direttori sportivi, sembrano tutti profeti e poi diventano magari nel mese dopo diventano chissà che cosa, no? Magari vengono apostrofati con frasi, con giudizi chiaramente completamente contrari. E quello che è successo non lo so, certamente bisognerebbe conoscere in primis i motivi veri di quello che è successo, nel senso, nel rapporto che c'è tra, se credo che tu ti riferisca chiaramente agli episodi, no?
0: Evidentemente a questo strappo tra Paratici e Grosso, sì. E devo anche dirti, Alberto, lo dicevo in apertura di trasmissione, ormai sono passate 48-72 ore, sono filtrate le ricostruzioni, addirittura i virgolettati. Insomma, da una parte va bene, la Fiorentina è in silenzio, ma abbiamo capito qual è il suo punto di vista.
3: Certo.
0: Nel silenzio di Grosso io vedo però una sorta di legittimazione di quello che è uscito, e allora mi viene da dire che c'è anche chi si è dimesso, cioè Cesare Prandelli. Cesare Prandelli si è dimesso, Raffaele Palladino si è dimesso, non è che è andato a dire se mi volete bene esoneratemi. Ma lo sai quanta gente nel 2026 vorrebbe dire con ben altri stipendi non ce la fo domani a venire a lavorare? Cioè, tamani mi sono alzato anche un po' così, o sbaglio?
3: Sì, ma certo, se fai... Se
0: va bene il calcio è un mondo particolare, però ragazzi...
3: Se fai un paragone su questo, c'era l'anno scorso l'anno scorso Pioli, più tanto, chi più ne ha più ne metta, insomma, ci sono... secondo me adesso non lo so adesso, perché è molto difficile andare a capire quali possono essere i virgolettati e in che contesto vengono detti, perché poi noi tra di noi ci possiamo dire 2000 cose. Ti dico, guarda, abbiamo una squadra di inguardabile, ma te lo dico così tanto per fare una cosa, tu me lo virgoletti e poi me lo fai pesare, quindi allora dimettiti. Cioè, magari può essere preso tutto estrapolato in un contesto. Quindi è molto difficile andare a forse analizzare i virgolettati, quello e quell'altro. I dati di fatto sono che Grosso è stato scelto, credo, da Paratici come l'allenatore della svolta. Questo è il discorso, l'analisi logica della situazione della Fiorentina è questa. Hai preso Paratici, che doveva essere appunto il messia, che doveva risolvere tutti i problemi, il punto di riferimento, e serviva come il pane dopo soprattutto la morte dei punti di riferimento come Commisso e Barone, quindi serviva senza dubbio un riferimento, no? Con Pratè che aveva finito il suo ciclo, e quindi dovevi prendere un punto di riferimento importante. Lo hai preso, o almeno credi, insomma, di averlo preso, e hai con il fatto di dargli il potere di poter rilanciare una squadra. Lui mi pare che sia venuto tra una cosa e l'altra da metà dell'anno scorso, è già dalla metà dell'anno scorso che credo che abbia speso una 30 milioni, no? Se 40, non so quanti ne ha spesi. È venuto alla Fiorentina e la Fiorentina si è salvata bene, male, insomma, come alla fine il risultato l'ha portato in porto, ed è stato Vanoli è stato ritenuto non adeguato per iniziare un nuovo ciclo, e hai preso Grosso che secondo i parametri, cioè, tutto il tempo che voleva poteva fare qualsiasi tipo di scelta, perché poi Firenze è l'inizio di un ciclo nuovo, la possibilità di avere disponibilità economiche per fare un mercato interessante ce l'ha, il Commisso le ha messe a disposizione, quindi è una squadra, hai preso Grosso che aveva fatto discretamente, e quindi con le idee, quindi io credo che Paratici sia una persona, anche perché ha mandato via praticamente tutti quelli che c'erano l'anno scorso, cercando di prendere dei giocatori che facessero parte mentalmente soprattutto, quindi umanamente, si sentissero dentro la Fiorentina, perché lui credo che vada a giudicare anche al di là di, se no non avrebbero andato via neanche Ken, se fosse sì. stato, che Ken l'ha ritenuto probabilmente uno che voleva andare via, eccetera eccetera. Quindi in base a tutto questo hai preso Rosso, e dopo tre giornate lo mandi via, perché poi si è visto che probabilmente Rosso non si sarà inserito, le colpe sono anche dall'allenatore, soprattutto cioè, in questo caso quando devi mandare via qualcuno non è che c'hai, non hai visto, hai sbagliato questo tipo di scelta, e quello che ti fa rimanere ancora per festa riprendi Vanoli che avevi qualche mese fa. Questa è l'analisi logica sì. della situazione. Ora bisogna capire qual è, adesso ci sono anche i motivi per cui Grosso non si vuole dimettere, quelle sono questioni tecniche a livello economico e professionale, d'altronde poi ognuno cerca di fare i propri interessi, poi a livello morale, qui se stiamo a guardare le morali saremo, ci sarebbero da farne, da discuterne per ore, no? Dove poter a elencare quelli che potevano comportarsi in una maniera anziché in un'altra, le scelte che sono state fatte sbagliate o meno. In questo momento qui io credo che sia il caso che Paradici faccia in modo di rasserenare la situazione senza andare a fare, perché poi alla fine qui sei il soggetto, caro Tommaso, ha opinioni completamente contrastanti, perché c'è sì. il tifoso vero che spera che chiaramente Vanoli riporti, l'altro che rimane perplesso, no, tu devi cercare a livello di comunicazione, soprattutto mi pare che non sia stata curata benissimo sotto questo aspetto qui la situazione di Ken, ma anche adesso la situazione di con Fabio Grosso. Se hai deciso perché ci hai litigato o vi siete presi a male parole o non hai più fiducia di un allenatore, certe cose devono cercare di rimanere in un certo ambito, e poi con i particolari, le cose che venissero meno, fuori il meno possibile nell'eventualità. Già questa scelta di mandare via un allenatore dopo tre partite è una scelta chiaramente che colpisce, no? Quindi significa proprio che
0: è forte, certo.
3: Non hai proprio un uso, ho sbagliato tutto, come se uno dice guarda, ho sbagliato tutto, ho fatto una cosa che da una parte dice uno lo può prendere anche come un fatto, vedi, è bravo perché ha detto che ha sbagliato, però ha sbagliato.
1: Però ha sbagliato l'allenatore, quindi non ha sbagliato le tempistiche e le scelte del mercato, perché poi tanti, la chiave di lettura di molti è una sorta di deresponsabilizzazione da parte di Paratici, che cinque giorni fa sostanzialmente ti fa intendere che il problema di questo avvio di stagione della Fiorentina è Fabio Grosso.
3: Sì, vabbè, si vede, però Fabio Grosso l'ha scelto sempre lui.
1: Sì, sì.
3: Cioè, alla fine è un gatto che si morde la coda, insomma, nel senso che sì. tu hai voluto fare una rivoluzione spendendo 130, se poi riscatti tutto, se la Fiorentina riscattasse tutti quelli che ha preso tra una cosa e l'altra, sono più di 200 milioni di euro. Però a parte questo, quindi non facendo un mercato molto importante. Bene, quindi quei giocatori che tu hai scelto, che sono senza dubbio di prospettiva, non stanno obiettivamente rendendo per colpa di Grosso, perché hai scelto sempre tu o per colpa di chi sia, alla fine devi tener conto, cioè, allora di chi è la colpa?
0: Morì fanciulla.
3: A Grosso l'hai mandato via, l'hai preso Vanoli che l'avevi scartato inizialmente. Se tu vai a fare un'analisi, c'è un po' di confusione. Poi uno, ripeto, questo è quello che si vede dall'esterno. Poi all'interno possono essere successe cose tali da giustificare questo tipo di comportamento. Questo, però a quello che si conosce, e non so se voi sapete qualche cosa in più, ma mi pare che l'analisi di tutto quanto, stiamo parlando che siamo ancora a settembre, cioè, capito che ti voglio dire? Io ho sempre detto, ripeto, io le uniche cose, mie perplessità che avevo detto, ma che non è, può essere una concausa secondo me, preparare il ritiro precampionato soprattutto nel clima meteorologico in questo caso di quest'anno al Viola Parker
0: non ti convince,
3: è secondo me deleterio a livello fisico,
0: okay.
3: Ma proprio anche mentale, perché proprio secondo me una squadra per preparare, soprattutto una squadra completamente rinnovata, si deve ritrovare lontano da Firenze, cioè in un luogo dove poter fare gruppo e creare la conoscenza tra i giocatori. Ma questo è sempre stato. Poi chiaramente ci sono quelle società che hanno degli interessi economici che devono, o dei contratti che devono rispettare, allora devono andare a fare il giro in Cina, in Giappone e quant'altro. Ma la Fiorentina non mi pare che abbia queste peculiari, questi contratti da rispettare. Tra le altre cose, a Moena, che è stato l'ultimo ritiro,
0: c'è.
3: È un ritiro che te lo pagano, cioè farebbero i punti d'oro lì la regione per portare i fiorentini perché diventa un fatto di formare il gruppo anche con i tifosi stessi che vanno lì apposta. I giocatori, i calciatori in quel caso lì si amalgamano di più, stanno insieme mattina e sera,
0: interessa
3: insieme. Quindi quello è già, secondo me, una, non è chiaramente solo quello, se fosse solo quello è un problema, sarebbe già facilmente,
0: però così. Si può far gruppo indubbiamente,
3: però è chiaro che certo. più quello più quell'altro ti porta a far sì che bastava, visto che non c'hai però c'è una squadra di 11 fenomeni, se non lo risolviamo fisicamente la risolviamo con una giocata. La squadra di 11 fenomeni non ce l'hai, quindi c'hai una squadra, una buona squadra di prospettiva, una squadra che stai cercando di costruire per iniziare un ciclo, però i dati di fatto sono questi, poi uno deve rispondere sui dati di fatto, poi sul resto uno, se non sa esattamente, uno parla sapendo di quello che può sapere.
0: Ah beh, certo,
3: sono altre
0: certo.
3: accoltellate dentro lo spogliatoio, quello però sarebbe lo stesso un errore anche qui, anche in quel caso.
0: Chiara, che dicono da casa?
1: La preoccupazione, Alberto, è relativa all'immediato, e cioè consapevoli anche di quello che ha fatto Vanoli l'anno scorso, che cosa dobbiamo aspettarci per essere soddisfatti delle prossime partite della Fiorentina, al di là del bel gioco, dell'identità o della scelta magari di puntare su chi è rimasto della vecchia guardia un po' a discapito dell'inserimento dei nuovi. Da chi ha vissuto tutta la sua vita nel calcio, Cosa ti senti di dire a questi ascoltatori e tifosi che hanno bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi?
3: La situazione è sicuramente rimediabile, nel senso, siamo all'inizio, siamo alla terza giornata di campionato, quindi non sai, certe volte il calcio è talmente tanto strano, no? Perché tu guarda la differenza, no? In una situazione dove a Firenze c'era entusiasmo, tifosi al seguito che vengono da Perugia, so che pure a Venezia già hanno riempito tutta la cosa ospiti e quant'altro, sì. La zona ospiti eccetera eccetera, e l'entusiasmo del nuovo direttore più l'allenatore giovane, quello quell'altro, zero punti. La Lazio che non c'ha né tifosi al seguito,
0: però tanto poi voglio vedere a novembre dove sono,
3: ho capito, sì. Guardiamo, io parlo dell'immediato,
0: sì sì,
3: tanto c'ha 9 punti più di te, capito, se voglio dire, vale recuperare adesso, però diventa un po' il calcio è, nel senso, io volevo dire questo, non è che è giusto quello giusto o sbagliato quest'altro, il calcio è pieno di variabili già di suo, perché non ci sono certezze, proprio per questo io sono sempre abbastanza scettico, no? Quelli che arrivano col 4-3-3 o col 3-2 vinci, cioè, bisogna vedere le variabili, perché poi sono i giocatori in campo che fanno la differenza, sempre tu devi formare, io sono sempre del parere che una società di calcio debba prendere dei giocatori facendo degli affari importanti a livello amministrativo e quant'altro, l'allenatore che viene lo paghi perché quei giocatori debbano rendere al massimo, se non ci riesci lo mandi via, cioè questo è il, è questo quello che succede,
0: la regola sarebbe,
3: non è che si arriva a dico fare la squadra perché devi giocare col 4-3-3 o, sì, insomma devi prendere i giocatori che abbiano delle caratteristiche importanti, ma soprattutto che abbiano quello che forse sta mancando a questa Fiorentina, da quello che si è potuto vedere fino adesso, sono la personalità in campo, quei giocatori che possano darti spessore, gamba. Manca un po' questo a questa Fiorentina, devo dire, nella costruzione, da quello che si è potuto vedere fino adesso, ma probabilmente è dovuto anche a una determinata condizione fisica, e di conseguenza poi quando perdi diventa anche una condizione mentale, perché vedi certe volte a vincere aiuta a vincere, il caso della Lazio è eclatante, no? È partita
0: e perdere tutta, rende più facile magari
3: tutto
0: continuare
3: quanto,
0: a perdere,
3: soprattutto certo, quando non c'è in questo campionato non ci sono differenze sostanziali tra una squadra e l'altra, a parte chiaramente le eccezioni che si devono fare. Ci sono squadre molto equilibrate tra di loro, perché secondo me il livello del generale di questo del calcio campionato Serie A si è livellato in basso, e di conseguenza se tu c'hai un buon gruppo con dei buoni giocatori, neanche dei fenomeni, ma dei buoni giocatori, puoi toglierti veramente grandi soddisfazioni.
0: Toglimi una curiosità, ma per questa avventura bis Paolo ti ha chiamato stavolta? Come ti...
3: No.
0: Che mi ricordo c'era, eri in ballo, no?
3: No, ma con che cosa dici? Con
0: sorta di ruolo, team manager,
3: ricordi? Non ho avuto nessuna chiamata. Tra le altre cose, io nella conoscenza che
0: appunto
3: sono stati dei precedenti allenatori, erano sia Stefano Pioli che conoscevo chiaramente come ex compagno di squadra soprattutto, e Fabio Grosso che ho avuto come giocatore a Perugia. Di conseguenza quindi c'era un rapporto, quindi il legame poteva nascere, però insomma, visto che hanno fatto sono durati come un gatto sulla tangenziale
0: su Laura Elia, quindi ti tieni a debita distanza.
3: No, e poi è chiaro, certo, che sai meglio di me, certo, che poi le opportunità se vengono fuori molto volevo, ci mancherebbe altro, a Firenze ci vivo, ci sarebbe il massimo se certi aspetti, figurati.
0: Vabbè, tanto voglio dire, qui un compito ce l'hai, ti aspettiamo per ripartire nuova stagione i colpi d'ala, quindi
3: certo.
0: Mercoledì
3: siamo pronti.
0: Sai che ti aspettiamo qua. Alberto, grazie.
3: A te, a voi.
0: Un abbraccio.
1: A te, grazie.
0: Un abbraccio, Alberto Ricara, come tanti format, insomma, in ripartenza poi nel corso del palinsesto invernale, che per ciò che ci riguarda ci vedrà, insomma, ripartire da dopo la sosta, visto che anche noi un po' ci siamo abituati a questa mega sosta in arrivo. Avremo 3 settimane per affrontare, speriamo, una classifica diversa, perché ora Venezia, Napoli, con in mezzo il Pisa e Coppa Italia, ci si può augurare di trovare punti o
1: ci si deve augurare, perché poi sarebbe forse il modo peggiore di passare questa prima sosta.
0: Break, i vostri messaggi, le vostre note audio al 348 7513933 o 3925 727775.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Io non so bene come venga gestita la comunicazione adesso in Fiorentina, ma secondo me chi lo sta facendo è in preda ad allucinazioni. Cioè, non hanno voluto fare una conferenza stampa che facesse il punto sulla situazione, non l'hanno fatto perché la squadra si potesse concentrare meglio sulla partita di Venezia, ma stanno facendo uscire tutta una serie di indiscrezioni per via informale sulla formazione, su quello che Grosso avrebbe detto, sulle presunte vie legali cui si dovrebbe andare incontro. Per me, così facendo, minuto dopo minuto, continuano a perdere totalmente di credibilità.
13: Ciao Chiara, ciao Tommaso.
1: Ciao Silvana.
13: Io sto prendendomi veramente come te, Chiara, un anno sabbatico, perché no, veramente non so che dire, perché no, francamente non sono d'accordo sul ritorno di Vanoli, non mi è piaciuta questa cosa. E se devo essere sincera, anche all'inizio non è che mi fosse piaciuto molto Paratici, avrei preferito Giuntoli, ma insomma lasciamo perdere. Però mi dà fastidio ora in questo momento tutto questo accanimento contro la Fiorentina, e poi riportato fuori, cioè vedere anche altre persone che non c'entrano nulla con la Fiorentina accanirsi contro di noi. Quindi smettiamola, cerchiamo di stringerci tutti e di andare avanti come tifosi.
14: Ragazzi, non giriamoci intorno, chiamiamo le cose come stanno. Grosso ha fatto la figura di parassita, perché se te non ti trovi bene su un posto di lavoro, prendi e vai via. Se ti aspetti che ti mandin via per avere la buona uscita, per avere noi comuni mortali la NASPI o che dir si voglia sostegno, tu sei un parassita. Se no, tu prendi e tu va via.
15: Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Non è possibile che la preparazione è sbagliata per il secondo anno, come l'anno scorso, anche quest'anno. Se non sai dove andare, come far girare la palla, puoi correre quanto vuoi, ma non ottieni nulla. Secondo me, più che la preparazione, è la mancanza di idee, di gioco, di schemi che Grosso fa.
16: Buongiorno, sono Mirko Via Clef Feltre Dolomiti. Ma fatemi una domanda: in 7 anni di questa gestione, no? È il terzo allenatore che si lascia malamente con questa proprietà, o no? Palladino, Gattuso e Grosso. Cioè, io non darei tutta la colpa agli allenatori. Fatemi questa domanda qua, perché Gattuso fu esonerato e si lasciò in malo modo, Palladino uguale, adesso arriva Grosso dopo tre giornate di campionato. Io una domanda me la farei, io non darei proprio tutta la colpa agli allenatori.
0: Va bene, interventi tutti interessanti, siamo in diretta a Radio Firenze Viola fino alle 16 anche su Lady Radio, oltre 48 75 13 933 3925 727 7775. Poi abbiamo anche Alessandro, mi sembra, 0557711171. Volevi dire qualcosa?
1: No, no, ora ascoltiamo Alessandro, poi magari rispondiamo anche a chi ci chiedeva un commento.
0: Ti sei segnata sua, tutto. Le risposte.
1: Ciao Alessandro, buon pomeriggio.
17: Grazie, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Uela.
17: Niente, io avevo solo da posso?
0: Vai, dici.
17: Sì, volevo solo una domanda. Io intanto, siccome sono datato, ho fatto in tempo da ragazzino a festeggiare il primo scudetto, quindi diciamo che sono datato, no? E sento adesso dire spesso, leggo autorevoli commenti, sento autorevoli commentatori dire questo signore ha licenziato l'allenatore che aveva scelto lui. Ma a me risulta che gli allenatori gli scelgano i direttori sportivi da sempre, no? O la società, non è mica che gli tirano a sorte. Quindi perché Pioli quando è stato licenziato da chi era stato scelto?
0: Dalla società.
17: Tutti sono così, Tudor da chi era stato scelto? Dalla società. E quindi vuol dire a un certo punto pigliare di licenza, no, arrivederci. Ora io intanto vi ringrazio voi per la compagnia che fate, vi seguo sempre dalla mattina, spesso ho il tempo per potervi seguire. Però io quando è venuto Paratici, questo signore per i trascorsi alla Juve là, non mi sembrava una cosa tanto simpatica o così, no? Paratici, speriamo bene. Adesso gli voglio bene. Sento che i parrucconi sul del nord, non so perché, gli danno addosso, addirittura gente legata a Casa Pound, gente razzista che scrive cose orribili su questo Paratici. Cioè, 3 mesi fa, autorevoli penne, qualcuno anche da voi era in paradiso, dopo 2 mesi all'inferno, dice sì, ma però negli ultimi 10 giorni di mercato ha fatto degli errori. Ha fatto degli errori, pazienza. Ragazzi, ci sparano tutti addosso. C'era una signorina prima che gli ha lasciato un messaggio e condivido pienamente, almeno noi, insomma.
0: Dice difendiamoci, ok.
17: Ma sì, ma dai, ma perché? Ma non lo vedi che, oggi hanno mandato un messaggio lì su, mentre aspettavo voi lì, lì a Mediaset hanno fatto sentire, invece di parlare della Fiorentina, perché, no, hanno fatto sentire la polemica di Vanoli quando è andato via. Ma ce n'era proprio bisogno, quindi vuol dire che s'accaniscano. Allora, siccome essi s'accaniscano, siccome il nostro spirito è uno spirito un po' diverso, si
0: dici, compattiamo, certo,
17: e a
0: certo.
17: Questi signori che s'accaniscano si debbano mandare a quel paese. Vi ringrazio di nuovo, ciao.
0: Grazie,
17: ciao.
1: Grazie Alessandro.
0: Grazie a te Alessandro, mentre saluto anche Sara Mastro Simone che è in cabina di regia, eventualmente ci aggiornerà, dovesse saltare tutto, che sta esplodendo una sorta di tornado fuori da via Panciatichi. Chiara, metti insieme l'Alessandro, l'intervento sì. D'Alessandro insieme a quello del primo messaggio che diceva qui ancora non è arrivata una spiegazione
1: e perdono
0: credibilità.
1: È sempre il solito discorso che secondo me la stampa, e non mi soffermo su quella locale ma su quella nazionale, può essere una risorsa per un club. Tante volte le scelte, qui però è subentrata una nuova figura, quindi sarebbe sbagliato anche addossare
0: ecco,
1: a quest'ultima
0: io,
1: responsabilità,
0: questo lo volevo
1: sulla
0: dire.
1: Gestione precedente,
0: cioè,
1: e
0: il
1: quindi...
0: fatto è che con altri allenatori sia finita male non lo possiamo mettere in parallelo perché c'erano altre figure.
1: Esatto.
0: È altrettanto vero che effettivamente in questi 7 anni di gestione è quasi sempre finita un po' a pesci in faccia.
1: E come spesso dico, purtroppo poi il prezzo più alto lo paga la Fiorentina, anche in termini di immagine di sé che riflette, certo. Che riflette altrove. Silvana, quando parlava dell'anno sabbatico, è perché dopo il fischio finale della gara con il Torino sabato, un ascoltatore mi chiedeva se nell'ottica di allontanare Grosso io preferissi Palladino o Vanoli, e all'ascoltatore in diretta come provocazione avevo detto mi sarei presa un anno sabbatico, ovviamente sono qui e quindi l'anno sabbatico Silvana non ce lo possiamo prendere,
0: Silvana,
1: Paolo
0: mi
1: Vanoli.
0: Permetto di dire che Silvana non ce la farà, nel senso
1: no.
0: Che tanti, ma poi non ce la fai, la vuoi vedere, la torni a sostenere eccetera. Noi abbiamo un compito leggermente diverso, quindi lo dicevamo anche ieri con Luca, se fino al 30 di luglio non sbagli un colpo, porti giocatori che nessuno sarebbe mai aspettato di vedere, costruisci un gruppo nel quale si intravede grandi potenzialità, noi dobbiamo dire bravo. Se poi da Ferragosto in poi sulla vicenda Ken si traballa, il sostituto o i sostituti Beto e Pellegrino qualche dubbio te lo lasciano, in più detona all'interno dell'ambiente una situazione del genere, non l'allenatore era stato scelto, per carità è giusto, tutti sbagliano e però noi dobbiamo inevitabilmente evidenziarlo. semmai se si sbaglia si può spiegare il perché di certi errori, diciamo che essendo garantisti magari la prossima settimana ci sarà quel momento di confronto. E poi Chiara, sei anche una professionista della comunicazione, perché non capiscono che due paroline su questa vicenda piuttosto che le ricostruzioni
1: anche
0: sui giornali?
1: Metti a tacere sul nascere un qualcosa che in tempi di comunicazione, soprattutto che si appoggia sui social, è inevitabile che poi degeneri.
0: Tanto i giornali scrivono la Fiorentina riferisce che,
1: esatto.
0: Cambia solo il fatto che sia scritto su un giornale o che tu lo dica in prima persona. Poi avranno voluto davvero stare concentrati solo sul Venezia, però in questo do ragione all'ascoltatore, allora il lunedì fa in modo che non esca una potenziale guerra legale con l'allenatore che è licenziato.
1: Anche perché non mi sembra di aver ascoltato nel corso della giornata, nel lungo palinsesto di Radio Firenze Viola, molti messaggi che invitassero anche i conduttori, gli opinionisti a restare esclusivamente su temi di campo e sulla partita, perché come detto prima troppe domande senza risposta. Emanuele dalla Svizzera, che sottolineava come a suo avviso non possa essere un problema di preparazione sbagliata, ma più che altro la mancanza di idee. Io volevo rispondere sottolineando come non ho dati a supporto e quindi non mi sbilancio, non essendo una professionista in materia. Ho visto tanti sottolineare però l'ottimo impatto nelle nuove squadre di giocatori che hanno svolto il ritiro con la Fiorentina, che comunque hanno dimostrato di non soffrire questo tipo di criticità. Quindi ben venga l'invito da parte di Emanuele, secondo me, a guardare le cose ampliando un pochino l'orizzonte.
0: Sì, senza contare che un'altra frase abbastanza spesa in genere su questo argomento è quella: guardate la Roma,
1: sì,
0: in questa partenza
1: del
0: campionato.
1: Tanti.
0: Credo che a Trigoria non facesse troppo fresco tra luglio e agosto, eppure vanno a mille, e quindi lì io so solo che gli addetti ai lavori, gli esperti ti dicono che il ritiro conta recuperare, conta, come dice anche Pino Vitale, riposarsi, mangiare bene e poi che tu debba recuperare da 40 gradi o dai 20 della montagna probabilmente conta il giusto. Certo, e quello abbiamo visto nella Fiorentina nello specifico è un minimo di spirito di squadra che non si è nemmeno intravisto, e lì credo siano nate anche eventuali accuse da parte della società. Ringrazio molto anche Stefano Capozzucca, direttore sportivo, che ci aiuta un po' su questi temi. Direttore, ben trovato, buon pomeriggio.
18: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Perché qui a Firenze, insomma, il dibattito è molto aperto al di là di tutto quello che è successo, però la Fiorentina, che non aveva un centro sportivo fino a 3-4 anni fa, ci aveva abituato tutti ad andare in ritiro in montagna. Dal suo punto di vista, nel calcio moderno ormai molte società scelgono di restare a lavorare nei propri centri sportivi, lei di che partito è su questo aspetto?
18: Ma io sono del partito, come ha detto lei in conclusione, dove uno rimane, per dire, a Firenze vabbè non ci sarà il clima della montagna, però quello che conta è la struttura, dove tu hai tutto a disposizione, hai campi in ordine, hai attrezzature, hai fisioterapia, hai tutte le strutture che necessitano, perché poi l'inizio della stagione è anche l'inizio di alcuni problemini, perché ti riattivi dopo un periodo di inattività e quindi essendo in loco hai tutto a disposizione, e a volte è sempre meglio essere in loco che non andare in posti lontani dove poi si deve fare una risonanza, per dire, magari non è immediata la cosa.
0: Certo che sì. Direttore, ci siamo sentiti nel corso dell'estate su questa Fiorentina che nasceva, non so lei, ma io tutto mi aspettavo fuorché un pronti via di questo tipo, con tanto di esonero dell'allenatore.
18: Beh, indubbiamente il mercato che ha fatto la Fiorentina, soprattutto a livello finanziario, faceva sperare in qualcosa di diverso. Poi è normale che il giudice è sempre, e quello è, non si scappa, è il campo, e il campo è stato implacabile giudice, purtroppo negativo per la Fiorentina, che vabbè, ci poteva stare la prima giornata a perdere a Roma, ma poi le altre due giornate insomma sono state, specialmente la sconfitta con Frosinone, è stata pesante per me.
0: E mi sembra che anche più che altro per i risultati si sia sfilacciato quel rapporto tra direttore sportivo e allenatore che è fondamentale e col, in virtù del quale poi evidentemente Paratici ha preso questa decisione che non è molto ricorrente, no? Cambiare allenatore dopo tre giornate.
18: Beh, sicuramente è una decisione che se Fabio l'ha presa avrà i suoi buoni motivi, perché Fabio non è un direttore alla prima esperienza, ne ha passate tante, ne ha tante di esperienze, quindi ci sono state magari all'interno situazioni che poi dall'esterno non è mai semplice giudicare, ed è anche sbagliato giudicare dall'esterno, perché poi le vere verità, le vere situazioni le conoscono solo i veri protagonisti all'interno.
0: Sì.
1: Direttore, lei ha già avuto modo di parlare anche dello strano rapporto che poi ha la piazza di Firenze nei confronti della società di calcio, e quindi le chiedo, alla luce anche della complessità della situazione odierna, è d'accordo con tutti quei tifosi e quegli ascoltatori che invitano alla compattezza nonostante magari ci siano questioni e tematiche da affrontare, quantomeno in attesa che la squadra si risollevi? Cioè, lei vede nella piazza comunque un ruolo in quelle che sono le sorti della squadra?
18: Io ho sempre detto che Firenze è una grande piazza, ma con le sue problematiche, nel senso che giustamente o sbagliato questo non lo so, però i tifosi della Fiorentina non si sentono, e questo per me è un orgoglio per Firenze, inferiori ai tifosi della Juve, del Milan, dell'Inter, della Roma adesso, questo è negativo però per la squadra quando non vengono i risultati, però il tifoso fiorentino, chapeau, è molto passionale verso la squadra, chiede
0: soprattutto dopo risultati. Un anno come quello passato,
18: esatto,
0: e questo Vanoli bis può essere la grande occasione, perché stavolta ha molto più tempo. Ci auguriamo che magari riesca a sistemare in queste prime partite qualche punticino, abbandonare l'ultimo posto. Poi la grande domanda è: può davvero mostrarci quello che l'anno scorso non poteva mostrarci, perché doveva davvero arrivare in porto ed era in mezzo alla burrasca?
18: Ma Paolo è un ragazzo che conosco, perché da giovane l'ho avuto come calciatore, quindi so i suoi valori umani. Sicuramente lui ha preso una situazione l'anno scorso complicatissima, la Fiorentina era ultima in classifica a un certo punto, quindi è risalito con l'umiltà e col lavoro, e la Fiorentina si è tirata fuori e ha finito bene il campionato, bene per modo di dire, però bene per quello che erano diventate, certo, problematiche le posizioni in classifica. È normale che io dico normale, però in una soluzione del genere, quando le cose vanno male, hanno cambiato allenatore, cosa inusuale perché dopo tre giornate cambiare allenatore, però è normale che abbiano pensato a un allenatore che aveva finito bene a Firenze l'anno prima.
0: Quindi ce lo possiamo aspettare un po' di spettacolo in più rispetto all'anno scorso, e la grande accusa era: ma non si gioca mai bene con Vanoli.
18: Ho capito, però
0: o quello scorso, insomma, o ti salva o ti fa divertire, ecco.
18: Ho capito, però quello che contano sono poi alla fine sono i punti sono importanti, devi risalire in classifica. Adesso per fortuna siamo solo agli inizi, la classifica non si, cioè non è che uno non la vede, certo, però in questo momento è relativa, quindi però io penso che poi la Fiorentina ha un organico che si tira fuori, poi dopo qualche perché e qualche punto di domanda sull'organico, su qualcosa, uno se lo fa, però io sono fiducioso.
0: Anche perché poi immagino eventualmente già da gennaio si possa ripuntellare il tutto, soprattutto a centrocampo, forse direttore, eventualmente centrocampista di peso, si torna lì.
18: Io per esempio non l'avrei mai dato via, mai, ma non perché ha fatto un'ottima gara col Torino, ma Mandragora era un giocatore che ha anche un patrimonio di volo, Vabbè, però erano scelte che hanno fatto e quindi vanno rispettate.
0: Sì, lì ho la sensazione loro aspettassero uno tra Torsved, Torreira, poi eventualmente Brozovic, intanto hanno liberato Mandragora e poi invece il mercato non li ha aiutati.
1: Molti sottolineano anche come nella conferenza stampa di presentazione Paratic da subito abbia parlato di un progetto spalmato su più anni, invitando anche a considerare quella che si è conclusa settimana scorsa come la prima di tante sessioni e non l'unica all'interno della quale attuare la rivoluzione che sembrava inevitabile alla fine della passata stagione.
0: Prima di salutarla, direttore, tre giornate sono ovviamente pochissime, però qui sembra ci possa essere una Roma protagonista in questa stagione, l'Inter che resta probabilmente la squadra più forte. C'è qualche squadra che l'ha stupita, qualche novità che le fa pensare possa esserci?
18: No, sicuramente la conferma del Como, perché tre partite in trasferta, 7 punti, non è semplice, anche vincendo a Napoli, anche se il Napoli non è la corazzata dell'anno scorso, però Como sta rispettando quello che sono i valori di quella società, che è una società che investe molto nel mercato, perché poi non è che è una sorpresa che costa, quindi lo sta facendo bene il mercato, quindi però vediamo, è un campionato che può essere importante. L'unica sorpresa, sono felice perché Gattuso lo merita e la Lazio.
0: È una bella dimostrazione, lì praticamente zero fondi per il mercato, tifoseria in subbuglio, stadio vuoto, pronti via, 3 vittorie su 3, sono primi in classifica, insomma il calcio
18: se lo merita, guarda, io so che lo conosco bene, se lo merita come uomo, come tecnico, come tutto, perché lui fa della virtù, dell'umiltà che ha, la sua virtù principale, quindi per me se lo merita Gattuso.
0: Grazie direttore, buon proseguimento.
18: Buona giornata.
1: Grazie, a presto.
0: Grazie a Stefano Capozzucca. Effettivamente se prendi la Lazio esci da qualsiasi logica, perché sembra non esserci niente che funziona e ne vincono 3 di fila. E
1: in un ambiente che forse è ancora più compromesso del nostro per quanto riguarda la fiducia nei confronti di chi opera per il bene della società.
0: Fai te quello che è il rapporto tra tifosi laziali e Lotito. A proposito del Como, giusto cenno di cronaca, oggi l'esordio in Champions League con il Lipsia. Ho visto l'attaccante del Como che con tutto il suo entusiasmo, sempre molto a suo agio davanti alle telecamere, ha detto: che bello, sentiamo la musichetta.
1: Però non posso biasimarlo.
0: Ma per lui è già tanto, perché è più o meno abituato ai reel di TikTok dove balla piuttosto che un'intervista.
1: Quella musichetta frega tanti di noi, a maggior ragione i giocatori. Assolutamente sì.
0: Li ha gufi.
1: E spero di non dovermi preoccupare di guardare loro in Champions tra qualche anno, perché da un lato non mi caratterizza il godere delle disgrazie sportive altrui, io voglio godere dei successi miei e quindi mi allontano da questo tipo di filosofia e di approccio, però sono stufa di dover scegliere quali partite degli altri guardare, perché ci fosse la Fiorentina ad affrontare una competizione europea non avrei bisogno di scegliere, probabilmente la vivrei anche con maggiore trasporto.
0: Amara Chiara amara. Io invece devo dire che ieri sera avevo la netta percezione che se guardi una partita ai Champions dove non ci sono italiane stai a bocca aperta.
1: Sì.
0: Liverpool, Atletico Madrid.
1: Ti riconcili col mondo del calcio.
0: Se poi cambi canale, una partita, un'italiana a caso, Napoli-Arsenal, c'è una squadra nella propria area di rigore e quella inglese sta lì e già fa girare palla, alla fine poi il gol te lo fa, ma figuriamoci, in bocca al lupo a Ciuga e al suo Napoli. Certo non mi venite a parlare di gioco spettacolare, perché l'ho visti proprio chiusi nella loro metà campo. E di Viola invece i messaggi,
1: un po' di messaggi. Elia Jeremy: ciao Chiara, ciao Tolo, verrebbe da dire che in 8 anni della gestione della famiglia Commisso abbiamo raccolto più esoneri, patti di riservatezza e quant'altro che qualificazioni europee, triste realtà. Alex, bravo Vanoli, ma ricordate ricordatevi che l'anno scorso si sono suicidate, calcisticamente parlando, il Pisa, la Cremonese e il Verona a metà stagione. Io penso, ma spero di sbagliarmi, che anche con Vanoli sarà un problema. Questo ce lo scrive Nicola. Romolo, se Vanoli schiera tutti i calciatori della passata stagione, questa sarà la vera sconfitta di Paratici, e così facendo Vanoli dimostrerebbe di essere un allenatore limitato. Per me un buon allenatore deve mettere in campo i migliori, che per me non sono i calciatori della passata stagione, anche se no non avrebbero fatto il mercato come hanno fatto.
0: Poi ci andiamo sul notiziario.
1: Sì.
0: Lo capisco questo discorso, però su due piedi anch'io posso
1: nell'immediato
0: capire, e lui pronti via la prima partita ributta dentro i senatori.
1: Nell'immediato sono d'accordo, e anch'io poi nei giorni scorsi in redazione, quando ci si immaginava la formazione di venerdì proprio alla luce del ritorno di Vanoli, veniva quasi automatico pensare a chi potesse schierare della vecchia guardia. Tante volte ci ha spiegato lui in primis l'importanza di una sicurezza.
0: Devi dire cosa ti aspetti da Dodò domani, oltre i sorrisi ovviamente.
1: Ce lo scrivevano in diversi comunque, che
0: ridon
1: continuano a girare queste clip di Dodò estremamente felice, lungurante della situazione, come se non toccasse a lui. Io speravo che in un certo senso potesse andare a scrivere un capitolo della sua storia di professionista altrove in questa sessione estiva, e non so più che dire. Però ci dice qualcosa Adrian: la media di Vanoli in Serie A 1,29 punti
0: prego,
1: a partita,
0: no,
1: proiezione a fine anno 47, ne aggiungiamo 10, 57.
0: Te li ricordi tutti i calcoli del girone di ritorno, la media?
1: Io so
0: che ci arrivavano anche direttamente
1: anche
0: dalla Fiorentina.
1: C'è anche chi sceglie di guardare solo i punti di Vanoli nel momento in cui ha iniziato a vincere le partite, però per onestà bisogna considerare
0: certo,
1: alla luce del fatto che comunque ha risolto tanti problemi e nessuno gli tolga meriti.
0: Se non è il ritorno,
1: però
0: andavi in conference.
1: È come quando mi parlavano della Fiorentina come la squadra dal miglior attacco all'interno del panorama calcistico europeo, e l'85% dei gol erano fatti in conference a squadre che
0: Cabral e Jovic
1: ne buscavano 5-6 a partita. E poi la media in Serie A era disarmante e fotografava anche le criticità del momento. I numeri servono, ma non raccontano tutto, e se avessero raccontato qualcosa in linea con gli slogan con cui venivano proposti, dovremmo forse far posto in bacheca o raccontare una Fiorentina in balia di acque diverse. E era lei però il poliziotto cattivo, direttore, un'ora al suo fianco ma portata sulla cattiva strada.
0: Ecco là, sempre guardarsi dalle cattive amicizie, con orgoglio mi prendo questo titolo di cattiva
1: io
0: amicizia.
1: Io oggi faccio la poliziotta buona.
0: Giusto. Chiudiamo la prima ora e ci prepariamo ad altri 60 minuti con l'antiveleno. State lì.
11: Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just4You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
19: Osteolab, Centro di Riabilitazione Poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: voglio pagare perché non è un professionista. È una roba, io non l'ho vista in nessuna squadra di Serie A e nemmeno nella Fiorentina in 100 anni di storia, una roba del genere, solo da quando c'è questa proprietà. Cioè, hai gli estremi anche per licenziarlo per giusta causa, bene, li fai causa sotto traccia, lo mandi via, ne pigli un altro e poi dai, mandato agli avvocati. Non è così, perché ci piglia in giro anche i Burundi, ma si da qui.
1: Vogliamo lavare questi schifo di soldi e prendere troppi soldi? Basterebbe nessuno che andasse allo stadio, nessun abbonamento alle TV. Vedrai come cambiano il discorso, tutti quanti, nessuno allo stadio, questa gente deve prendere degli stipendi normali, passi.
2: Ciao Chiarina, ciao Toro, purtroppo Paratici si ha sbagliato, parto con una campagna acquisti, ti compri un Ferrari o una Ducati di MotoGP e vado a correre io. Io la moto ne ho avute 4 Ducati, ma il MotoGP non ho mai corso. È la stessa cosa, vado a correre con Marquez, adesso qui a Misano domenica, vado a correre con Marquez, sono qui attaccato a casa, io a Misano, ma dai, su, è grosso uguale. Ciao a tutti, nato da Cattolica.
3: Ciao Simone da Firenze, io confermo di essere sul carro di Paratici, non me ne frega nulla se ha sbagliato o non ha sbagliato, ripeto.
4: Io sono su quella della Fiorentina.
3: E soprattutto sono sul carro di Paolino Ruinart Vanoli. Ruinart perché vinte queste due partite con Venezia e Napoli, poi c'è la sosta. Dopo la sosta vi farà vedere lo champagne, Paolino. Tutti sul carro, ragazzi, di Paolino Champagne, forza!
5: Bene, ci attrezziamo, io se c'è dello champagne o il bicchierino ci arrivo in fretta. 348 753 933 e 3925 727 7775, se no chiamateci 055 771 171. Chiara, c'era un passaggio in un messaggio su Vanoli e, ma più che altro sulla squadra. Ti è un po' scesa la fiducia in questo gruppo di calciatori?
4: No,
5: per queste tre giornate? Cioè il fatto è comunque...
4: No, era la mia
5: Ferrari,
4: preoccupazione
5: la Ducati,
4: estiva.
5: Diceva l'amico.
4: La mia preoccupazione estiva è che era l'entusiasmo di fronte a questo cambiamento netto di modus operandi nelle scelte dei profili da inserire all'interno dell'organico potesse poi tradursi in automatico a risultati sportivi immediati in grado poi di dare un senso,
5: cioè,
4: anche
5: già
4: alle scelte.
5: Pronta
4: e
5: a
4: quindi
5: aspettare un po'.
4: Secondo me le scelte attuate in estate parlano di una Fiorentina che ha voluto mettere le fondamenta e quindi ha messo in conto anche le tempistiche necessarie. Noi tante volte abbiamo parlato di equilibrio soffermandoci sugli aspetti tattici, ma l'equilibrio è anche interno a un gruppo che comunque vede senatori, che così possiamo definire, come De Gea, a giocatori che comunque vengono trasportati in una realtà diametralmente opposta rispetto a quella che era la loro quotidianità lavorativa fino a qualche mese fa. E in tal senso io ero curiosa di capire in che modo potesse ingranare questa squadra trovando i suoi punti fermi, e ho rimandato anche la necessità di definire degli obiettivi in grado di essere comunque associati a questo gruppo, che non vuol dire mettere da parte l'ambizione, ma capire attraverso quelle che sono state le parole del direttore sportivo la direzione intrapresa dalla società, tutto quello che poi ha portato alle scelte. E quindi mi preparavo a valutare in quest'ottica la Fiorentina. Mi rendo conto che un avvio di campionato come quello di cui ci siamo resi protagonisti complica tantissimo questo discorso, perché tu ora hai bisogno di fare punti.
5: Però io non so te, non ho cambiato idea su Attà. Ho cambiato idea su
4: Per me Attà è il migliore di quest'estate.
5: Ho cambiato idea su
4: Lo raccontavo,
5: uomo.
4: Stavo rientrando dal mare, mi sono fermata in autogrill per poter avere mezz'ora di tempo da dedicare a messaggi da mandare, video da guardare. Attà m'ha gasato quest'estate. Giocatori
5: e non
4: magari
5: idea.
4: No, cambio idea su quello. Secondo me, come era lo stesso discorso che facevo relativamente a Grosso, è una scelta legittima, è una scelta che secondo me devi spiegare, o meglio, è meglio per te spiegare per far sì che venga recepita in maniera diversa da, se devo chiamare Grosso, meglio Vanoli, che poi è stato il tormentone di diverse settimane e che ci ha portato a raccontare il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina. E quindi mi dispiacerebbe oggi dover accettare di rivedere la Fiorentina dell'anno scorso, perché allora rimando nuovamente l'inizio di un nuovo ciclo.
5: Che si dice

0: diceva anche sì, poi alla fine Vanoli, ma la rosa che ha l'anno scorso, quella è il valore dei calciatori, quello è, e quindi poi...
1: Ma Italiano con la rosa che aveva cosa ha fatto?
0: Eccola. Ecco, con Vincenzo mi zittisci e quindi mi fermo lì, però è indubbio che comunque da ora in poi... Credo che per molti anche i calciatori finiscano inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento, perché è vero, Grosso ci ha messo molto del suo, però loro ci hanno messo poco del loro, sì. Perché se poi peschi dal cilindro un gol dell'1-0 come quello di Pellegrino, insomma, in casa col Torino puoi anche provare a portare a casa il vantaggio e non farti prendere dal panico e farti rimontare come è successo sabato. Questo per dire che sulla carta sono tutti interessanti gli arrivi, ma lo dovranno dimostrare soprattutto a cominciare da domani, quando affronteremo un Venezia che, come la Fiorentina, arriva a quota zero in classifica, quindi immagino con tanta voglia di rompere il tabù e trovare i primi punti. Ne parliamo con Davide Marchiol di Tutto Venezia Sport. Ciao Davide, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Beh, insomma, immagino che il clima sia un po' più sereno di quanto non lo sia a Firenze, nel senso, squadra neopromossa che riparte in Serie A, sicuramente magari c'era speranza di avere qualche punto in più, però ci stava, no? Qualche difficoltà in avvio.
2: Sì, ma diciamo che sicuramente le difficoltà che sta incontrando il Venezia erano in buona parte attese, anche a fronte di una rosa che ha visto 18 nuovi arrivi e quindi anche diversi cambiamenti per quanto riguarda l'11 titolare. È altresì vero che il calendario del Venezia imponeva però di cercare di fare qualche punto fin da subito, perché nelle prime tre giornate comunque 3 sconfitte, però 2 sono scontri diretti, con il Lecce al Penso e con il Frosinone a Frosinone, 2 scontri diretti persi entrambi. Il tempo per recuperare c'è tutto, ma è chiaro che sono risultati che sul lungo periodo in una lotta a salvezza possono pesare e non poco. Per il resto è un Venezia che sì, comunque la sua identità l'ha fatta vedere, avrebbe probabilmente, se il calcio si basasse solo su quanto si vede a livello di prestazione, con Lecce magari poteva fare sicuramente qualche punto. Col Frosinone un primo tempo però anche troppo brutto da vedere per essere vero, quindi è un Venezia un po' ancora sulle montagne russe. È chiaro che, ripeto, tempo ce n'è, bisogna alzare i giri del motore. Già contro la Fiorentina fare di nuovo una prestazione interessante restando a zero, calcolando che poi c'è la Lazio e poi la sosta, a livello psicologico per una squadra può comunque essere difficoltoso, perché col Frosinone forse quel primo tempo non è stata solo una questione tattica o tecnica, probabilmente anche i giocatori sentivano però comunque un po' il peso di uno scontro diretto in una situazione subito, complicata, cioè, da un certo punto di vista.
0: Lo capisco, ma Stroppa, voglio dire, non è a rischio, o secondo te, insomma, sti 0 punti in 3 partite un po' pesano già?
2: No, l'idea comunque è di andare avanti con Stroppa, ha una fiducia, non dico incondizionata da parte del Venezia, ma quasi, perché comunque Antonelli ci ha messo la faccia, lo ha portato l'anno scorso in Laguna con una trattativa serrata, e quest'estate comunque gli è stato rinnovato il contratto con un triennale con opzione, penso sia uno dei contratti più lunghi della Serie A per un tecnico, se non il più lungo, quindi è chiaro che c'è un'unione di intenti importante tra allenatore, massimo dirigente e proprietà americana, quindi Stroppa avrà un bel po' di tempo a disposizione per cercare di migliorare la squadra e di far rendere il suo gioco. D'altronde anche l'anno scorso, comunque, prima di vedere il Venezia pieno regime, sono serviti 2-3 mesi. Tutto sta nel vedere se la Serie A ti concederà il tempo di fare questo lavoro, però vedo molto complesso un cambio di panchina, anche se le cose dovessero andare male, anche se le prossime 2 partite dovessero andare male, per capirci, cioè comunque Stroppa avrà tutto il tempo a disposizione per cercare di far crescere il materiale che gli è stato fornito.
1: Io, Davide, ho una curiosità.

0: Curiosità che riguarda gli ex della Fiorentina, perché come se non bastasse l'avvio di stagione così complesso che ci vede protagonisti, purtroppo siamo anche spettatori di giocatori che erano arrivati per un motivo o per un altro al termine della loro esperienza in viola e che altrove comunque stanno dimostrando una condizione fisica e mentale che sembra migliore rispetto a tutti i giocatori attualmente in rosa. E quindi ti chiedo qualcosa su Moreno, su Zom, perché sì. Speranza è che possa interrompersi uno dei tanti trend negativi della Fiorentina.
1: La paura è che la legge è l'ex.
2: Diciamo che su Som posso confortare voi, però è una nota negativa per il Venezia, perché penso siamo dei giocatori più indietro di condizione sia fisica che mentale che a questo momento a disposizione di Stropa. Anche contro il Frosinone ha giocato per un tempo ed è stato veramente completamente impalpabile, tant'è che comunque all'intervallo è stato uno dei due sostituiti per fare il cambio, per andare al cambio modulo. È un giocatore su cui Venezia punta, gli verrà dato anche a lui tempo, perché viene da un'annata complessa sia a livello psicologico che probabilmente fisico, perché comunque era in una Fiorentina che ha avuto tante difficoltà l'anno scorso, anche a Bologna non ha trovato troppo spazio. Però sì, in questo momento Som probabilmente domani giocherà, perché sia Basic che Dagas, Basic non ci sarà sicuro, Dagas è in dubbio, quindi è possibile che venga riconfermato ancora. Però si è visto un giocatore estremamente indietro in tutti i minuti che ha fatto fino ad ora. Moreno invece, devo dire, un impatto interessante, purtroppo è arrivato e tempo due giorni ha avuto una lesione muscolare, quindi è stato recuperato settimana scorsa e l'abbiamo visto 10 minuti contro il Frosinone, un buon subentro, penso che domani partirà titolare e da lì capiremo un po' anche la sua condizione. Ecco, però tra i due sicuramente quello che ha dato qualche segnale un po' più positivo è sicuramente Moreno.
1: Che ambiente ci dobbiamo aspettare al Penso? E magari, non lo so, degli applausi per l'ex Vanoli, ambiente un po' accogliente sotto questo profilo.
2: Su Vanoli ammetto che non so, sarà penso un'accoglienza un po' mista, perché comunque più di qualche tifoso è rimasto un po' deluso da come si è andato.
1: Semmai il contrario.
2: Com'è?
1: Semmai il contrario, magari qualche fischietto più che qualche applauso.
2: Beh, sì, lì c'è chi ricorda il fatto che comunque ha preso un Venezia che era in caduta libera verso la Serie C, lo ha riportato in Serie A, e chi invece è rimasto appunto scottato dal modo in cui si è andato al Torino, quindi potrebbe essere un po' di misto, un po' di applausi, ma anche qualche fischio me lo aspetto. Per quanto riguarda l'ambiente in sé per sé, comunque i tifosi stanno supportando tantissimo la squadra, e nonostante magari qualche dubbio, ecco, su come è stata costruita, perché c'è probabilmente più di qualche azzardo che ha lasciato un po' interdetti, però devo dire che anche a Frosinone una trasferta un po' complessa, magari proprio dal punto di vista chi è riuscito ad andare fin là, ha sostenuto la squadra fino all'ultimo. Poi è chiaro che magari dopo una sconfitta per 3-2 con quelle modalità, un minimo di confronto post partita nei canoni della civiltà come è stato è anche normale, però sì, penso che domani ci sarà una bella cornice di pubblico per provare a spingere la squadra verso i primi punti in classifica.
1: Qualcosa ci hai anticipato, poi leggevo Franic nulla da fare, è probabile formazione, Davide, che ci dobbiamo aspettare?
2: Ma allora, mi aspetto un 3-5-2 con in porta Stankovic. In difesa le scelte sono quasi obbligate, con Shintien, Moreno e Aps. L'unica possibile variazione è lanciare Juan Jesus dopo una sola settimana di lavoro. Sulle fasce, quindi, con Aps scalato in difesa, andrebbero Aino e verosimilmente Correia, anche se devo dire Sagrado sta facendo molto bene. In mezzo, a questo punto, Zom, Busevic e Perez verranno riconfermati, e davanti Yeboah con Adams.
1: Bene, bene, bene. Davide, grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Grazie, buon pomeriggio.
1: Beh, insomma, ora a parte gli ex Moreno, ce lo aspettiamo. Zom, mi colpiva il racconto, perché insomma c'era stato disegnato, no, un Zom in fuga da un ambiente che lo aveva pressato, eccetera, eccetera. E quindi a Bologna non si è mai visto, e a Venezia è partito male. Quindi, anche se noi siamo cattivi, probabilmente lui non è su uno standard di un certo livello.
0: Probabilmente. probabilmente c'è da risolvere ogni qualcos'altro.
1: Tanto non si riesce semplicemente a analizzare che probabilmente la qualità non è eccelsa, con tutti i bene si può volere assommare.
0: Assolutamente d'accordo. La mia speranza è che sia talmente complesso preparare oggi una partita

0: partita contro la Fiorentina, alla luce di tutto quello che è successo in estate in termini di rivoluzione di organico e del cambio improvviso di allenatore, che questo elemento possa giocare a nostro favore soprattutto all'inizio, perché poi questa squadra effettivamente, lasciando fuori dalle analisi la partita dell'Olimpico che sicuramente è stata errata in tutto e per tutto, a partire dalla preparazione arrivando fino alle scelte comunicative da parte di chi si è presentato ai microfoni
1: qual è stata la partita preparata bene, però ci sono stati
0: degli sprazzi in cui non dico che si sia vista l'identità, ma si sia vista una squadra volenterosa di provare a rialzarsi. Ho la sensazione che però il minimo errore, il minimo gol ci facciano sprofondare, e quindi ecco, mi auguro che il fattore sorpresa in un certo senso possa aiutarci a gestire i primi 10-15 minuti, perché questa squadra ha bisogno di scendere in campo con meno pressione possibile, soprattutto se deve fare affidamento su chi magari non ha le spalle larghe.
1: Io
0: sono l'ultima che concede alibi, però
1: sì,
0: purtroppo
1: però
0: le partite le vedo
1: storia,
0: tutte qui e non ne posso
1: più. Hai ragione, ma sta storia però della paura, e cioè prima o poi ragazzi miei, la paura, ora stamani che vi devo dire, mi sono alzato populista, la paura ce la dovrebbe avere qualcun altro, non chi gioca a pallone profumatamente remunerato, anche perché, già che ci siamo, tra le altre cose che mi hanno dato fastidio in questi due giorni è stato un riferimento a una terza componente, no? Abbiamo il DS, l'allenatore, lo screzio e lo scontro, poi c'è la terza componente, i calciatori, che cominci a sentire, a leggere, a qualcuno non è piaciuto l'approccio di Grosso, qualcun altro non era convinto delle proposte dell'allenatore, e chi se ne frega.
0: Diamoli a Bielsa una settimana.
1: Esatto, diamoli a Antonio Conte, e la mattina dopo che ne hai prese tre dal Frosinone fissa l'allenamento alle 6 del mattino, e se siete dispiaciuti perché vi dovete alzare alle 5, pace, vi alzate alle 5, vi allenate lo stesso, e se possibile una società convinta del proprio allenatore lo va anche a spiegare proprio nello spogliatoio: signori, questo è il nostro allenatore, per cui voi fate quello che dice lui anche se non vi torna, perché se no qui siamo sempre, no, si diceva anche lo spogliatoio, anche lì, lungi da me voler difendere Pioli, però ti ricorderai, no, è lo spogliatoio, Pioli non è piaciuto, pace. Mi risulta che tante società siano entrate in fretta negli spogliatoi per chiarire: signori, vi piaccia o meno, l'allenatore scelto è questo, quindi adeguatevi.
0: Basti vedere la questione Papu Gomez a Bergamo, come è stata gestita,
1: esatto.
0: E c'erano anche contraccolpi dal punto di vista poi del potenziale della squadra, quindi il tema calcistico era comunque alla base. Tanti infatti speravano che questa ricostruzione della Fiorentina non riguardasse esclusivamente la rosa e l'organico, ma anche tutte quelle questioni relative alla gestione della società, che difficilmente ci fanno percepire la Fiorentina come una squadra da primi posti.
1: Messaggi, poi abbiamo qualche parola di Stroppa, che ha parlato in conferenza stampa a Venezia. C'è stato il momento di incontro alla vigilia in Casa Viola, come ci avevano già detto Silenzio e Vanoli, lo sentiremo domani nel dopogara. È chiaro che poi immagino in prepartita, se va qualche dirigente come spesso vanno, qualche prima risposta comunque domani dovrebbe arrivare prima del fischio d'inizio.
0: Buongiorno da Alessio 64. Tutta l'estate facendo salti di gioia per i nuovi acquisti, adesso siamo di nuovo in difficoltà per colpa di Grosso. Ora con Vanoli si riparte, è una depressione totale, vedendo poi con chi abbiamo perso, e la rabbia più grande per me è vedere la Lazio a 9 punti. Marco da Barberino: Loreto anche oggi ha vinto il premio populismo, e come fare il pieno
1: detto,
0: di consenso a chilometro
1: detto,
0: zero.
1: Stamani l'ho detto, mi sono alzato populista.
0: Luciano ci scrive: non è stato mandato via solo dopo 3 partite, ma dopo 2 mesi di non gioco e di confusione sua e nei giocatori. Io posso anche essere d'accordo, ma ci dicevano che tutto andava alla grande. È un po' come le analisi di Goretti a posteriori su quello che non ha funzionato con Pioli. E però eravate tutti lì, mentre prendeva forma questa Fiorentina che non aveva i presupposti per restare in piedi. Scusate, le altre squadre dove lo fanno il ritiro? Ci chiede Gabriele. Prima abbiamo toccato
1: andrà
0: questo
1: fatto,
0: tema.
1: Vero, Chiara,
0: sì.
1: Ne parlavamo in redazione. Potrebbe essere molto interessante importante fare un quadro, ma semplicemente delle 20 squadre di A, quanti punti hanno dopo 3 giornate di campionato e dove hanno fatto il ritiro, per vedere l'incidenza statistica.
0: Voglio vedere dove saranno a novembre, caro Tolo, lo dicevi pure l'anno scorso del Como. Porterà mica male questa frase, Cristiano, che ti invita ad adottare un approccio più scaramantico.
1: Sì, è vero. Però devo anche dire che da gennaio 26 mi hanno definitivamente convinto. Cioè, poi da gennaio, bene, prendo atto e allora il Como non è più una sorpresa. Per me era una sorpresa, quindi l'anno scorso ci sta che avessi qualche dubbio. Ma infatti credo vinceranno la Champions League, a cominciare da stasera. Tripletta inevitabile nel centravanti.
0: Ciao Chiara, ciao Tommaso, voglio vedere la cosa in senso positivo, nel senso che se c'è stato un errore nella scelta di Grosso, il rimedio è stato veloce, purtroppo dopo 3 giornate. Scelte diverse erano difficili, dobbiamo aver fiducia in Vanoli, che preferisco a Thiago Motta. Bene o male, nel girone di ritorno 27 punti li ha comunque fatti, sempre forza
1: che
0: Viola.
1: È Conference League. Cioè il girone di ritorno l'anno scorso, sono andato a riguardare, settimi sarebbe stato in Conference. Prepariamoci o preparatevi, perché comunque ve lo ricordate, vero, il dibattito si gioca male, che è lo stesso dell'anno prima ai Palladino. Bene.
0: Io credo nel potenziale della squadra, quindi credo nel lavoro del direttore sportivo. Credo che un bravo allenatore sia quello che fa la frittata con le uova che ha. Vanoli non è sicuramente quello che speravo inizio stagione, ma è un allenatore vero e sarà in grado di tirar fuori il meglio da questa rosa. 10 euro sulla Fiorentina in Europa io li butto, tanto per levarmi la voglia non si sa mai. E questo è un ottimista, Alessandro dal Valdarno. Ma Paratici, accolto come il messia, sta facendo solo danni. Questo ce lo scrive invece Renzo. Luca dalla Svizzera: se alcuni allenatori sono andati via, ecco, questo prima direttore mi ha fatto trasalire, se alcuni allenatori sono andati via è perché la piazza li ha esortati ad andarsene. Il mio discorso però è diverso: se in 2 anni si cambia allenatore dopo poche giornate, pur avendo cambiato direttore sportivo, se i soldi investiti non danno i risultati sperati e se la comunicazione è sempre sbagliata, allora il problema è più in alto, non nella proprietà ma un gradino sotto, ma il problema è lì. Io condivido molto la seconda parte del messaggio di Luca dalla Svizzera.
1: E la prima, perché non ti...
0: La piazza ha mandato via gli allenatori, non mi sembra che poi la decisione sia arrivata dalla
1: però
0: piazza.
1: Però è anche vero che questa società, insomma, ascolta molto il parere della piazza. Ti ricorderai, per esempio,
0: e infatti
1: Pioli
0: su 7 anni 3 ha lottato per salvarsi.
1: E su D'Aversa arriva una sorta di diniego.
0: E infatti su 7 anni 3 si è lottato per salvarsi, perché i tifosi devono fare i tifosi. Però ecco, alla fine la decisione l'hanno preso i diretti interessati o i rappresentanti della società, e se i rappresentanti della società danno peso alla piazza, probabilmente dovrebbero rendersi conto che la piazza, che 2-3 settimane fa parlava di Champions e dopo il fischio finale dell'Olimpico chiedeva la testa di tutti coloro che appartengono alla società, e quindi è un pochino delicata la questione.
1: Va bene, giusto, brava Chiara, c'è verso di metterti in difficoltà. Stroppa, conferenza stampa di vigilia e poi facciamo il punto sulla formazione Viola.
2: Affronterete un avversario, la Fiorentina, che reduce da un cambio in panchina. Dopo Fabio Grosso è arrivato Paolo Vanoli, che qui in Laguna è molto conosciuto. Ecco, lei conosce Vanoli, che opinione ha di lui?
3: Beh, ottima, assolutamente. Ha vinto una finale playoff contro di me, quindi sicuramente è stato molto più bravo di me qualche anno fa. Però al di là di questo ha fatto un grossissimo lavoro nella stagione scorsa, recuperando praticamente tutto quello che c'era da recuperare in una stagione che sembrava fallimentare, e quindi gli vanno fatti i complimenti. Glieli farò sicuramente domani quando ci vedremo. Al di là di questo, io credo che il cambio di allenatore porta forse qualche cosa. Dobbiamo essere più bravi noi a essere pronti a qualsiasi strategia, a qualsiasi situazione, al di là di Paolo Vanoli o Fabio Grosso. Quindi dobbiamo ritornare a fare le cose che sappiamo fare.
2: Tornando alla Fiorentina, quali sono i giocatori che la, se posso usare questo termine, che la impensieriscono maggiormente?
3: Beh, tutti, adesso al di là dell'identità di gioco, al di là di quello che può essere una strategia di gioco, però davanti a giocatori importanti, oltretutto ha anche acquistato giocatori che nei cambi durante la partita possono fare la differenza. Giocatori bravi nell'uno contro uno, sugli esterni, in mezzo al campo giocatori importanti, li aveva già, adesso non voglio fare nomi, però sicuramente giocatori che in questa categoria fanno la differenza. Dobbiamo essere bravi noi ad annullarli, a fargli evidenziare quelle che magari possono essere delle lacune, però vado a vedere e a memoria guardo la partita con il Frosinone che la Fiorentina ha disputato in casa. Poteva finire col pallottoliere per la Fiorentina. Quindi hanno mancato davanti alla porta delle occasioni e hanno subito delle situazioni, perché il 3-0 subito non è pari alla mole di gioco e alla prestazione che è stata fatta da questa squadra.

0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala. Fiorentina, guardala. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ragazzi, stiamo attenti a dare sentenze dopo tre partite di campionato, perché il calcio è strano. Dopo, se tu cominci a fare punti, a vincere, a risalire, tutta sta gente che la gufeggia a giro, ma chi la dirà? Sarei proprio curioso di sapere il che si vanno a inventare, eh? Io mi riferisco ai tifosi, poi condanno il giornalismo a livello nazionale perché c'è stata veramente una gogna mediatica nei confronti della Fiorentina e di Paratici scandalosa. La Gazzetta non scrive mai niente della Fiorentina. Come c'è qualcosa che va male te la sbatte sempre in prima pagina.
8: Guido, scusami cara, volevo chiederti questo: perché non puoi biasimare Ken se sente la musichetta? Ma alla fine cosa ha fatto per meritarsi la Champions? Nulla, perché ha quasi mandato una squadra in Serie B andando a fare dischi a Milano Fashion eccetera, tutto in piena libertà e legittimità, per carità di Dio, però fa una cosa, ne fai peggio un'altra e chiaramente questo è il risultato. Cioè, pensate a Malen, per dire, della Roma. Se poi la Roma dovesse arrivare quasi in finale Champions League, certo che lui se l'è meritato, come il resto della squadra, ma che non se n'è meritata la Champions, ragazzi. Guido,
9: buonasera ragazzi. Ma quando si continua a sentir dire ci pigliano in giro da qualcuno, ma ci pigliano in giro chi? È? La Fiorentina ha preso una decisione di calcio, anzi l'ha presa in maniera veloce, perché tanto Grosso non era entrato in sintonia con i giocatori, in due mesi non ha fatto vedere niente, quindi cosa doveva fare la società? Nello sbaglio ha cercato di rimediare. Ora c'è Vanoli, io sono perfettamente d'accordo che Vanoli è la persona giusta, perché è uno che ama Firenze, è un ex Viola, è voluto tornare volentieri, quindi farà quadra centrato, secondo me, e rimetterà la squadra a posto. Ma ci pigliano in giro chi? Il calcio è così, eh. Saluti Marco Dall'Ego.
10: Buon pomeriggio da Marmanio Viola. Ma io sento dei discorsi che per me sono proprio impensabili. Cioè, solo la Fiorentina c'ha problemi, solo la Fiorentina sono fragili, e Fagioli era fragile l'anno scorso, due anni fa quell'altra era fragile, Gumso c'aveva il discorso lì del processo, tutti noi ora sono fragili pure questi, devono entrare in campo senza paura. Oh, ma questi pigliano prima di tutto soldi, secondo, se pensano una squadra di potenziali campioni o campioncini, e le altre squadre insomma, sono tutte tranquille, giocano, corrono, si ammazzano, lottano, noi no, noi hanno paura, hanno questo, hanno quest'altro. Ma sono due cose, o il via la parca in parco giochi, oppure qui non si capisce niente. Cazzo, io ho giocato una vita a pallone, e ste paure, a me piace una schiaffi, siamo paura.
11: È tutto sommato, guarda, lo dicevo poco fa, anch'io di questa storia, la squadra impaurita. E che anche basta.
12: Ma io
11: ragazzi,
12: infatti non lo dicevo nell'intento di fornirgli alibi, perché secondo me non se li meritano nemmeno gli alibi. Semplicemente analizzo alcune delle criticità che questo gruppo sta mostrando e oggettivamente escono dalla
11: anche
12: partita.
11: Questi,
12: e quindi
11: anche questi, sì.
12: Semplicemente nel breve periodo mi auguro di iniziare a fare un po' di punti. Poi ci addentreremo anche nelle dinamiche dell'identità del gioco, delle scelte tattiche. Ad oggi non c'è niente di cui parlare, perché questa squadra non è in grado di fare niente,
11: no, infatti
12: nemmeno
11: io
12: di reggere.
11: Stanotte ho scritto oggi come ieri con la festa nel carro armato, inteso, e tanto poi ci sarà la sosta e vediamo. Ora come ora serve esattamente quello che servì l'anno scorso, cioè uno stare ordinato in campo, serrare un po' anche le fila difensive e cercare di restare concentrati 90 minuti, testa nel carro armato, come disse anche Paratici. Poi se riesci a trovare un po' di punti saremo tutti pronti ad applaudire il Vanoli Show, sperando
12: sì,
11: che, come ci ha detto, questo mercato fa sognare.
12: Posso rispondere a Guido che mi chiedeva cosa ha fatto Ken per guadagnarsi la Champions?
11: Perché sono curioso.
12: Io parlavo della musichina, che è una musichina che personalmente mi affascina, addirittura con Giacomo Galassi ho raccontato di aver visto il link che rimanda a questo sito che vende una sveglia a forma di Champions, che ti sveglia la mattina con la musica della Champions e per farla smettere di suonare tu devi impugnare in quelle, vabbè, lasciamo perdere i miei per me quello rappresenta il nirvana calcistico. Sono d'accordo nell'analisi che ha fatto Guido di tutti i demeriti, soprattutto extracampo, di Moise Kean, ma chi gli ha permesso di andare a Milano a fare le serate? Chi gli ha permesso di potersi prendere il tempo per dedicarsi ad altro? E quindi semplicemente non scarico su Kean la frustrazione che mi deriva da una gestione che, alla luce della sua cessione al Como nelle ultime ore di mercato, posso definire non esemplare. Poi ribadisco, quella musichina io non capisco più niente.
11: No, ma infatti anche noi qui lo possiamo dire, abbiamo delle regole rigidissime, chi sgarra paga delle multe, e quindi teniamo d'occhio anche i nostri redattori, soprattutto quelli che tra il venerdì e il sabato fanno le ore piccole e vengono visti più o meno in condizioni discutibili. Uno su tutti, Giacomo Galassi. Ciao Giacomo.
13: Baffino. Buongiorno a tutti.
11: Ti sembra un bravo ragazzo, sembra padre di famiglia, ma non è vero, guardate, Galassi va marcato
13: con i neonati.
11: Sì, e va marcato più di Ken Galassi.
13: Sì, sto anch'io incidendo un album, però io farò tornerò al cantautorato, non vado sulla trap, ma
11: più De Andreiano, immagino.
13: Sì, solo chitarra e voce e un bel pezzo. Beh, sulla Fiorentina ce ne sarebbe da cantare, negli ultimi anni. Comunque, buonasera a tutti, sono usciti da pochi minuti i convocati della Fiorentina per il Venezia e sono tutti presenti, anche Attà e soprattutto Ulai, vittima insomma di un piccolo infortunio contro il Torino all'ultima partita al Franchi. Già avevamo raccontato insomma come non destasse particolare preoccupazione, in realtà noi ci immaginavamo che potesse tornare in particolare con il Napoli alla prossima di Serie A, però intanto Vanoli se lo porta dietro a Venezia. Ora io il mio euro lo metto comunque sul fatto che Ulai andrà in panchina domani sera, però intanto è stato aggregato al gruppo e questo non può essere che una buona notizia per il centrocampista italiano e per la Fiorentina.
11: Sì, perché poi report nulla, per carità, figuriamoci, però ecco, ci avevano un pochino fatto capire che non era un problema così preoccupante, così grave.
13: Sì, ci hanno fatto capire tante cose in queste settimane, tra accessi legali e problemi fisici. Comunque sì, è un problema muscolare, quindi ovviamente soprattutto all'inizio della stagione c'è sempre da andare con i piedi di piombo. Continuo a dirvi che nonostante la convocazione io credo che il centrocampo della Fiorentina sarà Fagioli e Ndur sicuramente, poi l'altra maglia per il centrocampo se la giocano Brescianini e Attà, però vediamo che magari con la cura del mago Vanoli non possa anche riprendersi subito Ulahi. Secondo me anche fosse stato al 100% il giocatore, non, secondo me Vanoli avrebbe valutato, perché in questa situazione per la Fiorentina c'è da tornare alle basi e quindi comunque c'è trampista giovane con ancora tanti lati da smussare del suo gioco. Non so quanto possa entusiasmare ad oggi, sottolineiamolo, inizio settembre, Paolo Vanoli. Questo non vuol dire non potrà essere un titolare della Fiorentina nei prossimi mesi, però ecco, complice anche, comunque anche ieri si era allenato a parte, così come Attà, perché aveva fatto una parte dell'allenamento in gruppo e l'altra invece specifico, però ecco, Ulahi alla partita di domani ci arriva senza allenamenti in gruppo in settimana, quindi insomma, continuo a sottolineare una sua presenza dal primo è altamente improbabile.
11: Senti, ti aspetti la Fiorentina old style?
13: Assolutamente sì, con okay. I superstiti, cioè quelli che sono rimasti me li aspetto praticamente tutti in gruppo, tutti dal primo, scusate, al di là di De Gea in porta, anche in difesa secondo me sia Dragusin che Vieri rischiano il posto, soprattutto il rumeno, nel senso che Vieri andrà in panchina al 90%. Dragusin invece vive un ballottaggio con Pongracic, ma alla fine la difesa secondo me sarà Dodò, Pongracic, Ranieri e poi Valdepeñas con l'eventualità João Mario, però insomma tendo a pensare che possa andare lo spagnolo più che il portoghese. A centrocampo ve l'ho detto, Fagioli e Ndur al 90% e 50-50 se la giocano Attà e Brescianini, anche in base a come vorrà impostare la partita Vanoli, e davanti per forza di cose non ci potrà essere la vecchia guardia perché non c'è più nessuno. Però secondo me il vero ballottaggio interessante, anzi in realtà sono due, no, ti ci metto tutti e tre, perché effettivamente anche la presenza di Mastantuono non è così scontata, io me lo aspetto, in questo momento secondo me è in vantaggio su Gnonto, però anche lì bisognerà vedere se vorrà fare una partita più sbarazzina e allora dentro l'argentino magari un po' più chiusa in difesa, allora magari Gnonto può avere delle chance in più, però Mastantuono vi direi 60 Mastantuono, 40 Gnonto, però sugli altri due secondo me sono 50 e 50 in questo momento, forse 55 Beto e 45 Pellegrino, però 50 Angie e 50 Pedro Gonçalves.
11: Sono d'accordo con te su qualche percentuale in più Angie piuttosto che Gonçalves, perché poi Vanoli no, lo conosce, l'ha anche lanciato al Torino. Su Beto Pellegrino è più un'idea nostra generale, che come caratteristiche no, Beto ti dà l'idea stile Ken di una certa profondità, e allora
12: se ricordi Tommaso anche però, il sondaggio che abbiamo lanciato su Firenze Viola alla vigilia della gara col Torino, sostanzialmente è stata quasi unanime la scelta dei lettori di Firenze Viola per
11: Beto.
12: Ed è indicativo anche di come viene percepito dalla piazza, forse perché abbiamo visto già Pellegrino, qualcuno ci diceva, e quindi non ha convinto abbastanza e c'è voglia di dare a Beto un'altra possibilità, o proprio perché le analisi chiamano in causa anche quelle che sono le necessità del tecnico. Comunque Giacomo, sappi che a casa non si danno pace all'idea che Attà possa essere in ballottaggio con Brescianini, sono diversi i messaggi.
11: Ma perché non è al meglio, no?
13: Non è al meglio, in più ragazzi, cioè, il compito di Vanoli non è far scendere in campo la Fiorentina migliore, ma far scendere in campo la Fiorentina più solida, e quindi ovviamente paragonare Brescianini a Attà come caratteristiche, sono due centrocampisti diversi, però Brescianini è un centrocampista che Vanoli conosce bene e che quindi anche al contrario, cioè Brescianini conosce bene che cosa vuole Vanoli da lui, visto che sei mesi li hanno già condivisi insieme da gennaio a giugno, e in più è un centrocampista che attacca meno, che comunque resta più a centrocampo e che ti dà un pochino più di solidità, ti dà molta meno qualità, ti dà molto meno estro. Poi Brescianini è comunque un calciatore che ha dimostrato di segnare nella sua carriera, mi sento di dire, anche più di attacchi. Comunque nell'Udinese ha fatto bellissime cose, ma i gol sono stati quasi tutti nelle stesse partite, ha fatto un paio di doppiette e qualche altro gol. Brescianini è comunque un calciatore, invece nella sua carriera, pur giocando il giusto anche con l'Atalanta, i gol li faceva, li ha fatti anche l'anno scorso con la Fiorentina, e quindi sono due, l'ho detto, due modi di interpretare la gara diversi. Cioè, se Vanoli vedrà una Fiorentina pronta ad andare all'arrembaggio o comunque a imporre il suo gioco a Venezia, allora pochi dubbi sul fatto che si andrà con attacco, Mastantuono e probabilmente anche con Gie. Se invece Vanoli valuterà che questa Fiorentina ha bisogno di non prendere gol, di ritrovare solidità, allora ci sta che possa andare su un ragionamento di mettere Brescianini, di mettere Gnonto, e poi va bene, Gie e Pedro Gonçalves, e anche su come vede il portoghese che è l'ultimo arrivato di casa Viola e che ancora una partita ufficiale in questa stagione non l'ha giocata, quindi forse neanche al Viola Park possono sapere bene in che condizioni sia. Invece in Gie, anche contro il Torino, è stato uno dei pochi che ha dimostrato, ecco, di avere la gamba e di avere comunque la forma per essere pronto e giocare. Quindi credo sia una questione di filosofia più che di valore dei calciatori.
11: Va bene, Giacomo, ti lascio alla preparazione di un Garrisca al vento senza Chiara, però.
13: Sì,
11: se permetti me la giobbo. Oggi ha scelto me, giustamente,
13: abbiamo fatto un bello
11: direi.
13: Scambio, prestito un diritto di riscatto. Oggi Luca Calamai viene a Garrisca al vento e ti ho lasciato Chiara per oggi.
11: No, chi tu mi ha lasciato? È Chiara che ha detto vorrei fare una trasmissione in spessore, capito, con un conduttore in spessore piuttosto che Galassi.
13: Viene a Garrisca al vento tutte le settimane e non a palla al centro. Sì,
11: ma mi risulta non ne possa più.
13: La capisco, oggettivamente la capisco, però confido nel.
11: Sai cosa mi ha detto? Sai cosa mi ha detto? Direttore, cosa? Se mi vuoi bene, cambia la trasmissione.
13: Bene, con questo direi ci possiamo salutare. Sì, ci sentiamo più tardi anche con Luca Calamai, siamo sottoscritto dalle 17.
11: Ciao. Grazie, Giacomo. Grazie.
13: Ciao ragazzi, ciao Chiara.
11: Va bene, lista dei convocati per la Fiorentina che partirà quindi nel pomeriggio, missione Venezia al via.
12: C'è chi come Igor ci dice Brescianini però non lo faceva giocare nemmeno l'anno scorso.
11: Igor,
12: guardate, credo Igor, cioè guardate le scelte della lista conference fatte a gennaio dopo il mercato, quindi il riferimento è Cimise, Fabian e non
11: discusse,
12: Brescianini. E anche Mattia ci scrive, cioè, proprio perché lo conosce Brescianini non dovrebbe farlo giocare.
11: Ragazzi,
12: dito
11: sì,
12: a Galassi.
11: Se Attà non è al 100%, tre sono, cioè la scelta è quella, o si inventa qualcuno in mezzo al campo oppure quei tre sceglie. Nel frattempo noi avremo un sabato che ci vedrà assolutamente interessati a quello che succederà in campo allo stadio di Fiesole. Poggioloni, se non sbaglio, era il nome.
12: A una milanese lo chiedi.
11: Hai ragione. Ora lo chiediamo a chi interviene, perché magari ho sbagliato e me ne scuso in caso. Ma parliamo di un bel torneo che si terrà appunto sabato, che ha una denominazione meravigliosa, perché è la Radio Firenze Viola Cup, ed è grazie ai nostri amici nonché collaboratori della redazione di Calcio Più che abbiamo avuto questo onore e questo privilegio di intitolare un torneo dedicato agli esordienti B del 2015. Giulio Dispensieri, ovvero il conduttore poi del nostro spazio di Calcio Più del martedì sera. Ciao Giulio, ben ritrovato.
14: Ciao, ciao Tommaso, ciao Chiara, buonasera a tutti, ciao, i nostri ascoltatori. Dici giusto,
11: Poggioloni
14: Pandolfini.
11: Bene, sì, bene, sì, momento di strana lucidità per me, però, come dire, un po' li ho girati anch'io, e siamo molto contenti, Giulio, ecco, di essere protagonisti anche noi sabato di questo bel torneo e di poterci, insomma, mettere anche, come dire, la nostra faccia, perché è la Radio Firenze Viola Cup. Raccontacela un po' per chi ci segue.
14: Assolutamente.
11: Sul 92 vedete anche la locandina dell'evento.
13: Il piacere nostro innanzitutto, Tommaso, sì, è un torneo innanzitutto che in questo caso rappresenta la prima tappa di una manifestazione che ci terrà compagnia per tutto l'anno. Sono 30 squadre protagoniste, 10 gironi da 3 squadre, e cosa c'è in palio? Beh, chi vince questi 10 gironi accede direttamente alla finalissima di giugno, che sarà il grande evento finale, insomma, di questa stagione sportiva, ma ovviamente ce n'è per tutti, perché chi arriva secondo e chi arriva terzo nei gironi si sfida in una sorta di finalina che mette in palio invece la possibilità di partecipare a una fase intermedia nel mese di gennaio, dalla quale si potrà comunque accedere alla fase finale di giugno. Quindi diciamo che l'obiettivo primario è quello di permettere a tutti i ragazzi di confrontarsi e di cercare di arrivare il più lontano possibile e di divertirsi, no? Poi diciamo la verità, sono ragazzi che per la prima volta approcciano il calcio a 9, perché vengono dalla scuola calcio,
11: che
13: e
11: meraviglia, calcio a 7.
13: Sì, quindi insomma la cosa bella proprio è che il torneo Radio Firenze Viola Cup, organizzato da Calcio Più in collaborazione con Organizziamo Tornei e con lo stesso Fiesole Calcio, rappresenti proprio il primo o comunque uno dei primissimi approcci al campo più grande, che non è ancora quello a 11, ma è pur sempre più grande del campo a 7 per questi piccoli atleti.
11: E comunque mi sento di poter dire è una buona occasione anche per cominciare la cosiddetta prestagione, insomma il precampionato, perché poi da ottobre, giusto, riparte tutto il movimento giovanile e non.
13: Sì, sì, diciamo che poi meno, i campionati del settore giovanile ripartiranno nel weekend del 19-20 per quanto concerne i regionali e i provinciali, ma la scuola calcio, che è appunto quello che ci interessa in questo caso, ripartirà a ottobre, e poi ogni provincia ha una data di inizio diversa, per cui sicuramente questa è una bella occasione per questi ragazzi di misurarsi tra di loro, contro di loro, e anche per gli allenatori, per vedere un po' quello che hanno a disposizione in vista di quelle che saranno poi le gare ufficiali. Mi correggo, gli istruttori, perché poi è importante usare le denominazioni giuste, perché a quell'età si parla di istruttori per insegnare prima di tutto il gioco del calcio, al di là del risultato che passa inevitabilmente in secondo piano.
11: Giustissimo, ricordiamo la categoria agli esordienti B 2015. Ricordaci gli orari, Giulio. Fra l'altro, allora, ho sentito dire, pare che possa esserci anche il direttore di questa radio Firenze Viola, che magari parlerà di calcio giovanile quando ha fatto delle figurucce vergognose sui campi di mezza Toscana, ma questa è un'altra storia.
13: Ti aspettiamo ovviamente, Tommaso. Allora si comincia presto, perché le prime partite sono in programma per le 9, quindi noi dell'organizzazione ovviamente ci ritroveremo con abbondante anticipo, perché c'è un po' da sistemare, ma le gare iniziano alle 9 e sono 4 gare in contemporanea, quindi questo ci permette di velocizzare anche un po' i tempi. Insomma, il Fiesole ci ha messo a disposizione un impianto di prim'ordine, per cui ci saranno 4 partite in contemporanea in varie fasce orarie. Ci tengo a sottolineare, Tommaso, anche l'aspetto sociale di questa manifestazione, un po' come tutti i tornei organizzati negli ultimi anni da Calcio Più, ci sono le partite, i risultati, le classifiche, però poi alla fine si sta insieme, si pranza insieme, insomma i ragazzi vivranno una giornata di calcio ma anche d'aggregazione, che a quell'età soprattutto è veramente importante. Credo che il calcio poi debba portare questo tipo di valori, no? Finché almeno non si entra nell'agonismo vero e proprio.
11: Allora Giulio, buon lavoro, complimenti a te e a tutto il gruppo di Calcio Più, e poi, posto che tanto ci vediamo sabato, il nostro è una sorta di arrivederci, perché poi insomma noi siamo felici di avervi ospitato e quindi vi aspettiamo per fare di nuovo il punto ogni martedì sera, grazie al riferimento ormai da decenni che è Calcio Più per le giovanili ma anche per i dilettanti, perché siete sempre stati un riferimento.
13: Grazie Tommaso, non vediamo l'ora di ripartire con una nuova stagione di Calcio Più On Air, e ci vediamo sabato a Fiesole a questo punto.
11: Grazie Giulio, a presto.
13: Grazie a voi, ciao.
12: Ciao.
11: Grazie Giulio Dispensieri, Calcio Più, e questo bel torneo che, ripeto, per noi è assolutamente un onore vedere anche il nostro nome affiancato, tanto più se ci sono di mezzo i giovani 2015 che scenderanno in campo sabato.
12: Iniziative sociali, come giustamente sottolineava, che spesso sfruttano anche la potenza del calcio come veicolo per mandare messaggi importantissimi.
11: Ci leggi, sì, gli ultimi messaggi? Ho visto anche vignette.
12: Ci scrive John.
11: C'è della simpatia, sì, oggi.
12: John, beh, da Firenze. Buon pomeriggio, Chiara e Tolo. Io penso che il discorso sul ritiro al Viola Parco in montagna possa fare la differenza, non tanto per il clima. Vedi appunto la Roma, ad esempio, o il Genoa che l'ha fatto a Moene, che sostanzialmente è messo come la Fiorentina. Ma per il fatto che qui rimangono chiusi in una bolla felice, perdendo quel contatto con la realtà e con i tifosi, sì, che probabilmente aiutava tanto anche a fare gruppo. Fattore, a mio avviso, fondamentale. Guardate caso, il grande pregio di Palladino era la gestione del gruppo, infatti è stato il miglior risultato in campionato.
11: Sì, oddio, noi l'abbiamo fatto al Viola Park, però mi sembra il ritiro
12: con Palladino. Palladino.
11: E poi sul fronte del gruppo è anche vero che sono andati negli ultimi 3 anni sempre in Inghilterra a fare, sì, questi 10.
12: Addirittura con Violi, se non erro, facevano team building, che era comunque una novità ed è improntata proprio a...
11: Tutti tranne uno. Perché c'è stato io a giocare con
12: paintball.
11: A paintball ci vengo, magari fa un trap, scrivo 2 testi, ma uno non ci andò. Ma detto ciò, ritornando a quello che ci ha raccontato anche Alberto Di Chiara proprio in apertura di trasmissione, forse davvero, chiaramente, oltre al lavoro atletico e al recupero, c'è anche un discorso di gruppo. E allora lì si apre tutt'altro capitolo ancora, perché Viola Park o meno, se sono tutti di lingue e nazionalità diverse e hanno le cuffie e i telefoni, bisogna strutturare un lavoro diverso per fargli fare gruppo, perché se no non sanno nemmeno che faccia hanno, perché non alzano la testa dai telefoni.
12: Poco da aggiungere, direttore.
11: Senti che bacchettone sono diventato. Va bene, Cherubini ci fa segnali inequivocabili. Fra l'altro vedo che per il momento la tempesta è passata, mi sembra ci sia
12: meno
11: nero, sì, con calma, perché tanto bastano 2 gocce per bloccare la città, che è già tornata nella sua modalità delirio invernale, e ancora non sono aperte le scuole, voglio vedere la prossima settimana, verremo tutti direttamente in elicottero per saltare il traffico, salutando chi ci ha seguito su Lady Radio, dove ritroverà musica e informazione e Fiorentina alle 18 e anche Palla al Centro a cominciare da domani alle 14. Qui invece lasciamo spazio ai 2 Nick, Santi e Ceccarini, dalle 17 invece Galassi e quest'oggi Luca Calamai, un garrisca al vento, orfano di Chiara Bevilacqua. È giovedì, quindi poi stasera con Claudia Marrone facciamo anche il punto su tutto il mondo del calcio femminile viola, quindi l'altra metà della viola, e poi extra viola fino alle 21:30, ripeto, alla vigilia di Venezia Fiorentina, della quale parleremo domani ancora con Chiara, Andrea Bevilacqua, sì, insieme a me, sì,
12: no, no, domani io faccio la partita
11: E io
12: con Lorenzo
11: invece,
12: Di Benedetto, a partire dalle 20.
11: Io e Calamai domani alle 14. La Chiara fa stasera le donne alle 19. Niente, io Calamai, va bene, rientro nell'ordine di idee di ritrovare Luca domani dalle 14. Grazie. Ciao.
15: Radio Firenze Viola.
16: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
16: Radio Firenze Viola.
18: Un pomeriggio dalla redazione.
19: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
20: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, avvenuto ad ottobre 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista.
19: Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera lo scorso 16 luglio, riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale a Palazzo Madama in Senato, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
20: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
19: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
20: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguaglia il record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
19: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
16: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
21: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
23: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
22: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
24: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
25: Eccoci qua, siamo forti, la trasmissione più neroverde del palinsesto viola di Radio Firenze Viola. Nick e Nick, Niccolò Santi che vi sta parlando insieme fino alle 17, c'è Niccolò Ceccarini, ciao Cecca.
26: Buon pomeriggio a tutti, ciao Nicco, eccoci, ciao, eccoci, ciao, qua, ciao. Eccoci qua, eccoci qua, ciao ciao, ciao,
25: ben
26: ciao,
25: trovato.
26: Eccoci qua, eccoci qua.
25: Sì. Allora, siamo alla vigilia, finalmente, alla vigilia della partita, in questo caso di Venezia-Fiorentina. Si è parlato un po' di tutto in questi giorni, ovviamente l'attualità lo ha imposto, di tutto tranne che di calcio, come invece vorrebbe il direttore Paratici. Ci auguriamo che se ne parli di più di calcio, ma non noi, che ci facciano parlare più di calcio, che noi, sai, alla fine noi tocchiamo i temi in generale che dobbiamo toccare obbligatoriamente. Detto questo, noi siamo in diretta sul nostro canale YouTube. A brevissimo vi dirò anche il titolo che abbiamo scelto per oggi, però prima i numeri per interagire con Niccolò Ceccarini e il sottoscritto: 348 75 13933, messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta 055 77 111 71. Allora, caro Cecca, il titolo è, sì, molto

0: Vieri, o meglio Vieri e Valdepeñas, sì. Poi Fagioli davanti alla difesa, sugli esterni a destra Mastantuono, a sinistra Angie, Attà e Ndur centrali e davanti ballottaggio Pellegrino Luis.
1: Pellegrino Luis, Pellegrino Beto.
0: No, Pellegrino Luis, perché comunque sia la candidatura di Luis La Serpe è una candidatura che, essendo stato tutto l'anno presente in TV l'anno scorso, cioè per tornare anche alla vecchia guardia, sì, non c'è Ken, una chance se la merita Luis, sì.
1: Anche se la sensazione è che, con tutto il rispetto per la candidatura di Luis, Beto possa spuntarla. Poi certo, le prossime 24 ore saranno decisive, oggi la rifinitura eccetera eccetera, domani l'allenatore
0: però sceglierà. Pellegrino ha segnato domenica, per cui secondo me un allenatore, quando vede un giocatore che ha segnato la domenica prima, cioè non gliela leva la fiducia, secondo me. Poi magari vediamo che succede nel primo tempo, però penso che il gol che lui ha segnato col Torino sia un modo per vederlo all'opera dal primo minuto. Poi magari entrerà Beto, si alterneranno in alcune partite, però secondo me sarebbe sbagliato, ecco, levare Pellegrino ora, perché proprio ha fatto il primo gol, è in fiducia, boom, e gli mette Beto. Non sarebbe proprio il massimo, ecco.
1: Ecco, in tutto ciò la Fiorentina ha più o meno mezz'ora fa diramato e pubblicato la lista ufficiale dei convocati in vista di domani, e ci sono anche Attà e Ulahi, soprattutto Ulahi che aveva avuto quel problema al flessore che insomma lo stava un po' condizionando e quindi nei giorni scorsi ha lavorato a parte, però lui sarà presente domani al Penso e quindi penso che potrebbe avere un'occasione durante la sfida. Ti è piaciuta?
0: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro vogliamo cogliere anche l'occasione per il viaggio, abbiamo sistemato tutto, sì, anche per Gian Nattasio, cioè, possiamo dirlo ai nostri ascoltatori?
1: Sì. Quindi come ha organizzato questo viaggio verso il Penso?
0: No, è organizzato perché Gian Nattasio voleva andare con Tenerani, il problema era che Tenerani non aveva il viaggio, cioè nel senso ci aveva tutto garantito fino al tronchetto e non si trovava motoscafi, gommoni, canotti, questa roba qua. Allora alla fine siamo riusciti a noleggiare una nave da crociera che da 6.000 posti, che naturalmente da 6.000 posti, che le cose non si fanno bene o non si fanno, e parte dal tronchetto alle 16 e in questi 6.000 posti c'è la possibilità anche per Gian Nattasio, ecco, questo volevo dirlo, quindi insomma per quanto riguarda la nostra azienda siamo a posto, perché ci dovrebbe rientrare anche Gian Nattasio, ecco.
1: Ma speriamo non dovrebbe affondare, giusto, questa nave, perché 6.000 sono tanti. Ma comunque
0: no, io penso che non arriveranno mai, ecco, a Sant'Elena, perché nel canale lì di Venezia una nave a crociera che gira per arrivare a Sant'Elena penso bloccherà tutta la navigazione, nel caso rinvio della partita data da destinarsi.
1: No, perché ricordiamo lo stadio, il Penso, no, lo stadio del Venezia non è a Venezia, ma appunto c'è da fare questa tratta più o meno di quanto? 40 minuti?
0: Ma ora non lo so, perché hai visto, ora io è tanto che non prendo il vaporetto dal tronchetto, sembra una filastrocca la barzelletta, però chiaramente te arrivi, parcheggi la macchina a Mestre, tanto per capirsi, e al tronchetto da dove parcheggi c'è questo vaporetto che ti porta poi a seconda dove deve andare, no? In ogni parte di Venezia e per l'isola di Santa, io credo ci voglia una quarantina di minuti di vaporetto. Ammazza. Tieni presente che è un po' come l'autobus, fa anche le fermate. Capito? Il vaporetto ferma a Grassina Centro, oppure il vaporetto fermina anche, non lo so,
1: all'Antella.
0: A Potenza Sud.
1: All'Antella
0: non è prevista fermata.
1: Non
0: capito. Quella no.
1: Va bene. Quindi abbiamo
0: ce la faremo, ecco, quindi ecco, è garantita la cronaca su Lady Radio e su Radio Firenze.
1: Ok, no, questo abbiamo fatto anche il punto, giustamente le coordinate geografiche, per chi non lo sapesse, appunto il Penso, ci vorranno più o meno una quarantina di minuti da Venezia con il battello che prenderanno i nostri valenti inviati, e occhio a chi ha astenersi, chi prova nausea, non lo so, chi soffre di nausea, no, di mal di mare, ecco, astenersi, mal de maristi.
0: Cioè, è sconsigliabile fare un bagno perché non mi sembra ci sia l'acqua delle Maldive.
1: No, ecco, c'è il rischio di uscire con tre occhi, sì, esatto.
0: Sì, esatto, una trasformazione in uomo ragno, ecco, potrebbe succedere anche quello, sì.
1: Sì, va bene, allora apriamo le linee, 055 77 111 71, ci ha chiamato Paolo dal Valdarno, ciao.
2: Sì, buonasera, senti, ti presento una cosa, ma Prandelli come coordinatore a Vanoli, ci avreste bene, come suggeritore, insomma.
1: Io personalmente io. Sì, cerca.
2: Perché no, qui se no questo allenatore non si va avanti, ti spiego. Loro non hanno esperienza come un Benitez, per dire, ci sta appena a Firenze, per dirti, no?
1: Sì.
2: O mi sbaglio?
1: Giusto.
0: Ora io Prandelli non credo abbia più voglia di allenare, quindi a maggior ragione non potrebbe essere il profilo giusto. Lo sai come lo vedrei Prandelli? Direttore del centro sportivo, quello sì, mi sarebbe piaciuto, perché era una figura secondo me rappresentativa, invece hanno fatto un'altra scelta.
2: Era un

0: Assolutamente,
1: sì, no, sono d'accordo, certo.
2: Ma anche benefici si sta bene a Firenze, allenatore.
0: Ci sta, dai, sono opinioni, sì, punti di vista. Grazie Paolo per aver telefonato. Io sono d'accordo con te, Cecca. Mi piacerebbe Prandelli, ma non ha più voglia. Già con la commissione nel 2022, mi ricordo.
1: Sì, lui 2021. Decise no, che non gli sembrava più il caso di continuare.
0: Sì,
1: a
0: 2021, poi, esatto.
1: Sì, e poi suggeritore, ora con tutto il rispetto, ora Vanoli non penso abbia bisogno di un suggeritore, si può magari confrontare come fanno gli allenatori quando fanno due chiacchiere così al bar, ma non come tutor, perché sennò altrimenti sembra che Vanoli non sia in grado nemmeno di fare delle scelte, ecco, quindi quello no. Ecco.
0: No, ovviamente questo sarebbe non diminutivo per Vanoli, noi abbiamo già detto in questa trasmissione che siamo contenti che Vanoli si prenda carico di questa squadra e lui soprattutto ha avallato il mercato, l'ha detto che con questa rosa si possono costruire sogni. Ce lo auguriamo già a partire da domani, perché Cecca, domani comunque è una gara dal tasso emotivo elevato e sarà già non decisiva, ci mancherà, però comunque è delicata perché non è detto che tu vinca per forza, è un periodo un po' così, quindi intanto speriamo in una prestazione no, della squadra.
1: Sì, quanto io sarei più contento di portare a casa, cominciare a smuovere un po' la classifica, perché tanto poi i punti ti danno anche un po' morale, ti danno un po' di forza in più, se tu cominci a perdere un'altra volta per motivi X, Y e Z e fai anche la grande prestazione, poi la squadra si impaurisce, perché questa è una squadra giovane, una squadra che non è certo abituata, non è stata costruita per stare in fondo alla classifica, e allora c'è il rischio che si possa impaurire se poi non riesce neanche a fare punti, per cui domani di Riffa o di Raffa sarebbe opportuno un risultato positivo.
0: Cristo da Campi ci scrive: ultima ora, Luis in dubbio per un problemino gastrointestinale. Bene, bene, sarà contento Luis, insomma. Che
1: Chris, tra l'altro hai visto, strategicamente non l'abbiamo neanche messo nella lista dei convocati, perché sarà una sorpresa per il Venezia. Quando scenderà con la maglia numero 48, con scritto di dietro Luis, non la serpe, è proprio Luis. Ti immagini lì la difesa del Venezia, che si era preparata per Pellegrini e Beto, e vede Luis.
0: Vabbè, è tutta strategia. Senti, qui ti leggo questo papiro di Fabrizio, te lo leggo. Allora, dunque, ciao, mi hanno detto finalmente il vero, verissimo motivo per il litigio. Si riferisce a Grosso Paratici.
1: Sì? Okay?
0: Dice: il Viola Park è grandissimo. Paratici usava un vecchio Liberty 50 per girarlo, senza casco. Un giorno che doveva andare velocemente in palestra per parlare a Moise, lo ha trovato incredibilmente allucchettato. Telefona a Grosso e lo accusa con infamate varie, tipo: da retta Nanni, o che sei di Grassina? Grosso, offesissimo, si è risentito rispondendo: e che tu m'hai preso per i Cecca? Poi Paratici ha insistito e ha risposto: ti hanno visto a Ponte Aema prendere la rincorsa per salire sul ghiacciaio di Grassina, non potevi prendere la funivia? E Grosso, ancora più innervosito, gli ha cantato: nero verdi, nero verdi. E da lì Fabione Nostro ha preso il bus 32-1 ed è andato via.
1: Oppure il 31-1, c'è una piccola rettifica.
0: Quindi, vabbè, questo è Fabrizio. Grazie.
1: Questa è la storia, da lì è nato il diverbio. Ma pare sia nato un diverbio anche perché qualcuno, diciamo, ha fatto bomba libera a tutti e i patti non erano giusti perché qualcuno si è girato mentre contava e ha visto dove si nascondevano. E quindi da lì è nata una discussione enorme che ha portato un po' all'esonero.
0: Mamma mia. Sì. Allora, c'è Guido che scrive:
1: però è bella questa storia. Sì. È bella e fantasiosa. Bella.
0: Ha colto in pieno il surrealismo di quest'ora di trasmissione un po' scanzonata. Allora Guido, no? Ci scrive: buonasera Nick. Vanoli ha solo 5 centrocampisti, di cui uno infortunato al retto femorale, che sarebbe Ulai, a ta a mezzo servizio. Fino a gennaio potrebbe essere adattato in mediana Pongracic, tra parentesi, è accaduto nella nazionale croata. Il vostro parere? Ecco, Cecca, che cosa ne pensi? Cioè, tu lo vedresti Pongracic?
1: Se proprio non c'è nessuno, è un po' come Mandragora, no? Che comunque è un ottimo centrocampista, ma in carriera ha fatto anche il difensore centrale all'occorrenza. Come Gagliardini, no? Che è un giocatore che comunque a volte ha fatto anche il difensore. Quindi nell'emergenza si può anche, cioè, se proprio non c'è nessuno, uno può dire vabbè, però ci dovrebbe essere un'ecatombe di centrocampisti tutti insieme. Io non credo si arrivi a questo, sinceramente, però nel caso, tanto lui a difendere gli piace meno che a giocare, per cui alla fine potrebbe anche dare una mano in centrocampo, perché gli piace giocare molto il pallone ed è meno attento sulla linea difensiva, però mi sembra una soluzione proprio emergenziale, dai.
0: Sì, dopodiché il problema che aveva avuto Ulai è un problema meno grave del previsto, tanto è vero che è fra i convocati, no? Sono usciti più o meno tre quarti d'ora fa, ve l'abbiamo detto, ve lo ribadiamo, ci sono sia Atta che Ulai, per cui in teoria è qualcosa che è temporaneo, cioè Atta probabilmente giocherà già domani, Ulai vedremo se avrà spazio a gara in corso, però ecco, non è niente di particolarmente impattante e duraturo, questa è una buona notizia.
1: Poi, se è stato convocato, sì, assolutamente.
0: Certo, esatto. Poi ci stanno arrivando diversi messaggi vocali. Vi ricordo che per telefonarci 055 77 111 71 noi siamo qui e vi aspettiamo. Non so se abbiamo qualche vocale da sentire. Vai, vai, vai. Eccoli qua.
3: Ciao Nick e Nick. Ma scusate, ma Pedro Gonçalves si è comprato per tenerlo in panchina o per farlo giocare?
4: Ma e non c'era un battello partenza da Grassina che risale l'anno e poi arriva un po' e va a destra verso Venezia?
1: Non c'era.
4: Non è facile di capire partiva un battello da Grassina.
0: Ma guarda, col diluvio che è venuto oggi ci può anche stare che uno parta da qui, eh? E arrivi
1: sì,
0: in battello.
1: Però abbiamo provato a studiare anche questa soluzione. Però a un certo punto siamo arrivati a un incrocio tra la Sieve e l'Arno e ci si doveva bloccare. E allora poi doveva prendere la Sita e riprendere, voglio dire, il fiume da Bologna in poi e diventava complicato. Allora abbiamo deciso di bloccare la nave da crociera perché mi sembrava più interessante, anche meno per Mario, voglio dire, comunque Mario c'ha una certa età, quindi non è che gli possiamo far fare la canoa fluviale con le ripide e le cascate, cioè gli si vuole bene, ma sai, Mazzoni, Gian Natale, sono ragazzi giovani, Flavio Ognissanti, ma Mario ha bisogno del suo comfort, se c'è
0: guarda,
1: da prendersi il caffeino.
0: Sì, quello sì.
1: Dici, sarebbe
0: insomma,
1: pronto? Sarebbe
0: no,
1: pronto?
0: No, perché comunque è una persona elegante, ci sta, però lui si tiene, si tiene bene fisicamente,
1: sì.
0: Mario, cammina
1: io
0: molto.
1: Mi ricordo, guarda, ti devo dire, un'estate mi regalava delle gioie, lo trovai in Via Europa con la bicicletta, dice, ho fatto 20 chilometri, grande Mario. Io a sua insaputa l'ho iscritto alla cronoscalata della Futa.
0: Ecco,
1: poi non si è presentato, ma quello è un altro discorso. Comunque, tornando a Pedro Gonçalves,
0: esatto.
1: Io credo che non sia al 100% della forma e quindi per questo casomai gli danno un minutaggio più basso.
0: No, c'era chi diceva che fosse arrivato infortunato, ora infortunato magari no, però perché comunque ha giocato, no? Anche la scorsa partita contro il Torino.
1: Sì, ma non sta bene fisicamente da dire, cioè se devono farlo giocare mezzo e mezzo e poi si infortuna apre di cielo, per cui credo che non ci sia in questo momento la volontà di rischiarlo dal primo minuto.
0: Quindi dal tuo punto di vista sulla sinistra, che sia un 4-1-4-1, comunque in generale la sinistra in Gie, ok.
1: In Gie e poi Francone nostro.
0: Sì, Mastantuono sulla destra, però ecco, questa cosa di Mastantuono largo, quanto ti convince?
1: Senti, io sono del partito che Mastantuono non può stare fuori, personalmente, perché è un giocatore che salta l'uomo, attacca la profondità, il dribbling, vede la porta. Io partirei sempre con Mastantuono. Poi è chiaro che se voglio fare una partita diversa a un certo momento, un po' più di contenimento, lo levo e chiedo magari, diciamo, a un ognonto di fare un lavoro un po' più sporco che mi ritorni indietro alla Harrison l'anno scorso, no? Che Harrison comunque tornava quasi sulla linea della difesa quando c'era bisogno di rinculare, come dicono quelli bravi.
0: Certo.
1: Sono due partite diverse. Secondo me Mastantuono è per l'attacco immediato, cioè di dire facciamo la partita, se poi devo un attimo gestire perché sono un po' squilibrato e magari ho bisogno che anche l'attacco mi dia una piccola mano, allora levo Mastantuono e metto un altro giocatore. Però sinceramente come fai a tenere fuori uno come Mastantuono, con tutto il rispetto, giocatore che è stato pagato 60 milioni da Real Madrid, cioè se paga 60 milioni loro ci hanno visto qualcosa di importante, l'abbiamo in prestito, io lo farei giocare sempre.
0: Sì,
1: poi chiaramente bisogna stia bene, ovvio, mica deve essere lì a fare uno in meno, ma se sta bene deve giocare.
0: Oltretutto se è qui cerca perché il Real Madrid ha avuto la garanzia che la Fiorentina l'avrebbe fatto giocare continuativamente, no? Per farlo crescere, saltarlo.
1: Certo, sì.
0: Quindi torna tutto.
1: Se poi vuoi lo puoi mettere anche una volta, puoi anche rigirare un attimo il modulo e lo puoi anche mettere dietro la punta, cioè voglio dire, non è che è necessario sembra fare 4-1-4-1, vorrà dire si farà 4-1-3-1 e si mette dietro la punta, via.
0: Allora, ci scrivono da YouTube, dove siamo live, mi raccomando iscrivetevi al canale di Firenze Viola, attivate la campanella che noi siamo con voi ogni giorno, senz'altro Nick e Nick. Ci scrive l'ascoltatore, dice, ma e se Vanoli volesse ripassare a tre dietro? Ce lo vedi, Cecca?
1: No, sinceramente in questo momento non ce lo vedo, anche perché io penso che abbia capito che la squadra ha una sua stabilità giocando a 4. L'anno scorso è stata un po' la forza, no, della Fiorentina questa, quindi io penso che lui giocherà a 4 e poi vediamo, perché ora siamo all'inizio della sua avventura, ha fatto due allenamenti, oggi ne ha fatti, è arrivato lunedì, martedì, mercoledì
0: 4.
1: E oggi ha fatto quattro allenamenti, lui avrà visto un po' la condizione, per me oggi la butta più sulla condizione fisica dei giocatori e sul fatto dell'esperienza del passato, quindi magari va a cercare anche alcune certezze di giocatori che c'erano con lui l'anno scorso. E poi dopo vedrà anche la condizione atletica generale, se vedi qualcuno, per esempio Gonsalves, io sono convinto che sia un giocatore che a lui piace molto, ma sono altrettanto convinto che non giocherà dall'inizio perché non è nella condizione fisica giusta.
0: Sì, perché poi no, penso anche a Dragusin. Dragusin è un bel giocatore, cioè lo si è visto anche quest'estate al Viola Park in ritiro. Lui è uno che anche con Malen l'ha francobollato, ci ha provato. Poi è chiaro che da un certo momento in poi la squadra, intendo la Fiorentina, è sparita in genere, quindi anche Dragusin ne ha risentito. Sì. Però cioè, chi capisce di calcio, quindi non io, fondamentalmente
1: nemmeno io.
0: Benissimo, sì. Quindi una trasmissione in cui nessuno capisce di calcio, però ecco.
1: Lo so, ma non ci ha richiesto di capire di calcio, certo. Però, francamente. Quando abbiamo firmato il contratto da 1 milione di euro al mese, sì. Noi avevamo specificato, sì. Nico, che noi si parla alla radio quanto volete e come volete, ma non abbiamo minimamente un'idea di cosa sia il calcio, esatto. Per cui per noi è una materia astratta, cioè è una filosofia della politica, no, per noi, cioè nel senso qualcosa di simile, ecco, sì.
0: Questo per dire che comunque Dragusin è un difensore di livello, questo lo si vede lontano, sì. Un miglio, poi che sia sfiduciato, magari è quello il punto, è partita male la squadra, lui è partito male, i fischi del pubblico, il brusio eccetera eccetera, ci sta che sia sfiduciato e che abbia bisogno anche un po' di ricaricare le pile psicofisiche, per cui ci sta, sì. Che vanno lì domani, ma... schieri con Grašić e Ranieri, no?
1: Ci sta, appunto, poi questo non è mica una bocciatura, mi sembra che anche, voglio dire, Grosso abbia fatto dei cambiamenti in difesa, è vero che Dragusin c'è sempre stato in partenza in tutte e tre le partite, però se magari una volta non parte Dragusin, non significa che poi Dragusin non entra, magari Dragusin dopo la sosta di 2 settimane e mezzo, quanto sarà, diventa, sì. Titolare inamovibile, ma non credo sia questo il problema, ecco.
0: Qualche altro messaggio e poi per telefonare in diretta a Nick e Nick, mi raccomando, 055 77 111 71. Su YouTube ci scrive Gamon, che non è Gamon il rapper, anche se insomma penso di parlare
1: arabo. Noi però ricordiamo sempre Gamon, quello di Lupin Terzo.
0: Esatto, anche lui. Cerca un'informazione.
1: Animato, sì.
0: A che ora,
1: sì.
0: Apre la funivia di Grassina?
1: Ma dipende dal periodo, dipende dalla stagione. Cioè, nel senso, estate, inverno, autunno e primavera. Ho visto, certo. Noi apriamo il ghiacciaio prima ancora di Cervinia, del Prato Rosà, e ho visto anche prima ancora dello Stelvio, anche se ho visto che allo Stelvio oggi gli ha fatto un po' di neve, ma noi ci avevamo già 2 metri, quindi non c'era partita. Dipende tutto, quando vuoi venire ce lo dici. Ora in autunno c'è un po' meno gente, quindi magari non si fa l'apertura alle 7 come magari d'estate, che così la gente va su per il fresco. Diciamo che ora dopo il 20 di settembre comincia l'autunno, entra l'orario provvisorio autunnale, dalle 8 in poi credo faremo 8-16, perché poi va a calare il sole, quindi a maggior ragione non vorrei poi la gente si perdesse sulla montagna, quindi ecco, no, alle, guarda, 16 chiudiamo, sì.
0: In questa, diciamo, alternanza fra contenuti, diciamo, riflessioni, considerazioni sulla Fiorentina e leggerezza, ci arriva una foto, perché qui l'intelligenza artificiale ci sta sfuggendo di mano, che ci ha prodotto Chris da Campi, te l'ho mandata, Cicca. Praticamente no, c'è questa gondola che è guidata, diciamo, da Andrea Giannattasio, tra l'altro con un bel cappello, glielo farò avere questa foto.
1: Sì, Giannattasio molto simile a se stesso, devo dire la verità, in,
0: sì,
1: questa foto.
0: Sì, questa, sì. Gondola che è amministrata da Andrea Giannattasio e corre una corda, cioè Mario Tenerani sta facendo cos'è? Con gli sci, sì. D'acqua.
1: No, tra l'altro devo dire la verità, dice una Venezia illuminata, bellissima di notte, cioè non riesco a capire.
0: Sembra
1: come
0: Budapest.
1: Possa... Sì, esatto, non riesco a capire come Giannattasio riesca ad andare a 40 orari sulla gondola, a velocità di 40 nodi sulla gondola con Tenerani che fa praticamente surf giù di lì, sci d'acqua, sì, incredibile. Sì,
0: sì. Bello, queste fantasie che comunque ci piacciono, va bene.
1: Sì, però devo dirti, fisicamente hanno ritratto Mario perfetto, devo dire, insomma, sì. Dalla foto si vede che è abbronzato, quindi è lui, sicuramente.
0: Sì, sì, è lui, è lui, è lui. Andiamo, sì, con qualche, sì, sì. Vocale, Stefano Cherubini, così li commentiamo insieme. Vai con i vocali.
5: Ciao ragazzi, allora, a un calciatore che è tre anni che fa i fatti suoi, che non si è mai interessato della Fiorentina e tutto, ora gli rendiamo anche la maglia al titolare. Siamo fortissimi.
6: Bello, bellissimo, cioè quando sento dire si riparte dalle certezze Dodò, mi sa tanto di pubblicità Progresso, cioè secondo me è una di quelle cose che si dovrebbe far sentire se uno ha un periodo brutto, si sente giù, si sente depresso, le cose a lavorare vanno male. qualcuno gli dice guarda la Fiorentina riparte da Dodò, cioè a quel punto uno si sente anche autorizzato a dire vai cazzo, se la Fiorentina riparte da Dodò io posso diventare astrofisico nucleare.
0: Si stona un po' come cosa, però la verità è che sono i giocatori che conosce meglio Vanoli.
1: Esatto, le certezze per lui, non le certezze per noi, questo è sempre tutto relativo, no? Come dire, Dodò magari è una certezza in questo momento più di Joao Mario, ma per nell'ottica di Vanoli, io francamente...
0: Secondo me Dodò va da lui e gli fa, ma te mi stai impiegando per...
1: Esatto, e lui dice per fare l'esterno basso a destra, però ricorda ogni tanto di rientrare perché ci sarebbe bisogno di dare una mano.
0: No, vabbè, anche è perché circa, potrebbe... Sì. Scusami, vai.
1: No, dico, l'importante, allora, se gli ridà fiducia, bisogna che naturalmente sia molto convinto di quello che darà in campo Dodò, perché francamente anche l'anno scorso Dodò ha fatto tutto il possibile poi per cercare in qualche maniera, no, di dire vabbè finiamo con questa stagione e poi me ne vado. In realtà poi non c'è stata nessuna offerta che lo ha soddisfatto, chi ha soddisfatto la Fiorentina è rimasto. Rimane un discreto giocatore Dodò, se no poi dopo sembra che Dodò non sia un bravissimo giocatore. No, nessuno dice che è un campione. Però se lui lo vuole mettere nel ruolo di... cioè a volte gli allenatori preferiscono ripartire da quello che hanno lasciato e inserire progressivamente quelli che stanno arrivando oppure quelli che sono arrivati. Ora qui a Vanoli gli va concesso, se vuol mettere Dodò facciamo... poi se Dodò fa 40 minuti disastrosi lo leverà, che si deve fare?
0: Guarda, io credo questo, perché Vanoli durante un'intervista rilasciata recentemente al Corriere dello Sport ha avallato il mercato, lo dicevamo prima, c'è questo endorsement evidente e lui dice che con questa organico, questa rosa si possono costruire sogni. Quindi a lui piacciono i nuovi giocatori e allora dice, sai, è un controsenso, ti piacciono i nuovi giocatori ma schieri quelli vecchi. Io penso che sia una cosa temporanea, iniziale, perché è appena arrivato, quelli conosce, poi i nuovi evidentemente tanto in fiducia non sono, dice aspettiamo, no, a fare delle rivoluzioni, intanto
1: sì,
0: schiera un po' di vecchi con i nuovi, no?
1: Ma sicuramente farà così, poi la prima formazione, tanto ascolta, qualsiasi decisione oggi prende Vanoli è sbagliata, perché... ormai siamo entrati nel loop che qualsiasi cosa lui fa sarà sbagliata. Sì. Ma c'era bisogno di mettere Dodò, se Dodò fa male allora era meglio da Joao Mario, però se poi lui parte con Joao Mario, perché ha rimesso Joao Mario che comunque c'è nell'ultima partita ha fatto male? Ma come, si gioca ancora con Fagioli perché Fagioli non dà continuità e allora perché lo tiene? Allora perché mette Ulai in panchina? Cioè tanto vale tutto il contrario di tutto, cioè è inevitabile che qualsiasi oggi sia la scelta di Vanoli, se porti a casa una sconfitta è sbagliata. Mm-mm. Tutti parleranno dopo dicendo che è sbagliata, punto. Quindi naturalmente lui deve fare determinate scelte, ma le farà in base al suo criterio. Cioè se vince diranno hai visto, ha messo Dodò, ha fatto bene, la coppia Pongracic Ranieri dà più garanzia, ha visto anche De Gea para meglio, oppure il Gie l'ha lanciato lui, hai visto, e ha fatto gol, oppure Pellegrino, Pellegrino aveva bisogno di un gioco diverso. Perdi, qualsiasi cosa abbia fatto anche buona viene cancellata dal risultato.
0: Nel frattempo Carmine ci manda l'immagine di un crocifisso, quindi lui si affida alla sua fede per la gara di domani e in generale per il futuro della Fiorentina. Poi dice...
1: Ah, addirittura, sì.
0: Sì. Valerio ci scrive, ma davvero c'è il battello a Grassina? Con tanti punti interrogativi in tutto questo.
1: Ma voglio dire, se uno viene qui, Nico non è ancora venuto perché comunque anche lui quando farà le ferie ha già scelto dove venire. Cioè a Grassina, perché qui trova il battello, trova il vaporetto. Sì, sì. Noi abbiamo anche, volendo noi abbiamo anche il coso, come si chiama? Lo scivolo d'acqua. Quello che parte dalla montagna di Grassina a 4000 e arriva direttamente alla piscina a fondo. Ti arrivi a 1500 orari in fondo, però comunque sia insomma sempre un bello scivolo.
0: Certo, il famoso acquafan di Grassina. Sì.
1: Ora non lo ribattezziamo, il nostro è l'acqua secca di Grassina.
0: Va bene, sì. Roberto da Bagnoripoli dice, Ceccarini siamo alle solite, un mattoncino per volta, De Gea, Dodò, Ranieri, Pongracic, Valdepeñas, Fagioli, Ndur, Bereshanini, Gnonto, parentesi Mastantuono, Beto, Ngie. Ragazzi, ci vuole coraggio a Venezia perché si va per vincere. Guardate le 5 partite dopo la sosta, se dovesse arrivarci con un punto dopo le prime 5 si piange. Perché Roberto...
1: Ma lui non mica va lì per difendersi, lui non credo che Vanoli vada a Venezia per difendersi. Se poi gioca così, cioè non mi sembra sia una Fiorentina attrazione difensiva, perché giochi con Gie, giochi con Mastantuono, giochi con Pellegrino e con attacchi, sì, sta lì, ma che è più vicino all'attacco che alla difesa. Con quanti uomini deve giocare la Fiorentina? Poi bisogna giocare con 8 attaccanti e 2 difensori. Cioè, io credo che non sia un atteggiamento remissivo, sia un atteggiamento propositivo questo.
0: Sì, sì. No, sai, Roberto metteva in luce che dopo la Coppa Italia, qui dopo martedì, insomma, c'è il Napoli.
1: C'è anche la Coppa Italia martedì, è vero.
0: C'è il Pisa, esatto, martedì 15 la sera alle 21 al Franchi. Poi,
1: appunto, Mario già si porti il golfino, eh?
0: Occhio, speriamo.
1: Diglielo quando sei lì da loro, diglielo che si porti il golfino, perché speriamo. Martedì sera c'è la tramontana.
0: Guarda, io non sopporto il caldo, per cui speriamo, stiamo zitti, aspettiamo. Sì. Guarda.
1: Quindi sei per il campo ghiacciato, ho capito.
0: Ma ora ghiacciato basterebbe non. Cioè, non infuocato come è stato in questi mesi.
1: Ho capito.
0: Senti, no, dicevo, dopo il Pisa c'è Napoli, vabbè, Genoa, poi Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus. Quindi, insomma, un
1: bel partita turno, più forse. Difficile col Sassuolo, evidentemente.
0: Certo, sì.
1: Si comincia cioè come il livello di difficoltà, prima il Sassuolo, poi tutto il resto. Sassuolo non ci voleva in queste cinque partite, secondo me, perché quella è una partita un po' delicata, una partita, sai, loro sono forti, e quindi, però le altre quattro sono abbordabili, dai.
0: Poi su YouTube ci scrive, perché prima avevo detto di Gaemon, no? Lui dice: caro Santi, il mio nome è riferito a Lupin, non al Rocchettaro. Con tutto il bene, ma Gaemon.
1: Ma perché noi siamo vecchi, no. Nico? Perché noi siamo vecchi, e il problema è che io sono ancora 12 anni.
0: Ecco, questo non l'ho detto io.
1: Però io l'ho confermato. Ho detto io, però ho fatto un conto: c'ho ancora 12 anni alla pensione. Io andrei domattina in pensione, invece c'ho ancora 12 anni. Ma
7: ho fatto una domanda.
0: Capito, cieca.
1: Se avessi 10 anni in più sarei a buon punto. E invece niente. E invece no.
0: Allora facciamo una cosa. Pausa di riflessione, poi torniamo sempre a Nick e Nick, Radio Firenze Viola, con tutti voi.

0: classe viola.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Bentornati, bentornati, Nick e Nick, Radio Firenze Viola in vostra compagnia fino alle ore 17. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, siamo noi, giusto Cecca?
9: Noi chi?
8: No, noi Nero Verdi.
9: Ah, ho capito, leggila, ascoltala
8: e guardala, eh sì.
9: Beh,
8: ci potete seguire ovviamente dalla modalità DAB, dalla nostra applicazione, dalla Visual, dal canale 92, siete tantissimi, vi abbiamo incontrato allo stadio, siete in tanti che ci scrivete, ci fermate un po' per chiedere insomma a Cecca del Ghiacciaio e un po' perché ci seguite attraverso il canale 92, che è insomma una grande, per noi un grande valore.
9: Voglio dire, dici nulla. A chiedere del ghiacciaio, ragazzi, è cultura, è natura. Poi chiaramente c'è anche la televisione, ci mancherebbe altro. Ma il ghiacciaio oggi è un argomento di grande attualità. Ricordiamoci che tra un po' arriva anche il Niño, Arriva anche il Niño.
8: Chi è il Niño?
9: Il Niño, anzi è il Niño, che è questo vento che può portare delle perturbazioni particolari che si crea, diciamo, grazie alle correnti di al riscaldamento dell'Oceano Pacifico.
8: Vabbè,
9: ma poi questo no, è vero, il Niño è famosissimo, è quello che sta, diciamo, portando anche un cambiamento climatico, Nico.
8: Ma
9: purtroppo è una cosa. No, grazie, la siamo protetti, non ci sa la cupola di vetro, per cui noi qui può venire qualsiasi cosa, siamo sereni. Però in tutto il mondo il Niño sta condizionando il clima.
8: Ma lo sai che
9: comunque la definizione è il Niño.
8: Ma è vera tra l'altro sta cosa, perché io l'ho cercata.
9: Ma non ti sto raccontando una bischierata, ti sto dicendo una cosa seria.
8: Ho capito,
9: lo so che tutte le volte pensavi fossi il Niño Maraviglia, Alexis Sanchez.
8: Sì, Sanchez.
9: No, se vai a vedere c'è scritto, no, che il riscaldamento dell'Oceano Pacifico, che quest'anno è stato di 2 gradi superiore alla norma, porterà un Niño ancora più forte, più potente, che condizionerà il clima mondiale. Chiaramente a seconda delle regioni più o meno, o meglio, delle nazioni più o meno vicine a dove si crea questa corrente d'aria, ci sono, diciamo, delle conseguenze diverse. In Europa arriva un po' più attenuato perché deve fare parecchia strada, poi ci sono le caselle autostradali, il costo della benzina, e quindi diventa più difficile.
8: Era meglio se era una battuta. Comunque, allora andiamo avanti. Ci arrivano i vostri messaggi al 348-75-13933 e invece per intervenire in diretta 055-77-111-71. Ci scrive Simone da Colonia, capito? La Germania, ci seguono ovunque, dovunque. Ragazzi, siete ganzi, che tipica espressione, no, tedesca, siete ganzi.
9: Sì.
8: Scherza.
9: Ganzi.
8: Cosa?
9: Achtung Ganzi. Achtung Ganzi.
8: Esatto. Andiamo oltre. Scherzate, drammatizzate e al tempo stesso date informazioni circostanziate. Io credo che Vanoli utilizzerà un po' i vecchi giocatori per partire. Loro già lo conoscono e possono garantire una impostazione di partenza già assimilata. Poi integrerà gli altri calciatori che verranno inseriti nelle partite che seguiranno. Io sono d'accordo con il ragionamento di Simone, perché se no sarebbe anche contraddittorio da parte di Vanoli diciamo esaltare la sessione di mercato di Paratici e poi schierare i vecchi. No, secondo me è esattamente come dice Simone, cioè si inizia gradualmente con quelli che per lui erano delle certezze. Si fa un po' ridere in effetti vista l'annata scorsa come è stata, però giocatore che lui conosce, sa che cosa possono dargli, e poi gradualmente inserisce i nuovi. Però ci sta, no, a fare un'amalgama iniziale tra nuovi e vecchi, però inizialmente, no, Cecca?
9: Ma sì, ora è anche la prima partita, per cui sono curioso di vedere la formazione, ma se anche succedesse che c'è una Fiorentina l'anno scorso in larga parte, non succede nulla, voglio dire, per la prima partita. È ovvio che, vista la campagna acquisti, uno si aspetta che poi la Fiorentina venga modificata nel corso del cammino. Ora c'è grande attesa per questo Venezia Fiorentina, perché vedi già la gente comunque comincia a pensare: ma perché si deve ricorrere a quelli della scorsa stagione? E si ritorna sempre lì. Se perde domani a Venezia, Vanoli, ma perché è tornato a fare? Se vince, hai visto, ha capito tutto. È così, calcio è questo, c'è sì, poco sì. da fare.
8: Poi chiaramente è una cosa che crea un po' di discordia, no? Questo di partire dai vecchi che lui conosce, quelli che c'erano già. Per esempio su YouTube ci scrivono: a me sembra una barzelletta, di nuovo Dodò, Pongracic e Ranieri in campo, l'incubo continua. Poi c'è chi ci scrive: quindi lascia fuori Vieri, che è l'unico che si merita il posto da titolare. Ti dico,
9: ma magari no, come? Ma magari no, ma sono nostre indiscrezioni giornalistiche, ragazzi, cioè non è che dovete prendere per vero qualsiasi cosa che venga detta, anche perché qualcuno prova a capire, a dare delle indicazioni, ma non è che siamo noi gli allenatori della Fiorentina. Ci vengono dette delle cose, si respirano delle situazioni e si prova a dare una descrizione della situazione in base alle informazioni, ma nessuno di noi fa la formazione della Fiorentina, ecco.
8: Poi ci scrive Leonardo, sempre su YouTube, dice: ciao ragazzi, secondo me bisogna giocare col 4-3-3 con De Gea, Dodò, Pongracic, Dragusin e Ranieri, Ndie, Ulai, basta. Mi sembra un po' manchevole, no? Almeno 4 sì, giocatori mancano.
9: Vabbè, ci danno un vantaggio, poi si mettono nel secondo tempo, si giocano 15. Ah, facciamo così. Primo tempo si giocano 7 e poi si giocano 15.
8: Potrebbe essere un'idea.
9: Oh, si è giocato 7 finora, ora si gioca in superiorità numerica.
8: Che cavolo, anche sì. Noi un po' ogni tanto, cioè, se no veramente.
9: Daccela questa possibilità.
8: Sì, è un po' come l'autoesonero, no? Mi esonero per poter continuare a guadagnare, cioè.
9: Sì, sì. È l'unico ruolo, quello del direttore sportivo, in cui l'autoesonero funziona, perché lui da direttore sportivo esonera il direttore sportivo, e quindi che sarebbe se stesso, e si fa pagare lo stesso, cioè torna tutto di rima. Sì.
8: Poi c'è Simone dall'Inghilterra che ci scrive: ora dire che Pellegrino ha segnato col Torino è un eufemismo, è più un autogol. Io non lo comprendo questo messaggio, perché non mi sembra mi sembra una bella bomba quella che ha tirato Pellegrino contro il Torino. L'unica gioia della partita, mi sembra, cioè, come si dice in gergo, una bella lecca ha tirato, no?
9: Allora, non è un gol clamoroso, però comunque è un gol riconoscibile a Pellegrino, e quindi siccome si è sbloccato al primo gol in maglia della Fiorentina, cioè buttarlo subito in panchina, io personalmente a livello psicologico non lo farei, perché gli vorrei dare la fiducia, lo vorrei fare entrare un po' in fiducia. Poi se vedo che per il tipo di schieramento del Venezia, per il mio tipo di gioco, non lo sto aiutando e lo metto in difficoltà, lo levo e gioco con Beto magari. Però perché pronti attenti via a metterlo fuori? Non mi sembrerebbe la cosa giusta. Poi ribadisco, sono nostre impressioni, ci mancherebbe.
8: Poi c'era chi come Jacopo si era esaltato quando avevi parlato del Nino, che in questo caso era una perturbazione. Invece lui ha pensato a Torres, che peraltro è diventato una bella biga, come si dice a Firenze, bello grosso, roccioso.
9: Ha fatto, sì, fa palestra insieme a te, mi hanno detto.
8: Sì, è vero, sì, sì, infatti, però lui è diventato grosso.
9: Ma perché non l'hai intervistato se faceva palestra con te?
8: Sì, avrei potuto chiedergli in effetti cosa ne pensava del dualismo Beto-Pellegrino. Sì, sì, sì.
9: Sì, questo poteva essere, ma Fernando, ma quando erano i tempi belli tuoi, quando segnavi in tutte le. Erano altri tempi,
8: ma noi siamo così.
9: Si stava peggio.
8: No, ma
9: sì.
8: Noi siamo così, cioè noi potremmo incontrare per strada Obama e chiedergli che cosa pensa dell'infortunio di Parisi. Vabbè, d'altra parte.
9: Oppure diremo: Obama, siamo a Firenze, non possono chiederle ovviamente della Fiorentina e soprattutto, diciamo, dell'esonero di Grosso.
8: Sì, sì. E beh, vorrei vedere.
9: trovi Trump. E lei è arrivato qui a Firenze, diciamo, per magari non so se è il G8 clamoroso,
8: sì.
9: Però una domanda su questo esonero, questo esonero a sorpresa di Grosso, cioè, ma lei per esempio la Fiorentina in Conference come la vedrebbe?
8: Allora, poi c'è Massimo da Sesto Fiorentino, dice: secondo me è giusto cacciare un allenatore che ride in continuazione nelle interviste, che dice del mercato si aspettava di più dopo 13 giocatori presi, e per finire dice che la sua squadra è inallenabile. Paratici ha sbagliato a giugno a prendere questo allenatore scarso e presuntuoso, e poi un altro grosso errore: vendere Mandragora e non prendere un altro centrocampista più forte. Ora purtroppo se ne paga le conseguenze.
9: Ci può stare sul discorso di Mandragora non aver preso un'alternativa, però alla fine se l'errore c'è stato avendo preso Grosso, io sul fatto che Grosso rida sempre non lo trovo una discriminante per giudicare un allenatore, perché voglio dire, io preferisco sempre uno un pochino più allegro, uno che mette
8: è fatto così, non penso
9: se lui
8: sia
9: è fatto così, cioè non credo lo facesse per prendere in giro qualcuno. È il suo modo di, anche quando naturalmente era Sassuolo e perdeva succedevano le stesse cose, quindi io non credo lui volesse mancare di rispetto a nessuno, il suo modo di essere. Poi se vogliamo giudicare quell'applauso che ha fatto a fine partita è inspiegabile sinceramente.
8: Poi
9: capisco che quando perdi non vuoi vedere l'allenatore tra virgolette sorridente, perché capisco che magari sembra che, cioè, voglio dire, non capisca al momento della situazione.
8: No, ma però, mi ricordo,
9: cioè, secondo me se c'è un'arroganza di Grosso non è nel ridere, nel presentarsi sorridendo, magari è in tutto il resto può esserci l'arroganza, ma non in quello. Secondo me lui non lo fa per fare l'arrogante così.
8: Ma io mi ricordo che Montella quando perdeva si schiantava da ridere, cioè arrivava alle interviste post partita con quel sorriso. Cioè, ma è perché è fatto così, non è che voleva prendere Simone, ci scrive nei messaggi: Grosso era imbarazzato. Infatti ci sta che quella fosse più un'espressione di imbarazzo, perché dice: ma io non mi ci trovo in questo contesto con il direttore sportivo che fa proclami ai progetti qui e là, però poi ci vado di mezzo io perché mi ha consegnato una squadra che è totalmente l'opposto di quanto ci eravamo detti a giugno. Poteva essere questa, no? Anche lo stato d'animo di Grosso. Però noi non lo sapremo mai, perché la fuga di dichiarazioni ha un solo senso ed è quello della Fiorentina. Comunque, penso che abbiamo un po' di messaggi vocali da sentire. Vai, andiamo, sentiamo.
10: Vai. Buongiorno Cecca e Nick. Allora vorrei esprimere un desiderio, ossia quello che Vanoli ci faccia vincere la prima partita, anche se vince 1-0 e fa 90 minuti di catenaccio, a me non mi interessa. Walter Darò.
11: Ciao Cecca, buongiorno, sono Guido, sento sotto per via Traverse che consiglio regionale è stato depositato un disegno di legge attraverso il quale dall'anno prossimo verrà costruito una mega funivia che partirà dal ghiacciaio di Grassina, certo, e unirà tutti i principali stadi italiani. Sassuolo in prima battuta, poi dall'anno prossimo si andrà a vedere la Fiorentina direttamente in funivia partendo dal ghiacciaio di Grassina, e il motto sarà: la funivia è ultimata, forza Viola. Che giornata, Guido.
12: Cecca, buonasera, sono qui all'aeroporto di Grassina, ma qual è il gate per Montella?
13: Oltre ai budini si berrà anche il vin brûlé?
8: Ah, grazie.
12: Reggila, ascoltala, Nero Verdina.
8: Grande Flavione.
14: Ciao, buonasera, sono Paolo da Firenze. Io inizierei, come dice l'ascoltatore, con Pellegrino e darei spazio a Beto sicuramente un po' nel secondo tempo, anche per cominciare a fargli sentire un pochino la spinta dei nostri ragazzi che sicuramente andranno a Venezia. Ciao.
8: Tra l'altro c'è una bella notizia in tutto questo: dopo 8 mesi i tifosi della Fiorentina tornano in trasferta, perché è finito il provvedimento.
9: Questa è una bella notizia, anche perché voglio dire, la presenza dei tifosi in trasferta, certo, è fondamentale, dai, per la squadra, il calore, l'appoggio, quindi sono molto contento di che ci sia questa possibilità, ci sia questo ritorno dei tifosi in trasferta. Tra l'altro, sentendo quello che diceva Paolo, è il primo caso in cui il giornalista diventa ascoltatore, perché io non ho mai sentito nessuno intervenire, almeno in questi 40 minuti, dicendo che doveva giocare Pellegrini e entrare Cioè, vabbè, diceva di averlo detto a me, ma allora forse io sono anche un ascoltatore. Primo caso in cui sono giornalista e ascoltatore che chiamo. Gol.
8: No, ti devo dire, non me lo ricordavo nemmeno io, però ci sta, perché ha un senso, questa cosa. Cioè,
9: sì, sì, no, ma che mi sembrava di averla detta solo io, francamente. Non mi sembrava di aver sentito messaggi. Comunque, grande Paolo, io se sei d'accordo con me, sono io d'accordo anche con te. Gol.
8: Vabbè, nel senso, comunque un po' ascoltatore sei, se vogliamo, se un po' tutte e due le cose.
9: Sì, sì, io ascolto sempre la Luciana Magistrato, perché quando mi fa che giornata. Sì, io sì. Entusiasmo.
8: L'ha detto anche Guido nel finale, sentito?
9: Sì, assolutamente.
8: Allora andiamo con un po' di messaggi. Ilenia dice: Vanoli poco coraggioso, Paratici ha speso 150 milioni. Però vedi Ilenia, noi cosa abbiamo in mano? Abbiamo un Vanoli che ha lavorato in un contesto pietoso l'anno scorso, d'altra parte come è successo a Torino, che si è fatto la guerra con Cairo per mesi, che gli ha venduto chiunque, anche a Venezia, insomma, ha sempre lavorato in condizioni difficilissime. Quindi come possiamo giudicare Vanoli da queste cose che noi, da questi elementi che noi abbiamo? Cioè, sono troppo poco indicativi. Io giudico
9: certo,
8: Vanoli
9: ma...
8: adesso, per me è adesso il momento in cui capiamo di che pasta è fatto Vanoli.
9: Sì, innanzitutto lui deve ripartire da zero, cioè deve innanzitutto da zero come i punti in classifica, per cui primo passo vero, e si ritorna al discorso che facevo su Grosso, che secondo me bisognava dargli 10 giornate, ma la situazione è talmente precipitata che alla fine non potevano evidentemente fare in maniera diversa, non gli potevano più dare fiducia, poi al di là del litigio che ci può essere stato, però Vanoli comincia oggi. Poi c'è Pisa, poi c'è il Napoli, poi c'è tre settimane, e dopo quelle tre settimane, dopo che è stato un mese a lavorare sulla Fiorentina, probabilmente ci sarà la Fiorentina di Vanoli, quindi con tutti gli innesti che sono stati fatti anche quest'estate.
8: Sì, perché poi se non ricordo male, l'anno scorso Vanoli, quando arrivò, fece prima il Genoa e poi la Juventus, le prime due gare di Vanoli.
9: Sì.
8: E ti devo dire la verità, già un'impronta la si vedeva, poi era una situazione oggettivamente difficile, direttore sportivo dimissionario, società che non c'era fondamentalmente, poi presidente che non stava bene, che sarebbe scomparso di lì a poco, quindi io credo che fosse un contesto come minimo ostile. Eppure l'impronta di Vanoli si vide fin da subito, con la differenza che quest'anno tutte queste problematiche non ci sono. Lui arriva alla terza giornata con una squadra più forte, il tifo credo, spero dalla sua parte, dopo il buon lavoro che ha fatto l'anno scorso, credo che lavori in condizioni decisamente più favorevoli. E in tutto questo, Cecca, ti segnalo che noi, essendo soprattutto insomma un sito, noi siamo un contesto multimediale, quindi su firenzevera.it abbiamo lanciato un sondaggio nei giorni scorsi: come giudicate il ritorno di Vanoli in panchina? Ebbene sì, la maggior parte di chi ha votato ha votato che è la scelta giusta, quindi abbiamo, almeno da parte dei nostri 2700 votanti, 2701 in particolare, il 49,32% dice è la scelta giusta. Poi c'è una buonissima fetta, che è il 40%, che dice scelta ok, ma mi aspettavo altro, e una piccola parte in confronto, che è il 10,66%, non è l'allenatore giusto. Quindi in generale la maggior parte delle persone è contento del ritorno di Vanoli, questo insomma per dare un po' lo spaccato.
9: Bene, e ora ricominciamo, tanto ormai la scelta è stata fatta e noi auguriamo tutto il bene possibile a Vanoli. Poi magari qualcuno si aspettava Thiago Motta, qualcos'altro di diverso, ma soprattutto per una questione che, come era andato via Vanoli, no? Come la Fiorentina aveva deciso di interrompere il rapporto con Vanoli, sembrava, no? Come dire, che Vanoli non fosse nelle condizioni di poter garantire il salto di qualità alla Fiorentina, e si sono sbagliati, perché evidentemente se lo richiami pensi che allora la scelta che avevi fatto prima è stata una scelta sbagliata. Quindi si può sbagliare, vediamo che succede, e adesso diamo fiducia a Paolo che faccia quello che deve fare. Sa che comunque c'ha l'ambiente dalla sua parte, che tutti vogliono una Fiorentina diversa, senza farsi grandi illusioni sul campionato, lo dico subito.
8: Certo.
9: Io non mi metterei a dire ora si deve arrivare qui, si deve fare là. Questo lo possono fare gli altri, nel senso, giustamente, se uno vuol fare una tabellina, ma io credo che l'importante sia cominciare a rifare punti.
8: Sì, sì.
9: Poi vediamo dove si arriva, ecco, ma non gli mettiamo un obiettivo.
8: Allora, Nick, Radio Firenze Viola, ancora pochi minuti per interagire con noi, telefonateci a 055 77 111 71 e per i vostri messaggi vocali 348 75 13 933, sentiamone un'altra batteria.
15: L'intelligenza ora è di trovare e di insistere sui giocatori che pensano che valgano, senza alternarli, senza fargli perdere la fiducia. Pellegrino deve giocare con continuità, perché è uno dei pochi che ha fatto vedere qualcosa di buono. Buone aperture, buoni assist, un gol. Pellegrino ha fatto il suo ed è grosso, va fatto giocare, nel senso deve acquistare minutaggio per entrare in forma. Così anche lo stesso Dragusin, nonostante che sia criticatissimo, è stato un anno fermo e sarebbe importante che giocasse. Io gli metterei vicino magari un po' di Zoccolo Duro, Ranieri e Dodo gli metterei.
8: Dodo, sì.
15: Perché penso che al momento possano garantire di più, però l'allenatore deve avere la sensibilità con i giocatori di insistere con quelli buoni.
16: Vanoli, fallo per davvero il miracolo, portaci in Champions, che quello dell'anno scorso è un po' meno miracolo. Il miracolo tu lo fai se tu ci porti in Champions.
14: Sì, scusate, però nero verdi, qui abbiamo il Real Castello nero verde nel campionato amatoria 1. Voglio dire, nero verdi, allora Cecca ti si aspetta al Pontormo, al Real Pontormo del Real Castello. Nero verdi.
8: È vero, anche al Castello sono nero verdi, sono gettati.
9: No, però qui siamo ormai, voglio dire, tutto quello che riguarda il nero verde ormai è diventato diciamo roba di casa, e faremo il tifo anche per loro. Che dobbiamo fare? Se sono nero verdi, si fa il tifo anche per loro.
8: C'è Duccio che è preoccupato, ci scrive: ragazzi, io sono preoccupato per il calendario, non vorrei ritrovarmi a novembre con 6 punti, parentesi forse. Non penso. Ma veramente, vogliamo trasmettere un po' di positività? Siamo alla terza giornata, oggi è il 10 di settembre, l'anno scorso siamo andati a oltranza fino all'inizio di novembre, ci credo che comunque non era lo stesso tardi, cioè erano più che altro le condizioni clamorose, no? Però non era comunque tardi, voglio dire, da che mondo è mondo succede di cambiare allenatore a inizio novembre. Lo fece la Roma con Ranieri, lo ha fatto anche l'anno scorso l'Atalanta con Palladino ed è andata diversamente. Cioè, i cambi di allenatore ci stanno, sono un po' le modalità che ci lasciano perplessi. Ora arriva Vanoli, siamo a inizio settembre, è appena iniziata la stagione, si può essere ottimisti, Cecca.
9: O quantomeno fiduciosi, senza essere troppo ottimisti, fiduciosi che la situazione si possa ribaltare e che la Fiorentina possa in qualche maniera ripartire. Ma questa è una questione solo di tempo, per cui la preoccupazione è giusto uno averla sempre, perché il ricordo dell'anno scorso è stato un ricordo indelebile, perché abbiamo avuto veramente tanta paura che potesse finire molto molto male. Però le esperienze servono anche a questo, per cui ora cerchiamo di mettere da parte i cattivi pensieri e cominciamo a vedere un po' di fiducia. E io domani sono contento che ci possa essere questa partita, perché così almeno ci togliamo un po' queste scorie, no, dell'ultimo match, tutte le polemiche che ci sono state, l'esonero, così almeno si ritorna al calcio giocato e si vedrà quello che succede.
8: 055 77 111 71, in questa parte finale di Nick e Nick c'è Marco con noi. Ciao, benvenuto.
17: Salve, buon pomeriggio. Volevo chiedere il vostro pensiero: secondo voi, dopo tutti gli investimenti, perché non sono spese, sono investimenti a mio parere, quelli che ha fatto Paratici, e poi ci si ritrova così domenica, lascia stare che lui voglia affidarsi ai vecchi che conosce già, però abbiamo anche a Roma, ci siamo presentati con lo stesso centrocampo di l'anno scorso, ne abbiamo prese 4 dopo le 4 di l'anno scorso. Secondo voi è commisso? Gli avrà chiesto qualcosa questo Paratici? Ascolta, spiegami un po' come siamo messi, che abbiamo speso 130 milioni di euro e gioco con 7-8 giocatori di l'anno scorso.
8: Questa è un'ottima riflessione, caro Marco.
17: Qui ragazzi, qui. Io penso che in un'azienda normale succeda una situazione così, ma lo prendono a pedate, lo cacciano via in giornata proprio un dirigente di così. Non è mica possibile una cosa del genere.
8: No, certo.
17: Secondo voi cosa ne pensate? Gliel'avrà detto commisso a Paratici, ma che cosa stiamo combinando qui?
8: Marco, grazie per il tuo intervento.
17: Saluto, grazie a voi.
8: Cecca, vengo da te in questo finale di trasmissione, perché io immagino che quantomeno un confronto ci sia stato, no?
9: Sì, magari saranno. Ma sì, vedendo un po' Joseph ho la sensazione che sia un po' rammaricato, ma non credo abbia detto qualcosa a Paratici di negativo.
8: O lui, o Mark Stefan, o Gioappio.
9: Non credo che nessuno si sia permesso, di dirgli qualcosa, ma non permesso perché non si può permettere, semplicemente perché forse non hanno neanche anche gli elementi per poter valutare, se non quelli del risultato di tre giornate che esce. Però è chiaro che l'uomo di calcio è lui, e se ti fidi ti devi fidare. Quindi se lui ha preso questo provvedimento è perché si è reso conto di aver sbagliato e quindi ha fatto un passo indietro e gliel'ha giustificata la proprietà. Io credo che casomai avrebbe un senso rendere conto della situazione a campionato finito. Cioè, abbiamo fatto un investimento da 150 milioni, per dire. Abbiamo cambiato due allenatori e siamo arrivati dodicesimi.
8: Sì.
9: Ma? Lo so. Per dire. Sì, sì, allora sì. Lì gli potrebbero far notare qualcosa, ma dato finché non si arriva in fondo è inutile.
8: Allora, Cecca, chiudiamo con un messaggio vocale, vai, sentiamo.
18: Ma Remmano Viola, anche Fonte Blanda sono nero verdi. Sarebbe a Talamone, diciamo, via. Però Fonte Blanda è Fonte Blanda e Talamone è Talamone.
8: Ma
18: Fonte Blanda è nero verdi.
8: Anche il Settimello è nero verde, ci scrivono.
9: Tenendo presente a Talamone, cioè voglio dire, Talamone è tanta roba. Si potrebbe anche andare a fare qualche radiotrona di Talamone, sarebbe.
8: Se ci invitano. Certo.
9: Non si potrebbe andare, non si andrebbe volentieri, no, meglio se ci va Mario, che è più abituato al mare rispetto a me e a te. Si troverebbe più a suo agio lì sicuramente.
8: Sì, sì. Grazie a Nicolò Ceccarini, a domani Cecca.
9: Ciao ragazzi, ciao.
8: Grazie ovviamente anche alla enorme famiglia di Nick e Nick. Noi ripartiamo domani puntuali come sempre dalle 16. Adesso la linea vaga a riscalvento. Grazie a Stefano Cherubini, al coordinamento tecnico da Nicolò Santi. Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: E sono in nacchero, fai buca mare, randestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo' lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio Direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
5: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
6: La cronaca, una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
5: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù io, aveva ammesso il ragazzo attualmente in carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello di due mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
6: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità. Il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana. E solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola, presentato da Cittadinanza Attiva.
5: Siamo allo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Gasperini, alle 18:45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. Ilariani di Fabregas al Galli, 21, affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È giovedì, è il 10 settembre e c'è, insieme al sottoscritto Giacomo Galassi, una bellissima presenza. Non so se ne avete mai sentito parlare, è anche lui un giovane giornalista che deve fare esperienza. Per questo ci concede l'onore di essere qui a Garrisca al vento per un'oretta e mezzo. Luca
8: Meno
7: Calamai.
8: E mezzo, te lo dico.
7: Vabbè, davo un'indicazione, perché sai, se no la gente si. Io dico e te sei fino
8: ma
7: alle
8: ora
7: 19.
8: Si gioca?
7: No.
8: Cioè, quando
7: c'è no, la Fiorentina non gioca più. Si è detto ormai quest'anno facciamo salvezza.
8: Invece
7: se ne parla
8: io
7: per
8: la
7: prossima
8: partita, datemi la partita. Datemi
7: domani
8: la partita.
7: Sera al Penso di Venezia.
8: State
7: in battello.
8: Collegati con Giannattasi. Domani si può giocare ora?
7: No, non si può.
8: Perché è lunghissima. Io non so, se i nostri. Ma chi se ne frega la Champions? Se i nostri ascoltatori la pensano. È lunghissima, non arriva mai questa partita. E pensa, si gioca di venerdì, non arriva mai. È lunghissima.
7: Se sei Vanoli, però magari vuoi allenarti.
8: No,
7: più
8: Vanoli
7: può
8: giocare,
7: doppie
8: ha voglia
7: sedute,
8: di
7: ma conoscere la squadra. Va bene, comunque, buonasera a Stefano Cherubini. Ora ci arriviamo, ci sono stati anche convocati un paio d'ore fa e la buona notizia è che ci sono tutti. Io faccio fatica a pensare che Ulai possa essere da corsa, perché fino a ieri non si era mai allenato con il gruppo, quindi vediamo un po' le scelte per la prima di Vanoli. 348-75-1393 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci e parlare con questa coppia meravigliosa qui davanti al microfono, soprattutto per la sua presenza. Luca, e non si c'è 24 ore,
8: non voglio
7: siamo ancora
8: paratici grosso, ma chi se ne frega,
7: no, dai,
8: è una roba loro,
7: come fino alle 19,
8: ma è una roba loro,
7: ho capito, ma è finita a carte bollate,
8: ma se te

0: Vai.
1: E quando l'hai preannunciato, sono passati 3 giorni, non ha fatto nulla. Qual è il risultato che ottieni? Cioè, volevi spingere grosso e andarsene via?
2: Sì.
1: Così oppure... l'hai fatto imbestialire ancora di più. Hai fatto passare tutta una filosofia e a me risulta che Grosso, se mai fosse attaccato in maniera ufficiale, racconterà la sua di verità. Ma questo buttarsi robaccia addosso, ma serve a qualcosa?
2: Probabilmente serve a creare un'immagine di Grosso come il problema di questa Fiorentina, ora che non c'è più Grosso, si vola. E questo,
1: no,
2: Luca,
1: ma non è così,
2: la lista,
1: ragazzi,
2: dei perché in questa, in quella successa l'ultima settimana è lunghissima.
1: Sono tutte cose senza senso. Guardate, io suggerisco alla Fiorentina di mettere un bel punto e andare avanti. Hai sbagliato allenatore? Ma li sbagliano tutti, allenatore, ragazzi.
2: Così l'hai sbagliato sodo, però.
1: Sì, ma non è una novità. Cioè, la mia preoccupazione è un'altra, caro Giacomo. È che la scelta di Vanoli è senza senso. Se te vuoi cercare una logica con una figura come Paratici, che è autoreferenziale, si sente Dio sceso in terra e ha gestito Ronaldo, insomma, va bene. Allora, perché riprendi un allenatore che ti porta a essere attaccato? Perché guarda, nell'attacco a Paratici, e sono stati attacchi volgari, sbagliati, esagerati, per cui non condivido. Paratici ha commesso un errore, ma chi vuol dire, si sbaglia tutti. È stato massacrato da chi proprio ha delle vendette da consumare, perché Paratici in Italia non piace, non piace in Italia, c'ha una valanga di nemici, va bene. Ma è aver ripreso un allenatore che 3 mesi fa è bocciato che è incomprensibile.
2: Però ammesso che io la penso come te, c'è solo dovevi una prendere?
1: No, c'è solo una spiegazione per questa scelta, che lo mette in difficoltà, perché se lui avesse preso Thiago Motta, faccio un nome, ammesso che Thiago Motta poi ci fosse voluto venire, avremmo detto, oh, finalmente, bene, qua ci sta un allenatore, bravo, li fa giocare, qualità. Vi ricordate Bologna e Thiago Motta? Uno spettacolo, Zirzè, talento, eccetera. Ma chi se ne frega di Grosso, sarebbe stata la morale. Ma la gente e il calcio si chiede perché riprende uno che lui ha bocciato. Perché c'ha paura. C'ha paura di questa squadra. Questa
2: mi
1: è l'unica spiegazione. E questa è l'unica cosa che mi allarma veramente. Non che il cambio d'allenatore, ve lo ripeto, è nel calcio. L'anno scorso io ero felicissimo di Pioli, ne ha combinate delle catastrofi. Pioli andava cacciato prima. Sbagli, gli allenatori si sbagliano, non è questo il problema.
2: Si piove con ingaggio.
1: Paratici fa un passaggio che lo mette in una difficoltà assoluta, perché quando presenterà Vanoli la prima domanda sarà: ma perché riprendi uno e dopo averci lavorato 5 mesi mi andavo via?
2: Ma infatti non lo presenta.
1: E lì ti devi arrampicare sugli specchi, perché lui dice senta aria brutta, allora intanto prendo un allenatore che mi rimette a posto la squadra,
2: sì,
1: che mi evita probabilmente di scivolare in una zona pericolosa. Questa è la scelta di Vanoli, il timore di scivolare in una zona pericolosa. Non si è mai detto prima di uno di calcio come Fattori è preoccupato
2: molto,
1: Paratici è preoccupato, e allora fa male a se stesso, perché riportare Vanoli fa male a se stesso, ragazzi, gli fa male,
2: fa
1: tanto
2: un
1: male
2: passo indietro.
1: Ma lui è preoccupato di questa squadra. Se lui è preoccupato di questa squadra, io sono un po' preoccupato anch'io, perché lui l'ha costruita, Luca, l'ha fatta Paratici.
2: Ora, Luca, tu conosci il calcio meglio di me, poi abbiamo anche un amico che ci ha già chiamato, ma sai benissimo che l'allenatore spesso paga, ma non può essere tutta solo colpa dell'allenatore.
1: Però delle volte incide tanto l'allenatore, perché voglio dire, se tu l'ha sbagliato, c'era una poi andiamo dal nostro amico a cui chiedo scusa. Oggi c'è stata una riflessione, non l'ho letta da qualche parte, l'ho letta da qualche parte, che dice: nessun giocatore della Fiorentina ha ringraziato Grosso.
2: Sì, l'ho scritto io su Firenze Viola.
1: Bravo, hai scritto una cosa interessante.
2: Grazie.
1: Molto interessante.
2: Grazie.
1: D'accordo?
2: Sì.
1: Se ti
2: e
1: ricordi,
2: viceversa, neanche Grosso risulta, perché poi domenica c'era il giorno libero,
1: ricordi,
2: e non si è presentato più a Viola Parte.
1: Se ti ricordi, andato via Pioli, arrivarono dei messaggi di liberazione dall'incubo. Ti ricordi, like di quello, like di quell'altro.
2: Sì.
1: Oggi nemmeno uno che ha detto grazie Grosso. Vuol dire che Luna era entrato in patria.
2: Anzi, l'unico messaggio social è arrivato da Dodò, che aveva messo il like, poi tolto.
1: Io
2: alla
1: non
2: notizia
1: ho nessun rimpianto della partenza di Grosso, ma il fatto che un

0: un direttore abbia deciso di prendere subito grosso, quando la logica più ovvia era: aspetto 2 settimane, chiedo a Andrea Azzoli di gestire queste 2 settimane, mi prendo i 20 giorni della sosta perché voglio trovare l'allenatore giusto. No, lui è spaventato e prende subito Vanoli, perché noi abbiamo bisogno di far punti col Venezia e col Napoli.
1: Sì, credo che sia un'ottima visione della cosa. 055 77 111 71, c'è Giacomo. Buonasera. Ciao, Giacomo. Giacomo, e complimenti per il nome. Ciao Giacomo.
2: Sì, è un nome bellissimo, grazie mille, complimenti a voi. Io approfitto della presenza di Sauro Fattori, che stimo e rispetto.
1: E Luca, c'è Luca Calamaro, cioè qui non c'è Sauro, te lo dico. Giacomo, il lunedì viene, c'è Luca Calamaro. Ah,
0: okay. No, ho fatto allora, io riferimento al timori di Fattori.
2: Non ho sentito nominare nulla, vabbè, lo dico a voi. Vai, non sanno nulla. Io sono rimasto molto male, perché Sauro Fattori, ma anche altre figure degli opinionisti e giornalisti, hanno fatto degli attacchi preventivi un po' con pregiudizio, secondo me, sia a Paratici che alla rosa, soprattutto ai giocatori nuovi. Io invece reputo questa rosa molto forte, in particolar modo Olai. Ho sentito anche un po' di mancanza di rispetto, ma sicuramente era bonaria da parte di Fattori. Olai è uno degli under 21 centrocampisti più forti al mondo, è un grandissimo recuperatore di palloni, un centrocampista molto dinamico, molto intelligente, con visione di gioco. È chiaro che è un ragazzo di 20 anni appena catapultato in un mondo completamente nuovo, ci vuole chiaramente un po' di pazienza, bisogna dargli il tempo di inserirsi.
0: Ecco, però quindi Giacomo,
2: a priori rispondi, un fenomeno, perché secondo me si sta parlando di uno che tra 2 anni va a Real Madrid per 80 milioni.
0: Allora, Ulai è un fenomeno, secondo te? Secondo questo è importante. No, beh, perché sono pareri e sono, come dico sempre, fondamentali.
2: Di più di Attà. Più o meno, ecco, quello che può fare.
0: Io vedi, io la penso. Io penso
2: Ulai
0: che Attà
2: può diventare un Kanté, diventare un centrocampista totale da top 5-4 club al mondo.
0: Perfetto, però vedi, te parli di una rosa, fatto una rosa fantastica, quindi per una rosa, come hai detto,
2: ottima
0: ragazzi, ottime tante
2: secondo
0: robe.
2: Sono ottime.
0: Ecco, allora quindi per te non serviva un regista vero. Per te ti fidi di Dragusin e quindi la difesa è a posto. Per te non serve un'alternativa a sinistra.
2: L'importante è avere giocatori buoni. Poi il fatto che ci sia un regista può essere anche un limite per una squadra. Perché io ricordo benissimo Montella quando disse: occhio a non abituarci troppo a Pizarro, perché poi quando non c'è si sta
0: Ma intanto lui l'aveva preso Pizarro, però, no?
2: Assolutamente.
0: Lui dice: però, non senti età, dice: occhio, perché Dunga ce n'è uno, ma intanto ce l'aveva, era ben contento davvero. No, ma guarda.
2: Secondo me è sopravvalutato il ruolo del regista.
0: È sopravvalutato.
2: Assolutamente sopravvalutato.
0: Ecco, perfetto.
2: Quello che conta oggi, secondo me, è il dinamismo.
0: No, quello che conta oggi.
2: Quello che non ha Fagioli.
0: Giacomo, quello che conta oggi. Nel calcio,
2: quello
0: che conta oggi nel calcio è la personalità. Stammi ad ascoltare.
2: Quello è sempre.
0: Allora, in questa
2: oggi
0: squadra
2: il dinamismo di più.
0: Allora, in questa
2: ma devo lasciare.
0: No, grazie. Ciao, Giacomo, un grande piacere. E solo valutazioni. Io lo dico sempre: conta la. In una squadra ci devi avere dei leader. Ripeto per la milionesima volta. Nils Lidholm una volta mi disse: dammi una squadra di 11 capitani, io vinco lo scudetto. Perché gli 11 capitani, il capitano è un leader, io metto in campo 11 leader, poi il posto lo trovano loro, il ruolo lo trovano loro, non c'è problemi. Il calcio è determinante avere dei riferimenti, dei leader, perché se hai dei talenti, e condivido la riflessione su Atta, condivido la riflessione su Ulai, talenti, Mastantuono, talento, talento,
1: Valdepeñas,
0: talento, se hai talenti, e qui ce ne sono tanti i talenti, li devi guidare i talenti, talenti. Sai cosa mi raccontò Moreno Roggi parlando dei personaggi del centenario? Mi disse: ho debuttato, mi fermavano le gambe, poi mentre entro in campo si avvicina a me Picchio De Sisto e mi dice: Moreno, tranquillo, io sarò sempre a 5 metri da te. Talento Roggi, certo. Leader De Sisti. Allora, in questa squadra voi vedete dei leader. Quando dite che questa squadra è costruita in maniera ottima, vedete dei leader? Vedete un leader difensivo? Vedete un leader in mezzo al campo? Vedete un leader che balla tra le linee in attacco? Vedete un leader sulle corsie esterne? Tanti talenti, tanti buoni giocatori. Quindi progetto interessante, ma una squadra si costruisce mixando talenti al leader. Quindi se te levi la fascia De Gea, che non è un leader perché non comanda la difesa De Gea, quindi non è nemmeno lui un leader,
1: e che da portiere comunque,
0: ditemi chi fa il leader.
1: No, no, pochissimi.
0: Mandragora, che è un giocatore da 6 più, però Mandragora nella pausa per il caldo in Fiorentina Torino, era lui che andava da compagno, cioè, ti fai questo, sì, ti
1: ma
0: fai
1: anche
0: questa.
1: Prima di entrare nel tunnel,
0: leader. Questo è un leader da 6 più. Da 6 più, ma te hai speso 160 milioni e non hai messo leader. Non hai messo leader, detto questa squadra.
1: Sì, sì, hai messo tanto talento, ma molto giovane. Ma comunque anche Sauro, e poi c'è un altro ascoltatore che ci ha chiamato, cita la sua esperienza. A 17 anni viene catapultata alla Fiorentina, si guarda intorno, accanto c'è Antognoni, davanti c'è Bertoni, e dice: io 17enne mi hanno trenato molto meno le gambe, perché sapevo di essere in una struttura importante.
0: Chi ci chiama?
1: Antonio allo 055 77 111 71. Credo se ne sia andato
0: no,
1: a giudicare dal
0: Antonio tutto. Richiamiamolo.
1: Va bene, e anche poi io ti faccio anche una domanda, no? Sulla I, e mi collega a quello che diceva Giacomo, perché è uno dei tanti ascoltatori che considera Ulai un fenomeno. Ma che cosa basta oggi per essere considerato un fenomeno? Cioè, un anno buono al Trabzonspor, che insomma sfido chiunque aver seguito tutte le partite del Trabzonspor, un buon mondiale con la Costa d'Avorio che non mi risulta sia arrivata in finale con Ulai. Cioè, secondo me a Firenze facciamo sempre il solito errore di santificare chi arriva e spesso poi demonizzare chi se ne va, ma questa è un'altra questione. Lo stesso Ulai, prima di usare il termine fenomeno, credo che gli si debba dare, non è che non era in campo in queste tre partite Ulai, Grosso lo ha inserito in un sistema sbagliato, va bene, la Fiorentina comunque tutta non funziona, va bene, ha giocato comunque poco in queste prime tre partite, a Roma non c'era, col Frosinone non era in campo, un fenomeno non prende tre pere dal Frosinone mentre è in campo. Un fenomeno ti fa la differenza anche col Frosinone. Beh, e tutto questo lo dico per difendere il giocatore. Perché se a Ulai gli si chiede di, come a Mastantuono, come a Valdepeñas, di portare la Fiorentina a vincere lo scudetto come fanno i fenomeni, allora dopo al trentesimo di Fiorentina-Torino 0-0, il pubblico fischia perché tu subisci il Torino.
0: Vedi, oggi a questa, ribadisco, bellissima riunione fatta organizzata dalla federazione, dall'associazione stampa fiorentina, c'era Cesare Prandelli, e Cesare Prandelli si è fatto riferimento, abbiamo fatto riferimento a come oggi un giovane poi arriva molto velocemente anche a un certo tipo di prodotto lavorativo, no? Poi però deve confermarsi all'interno di quel prodotto, e lui faceva la stessa cosa. Oggi uno fa 6 mesi bene di calcio e già un giocatore di Serie A, a miei tempi doveva fare 2 anni bene per essere un giocatore di Serie A. Allora Ulai è un grande, è un talento, ma io per esempio Ulai non so il ruolo, per me è Barella, può diventare Barella, però può essere anche qualcosa di più o può essere qualcosa di meno. Barella fa gol, lui non fa gol. Io ho visto la partita al Frosinone, il regista devi sempre sapere dov'è, lui non ti dà questo riferimento, per me lui non è un regista, ti ho appena fatto il discorso che faceva De Sisti. Il regista deve sempre essere vicino al compagno per avere, lui delle volte lo perdi, lo limiti forse, non lo so. Io sono innamorato di Attà, ma non vorrei che non avendolo fatto giocare in quel ruolo forse l'abbiamo un po' imbastardito, ma Attà funziona se c'è un centrocampo, e funziona. Per far funzionare un centrocampo, ragazzi, serve un regista. E se voi pensate Ulai è un regista, bene, voi pensate Fagioli è un grande, bene, serve comunque un regista, un grande recuperatore di palla e una mezzala che va. Attà è una mezzala che va, ma gli altri due ci sono? Non lo so. E che li troveremo? Non lo so. Li aiuteremo a crescere? Non lo so. Mastantuono è un giocatore che ti fa innamorare, ma io il lusso di Mastantuono me lo concedo, perché non è in una zona nevralgica del campo.
1: Sì.
0: Io il rischio di avere un giocatore che fa sempre un dribbling in più, un tocco in più, me lo accetto. Vorrei che l'allenatore si innamorasse di Mastantuono, ma in mezzo al campo il regista giocherà un tocco, Fagioli si ha già un tocco, dobbiamo essere in grado di andare più gli appalloni, perché sennò diventiamo vulnerabili, e questo è un centrocampo di grande qualità, ma non è fatto benissimo, dovrà diventare benissimo.
1: E non è un mistero, i parateci infatti cercasse un altro centrocampista. Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Buonasera.
0: Ciao Fabio,
1: Fabio,
0: grazie di essere
2: qui.
0: Ciao
2: ragazzi, buonasera a tutti.
0: E grazie per i ragazzi, perché detta a me mi fa piacere, ecco, c'ho più anni di primo topo.
2: Sì, no, io ce l'ho un po' meno di te,
0: quindi tu sta meglio.
2: Ragazzino.
1: Di secondo topo.
0: Vai.
2: Dunque, no, avete fatto un discorso molto interessante, perché volevo riprenderlo io. Quando il telespettatore di prima ha detto che è una grande squadra, un'ottima rosa, io posso essere d'accordo, ma non oggi. Oggi è un prospetto, perché sono tutti giovani e i giovani non si sa come possano andare. Io Ulai l'ho visto 3 partite in mondiale, ma non è un giocatore fatto, è un giovane. Poi vorrei ricordare Mario Gomez a Firenze, arrivò a 30 anni come fuoriclasse e purtroppo fallì. Sì. E quindi è inutile dire arrivo là è certezza di un campione, non lo sappiamo. E io credo, ma tanto l'ho detto anche l'altra volta, quando c'è stata la rivoluzione nel 2012 arrivarono tutti i giocatori di 27-28 anni, Pizarro 33, Aquilani, Borca, Gonzalo, erano tutti giocatori fatti. Qui abbiamo fatto una rivoluzione a parte leader, ma senza uno con la personalità.
0: Sì, è la stessa
2: con
0: cosa.
2: Sì, con l'età giusta. E è quello che mi fa paura. Paura per il futuro no, anche perché siamo alla quarta di
0: campionato. Sì, ma ancora si può fare tutto. Si può fare
2: Manoli a dire punti perché sì. Nulla, volevo dire un'altra cosa veloce.
1: Vai.
2: Però io vorrei, però, e questo mi rivolgo a Joseph Scommisso, perché a me mi è simpaticissimo, è un presidente, diciamo, attivo, ma io sono all'antica, io vorrei un presidente che va negli spogliatoi e che batte i giocatori nel muro dicendogli signori, e vi pago io,
1: E questo però a Joseph Scommisso credo che tu non possa chiederlo, Fabio, anche quello, se capisco la tua riflessione.
0: Gli devi dare il tempo, per calarsi.
2: Sì, ma diamo il tempo.
0: Ecco, io già ti devo dire, caro Fabio, già apprezzo tantissimo un presidente che va dovunque, va in mezzo alla gente, trasmette sorrisi, poi al tempo stesso mi piace che la mamma dice soffriamo tanto, oh bello, soffrono anche loro, questo ci fa piacere, vuol dire che sono veramente coinvolti, ma stanno in mezzo alla gente, sono andati a vedere la primavera, cioè che gli vuoi dire? Cioè oggi io hanno messo una montagna di soldi, certo Joseph Scommisso deve imparare ancora a fare il presidente, però oggi secondo me è proprio l'ultimo dei problemi.
1: Ti salutiamo e ti ringraziamo, Fabio.
2: Grazie. Ciao ragazzi.
0: Oggi questa non è successo nulla. Il campionato inizia domani. Va bene, non è successo niente. Fai 6 punti le prossime 2 partite e si tornerà a dire si lotta per il quinto posto. Sì, non è successo niente. Però ci sono 3 grandi dubbi e sono tanti 3 dubbi su una squadra. Dragusin è vero o fasullo?
1: Bella domanda.
0: Perché se Dragusin è fasullo, allora ragazzi è un problema. B.
1: Pogroci Ceranieri.
0: Uno, Fagioli può diventare il leader, può riprendersi quel ruolo che si era preso con Vanoli. Ricordatevi, Vanoli aveva finito 4-1-4-1, cioè Fagioli gli aveva proprio dato questo ruolo di uomo nel mezzo, di costruttore. Terzo, uno tra Beto e Pellegrino si avvicinerà almeno al Ken, non dell'anno scorso, ma di 2 anni fa? Sono 3 domande. Le 3 risposte a queste 3 domande diranno com'è questa Fiorentina. Il resto l'è contorno, ragazzi. Io ve lo dico, il resto è bel contorno, ma l'è contorno.
1: Beto o Pellegrino? Chi scegli te? Perché già per domani si è creato un ballottaggio. A noi risulta che Beto sia leggermente avanti a Pellegrino, però in realtà
0: allora,
1: tutte e due avrebbero.
0: Quello che io vi dico, noi
1: di
0: abbiamo
1: giocare.
0: Vissuto. Tutti noi, anche te che sei giovane, abbiamo vissuto la confusione totale di quella Fiorentina che era di Beppe Iachini, che aveva 3 attaccanti, ti ricordi? Aveva Vlahovic, aveva Kwame e aveva il brasiliano e Cutrone, 4, c'era anche il brasiliano Pedro,
1: Pedro
0: ormai.
1: Sì,
0: allora una volta giocava Cutrone, una volta giocava Kwame, una volta giocava Vlahovic. Guardate, questa è la maniera perfetta, e se sbagli il timing finisca tutto a zero gol, perché un attaccante è fatto così. Se parlate con gli attaccanti vi racconta, l'attaccante sta tre partite senza segnare e poi le segna per cinque di fila. Se te lo fai giocare le tre partite, lo levi all'inizio della partita, non ci pigli mai. Allora, oggi noi abbiamo due attaccanti che sono equivalenti. Diversi ma equivalenti, e questa è l'altra problematica, perché la diversità è bella se è chiaro se è chiara la gerarchia. Perché? Perché io ho uno bravo in area, cavolo, se in corso di partita ho bisogno di uno e mi fa ripartenza, lo metto dentro. Ma non funziona se te non stabilisci gerarchie, perché noi, e anche voi che siete un po' meno giovani, il lancione di Dainelli è durato per anni, anche se Toni era già andato via, perché quando una squadra si abitua a un calcio poi continua a fare quello. Allora, se giochi con Pellegrino vai a cercare Pellegrino, è un centravanti, gli dai fa cross e lo fa gol di testa. Se giochi con Beto è un po' Ken, hai bisogno della verticalizzazione, delle ripartenze. La squadra mentalmente si deve abituare a che tipo di gioco. Questa è una domanda che lo deve scegliere Vanoni.
1: Sì, ma secondo me lo deve fare
0: con 5-6 partite così.
1: Anche con gli esterni, secondo me lo deve scegliere, perché in GE stesso ti ha fatto vedere delle buone cose. Fai, lo metti in panchina e scegli Pedro Gonçalves. Preferisci delle qualità, magari di riuscire a segnare di più, di essere più decisivo davanti, ma meno scatto e meno progressione.
0: E meno copertura anche, probabilmente. No?
1: Assolutamente. 055 77 111 71 c'è anche Lorenzo. Buonasera, Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, grazie di essere con noi.
3: Ciao ragazzi, buonasera, grazie a voi. Allora, io volevo solo dire una cosa, c'è un po' di confusione secondo me, bisogna fare una distinzione fra appartenenza e essere leader, perché l'appartenenza oggettivamente c'è poca gente che lì dentro può dare l'appartenenza alla maglia che ha indossato, perché ci vuole tempo per quello, giusto?
1: Giusto.
0: Sì.
3: La leadership non è data dall'età.
1: È vero, è vero.
3: E siccome noi non conosciamo nessuno di questi giocatori, non sappiamo se Pellegrino può avere.
0: Ti sembra un leader?
3: Carisma,
0: no, ma risponde. Bella, guarda, hai toccato visto, un però. Tema straordinario, Lorenzo.
3: Cioè, Matteo Pellegrino potrebbe essere il Batistuta.
0: Ma te, no, ma te.
3: Abbia il carisma.
0: Sì, ma te lo vedi con questa indicazione?
3: Ma io non vedo nulla, perché io sono via, sono dentro al Viola Park. Io non so. Cosa?
0: No, no, però te sei,
3: no, il carisma è dato, cioè la leadership è data dal carisma di ognuno di loro.
0: Sì, ma se noi parliamo di calcio, no? Te parli di calcio con noi, e tra l'altro ti ripeto, hai messo sul piatto un tema straordinario. Cioè, noi è molto bello confrontarci su questo. Allora, per quello che hai visto l'anno scorso del Parma, perché lo hai visto, ti sembra che Pellegrino abbia in questo momento l'anima?
3: Ma
0: perché
3: non abbiamo no, ma io non parlo di Pellegrino in generale, ma comunque non abbiamo i mezzi per dire se lo è o non lo è, perché io la Parma l'ho visto tre partite, quindi non è che posso giudicare le tre partite.
0: Ma quando è entrato Gosens due anni fa,
3: giorno,
0: te che sensazioni hai avuto quando è entrato Gosens due anni fa?
3: No, aspetta, l'altro giorno per esempio, quando hanno fatto prima della partita, che poi si è perso, si sono messi in cerchio, quello che parlava, che si sono avvicinate le telecamere, era Mastantuono, che ha 19 anni. Già il discorso che Mastantuono prende e comincia a parlare davanti a un gruppo di giocatori dove c'era anche quelli dell'anno scorso, è un segnale di avere un carisma.
0: Esatto.
3: Però
0: ma
3: questo non deve essere dato dall'età.
0: No, però credimi, o lo sei o non lo sei. Cioè,
3: ma noi lo sappiamo
0: quando abbiamo preso Gosens, sono bastate due partite. Gosens è leader, lo è naturale. Cataldi l'hai messo in campo. Cataldi è leader, cioè leader. Poi si può crescere nel valore, e quindi ovviamente il primo Batistuta arrivò, che si chiamava il Camion, non era leader, poi però l'ho attirato fuori.
3: Certo.
0: Però certe qualità le vedi subito. Mastantuono qua al terzo gol della Roma, poi spacca la panchina.
1: Sì.
0: perché lui c'ha dentro roba che altri non hanno.
3: Io vorrei solo fare quella distinzione lì. Appartenenza e leadership sono due cose che non c'è, non per forza ci bisogna avere 30 anni per avere leadership.
0: Assolutamente.
1: E Lorenzo, ti salutiamo e ti ringraziamo.
0: Grazie, è un tema bellissimo quello che hai toccato.
1: Molto bene, perché noi siamo già arrivati alle 17.30, ci dobbiamo prendere la prima pausa di questa trasmissione, è perché ce lo impone Stefano Cherubini, lo sai, con Stefano non si sgarra, perché si arrabbia se no e non lo vuoi vedere arrabbiato.
0: Lui fa la festa del ranocchio.
1: Fa la festa del ranocchio, a cui Sauro Fattore e Costantino Nicoletti hanno amabilmente partecipato.
0: Perché ho fatto tutti i mesi la festa del ranocchio.
1: E questo va chiesto agli amici di Brozzi, anche se non mi risulta tu sia un grande fan della sagra del ranocchio.
0: È buono il ranocchio.
1: È buono?
0: La rana è buona.
1: Ma scusa, ma prima mi dicevi, facciamo pausa, poi rientriamo anche con i vostri messaggi, è promesso.
4: Radio Firenze Viola
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo con prese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 20

0: mattina. Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. 17.33 di nuovo in diretta, Garrisca al Vento, Giacomo Galassi con Luca Calamai. Ora partiamo, un po' di messaggi al 348-7513-933. Chiederei allo Stefanino Cherubini nostro se ce ne fa sentire due di vocali. Vai, diamo
2: non
1: via.
2: Di più, due.
3: Buonasera Luca, Giacomo.
1: Buonasera.
3: Vito da Cortona. A proposito di Motta, Luca, te lo ricordi quando giocava nella Juve? Che poi l'unica volta che ha fatto qualcosa di buono l'ha fatto a Bologna, poi dopo è sparito e se era buono non aveva ritrovato il posto. Quando disse alla Juve non importa il risultato, importa il gioco. Volevo vedere se lo diceva a Firenze che dicevi.
4: Scusatemi, sono Davide da Agliana. Mai Como c'aveva gente esperta, perché sono ignorante, quando venne su in Serie A, o c'aveva tutti i giovani di buona prospettiva?
1: C'aveva gente esperta, sì. Il Gabriellone di turno, poi prende Morata l'anno scorso, sì. Tanto per i primi che mi vengono in mente, lo stesso da Cugna,
5: ma,
1: non è certo.
5: Ma ragazzi,
1: giovanissimo.
5: Il Como ha meno pressioni di
1: e ha molta meno pressione.
5: Cioè, il Como arriva in Serie
1: forse
5: A.
1: Forse quest'anno un pochino più di pressione, ma nemmeno troppo.
5: E fa un'operazione, badate bene, prendendo talenti in tutti i ruoli. Vi vorrei ricordare che il centrocampista del Como, quello che è l'argentino, come si chiama?
1: Nico Paz.
5: No, quello è un fenomeno. Ma è l'altro nel mezzo al campo. Sono giocatori.
1: Argentino?
5: Chi è quello?
1: Non Perrone.
5: Perrone.
1: Perrone.
5: Perrone. È fortissimo.
1: Eh sì.
5: Cioè, Fabregas, da grande centrocampista, c'era qualità in ogni angolo del campo.
1: Sì, ma
5: ora hanno preso un difensore centrale fortissimo. Cioè, il calcio.
1: Esperto.
5: Ricordatevi. I vecchi ti insegnano che il calcio nasce sull'asse centrale. Se te hai un grande portiere, un grande difensore centrale, un grande regista e un grande centravanti, ti hai fatto la squadra. Il resto ti dà qualità. Ma questa. Allora, loro hanno il portiere che è un giocatore. Il portiere è un uomo in più. Il Como è un uomo in più perché ha preso il portiere.
1: E anche Butes, quando arriva al Como, non è un 17enne, un 18enne.
5: Ma è maturo.
1: Certo, sì.
5: Poi prendono il difensore centrale, gli mancava qualcosa e non a caso vanno a prendere uno molto forte.
1: Cialoba.
5: In mezzo al campo ce n'hanno di tutto e di più. E gli mancava il grande centravanti e provano con Ken. C'è una logica nella costruzione del Como. Allora, ricapovolgete questo il nastro sulla Fiorentina. De Gea si può dire che non è più quello di due anni fa, per ora, noi speriamo che torni, ma non lo è. Noi abbiamo preso Dragusin pensando che Dragusin fosse il grande leader della difesa e oggi lui non aiuta nemmeno se stesso. Manca un giocatore di personalità, di grande personalità. Allora, Torreira probabilmente il meglio l'ha già dato, va bene? Ma Torreira comunque sarebbe stato un uomo di personalità. Oppure prendi Brozovic, leader. Poi gli puoi mettere accanto a Tae Ulai, va bene? Ma questi talenti hanno bisogno del riferimento. E oggi, sinceramente, non abbiamo un giocatore che io penso oggi sia più forte di Ken. Probabilmente in questo momento è meno forte come Ken. Come il vero Ken.
1: Ecco, dipende quale Ken tu vai.
5: Allora, poi continuiamo a guardare questa squadra. Abbiamo tre terzini destri e probabilmente siamo costretti a recuperare Dodò. E noi se ne comprai due lì, No, uno, due. Però sì. Ora rigioca Dodò. Di là ci affidiamo a un ragazzino. Perché non abbiamo tenuto Gosens? Valdepeñas, Gosens, perfetto. Parto con Gosens. Piano piano metto dentro Valdepeñas, se è pronto diventa normale.
1: Che parata ci ha voluto fare tabula rasa,
5: e
1: chiunque
5: allora,
1: trovava una soluzione via,
5: la squadra si fa fatica a fare
1: Ma infatti dopo tre partite siamo a 0 punti e 9 gol subiti. Claudio dice spero in bene per domani, buona forza Viola, molto bene. Nicola dice voi pensate veramente di fare punti con Venezia e Napoli con Vanoli?
5: Ma io voglio fare tanti noi. No, pochi, ne voglio fare tanti, perché ragazzi noi dobbiamo uscire velocemente dalla paura, dobbiamo toglierci di dosso la paura velocissimamente. Tra l'altro Io non so, ma a te che ti sembra? Corre o non corre sta squadra?
1: Corricchia, però anche qui lo sai, io mi fido ormai Sauro Fattori e mio guru dice ti dà sempre l'idea quando perdi. Quando perdi ti danno sempre l'idea che non corrono quando vincono, perché se Mastantuono invece prendere palo ti fa gol, allora ti dà tutta un'altra idea.
5: Ma ti dico
1: idea.
5: Anche se te contro il Frosinone fai 1-1 perché prendi due pali. La partita per me la vinci, ma col secco mai, secco mai paradiso dei bischeri, no? Come dicevo, però io penso che questa squadra sia
1: si è riaperta la discussione, il ritiro al Viola Park funziona o non funziona,
5: ha bisogno di fare punti ora, ragazzi,
1: questo è poco ma sicuro. Però voglio leggerti un po' gli attacchi, finalmente, lo sai, a me piacciono molto gli attacchi. 3487513933 o Calamai, troppo facile fare il giornalista, quello che dici oggi domani non vale più, mi fido di Pioli, garantisce lui, Parati c'è una garanzia, ora lo critiche, troppo facile fare il giornalista, questo è Sergio da Grassina.
5: No, ci rispondo volentieri, perché parlo di Pioli, ho sbagliato. Pioli per me è stata una mortificazione, ragazzi, perché Pioli per me era l'ultimo salto di qualità. Oh, e si sbaglia, che devo fare? Ma ammazzo? No, l'importante, credetemi, è avere l'onestà di dire ho sbagliato. Si sbaglia. Su Paratici, no, perché Paratici ha ben risposto due volte a questa cosa. Allora, il Paratici fino al 10 di agosto, 8-9 di agosto, per me era strepitoso. Talenti formidabili, finalmente gente tornata all'aeroporto per Mastantuono, Andreazzoli allenatore della primavera, Dragusin che lui lo raccontava come il grande leader della difesa, mi piaceva, e lui aveva detto Ken resta, va via solo a fronte di un'offerta clamorosa, giusto?
1: Sì, giusto.
5: Questo Paratici 9. 9. No 7, 9. Dopo. Allora, questa squadra manca di un leader in mezzo al campo, non l'hai preso. Hai sbagliato allenatore e quando io avevo dei dubbi su Grosso dicevo però l'ha preso Paratici, se mi devo fidare di Paratici mi devo fidare. Sbagliato. Ken l'hai dato via per 40 milioni, a 40 milioni si vende anche io e Giacomo. Anzi, forse già lo spiglia anche il soldo in più. Porti gli esterni attacco, li porti gli ultimi due giorni, bruci due partite di campionato senza portargli gli esterni che sono fondamentali per qualsiasi squadra. Molto male. Non difendi Grosso quando lo devi difendere, perché non l'hai mai difeso, eppure hai preso te. Quindi, e poi riprendi un allenatore che hai bocciato 4 mesi fa dopo averci lavorato insieme 5 mesi. Che devo dire, che è bravo? Paratici, no. Quindi 9 all'inizio, 4 in ritorno. Continua a pensare che Paratici sia un buon direttore, ma ora me lo deve dimostrare, perché ora dopo quello che lui ha fatto dopo, e io ora la fiducia.
1: Beh, ma vedo che tanti la conservano, ma però ragazzi,
5: calcio,
1: il peggio di così fare nelle ultime due settimane
5: di situazioni che evolvono. Qui non è che parliamo di qualcosa di intoccabile. Calcio è fatto di valutazioni che cambiano in virtù dei comportamenti di chi fa e di chi lavora.
1: Calamai, spiegami una cosa, ma come mai ce l'hai tanto con questa società? Non fai mai una critica costruttiva solo per distruggere. Questo per te è voler bene alla Fiorentina e Pierluigi da Roma?
5: Allora, innanzitutto
1: attacca spesso Pierluigi, anche Tenerani.
5: Pierluigi da Roma probabilmente non sente il mio caffè nero bollente, perché appena 2 giorni fa ho fatto complimenti totali a Joseph Commisso, presidente della Fiorentina, e alla signora Catherine, che mi ha emozionato, perché poverina è talmente partecipe, parla anche in italiano, si sforza di parlare italiano. Quindi probabilmente te non so a che cosa ti riferisci, oppure te pensi che il presidente non conta, oppure te pensi che la vicepresidentessa non conta. Ho fatto i complimenti alla società che sta sviluppando e portando avanti un progetto per lo stadio e ci regalerà fra qualche anno uno stadio importante, non conta? Allora, se per te la società è le critiche che ho fatto dal 10 di agosto in poi a Paratici, sì, è vero, io la critico questa società, perché dal 10 di agosto Paratici non ci ha capito più nulla.
1: Sì, e in più mi sembrano critiche costruttive.
5: Quindi,
1: nel senso,
5: ma
1: anche
5: non è vero,
1: per...
5: non sto facendo, ti sto dicendo sono bravissimi, ti sto dicendo è bravissima,
1: no,
5: la società,
1: ma in più, ma in
5: che
1: più,
5: ha preso, cioè, il capitale, l'allenatore della primavera, ti sto dicendo che è bravissima la società che ha allargato lo staff medico perché andava allargato. Qual è, dove sono, allora come si scrive, se possiamo,
1: scrivimi
5: qual è
1: Pierluigi,
5: la mia critica alla società, perché un conto se tu ti riferisci alle critiche ora di Paratici, che pure io ora provo a difendere perché l'attaccano troppo, e allora per indole quando lo attacchi una persona me la sguaiata non mi piace, ma io ti sto dicendo che Paratici dovrebbe parlare e chiedere scusa a Joseph Commisso e a Catherine Commisso, perché hanno speso 200, gli hanno messo 160 milioni in mano.
1: Beh, Luca, nel momento in cui richiama
5: Fanoli, quindi qual è la critica alla società? Vorrei sapere qual è la mia critica alla società.
1: No, ma il problema non è quello, è che non fai critiche costruttive, secondo l'amico. Ma insomma, a me sembrano in costruttive le critiche, perché si sta ragionando di quello e la Fiorentina non ha fatto vedere le prime tre partite. Gabriele scrive: talenti a Firenze è solo dopo il ponte alla vittoria. Poi chi critica Ulai merita Mandragora, così come Italiano è in vantaggio di un trofeo a zero sulla Fiorentina. Non abbiate pregiudizi, siate uomini liberi di pensiero. E io rispondo all'amico che oggi, al 9, al 10 settembre, Mandragora è un giocatore più pronto in Serie A di Ulai. Questo non vuol dire tra due anni Ulai non possa essere più forte di Mandragora.
5: Allora, Mandragora è un giocatore che secondo me al massimo può arrivare a 6,5. Ulai può arrivare a 9. Ma io Mandragora oggi non avrei venduto, perché nelle ultime due campionati Mandragora ha segnato più gol di tanti, anzi vorrei dire di quasi tutti.
1: Eh sì.
5: E quindi, tra l'altro, ragazzo serio, se c'è da andare in panchina, andava in panchina, se entrava. Quindi non è una differenziazione Mandragora-Ulai, tutte e due erano da tenere. Tutte e due.
1: Marco 71, signor Calamai, la sua è solo teoria. Fino ad ora sono stati messi in campo malissimo e si sono persi perché l'allenatore non ha dato loro il compito da fare. I leader lo sanno loro chi sono, ma finché non diamo un gioco non cerchiamo leader. Poi dal calcio del passato è cambiato il mondo e i ragazzi, basta paragoni non consoni.
5: Riferite a che cosa questo?
1: Alla questione dei leader, cioè lui dice, cioè, il problema non è i leader, ma leader. Che il problema principale è il gioco. Poi i leader arrivano da soli. Questa è l'opinione di Marco.
5: Rispetto, ma...
1: Poi Piero dice: perché Paratici, ti chiede perché Paratici è odiato in Italia? Lo dicevi
5: perché
1: prima.
5: Perché tutti quelli che lavorano nella Juventus hanno una grande antipatia da tante persone. La Juventus divide, ragazzi, divide il mondo. C'ha milioni, milioni e milioni di tifosi in Italia. Chi non è juventino è contro la Juventus. Paratici rappresenta e ha rappresentato la juventinità. Paratici ha sfidato la nomenclatura portando Cristiano Ronaldo. Marotta se n'è andata dalla Juve perché hanno voluto prendere Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, con Cristiano Ronaldo la Juventus non solo non ha vinto la Champions, ma ha fatto dei danni economici che ancora oggi, se parli con Carnevali, ti dice: noi paghiamo ancora quella, lo sai. Per di più Paratici è snob, è uno che un po' si sente molto bravo, e è molto bravo, quindi come sempre succede quando quelli crea bravi hanno difficoltà, c'è chi si diverte. E vi ho appena detto che certe critiche che ho letto su Paratici sono esagerate, offensive, sì, non c'è, vere, c'è. Troppo. Però Paratici comincia a vivere Firenze, diretta a me.
1: 055 77 111 71 c'è Flavione dalla Svezia, a cui
5: grande
1: chiedo
5: Flavione.
1: Scusa perché è diversi minuti e ci stavo aspettando, ma volevo leggere un po' di messaggi. Ciao Flavione, buonasera.
2: Buonasera, nessun problema, la bolletta me la paga Ibra, tranquilli.
1: Bene, buon per te. Dici tutto.
2: No, ne approfitto che c'è il grande Calamai. No, sono d'accordo sul discorso dei leader. Qua in Svezia hanno coniato un termine, ve lo dico in svedese, ve lo traduco, che si chiama Fyra Kaptener, quattro capitani, cioè una squadra di calcio deve avere due capitani in difesa, di solito il portiere, il terzino oppure difensore centrale, uno al centrocampo e uno in attacco. Ed è la base, diciamo così, per costruire una squadra.
1: Cioè, Fyra capitane, com'è in GE, Flavione dalla Svezia?
5: A me piace tanto, ragazzi.
2: Prospetto interessante.
1: Ma lo convoca la nazionale svedese, secondo te, nella pausa tra un paio di settimane?
5: Perché
2: sì, può darsi.
1: La Svezia, magari.
2: Diciamo che
1: meglio di noi le dinamiche.
2: Talenti un po' in tutta Europa, perché qua in Svezia ce n'è, però, come ti posso dire, si fanno un pochettino la guerra tra di loro. Quindi guardano parecchio nei campionati esteri, soprattutto in Serie A. Sono contenti di mandarne appunto da noi, anche perché il livello purtroppo si è abbassato.
5: Sì, lo so.
1: Va bene, Flavione, grazie mille per essere stato con noi.
2: Buona serata. Ciao.
5: I svedesi sono grandi giocatori, sono giocatori affidabili, giocatori di anche di temperamento. Guarda che ti dico.
1: G è molto giovane.
5: Sì, no, lui è talento. Però in assoluto, pensa, io ti potrei risalire a Eisen, difensore centrale, grande personale, grande leader della nazionale svedese. Ci sono giocatori, gli svedesi sono giocatori che hanno, sì, hanno spessore.
1: No, è che nelle qualità di Ingie mi sembra che ci sia più magari il funambulismo.
5: Ma gli si sommano delle culture.
1: Sì, sì, abbastanza dire. Evidente. Andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio.
5: Due, non di più, eh?
1: Non di più. Sì. Non
6: ma Calamai, ma che cosa ci vedete voi in Olai? È un giocatore di 20 anni, buono per la primavera secondo me. Ha fatto una partita buona nella Costa d'Avorio, una squadra modesta è uscita subito dal mondiale. Ma come si fa a fidare il centrocampo a un ragazzetto così che secondo me, anche da quello che dimostra guardandolo in campo, non ha nessuna dote particolare?
7: Ma indolla un leader Mandragora, se l'anno scorso voleva infamato tutti per la sceneggiata di Sassuolo. Ragazzi, ma non scherziamo, cioè l'80% delle persone giornalisti l'avrebbe mandato via subito Mandragora. Ma che vuol dire? Ma abbozziamo a raccontare favole, via. Cioè, ma questi cambia opinione ogni settimana, davvero.
1: L'amico non ascolta che rischia il vento, trasmissione nella quale c'è Sauro Fattori, ormai su Mandragora abbiamo fatto 150.
5: Lo ripeto,
1: più quest'estate tutti restando. Nelle ultime ore del mercato la maggior parte degli opinionisti diceva l'unico problema di queste ultime ore di mercato è stato l'addio di Mandragora, perché ti privi di un leader. Questa è la valutazione.
5: È un leader nei fatti, te lo posso garantire, poi non crederci, per carità, ne hai tutto il titolo. Qui non stiamo parlando se è bravo o non è bravo, io vi dico che ovviamente io vedo in Unai, invece, rispondendo al primo, delle potenzialità straordinarie. Mandragora è un leader, cioè i due leader dello spogliatoio della Fiorentina, due riferimenti, un leader Mandragora e Ranieri. E quello che è successo a Sassuolo è perché lì si è scontrato un leader con altri giocatori. Questo ti dovrebbe confermare quello che ti dico. Poi ne vogliamo meglio di Mandragora, certo, per carità di Dio, se possibile molto meglio,
1: certo,
5: ma intanto,
1: però per ora,
5: ma intanto ripeto, io credo che in questo centrocampo tutto da inventare, io avrei aspettato, anche perché ma hanno detto alla fine ha preso 5-6 milioni, cioè ne ha preso nulla per Mandragora.
1: Il Torino va dicendo che ha speso zero, poi la Fiorentina dice che agente di 5-6
5: milioni, nulla, 5-6 milioni sono nulla, dai.
1: Sì, però ti liberi di un contratto da 1,8 milioni, è stata raccontata anche dalla stessa Fiorentina come l'assist per poi andare a prendere Pedro Gonçalves, poi ha preso in prestito oneroso con diritto di riscatto, però così ci è stato detto, no, che Mandragora serviva per liberare
5: ma
1: lo spazio,
5: ma tutta la trattativa
1: Gonçalves,
5: per Torreira, per Brozovic, per Tosve, ma ci siamo inventata noi?
1: No,
5: perché
1: su Brozovic si sono fermate poi dopo i primi sondaggi,
5: ma perché tratti questi tre giocatori, certo, poi vendi Mandragora e compri Gonçalves,
1: sì, un esterno
5: che torna,
1: non lo so,
5: no, Gonçalves è una seconda punta, vedrai,
1: sì.
5: Cioè, qual è il senso? Cioè, se te pensi a Torreira, hanno pensato a Torreira?
1: Sì,
5: sì. Se te pensi,
1: cioè,
5: a
1: più che altro Torreira ha pensato a Fiorentina,
5: ma io credo che hanno pensato anche loro.
1: Sì, sì, sì.
5: Se te pensi a Brozovic, hanno pensato a Brozovic?
1: Sì.
5: Bene. Perché poi non pigli nessuno con quel tipo di caratteristiche?
1: L'unica cosa che ti posso dire è che magari loro si aspettavano anche di mandare via anche Fagioli, che invece alla fine me la posso spiegare solo così, perché altrimenti resta uno slot vuoto, esattamente come l'anno scorso mancavano gli esterni,
5: quest'anno manca 5 centrocampisti,
1: assolutamente. Bravissimo l'ascoltatore che ha detto il Pellegrino ha grandissimo carisma, ci scrive Francesco. Beh, se non hai carisma non spari da 20 metri senza fiducia e fai gol contro il Torino. Dai, fiducia 100% a Pellegrino. Anche io ci rivedo qualcosa di Battistuta.
5: Ma io spero, guardate, io spero che uno di questi due attaccanti possa esplodere. Ho la sensazione che Beto, il range di Beto sia abbastanza chiaro. Comunque uno che fa 9 gol in Premier, ragazzi, 9 gol in Premier sono tanti, cioè 9 gol in Premier secondo me ne valgono 14-15 in Serie A per il livello, quindi parliamo. Però è quello Beto, secondo me è un buon giocatore, ma è quello. Come ci disse Minotti, Pellegrino è un giocatore che impara, che ha voglia di crescere, che ha voglia di lottare, lui ci vede qualcosa di Toni, è un giocatore che sta ore e ore a allenarsi, senza parlare di Battistuta, che sennò scattano le denunce, ci portano via tutti. Però ecco, io non so capire il livello di Pellegrino, cioè potrebbe anche diventare qualcosa di più di un giocatore normale, fermo restando che non ha 19 anni, Pellegrino. Pellegrino è già una.
1: Sì, 25.
5: È nel pieno,
1: sì.
5: È nel pieno della sua maturità.
1: Infatti, potrebbe diventare però un leader di questa ma squadra. Non, però c'è Beto, bisognerà Beto capire. Scusa, Luca, ma che ne sai di cosa si sono detti i paratici e la società riguardo Grosso e il relativo ingaggio di Vanoli? Basta fomentare la folla, un po' di buon senso.
5: Non ho capito il senso.
1: Cosa ne sai di che cosa si sono detti i paratici e la società riguardo a Grosso e poi al relativo ingaggio di Vanoli? Però non so quale sia il riferimento a quello che avevi detto tu.
5: Noi diciamo una cosa, e questo non è che lo dico io, è oggettivo, no? Te paratici lavori 5 mesi con un allenatore che nel periodo in cui lavori fa una marcia da conference.
1: Però posso dirti una cosa a questo proposito. Paratici ha l'accordo con Grosso fine aprile, inizio maggio, ok? Sì. Però poi non apre totalmente all'arrivo di Grosso, ma sta un mesetto e mezzo a valutare quello che succede. Sappiamo che fa dei sondaggi anche con i De Zerbi, con i Maresca, poi quanto. Non è che magari in quel mese e mezzo ha detto anche ci penso su Vanoli, ci penso, alla fine ha detto no e poi si è pentito.
5: Per me no.
1: No.
5: In quel mese e mezzo lui ha visto se trovava un profilo diverso.
1: Un altro, non valutava Vanoli.
5: Qui, ragazzi, questo è, siamo nella logica, no? Ma chiunque voi, se siete azienda, lavorate, siete un manager, lavori giornalmente per 5 mesi con una persona che ti porta risultati. Perché Vanoli, te lo ripeto, ti porta in conference coi risultati del girone di ritorno. Quindi, ti devo dire la verità, te Paratici l'hai portato difensore centrale un Giovamai, un centrocampista un Giovamai e un altro centrocampista già pochino. Quindi, poveraccio, ha fatto tutto da solo, povero Vanoli, va bene? Rugani mai, Fabian mai, Bresciani po'. Dopo averci lavorato tutti i giorni, e uno che ti porta la squadra in conference, non è che prendi Klopp, non è che prendi Guardiola,
1: prendi Grosso,
5: che sinceramente io l'ho detto 100 volte, se il dubbio è il ballottaggio era Grosso Vanoli, avrei tenuto tutta la vita Vanoli. Prendi Grosso, e che vuol dire, ragazzi?
1: Che ha valutato un allenatore, aveva fatto una stagione buona al Sassuolo, meglio di Vanoli.
5: Poi riprendi Grosso, riprendi Vanoli, ma ci trovate una logica in questo? Cioè c'è un senso in questo, se non l'emergenza dove fa qualcosa. Non capisco a cosa si riferisce, cioè ci riscriva, ma ci spieghi qual è il problema.
1: Assolutamente
5: non
1: sì.
5: So cosa, io non so di che cosa parli.
1: Edoardo ci scrive: ciao Luca, guardate sempre il dito e non la luna. Paratici con Grosso ha fatto un errore madornale, ma non esiste che un DS abbia tutta la società in mano. Noi abbiamo sempre lo stesso enorme problema, ci manca un DG vero che gestisca la società e supporti il DS. Vuole il bene della Fiorentina, bisogna lo faccia capire a commisso. E io sottoscrivo in pieno, lo sto dicendo in questi giorni, quando mi si dice, e lo dici anche tu Luca, che i commisso non hanno colpe perché hanno messo sul mercato
5: poveracci,
1: i soldi, io non sono d'accordo, perché loro impostano le società dando sempre e solo la responsabilità in capo a un uomo. Prima era Giovarone, poi era Pradè,
5: contento dell'arrivo ai Paratici?
1: Io sicuramente, vista la situazione precedente, se l'alternativa era Goretti e Ferrari, ma qui non è una questione di Paratici. Io sono contento di Paratici, ma a me e chi mi ascolta lo sa bene, fin da giugno spaventava molto un Paratici senza freni, un Paratici senza limiti, perché in nessuna società esiste e c'è un solo uomo al comando e senza la possibilità, cioè quello che dovrebbe valutare il lavoro di Paratici è Paratici stesso. Ma dove esiste una cosa del genere? Ferrari è scomparso, parla qualche volta davanti ai microfoni dicendo cose che non hanno non dicendo assolutamente niente. Paratici stesso, così come Pradè, era lo stesso problema con Pradè.
5: Mi dispiace, non ti seguo.
1: Ma io non ero così critico neanche con Pradè. Anche secondo me il problema grosso di Pradè è stato quello. A un certo punto non aveva più nessuno che potesse mettere bocca su quello che faceva.
5: No, io non ti seguo su questo. Questa è una società che un anno fa, poco più di un anno fa, dà la possibilità ai suoi direttori sportivi di spendere 92 milioni, accetta di prendere un allenatore da 3 milioni netti l'anno per 3 anni, quindi di investire 18 milioni su un allenatore con lo stadio a metà e in una situazione straordinaria, sono stati straordinari. Poi scompare il capofamiglia, c'è una situazione di oggettiva difficoltà, perché non credo la signora Catherine si possa intendere di pallone e Joseph Commisso non credo si intenda di pallone. Nella difficoltà vanno a prendere il direttore sportivo tra i più bravi nella valutazione
1: generale.
5: Ma te hai
1: visto un direttore sportivo che mette poi tutti gli altri dirigenti all'interno di un club?
5: L'ho visto un Corvino, per esempio, tanto per essere chiari.
1: Perché Corvino non aveva un Cognini che lo controllava?
5: Cosa vuol Cognini?
1: Controllava.
5: Cognini non aveva
1: al di là del fatto che poi era il
5: ma insomma, va a prendere uno che è tra i più bravi in assoluto, e questo non può essere oggetto di dibattito, al di là che può far bene o fare, tra i più bravi in assoluto, e non solo gli danno 92 milioni, gli danno 160. E non solo il mercato.
1: Guarda,
5: chiude
1: che Paratici incredibile
5: scorso,
1: tu stai dipingendo, è stato quando aveva accanto un uomo come Marotta, che nel momento in cui Paratici lo ha scavalcato andando direttamente da Agnelli a dirgli prendiamo Cristiano Ronaldo, anche se Marotta dice no, Marotta ha detto sai cosa, rimanete con Paratici, e da quel momento la Juventus ancora paga i problemi di quello che ha fatto Paratici, è andata al Tottenham e al Tottenham stanno ancora raschiando il fondo del barile anche senza Paratici. Ma io il dirigente top Paratici lo ha fatto quando accanto aveva uno come Marotta che gli diceva Fabio questo,
5: allora,
1: si fa
5: questo
1: così,
5: è
1: questo.
5: La tua valutazione, te non ritieni Paratici un dirigente adeguato a fare un certo più lavoro? Qui
1: no,
5: siamo passati,
1: no, no, così, dal... così stai esagerando, no, io ti sto
5: passati,
1: dicendo affidare
5: immaginare...
1: tutta la Fiorentina a un unico uomo, chiunque esso sia, è pericoloso.
5: Sì, ma voi dovete, se no veramente ha ragione l'amico, si guarda e dite no. Allora arrivano due, una signora e uno giovane, trovano una situazione di grande difficoltà economica perché la Fiorentina fuori dalle coppe, lo stadio a metà certo non sorride, hanno investito 92 milioni, rischiano di retrocedere, fanno quello che
1: ma
5: più
1: che
5: di così non
1: soldi,
5: è possibile
1: nessuno, ma
5: fare
1: ma non è vero,
5: mettono una montagna
1: un amico
5: di soldi,
1: ci sta dicendo e poi c'è un altro che ci ha chiamato, allora non faccia il presidente ma faccia il proprietario, perché il presidente ha un ruolo all'interno delle società ed è anche quello di controllare chi è un direttore, chi fa il direttore sportivo, chi fa il direttore generale, e poi ragionare insieme a loro. Così fanno i proprietari, e i proprietari lo fanno alla grande, perché questo sono perfettamente d'accordo, non fanno i presidenti però, perché i presidenti intervengono e valutano.
5: Questa è una logica, è una logica di figure che non hanno competenza. Te, in, si può creare una struttura del genere perché dovevi pigliare Paratici e dovevi prendere Carnevali, va bene? Paratici ti viene se non c'è Carnevali? Se c'è anche Carnevali,
1: allora prendo
5: perché
1: un altro
5: l'idea
1: sportivo
5: che puoi avere è che Paratici possa essere pronta a fare quel salto di qualità, e la coppia invece che Marotta Paratici può diventare Paratici Goretti. Ma la Fiorentina, ragazzi, la Fiorentina è fuori dalle coppe, ma cosa devono fare più questi poveracci? Mettono una montagna di soldi, prendono uno bravissimo, gli mettono una struttura, partecipano in tutto e per tutto. Ora se colpevoli di aver veramente becchi e bastonati, se no chi c'è al telefono?
1: 055 77 111 72, resti qualche minuto con noi Luca, sì, prima certo. Della pausa c'è Simone, buonasera Simone, ben trovato.
8: Sì.
5: Ciao Simone.
8: Buonasera. Ciao. Allora, prima di tutto una nota medica, perché io ho 30 anni, leggo e ascolto il Calamai e sono un po' preoccupato, bisogna seguire una calmata,
5: certo,
8: siamo bambini, va certo. Bene.
1: No, vabbè, invece ci piace così, no, Luca,
8: io,
1: bello.
8: No, io non sono d'accordo con te Giacomo però, perché con quella lettura chi controlla Paratici, se lo controllano Paratici, non lo controllano come Cognini controllava Corvino, perché io sono un grande estimatore di Corvino, ma Corvino andare, ricordiamoci che il giocatore più caro aveva comprato, aveva speso 3 milioni, poi cioè, gli tremava le gambe quando comprò Toni a 10, ok? Quindi era ancora da controllare. Ma Paratici no, Paratici è uno che va giudicato secondo un paradigma diverso da quello che sento in questi giorni. Cioè il paradigma è anche, io uso le parole sue, ma quello che si è capito è che lui è andato in America e gli ha detto questa società non ha senso, gli acquisti che si fanno sono a perdere, gli ingaggi che dava Pradè sono allucinanti, sono completamente, rendono i giocatori invendibili, levano il valore a tutta la società, e quindi sono ci si ritrova una struttura che ha i piedi gettati in cemento, non si riesce a vendere nulla, non si riesce a far valore, non si riesce a far futuro. Allora dice cosa faccio? Io compro giovani, magari spendo di più, magari spendo meno, rifaccio tutta la struttura, faccio lo scouting, ci metto 3-4 anni, creo una futuribilità. lasciamo perdere i 160 milioni e poi c'è le vendite, quindi che siano 40, 50, quella è una roba che va, che in una società non è una spesa.
5: No, via, cioè, dai, no, valuta, no, dici una cosa, scusami.
8: Una spesa tutti gli anni,
5: no, scusami, non esiste. Scusami. Cioè, vagli a chiedere a quelli della Lazio se no, possa spendere, cioè, questa proprio non c'entra niente.
8: Male,
5: certo, sì, che 160 milioni e i 70 milioni di passivo. Non
8: Luca,
5: 40,
8: no, no,
5: 70
8: Luca,
5: non sono una spesa, ragazzi, se no sì, prendiamo in giro la gente. No, ma non c'è te ragione o torto.
8: Voi siete una società che non ha problemi, come si fa a creare valore? Voi siete una società che non ha problemi di liquidità,
5: sì,
8: cosa che invece c'ha la Lazio.
5: Esatto,
8: come,
5: ma
8: come
5: e tante altre.
8: Allora, spendiamoli bene.
5: Bene.
8: Questo è, cioè, vediamo, allora io quando uno di questi da 25 milioni spesi bene quest'anno, l'anno prossimo, non importa, lo rivende a 70, io sono io ho belle fatto il mercato.
5: Ma anni, per rivenderlo a 70, guarda, devi costruire una squadra.
8: No,
5: credimi, il progetto a 3-4 anni non esiste più nel calcio. Non esiste più.
8: Non è arrivato, ha detto io quest'anno arrivo quinto.
5: No, ma lui è arrivato e ha detto un anno si può arrivare ai 14esimi, ma io non firmo per arrivare a settimo.
8: Certo.
5: Tre volte di fila. Allora,
8: io non galleggio.
5: La domanda alla quale devi rispondere:
8: qualcosa,
5: sì,
8: compro ragazzi. I ragazzi possono arrivare anche decimi, dodicesimi, quattordicesimi. Però l'anno dopo non sono più ragazzi. Io ce ne metto altri due che completano. Poi io poi arrivo quattordicesimo, poi arrivo decimo. Però poi in 4 anni io voglio arrivare a terzo, secondo.
5: Ma se non crei la squadra,
8: no,
5: io la domanda che ti faccio, ma te vedi prodromi in questa squadra, di una squadra che può arrivare fra 2 anni quarta o quinta?
8: Sì, manca 2 sessioni, sì,
5: allora questo, cioè, è il tuo parere,
1: costruire,
5: mi fa piacere,
1: no,
5: questo tuo parere, come, no, premesso, come dico sempre, ogni parere
8: è
5: sacrosanto.
8: Non lo sopporto, Paratici, premesso, io non lo sopporto.
5: No, ma non c'è da sopportare.
8: No, io sono uno che, cioè, io ritengo Marotta, come dire, la Bibbia di calcio. E Paratici come la Nemesi, quindi
5: no,
8: non
5: ma
8: è,
5: non c'entra,
8: non è un,
5: cioè, il problema è,
1: no,
5: che
1: c'è.
5: Vedi che cosa,
1: Simone,
5: fatto.
1: Ti ringrazio e ti saluto,
5: no,
1: perché
5: io,
1: poi c'è
5: perché
1: la pausa,
5: si deve salutare, Simone? Io voglio parlare con Simone.
1: Vabbè, quanto vuoi parlarci,
5: vedi,
1: cioè,

0: Arriva Tenerani, quindi insomma da Calamai a Tenerani è un attimo peggioramento netto, no, però a lui dirò
1: Tenerani
0: che invece è un miglioramento.
1: È stato l'allenatore che ha vinto il primo torneo con la squadra dei giornalisti di Firenze,
0: nonostante
1: allenatore, nonostante Galassi.
0: Bene, grazie a Luca Calamai. Ciao. Con il sottoscritto ci vediamo dopo la pausa per la seconda ora di Garrisca al Vento. Restate con noi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Oh, io conosco i miei polli. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichiabriodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
2: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buonasera dalla redazione.
8: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione, dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
7: La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, spiega la presidente della BCE Lagarde, aggiungendo: con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, così la presidente BCE.
8: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il giovane, attualmente in un carcere minorile a Catanzaro, all'avvio dell'appello due mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono state fatte alla leggera, ha così commentato la mamma di Aurora.
7: Dopo il grande caldo si volta svolta pagine, arriva il maltempo in Italia. Al centro-nord sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi.

0: anni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
1: Dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Moka, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zucar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio intanto corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%.
0: Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato il 55% di arrivi in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile!
6: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
4: Di nuovo in diretta Carrisca al Vento con Giacomo Galassi che vi parla. Luca Calamai ci ha salutato ma ci ha accompagnato nella prima ora e insomma non sono mancate le discussioni, ma è questo momento della Fiorentina. Se vogliamo vedere il lato positivo è che almeno ci fa discutere. Sinceramente preferiremmo essere tutti via, non sapere di che cosa parlare, perché la Fiorentina è prima in classifica avendole vinte tutte, anche se forse anche in quel caso qualcosa di cui parlare ci sarebbe. Però ci ritroviamo con un Vanoli in più, con un Grosso in meno e con tanti punti interrogativi su una squadra che fino a qualche settimana fa sembrava poter far sognare. Il 348-7513933 però resta a vostra disposizione, anzi vi direi a maggior ragione così parlate con me e c'è tutto il tempo per rispondere alle vostre riflessioni o anche solo sentirle. Poi c'è lo 055 77 111 71 per chiamarci, ma non sono finite qui le sorprese, perché il grande onore che abbiamo tutti noi è che in regia c'è niente po' di meno che Alessandro Di Nardo, che ha praticamente mille funzioni, tra queste anche fare in maniera eccezionale, ma che dico fantasmagorica, ma che dico clamorosa, il regista. E dai con una bella cheat di Boris, che tra l'altro mi fa pensare anche alla scelta di Vanoli, perché mi rendo conto che tanti di voi non avranno seguito questa gloriosa serie televisiva che parla delle fiction Rai, diciamo dei primi anni 2000, che puntavano più alla quantità che alla qualità. Nell'ultima stagione, la terza stagione, c'è anche la scelta di un calciatore che deve interpretare insomma un ruolo nella serie fantasmagorica, incredibile, che è Medical Dimension, e il direttore di produzione fa tutto un girigogolo perché doveva esserci Andrea Pirlo o Rino Gattuso, poi alla fine si sceglie Sergio Brio, che tutti voi conoscerete, che, come dire, non ha lo stesso appeal dei due. Come spiegazione dice: ma facevano un po' i fighetti Gattuso, Pirlo, facevano i problemi. Invece Brio ha risposto subito con grande entusiasmo, e allora mi sono detto punta al sole scegliendo Sergio Brio, che è evidentemente una scelta abbastanza low cost. Ecco, secondo me Paratici ha fatto un po' lo stesso ragionamento con Vanoli, ha detto: ma perché devo andare a spendere 3 milioni e mezzo per Thiago Motta, quando Vanoli addirittura rinuncia al suo agente che tratta da solo con l'intermediazione, insomma, di procuratori, però procuratori terzi, e tratta da solo il suo contratto con la Fiorentina, mi accetta subito tutte le condizioni e vado su di lui. Detto questo, 348-7513-933, come detto, a vostra disposizione, andiamoci a sentire due WhatsApp audio. Diamo il via così ai
8: vostri. Buonasera alla Firenze Viola, domani sera andiamo a giocare in casa del Venezia, che ha cambiato più giocatori di noi, ha un allenatore che in Serie B ha fatto benissimo, in Serie A ha trovato sempre qualche difficoltà, ma riesce a far giocare la squadra, pressa alto, a Milano ha fatto una buona prestazione, a Frosinone anche, dopo ha dei limiti, ma si vede umiltà, sacrificio, voglia di impegnarsi. Io non so come domani sera si possa pensare di andare a fare il risultato nella situazione nella quale ci troviamo noi, e soprattutto anche confrontando le due società. Grazie Gabriele, forza Viola.
9: Ok, accorcio subito il messaggio velocemente. Per me il più grande errore di Paratici è stato grosso, e penso che Vanoli sia una scelta intelligente e logica. Dobbiamo stare vicini alla squadra, e penso che, come detto in tutta la trasmissione, in questo momento qua i leader ci sono, ma probabilmente con una conduzione come aveva Grosso non venivano nemmeno fuori. Non è detto che non abbiamo leader in squadra, per me li abbiamo i leader, e Vanoli è la persona giusta per farli venire fuori sicuramente.
4: Allora, il primo vocale dell'amico da Mestre, se non sbaglio, che diceva sul Venezia una squadra pericolosissima, ecco, dicevo anche degli aspetti buoni di questo inizio di campionato drammatico, è che almeno abbassiamo un po' la cresta e diamo la giusta misura e anche la giusta attenzione alle partite della Fiorentina, così non arriviamo e diciamo andiamo a Venezia, vinciamo 4-0 e li ariamo, ma invece affrontiamo questa partita avendo della sana paura, la sana umiltà. Vanoli nella sua prima conferenza stampa ha detto una cosa che io mi sono segnato e che mi porto sempre dietro, che è vero, se voi ci fate caso, lui ha parlato dell'umiltà dei vincenti, cioè tutti i grandi vincenti, e io penso ai campioni, mi vengono in mente quelli del Milan, ma insomma anche di altri sport al di là del calcio, sono sempre umilissimi, perché il campione inizia ogni partita avendo anche la paura e comunque di sicuro l'attenzione di non perderla. Quindi bene pensare anche che il Venezia è una squadra pericolosa nonostante sia stata costruita con meno milioni della Fiorentina, andando a sottolineare quelli che sono i pericoli della squadra di Stroppa, e affrontiamo la partita con l'umiltà dei vincenti. Il secondo ascoltatore invece parlava dei leader, è un discorso che faceva soprattutto Luca Calamai, e quindi spero che ci abbia ascoltato nella prima ora, perché le risposte sono avvenute. In più allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Enrico, e allora buonasera Enrico e buonasera a te.
10: Buonasera a voi. Bentrovato. Io mi faccio solamente una domanda e chiedo a te la risposta, se è possibile.
4: Vai.
10: Allora, se fino a poche settimane fa avevamo uno dei più grossi direttori sportivi a detta di tutti, compreso me, che finalmente alla Fiorentina stavano facendo calcio, stavano facendo cose buone, che avevamo comprato una squadra con dei giocatori giovani da aspettare e via discorrendo, come mai di mia colpa ce ne è pochissime, ci siamo buttati tutti addosso a Paratici, qualche nuovo difende grosso e via discorrendo? Siamo gli stessi che si cambia idea così repentinamente, o la parte che non era contenta stava zitta e poi ora la sorte è fuori? Perché non ci ha perso?
4: Io, Enrico, credo che sia un po' tutte e due. Sicuramente la parte che stava zitta ora parla di più. Dall'altra parte, Enrico, ti dico anche te, no, che eri fiducioso e che ti potevi aspettare, come il sottoscritto, un inizio anche senza 3 vittorie su 3, però così è stato un disastro, cioè è stato veramente lo scenario peggiore che si potesse presentare.
10: Sono d'accordo, però bisogna analizzare anche un po' a volte quella si chiama la sfiga. Cioè ora noi si sta parlando di Mandragora come se si fosse dato un gran giocatore, come dice Sauro, perché io ero d'accordo con Sauro, era a volte anche un pochino denigrato, però l'altro giorno se si guarda la partita come si chiama?
4: Sì.
10: Se non ci sa Fortini sulla porta, manca poco e Vittorino.
4: Hai ragione, era il primo minuto, ma ti ci posso mettere anche i pali. Però quando te ti affidi a Angie, faccio un esempio, no? È chiaro che ti affidi al fatto che può sbagliare quel tiro, anche se poi è stato bravissimo Fortini. Purtroppo la Fiorentina si è assunta tutti i rischi, si è presa, ha fatto delle scelte forti e nessuna scelta ha pagato. E quindi siamo tutti molto molto spaventati e andiamo a vedere le cose brutte. Ti dico però, la Fiorentina vince col Venezia, cosa che tutti ci auguriamo, anche se non è semplice. Enrico, ci troveremo settimana prossima a dire avete visto, avete infamato Paratici, invece è un grande dirigente. Quindi questo è anche il mondo del calcio.
10: A me mi piacerebbe però poi la soluzione. Un po' di ricordarsi che si dice, cioè, io se te ne ricordi ho fatto anche diverse telefonate qualche volta dove quando si parlava di Fiori l'anno scorso dicevo a volte anche l'estate scorsa si era tutta a dire pigliamoci un po' di responsabilità tutte, abbiamo un po' di coscienza che anche chi sta dalla parte che non lavora, perché tra lavorare e sta a guardare c'è una grossa differenza, e se un lavoro tu lo fai, tu lo conosci, tu sai che è facile anche fare.
4: C'hai ragione anche Enrico, però cioè non si può chiedere ai tifosi di pensare sempre in maniera iperrazionale. Cioè questi professionisti sono pagati fior di quattrini anche perché devono subire una pressione superiore a tutte le altre, perché se no, come dico sempre io, essere pagati per stare nel mondo del calcio è una pacchia. Loro vengono pagati così tanto proprio perché devono far fronte a una critica anche aspra nel momento in cui fanno schifo, e Paratici è il primo a saperlo. Io ti ringrazio e ti saluto Enrico, un abbraccio. Un abbraccio. In più aggiungerei, mi sono preso diverse infamate quest'estate anche da parte vostra, che io tutto questo entusiasmo nei confronti di Paratici l'avrei avuto solo se mi avesse dimostrato che la Fiorentina era in grado di lottare per posti importanti. Quindi ora non sta succedendo, è critica, ma ragazzi lo sappiamo tutti, domani fai, guarda io non ti dico nemmeno una vittoria perché smettiamo di dirlo e porta sfiga, ma fai finalmente una bella prestazione con il Venezia e saremo tutti qui a andare magari a non più sottolineare gli aspetti negativi ma quelli positivi, e che vi sfido al 348 75 39 33, oppure ci chiamate, a trovare degli aspetti positivi in quello che si è visto in campo di questa stagione, perché l'unico può essere il discorso che faceva un ascoltatore nella prima ora, cioè dire se il tuo obiettivo è quello di far crescere i calciatori, il progetto è su 3 o 4 anni, però ragazzi, ma io non sono più disposto ad aspettare 3-4 anni, e francamente questi giocatori della Fiorentina non hanno fatto vedere niente che possa portare a pensare che nel prossimo futuro si veda qualcosa di bello. Poi domani c'è il Venezia e sta a loro con il nuovo allenatore dimostrare invece di essere in grado. Mi posso sentire altri due WhatsApp audio, caro Alessandro Di Nardo? Vai che metto un attimo ordine tra i messaggi, togliendo quelli per Calamai.
11: Paratici è sempre stato un numero due alla Sampdoria, alla Juve e ai Tottenham. È venuto qui, ha trovato la gallinella dall'uovo d'oro e è diventato un numero uno. Io a Paratici lo giudico fra un anno o due, che l'ha fatto, non per il nome che porta. D'accordo? Ciao la bandiera viola.
4: Amen.
12: Ascensorista viola. Paratici non è un direttore sportivo, è uno che ha conoscenze, magari ha qualche talent scout sotto, ma non è un direttore sportivo.
4: Allora, sono tutte e due su un tema simile, bella la bandiera viola, ascensorista viola. Chiederei all'ascensorista magari con un messaggio scritto anche perché non è un direttore sportivo. Secondo me lo è un direttore sportivo. Allora, si sta comportando e sta parlando da quando è alla Fiorentina e a Firenze non da direttore sportivo, e questo l'abbiamo segnalato più volte, tant'è che si potrebbe anche andare a sottolineare il fatto che anche Goretti in questo momento è direttore sportivo, quindi come ruolo la gerarchia dovrebbe essere la stessa, e invece lo sappiamo benissimo non è. Quando un direttore sportivo dovrebbe pensare alla parte sportiva intesa come compravendita di calciatori, tutto quello che ha a che fare con la prima squadra nello specifico, invece come lo interpreta Paratici è da direttore generale, quindi su questo sono d'accordo, però nella Fiorentina ci sarebbe un direttore generale, è lì che io vado a dire che la critica che si può fare ai commisso non è in quanto proprietari perché i soldi li hanno messi, è in quanto presidenti perché hanno creato una struttura gerarchica per l'ennesima volta molto fallace. Prima con Barone era così, era lui che decideva tutto, poi con Pradè era lui che diceva tutto e gli altri guardavano oppure partecipavano a quello che poi decideva Pradè, e ora uguale con Paratici. E siccome ci deve essere, non può essere solo la sfortuna e la Fiorentina è sempre regolarmente in questa situazione, io se devo dire, senza avere la pretesa di avere la sfera di cristallo e la palla di vetro, ma chi come me analizza e racconta il mondo della Fiorentina va a individuare in questo modo di affrontare e gestire la società uno dei problemi fondamentali, magari non l'unico, ma uno dei problemi fondamentali della Fiorentina. 055 77 111 71 c'è Roberto. Allora buonasera anche a te, Roberto.
13: Sì, buonasera.
4: Eccoci.
13: Allora io volevo dire questo. Quando è arrivato Paratici, uno dei temi più dibattuti era: avrà carta bianca? Ti lasceranno fare quello che vuole? E tutto. Ora che hanno fatto in quella maniera, o volete cambiare, gli volete mettere uno sopra? Guardate che se voi gli mettete uno sopra, lui e non ci veniva, perché questo di un dirigente, se non veniva alla Fiorentina e andava al Milan, poteva andare alla Roma, andava in una delle stoppe d'Europa, non si scappa. E quando si dice che ha lavorato con Marotta, è vero, ma poi ha lavorato anche da solo, e mi pare che l'ultimo scudetto alla Juve fosse con lui. Dice che ha rovinato la Juve. Se gli ha rovinato la Juve portando Cristiano Ronaldo e vincendo lo scudetto, auguriamoci che porti Mappé e vinca lo scudetto e rovini anche noi. Che video dici?
4: Però Roberto è una visione parziale, perché la Juventus veniva da 7 scudetti consecutivi.
13: Sì,
4: credo,
13: sì, ma c'era lui.
4: Una
13: eh?
4: Struttura, certo, con Marotta. Dico
13: lui,
4: prima,
13: ha vinto
4: quando
13: 19 titoli, eh?
4: Assolutamente.
13: Per avere un dirigente con 19 titoli a Firenze, allora, bisogna andare a tempi da Lodi, che un turno era ancora nato.
4: Ma certo, ma nessuno infatti dice.
13: Cioè,
4: assolutamente, assolutamente. Ma io ti dico, però, per ora non lo ha dimostrato.
13: Sì,
4: vogliamo valutare anche per quello che fa a Firenze? Come? A parte che ti hai detto poco, e poi per ora anche i giocatori, nel senso, non mi sembra che nessuno sia emerso. Quindi, anche nel dire non ha sbagliato la squadra, per ora non abbiamo evidenze.
13: I giocatori se gli ha sbagliato, no, le peore si contano a maggio.
4: Ah beh, questo è poco ma sicuro. Siamo il 10 settembre, però Roberto.
13: Lui abbia. E poi anche quando dite di Vanoli, uh-huh, io ora c'è Vanoli, viva Vanoli, e Vanoli è il migliore del mondo. Ma quando voi dite l'anno scorso gli ha preso la squadra a 8 punti dalla salvezza, non è vero, perché quando arrivò Vanoli la squadra era a 3 punti. Dopo 5 partite di Vanoli la squadra era a 8 punti di salvezza, perché Vanoli in 5 partite fece 2 punti. E non ci si ritrovò a 4 punti dopo 15 partite, 10 di Pioli.
4: Sì, non proprio.
13: 6 punti, scusate, 6 punti dopo 10 partite.
4: Sì, sì,
13: 4
4: sì.
13: Pioli. Con questo poteva anche non fermarlo, ma non confermandolo non è che sia andato tanto di fuori, perché per me tutti e sfracelli non li aveva fatti Vanoli, però ora c'è lui e sono per lui.
4: Beh,
13: e viva lui.
4: E viva lui, assolutamente. Su questo siamo d'accordo. Caro
13: io
4: Roberto,
13: ora la vedo così, però
4: bene.
13: Un
4: sì,
13: dirigente
4: è
13: di quel livello sopra non ci può nessuno. Come,
4: ma è un problema,
13: allora,
4: cioè, ad oggi è un problema,
13: no.
4: Speriamo che tra qualche
13: manda
4: mese
13: Napoli,
4: non lo sia più. Non so
13: manda
4: che
13: a Napoli aveva lui sopra, ora è da solo. C'ha De Laurentiis, va bene.
4: Insomma.
13: Ma
4: De Laurentiis lo valuta, cioè il problema è che capisco quello che dici, è vero, sì, che probabilmente sì. Paratici non ci sarebbe venuto se avesse avuto
13: il
4: Marotta di turno.
13: È venuto qui perché è il pontefice massimo, se no non ci veniva.
4: Beh, anche perché la Fiorentina era una società che aveva evidentemente bisogno di un cambio da tanti punti di vista, e questo è evidente.
13: No,
4: cioè, se andava a Roma, per esempio, te hai detto, no? Poteva andare a Roma o al Milan.
13: Se doveva andare a fare sotto, a rendere conto, non veniva a Firenze, se doveva rendere conto.
4: non lo so, no, sicuramente non veniva la Fiorentina ultima in classifica, questo è poco.
13: Sì, sì, no, sarebbe venuta un po' per dire.
4: Sì, però Roberto, il discorso è che anche lui forse, nel senso, bisognerebbe dare un attimo un quadro della situazione, visto che il Tottenham è un disastro e che la Juventus
13: non era, non era prima persona al Tottenham, la seconda volta era più un, era più
4: ma all'inizio sì, prima di essere stato anche
13: se ora mi sfugge il nome di quello,
4: sì,
13: il,
4: del,
13: il primo
4: del
13: direttore,
4: sì sì certo, certo.
13: Nome, però non era lì.
4: Va bene.
13: Poi,
4: quindi,
13: per l'amor di Dio, io sono della Fiorentina, sono mia preparata.
4: Invece io ho la sensazione, Roberto, a volte si è più per i dirigenti, per i presidenti,
13: no,
4: e per la Fiorentina.
13: Non me ne frega nulla, io sono per la maglia, neanche
4: bene,
13: per i giocatori, non
4: alla
13: me ne
4: grande,
13: frega nulla.
4: Alla
13: però,
4: grande.
13: Però se noi, capito, arriva un top come questo, un po' più di fiducia gli va data.
4: Va bene, certo, infatti,
13: se no ci si ritrova no, il fratello della situazione
4: lungi
13: noi,
4: da me chiedere
13: le finali di conferenze league con Kwame centravanti con Zola, capisci che è una vergogna, certo, aver giocato quattro volte la conferenza senza vincere, non è un vanto.
4: No, grazie, va mille bene. Roberto, ti mando un abbraccio, ciao, e ti saluto. Noi andiamo in pausa, è volata questi 20 minuti da soli, e non ho fatto in tempo, ho sentito un po' di vocali, ma non ho fatto in tempo a leggere troppi messaggi vostri. Lo farò insieme a Mario Tenerani, che chiameremo dopo la pausa, visto che vedo già gente come Dido e insomma è disperata perché ancora non è arrivato Mario Tenerani. Contiamo di averlo dopo la pausa, quindi restate con noi.

0: tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
0: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
6: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala, guardala.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro Malen, Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita Senigallia Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas in difesa, duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone tra gli altri due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006 che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla pallavolo. Oggi il giorno dell'Italia. Gli azzurri di Fefe e Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 minuti contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata. Giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0. Stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina. Poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania. E appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
1: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
2: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
1: Che giornata.
0: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
1: Luciana Magistrato
2: e Tommaso Borghini.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: 18:38 e di nuovo in diretta con Garrisca al Vento, con Giacomo Galassi che vi parla, con il 348-751-3933 a vostra disposizione, lo 055-77-111-71. Sono contento che molti di voi conservino ampia fiducia nell'operato del direttore sportivo Fabio Paratici, sul quale, insomma, mi preme dire che al di là delle valutazioni che abbiamo dato, che ho dato anche negli scorsi giorni, che stiamo dando in questa trasmissione, è chiaro che penso che sia evidente, dopo tre giornate non può essere definito un fallimento o un disastro quello che ha fatto o fa Paratici. Io ritengo semplicemente che già c'erano dei dubbi su quello che era successo, soprattutto negli ultimi 10 giorni di calciomercato. Questo inizio di stagione e poi anche quello che è successo con Fabio Grosso, ritengo che debba essere visto in un'analisi che dà delle colpe o delle responsabilità al direttore sportivo. Non mi sembra di dire una cosa fuori di testa. Se poi qualcuno lo legge come una critica tout court all'operato di Paratici, va bene, ognuno dà la valutazione che vuole. Però non capisco come mai si debba sempre guardare le cose buone delle carriere di chi arriva a Firenze e mai quelle invece cattive. Chi però mi può aiutare in questa analisi è Mario Tenerani, che ritrovo con piacere. Mario, buonasera. Ciao.
7: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti voi.
6: Niente, perché mi sto attirando diverse critiche, perché sto ponendo dubbi anche su tutto quello che ha fatto Paratici. Mi sono scontrato anche con con Luca Calamai, mi sono scontrato sulla questione commisso, per ora lasciamola lì, però anche a Luca veniva imputata una critica troppo dura nei confronti di Paratici. È così che stanno le cose, Mario? Cioè, si fa male a criticare Paratici in questo momento?
7: No, secondo me è diversa la questione, se mi consente. È che facciamo fatica, non dico noi giornalisti o qualcuno dei giornalisti, ma sono tutti i tifosi, tutto l'ambiente, facciamo fatica a dividere le mele dalle pere. È proprio una roba che non ci riesce. Cioè, o è tutto bianco o è tutto nero, o sì, è tutta santità per Paratici, oppure Paratici è il peggior direttore sportivo mai capitato.
6: C'è
7: a
6: qualcuno
7: Firenze.
6: Ieri ci scriveva Ed, lui, spero che si dimetta lui, altro che Grosso,
7: ecco. Sì, allora io ti dico questo, che è un po' anche il senso di un pezzo che sto facendo per Firenze Viola questa notte, no? Ti dico, io dico giù le mani da Paratici, però voglio spiegarmi meglio. Allora, Paratici è il responsabile assoluto del fallimento di Grosso. Potrei dirti che Grosso è stato molto deludente, il primo a tradire Paratici è stato Grosso, visto che è un suo figlioccio. Mi ha colpito molto una cosa, un pezzo avete fatto oggi voi su firenzeviola.it, che è vero, non c'è stato un solo giocatore che abbia fatto una levata di scudi, se non altro per salutare e ringraziare tutti al capanno, ed è quello che risulta anche a me. Mi risultano gli ultimi 10 giorni di grande nervosismo, mi risulta che Grosso era nervoso con i giocatori erano nervosi con Grosso. Non è tutta colpa di Grosso, non sto dicendo questo, però certamente Grosso ha deluso sul piano caratteriale, perché è naufragato dopo 6 settimane, per cui non si può dire che è stato esonerato dopo una vittoria, che è stato esonerato con la Fiorentina e qualche puntarello l'aveva fatto, è stato esonerato dopo una Caporetto di 3 partite, una più brutta dell'altra, con una squadra che in campo, e poi magari ne parliamo, ha dimostrato la cosa peggiore che può avere una squadra, e non è tanto la mancanza di gioco, ma la arrendevolezza, la mancanza di avere sangue nelle vene, la mancanza di essere pronta a lottare, una squadra che non è aggressiva, e senza aggressività la Fiorentina retrocede. te lo dico oggi. Quindi torniamo a Paratici. Paratici ha sbagliato, è lui il responsabile, ha fallito, anche se Grosso lo ha tradito sul piano calcistico, intendo, la responsabilità è di Paratici, perché l'ho scelto e l'ha imposto. Poteva prendere Sarri, ne poteva prendere altri, poteva tenere Vanoli, è andato a scegliere l'allenatore sbagliato, va bene? E il primo a saperlo è Paratici, che mi risulta essere molto deluso, arrabbiato e scontento, perché sa di, non voglio fare la battuta di averla fatta grossa, diciamo, ma sa di aver fallito la cosa più importante. Però mi fermo qui, perché io continuo a essere convinto che Paratici abbia comprato 3, 4, 5 giocatori di livello. Ne sono convinto, perché ho delle, come dire, delle prove che siano giocatori di livello, ancora inespressi, ma lo sono. Quindi io non posso dire che Paratici ha sbagliato tutto, dico che Paratici ha sbagliato forse la cosa più importante, l'allenatore, ma secondo me ha preso alcuni giocatori forti o comunque buoni o comunque molto buoni. E allora dico basta, ora basta, perché questo gioco al massacro su Paratici, che vedo che arriva anche dal resto d'Italia, ma io sono più vecchio di te, Giacomo, e lo so certe dinamiche, so che qualcuno ha da consumare delle vendette personali, e qualcuno è rimasto deluso per qualche atteggiamento, qualcuno magari è deluso perché voleva avere una notizia in più, insomma sono dinamiche del nostro lavoro, non c'è niente di male, funziona così. C'è qualcuno che probabilmente è veramente critico, c'è qualcuno che deve difendere la sua squadra del cuore, che non è la Fiorentina, va bene, che non è la Fiorentina, ma certamente è nemica della Juventus, e quindi Paratici è visto anche come l'ex, no, grande protagonista della Juventus. Quindi ci sono tante dinamiche anche di carattere politico, ma a Firenze dobbiamo ragionare in modo diverso. Cioè, ora, una volta detto che ha sbagliato allenatore, una volta detto che è un segno minus, non si può continuare a massacrare il direttore sportivo, anche perché, ce lo siamo detti molte volte, è quello che di gran lunga negli ultimi anni è arrivato con più storia a Firenze, con più conoscenze tecniche, mi sembra anche l'unico, insieme alla sua squadra, con Goretti, con Gianni e tutti i resti, e tutto il resto, mi sembra anche l'unico, francamente, che possa cavare fuori la Fiorentina da questa situazione, da questo cul-de-sac. Per cui dico basta. Cioè basta, ma questo può valere anche per il presidente commisso, per chiunque. Cioè, se vuoi continuare tutti i giorni a dare bastonate addosso a uno e poi dopo, che sia un dirigente, un giocatore, un allenatore, e poi dopo non uscirne. Quindi io dico attenzione, perché, e concludo, scusa se sono stato lungo, ma volevo essere chiaro, perché il gioco è pericoloso, perché se noi distruggiamo anche Paratici, poi dopo a chi ci riaffidiamo? A quelli di prima?
6: No, certo. Ora, sì, vabbè, non è che non esiste il mondo al di là di Paratici.
7: No, esiste un mondo, ma si ricomincia da capo. E che si va a prendere? Si va a prendere Sartori? Faccio un esempio.
6: No, va bene,
7: si va a prendere D'Amico?
6: Io però, Mario, scusa, perché non volevo affrontarlo con te, ma era quello su cui poi ci siamo scornati con Luca Calamai. È che quello che dico nella valutazione dei commisso, ok, che giusta, cioè a giusta ragione, secondo me, per una parte vengono totalmente tenuti fuori dalle critiche, perché i soldi li hanno messi, ma quello che dico io è che come proprietari sono ineccepibili, ma come presidenti, secondo me, hanno delle colpe in questa situazione, perché per l'ennesima volta la Fiorentina si è affidata al 100% a un'unica persona, e io quando guardo gli altri club raramente lo vedo, e soprattutto ho visto, come per Barone, poi per Pradè, ora per Paratici, che sono gli stessi che dovrebbero essere giudicati a giudicare. Cioè oggi nessuno può giudicare Paratici, e quando una persona ha una posizione così in un'azienda è sempre molto pericoloso. E quindi io ne facevo un discorso nel dire cerchiamo di capire che succede alla Fiorentina, perché alla Fiorentina si trova sempre nella cacca nonostante i migliori propositi. Secondo me questa qui è una delle ragioni, cioè il fatto che per l'ennesima volta si è affidato a un'unica persona il compito di fare tutto.
7: Non era unica, via.
6: Come?
7: L'anno scorso non era unica, quando è morto Barone, il presidente Rocco Commisso
6: era
7: scomparso lui medesimo, no, ha detto io le due anime,
6: sì,
7: le affido.
6: Però io infatti in questo discorso metto nell'occhio nel mirino anche un direttore generale, che è come se non ci fosse.
7: Ma
6: Mario, ma non
7: ha detto
6: c'era
7: una volta che comandava lui, no? Per cui voglio dire, ora è chiaro, si fa fatica, voglio dire, a criticarlo sul piano calcistico, lo critichiamo su altri elementi, non su quello calcistico, perché so per certo che ha fatto tutto tutto paratici, ma era chiaro che facesse tutto paratici insieme a Goretti e a Zebi, voglio dire, era l'unico che aveva competenze, per cui l'errore è stato l'anno scorso, non quest'anno. Barone è stato un errore. Ora,
6: però scusa, secondo te l'anno scorso non ha fatto tutto Pradee?
7: No, non ha fatto tutto Pradee, perché secondo quello ha dichiarato il direttore generale, lui ha partecipato
6: a una
7: persona, mi sembra l'abbia detto una conferenza stampa.
6: No, ah sì, ma rispondeva no alla famosa domanda di Niccolò Santi sulle dimissioni, e diceva io sono quello anche a portata ai 65 punti, cioè
7: quindi vuol dire che l'anno scorso è quello che ha avallato 92 milioni di spesa ai Pradee, se stava sopra lui, se era l'uomo riferimento della proprietà, ora è arrivato, quindi non è semplice, è stato solo, allora discorso è diverso secondo me, se il ragionamento è di scuola, cioè vince il presidente e perde il presidente, anche in questa situazione ha responsabilità la proprietà, come ce le ha dal giugno 2019. È chiaro il concetto, cioè sono stato chiaro?
6: Sì,
7: perché
6: beh,
7: funziona così.
6: Assolutamente.
7: Se l'Atalanta va bene sarà merito la famiglia Percassi, se l'Atalanta sbaglia una annata sarà colpa della famiglia Percassi. Questo è il caso di scuola. In questo caso specifico, perché Luca, perché magari anche io, che credo di non aver risparmiato critiche in questi 7 anni, e ne sono fiero perché ho fatto il mio lavoro, e se anche qualcuno se l'è presa male o ha reagito in modo assolutamente vergognoso nei miei confronti e confronti altri, va bene, per me sono medaglie, quindi voglio dire, perché vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro, ma al di là di questo, perché stavolta nei confronti della signora commisso e di suo figlio Joseph c'è una maggiore indulgenza? Ma è banale, perché loro hanno ereditato la situazione del marito e del padre, sono entrati in corsa, va bene, non conoscono il calcio, non hanno competenze di calcio, per cui questa è alla luce del sole, no? Per cui, e hanno messo però molti soldi a disposizione. L'anno scorso il padre li mise a disposizione, il direttore generale, il direttore sportivo, questa volta loro due l'hanno messa a disposizione un solo uomo, e ti posso dare ragione in questo. Ma poi, onestamente, non mi sento di prendere ammazzate un presidente, si chiama Giuseppe Commisso, che è presidente, aiutami, da febbraio, da quando è morto il padre, fine febbraio,
6: sì.
7: Cioè, che è il mese 2,
6: diciamo,
7: dell'anno, febbraio,
6: insomma,
7: questo
6: sì,
7: è il mese 9 dell'anno, settembre, dopo 7 mesi, cioè qui c'è una parte di città anche considerevole che per anni si è fatta piacere tutto, e dalla proprietà, dall'allora, dal precedente direttore generale, da quel, e ora noi dopo 7 mesi dobbiamo andare davanti al potere di esecuzione Giuseppe Commisso? No, è chiaro che ti posso dire, se lui vuole fare realmente il presidente e la madre vuole realmente fare la vicepresidente, bisogna che insomma accelerino, no, il loro percorso di conoscenze, su questo non c'è dubbio, ma insomma dopo 7 mesi,
6: cioè, ecco, tu gli si può concedere, così come alla Fiorentina e a Paratici, cioè,
7: qui
6: si può
7: c'è
6: concedere
7: gente
6: molto
7: da
6: più
7: sette
6: di 3 partite
7: in questa società, e non ha fatto, e ha di buono ha fatto poco o nulla, va
6: sì,
7: bene?
6: Comunque,
7: quindi
6: Mario,
7: cerchiamo di essere onesti nei giudizi.
6: Quelli che citi tu, siccome io ho qui una valanga di messaggi, no, che mi sta, no, attaccando è troppo, però sta criticando il fatto che io possa ritirare e parare, mi sembra che ci si faccia andare bene,
7: no,
6: comunque
7: tu,
6: anche
7: no,
6: ora
7: no,
6: tutto,
7: ma,
6: perché,
7: allora cioè, io rivendico, noi abbiamo un dovere, Giacomo, e tu sei anche un ragazzo intelligente e colto, dobbiamo parlare in italiano, e chi non capisce l'italiano è un problema suo, non mio né tuo.
6: Sì, sì,
7: ti
6: certo,
7: sto dicendo che se tu mi dici legittimamente che critichi in modo pesante Paratici, io accetto la verità e ti dico, io non la penso come te, io penso che Paratici debba essere criticato duramente per l'errore che ha fatto su Grosso, ma non si può dimenticare, secondo me, i giocatori che ha preso quest'estate, molti sono buoni, e non si può neanche dimenticare il grande lavoro che ha consentito a Vanoli di salvare la Fiorentina, perché Vanoli e Paratici sono state una bella coppia da febbraio alla fine di maggio.
6: Sì, sì.
7: Va bene?
6: Sì.
7: Sono state una bella una coppia che ha funzionato. Il paradosso è che la coppia di due sconosciuti abbia funzionato e la coppia di due conosciuti noti come Grosso e Paratici abbia fallito. Questo è un motivo di riflessione. Quindi nel lavoro di Paratici ci mette anche quello. Perché scusami tanto, ci può essere anche un giocatore forte della Fiorentina che sbaglia 3 partite consecutive, ma non è che andiamo a cancellare tutto quello che è fatto prima, e vale il contrario. Non è che se uno per 7 anni ha fatto errori e male fatte, poi ne indovina una, dico abbiamo il dirigente, abbiamo il giocatore, abbiamo l'allenatore più bravo del mondo. Non funziona così, secondo me, il ragionamento. Io aggiungo un monito, dico va benissimo, critichiamolo Paratici, io sono stato il primo, credo anche su Firenze Viola l'avevo scritto subito, è stato il primo fallimento di Paratici, quindi sono stato chiaro, cioè non sto svicolando, dico ora basta però. Ora, perché se capisco fuori da Firenze certe dinamiche, in città le capisco meno e spero che si fermi, se no mi tocca anche pensare cose peggiori, mi tocca pensare che ci sia di nuovo una guerra per banda all'interno della società, spero di no, che ci sia qualcuno che rema contro, spero di no. Allora a Firenze dimostriamo che siamo uniti veramente, quindi una volta ritirato per un giorno, due giorni, tre giorni e rinfacciato per tutto l'anno a Paratici, ci ha sbagliato l'allenatore, ma se Ulahi diventasse uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano, qualcuno l'avrà preso.
6: È un po' rito ipotetico, che vuol dire, allora anche se non so, se Beto segna 25 gol allora l'ha preso lui, per ora
7: dati fattuali sono di 3 settimane.
6: Assolutamente, scusate, infatti guarda io ora poi ti leggo qualche messaggio questi, perché hai raccolto grandi elogi, volevo solo leggere e ringrazio Fabrizio perché qualche ascoltatore riesce a sintetizzare meglio anche i nostri pensieri, perché dice che è d'accordo con me, perché spiega secondo me quello che voglio dire io. Paratici ad ora non è sembrato un top, ma penso anche vada dato tempo sia a lui che a Vanoli, che magari potrebbero darci soddisfazioni diverse dall'anno scorso. Questo è Fabrizio da Sesto Fiorentino che sintetizza quello che dico io. A te i 92 minuti di applausi da Luca Alberti, che chiede di essere letto. Poi niente da aggiungere a quello che ha detto Mario, dice Ivan, che poi però aggiunge 4 righe di messaggio. Vorrei aggiungere solo che certamente Paratici ha sbagliato l'allenatore, ma dopo 3 giornate ha capito l'errore e ha cercato di cambiare. Qui si è aspettato 7 anni, una classe dirigente, ha buttato via una valanga di soldi, quindi è d'accordo con te. Volevo, perché poi alla fine il tempo rischia di essere poco, chiederti una valutazione della scelta di Vanoli, che tu insomma hai detto giustamente da febbraio a maggio hanno lavorato bene insieme a Paratici e che però ha lasciato un po', guarda, nemmeno per, cioè curioso, ecco, che sia stato richiamato Vanoli a pochi mesi dall'addio, no?
7: È curioso perché Vanoli era stato mandato via perché evidentemente non era stato giudicato all'altezza di guidare la nuova Fiorentina, giusto per parlare in italiano,
6: sì.
7: Quindi è chiaro che non torna però in un momento di emergenza,
6: sì.
7: Perché io al posto di Paratici avrei fatto la stessa cosa, rovesciandomi tonnellate di letame sulla testa, perché uno giustamente dice come hai imposto Grosso, hai fallito con Grosso e poi non è che vai a chiamare Galassi o Tenerani, vai a chiamare quello che tu il 5 di giugno, il comunicato del 5 giugno non avevi ritenuto idoneo, va bene, d'accordo? Quindi anche questo può creare confusione, ma io penso sempre che davanti a tutto ci deve essere il bene della Fiorentina, d'accordo? La Fiorentina è nei guai, è di nuovo nei guai, con una differenza sostanziale rispetto all'anno scorso, che siamo solo alla 3ª giornata, domani è la 4ª, e l'altra volta, se non sbaglio, Vanoli arrivò dopo 10 giornate, no? Che mi aveva fatto 4 punti, sì, mi sembra, sì, Pioli invece. Ok, questa è l'unica differenza, è una differenza di ordine temporale, ma la Fiorentina è messa male come l'anno scorso, anzi ti dirò di più, perché la Fiorentina, e torna al discorso che ti ho fatto poco fa, è totalmente mancante di aggressività, è una squadra che non pressa e non è aggressiva, è una squadra che se continua a non essere aggressiva retrocede. Sono troppo tranchant? Te lo dico, retrocede. Perché l'impressione che dà anche ai grandi addetti ai lavori da fuori, quello che non ti dicono in intervista, Giacomo, ma ti dicono guarda che la situazione è molto preoccupante a Firenze. Allora, siccome Vanoli è arrivato a una situazione di straordinaria emergenza ed è riuscito a rendere solida e concreta la Fiorentina, magari non giocava bene, sicuramente non giocava bene, poi io a Como c'ero, Giacomo, ha fatto una bella partita, io a Torino a maggio c'ero con la Juve, ha fatto una bella partita, io a Bologna c'ero e ha fatto una bella partita, certo non gioca come il Como, no, che è la squadra di riferimento oggi, non gioca neanche come la Roma e Gasperini, credo non giocherà mai così la Fiorentina, però è stata una squadra concreta, noi abbiamo bisogno di questo in questo momento, e siccome un errore che ha fatto Paratici sul mercato, così ti dimostro che cosa significa mettere le mele e le pere, dividere le mele e le pere, è che non ha comprato un giocatore forte e mediana, cioè un alla Conè, o alla Beppe Iachini, alla Dunga, come voi se, ed è l'errore che hanno fatto anche Pradè e gli altri nei precedenti mercati. La Fiorentina non riesce a trovare sul mercato un giocatore come Conè, d'accordo? O comunque che lo ricordi un po'. Quindi, non avendo quello,
6: doveva essere Indur, ma per ora
7: Indur non è, ma non ha quelle, Indur può tirare fuori anche la caratteristica, ma non ce l'ha, non è pugnace. Indur è giocatore con tante qualità secondo me, ma ancora troppo dolcione, è un giocatore di zucchero filato. Noi abbiamo bisogno di uno che vada nel mezzo come Macete, che li alzi di peso. Secondo me è l'unico Ulai quando starà bene, d'accordo? Perché la Fiorentina è senza carattere, è molle. La Fiorentina è una squadra passiva, infatti è l'unica squadra della Fiorentina del campionato che non pressa, deve diventare attiva. La Fiorentina non può subire tutte le partite, bisogna che qualcuno la vada a comandare, e se non è in grado di comandarla col gioco, la comandi col temperamento. Faccia capire agli avversari,
6: questo è evidente.
7: E allora lui deve fare trasfusioni di aggressività, cioè deve dare aggressività anche a chi non è aggressivo per natura. Pensa un po' che cosa deve fare Vanoli adesso. Questo deve fare.
6: Guarda Mario,
7: ecco,
6: allora
7: perché è adatto.
6: Ti saluto con, perché poi dobbiamo chiudere proprio la trasmissione, Simone Bellini che dice Tenerani sindaco, e poi secondo me ti fa onore che nonostante la delusione di non essere stato chiamato tu a sostituire Grosso nel momento in cui è stato esonerato, nonostante questo parli bene di Vanoli e dai fiducia da collega a collega.
7: Certo.
6: Non si parla male dei
7: colleghi. Tu sei un mio giocatore, per
6: sì,
7: cui insomma.
6: Sì, va bene. Ciao Mario. Ciao Mario.
7: Non scherziamo, vai.
6: Vai, ci sentiamo presto.
7: Ciao,
6: un saluto.
7: Grazie.
6: A Mario Tenerani, noi ci salutiamo qui perché ora arriva l'altra metà della l'altra metà della Viola. Aiutami, mi sono perso un attimo nel palinsesto di Radio Firenze Viola. Ringrazio Alessandro Rinaldo per la cura della parte tecnica di questa trasmissione, che torna domani alle 17 con il sottoscritto, con Stefano Prizio, spero ancora con tutti voi. E allora buona serata a tutti. Ciao.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
4: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. 125 kg di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati il 7 settembre a Prato nell'ambito di un'indagine finalizzata al contrasto del traffico illecito di tabacchi lavorati esteri. Il sequestro ha portato al rinvenimento di circa 6.500 pacchetti privi dei contrassegni dei monopoli di Stato, riconducibili sia a noti marchi internazionali sia a produttori cinesi i cui prodotti non risultano comunemente commercializzati in Italia. L'operazione è scattata quando due cittadini cinesi di 49 e 58 anni sono stati individuati in via Edoardo Chiti mentre caricavano nel bagagliaio di un'automobile 11 colli di notevoli dimensioni. I due si sono quindi diretti verso l'abitazione di uno degli indagati nelle vicinanze del macro lotto 0 dove era in corso lo scarico della merce. I primi controlli hanno permesso di accertare che all'interno dei colli erano presenti numerose stecche di sigarette prive dei previsti contrassegni dei monopoli di Stato e gli accertamenti sono stati quindi estesi all'abitazione dove gli investigatori hanno trovato ulteriori scatoloni contenenti ingenti quantitativi di sigarette della stessa tipologia. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i tabacchi sarebbero stati prodotti all'estero in una fabbrica clandestina e successivamente introdotti in Italia per essere distribuiti a diversi locali acquirenti presenti sul territorio. I due cittadini sono attualmente indagati e la loro posizione dovrà essere esaminata nelle successive fasi del procedimento penale. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di non colpevolezza. Contrasto all'abusivismo e tutela dei cittadini, turisti e operatori regolari proseguono nel centro storico di Firenze i controlli della polizia locale sulle attività legate al turismo, con particolare attenzione all'area monumentale inserita nel sito UNESCO. Nel corso degli ultimi servizi, i nuclei speciali e la polizia locale hanno individuato due persone che esercitavano abusivamente la professione di guida turistica. I controlli, effettuati anche da agenti in abiti civili e con la collaborazione di professionisti regolarmente abilitati e iscritti negli elenchi nazionali, hanno permesso di accertare che i due soggetti non risultavano iscritti negli elenchi previsti dalla normativa. Nei loro confronti è stata contestata la violazione della legge del 13 dicembre 2023 numero 190 che disciplina la professione di guida turistica. Per l'esercizio abusivo dell'attività è prevista una sanzione amministrativa da 3 a 12 mila euro con pagamento in misura ridotta fissato a 4 mila euro. Nel corso di altri controlli effettuati nei giorni precedenti era stata inoltre contestata una violazione per l'utilizzo di amplificatori con una sanzione di 160 euro. E chiudiamo con il maltempo sulla Toscana. Oltre 63.000 fulminazioni registrate in appena 12 ore e più di 200 interventi da parte del Sistema Regionale di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. È il bilancio dell'ondata di maltempo che ha interessato la regione durante la notte e che nelle ultime ore ha transitato fuori regione lasciando sul territorio piogge intense e diverse criticità. Tra le zone maggiormente interessate c'è il Grossetano dove sono caduti 115 mm di pioggia dall'inizio dell'evento. Le precipitazioni hanno provocato anche l'innalzamento dei livelli del fiume Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano che hanno raggiunto il primo livello di guardia. Al momento comunque i livelli risultano stabili ed è stato aperto il servizio di piena. Nel corso dell'ondata di maltempo alcune persone sono state soccorse all'interno dei sottopassi allagati. L'attenzione resta alta anche se le prossime ore la fase più dura della perturbazione dovrebbe essere terminata. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu fai la F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina, potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: L'altra metà della viola. La Fiorentina femminile raccontata a 360 gradi.
10: Ad un orario un po' insolito, le 19 invece che le 20, siamo qua collegati su Radio Firenze Viola con l'altra metà della viola, il format della nostra radio interamente dedicato al mondo della femminile, con il buon Alessandro Di Nardo che mi sconvolge subito la scaletta. Io te l'avevo scritto. Cioè ragazzi, ma no, voi che ci state seguendo, vi rendete conto a quali vessazioni io sono?

0: futuro è il futuro di tutti voi, che riprenderà in tutto il vostro amore. Grazie a tutti.
1: E io qua mi ero preparata i saluti, il grande discorso e tutto, e niente, vabbè, tutto smontato. Comunque, insomma, la notizia della settimana è stata che Catherine e Joseph Commisso sono stati premiati col Torrino d'Oro, un prestigioso riconoscimento della città, proprio insomma in una settimana in cui, per quel che riguarda il campo, non è un momento semplicissimo per il club, né da parte maschile né da parte femminile. Tutto quello che è accaduto nel mondo maschile, lo sapete, ne abbiamo a lungo parlato anche qua nelle dirette della nostra radio, e ne continueremo a parlare. Ma insomma, anche per la squadra femminile di Mister Pignone Sarse non è stato un buon momento, perché non è arrivata la qualificazione alle semifinali di Women's Cup, il torneo propedeutico al campionato che divide le 12 formazioni di Serie A Women in 3 gironi e fa sì che alle semifinali accedano le prime 3 classificate e la miglior quarta. La miglior quarta, che è stata proprio la Roma femminile, che ha battuto 3-0 la Fiorentina nell'ultima gara della fase a gironi, conquistando lo step successivo della competizione grazie alla differenza reti e a discapito dell'altra formazione capitolina, ovvero la Lazio Women. Ma di tutto questo vado a parlarne con la nostra prima e graditissima ospite, l'amica e collega Arianna Di Pasquale.
2: Buonasera a tutti.
1: Ecco, ti meno male ti trovo, perché io, Ari, ogni volta che il giovedì devo darti la buonasera, io non so mai dove sei, cosa fai.
2: A casa, testimoniato dalla maglia di Provedel.
1: Che non si vede. Che quella può essere tranquillamente una maglia arancione,
2: eccola,
1: di chiunque. Vabbè, ora vi voleva,
2: eccola,
1: far vedere che ha la maglia di Provedel, anche quella di Durante.
2: Lì ce ne sono altre, esatto, anche quella di Durante. C'è Gregucci, c'è Pedro, c'è Pepe Reina, ce ne sono,
1: cioè,
2: un po', eh.
1: Cioè, vi rendete conto? Non è neppure iniziato il campionato, questa ha già la maglia di Durante. Vabbè, a parte questo, allora,
2: sarà, no, brava, sono stata brava.
1: Sì, poi un giorno magari ci spiegherai, però vabbè, al netto della maglia di Durante, andiamo forse proprio, no, o meglio, ma nemmeno tanto su Durante, perché è vero che la Lazio a distanza con la Roma si giocava un po' la qualifica con la Roma e insomma probabilmente anche con la Fiorentina si giocava un po' a distanza l'accesso alle semifinali, ma la differenza reti ha premiato la compagine guidata da Mister Piovani. Ari, tu eri al Tre Fontane. Che partita è stata? Perché insomma io credo la Fiorentina ne sia uscita un pochino con le ossa rotte.
2: Sì, un risultato pesante, no, Clau? Questo 3-0, è pure vero che poi la terza rete è arrivata nel finale e quella è stata un po' fatale anche per il cammino della Lazio, se vogliamo, in parallelo. Come dicevi tu, a distanza c'era questa partita nella partita, fondamentalmente. Una Fiorentina però, Clau, devo dire a malincuore, perché poi ricordiamo chiaramente il bel percorso che ha fatto la Viola lo scorso anno, quindi tanti complimenti per quella che è stata una cavalcata che poteva sapere a lunghi tratti anche d'Europa, insomma un po' in difficoltà. Poi diciamo nel finale, tu mi correggerai se sbaglio, ma io credo che il tecnico avesse anche dei cambi contati, perché avendo una rosa piuttosto giovane, tante ragazze della primavera, no, tante impegnate anche in nazionale, quindi di conseguenza poi la panchina lunga della Roma secondo me ha anche agevolato, ecco, questo successo. Poi ricordiamo chiaramente che giocare al Tre Fontane non è mai facile, la Roma è la campionessa d'Italia in carica, e poi Clau c'è un'altra

0: Ma dalla parte della squadra di Piovani c'è un altro anche dettaglio, ossia il fatto di aver perso la settimana precedente la prima in casa col Sassuolo ha fatto sì, secondo me, che poi le romaniste partissero senza mettere in preventivo altri risultati che non la vittoria, no? Quindi chi incontrava la Roma sicuramente lo scorso weekend andava davanti ad una fame, una voglia di riscatto che sicuramente era difficile da superare, ecco.
1: Sì, è chiaro, però insomma qualcosa in più effettivamente dalla Fiorentina, con tutte le attenuanti del caso, ci si poteva aspettare.
0: Certo, ora, assolutamente.
1: Proprio oggi, parlando della Lazio, c'è stata la conferenza, insomma, la conferenza, i microfoni ufficiali di Lazio Style, dei canali ufficiali del club biancoceleste, è intervenuto il DS Pinzani, che secondo me ha detto delle parole sacrosante, ovvero quando ha detto non si deve vincere ma si deve costruire, perché solo costruendo poi si può vincere. E io credo che questo discorso vada bene anche per la Fiorentina, insomma è un progetto, la Lazio l'ha iniziato quest'anno, la Fiorentina lo ha iniziato l'anno scorso, ma anche qui Pinzani ha parlato di progetto triennale, non credo che i 3 anni siano una data messa a caso. Quindi è vero che la Fiorentina sta iniziando un progetto, però è anche vero che poi inizi il campionato sicuramente con un morale un po' diverso. Poi è vero che la Women's Cup magari ha un qualcosa di relativo, la Roma l'anno scorso non l'ha vinta, eppure insomma poi in campionato e in Coppa Italia ha detto la sua, c'era stata una Juve a vincere questo trofeo, una Juve che poi
0: che era passata come seconda,
1: esatto,
0: tra l'altro, no? Come miglior seconda, Clau.
1: Il problema però di queste cose qual è? Che poi tanto ti ricordi il risultato finale, non ti ricordi magari mai come ci sei arrivato, perché poi tanto è quello, cioè quando si dice l'importante è partecipare, passatemi il termine, è una cazzata, cioè conta solo vincere, poi beati quelli che vanno solo per partecipare, ma ecco insomma io credo che rimanga un po' questa macchietta sull'avvio di stagione della Fiorentina di non aver centrato nemmeno la semifinale di Women's Cup dopo aver mancato l'anno scorso anche l'accesso all'Europa.
0: No, sono pienamente d'accordo con te, è anche vero che in quel girone lì il Sassuolo si è rivelata poi la squadra da battere, che forse ai nastri di partenza non avremmo mai immaginato, no? Questo non per sminuire ovviamente il Sassuolo, ma stando a come avevamo lasciato le rose a maggio, ad oggi pensavamo ad una situazione completamente diversa. Invece la Roma stessa, che ha vinto il campionato, come giustamente sottolineavi tu, in casa è caduta per mano del Sassuolo. Quindi diciamo che poi, come accennavamo già in precedenza, la Women's Cup ti dà un'indicazione relativa, no? Perché poi fondamentalmente il mercato è ancora aperto, quindi sicuramente dei cambi in rosa ci saranno, le formazioni magari titolari che abbiamo visto fino ad oggi non saranno quelle che ripartiranno in campionato. Però assolutamente, come dicevi, per quanto riguarda il morale, sicuramente ad oggi, per dire, una Lazio che poi esce sconfitta a Milano con l'Inter dopo aver comunque tenuto testa a una delle squadre più forti del campionato per un'ora, esce sicuramente più tranquilla, no? Più motivata di una Fiorentina che si è ritrovata lungo il cammino, ecco, questo Sassuolo, questa sconfitta comunque pesante del Tre Fontane. Poi, come diciamo sempre, c'è da capire anche il Como, che squadra vorrà essere, perché lì il progetto è ambizioso, eppure comunque sia stanno avendo grandi difficoltà. Il Milan, se prima o poi si rialzerà e tornerà a competere con le big, insomma le incognite sono tante, però dal punto di vista del morale è chiaro che questa Women's Cup sicuramente è propedeutica per iniziare in un certo modo la stagione, no?
1: Ecco, la cosa che a me più tra virgolette preoccupa per quel che riguarda la Fiorentina e insomma a Roma, la Lazio una situazione del genere l'ha già vissuta, è che anche tutta la negatività che si respira nella parte maschile, perché sono settimane complicate per la Fiorentina maschile ed è inutile negarlo, si riversa anche inconsciamente poi sul reparto femminile, perché comunque l'ambiente quello è. E l'anno scorso secondo me la Lazio, un po' come quest'estate, ha pagato tutto quello che è successo nel maschile, e il rischio che magari anche l'umore nella femminile qua al Viola Park risenta un po' di quello che c'è nel maschile, secondo me, ecco, è un rischio concreto che però sarebbe meglio evitare, perché poi ci si deve anche un po' spazzare da tutta questa questione. Però è innegabile che, essendo quello l'ambiente, per forza di cose, no, si vanno un po' a intersecare le due situazioni.
0: Pienamente d'accordo con te, Clau, però il tifoso poi fa sempre capo alla società, il tifoso scontento, che sia della femminile o che sia della maschile, quindi poi i nodi vengono sempre al pettine, il pettine in questo caso è la società, perché comunque qui a Roma nello specifico si lamentava di un mercato che era saldo zero, dopo che la Lazio maschile veniva dal mercato bloccato della scorsa estate, ripartivi con la femminile che smantellava tre quarti di rosa. È chiaro che inevitabilmente il pensiero va alla gestione Lotito, no? Perché il tifoso è chiaro che faccia 2+2 e vede che a capo di tutta questa gestione c'è soltanto un presidente, e quindi di conseguenza si vada poi a rimproverare quel tipo di modus operandi. Io credo che a Firenze, poi chiaramente parlo a distanza, quindi sicuramente tu saprai molto di più della situazione, la faccenda è un po' diversa, no? Perché effettivamente la Fiorentina sul mercato sta investendo, è vero, la maschile, parlo, viene da un campionato da dimenticare, fondamentalmente è ripartita se possibile peggio dello scorso anno, perché alla terza giornata ha già cambiato allenatore, aveva salutato Vanoli per poi richiamarlo praticamente a preparazione finita con il campionato iniziato, quindi io credo che ci siano tante perplessità, no? su quella gestione lì. La femminile viene da un progetto diverso, lo accennavamo, tante giovani, quindi sicuramente ci vuole più pazienza, perché poi nel campionato femminile, parliamoci chiaro Clau, ci sono le 2-3 che storicamente si contendono il titolo, quelle che possono dar fastidio, e ci metterei Lazio, Fiorentina, Napoli qualora dovesse un po' riprendere la retta via, quello che abbiamo visto l'anno scorso, il Como che può essere una rivelazione, e poi ci sono le squadre che probabilmente faranno fatica a mantenere la permanenza in Serie A, quindi è chiaro che alla Fiorentina femminile va data fiducia e va dato tempo, anche perché c'è un tecnico che conosce bene l'ambiente, quindi è chiaro che troverà la chiave a breve per risollevare, no, quella che è la situazione. Poi partirà il campionato, si ripartirà con le squadre più o meno forti, quindi di conseguenza ci sarà anche un equilibrio diverso rispetto a una Women's Cup che è talmente breve che può farti o aumentare l'euforia di punto in bianco oppure metterti il morale sotto i piedi. Però sì, sono pienamente d'accordo con te, inevitabilmente tutto ciò che di bello o di brutto accade nelle società si riversa sia nella maschile che nella femminile, a maggior ragione se vanno di pari passo fondamentalmente, no, i risultati.
1: Sì, quello effettivamente sì, e ti dirò di più, a Firenze insomma parte della tifoseria sta chiedendo anche l'esonero o quantomeno le dimissioni di mister Pignone Sarse, che gode della fiducia della società. Ecco, a mio avviso cambiare ora il tecnico sarebbe un clamoroso autogol per quel che riguarda il comparto femminile, dove c'è un progetto che è sicuramente diverso da quello della maschile, anche se poi ecco si potrebbe aprire il capitolo, ma lo fanno già i colleghi, sul fatto che sconfessare una decisione dopo già 3 giornate forse, come dicevi, è indice che magari i problemi nascono un po' più a monte.
0: Effettivamente sì, è quello che ti fa poi dubitare, no, anche della certezza che hanno in società nel lavorare, perché se tu chiami grosso è chiaro che tenti una strada diversa rispetto a Pioli. Lo scorso anno ha investito tutto su Pioli, un tecnico che era andato fuori, che l'ultima cosa che aveva vinto qua era lo scudetto, quindi sicuramente riparti dall'esperienza e da quella che pensi sia una certezza. Quest'anno vai da un tecnico giovane che ha fatto bene in altre piazze, magari anche meno blasonate di Firenze, gli devi dar tempo, anche perché gli ultimi acquisti la Fiorentina maschile li ha effettuati praticamente a campionato iniziato, no? Per quanto riguarda invece la femminile, che è ciò che a noi interessa, è chiaro che comunque sì, anche se il tecnico si conosce molto bene, anzi proprio perché il tecnico si conosce bene, hai visto che percorso ti ha fatto fare lo scorso anno, sarebbe a mio avviso eccessivo pensare dopo la Women's Cup, quindi con le partite al caldo, con le rose incomplete, con le squadre che stanno ancora sulle gambe, con le ragazze che stanno ancora sulle gambe perché sono reduci dal lavoro estivo, pensare di prendere un provvedimento così immediato e così, perché nel mondo del femminile, Clau, trovare un allenatore bravo, pronto, preparato non è facile, non a caso i nomi che girano negli ultimi tempi, quei 3 o 4 o 5 insomma più in voga, sono sempre gli stessi, no? Perché sono quelle le certezze del femminile, quindi se prima il tecnico viola poteva essere chiaramente una scoperta, una volta appurato che comunque sia apportato del suo nello spogliatoio, adesso giudicarlo sulla Women's Cup, ripeto, mi sembra eccessivo, anche perché nel girone della Fiorentina, ripeto, c'è stato un Sassuolo, complimenti al Sassuolo, che ha fatto un percorso che non ci aspettavamo, perché ora io e te non saremo brave con i pronostici, ma avremmo detto che il primo e il secondo posto lì se lo giocavano Roma e Fiorentina, no?
1: Tutta la vita, ma Ari, qui penso che un po' tutti quelli che seguono il calcio femminile avrebbero detto questo. Oggettivamente il Sassuolo è stata un po' la mina vagante che forse Fiorentina e Roma hanno sottovalutato, perché io credo che nemmeno loro si aspettassero questo exploit delle neroverdi, anche loro venute da una stagione di grandi cambiamenti, da un campionato lo scorso non propriamente positivo.
0: Assolutamente, assolutamente, l'abbiamo detto più volte, no? Con Spugna di missionario ad inizio gennaio, quindi una stagione che era partita male, chiaramente, altrimenti non si arriva neanche alla decisione di andarsene, alla decisione consensuale di interrompere il rapporto, no? E quindi poi è stato un Sassuolo che ha navigato nella bassa classifica, è tornato un tecnico che conosceva la squadra, un tecnico a cui vanno fatti i complimenti per quello che abbiamo visto, perché poi il Sassuolo non ha rubato nulla in queste uscite, non ha mai speculato sul risultato. È vero che è stata una vittoria di misura qua a Roma, però il Sassuolo è stato molto più preciso della Roma. La Roma avrà tirato in porta 4 volte di più, ma si è divorata dei gol che la capolista non si può permettere, no, di divorarsi. Il Sassuolo è stato cinico, sapeva che venendo al Tre Fontane non avrebbe avuto 10 occasioni e quindi era chiamato a sfruttare quelle poche che capitavano sui piedi delle sue calciatrici, e lo ha fatto. Quindi sicuramente il Sassuolo ha meritato questo punteggio pieno che vediamo adesso in classifica.
1: Tra l'altro la sfida tra Sassuolo e Roma si ripeterà in semifinale, perché saranno le neroverdi le avversarie di questa Roma, seconda in classifica ovviamente nei gironi di Women's Cup. L'altra semifinale sarà tra Juventus e Inter e si giocherà a Biella il 12 settembre, sabato, alle ore 20:30, mentre Ari, qua ti faccio poi l'ultima domanda. È geniale l'orario di Sassuolo-Roma di domenica 13 settembre, le ore 12, quando 4 giorni fa, perché era domenica, al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, dove si stava giocando la terza giornata del campionato di Serie B, si è sentito male Rosen Bocinov, il calciatore, un nerazzurro del Pisa, e ha avuto un principio di convulsioni dovuto proprio al caldo. Questo è stato oggi il report medico della società nerazzurra, che ha quindi certificato che il problema del calciatore bulgaro fosse appunto relativo al caldo. Vado proprio a riprendere quello che è il comunicato che ha, insomma, dopo tutti gli esami molto approfonditi, ecco, è emerso che Bocinov ha avuto una sincope convulsiva causata da condizioni climatiche sfavorevoli. Benissimo, e noi facciamo giocare Sassuolo-Roma alle ore 12. Magari troveremo la scusa che al Mapei non c'è il sintetico, quindi insomma, ora no, non giocheranno al Mapei, però insomma nel campo a Sassuolo non ci sarà il sintetico, quindi si può giocare anche se ci sono 35 gradi, tanto è il sintetico che ribolle, mica l'erba vera.
0: No, assolutamente, è un discorso assurdo che io e te avevamo affrontato anche settimana scorsa, poi leggevo anche sui social le indicazioni che davi tu sul calciatore che si è sentito poco bene. Io credo che sia assurdo. Ora, premessa, a Roma sta diluviando, quindi dopo
1: anche
0: penso 4-5 mesi, ecco, c'è un po' di fresco, voglio sperare che poi non salga l'umidità. Vabbè, a parte queste parentesi insomma poco interessanti,
1: io tanto alla cheratina non mi gonfiano i capelli.
0: Sì, però va bene, dopo dobbiamo comunque metterci in viaggio, quindi mi raccomando, sì, dobbiamo fare massima prudenza tutti quanti, però diciamo che io stasera me ne sto a casa, quindi di conseguenza se rinfresca un po' insomma potrei apprezzare. Questo per dire che mi auguro si vada verso un abbassamento chiaramente delle temperature, scelta comunque che rimane a mio avviso scellerata. Non metto in dubbio che ci siano dei motivi che adesso ignoriamo chiaramente per far giocare una partita alle 12, tant'è che quando mi è arrivato il messaggio con gli orari delle semifinali ho semplicemente risposto: ah, si gioca al fresco, perché mi sembrava un orario assurdo per quella che poi è una gara comunque anche molto molto importante per il cammino, c'è una finale in palio, voglio dire, quindi di conseguenza ci sarà anche massima attenzione su quella gara. Purtroppo queste scelte rimangono tali in Serie A, in Serie B, nel maschile, nel femminile. Io, Clau, non lo so, sarà questione di calendari fitti, ma nella femminile non mi sembra neanche si possa parlare effettivamente di questo, no? Voglio dire, quindi un qualsiasi altro slot a partire dalle 18 credo di venerdì fino alle 20:45 di domenica immagino si potesse trovare, probabilmente lo dico, ma se nessuno l'ha trovato e ci sono persone preposte a fare questo a differenza mia, sicuramente loro avranno una motivazione che io e te da umili giornaliste non conosciamo. Resta il fatto che commentare la notizia, insomma, ci fa rimanere per l'ennesima volta sbigottiti, voglio dire, con queste temperature.
1: No, anche perché insomma io stavo seguendo proprio Juve Stabia Pisa domenica, è stata anche un'immagine piuttosto brutta, onestamente. Ho avuto seriamente il timore, è la prima volta che vedo proprio in diretta una cosa del genere, che il ragazzo non ce la facesse. È stata una scena veramente assurda, e lì si giocava alle 15. Si gioca alle 12 e vedremo. E allora Ari, io intanto ti ringrazio per essere stata con noi, ti lascio al fresco di Roma e ti do ovviamente l'appuntamento a giovedì prossimo.
0: Grazie mille Clau, allora buon fresco anche a te e un saluto a tutti gli ascoltatori, buona serata, a giovedì.
1: Ciao Ari, a giovedì, grazie mille ancora ad Arianna Di Pasquale, con la quale stavamo parlando anche del tecnico Pablo Pignone Sarse, e insomma la piazza viola non è particolarmente soddisfatta dell'allenatore, e io ribadisco che per me esonerarlo al momento attuale sarebbe un clamoroso autogol da evitare. È vero, la sconfitta con la Roma è stata molto pesante, non ha molte attenuanti, insomma forse, come diceva Arianna, che tra l'altro ha assistito anche proprio dal vivo al Trefontane al match, c'è stata un po' la questione dei cambi, ma non si può ridurre tutto a una panchina più corta. Al netto di questo però torneremo a parlare della posizione dell'allenatore con i prossimi ospiti, ma intanto che Ale dalla regia, ora te lo ridico, cosa devi fare, aspetta. No, scusate, è il bello della diretta. Intanto che Ale dalla regia perfeziona il collegamento, io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore, appunto Pablo Pignone Sarse. Di Nardo mi fa anche confondere, perché ma vedete qual è la mia vita? Io devo cercare di capire cosa fa Di Nardo, devo parlare, devo controllare Arianna come si presenta. Ale, tutto a posto? Ci siamo? Ora come minimo vi fa ascoltare un video, non lo so, prima sentivo che parlava di Marra, di chi era l'altro? Sì, ma Marra lo so, sì, non mi ricordavo questo, ti dico che parli di Marra, è chiaro che mi serviva l'altro, lui pensava che io Marrakesh non lo conoscessi. Spaccia le parole di Pablo Pignone Sarse.
2: Visto la partita difficile quella di oggi, condizionata anche dall'espulsione di Filangieri, fino al 60esimo una partita, dopo è stata un po' un'altra.
3: È stato un po' un'altra, sì, abbiamo iniziato anche abbastanza bene i primi 15 minuti, credo che abbiamo gestito la partita nel modo in cui l'abbiamo preparata. Dopo abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare gli spazi, trovare il nostro gioco. Loro hanno cambiato un po', ma lo sapevamo già e dobbiamo trovare le soluzioni. Comunque dopo la partita è stata condizionata dal fatto che abbiamo giocato una giocatrice in meno e dopo due giocatrici in meno quando ci hanno fatto i due ultimi gol, ma è così il calcio e niente, da qui dobbiamo crescere ancora. Mi dispiace perché ci tenevamo tanto a fare un buon torneo, ma dobbiamo crescere da qui.
2: Ecco, adesso ci concentriamo sul campionato, il debutto è nel weekend 26-27 settembre contro l'Inter. Su cosa lavorerà di più in questo mese?
3: Sono parecchie cose, abbiamo visto quello che ci ha dato queste partite nella Serie A Women's Cup e le squadre che hanno giocato in un certo modo contro di noi, le tre squadre all'inizio delle partite sono più o meno lo stesso focus a difendere contro di noi. Dobbiamo essere ancora più tranquilli e più fiduciosi con la palla. L'abbiamo persa un po' in momenti non buoni per noi e siamo stati puniti da quello, ma comunque stiamo lavorando bene. Io credo che troveremo un'altra e vedremo un'altra Fiorentina quando inizia il campionato.
1: Queste quindi le parole di Pablo Pignone Sarse, parole che insomma danno fiducia nel futuro, quantomeno il tecnico dimostra di avere fiducia nella crescita e nel futuro della sua squadra. Il campionato inizierà insomma a breve c'è però tempo e margine per lavorare e per crescere. Di certo, come abbiamo già detto, un avvio diverso era forse più auspicabile anche per il morale. E di cosa pensa di questa Women's Cup, che ha seguito molto da vicino? Io vado a chiedere al nostro prossimo ospite, è per me davvero un grandissimo piacere riavere qua l'altra metà della viola, Sara Mini. Ciao Sara, buonasera.
4: Ciao Claudia, buonasera a tutti.
1: E allora siamo qua a commentare non un mancato accesso all'Europa, ma un mancato accesso a una semifinale di Women's Cup, che di sicuro avrebbe potuto incanalare diversamente l'avvio di stagione. Che Fiorentina stai vedendo?
4: Ma guarda, io ho visto personalmente nella sfida con il Sassuolo e faceva molto caldo quel giorno, per carità, ma è significativo quella partita, perché se la Fiorentina pensa di essersi rinforzata e di affrontare le avversarie con quella presunzione e quell'arroganza che io in quel giorno lì ho visto sul terreno di gioco al Villa Park, beh, la Fiorentina si metterà in difficoltà da sola, perché comunque queste squadre sono tutte attrezzate, queste squadre, queste giocatrici hanno tutte voglia di mettersi in mostra, e anche la Fiorentina deve cambiare passo. Io ogni volta che sento parlare Pignone, Sarse, ho questa sensazione che non sappia ancora dove è arrivato, perché crede di rinforzare il settore giovanile, legare ovviamente magari le squadre e quelle più giovani con la prima squadra, cose che peraltro faranno benissimo la Fiorentina femminile, ma bisogna essere anche concreti, perché non andare in semifinale di Women's Cup è un altro fallimento.
1: Eh sì.
4: Oltre a quello di non andare in Europa l'anno scorso, oltre a quello di arrivare quinti in campionato, sono una serie di fallimenti. Quindi a me va bene, per carità, è bravo, sta facendo sicuramente delle cose buone nel settore femminile della Fiorentina, ci sta, ci mancherebbe, ci credo alle parole ancora, ma non le ho mai viste con i fatti.
1: È vero che qualcosa di diverso ora si dovrebbe effettivamente anche tradurre proprio in atto pratico, però ecco, c'è ad esempio parte della piazza che richiede l'esonero del tecnico. Secondo me in questo momento sarebbe un po' troppo rischioso, rischierebbe poi di essere nel lungo termine un autogol, soprattutto per quel percorso che è iniziato l'anno scorso. Se si doveva cambiare, si doveva cambiare prima, secondo me.
4: Sono d'accordo assolutamente, Claudia, anche perché che la dirigenza ha deciso, nonostante il fallimento della scorsa stagione, di confermarlo, di portarlo in sala stampa, di fargli dire tantissime belle cose e di ricominciare con lui, cioè non funziona come le moschine.
1: Esatto.
4: Perché siccome perdono 3 partite lo faranno fuori. No, la Fiorentina punterà su di lui, perché su di lui ha scelto, ovviamente salvo cataclismi, salvo psicodrammi, ma certamente non è che la mancata qualificazione in semifinale di Women's Cup è già uno psicodramma. No, non è così. Facciamo partire il campionato. Se la Fiorentina ha deciso di scommettere di nuovo su di lui, certamente non lo farà fuori per così poco. Però anche io, diciamo, non per essere d'accordo con i tifosi, che poi io non mi schiero per piacere alla tifoseria, ma ritengo che debba cambiare atteggiamento, soprattutto perché comunque la squadra ce l'ha, perché delle giocatrici forti ci sono, perché potrebbe essere un 11 interessante, anche se ci sono poche italiane e io questa cosa qui la digerisco poco, però c'è una squadra abbastanza forte e quindi non vedo perché tutte le volte ci debba essere una scusa diversa.
1: Sì, quello effettivamente è vero. E vabbè, era forse normale poi che comunque anche Pignone Sarse e Mazzoncini finissero un po' nell'occhio del ciclone. E guarda Sara, ne parlavo prima con la nostra precedente ospite, anche lei segue il femminile, Arianna Di Pasquale, è di Roma, segue più da vicino le formazioni capitoline e l'anno scorso ha visto tutto quello che è accaduto in casa Lazio e quanto magari anche le problematiche della squadra maschile abbiano poi un po' negativizzato anche il mondo del femminile. Ecco, il rischio che possa accadere questo a Firenze, secondo te, è concreto? Che quella negatività, insomma, che si sta respirando per tutto quel che accade nel maschile vada poi un po' a ripercuotersi anche nel femminile, in un momento in cui poi magari i risultati non sono arrivati nemmeno lì?
4: Allora, non vorrei essere pessimista, ma non riguarda la Lazio o la Fiorentina, riguarda tutte le società italiane. Perché contrariamente a tutte le belle parole che sentiamo ogni volta dire dai vari dirigenti, crediamo nel femminile, crediamo nel femminile, sappiamo benissimo quanto possa pesare il disborso del campionato femminile a una società di calcio maschile. E tra l'altro sono cifre irrisorie, perché irrisorie ovviamente per loro e non per noi, perché comunque per fare un campionato di livello servono all'incirca fra i 5, 6, 7 milioni. Quindi se voi lo paragonate con il calcio maschile, capite che forse ci si paga neanche un giocatore.
1: Esatto.
4: Quindi questo per far capire. Però è anche vero che le squadre, soprattutto quelle che puntano sul femminile, dove si esaltano? Se la squadra femminile conquista risultati. Perché purtroppo le donne devono sempre dimostrare qualcosa in più rispetto agli uomini. E allora torniamo al punto. Qualora anche quest'anno per la Fiorentina ci fosse un altro fallimento, perché di questo si deve parlare dell'anno scorso, se vogliamo bene, alla Fiorentina femminile, allora potrebbe essere anche ridimensionato completamente il progetto.
1: E questo
4: ed è brutto, perché comunque tante squadre in Italia hanno già ridimensionato il progetto, sia chiaro. Cioè, quando l'anno scorso vedevamo le prime calciatrici, la prima Cantore, poi Caruso, poi qualcun'altra che è partita, Boattin, poi Girelli, oggi Bonanzea, che sono partite per l'America, per qualcuno era un vanto, per me non lo è mai stato, perché era un campanello d'allarme, e questo campanello d'allarme suona sempre più forte.
1: Sì, è vero, insomma, c'è stato poi anche il discorso, no, legato agli introiti dei diritti TV, tutta quella questione dove di fatto anche il calcio femminile, il mondo femminile è stato un po' messo al margine, perché non si può destinare lo 0,5% a un movimento e destinarlo poi solo alla Serie A senza permettere alla base anche di crescere. E quindi è chiaro che poi anche, come dicevi, le società magari, se non vedono nemmeno troppi risultati, iniziano a ridimensionare, ma questo secondo me, insomma, crea problemi. Ma Sara, per esempio, no, vedi anche il discorso del VAR, secondo me c'è, questo FVS verrà implementato ora con ulteriori telecamere nel movimento femminile, è lo stesso strumento tecnologico che c'è in Serie C, però forse anche qui, per equiparare un po' alla questione maschile, forse era meglio introdurre il VAR anche nei campi del femminile, per quanto poi purtroppo ci sia il problema dell'attrezzatura.
4: È tutta una contraddizione, si segue il femminile ma si continua a lasciarlo come è trattata la Serie C, che per carità non è trattata male, ma
1: insomma,
4: cioè, è tutta una contraddizione. Quindi ci crediamo in Italia o non ci crediamo? Ora le vogliamo sostenere queste ragazze azzurre per farle arrivare, speriamo, al prossimo mondiale, oppure le dobbiamo sempre mettere in difficoltà e vedere se riescono a salire un gradino più alto? Perché sembra tutta una sfida.
1: Sì. Una
4: sfida. Non c'è niente di facilitato, niente.
1: No.
4: A differenza di tutto quello che succede nel maschile, perché anche se una squadra fallisce, vabbè, chi se ne frega, investiamo altri 60, 70, 100, 200 milioni. Nel femminile no, questo non è permesso. E se una squadra fallisce è colpa di tutti, e tutti si devono sentire le colpe addosso. Quindi ora figuriamoci, tutto questo qui, se noi lo andiamo a paragonare e a mettere in, come si dice, lo spostiamo sulla nostra nazionale. Ora noi siamo chiamati a due appuntamenti molto importanti in nazionale.
1: Sì, decisamente molto importanti.
4: Allora, tutto questo ovviamente sarà molto importante per il calcio femminile, per il futuro del calcio femminile in Italia. Ma ragazzi, cioè, vi vorrei ricordare che l'Italia maschile non si è qualificata per la quarta volta in mondiale. E se le ragazze invece non si qualificano questa volta, sicuramente succede una rivoluzione.
1: Sì, e insomma è anche questo, beh, io credo che Soncin abbia lavorato bene, anzi forse come dicevi te, proprio tra le mille difficoltà che costantemente gli si presentavano, lui sia stato forse un po' quella luce che davvero ha provato a far qualcosa in più per questo movimento.
4: Ma assolutamente sì, per la terza volta mondiale, ora esageriamo, insomma.
1: Sì, sì, attendiamo la quarta, oddio, vediamo.
4: Avete
1: perché
4: sentito il brividino, no? Ma mi auguro di no, ovviamente, anzi, io sono una grande tifosa sia dell'Italia maschile, insomma, figuriamoci. Però questo per far capire, perché se i maschi che costano una cifra assurda, assurda all'Italia, non riescono a qualificarsi, vi immaginate le donne che comunque, quelle che vogliono guadagnare qualcosa in più sono costrette ad andare all'estero, quelle che vogliono qualche soddisfazione in più sono costrette a fuggire ancora oggi, quindi sì. Guarda, è tutto un paradosso. Mi auguro che l'Italia di Soncin, e torno dunque al tuo ragionamento, che l'Italia di Soncin sorprenda ancora una volta. Ma nella sorpresa, come stanno facendo peraltro le ragazze delle giovanili, perché stanno sorprendendo, perché hanno giocato bene ai giochi del Mediterraneo, perché stanno sorprendendo nel mondiale che è in corso in queste settimane, in questi giorni, però questo non cambia i piani del settore femminile, nel senso che non ci si crede abbastanza. E sembra sempre che si debba chiedere qualcosa in più a qualsiasi tipo di calciatrice perché il movimento possa investire ancora. Allora, Soncin è una luce? Sì, certo, è una luce del movimento. Ci crede, e come se ci crede? Meno male, perché dobbiamo aggrapparci a Soncin. Però ovviamente anche lui trova delle difficoltà. Non è che non le troverà.
1: Sì, effettivamente anch'io credo che insomma abbia da fare davvero un gran lavoro. Sono molto più fiduciosa per quel che riguarda la parte femminile io rispetto a quella maschile, però vedremo poi, Sara, insomma, i fatti cosa ci diranno. Allora, io intanto ti ringrazio, poi insomma ti sono sempre in debito di un'ospitata qua proprio negli studi di Radio Firenze Viola,
4: mi fai per una volta parlare bene della mia azienda, perché spesso se ne sente parlare male, invece è giusto parlarne bene quando è possibile, perché dal prossimo 29 di settembre inizia una trasmissione che sarà completamente dedicata al calcio femminile, si chiamerà La Rosa del Calcio ed è veramente una prima volta, e questa è una cosa molto importante, perché tutti si potranno sintonizzare su Rai Sport il martedì, ancora non ho capito bene l'orario, ma credo intorno alle 23 in seconda serata, per vedere una trasmissione dedicata interamente al campionato femminile di Serie A e ovviamente alla nostra nazionale. Questo mi sembra un passo molto importante da parte della Rai, da parte di un media, perché allora se ci crediamo noi...
1: Beh, di un media, Sara, diciamolo pure, uno tra i più importanti, se non il più importante a livello nazionale.
4: Anche perché comunque ci ha scommesso quando il calcio femminile è tornato ad essere importante in Italia, comunque la Rai ha vinto il campionato, sì. Per cui... è giusto che continui a crederci, è giusto che continui a crescere ancora negli investimenti nel calcio femminile, ma questo per dire e per concludere, se ci crede la RAI, perché non ci deve credere la federazione?
1: Già, e di questo, Sara, sicuramente torneremo a parlarne, che sia qua dal vivo, insomma, con te qua accanto o al telefono, ma di questo sì, assolutamente, ne torneremo a parlare anche dopo gli impegni della nazionale. Intanto però, insomma, poi riparleremo anche del programma che a breve prenderà vita. Intanto grazie mille per essere stata con noi.
4: Grazie a te, Claudia, come sempre, ciao.
1: Un abbraccio, Sara, grazie mille ancora. Ringrazio di nuovo Sara Meini e anche Ale che ci ha permesso il collegamento. Intanto Ale sta anche perfezionando il successivo, insomma è inutile parlare di non fallimento per questo avvio di annata della Fiorentina femminile. Io credo che anche la nostra prossima ospite, che segue molto molto da vicino le sorti della Viola femminile, sia in accordo con noi, però insomma c'è un campionato poi per risollevarsi. Intanto vedo Ale scuro in volto più di quanto non lo fosse Pignone Sarse dopo il KO contro la Roma. No, ecco, è tutto a posto, ora lo vedo bello, sereno e rilassato. Intanto, allora, a chi ci sta scrivendo su WhatsApp, io non è che non voglio rispondere, non vi voglio considerare, non voglio leggere i vostri messaggi, sono tutti però messaggi dedicati alla Fiorentina maschile, che io non vado a leggere, ma semplicemente perché, beh, qua non è lo spazio più adatto per parlare di Massantuono, Atta e tutti gli altri. Lascio questi messaggi poi ai colleghi che seguono maggiormente la formazione maschile, tanto insomma di maschile ce ne sarà tanto tanto da parlare. Siamo del resto alla vigilia del confronto che domani opporrà la squadra di Vanoli a questo punto al Venezia, una sfida che insomma fa anche un po' strana, no? Vista quella che è la classifica, ma appunto di tutto questo avremo poi tempo per parlarne nelle successive ore di programmazione di Radio Firenze Viola in tutta la giornata di domani. Quindi questi messaggi che ci state scrivendo relativi alla parte maschile io li lascio ai colleghi che mi succederanno nelle prossime ore. E intanto è per me un super piacere, veramente enorme, ritrovare l'amica e collega Patrizia Iannicelli qua con noi in diretta sull'altra metà della Viola. Beh, Patri, per parlare purtroppo di un avvio di stagione non propriamente
5: esaltante.
1: Buonasera
5: Claudina, è un piacerissimo anche per me intervenire nella tua trasmissione meravigliosa che seguiamo ogni settimana. Diciamo che non è un periodo favorevole per i nostri colori viola, con tutto i festeggiamenti del centenario che continueremo a fare per l'intero anno. E anche nella femminile, ai noi, sono le dolenti note dell'ultimo periodo.
1: È qualcosa di diverso, forse era preventivabile, perché è vero che il Sassuolo, beh, è stata forse un po' la sorpresa di questo girone B di Women's Cup.
5: Infatti è stata la sorpresa, è arrivata prima nel girone, nel gruppo B, appunto, dove era inserita anche la Fiorentina, e l'abbiamo vista, diciamo, il 23 agosto, ci sembrava un po' anomala come situazione, perché insomma era una squadra di seconda faccia tra quelle più titolate, eppure è arrivata prima e si andrà a giocare questa semifinale. E ti dirò, Claudia, io avevo fatto un po' la bocca dopo la vittoria che era arrivata contro la Ternana, che ci si potesse così un po' di motivazione, un po' la voglia di arrivare a questo torneo e arrivare a una finale che giusto appunto verrà disputata a Viareggio, quindi ci eravamo un pochino così illuse. Poi la realtà appunto ha messo in evidenza questa sconfitta alquanto netta, appunto alle Tre Fontane la scorsa settimana con le campionesse della Roma giallorosse, appunto, e quindi abbiamo chiuso questo torneo secondo me anche un pochino in difficoltà rispetto allo scorso anno.
1: Guarda, sì, è la stessa cosa che ha detto insomma la nostra collega Arianna Di Pasquale in apertura di trasmissione. Lei era al Tre Fontane, di Roma, lei scrive sul Tempo.
5: Sì, certo.
1: E ha detto effettivamente di aver visto una Fiorentina un po' in difficoltà. Guarda Patri, proprio le tue stesse parole, ha giustificato poi un po' e le carenze anche con la panchina corta, insomma secondo lei la panchina lunga della Roma un po' la differenza l'ha fatta, però
5: anche
1: per lei la Fiorentina non era esente da difficoltà, anzi.
5: E sì, certo, infatti, è che l'anno scorso era un pochino meglio, diciamo, almeno così ci avevo illuso. Poi durante il campionato c'è stata questa situazione di risultato altalenante e poi siamo arrivati a ridosso insomma delle prime, però quest'anno ci aspettavamo un pochino un inizio con più energia, con più non lo so,
1: no, ma hai detto bene, con più energia. Forse è stato quello, sì.
5: E forse appunto gli infortuni, che comunque sono veramente una serie infinitesima delle ragazze, un po' i nuovi innesti che insomma sono veramente così pochissimi, sono due o tre che ancora non hanno neanche preso in mano il gruppo, perché insomma non si sono ancora amalgamate. Da quello che abbiamo visto, e ti parlo a oggi, poi magari domani ci smentiranno tutte. E poi appunto la Roma è di un altro pianeta, su quello non avevamo dubbi. L'anno scorso mi ricordo questa vittoria eclatante al Viola Park con le campionesse, ma poi insomma loro hanno fatto un cammino straordinario fino ad arrivare prima in classifica. Quindi la Fiorentina in questo momento c'è queste carenze e speriamo che all'inizio del campionato, che ormai ci siamo, Claudia, sì, ormai ci sono un paio di settimane, a fine settembre inizia appunto il campionato di Serie A, ci possa essere qualcosa di diverso, comunque si possono recuperare le infortunate e non lo so, avere un'amalgama di squadre, perché non abbiamo visto squadra, onestamente.
1: Forse sì, è un po' quello che è mancato. Intanto Claudio ci scrive: fiducia a Giorgia Bettineschi. Ma io, Patria, è un'altra la domanda che ti faccio, perché in questi giorni, soprattutto sui social, i tifosi si sono fatti un po' sentire chiedendo la non più fiducia a Pablo Pignone Sarse. Secondo me però esonerare ora l'allenatore sarebbe il più clamoroso degli autogol.
5: Allora, l'anno scorso, Claudia, proprio a fine campionato c'era questo malumore anche proprio nella tifoseria, cioè proprio nello zoccolo duro, diciamo così, sì, coloro che seguono la femminile sia in casa che in trasferta, e insomma non avevano questa grande fiducia. La società ha ritenuto appunto allungare il contratto, e quindi con una conferenza, ti ricordi, eravamo insieme, sì, dove hanno appunto esposto tutti i programmi di quest'anno, di questa nuova stagione, e sembrava appunto che le cose potessero un attimino ripartire, ecco, quindi già questo malcontento, diciamo virgolettato, c'era già nel fine della scorsa stagione, e quest'anno è iniziato un pochino sotto gamba, sotto tono, non lo so neanche io, insomma, ecco, la prima gara appunto della sorprendente Sassuolo ci ha messo in evidenza tutte le pecche, la mancanza di un attacco, la lentezza, proprio la pochezza di tutta la squadra, e poi vabbè, ci ha illuso un pochino la vittoria con la Ternana, e sembrava appunto che ci si potesse giocare il tutto a Roma invece è stata un'altra gara, ecco, abbiamo visto che comunque sono riemersi i soliti problemi, vabbè, ci sono le attenuanti, abbiamo giocato in 10 poi in 9 e quant'altro, però diciamo che anche le nuove non hanno dato quel supporto che noi speravamo. A oggi sto parlando chiaramente in questa prima fase, quindi della Women's Cup.
1: No, di sicuro è un torneo questo che comunque insomma può servire, no? Proprio per questo che dicevi, anche per amalgamarsi meglio, e forse è stato meglio averlo giocato prima che inizi questo campionato. E intanto Franci, Patri, c'è anche Franci che ci saluta. Io, Franci, ti chiedo scusa, è vero, non ti avevo avvisato che oggi saremmo andati in onda alle 19, ma anche giovedì prossimo andremo in onda a questo orario alle ore 19. Franci ci scrive: ciao Claudio. Claudia, ciao Patrizia, buona serata e sempre forza Viola. Ora testa al campionato.
5: Anche in questo nuovo orario, Claudia, perché insomma non ci sono dubbi, cambiano gli orari, ma le persone, la conduttrice è la nostra unica, il minimo che si possa fare anche per cambiare orario, quindi non c'è nessun problema, seguiremo lo stesso questa trasmissione, che so che è un grande seguito, anche perché appunto ne parlavamo un po' in questi giorni, che ho toccato varie situazioni e vari eventi, la femminile finalmente c'ha una voce in capitolo e si può veramente chiacchierare di questa nostra squadra.
1: E io, Patri, guarda, tu fossi qui ti abbraccerei forte, ma è come se lo facessi, anche se siamo
5: lo faremo
1: sì, assolutamente,
5: durante l'anno, Claudia, assolutamente,
1: quello sì. E Franci però insomma sottolinea anche il fatto che la cosa positiva è che ci siano tre ragazze agli ottavi di finale dei mondiali, tre ragazze viola, e insomma questo sicuramente è molto importante, perché poi alla fine, Patri, il fatto è che qualcosa di buono nel lavoro della Fiorentina, cioè secondo me si è visto, non è che siamo proprio a zero, manca quel qualcosa in prima squadra, però non si può dire che il lavoro di Pignone Sarse e del DS Mazzoncini non si sia visto, soprattutto per lo sviluppo di nuove calciatrici, perché poi secondo me lì il lavoro è insomma parte un po' più da tra virgolette il basso.
5: Infatti Claudia, proprio questo oggi guardavo le ragazze appunto dell'Under 20 che si andranno a giocare gli ottavi per la prima volta, tra parentesi, nella storia, di cui fanno parte le nostre ragazze, sì, che dalla primavera sono passate in prima squadra. E proprio in quella famosa conferenza, se ben ricordi, c'era proprio questa diciamo il progetto di inserire le nuove leve, le ragazze appunto, finalmente il settore giovanile, con le ragazze d'esperienza. E questo dovrebbe essere il mix che poi diventi appunto una squadra competitiva, perché insomma la Fiorentina, che stamani era un evento, la Fiorentina femminile è stata appunto una delle squadre che ha portato in auge il calcio femminile, quindi è giusto che si possa progredire in questo caso e nello stesso tempo valorizzare le nostre ragazze del nostro vivaio.
1: Ecco, tanto che infatti a proposito dei fasti anche passati della Fiorentina femminile, Claudio ci dice che al momento Sauro Fattori è libero, no? Sauro ogni tanto deve venire qua, insomma, Fattori, alle ospitali TV.
5: Il nostro ex mister, come no, quello è stato un periodo straordinario perché nessuno ci avrebbe scommesso, invece poi sono arrivati appunto questi trofei che rimangono appunto, fanno parte di questa storia importante del calcio femminile appunto anche della Fiorentina.
1: E anzi, quindi, Sauro lo salutiamo.
5: Al momento, Claudio, io sono del parere che sarebbe, non lo so, non sarebbe, io non sono per gli esoneri così immediati, anche
1: esatto.
5: Il nostro mister ancora sta, cioè nel quello che vuole fare, cioè ci tiene a portare avanti un progetto, e spesso quando lui parla nel dopogara sottolinea il lavoro che svolge proprio durante la partita. Il risultato è importante, però come se fosse, diciamo, per me è importantissimo, scusate, io sono una sì, che vive di classifiche, so per i tre punti, non scherziamo, però ecco, anche il lavoro svolto di crescita individuale e di gruppo della squadra, e lui ha detto che l'anno scorso appunto hanno iniziato un certo tipo di lavoro e stanno portando avanti appunto questo programma, però è anche giusto che poi alla fine conta una classifica, conta chi arriva prima, conta chi può fare una competizione europea, anche se abbiamo visto poi gli introiti, ne parlavamo in quella famosa conferenza, non sono così, alti, tale da poter poi mantenere la stagione della squadra, quindi insomma, però è sempre un vanto, è sempre un orgoglio portare avanti un trofeo ed entrare in una competizione come la Champions femminile.
1: E infatti vedremo un po' poi quest'anno cosa succederà. Di sicuro qualcosa da questa Women's lo abbiamo imparato. Patri, io intanto ti ringrazio tantissimo per
5: grazie
1: essere
5: mille
1: stata
5: a voi, Claudio,
1: nuovamente con noi.
5: È sempre un piacere appunto commentare le nostre gesta delle ragazze con le quali siamo appiccicate, saremo lì anche alla prima di campionato appunto, come dicevo poc'anzi, a fine settembre, e speriamo che questo inizio un po' turbolento possa diventare un pochino una strada più pianeggiante e riportare la Fiorentina dove compete, dove le compete.
1: E questo è l'augurio che ci facciamo. Patri, tanto noi ci sentiamo presto, grazie di nuovo per essere stata
5: grazie
1: qua.
5: Grazie Claudio, buona serata a tutti voi e grazie di questo invito, grazie mille.
1: Grazie di nuovo a Patrizia Iannicelli, io, lei e Michela Lanza, cioè le adoro, mi hanno praticamente adottata lì al Viola Park, due persone speciali, Patri e Michela, insomma sicuramente poi le avremo anche qua in studio nel nostro lungo anno insieme, perché ora c'è stata la parentesi Women's Cup, ma ci concentreremo sul campionato, lo faremo a partire poi da giovedì prossimo 17 settembre, sempre alle ore 19, ovviamente poi vi aggiornerò costantemente sugli orari. Ecco, grazie Franci mi dice che mi perdona, effettivamente avevo fatto questo errore, oggi non ho socializzato, socializzato nel senso promosso sui social questo cambio di orario, colpa mia sicuramente, però insomma io vi aspetto giovedì prossimo 17 settembre alle ore 19 qua sulle frequenze di Radio Firenze Viola con l'altra metà della Viola. Un saluto a tutti voi e grazie per essere stati con noi in questa ora insieme, buona serata.

0: ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro Malen, Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Couto, Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone, tra gli altri, due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare sul nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla pallavolo. Oggi il giorno dell'Italia, gli azzurri di Fefe De Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0, stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina, poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania, e appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze. Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze.

0: Se ti sei perso qualcosa, è il posto giusto questo. Siamo all'interno di Che t'ha perso, il best of di giornata con le voci più interessanti del palinsesto odierno di giovedì 10 settembre di Radio Firenze Viola. Partiamo con un grande dirigente del calcio italiano, Cagliari, Ternana e non solo. Sto parlando di Stefano Capozzucca, intervenuto durante Palla al Centro. Eccolo qui, Capozzucca.
1: Perché qui a Firenze, insomma, il dibattito è molto aperto al di là di tutto quello che è successo, però la Fiorentina, che non aveva un centro sportivo fino a 3-4 anni fa, ci aveva abituato tutti ad andare in ritiro in montagna. Dal suo punto di vista, nel calcio moderno ormai molte società scelgono di restare a lavorare nei propri centri sportivi. Lei di che partito è su questo aspetto?
2: Ma io sono del partito, come ha detto lei in conclusione, dove uno rimane, per dire, a Firenze vabbè, non ci sarà il clima della montagna, però quello che conta è la struttura, dove tu hai tutto a disposizione, hai campi in ordine, hai attrezzature, hai fisioterapia, hai tutte le strutture che necessitano, perché poi l'inizio della stagione è anche l'inizio di alcuni problemini, perché ti riattivi dopo un periodo di inattività e quindi scendi in loco, hai tutto a disposizione, e a volte è sempre meglio essere in loco che non andare in posti lontani, dove poi se devi fare una risonanza, per dire, magari non è immediata la cosa.
1: Certo, certo che sì. Direttore, ci siamo sentiti nel corso dell'estate su questa Fiorentina che nasceva, non so lei, ma io tutto mi aspettavo fuorché un pronti via di questo tipo, con tanto di esonero dell'allenatore.
2: Beh, indubbiamente il mercato che ha fatto la Fiorentina, soprattutto a livello finanziario, faceva sperare in qualcosa di diverso. Poi è normale che il giudice sempre, quello è, non si scappa, è il campo, e il campo è stato implacabile giudice.

0: avrà i suoi buoni motivi, perché Fabio non è un direttore alla prima esperienza, ne ha passate tante, ne ha tante di esperienze, quindi ci sono state magari all'interno situazioni che poi dall'esterno non è mai semplice giudicare, ed è anche sbagliato giudicare dall'esterno, perché poi le vere verità, le vere situazioni le conoscono solo i veri protagonisti all'interno.
1: Sì.
2: Direttore, lei ha già avuto modo di parlare anche dello strano rapporto che poi ha la piazza di Firenze nei confronti della società di calcio, e quindi le chiedo, alla luce anche della complessità della situazione odierna, è d'accordo con tutti quei tifosi e quegli ascoltatori che invitano alla compattezza nonostante magari ci siano questioni e tematiche da affrontare, quantomeno in attesa che la squadra si risollevi? Cioè, lei vede nella piazza comunque un ruolo in quelle che sono le sorti della squadra?
0: Io ho sempre detto che Firenze è una grande piazza, ma con le sue problematiche, nel senso che giustamente o sbagliato, questo non lo so, però i tifosi della Fiorentina non si sentono, e questo per me è un orgoglio per Firenze, inferiori ai tifosi della Juve, del Milan, dell'Inter, della Roma adesso, e questo è negativo però per la squadra quando non vengono i risultati. Però il tifoso fiorentino, chapeau, è molto passionale verso la squadra, chiede
1: soprattutto
0: vuole
1: dopo
0: risultati.
1: Un anno come quello passato,
0: esatto,
1: e questo Vanoli bis può essere la grande occasione, perché stavolta ha molto più tempo, ci auguriamo che magari riesca a sistemare in queste prime partite qualche punticino, abbandonare l'ultimo posto. Poi la grande domanda è: può davvero mostrarci quello che l'anno scorso non poteva mostrarci, perché doveva davvero arrivare in porto ed era in mezzo alla burrasca?
0: Paolo è un ragazzo che conosco, perché da giovane l'ho avuto come calciatore, quindi so i suoi valori umani. Sicuramente lui ha preso una situazione l'anno scorso complicatissima, la Fiorentina era ultima in classifica a un certo punto, quindi è risalito con l'umiltà e col lavoro, e la Fiorentina si è tirata fuori e ha finito bene il campionato, bene per modo di dire, però bene per quello che erano diventate, certo, problematiche le posizioni in classifica. È normale che io dico normale, però in una soluzione del genere, quando le cose vanno male, hanno cambiato allenatore, cosa inusuale perché dopo tre giornate cambiare allenatore, però è normale che abbiano pensato a un allenatore che aveva finito bene a Firenze l'anno prima.
1: Quindi ce lo possiamo aspettare un po' di spettacolo in più rispetto all'anno scorso, e la grande accusa era: ma non si gioca mai bene con Vanoli.
0: Ho capito, però
1: o quello, scorso, insomma, o ti salva o ti fa divertire, ecco.
0: Ho capito, però quello che contano sono poi alla fine sono i punti sono importanti, devi risalire in classifica. Adesso per fortuna siamo solo agli inizi, la classifica non è che uno non la vede, certo, però in questo momento è relativa, quindi. Però io penso che poi la Fiorentina ha un organico che si tira fuori, poi dopo qualche perché e qualche punto di domanda sull'organico, su qualcosa, uno se lo fa, però io sono fiducioso.
1: Anche perché poi immagino eventualmente già da gennaio si possa ripuntellare il tutto, soprattutto a centrocampo, forse, direttore, eventualmente, centrocampista di peso, si torna lì.
0: Io per esempio non l'avrei mai dato via, mai, ma non perché ha fatto un'ottima gara col Torino, ma Mandragora era un giocatore che ha anche un patrimonio di volo, vabbè, però erano scelte che hanno fatto e quindi vanno rispettate.
1: Sì, lì ho la sensazione loro aspettassero uno tra Torsved, Torreira, poi eventualmente Brozovic, intanto hanno liberato Mandragora e poi invece il mercato non li ha aiutati.
2: Molti sottolineano anche come nella conferenza stampa di presentazione Paratici da subito abbia parlato di un progetto spalmato su più anni, invitando anche a considerare quella che si è conclusa settimana scorsa come la prima di tante sessioni e non l'unica all'interno della quale attuare la rivoluzione che sembrava inevitabile alla fine della

0: passata stagione.
1: Prima di salutarla, direttore, tre giornate sono ovviamente pochissime, però qui sembra ci possa essere una Roma protagonista in questa stagione, l'Inter che resta probabilmente la squadra più forte. C'è qualcuna, qualche squadra che l'ha stupita, qualche novità che le fa pensare possa essere?
2: No, sicuramente la conferma del Como, perché tre partite in trasferta, 7 punti, non è semplice, anche vincendo a Napoli, anche se il Napoli non è la corazzata dell'anno scorso, però Como sta rispettando quello che sono i valori di quella società, che è una società che investe molto nel mercato, perché poi non è che è una sorpresa che costa, quindi sta facendo, però lo sta facendo bene il mercato, quindi però vediamo, è un campionato che può essere importante. L'unica sorpresa, e sono felice perché Gattuso lo merita, e la Lazio.
1: È una bella dimostrazione, lì praticamente zero fondi per il mercato, tifoseria in subbuglio, stadio vuoto, pronti via, 3 vittorie su 3, sono primi in classifica, insomma il calcio
2: se lo merita, guarda, io sono anche, lo conosco bene, se lo merita come uomo, come tecnico, come tutto, perché lui fa della virtù, dell'umiltà che ha, la sua virtù principale, quindi per me se lo merita Gattuso.
1: Grazie direttore, buon proseguimento.
2: Buona giornata.
0: Grazie, a presto.
3: Da un dirigente a un ex difensore, passato anche a Empoli e a Firenze, Vittorio Tosto ci ha aiutato un po' a mettere insieme quali possono essere i problemi di queste prime settimane di Fiorentina, soprattutto a livello difensivo.
4: Salutiamo adesso Vittorio Tosto, ciao Vittorio.
5: Ciao Lorenzo, salve a tutti.
4: Benvenuto. Allora, tu in questi anni, quando ci siamo sentiti all'inizio della stagione, non hai mai avuto paura a sbilanciarti, ad esporti? E allora ti chiedo, visto 2 anni fa, quando c'era Palladino sulla panchina della Fiorentina, avevi parlato di una Fiorentina in grado di raggiungere l'Europa, così è stato. L'anno scorso avevi probabilmente espresso un po' troppo di ottimismo nei confronti della Fiorentina, che ha avuto tante difficoltà. Però adesso si riparte dopo questo inizio horror. Cosa ti senti di dire, sbilanciandoti, sulla stagione della Fiorentina? Che sensazioni, che valutazioni fai? Dove arriverà questa Fiorentina? Deve pensare solo alla salvezza, come dice adesso qualche nostro amico da casa, oppure insomma, si possono aprire altri orizzonti? Cosa dici tu, Vittorio?
5: Io dico che nel calcio chi la dura la vince, quindi secondo me, guarda, tra tutto quello è stato analizzato, tra tutte le vicende che si sono verificate, io credo che alla lunga la famiglia Commesso, alla lunga, dai, avrà ragione, perché non esiste che nel calcio si cerca di fare tutto il possibile, si costruisce, si entra veramente in prima persona, no? Ci si mette faccia, soldi, si investono nelle infrastrutture, si fa finalmente una campagna a trasferimenti, un mercato degno di una piazza di Firenze, perché fino a 3 settimane fa non c'era un fiorentino nel mondo, non a Firenze, nel mondo, che non era entusiasta di questa grande svolta, che è ovviamente tecnica, non solo societaria, perché quella è radicata, e la Fiorentina è una città forte, e lo dimostra il percorso fatto dalla famiglia Commesso. Finalmente i fiorentini nel mondo, oltre che ovviamente in Italia e soprattutto a Firenze, finalmente entusiasmi di questa grande ripartenza. E io credo che 3 partite, 0 punti non siano niente, perché mi piace come si stia muovendo il figlio di Commesso, mi piace i soldi che sono stati investiti nel mercato, e alla lunga chi la dura la vince. Quindi oggi 0 punti in classifica, ma secondo me siamo all'inizio, è iniziata questa maratona e siamo al solo primo chilometro, la Fiorentina è ultima. Ma occhio, perché recuperare 1 chilometro agli avversari in questo caso non è niente, e io credo che la testa d'argine della famiglia Commesso merita veramente delle soddisfazioni, ovvio, come merita grandi soddisfazioni tutta la piazza di Firenze.
4: Ecco, però, anche se non hai la palla di vetro, secondo te la Fiorentina quest'anno che traguardo può raggiungere, secondo te?
5: La Fiorentina è una squadra forte, punto. È una squadra forte, ha un organico forte, in questo momento è scollegata, non è, diciamo che è il giudice ha schiacciato la pistola dello start, sono partite tutte e la Fiorentina è ancora al mare, diciamo che non è ancora partita. Ma detto questo, la Fiorentina è una squadra forte, è una squadra che purtroppo in questo dalla gestione tecnica del nuovo corso improntata su un allenatore come Fabio Grosso non ha dato immediatamente subito i risultati. Io ero ospite al Centenario, ho visto la partita contro il Frosinone, ho visto una squadra affamata, di ragazzi affamati che hanno fatto un certo percorso per arrivare a quella partita. È evidente che la Fiorentina, ripeto, non è proprio neanche partita. Lo start per la Fiorentina calcio non è partita, è partita solo la gioia di questo grande, di questa grande stagione del Centenario. Ho visto una curva Fiesole trasferita nella ferrovia grandiosa, ho visto un'atmosfera contro Frosinone meraviglioso, degno di una grande piazza come Firenze, non solo in Italia e nel mondo. Ho visto una grandissima fiaccolata fatta da tutti, certo, i fiorentini, dai tifosi in 40.000, ero anch'io presente in piazza sul Lungarno, ho goduto, perché insomma diciamo che tutto questo contesto tra l'entusiasmo, il Centenario, la gioia, la voglia, il calciomercato, Paratici, Grosso e ovviamente i singoli calciatori, diciamo che la Fiorentina non è partita, però ripeto, arriverà lontano, perché non è come si iniziano i campionati, ma ovviamente come poi si vogliono rimediare agli errori, ma soprattutto come si proseguono e come si portano a termine. Dire che la Fiorentina ha tutta la forza per poter conquista, non si parla proprio di salvezza, parlano di salvezza, quello che di calcio non ci capisce niente, non si può parlare di Fiorentina, la salvezza della Fiorentina la raggiunge anche se fa cagare fino a marzo-aprile come è stato l'anno scorso, quindi raggiunge, nonostante tutto raggiungerà la salvezza come è successo l'anno scorso, anche se al girone d'andata la chiudo con 10 punti, quindi eliminiamo il concetto salvezza e l'obiettivo salvezza, perché non è minimamente consono a una piazza di Firenze. Il tifoso della Fiorentina ovviamente può tranquillamente pensare al primo posto della Conference League in poi, perché la Fiorentina è in grado assolutamente di tutto questo.
4: Quindi ecco, almeno settima secondo te arriva la Fiorentina quest'anno?
5: La Fiorentina lotterà sicuramente per i primi 10 posti tranquillamente.
4: Bene, bene, insomma, e il tuo ottimismo ci dà grande fiducia, perché sei un grande competente di calcio. Tommaso Borghini, la tua considerazione, la tua domanda per Vittorio Tosto.
3: Sì, a questo punto gli chiedo di Paolo Vanoli, no? Della scelta di Paolo Vanoli, perché ovviamente per questa rincorsa comunque ripartenza da zero mentre gli altri sono già partiti, servirà anche, penso, la mano dell'allenatore. Cosa ha pensato quando è stato esonerato Grosso, Vittorio Tosto, cosa hai pensato e cosa invece ritieni possa fare Paolo Vanoli per riprendersi, spero fin da subito, già magari dalla partita di domani contro il Venezia?
5: Ho pensato tutto quello che pensavo quando giocavo a pallone. La squadra avversaria mi ha dato un grande vantaggio, la Fiorentina ha dato un grande vantaggio alle avversarie, ha dato un grande vantaggio al Frosinone, ha dato un grande vantaggio al Torino, ha dato un grande vantaggio alla Roma, come? Non aver lavorato in questi mesi e poi aver intrapreso una strada e immediatamente, subito dopo pochi chilometri, ritornare indietro. Questo è il vantaggio che si danno agli avversari. Gli avversari, quando intraprendono una strada e non tornano indietro, vuol dire che arrivano lontano. Quando gli avversari invece arrivano a un certo punto, ritornano indietro e ripartono da capo e poi ripartono, ovviamente perdono tempo. La Fiorentina, parliamoci chiaro, con la non riconferma di Vanoli, il progetto tecnico nuovo con un nuovo allenatore Fabio Grosso e il ritornare al punto di partenza, ha perso tempo, ha perso strada e ha dato vantaggio agli avversari, cosa che ovviamente da qui in poi non faranno più, e me lo auguro, ma sicuramente Vanoli questi errori non li commetterà e ovviamente tutta la piazza di Firenze sa che il campionato vero inizia, insomma, rinizia a Venezia la prossima partita.
4: Intanto c'è un nostro ascoltatore, Andrea da Pescia, che scrive: grandissimo Vittorio, il mio antidepressivo, chiamatelo più spesso. Insomma, anche i suoi impegni, quando è possibile, lo chiamiamo volentieri Vittorio, perché poi, insomma, perché con poi le sue analisi approfondite sempre
0: l'antidepressivo va preso, diciamo, non troppo frequentemente, no? E quindi ci va bene così, perché ci aiuta tanto,
4: certo,
0: con queste sue considerazioni. E devo dire la verità, poi gli lascio la parola, io sono rimasto sorpreso soprattutto su quando disse di della squadra di Palladino e arriverà sicuramente tra le prime sei, e ci è arrivata davvero, anche se tribolata, ma ci è arrivata davvero.
4: L'anno scorso eri stato un po' troppo ottimista, ma è chiaro che la Fiorentina è andata incontro a quelle stagioni incredibili, disgraziate, e, insomma, magari con un'altra partenza si poteva aspirare ad un campionato più che dignitoso. Tornando invece all'attualità, Vittorio, ecco, ci sono tanti singoli che francamente rispetto a come ce li aspettavamo stanno deludendo. Mi riferisco a Dragusin su tutti, ecco, questo giocatore doveva essere il leader della difesa, doveva essere quel calciatore in grado di portare personalità, centimetri, e invece lo ritroviamo nel nostro campionato spaesato, un giocatore che commette tanti errori anche banali, ecco, come te la spieghi?
5: Allora, per poter raggiungere un'ottima condizione psicofisica, quindi non solo a livello fisico ma poi a livello mentale, perché prima di tutto il fisico deve essere allenato al 100%, perché poi quando stai bene e vedi che la gamba va, mentalmente ti senti più forte. In questo momento tutti nei singoli, poi lasciamo stare la giocata individuale, no? Che ti può fare Pellegrino e ti fa gol, che ti può fare Mastantonio che magari ti fa la giocata e lo vedi che ti crea la stessa giocata, te la può fare chiunque, ma solo sono sporadiche giocate individuali. In questo momento io ho visto una grande difficoltà, il calciatore della Fiorentina oggi singolarmente non sta reggendo i ritmi della Serie A, vuol dire che non ha la condizione ottimale. Per poter raggiungere una condizione ottimale vogliono almeno 4-6 settimane di un certo lavoro fatto in una determinata maniera. Dragusin sta soffrendo perché evidentemente le 4-6 settimane di lavoro come si deve, come dimostrano i risultati e come dimostra l'esonero di Grosso, non sono stati fatti. Quindi è lì il problema grosso. Dragusin non è solo lui in difficoltà, ma tutto l'organico della Fiorentina. Perché? Perché quando poi corri e vedi che i battiti cardiaci sono alti e vedi che la gamba non gira, ovviamente anche il livello di lucidità mentale, tu non ti senti forte, fai fatica. La prestazione di Dragusin va presa da esempio, lui è in grossa difficoltà come tutta la squadra. Io Dragusin lo vorrei vedere al 100%, forte fisicamente, lo vorrei vedere con il sostegno dell'altro difensore, con il sostegno, certo, dei terzini.
4: Ecco,
5: con
4: ma scusami dietro. Vittorio, ti interrompo un attimo. In questo momento, viste le difficoltà di Dragusin, glielo daresti un turno di riposo oppure continueresti a farlo giocare? Perché fino a questo momento è stato uno dei difensori inamovibili, ha giocato tutte e tre le partite da titolare, mentre accanto a lui è sempre stato cambiato il partner. Una volta ha giocato Ranieri, una volta Pongracic, una volta Vieri.
5: Allora, la Fiorentina è un'azienda, i calciatori sono dipendenti della Fiorentina. A oggi nessuno merita di riposare perché non sono proprio entrati nell'azienda a lavorare. Oggi i giocatori della Fiorentina non sono ancora scesi in campo come dovrebbero farlo, quindi devono essere riconfermati tutti. Da questo momento in poi vieni a lavorare, vieni a mettere sul campo, indossi la Fiorentina, metti dentro le caratteristiche della piazza di Firenze e metti dentro ovviamente il contratto che ti è stato dato, metti dentro la responsabilità che ti sto dando a metterti in campo a difendere la difesa della Fiorentina. Fammi vedere prima tutto questo, perché a oggi Dragusin, così come tutti gli altri, parliamoci chiaro, non sono ancora scesi in campo, non hanno tirato fuori tutto quello che dovevano tirare fuori per rappresentare la città di Firenze. Questo è il vero errore che ha fatto Fabio Grosso.
4: Ecco, così rispondi anche, scusami, ti interrompo ancora velocemente, c'è Fabio da Pontassieve che ti voleva chiedere, ma dove secondo Vittorio Grosso ha fallito Grosso?
5: Non aver trasmesso le caratteristiche della piazza di Firenze. al primo allenamento doveva già dire: ragazzi, stiamo preparando il centenario, stiamo preparando Roma, andremo lì, che questi sono un anno che lavorano, lì ci mangiano, bisogna andare a Roma, bisogna fare questo, questo e quel, quindi bisogna allenarci così. Dopo Roma arriva il centenario, arriva la partita che per noi è un privilegio giocarla. Noi siamo quelli che giocheremo il centenario della Fiorentina, cioè saremo ricordati a lungo. Io quella partita lì li dobbiamo mangiare, perché se ci presentiamo con un clima di festa prenderemo 3 gol. La Fiorentina si è presentata con un clima di festa giusto, la piazza di Firenze lo doveva fare, la curva Fiesole con la grande coreografia lo doveva fare, ma Grosso doveva preparare i giocatori con una tigna, doveva preparare. La Fiorentina non ha lavorato, non ha programmato, non ha preparato gli obiettivi da raggiungere, andare a Roma e lottare contro un avversario forte che ti avrebbe cazzottato, ma soprattutto prepararsi in casa col Frosinone, perché lì doveva essere una festa, ma già dopo 20 minuti dovevi già aver chiuso la partita. Questo doveva fare, non ha fatto questo, i giocatori non vanno con questa mentalità.
4: Poi ci sono tanti altri messaggi per te, delle domande per te. C'è Simone 099 che dice: ma Tosto ritiene Dragusin a pieno regime un giocatore che possa guidare la difesa? Poi c'è anche Stefano 69 che ti dice che comunque non giocava Dragusin per colpa dell'infortunio al ginocchio, è stato un rischio prenderlo, lo sapeva già Paratici. E poi c'è anche il Bomber Viola che ti chiede se la Fiorentina sia una squadra con tanti talenti ma con troppi giovani, ci vorrebbero più giocatori d'esperienza.
5: No, io sono per i giocatori giovani, io sono per ragazzi, i giocatori giovani allenati nel come mai Gasperini è un maestro e tutti vogliono andare da Gasperini. Gasperini ti allena per quegli obiettivi, per quelle qualità che hai. E i giovani hanno verba, hanno motore, hanno sprint, i giovani hanno forza nelle gambe. È chiaro che bisogna saperci fare con i giovani, bisogna, ragazzi, fare l'allenatore è difficile, è molto molto difficile, ecco perché poi ci sono allenatori che guadagnano 10 milioni a stagione e altri allenatori che ne guadagnano molto molto meno, però dopo 3 settimane non sanno leggere l'ultimo e non vedono l'ora di essere mandati via. Dragusin è uno di quei giocatori che rientrano nella gestione dell'allenatore, ragazzi, ma l'allenatore è fondamentale, deve lavorare, deve essere un grande allenatore durante la settimana, non deve solo essere capace di leggere le partite, deve saper essere capace di leggere dentro la testa dei calciatori e allenarli per quegli obiettivi. Se tu fai questo con i giovani ti rendono molto di più, i giovani ti mangiano, i giovani vanno a 2000, i giovani non stanno lì a ragionare, i giovani vanno forte, punto. Quindi io sono per i giovani rispetto a un giocatore d'esperienza che magari ti dà qualcosa in più sotto tanti aspetti, ma se il giovane acquisisce l'esperienza tu hai fatto bingo, un ragazzo giovane con le partite, con l'esperienza, e hai il giocatore che ti fa vincere. Poi
4: Vittorio dice: il nostro ascoltatore Roberto ha perfettamente ragione, il primo a non capire dove era e come doveva preparare è stato proprio Grosso. E insomma, Grosso non so se è arrivato a Firenze con un po' di presunzione, però alla fine è rimasto inghiottito da questa sua incapacità di trovare il bandolo della matassa, insomma una situazione che alla fine è diventata troppo grande per lui. Tommaso Borghini, la tua ulteriore domanda per Vittorio
0: Grosso. Cioè, io credo, ma voglio la conferma da parte di Vittorio Tosto, che Paolo Vanoli, proprio quei concetti di cui parlava Vittorio, cioè dove ci si trova, quale sia l'importanza di questa stagione, quale sia in generale l'importanza di vestire la maglia viola, sembrano, insomma, a volte sembrano concetti, diciamo, un po' retorici, ma in realtà sono importanti nel calcio. Credo, ecco, che Vanoli sia l'allenatore giusto per provare a inculcarli a questi ragazzi. Magari ci avrà già provato appena ha iniziato, visto che ha scelto anche di fare una doppia seduta subito nonostante ci sia la partita, o sbaglio?
5: Allora, io conosco bene sia Paolo a livello lavorativo ovviamente, ma anche come persona, ma sono ragazzi che comunque ci ho giocato contro, con Paolo un po' di più, e li conosco bene. Poi quando ero a Venezia c'era un giocatore dell'emergenza lì, andavo spesso a trovarlo, insomma ci siamo confrontati tanti, l'ho visto lavorare, così conosco meno Fabio sotto questo punto di vista, però caratterialmente li conosco bene entrambi. Ogni allenatore ha una caratteristica principale, poi ovviamente mette in pratica tante conoscenze, ma poi ognuno di noi ha il suo carattere. Diciamo che il carattere di Fabio è meno consono, si sposa meno col carattere di una piazza di Firenze. Il carattere di Paolo Valoli si sposa di più. Perché? Perché Vanoli è testardo, è tignoso, non gli va mai bene niente, tutto quello che fa di buono lo cancella e va alla ricerca sempre del volersi migliorare. È un allenatore che non guarda in faccia nessuno, vuole i risultati. Tutto questo, se lo paragoniamo, ragioniamo della piazza di Firenze e della Fiorentina, la Fiorentina vuole questo, non vuole tergiversare sulla sottilezza di essere uno tecnico per benino, di essere una fighettina, no, bisogna. Vanoli, se c'ha la camicia sudata, non gliene frega niente, lui va avanti per la sua strada.
4: Però Vittorio, scusami, ti interrompo, ma secondo te è stata una scelta in linea con le ambizioni della Fiorentina, in linea con quello che ha in mente Paratici per questa Fiorentina, che deve essere internazionale, dovrà essere duratura nel tempo, dovrà essere intrigante, dovrà essere all'altezza della bellezza di Firenze?
5: Bella domanda, e ti rispondo molto molto volentieri. Sì. Diciamo che a oggi per me chi ha le idee chiare e lo sta dimostrando è proprio il figlio di Commisso. A oggi lui e la mamma hanno le idee molto molto chiare, portare avanti un progetto che è nato da Rocco Commisso, portare avanti ovviamente qualche risultato importante a Firenze. Questo io lo percepisco, ripeto, non conosco personalmente né il figlio di Commisso né il presidente, conosco il direttore generale, purtroppo che non c'è più, non conosco la moglie di Commisso, però percepisco che loro hanno le idee chiare. Ecco, forse Paratici proprio le idee chiare, come lo sta dimostrando la proprietà. Diciamo che possiamo dire che proprio in pieno non l'ha dimostrato, ma Paratici ha l'esperienza per poter rimediare e poter rimettere non solo in carreggiata la Fiorentina e i calciatori, ma anche soprattutto gestire quotidianamente una situazione difficile che 3 settimane fa nessuno di noi se l'aspettava.
4: Senti, tornando invece alla formazione che hai in mente Fagioli, una certezza sembra essere rappresentata da Fagioli: questo giocatore verrà rilanciato da Vanoli già l'anno scorso era riuscito a rimotivare questo calciatore, c'era stato l'esperimento da parte di Pioli di farlo giocare da regista, esperimento che sembrava essere fallito, ci ha riprovato Vanoli, ha avuto ragione. Ecco, adesso le chiavi della squadra tornano in mano a Fagioli e secondo te ci potrà essere un ulteriore crescita da parte di questo giocatore, che lo aspettiamo sempre al varco, nel senso che deve salire quel gradino che gli possa permettere poi di diventare una certezza assoluta di questa Fiorentina, magari anche in chiave nazionale potrà avere poi delle chance.
5: Allora, Fagioli è uno di quei giocatori che io ritengo un giocatore giovane ma con esperienza. Quindi è il giocatore che praticamente io lo metto in cima a tutti, lo metto in cima al miglior giocatore straniero che c'è oggi in Europa, non lo prendo, faccio giocare Fagioli, io oggi Fagioli lo metto in cima ai primi 3 giocatori più forti che abbiamo in Italia in quel ruolo lì, e investo su di lui, perché Fagioli è stato un giovane che ha avuto grandissime difficoltà, ha fatto tanta salita, ma Fagioli ha delle qualità innate e soprattutto mi ha fatto intravedere a Firenze, non vedere, intravedere, che ha un potenziale per poter raggiungere un livello tra i più importanti d'Italia. Quindi ecco perché non lo sostituisco con nessuno, ma non gli do le chiavi del centrocampo, gli do il telepass della Fiorentina e gli dico: se mi guidi la Fiorentina, ovviamente il prossimo step sarà guidare la nazionale e portarla anche alle qualificazioni mondiali. Io in Fagioli ci vedo questo prospetto.
4: E poi ci sarà da capire come verrà organizzato questo centrocampo della Fiorentina con Ulahi, che adesso è ai box per un leggero infortunio, però insomma è un talento anche questo giocatore. La convivenza con Fagioli, secondo grosso poteva essere non così semplice, però comunque va studiata. E poi ci sono Hondur, Ceattà, c'è Brescianini all'occorrenza anche, ecco, quindi sarà interessante, sarà...
5: Lorenzo, sì. Lorenzo, scusami se ti interrompo, se ancora perseguiranno queste problematiche qua di come mettere e trovare la chiave giusta, i giocatori giusti per il centrocampo della Fiorentina, chiamatemi, lo vengo a fare gratis, perché il problema il problema lo potrà avere la Rossanese, che non c'ha giocatori in quei ruoli lì, li potrà sì. avere, non lo so, il Stambiase, li potrà avere il Ponte d'Era, faccio un esempio, li potrà avere una squadra di Lega Pro che c'ha i giocatori contati e magari fa il mercato, poverini, con scambio certo. o con qualcos'altro. Ma andare a avere un problema del genere con i giocatori che hanno dell'organico la Fiorentina, se non si riuscisse a trovare questa soluzione qua, chiamatevi che lo vengo a fare io gratis.
4: Guarda, c'è Marco da Bardolino che ci scrive: a sentirlo parlare mi chiedo, ma perché non abbiamo preso Tosto come nuovo allenatore, un uomo tutto d'un pezzo con le idee ben chiare, che a Firenze farebbe un gran bel lavoro. Lo proporrei per il dopo Vanoli, se le cose continuano ad andare maluccio. Comunque auguri a Vanoli.
5: Perché non mi piace fare l'allenatore io. Quando ho smesso di giocare volevo stare dietro alla mia famiglia, ma soprattutto, devo essere sincero, volevo anche crescere come uomo anche in altri settori, volevo mettermi in relazione con me stesso. Se avessi fatto l'allenatore avrei perso tutti i capelli, ma soprattutto sarei invecchiato tantissimo, perché fare l'allenatore è un mestiere difficilissimo, una vocazione, ti ci devi dedicare 24 ore al giorno, poi sbagli 3 partite e ti cacciano via. Quindi cosa ho fatto? Mi sono dedicato a letteratura, ad organizzare mostre, mi sono dedicato a scrivere per me, mi sono dedicato a girare il mondo, mi sono dedicato ad altri sport che non conoscevo, come sport estremi, bici, maratone e quant'altro, e ovviamente dedico una parte della mia giornata, la dedico anche al calcio, ma non sento la passione di questo mestiere, sento la passione che l'allenatore mi sarebbe piaciuto, ma siccome mi sarei infognato, allora ho preferito non approfondire, ecco perché non faccio l'allenatore.
4: L'ultimissima considerazione con Vittorio Tosto.
0: L'ultimissima, se ha idea di come potrà essere inserito un giocatore di cui si parla poco, che è arrivato proprio alla fine del mercato della Fiorentina, che è il portoghese Pedro Gonçalves, che oggettivamente si è visto 10 minuti domenica, sabato non sono giudicabili, ma ecco, secondo te, che conosci anche il calcio a livello, insomma, internazionale, è un giocatore che può dare, insomma, a Firenze quello che dicevi prima, cioè anche una certa insomma, spettacolarità nelle giocate, soprattutto gol, assist, è un elemento di cui non si parla per poco, insomma, secondo me potrebbe essere anche un inserimento importante in questa Fiorentina, che ne pensi?
5: Allora, intanto peccato perché ovviamente questa falsa partenza ovviamente a Firenze si sperava, ovviamente collegata al centenario, si sperava, diciamo, di godere qualcosina, no? Di potersi godere intanto le vecchie glorie, come è successo, un bel festeggiamento con il centenario, come è successo, ma allo stesso tempo godere anche di qualche bella giocata. Ora apro una parentesi: qualche bella giocata all'Antognoni, qualche bella giocata alla Roberto Baggio, qualche bella giocata alla Manuel Costa. L'ha fatta, magari, secondo me, una sola giocata individualmente, è stata la Rabona dell'argentino, bellissima, contro il Torino, per dire, e c'è stato un 3-4 secondi di alchimia, no? Bella, perché a Firenze ci vogliono queste cose qua. Non ci siamo dedicati, il tifoso non si è dedicato a individuare o a visionare anche le individuali dei singoli come Pedro Gonçalves, perché purtroppo si giocava talmente male, oppure non si giocava proprio, che ovviamente siamo arrivati a questa situazione. Detto questo, io non conosco il ragazzo caratterialmente, perché è fondamentale anche il carattere individuale, no? Le caratteristiche ci sono, ha capacità tecniche, ha una corsa importante, bisogna vedere poi caratterialmente se regge l'urto con Firenze, perché quello è importante. L'urto di Firenze, ragazzi, la difficoltà di giocare a Firenze è una piazza difficile e complicata paragonata a una metropoli del calcio mondiale, no? Cioè Firenze c'è solo la Fiorentina, nel senso, una città importante, una città che le grosse città comunque hanno tutte e due squadre, no? La Fiorentina, c'è solo la Fiorentina con dietro la storia del calcio storico, ed è pesa, quando indossi la maglia da Fiorentina, ragazzi, caratterialmente ci vogliono le palle. Bisogna vedere se tutti questi stranieri, bisogna vedere se poi reggono l'urto della maglia viola. Giocatore forte, giocatore che può fare tanto, come tutti. Io, non c'è un giocatore oggi nella rosa della Fiorentina che non mi piaccia, tra cui Dragusin, che ha fatto bene in Italia, che è stato venduto a suon di milioni al Tottenham ed è ritornato. E poi bisogna vedere, quando indossi la maglia della Fiorentina, non è la maglia del Tottenham che magari ha altre caratteristiche. Giocare a Firenze è dura, ragazzi.
4: Sì, sì, assolutamente. Vittorio, sempre davvero un grande piacere averti con noi. A presto, alla prossima.
5: A presto a voi, ciao ragazzi, ciao. Buon lavoro.
4: Grazie,
5: ciao, ciao.
4: Grazie a Vittorio Tosto, insomma.
3: E poi una voce amica di Radio Firenze Viola, soprattutto nello spazio dalle 10 alle 12, durante Chi si compra, Luca Cilli, giornalista di Sport Italia, ha parlato così del momento della Fiorentina.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Vorrei solamente tornare indietro di qualche secondo e farti ripetere tutti gli assistenti, ma non nome e cognome, la qualifica.
7: Ma sono stato bravo o no?
6: È stato un momento altissimo.
7: Ma te ti rendi conto? Intanto sono 13 allenatori per una Fiorentina ultima in classifica, che vabbè, ci sta, magari dici più allenatori ci sono e meglio se ne esce, ma 13 allenatori, compreso chiaramente Vanoli, sono tantissimi. E poi però, questa Pietro, bellissima cosa di mettere tutti i ruoli in inglese, bello, strepitoso. Dimmi.
6: Però Pietro, posso dirti la sincera verità su quello che penso? Spesso anch'io mi diverto a guardare, anche per sapere tutto per il nostro lavoro, perché per me gli assistenti, lo staff sono fondamentali anche per capire il tipo di lavoro che si vuol fare. Io mi rendo conto che a volte sono veramente tanti, ma veramente tanti, a volte è un numero esagerato. Però Pietro, consideriamo che le rose sono extra large, e comunque gli aspetti che gli allenatori di oggi vogliono curare sono veramente tanti. Tu hai parlato della Fiorentina, ma il Como ne ha di più, per dirti. Poi parliamo sempre della grandezza del club, stiamo sempre parlando di club comunque di prima fascia. Però sai, anche all'estero ormai gli staff sono estremamente allargati, perché c'è la cura del particolare. Ad esempio tu hai detto un ruolo che sta prendendo sempre più piede, l'ha detto al drone. Sembra, mi rendo conto, all'orecchio del tifoso, all'occhio del tifoso, una follia, però è un qualcosa di fondamentale su cui gli allenatori ci sono molto molto molto attenti, e sono situazioni che sono cambiate, che fanno parte del nuovo calcio, piace o non piace. No, però dal mio punto di vista, avere più occhi e curare nel dettaglio più cose, secondo me invece è un qualcosa di estremamente positivo.
7: No, ma io sono d'accordo con te. Ora faccio la battuta, anche perché pensa che Montella addirittura nel suo prime, nel suo momento più alto dell'esperienza fiorentina, credo che fossero in totale 15 i collaboratori.
6: Quindi pure di più di adesso.
7: Sì, perché c'era anche Gianni Vio che curava le palle da fermo, ma le curava non nella fase difensiva, ma nella fase creativa offensiva. Okay. Poi c'era un allenatore che veniva dal calcio a 5 per i fraseggi, diciamo, nello stretto. Quindi pensate, ce n'era veramente di tutto e di più. Quindi era solo per fare un po' di ironia sul fatto, soprattutto, che sono stati messi i ruoli in inglese. Poi tutti sono arrivati a dirci set pieces, palle da fermo. Sì, l'abbiamo capito, eravamo un po' ironici anche.
6: Sì, certo.
7: Era per dire che la questione, appunto, faceva sorridere, perché in una squadra come la Fiorentina puoi metterla anche in inglese, ma mettila in italiano prima, anche per far capire quelle che sono le scelte che fa il club. Tra l'altro, l'allenatore della palla da fermo, a quanto ne so, è non un'imposizione, un consiglio del club, che aveva fatto anche con Grosso e che ha quindi poi confermato anche nella versione allargata dello staff.
6: Non li consiglio.
7: Come?
6: Togli consiglio, usa la prima parola che hai detto.
7: Un'imposizione, dici.
6: Bravo.
7: Va bene.
6: Diciamo le cose come stanno, sì, dai, non c'è niente di male.
7: Un'imposizione, ma diversi di questi credo siano stati suggeriti o scelti o imposti
4: caldeggiati.
7: Ora, non facciamo tutti sinonimi contrari, se no prendo il
4: dizionario. Sono delle sfumature semantiche diverse tra questi termini che abbiamo utilizzato.
7: Hai ragione.
4: Perdonami, Pietro, ma altrimenti.
6: No, per farti capire, Pietro, per farti capire un aspetto, scusami se entro a gamba tesa, perché adesso poi è giusto anche ricordare uno degli aspetti di divergenza tra Fabio Paratici e Paolo Vanoli era la composizione eventualmente dello staff, a parte che comunque Vanoli non sarebbe mai rientrato nei piani futuri della Fiorentina. Io mi riferisco alla passata stagione, poi le cose sono cambiate, storia recente, ma nella passata stagione una delle mosse, mettiamola così, di Paratici per risollevare la Fiorentina era quella di creare uno staff dove alcuni componenti erano stati indicati dalla società, da lui, da inserire nello staff, e questo sarebbe accaduto anche nel caso in cui fosse rimasto Vanoli, ma Vanoli non era nei pensieri del direttore, e fu una mossa in un certo senso per favorire l'uscita dell'attuale allenatore della Fiorentina, perché sai, il qualcuno che ti impone, tra virgolette, o che ti suggerisce, fate voi, dei collaboratori, non tutti magari possono accettare questo modus operandi. Ma la Fiorentina lo ha fatto anche prima, lo ha fatto anche dopo. Questo per dire che comunque ci sono state delle decisioni ad ampio raggio che non hanno riguardato solamente il mercato, ma anche la composizione dello staff tecnico, dove il direttore sportivo ha avuto una rilevanza molto importante. Da quello che mi risulta era stato uno dei punti, tra virgolette, di divergenza di vedute con l'attuale allenatore della Fiorentina nella passata stagione. Probabilmente adesso la questione si è risolta. Non so quanti, Pietro, perdonami, a questo punto curiosità, perché non l'ho fatto, non l'ho ancora visto, quanti collaboratori di Vanoli sono stati confermati
7: rispetto all'anno scorso? Bisogna farlo l'incrocio, perché è uscito mentre lo leggevo, è il momento in cui è uscito, quindi ora,
6: e allora,
7: però, Fabio ci proverà.
6: Dopo lo farò anch'io.
7: Sicuramente non c'è Ceballos, che è andato al Parma, credo, che è andato da Cuenca, credo, da questo
4: rispetto all'anno scorso, dici?
7: Sì.
4: Quante ne sono cambiate?
7: Sì, guarda se riesci.
4: Allora facciamo al volo, dai.
7: No, poi c'è anche, sarei curioso anche di vedere chi è stato confermato al di là di Grosso, perché Filippi, per esempio, è stato confermato al di là dell'esonero di Grosso, quindi i due confronti incrociati devono essere fatti su questo aspetto. Allora, siccome qualcuno ti punge di già via messaggio, Luca, io ho bisogno di avere una risposta da parte tua. Cosa pensi di ciò che è successo in questo weekend con Grosso? E anche cosa è successo con Grosso in queste settimane, evidentemente.
6: Pietro, aspetta, mi punge in che senso?
7: Nel senso che qualcuno dice, per Luca era il miglior allenatore possibile, Grosso era perfetto per la Fiorentina, e poi abbiamo visto com'è andata. Te l'ho detto,
6: ma
7: così
6: guarda,
7: perché
6: io...
7: due o tre l'hanno scritto, e quindi ti ho detto...
6: No, ma ci sta, ma Pietro, guarda, io sono... Tu mi conosci, a me le critiche positive o negative, ma è giusto che siano così, e le accetto, perché... Anzi, sai perché te l'ho chiesto? Perché... per me è anche un motivo di crescita. Cioè, i tifosi, io l'ho sempre detto, sono molto acculturati, quindi magari uno ti dà anche degli spunti. Non so, tu hai tante ore di diretta alle spalle, ti capita che magari una riflessione di un tifoso,
7: ma sempre, tutti i giorni,
6: ha ragione,
7: tutti i giorni,
6: ecco perché. Quindi non lo dico perché, anzi, mi fa piacere avere un dibattito. Io sono convinto, ma non perché sono un convinto assertore delle mie opinioni, perché le posso anche cambiare di fronte alla realtà, perché ci mancherebbe, la verità in tasca non ce l'ho. Sicuramente io continuo a pensare quello che ho detto in precedenza, ma perché mi piace esprimere una mia opinione, giusto o sbagliata che sia, però mi piace farlo prima. Io ho sempre pensato che la scelta migliore che potesse fare la Fiorentina per iniziare un nuovo ciclo, perché l'idea era quella di iniziare un nuovo ciclo con un allenatore giovane che potesse dare un'identità alla squadra era l'allenatore che ha scelto Fabio Paratici, di cui era, immagino, grande amico, che lo, ma al di là dell'amicizia, che c'entra poco in questo discorso, che lo ha scelto soprattutto per le sue capacità professionali, visto che è un allenatore che è cresciuto con lui, calcisticamente parlando, della Juventus, che avrebbe voluto portare anche al Tottenham, nella sua esperienza al Tottenham, e l'altro era Thiago Motta, che avrebbe voluto portare al Tottenham. Quindi io, guardando il percorso di Grosso, guardando quello che ha fatto con il Sassuolo, sapendo il rapporto e il feeling che poteva esserci con Paratici, che per me è un bravo dirigente, ma lo deve dimostrare soprattutto nelle ultime stagioni, io ho pensato che la combo potesse essere quella giusta. Poi purtroppo ci sono tante situazioni, ci sono tantissime situazioni e tantissimi incastri che devono andare al posto giusto. All'apparenza, lo ripeto, per quelle che erano le qualità dell'uno, dell'altro, per quelle che erano le strategie, perché ti ricordi, Pietro, ti dissi sempre che l'idea era quella di rivoluzionare totalmente, certo. È stata una rivoluzione. Poi però si devono combinare tanti tasselli e trovare la quadra giusta. Purtroppo in questa storia, per me, chi ne esce totalmente a pezzi è la Fiorentina, anche a livello di immagine, perché per me non è stata gestita bene, e mi dispiace perché per me la Fiorentina è un club molto importante che anche a livello di immagine deve essere gestito nella giusta maniera. Quello che è successo negli ultimi giorni per me non è un qualcosa da Fiorentina. Su Grosso, rispondendo all'amico, non so se lui è d'accordo o meno, o se sono d'accordo, ripeto, questo è il mio pensiero. Io però, per quello che ho visto, è chiaro che anche l'allenatore ha commesso degli sbagli, perché se fai 3 partite e 0 punti è logico che qualche sbaglio o diversi sbagli li hai commessi. Ma purtroppo in questa storia, purtroppo per la Fiorentina e per tutti i protagonisti di questa storia, gli errori sono stati commessi in serie, tanti, e non sono state trovate delle soluzioni. E per me l'allenatore, ma non perché lo voglio difendere, ci mancherebbe altro, perché sto dicendo che per me ha sbagliato, perché io alcune mosse, io personalmente, io Luca, che non faccio l'allenatore, ma provo a fare il mio lavoro nella miglior maniera possibile, guardo e analizzo le partite, io, se fossi stato l'allenatore, la formazione di Roma sicuramente l'avrei rivista e non avrei messo alcuni calciatori, come ad esempio Dodò, come ad esempio Gudmundsson, ma anche altri. La formazione contro il Frosinone, anche in quel caso, avrei fatto scelte diverse, così come contro il Torino.

0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Va, i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
8: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'Aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
7: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
8: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
7: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
8: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
14: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati ad Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola, DRTV 38. Siamo alla vigilia di Venezia-Fiorentina, sarà la prima partita di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, il ritorno del tecnico che ha condotto la Fiorentina l'anno scorso alla salvezza, Vanoli che sostituisce Grosso. È stata una settimana in cui è successo praticamente di tutto, però ci concentriamo questa sera sulla partita della Fiorentina quanto mai delicata, con una Fiorentina ancora 0 punti in classifica. Saluto accanto a me Andrea Giannattasio.
1: Ciao, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: È una partita che la Fiorentina deve vincere, ma è una partita comunque molto complicata, perché da un punto di vista psicologico la Fiorentina sicuramente ha risentito di questo inizio horror, ed è una Fiorentina che deve essere ricostruita anche tatticamente.
1: È una partita dove ci attendiamo risposte in un senso o nell'altro, da un punto di vista soltanto caratteriale, da un punto di vista tattico. Sai, si fa abbastanza alla svelta, Lorenzo, perché in questo inizio di stagione non si è visto letteralmente niente, né sotto l'aspetto temperamentale, né sotto l'aspetto tattico, né sotto l'aspetto delle idee di gioco. Quindi io credo che, per quanto 4 giorni siano pochissimi per un qualsiasi allenatore per inculcare concetti nuovi a una squadra, però sono convinto che Paolo Vanoli qualcosa sia già riuscito a dare a questo gruppo. Io ricordo perfettamente il suo primo ingresso in Fiorentina l'anno scorso, quando lui, alla prima di campionato della sua avventura, pareggiò 2-2 a Marassi con il Genoa. Anche lì aveva avuto poco tempo a disposizione e riuscì comunque sia a dar qualcosa. Ecco, mi aspetto che il fattore elettroshock che normalmente le squadre hanno quando cambiano allenatore anche in questa circostanza possa portare a qualcosa.
0: Come sempre aspettiamo i vostri messaggi vocali al 348-7513933 per gli sms. Lo sapete, lo vedete il numero in sovraimpressione, comunque lo ricordiamo, 331-4303-200. Andiamo subito, poi iniziamo con la serie dei messaggi vocali, andiamo subito a vedere la probabile formazione della Fiorentina, una Fiorentina che dovrebbe affidarsi al gruppo dell'anno scorso, insomma buona parte del gruppo dell'anno scorso.
1: Sì.
0: Perché dovrebbero esserci De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Andur, Fagioli e Brescianini a centrocampo, Mastantuono, Beto e Ngie in attacco. Dunque, se davvero dovesse essere questa la formazione della Fiorentina, ci sarebbero 7 giocatori dell'anno scorso tra i titolari, ben 7 giocatori.
1: Allora, naturalmente siamo nel campo,
0: certo,
1: delle ipotesi.
0: Siamo passibili di errore.
1: Ampiamente, anche perché mai come stavolta i ballottaggi sono la parola d'ordine, perché, ripeto, 4 giorni sono pochi per qualsiasi allenatore per provare a dare qualche concetto di gioco nuovo. Però diciamo che, e per le informazioni che abbiamo e per un ragionamento logico, un allenatore che torna a 3 mesi di distanza dall'ultima volta e deve provare a fare qualcosa da subito, è normale che possa scegliere di affidarsi un po' alla vecchia guardia. Ora, noi abbiamo deciso di metterli praticamente tutti, i giocatori che aveva l'anno scorso, che c'entrano, non abbiamo messo le Zerini e Christensen, né il povero Parisi che è infortunato,
0: certo,
1: però tutti gli altri li abbiamo messi in campo. Io credo che ci siano dei ballottaggi, Lorenzo, in questa formazione che abbiamo proposto. Ce n'è sicuramente uno nel ruolo di terzino sinistro, perché secondo me João Mario e Valdepeñas sono in competizione,
0: certo, sì, sì.
1: L'altro per la mezzala sinistra tra Attà e Brescianini, e poi naturalmente in attacco, in teoria tutte e due gli esterni sono passibili di ballottaggi, ma secondo me si andrà verso la coppia Mastantuono-Ngie per più motivi. Mastantuono perché ha avuto continuità, Ngie perché Vanoli lo conosce, lo ha lanciato a Torino, e poi perché Gonçalves non ha ancora chiaramente 90 minuti. E l'altro ballottaggio è il centravanti. Il centravanti, io credo che potrebbe spuntare la Beto, per quello che abbiamo capito è il portoghese guineiano,
0: sì,
1: il giocatore in vantaggio in questo momento. Però ripeto, formazione ampiamente soggetta a errore, per la prima volta insomma ci può stare, ecco.
0: Beto che può ricordare in parte Ken per le sue caratteristiche.
1: O Duván Zapata.
0: Sì, o Duván Zapata, insomma Beto che tra l'altro leggevo anche da un pezzo di Luciano Magistrato oggi su FirenzeViola.it, è stato comunque nel mirino del Torino di Vanoli quando appunto il tecnico della Fiorentina era alla guida dei Granata. Quindi insomma,
1: sì, perché
0: è un giocatore che risponde evidentemente alle esigenze di calcio di Vanoli.
1: Sì, perché nella stagione, l'unica stagione che Vanoli ha fatto al Torino,

0: po' di messaggi vocali al 348 753 933.
1: Ragazzi, buonasera. Allora, io sono a brividi a pensare di quello che ho letto di un possibile formazione con Dodò, Pongracic, Ranieri e Valdepenas in difesa, che tre sono tra brividi, a cominciare da Dodò, e Valdepenas ha dimostrato di non saper difendere. A centrocampo, praticamente centrocampo l'anno scorso, Beth al posto di Ken, dove si vuole andare? La domanda è questa. Boh, va dato tempo a Vanoli, ma qui le giornate passano e c'è gente che continua a parlare di Europa League.
2: Ciao Lorenzo, ciao Andrea. Per me l'errore è stato più che altro non gli acquisti, ma mettere in campo tutti i giocatori nuovi subito, che neanche si conoscevano se non due mesi. Qui qualcuno di zoccolo duro dell'anno scorso, anche se dice l'anno scorso non si è fatto bene, però il ritorno si è fatto benissimo, quindi sono giocatori 4 o 5 dello zoccolo duro e ci vogliono, e poi i giovani, è inutile sta a mettere tutti i giovani che poi magari manco si intendano, il discorso è quello, ha fatto bene, però io sono convinto che domani si vince. Ciao.
3: Buonasera dottor Andrea e dottor Lorenzo, vi ringrazio tantissimo per la compagnia che ci fate dalla mattina fino a quest'ora di sera, è veramente tanta roba, grazie di cuore, siete i miei giornalisti preferiti.
4: Grazie.
3: E per quanto riguarda domani, ragazzi, questi ragazzi giovani non sono campioni, ma sono grandi promesse, bravi giocatori, vanno inseriti con cautela, hanno 20 anni, quindi bene si riparta dai vecchi e saprà sicuramente Vanoli come fare, siamo ottimisti. Ciao da Riccardo dallo stadio.
0: Grazie a questi messaggi vocali da parte dei nostri amici da casa. Per quanto riguarda la formazione che abbiamo fatto con 7 giocatori dell'anno scorso, è perché la sensazione è che in questo momento, dopo soli 5 allenamenti, forse meno, che ha avuto a disposizione Vanoli, è chiaro che si affida a quei giocatori che conosce meglio. Poi è chiaro che bisogna aspettarsi che nel corso delle prossime partite ci sia l'inserimento dei nuovi, perché comunque la Fiorentina ha speso 130 milioni e quindi questi nuovi vanno utilizzati, vanno testati, vanno messi in campo.
4: Non ho il minimo dubbio che questo accadrà. Ecco, io non credo che Vanoli sia così ottuso da pensare che Brescianini sia meglio di Attà o che Ngie sia meglio di Gonçalves. Cioè, io penso che il portoghese ex Sporting sia un elemento che qualsiasi allenatore vorrebbe, insomma un esterno che segna come un centravanti, però sappiamo che è un giocatore che non ha avuto continuità in questo inizio di stagione in Portogallo e quindi è chiaro che parte dietro. Io credo che la Fiorentina abbia evidenziato tra i 10.000 difetti mostrati in queste prime tre giornate di campionato un'enorme pecca, che è la più grande di tutte, Lorenzo, a mio avviso, che è la tenuta difensiva. Certo. Fiorentina è un colabrodo, sì. È una roba sì. Inguardabile. La peggior
0: è già la peggior difesa del campionato, 9 gol subiti.
4: Quindi è chiaro che in un momento in cui devi ridare dei principi a una squadra, se puoi contare pronti via su un blocco di giocatori che tu conosci e che conoscono te, è chiaro che alla prima partita, no, dopo 5 allenamenti, mi pare normale, mi pare logico che un tecnico si affidi a loro. Per questo abbiamo detto di Dodò, di Pongracic e di Ranieri. Dopodiché, magari domani gioca Dragusin o gioca Jimenez, ma non sono queste le indicazioni che abbiamo.
0: È chiaro, parlando della difesa, che l'abbiamo detto fino allo sfinimento, l'anello debole sembra essere quello dell'esterno sinistro, perché Valdepeñas è ancora acerbo a livello difensivo e non c'è un vero e proprio sostituto. So, dovrebbe essere adattato a qualche altro giocatore, sì. Ci potrebbe essere anche la carta Jimenez oltre a João Mario, però insomma sono tutti giocatori che non sono specifici del ruolo.
4: No, indubbiamente questa è una pecca del mercato, quella di non aver dotato la Fiorentina di un terzino sinistro di riserva d'esperienza che potesse dare una mano a Valdepeñas, che ricordiamo è venuto qui con una sola presenza nel Real dei Grandi, poi erano tutte presenze nella seconda squadra del Real Madrid, quindi questa effettivamente è una pecca evidente del mercato. Fiorentina ha varie alternative, ha João Mario che si può adattare, per carità l'esperimento della prima giornata a Roma è stato da zero in pagella.
0: Sì.
4: A Ranieri che si può adattare, certo. A Vieri che si può adattare, la speranza è che non ve ne sia bisogno, che Valdepeñas bruci le tappe e che soprattutto poi Parisi torni il prima possibile in campo. Ieri ero a Milano, ero a contatto con la Fiorentina, che se era ambiente primavera, e ho capito che c'è un Parisi che veramente scalpita per rientrare il prima possibile in campo. I tempi dicono novembre-dicembre, ma lui, vi dico subito, che già adesso vorrebbe rientrare, quindi speriamo che il prima possibile possa tornare a lavorare con gli altri.
0: Tra l'altro un altro fedelissimo di Vanoli.
4: Sì, come?
0: Altri messaggi vocali, eccoli.
5: Ciao Luca, da Firenze. Deluso dalla campagna acquisti, contrariamente

0: alla maggior parte dei tifosi, soprattutto per la vendita del centravanti, che non si può vendere un centravanti a campionato iniziato, una squadra che c'ha ambizione, e la vendita di Good e Mandragora, che sicuramente tutti rimpiangeranno. Io ricordo benissimo altre situazioni, altre vendite, tipo Ilicic, che poi tutti, averlo avuto, tutti l'avrebbero tenuto.
1: E pensare che un allenatore che aveva un'idea di gioco, che faceva la partita, che voleva imporre il suo gioco anche sempre nella metà campo avversaria, ce l'avevamo qualche anno fa. E i grandi intenditori di calcio fiorentini l'hanno cacciato via a furor di popolo. Quanto lo rimpiangeremo, non smetterò mai di dirlo. Potete dire, ma ormai non c'è più. È lo stesso. Io l'avrei fatto un contratto a vita. Ma gli intenditori fiorentini se ne intendevano più di me, evidentemente. L'hanno cacciato via e sono stati contenti che l'abbiano cacciato via. Poi erano noi.
2: Buonasera, Simone da Firenze. Premetto che io Vanoli l'avrei riconfermato per il semplice fatto che la ripartenza dove c'era da vendere tanti giocatori, poi si può discutere come sono stati venduti, cambiare, fare tante variazioni. L'allenatore, considerando l'ambiente, lo conosceva e tutto, l'avrei tenuto, anche perché siamo a Firenze, è vero, da tifosi si vorrebbe chissà che, ma Iraola, Conte e compagnia cantante in questa realtà al momento non vengano. Non ci scordiamo però che l'anno scorso, quando è entrato Vanoli, ci ha messo 10 partite per iniziare a cambiare qualcosa. E il cambio principale è arrivato a gennaio, nel momento in cui c'era anche Paratici, nel momento in cui specialmente si è ricostruita la società. Speriamo che questo giro già ci abbia delle idee più chiare.
3: E per quanto riguarda l'allenatore, francamente, con tutto rispetto per Vanoli, mi sarei aspettato un altro nome da parte dei Paratici, in linea con quella fiorentina ambiziosa, duratura, intrigante, all'altezza della bellezza
4: Internazionale.
3: internazionale, all'altezza della bellezza di una città come Firenze. Ecco, mi sarei aspettato un tecnico diverso da Vanoli. Ripeto, con tutto rispetto per Vanoli, che l'anno scorso ha portato avanti un lavoro eccezionale, conducendo la Fiorentina alla salvezza, però ecco, ripeto, per un nuovo percorso mi sarei aspettato un nome diverso.
4: Sì, sono d'accordo con te, anche perché rispetto all'anno scorso, io prima sentivo l'ultimo messaggio dell'ascoltatore che non mi trova molto d'accordo. È vero che Vanoli ci ha messo un bel po' a ingranare. Però è anche vero che arrivava intanto a novembre con la squadra che aveva già una distanza notevole dalla salvezza e aveva visto appallottolati tutti i sogni europei che erano stati stilati in estate. Aveva uno spogliatoio in subbuglio ed era una squadra preparata malissimo in estate da un punto di vista fisico. Qua secondo me non c'è niente di tutto questo, perché la squadra sta bene fisicamente. Smettiamola di dire che non sta bene perché Gudmundsson va alla Lazio e fa gol, perché Mandragora va al Torino e fa gol, perché Comuzzo va al Torino e fa gol, perché Ken va al Como e fa subito assist. Quindi non è una squadra che sta
3: Piccoli anche andato a
4: piccola e ha fatto
3: segno.
4: gol. Quindi non è una squadra che sta male fisicamente. Non cominciamo. Non c'è lo spogliatoio in subbuglio, perché lo spogliatoio è nuovo per il 70%, quindi mi sembrerebbe strano si mettessero già le mani addosso a settembre. Speriamo che l'allenatore, proseguendo nel solco del 4-3-3, valorizzi i giocatori che ci sono. Lui stesso ha parlato al Corriere dello Sport di un mercato che può far sognare.
3: Eh sì.
4: Ora che ha la squadra in mano, non dico che ci debba far sognare, ma almeno far dormire sonni tranquilli. Ecco, mettiamola così.
3: Parliamo anche del Venezia, andiamo a fare il punto della situazione sulla squadra di Stroppa attraverso le parole del nostro corrispondente sul Venezia di tuttomercatoweb.com, Daniele Najar.
5: Il Venezia che si appresta ad affrontare la Fiorentina è una squadra fragile che arriva in piena emergenza difesa, un reparto dove Bella Kochap è costretto a rimanere fermo per problemi muscolari, almeno 3 settimane di stop per lui. Oltre a lui è già in infermeria Sverco, oltre a Franic che si è appena operato. È possibile dunque che l'ex di turno Moreno possa essere lanciato per la prima volta dal primo minuto al centro della difesa con Shin Tien e uno fra Aps e Juan Jesus, che non ha mai giocato nemmeno un minuto con la maglia del Venezia, ma che è valutato da Stroppa proprio per questa emergenza in difesa per proteggere la porta di Stankovic. A centrocampo stesso discorso per quanto riguarda Somm, è un po' in ritardo di condizione, non ha mai convinto, ma anche qui le scelte sono un po' contate, quindi potrebbe essere lui ad affiancare Busio e Kike Perez con Ainhoa e Sagrado sulle due fasce. La certezza è Yeboah, che dopo non essere stato al meglio contro il Frosinone è subentrato nel secondo tempo nella partita contro i giallazzurri e ha dimostrato tutto quello che sa fare. Il domani partirà certamente dal primo minuto. Al suo fianco ancora Cole Adams, che è un altro giocatore che aspetta di sbloccarsi in questo inizio di campionato in cui deve ancora trovare il primo gol in Serie A.
3: Allora, andiamo a vederla anche in grafica la probabile formazione del Venezia, un Venezia che scenderà in campo con il 3-5-2, eccola qui, Somm dovrebbe partire come titolare, lo sentivamo anche attraverso il contributo di Daniele Lajar, Somm che è partito non bene con il Venezia, così come era partito con la Fiorentina, molto male, ma anche al Bologna poi non è che abbia fatto vedere chissà che cosa.
4: Ma insomma, mi sembra come direbbe un noto speaker radiofonico, irregolare, nel senso che insomma un giocatore normale, un giocatore da medio-bassa classifica, quindi mi sembra normale insomma che possa avere difficoltà anche a Venezia, perché insomma ha delle ridotte qualità tecniche. E Lorenzo è una squadra...
3: Potrebbe anche giocare, diceva Daniele Lajar, potrebbe anche giocare in difesa al primo minuto Moreno, c'è anche questa ipotesi.
4: Mi sembra una squadra comunque ampiamente alla portata della Fiorentina, una squadra a zero punti, è una squadra che è abbastanza prolifica in attacco, però prende tante reti, soprattutto la sconfitta col Frosinone nell'ultimo turno, evidenziato che la squadra di Stroppa è molto debole, molto fragile nel reparto difensivo. Speriamo che la Fiorentina si sblocchi, perché un gol solo in tre giornate, peraltro frutto di un regalo del portiere del Torino, è un po' troppo poco. Oggi è stato molto onesto Stroppa, ha detto che col Frosinone poteva finire col pallottoliere per la Fiorentina, forse è un po' esagerato, però credo che la Fiorentina un po' sia in credito con la sfortuna, perché tra pali e paratissime dei portieri avversari poteva avere qualche gol in più, sinceramente.
3: Tra poco torniamo a sentire un po' di messaggi vocali. Prima volevo anche tornare sulla questione della condizione fisica della squadra, perché c'è tra gli altri un nostro amico da casa che dice dissento sulla condizione fisica della squadra viola. Nelle partite giocate gli avversari erano sempre più veloci dei viola. L'impressione è stata quella che anche sulle seconde palle arrivassero prima gli avversari. Probabilmente erano anche tutti più reattivi della Fiorentina, perché poi nel momento in cui la Fiorentina è andata sotto di uno o due gol non c'è stata la minima reazione da parte della squadra.
4: Ma lì Lorenzo, se è un allenatore che non ti chiede di pressare, che non ti chiede di stare alto, è normale che sembra che tu arranchi sempre, e poi se poi oltretutto non sai che cosa fare quando hai il pallone tra i piedi, insomma, diventa un problema. Cioè io non... personalmente non credo che la condizione fisica sia il primo dei problemi della Fiorentina. Guarda, te lo posso dire perché quando ero in Inghilterra a inizio luglio, a fine luglio, era presente il direttore tecnico Goretti con noi, abbiamo preso svariati caffè informali con lui, ci siamo fatti dire un po' di cose e io una volta gli feci questa domanda: senta direttore, ma rispetto alla preparazione con Pioli, ma lei vede una differenza? E lui fece un gesto della serie: per la miseria, è come se la vedo, nel senso che qua si sgobba molto di più. Ecco, quindi sono gli stessi dirigenti a riconoscere che la squadra si è preparata in modo diverso quest'estate, e quindi spero che ora con un tecnico che avrà delle idee diverse, io mi aspetto una squadra più aggressiva nettamente già da domani, questa condizione fisica, che secondo me non è così terribile, si possa vedere.
3: Non deve rifare la preparazione come l'anno scorso Vanoli.
4: No.
3: Andiamo a sentire altri messaggi vocali, eccoli.
6: Ragazzi, ma se Grosso non ha mangiato la schiacciata all'uva, Vanoli ce la farà a strusciare il dito sull'olio nuovo o no? Perché è un ceneato allenatore poi.
7: Buonasera. Di quella formazione che avete mandato, solo tre sono innesti non conosciuti da Vanoli, perché Ingella l'ha lanciato lui, quindi vecchi, cioè nuovi per lui, c'è Valdepegna, Mastantuono e Beto, basta. Il resto è tutta roba che lui conosce da minimo un anno. Ciao Andrea.
8: Cioè, ero contento che non vedevo più Vanoli l'anno scorso, ero strafelice. Non ero affatto contento che fosse arrivato Grosso, e ora mi ritrovo Vanoli un'altra volta. C'è roba da pazzi, roba da pazzi.
9: Buonasera a tutti. Io a giugno avrei preso senza alcun ombra di dubbio Maurizio Sarri e basta.
3: E lì, lo abbiamo detto tante volte, hanno pesato i rapporti incrinati tra i due dopo l'esperienza alla Juventus, sì. Non si sono lasciati bene, probabilmente poi comunque nel tempo i rapporti si sono un po' hanno ripreso i rapporti, però resta il fatto che evidentemente c'è sempre stata in questi anni una certa distanza, e quindi è andato su altri nomi, ha cercato altri nomi nel corso dell'estate, Paratici, e poi di fronte a una serie di no ha ripiegato tra virgolette su Grosso, che lui conosceva molto bene, l'aveva lanciato nelle giovanili della Juventus, però questi sono stati i risultati, è stato sbagliato l'allenatore.
4: Nettamente, io sull'allenatore guarda non lo so davvero, perché sbagliare un allenatore in maniera così clamorosa, peraltro con un retroterra abbastanza evidente, insomma ha fatto di esoneri e di difficoltà a certi livelli, mi pareva difficile per un dirigente di alto livello come Paratici, invece ci è riuscito, ma sbagliando si impara. Io so che il DS avrebbe voluto in settimana fare un incontro con la stampa per chiarire e per evidentemente fare mea culpa, poi si è preferito non fare incontri con la stampa. Anche lo stesso Vanoli non ha parlato oggi alla vigilia, lo farà domani dopo la partita, poi verrà presentato penso settimana prossima prima del Napoli. Ma nella circostanza, ecco, insomma, la Fiorentina e il dirigente sono consapevoli di aver sbagliato, questo sì.
3: Poi tra poco, se ci saranno altri messaggi vocali, li sentiamo, però volevo tornare per un attimo sul centrocampo della Fiorentina, perché ieri, nella trasmissione di ieri, abbiamo parlato a lungo di Fagioli, che viene adesso di fatto rilanciato da Vanoli, gli vengono affidate di nuovo le chiavi della squadra, Vanoli che è riuscito l'anno scorso a rimotivarlo, a convincerlo a giocare nel ruolo di regista, però ci si aspetta che ci possano essere dei progressi da parte di Ndur, che è un altro giocatore che ha deluso profondamente in questo avvio di stagione, è sembrato un giocatore spento, un giocatore mai in grado di far valere la sua fisicità, insomma anche protagonista di una serie di errori gravi Ndur.
4: Guarda, Vanoli è un tecnico che anch'io speravo se ne andasse l'anno scorso, che la società lo cambiasse, e questo è avvenuto, poi la Fiorentina ha fatto delle scelte sbagliate, però anche per i più feroci detrattori di Vanoli bisogna che ci sia l'ammissione del fatto che questo è un tecnico che ha valorizzato dei singoli in modo chiaro, perché Parisi, che ora è infortunato, è stato rivalorizzato, perché Ndur è un giocatore che lui ha valorizzato, perché Fagioli è un giocatore che lui ha valorizzato, quindi io mi aspetto che quei giocatori su cui può puntare ora, quindi sicuramente Fagioli e Ndur, in attesa che torni Parisi, e tornino su degli standard di rendimento di un certo tipo. Non dico altissimi come... Ora, altissimi non sono mai stati nemmeno l'anno scorso, perché è arrivata qua in zona retrocessione. Però insomma, non magari con quella continuità lì, però ecco, Ndur che si avvicina alla doppia cifra, questo sì, Lorenzo. Ecco.
3: Prima di salutarci, velocemente, altri due messaggi vocali.
10: Buonasera a tutti.
4: Spagnoli e non.
10: Ma ancora c'è dei tifosi che credono che noi siamo l'Inter, il Milan, la Juve, la Roma, il Napoli. Noi siamo a livello del Torino, del Bologna. Se lo mettessero bene in testa.
11: Ma quei tifosi che dicono che sarebbe dovuto venire Sarri. Ma Sarri ha mai detto che voleva venire ad allenare la Fiorentina?
3: Sì, l'aveva detto, non quest'estate, ma l'estate precedente, aveva detto che era pronto ad andare a suonare al cancello, al campanello del Viola Park, e poi bisognava vedere se gli aprivano o meno. Sì, siamo ai saluti, caro Andrea, domani qui su Radio Firenze Viola sarai in diretta dalle 7 con Buongiorno Firenze.
4: Sì, e poi andrò a Venezia ovviamente per la Venezia. Partita.
3: Sì. Mentre su Radio TV 38 ricordiamo l'appuntamento di domani a partire dalle 20:15 con Viola in campo. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, buon proseguimento di serata a tutti.
4: Ciao.

0: Radio del Cuore è Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
3: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
4: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
3: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
4: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
3: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È giovedì, è il 10 settembre e c'è, insieme al sottoscritto Giacomo Galassi, una bellissima presenza. Non so se ne avete mai sentito parlare, è anche lui un giovane giornalista e deve fare esperienza. Per questo ci concede l'onore di essere qui a Garrisca al vento per un'oretta e mezzo. Luca
5: Meno
1: Calamai.
5: Un'oretta e mezzo, te lo dico.
1: Vabbè, davo un'indicazione, perché lo sai, se no la gente io dico e te sei fino alle 19.
5: Si gioca?
1: No.
5: Cioè, quando
1: uscirà? No, la Fiorentina non gioca più. Si è detto ormai quest'anno facciamo salvezza.
5: No, invece
1: se ne parla,
5: io voglio
1: per
5: la partita, datemi la partita.
1: Domani
5: la partita.
1: Sera al Penso di Venezia.
5: State collegati con Giannattasio. Domani si può giocare ora?
1: Beh, no, non si può.
5: Perché è lunghissima.
1: C'è la Champions.
5: Io non so se i nostri. Ma chi se ne frega la Champions? Se i nostri ascoltatori la pensano. È lunghissima, non arriva mai questa partita. E pensa, si gioca di venerdì, non arriva mai. È lunghissima.
1: Se sei Vanoli, però magari vuoi allenarti.
5: No, Vanoli vuol giocare,
1: ha voglia di conoscere la squadra. Va bene, comunque, ci buonasera a Stefano Cherubini. Ora ci arriviamo, ci sono stati anche convocati un paio d'ore fa e la buona notizia è che ci sono tutti. Io faccio fatica a pensare che Ulahi possa essere da corsa perché fino a ieri non si era mai allenato con il gruppo, quindi vediamo un po' le scelte per la prima di Vanoli. 348-75-1393 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci e parlare con questa coppia meravigliosa qui davanti al microfono, soprattutto per la sua presenza.
5: Giochiamo.
1: Luca, e non si c'è, cioè 24 ore
5: e non voglio
1: siamo ancora
5: paratici grosso, ma chi se ne frega, no, dai, è una roba loro,
1: questa è fino alle 19,
5: ma è una roba loro.
1: Ho capito, ma è finita carta bollata, a botte, ci sono ricostruzioni, esonerami.
5: L'hanno denunciato.
1: No, non ancora fucile.
5: Allora, ma se te denunci, cioè io no, questo è veramente è fuori dalle, c'è il preavviso di una possibile, sì. O lo denunci o non lo denunci.
1: Ho capito, cioè, c'hai ragione, se non è colpa mia, insomma è la Fiorentina, dice che peraltro l'ha fatto solo capire ai giornalisti.
5: Ma perché? Cioè qual è il vantaggio che hai? Oggi ero a un bellissimo evento con i giornalisti. Abbiamo raccontato 100 anni di storia della Fiorentina attraverso giornalisti veramente, la G maiuscola, che l'hanno raccontato, hanno letto degli articoli vecchi, caro Giacomo, che sarebbero moderni oggi, no? E tutti dicevano la stessa cosa, ma se te preannunci una apertura di una denuncia, un'ora dopo la fai, e quando l'hai preannunciato sono passati 3 giorni, non ha fatto nulla. Qual è il risultato che ottieni? Cioè volevi spingere grosso e andarsene via?
1: Sì.
5: Così oppure... l'hai fatto imbestialire ancora di più. Hai fatto passare tutta una filosofia e a me risulta che grosso, se mai fosse attaccato in maniera ufficiale, racconterà la sua di verità. Ma questo buttarsi robaccia addosso, ma serve a qualcosa?
1: Probabilmente serve a creare un'immagine di grosso come il problema di questa Fiorentina, ora che non c'è più grosso, si vola. E questo,
5: no,
1: Luca,
5: ma non è
1: la
5: così,
1: lista,
5: ragazzi,
1: dei perché in questa, in quello che è successo l'ultima settimana è lunghissima.
5: Sono tutte
1: queste
5: cose senza senso. Guardate, io suggerisco alla Fiorentina di mettere un bel punto e andare avanti. Hai sbagliato allenatore, ma li sbagliano tutti allenatore, ragazzi.
1: Così l'hai sbagliato sodo, però.
5: Sì, ma non è una novità. Cioè, la mia preoccupazione è un'altra, caro Giacomo. È che la scelta di Vanoli è senza senso. Se te vuoi cercare una logica con una figura come Paratici, che è autoreferenziale, si sente Dio sceso in terra e ha gestito Ronaldo, insomma, va bene. Allora, perché riprendi un allenatore che ti porta a essere attaccato? Perché guarda, nell'attacco a Paratici, e sono stati attacchi volgari, sbagliati, esagerati, per cui non condivido, Paratici ha commesso un errore, ma chi vuol dire, si sbaglia tutti, è stato massacrato da chi proprio ha delle vendette da consumare, perché Paratici in Italia non piace, non piace in Italia, c'ha una valanga di nemici, va bene, ma è aver ripreso un allenatore e 3 mesi fa è bocciato che è incomprensibile.
1: Però ammesso che io la penso come te, c'è chi dovevi prendere?
5: No, c'è solo una spiegazione per questa scelta, che lo mette in difficoltà, perché se lui avesse preso Thiago Motta, faccio un nome, ammesso che Thiago Motta poi ci fosse voluto venire, avremmo detto, oh, finalmente, bene, qua ci sono, allenatore, bravo, li fa giocare, qualità, vi ricordate Bologna e Thiago Motta, uno spettacolo, Zirzè, talento, eccetera. Ma chi se ne frega di grosso, sarebbe stata la morale. Ma la gente e il calcio si chiede perché riprende uno che lui ha bocciato. Perché c'ha paura. C'ha paura di questa squadra. Questa
1: mi
5: è l'unica spiegazione. E questa è l'unica cosa che mi allarma veramente. Non che il cambio d'allenatore, ve lo ripeto, è nel calcio. L'anno scorso io ero felicissimo di Pioli, ne ha combinate delle Pioli andava cacciato prima. Sbagli, gli allenatori si sbagliano, non è questo il problema.
1: Si piove
5: ma
1: con
5: se Paratici fa un passaggio che lo mette in una difficoltà assoluta, perché quando presenterà Vanoli la prima domanda sarà: ma perché riprendi uno e dopo averci lavorato 5 mesi ha mandato via?
1: Ma infatti non lo presenta.
5: E lì ti devi non arrampicare sugli specchi, perché lui dice senta aria brutta, allora intanto prendi un allenatore che mi rimette a posto la squadra,
1: sì,
5: che mi evita probabilmente di scivolare in una zona pericolosa. Questa è la scelta di Vanoli, il timore di scivolare in una zona pericolosa. Lo sai, mai detto prima di uno di calcio come Fattori? Fattori è preoccupato
1: molto,
5: Paratici è preoccupato, e allora fa male a se stesso, perché riportare Vanoli fa male a se stesso, ragazzi, mi fa male,
1: fa
5: tanto male,
1: passo indietro.
5: Ma lui è preoccupato di questa squadra. Se lui è preoccupato di questa squadra, io sono un po' preoccupato anch'io, perché lui l'ha costruita, l'ha fatta Paratici.
1: Ora, Luca, tu conosci il calcio meglio di me, poi abbiamo anche un amico che ci ha già chiamato, ma sai benissimo che l'allenatore spesso paga, ma non può essere tutta solo colpa dell'allenatore.
5: Però delle volte incide tanto l'allenatore, perché voglio dire, se tu l'hai sbagliato, c'era una poi andiamo dal nostro amico a cui chiedo scusa. Oggi c'è stata una riflessione, non l'ho letta da qualche parte, l'ho letta da qualche parte, che dice: nessun giocatore della Fiorentina ha ringraziato Grosso.
1: Sì, l'ho scritto io su Firenze Viola.
5: Bravo, hai scritto una cosa interessante.
1: Grazie.
5: Molto interessante.
1: Grazie.
5: D'accordo.
1: Sì.
5: Se ti
1: e
5: ricordi,
1: viceversa, neanche Grosso risulta, perché poi domenica c'era il giorno libero,
5: ricordi,
1: e non si è presentato più a Viola Pari.
5: Se ti ricordi, andato via Pioli, arrivarono dei messaggi di liberazione dall'incubo. Ricordi, like di quello, like di quell'altro. Oggi nemmeno uno che ha detto grazie Grosso. Vuol dire che lui non era entrato in empatia.
1: No, anzi, l'unico messaggio social è arrivato da Dodò, che aveva messo quel like, poi tolto.
5: Io
1: alla
5: non
1: notizia
5: ho
1: del
5: nessun rimpianto della partenza di Grosso, ma il fatto che un direttore abbia deciso di prendere subito Grosso, quando la logica più ovvia era: aspetto 2 settimane, chieda a Andrea Zoli di gestire queste 2 settimane, mi prendo i 20 giorni della sosta perché voglio trovare l'allenatore giusto. No, lui è spaventato e prende subito Vanoli, perché noi abbiamo bisogno di far punti col Venezia e col Napoli.
1: Sì, credo che sia un'ottima visione della cosa. 055 77 111 71, c'è Giacomo. Buonasera.
5: Ciao, Giacomo.
1: Giacomo, e complimenti per il nome. Ciao Giacomo.
6: Sì, è un nome bellissimo, grazie mille, complimenti a voi. Io approfitto della presenza di Sauro Fattori, che stimo e rispetto.
1: C'è Luca, Calamari, cioè qui non c'è Sauro, te lo dico. Giacomo, lunedì viene, c'è Luca Calamari.
5: No, ho fatto
6: allora,
5: io riferimento al timore di Fattori.
6: Ho sentito nominare nulla, vabbè, lo dico a voi. Non sanno nulla. Io sono rimasto molto male, perché Sauro Fattori, ma anche altre figure degli opinionisti e giornalisti, hanno fatto degli attacchi preventivi un po' con pregiudizio, secondo me, sia a Paratici che alla rosa, soprattutto ai giocatori nuovi. Io invece reputo questa rosa molto forte, in particolar modo Olai. Ho sentito anche un po' di mancanza di rispetto, ma sicuramente era buonaria da parte di Fattori. Olai è uno degli under 21 centrocampisti più forti al mondo, è un grandissimo recuperatore di palloni, un centrocampista molto dinamico, molto intelligente, con visione di gioco. È chiaro che è un ragazzo di 20 anni appena catapultato in un mondo completamente nuovo, ci vuole chiaramente un po' di pazienza, bisogna dargli il tempo di inserirsi.
5: Ecco,
6: però
5: quindi Giacomo,
6: a priori
5: rispondi,
6: un fenomeno, perché secondo me si sta parlando di uno che tra 2 anni va a Real Madrid per 80 milioni.
5: Allora, Ulai è un fenomeno, secondo te? E questo è importante. No, beh, perché sono pareri e sono, come dico sempre, fondamentali.
6: Di più di Attà. Più o meno, ecco, quello che può fare.
5: Ecco, io vedi, io la penso. Io penso
6: Ora
5: che Attà
6: può diventare un Kanté, può diventare un centrocampista totale da top 5-4 club al mondo.
5: Perfetto, però vedi, te parli di una rosa, fatto una rosa fantastica, quindi per te
6: no,
5: una rosa, come hai detto,
6: ottima rosa,
5: ottima. Ragazzi, ottima è tanta roba,
6: sono ottimi,
5: ecco, allora qui. Quindi per te non serviva un regista vero, per te ti fidi di Dragusin e quindi allora, la difesa è a posto, per te non serve un'alternativa a sinistra.
6: L'importante è avere giocatori buoni. Poi il fatto che ci sia un regista può essere anche un limite per una squadra, perché io ricordo benissimo Montella quando disse: occhio a non abituarci troppo a Pizarro, perché poi quando non c'è si sta
5: ma intanto
6: male.
5: Lui l'aveva preso Pizarro, però no?
6: Assolutamente.
5: Lui dice,
6: però,
5: non sentì età, dice occhio perché Dunga ce n'è uno, ma intanto ce l'aveva, era ben contento davvero. No, ma guarda,
6: secondo me è sopravvalutato il ruolo del regista.
5: È il sopravvalutato.
6: Assolutamente sopravvalutato.
5: Ecco, perfetto.
6: Quello che conta oggi, secondo me, è il dinamismo.
5: No, quello che conta oggi,
6: quello che non ha Fagioli,
5: Giacomo, quello che conta oggi, nel calcio, quello che conta oggi nel calcio è la personalità. Stammi ad ascoltare.
6: Quello è sempre.
5: Allora, in questa
6: oggi
5: squadra
6: dinamismo di più.
5: Allora, in questa
6: squadra devo lasciare.
5: No, grazie, ciao, ma Giacomo, è stato un grande grazie, piacere. Il tuo solo valutazione. Io lo dico sempre, conta la in una squadra ci devi avere dei leader. Ripeto per la milionesima volta, Nils Liedholm una volta mi disse: dammi una squadra di 11 capitani, io vinco lo scudetto. Perché gli 11 capitani, il capitano è un leader, io metto in campo 11 leader, poi il posto lo trovano loro, il ruolo lo trovano loro, non c'è problemi. Il calcio determina, è determinante avere dei riferimenti, dei leader, perché se hai dei talenti, e condivido la riflessione su Atta, condivido la riflessione su Ulai, talenti, Mastantuono, talento, G, talento, Valdepeñas, talento, se hai talenti, e qui ce ne sono tanti i talenti, li devi guidare i talenti, talenti, sai cosa mi raccontò Moreno Roggi parlando dei personaggi del centenario? Mi se ho debuttato mi fermavano le gambe, poi mentre entro in campo si avvicina a me Picchio De Sisto e mi dice: Moreno, tranquillo, io sarò sempre a 5 metri da te. Talento Roggi, certo. Leader De Sisti. Sì, allora, in questa squadra voi vedete dei leader. Quando dite che questa squadra è costruita in maniera ottima, vedete dei leader, vedete un leader difensivo, vedete un leader in mezzo al campo, vedete un leader che balla tra le linee in attacco, vedete un leader sulle corsie esterne. Tanti talenti, tanti buoni giocatori. Quindi progetto interessante, ma una squadra si costruisce mixando talenti al leader. Quindi se te levi la fascia De Gea, che non è un leader perché non comanda la difesa De Gea, quindi non è nemmeno lui un leader,
1: e che da portiere comunque
5: ditemi veramente chi fa il leader.
1: No, no, pochissimi.
5: Mandragora che è un giocatore da 6 più, però Mandragora nella pausa per il caldo in Fiorentina Torino era lui che andava da compagno, cioè ti fai questo, sì, ti
1: ma
5: fai
1: anche prima di entrare nel tunnel
5: leader. Questo è un leader da 6 più, da 6 più, ma te hai speso 160 milioni e non hai messo leader. Non hai messo leader dentro questa squadra.
1: Sì, sì, hai messo tanto talento, ma molto giovane. Ma comunque anche Sauro, e poi c'è un altro ascoltatore che ci ha chiamato, cita la sua esperienza. A 17 anni viene catapultata alla Fiorentina, si guarda intorno, accanto c'è Antognoni, davanti c'è Bertoni, e dice: io 17enne mi hanno trenato molto meno le gambe, perché sapevo di essere in una struttura importante.
5: Chi ci chiama?
1: Antonio allo 055 77 111 71. Credo se ne sia andato
5: no,
1: a giudicare
5: no,
1: dal tutto.
5: Antonio, richiamiamolo.
1: Va bene, e anche poi io ti faccio anche una domanda, no? Su Ulai, e mi collega a quello che diceva Giacomo, perché è uno dei tanti ascoltatori che considera Ulai un fenomeno. Ma che cosa basta oggi per essere considerato un fenomeno? Cioè, un anno buono al Trabzonspor, che insomma sfido chiunque aver seguito tutte le partite del Trabzonspor, un buon mondiale con la Costa d'Avorio che non mi risulta sia arrivata in finale con Ulai. Cioè, secondo me a Firenze facciamo sempre il solito errore di santificare chi arriva e spesso poi demonizzare chi se ne va, ma questa è un'altra questione. Lo stesso Ulai, prima di usare il termine fenomeno, credo che gli si debba dare, non è che non era in campo in queste tre partite Ulai, Grosso lo ha inserito in un sistema sbagliato, va bene, la Fiorentina comunque tutta non funziona, va bene, ha giocato comunque poco in queste prime tre partite, a Roma non c'era, col Frosinone era in campo, un fenomeno non prende tre pere dal Frosinone mentre è in campo. Un fenomeno ti fa la differenza anche col Frosinone. Vedi. E tutto questo lo dico per difendere il giocatore. Perché se a Ulai gli si chiede di, come a Mastantuono, come a Valdepeñas, di portare la Fiorentina a vincere lo scudetto come fanno i fenomeni, allora dopo al trentesimo di Fiorentina-Torino 0-0, il pubblico fischia perché tu subisci il Torino.
5: Vedi, oggi a questa, ribadisco, bellissima riunione fatta organizzata dalla federazione, dall'associazione stampa fiorentina, c'era Cesare Prandelli, e Cesare Prandelli si è fatto riferimento, abbiamo fatto riferimento a come oggi un giovane poi arriva molto velocemente anche a un certo tipo di prodotto lavorativo, no? Poi però deve confermarsi all'interno di quel prodotto, e lui faceva la stessa cosa. Oggi uno fa 6 mesi bene di calcio e già un giocatore di Serie A, a miei tempi doveva fare 2 anni bene per essere un giocatore di Serie A. Allora, Ulai è un grande, io è un talento, ma io per esempio Ulai non so il ruolo. Per me è Barella, può diventare Barella. Mm. Però può essere anche qualcosa di più o può essere qualcosa di meno. Barella fa gol, lui fa, non fa gol. Io ho visto la partita al Frosinone, il regista devi sempre sapere dov'è. Lui non ti dà questo riferimento, per me lui non è un regista. Ti ho appena fatto il discorso, faceva De Sisti. Il regista deve sempre essere vicino al compagno per avere, lui delle volte lo perdi, lo limiti, forse, non lo so. Io sono innamorato di Attà, ma non vorrei che non avendolo fatto giocare in quel ruolo forse l'abbiamo un po' imbastardito. Ma Attà funziona se c'è un centrocampo, e funziona. Per far funzionare un centrocampo, ragazzi, serve un regista. E se voi pensate Ulai è un regista, bene. Voi pensate Fagioli è un grande, bene. Serve comunque un regista, un grande recuperatore di palla e una mezzala che va. Attà è una mezzala che va, ma gli altri due ci sono? Non lo so. E che li troveremo? Non lo so. Li aiuteremo a crescere? Non lo so. Ma Stantuono è un giocatore che ti fa innamorare. Ma io il lusso di Mastantuono me lo concedo, perché non è in una zona nevralgica del campo.
1: Sì.
5: Io il rischio di avere un giocatore che fa sempre un dribbling in più, un tocco in più, me lo accetto. Vorrei che l'allenatore si innamorasse di Mastantuono. Ma in mezzo al campo il regista già ha un tocco. Fagioli si già un tocco. Dobbiamo essere in grado di andare a ripigliare palloni, perché sennò diventiamo vulnerabili. E questo è un centrocampo di grande qualità, ma non è fatto benissimo. Dovrà diventare benissimo.
1: E non è un mistero, i paratici infatti cercasse un altro centrocampista. Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Buonasera.
5: Ciao Fabio, grazie di essere
7: qui. Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
5: E grazie per i ragazzi, perché detta a me mi fa piacere, ecco, c'ho più anni di primo topo.
7: Sì, no, io ce n'ho un po' meno di te,
5: quindi tu sta meglio,
7: ragazzino.
1: Di secondo topo.
7: Dunque, no, avete fatto un discorso molto interessante, perché volevo riprenderlo io. Quando il telespettatore di prima ha detto che è una grande squadra, un'ottima rosa, io posso essere d'accordo, ma non oggi. Oggi è un prospetto, perché sono tutti giovani e i giovani non si sa come possano andare. Io Ulai l'ho visto 3 partite in mondiale, ma non è un giocatore fatto, è un giovane. Poi vorrei ricordare Mario Gomez a Firenze, arrivò a 30 anni come fuori classe e purtroppo è lì.
5: Sì.
7: E quindi è inutile dire arrivo là lì è certezza di un campione, non lo sappiamo. E io credo, ma tanto l'ho detto anche l'altra volta, quando c'è stata la rivoluzione nel 2012 arrivarono tutti i giocatori di 27-28 anni, Pizarro 33, Aquilani, Borca, Gonzalo, erano tutti giocatori fatti. Quindi abbiamo fatto una rivoluzione a parte leader, ma senza uno con la personalità.
5: Con
7: l'età giusta. E è quello che mi fa paura. Poi paura per il futuro, no. Anche perché siamo alla quarta di
5: campionato. Sì, ma ancora si può far tutto. Si può far tutto.
7: Cominci Vanoli a dire punti perché. Sì. Nulla, volevo dire un'altra cosa veloce,
5: vai.
7: Però. Io vorrei però, e questo mi rivolgo a Joseph Scommisso, perché a me mi è simpaticissimo, è un presidente diciamo attivo, ma io sono all'antica, io vorrei un presidente che va negli spogliatoi e che batte i giocatori nel muro dicendogli signori, e vi pago io, eh.
1: E questo però a Joseph Scommisso credo che tu non possa chiederlo, Fabio, anche se capisco la tua riflessione.
5: Gli devi dare il tempo, per calarsi.
7: Sì, ma il tempo.
5: Ecco, io già ti devo dire, caro Fabio, già apprezzo tantissimo un presidente che va dovunque, va in mezzo alla gente, trasmette sorrisi. Poi al tempo stesso mi piace che la mamma dice soffriamo tanto, oh bello, soffrono anche loro, questo ci fa piacere, vuol dire che sono veramente coinvolti, ma stanno in mezzo alla gente, sono andati a vedere la primavera, cioè che gli vuoi dire? Cioè oggi io hanno messo una montagna di soldi. Certo, Joseph Scommisso deve imparare ancora a fare il presidente, però oggi secondo me è proprio l'ultimo dei problemi.
1: Ti salutiamo e ti ringraziamo, Fabio.
7: Grazie. Ciao ragazzi.
5: Oggi questa non è successo nulla. Il campionato inizia domani, va bene? Non è successo niente. Fai 6 punti le prossime 2 partite e si tornerà a dire si lotta per il quinto posto. Sì, non è successo niente. Però ci sono 3 grandi dubbi, e sono tanti 3 dubbi su una squadra. Ah, Dragusin è vero o Fasullo?
1: Bella domanda.
5: Perché se Dragusin è Fasullo, allora ragazzi è un problema.
1: B, Pongracic e Ranieri.
5: Uno, Fagioli può diventare il leader, può riprendersi quel ruolo che si era preso un Vanoli. Ricordatevi, Vanoli aveva finito 4-1-4-1, cioè Fagioli gli aveva proprio dato questo ruolo di uomo nel mezzo, di costruttore. Terzo, uno tra Beto e Pellegrino farà, si avvicinerà almeno al Ken non dell'anno scorso, ma di 2 anni fa? Sono 3 domande. Le 3 risposte a queste 3 domande diranno com'è questa Fiorentina. Il resto l'è contorno, ragazzi, io ve lo dico, il resto è bel contorno, ma l'è contorno.
1: Beto o Pellegrino, chi scegli te? Perché già per domani si è creato un ballottaggio, a noi risulta che Beto sia leggermente avanti a Pellegrino, però in realtà
5: allora,
1: tutte e due
5: quello,
1: avrebbero
5: quello che io vi dico, noi abbiamo vissuto tutti noi, anche te che sei giovane, abbiamo vissuto la confusione totale di quella Fiorentina che era di Beppe Iachini, che aveva 3 attaccanti, ti ricordi? Aveva Vlahovic, aveva Kwame e aveva il brasiliano, e Cutrone, 4, non penso 4, c'era anche il brasiliano Pedro
1: ormai, sì.
5: Allora, una volta giocava Cutrone, una volta giocava Kwame, una volta giocava Vlahovic. Guardate, questa è la maniera perfetta, e se sbagli il timing finisca tutto a 0 gol. Perché un attaccante è fatto così, se parlate degli attaccanti vi racconta, l'attaccante sta 3 partite senza segnare e poi le segna per 5 di fila. Se te lo fai giocare nelle 3 partite, lo levi all'inizio della partita, non ci pigli mai. Allora, oggi noi abbiamo 2 attaccanti che sono equivalenti. Diversi ma equivalenti, e questa è l'altra problematica, perché la diversità è bella se è chiaro se è chiara
1: la
5: gerarchia. Perché? Perché io ho uno bravo in area, cavolo, se in corso di partita ho bisogno di uno e mi fa ripartenza, lo metto dentro. Ma non funziona se te non stabilisci gerarchie, perché noi, e anche voi che siete un po' meno giovani, il lancione di Dainelli è durato per anni, anche se Toni era già andato via. Perché quando una squadra si abitua a un calcio, poi continua a fare quello. Allora, se giochi con Pellegrino, vai a cercare Pellegrino. È un centravanti, gli dai fa cross e lo fa gol di testa. Se giochi con Beto, Beto è un po' Ken. Hai bisogno della verticalizzazione, delle ripartenze. La squadra mentalmente si deve abituare a che tipo di gioco? Questa è una domanda che lo deve scegliere Vanoli.
1: Sì, ma secondo me lo deve fare
5: con 5-6 partite così.
1: Anche con gli esterni, secondo me lo deve scegliere, perché in GE stesso ti ha fatto vedere delle buone cose. Fai, lo metti in panchina e scegli Pedro Gonçalves. Preferisci delle qualità, magari di riuscire a segnare di più, di essere più decisivo davanti, ma meno scatto e meno progressione.
5: E meno copertura anche, probabilmente. No?
1: Assolutamente. 055 77 111 71 c'è anche Lorenzo. Buonasera, Lorenzo.
5: Ciao Lorenzo, grazie di essere con noi.
8: Ciao ragazzi, buonasera, grazie a voi. Allora, io volevo solo dire una cosa, c'è un po' di confusione secondo me, bisogna fare una distinzione fra appartenenza e essere leader, perché l'appartenenza oggettivamente c'è poca gente che lì dentro può dare l'appartenenza alla maglia che ha indossato, perché ci vuole tempo per quello, giusto?
1: Giusto.
5: Sì.
8: La leadership non è data dall'età.
1: È vero, è vero.
8: E siccome noi non conosciamo nessuno di questi giocatori, non sappiamo se Pellegrino può avere.
5: Ti sembra un leader?
8: Carisma,
5: no, ma risponde. È bella. Guarda, hai toccato visto, un però. Tema straordinario, Lorenzo.
8: Cioè, Matteo Pellegrino potrebbe essere il Batistuta.
5: Ma te, no, ma te.
8: Abbia il carisma.
5: Sì, ma te lo vedi con questa indicazione?
8: Ma io non vedo nulla, perché io sono dentro la parte. Io non so. Cosa?
5: No, però te sei,
8: il carisma è dato, cioè la leadership è data dal carisma di ognuno di loro.
5: Sì, ma se noi parliamo di calcio, no? Te parli di calcio con noi, e tra l'altro ti ripeto, hai messo sul piatto un tema straordinario. Cioè, è molto bello confrontarci su questo. Allora, per quello che hai visto l'anno scorso del Parma, perché lo hai visto, ti sembra che Pellegrino abbia in questo momento l'anima?
8: Ma perché... non abbiamo la... No, ma io non parlo di Pellegrino in generale, ma comunque non abbiamo i mezzi per dire se lo è o non lo è, perché io la Parma l'ho visto tre partite, quindi non è che posso giudicare le tre partite.
5: Ma quando è entrato Gosens due anni fa, te che sensazioni hai avuto quando è entrato Gosens due anni fa?
8: Aspetta, l'altro giorno per esempio, quando hanno fatto prima della partita che poi si è perso, si sono messi in cerchio, quello che parlava, che si sono avvicinate le telecamere, era Mastantuono, che ha 19 anni. Il discorso che Mastantuono prende e comincia a parlare davanti a un gruppo di giocatori dove c'era anche quelli dell'anno scorso è un segnale di avere un carisma.
5: Esatto,
8: però questo non deve essere dato dall'età.
5: No, però credimi, o lo sei o non lo sei. Cioè,
8: ma noi lo sappiamo
5: quando abbiamo preso Gosens, sono bastate due partite. Gosens è leader, lo è naturale. Cataldi l'hai messo in campo. Cataldi è leader, cioè leader. Poi si può crescere nel valore. E quindi ovviamente il primo Batistuta arrivò, che si chiamava il Camion, non era leader, poi però l'ho attirato fuori, no? L'ho attirato fuori. Certo. Però certe qualità le vedi subito. Mastantuono qua al terzo gol della Roma, poi spacca la panchina.
1: Sì.
5: Perché lui c'ha dentro roba che altri non hanno.
8: Io vorrei solo fare quella distinzione lì. Appartenenza e leadership sono due cose che non per forza ci bisogna avere 30 anni per avere il leadership.
5: Assolutamente.
1: Lorenzo, ti salutiamo e ti ringraziamo.
5: Grazie, è un tema bellissimo quello che hai toccato.
1: Molto bene, perché noi siamo già arrivati alle 17.30, ci dobbiamo prendere la prima pausa di questa trasmissione. È perché ce lo impone Stefano Cherubini, lo sai, con Stefano non si sgarra, perché si arrabbia, se no non lo vuoi vedere, è arrabbiato.
5: Lui fa la festa del ranocchio.
1: Fa la festa del ranocchio. A cui Sauro Fattore e Costantino Nicoletti hanno amabilmente partecipato.
5: Perché tutti i mesi la festa del Ranocchio?
1: E questo va chiesto agli amici di Brozzi, anche se non mi risulta tu sia un grande fan della sagra del Ranocchio.
5: È buono il Ranocchio.
1: È buono?
5: La rana è buona.
1: Ma scusa, ma prima mi dicevi, facciamo
5: pausa, poi rientriamo anche
1: con i vostri messaggi, è promesso. Radio Firenze
0: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. 17.33 di nuovo in diretta a Carrisca al Vento, Giacomo Galassi con Luca Calamai. Ora partiamo, un po' di messaggi al 348-7513-933. Chiederei allo Stefanino Cherubini nostro se ce ne fa sentire due di vocali. Vai, diamo
5: via. Non di più, due.
9: Buonasera Luca, Giacomo.
1: Buonasera.
9: Vito da Cortona. A proposito di Motta, Luca, te lo ricordi quando giocava nella Juve, che poi l'unica volta che ha fatto qualcosa di buono l'ha fatto a Bologna, poi dopo è sparito e se era buono aveva ritrovato il posto? Quando disse alla Juve non importa il risultato, importa il gioco. Volevo vedere se lo diceva a Firenze, che dicevi.
10: Scusatemi, sono Davide da Agliana. Mai Como c'aveva gente esperta, perché sono ignorante, quando venne su in Serie A, o c'aveva tutti i giovani di buona prospettiva?
1: C'aveva gente esperta, sì. Il Gabriellone di turno, poi prende Morata l'anno scorso, sì. Tanto per i primi che mi vengono in mente, lo stesso da Cugna, non è certo.
5: Ma ragazzi,
1: è giovanissimo.
5: Il Como ha meno pressioni di
1: e
5: lui.
1: Ha molta meno pressione.
5: Cioè, il Como arriva in Serie
1: Forse
5: A.
1: Forse quest'anno un pochino più di pressione, ma nemmeno troppo.
5: E fa un'operazione, badate bene, prendendo talenti in tutti i ruoli. Vi vorrei ricordare che il centrocampista del Como, quello che è l'argentino, come si chiama?
1: Nico Paz.
5: No, quello è un fenomeno. Ma è l'altro nel mezzo al campo. Sono giocatori.
1: Argentino?
5: Chi è quello?
1: Non Perrone.
5: Perrone. È fortissimo.
1: Eh sì.
5: Cioè, Fabregas, da grande centrocampista, c'era qualità in ogni angolo del campo.
1: Sì, ma
5: ora hanno preso un difensore centrale fortissimo. Cioè, il calcio.
1: Esperto.
5: Ricordatevi. I vecchi ti insegnano che il calcio nasce sull'asse centrale. Se te hai un grande portiere, un grande difensore centrale, un grande regista e un grande centravanti, ti hai fatto la squadra. Il resto ti dà qualità. Ma questa è. Allora, loro hanno il portiere che è un giocatore. Il portiere è un uomo in più, il Como è un uomo in più perché ha preso il portiere.
1: E anche Butes, quando arriva al Como, non è un diciassettenne, un diciottenne.
5: Ma è maturo.
1: Sì.
5: Poi prendono il difensore centrale, gli mancava qualcosa e non a caso vanno a prendere uno molto forte.
1: Cialoba.
5: In mezzo al campo ce n'hanno di tutto e di più. E gli mancava il grande centravanti e provano con Ken. C'è una logica nella costruzione del Como. Allora, ricapovolgete questo il nastro sulla Fiorentina. De Gea si può dire che non è più quello di due anni fa per ora, noi speriamo che torni, ma non lo è. Noi abbiamo preso Dragusin pensando che Dragusin fosse il grande leader della difesa e oggi lui non aiuta nemmeno se stesso. Manca un giocatore di personalità, di grande personalità. Allora, Torreira probabilmente il meglio l'ha già dato, va bene? Ma Torreira comunque sarebbe stato un uomo di personalità. Oppure prendi Brozovic, leader. Poi gli puoi mettere accanto a Tae Ulai, va bene, ma questi talenti hanno bisogno del riferimento e oggi sinceramente non abbiamo un giocatore che io penso oggi sia più forte di Ken. Probabilmente in questo momento è meno forte come Ken, come il vero Ken.
1: Ecco, dipende quale Ken tu vai.
5: Allora, poi continuiamo a guardare questa squadra. Abbiamo tre terzini destri e probabilmente siamo costretti a recuperare Dodò. Ah, e non si è comprato i due lì, eh? No, uno, due. Però sì, ora rigioca Dodò. Di là ci affidiamo a un ragazzino. Perché non abbiamo tenuto Gosens? Valdepeñas, Gosens, perfetto. Parto con Gosens, piano piano metto dentro Valdepeñas. Se è pronto, diventa normale.
1: Che parata ci ha voluto fare tabula rasa. E chiunque allora trovava una soluzione. Sì,
5: la squadra si fa fatica.
1: Ma infatti, dopo tre partite siamo a 0 punti e 9 gol subiti. Claudio dice: spero in bene per domani. Buona forza, Viola. Molto bene. Nicola dice: voi pensate veramente di fare punti con Venezia e Napoli con Vanoli?
5: Ma io voglio fare tanti, no, pochi, ne voglio fare tanti, perché ragazzi noi dobbiamo uscire velocemente dalla paura, dobbiamo toglierci di dosso la paura velocissimamente. Tra l'altro, io non so, ma a te che ti sembra? Corre o non corre questa squadra?
1: Corricchia, però anche qui lo sai, io mi fido ormai Sauro Fattori, il mio guru dice, ti dà sempre l'idea quando perdi. Quando perdi ti danno sempre l'idea che non corrono quando vincono, perché se Mastantuono invece prendere palo ti fa gol, allora ti dà tutta un'altra idea.
5: Ma ti dico anche, se te contro il Frosinone fai 1-1 perché prendi due pali, la partita per me la vinci, ma col secco e mai, secco e mai è paradiso dei bischeri, no? Come dicevo, però io penso che questa squadra
1: si è riaperta la discussione, il ritiro al Viola Park funziona o non funziona.
5: Ha bisogno di fare punti ora, ragazzi.
1: Questo è poco ma sicuro. Però voglio leggerti un po' di attacchi, finalmente. Lo sai, a me piacciono molto gli attacchi. 3487513933. O calamai, troppo facile fare il giornalista. Quello che dici oggi, domani non vale più. Mi fido di Pioli, garantisce lui. Parati, c'è una garanzia, ora lo critiche. Troppo facile fare il giornalista. Questo è Sergio da Grassina.
5: No, ci rispondo volentieri, perché parlo di Pioli, ho sbagliato. Pioli per me è stata una mortificazione, ragazzi, perché Pioli per me era l'ultimo salto di qualità. Oh, e si sbaglia, che devo fare? Ma ammazzo? No, l'importante, credetemi, è avere l'onestà di dire ho sbagliato. Si sbaglia. Su Paratici no, perché Paratici ho ben risposto due volte a questa cosa. Allora, il Paratici fino al 10 di agosto, 8-9 di agosto, per me era strepitoso. Talenti formidabili, finalmente gente tornata all'aeroporto per Mastantuono, Andreazzoli allenatore della primavera, Dragusi che lui lo raccontava come il grande leader della difesa, mi piaceva, e lui aveva detto Ken resta, va via solo a fronte di un'offerta clamorosa, giusto?
1: Giusto.
5: Questo Paratici 9. 9. No 7, 9. Dopo. Allora, questa squadra manca di un leader in mezzo al campo, non l'hai preso. Hai sbagliato allenatore, e quando io avevo dei dubbi su Grosso dicevo, però l'ha preso Paratici, se mi devo fidare di Paratici mi devo fidare. Sbagliato. Ken l'hai dato via per 40 milioni, a 40 milioni si vende anche io e Giacomo. Anzi, forse Giacomo spiglia anche qualche soldo in più. Porti gli esterni attacco, li porti gli ultimi due giorni, che bruci due partite di campionato senza portargli gli esterni che sono fondamentali per qualsiasi squadra. Molto male, non difendi Grosso quando lo devi difendere, perché non l'hai mai difeso, eppure hai preso te. Quindi, e poi riprendi un allenatore che hai bocciato 4 mesi fa dopo averci lavorato insieme 5 mesi. Che devo dire, che è bravo? Paratici, no. Quindi, 9 all'inizio, 4 in ritorno. Continua a pensare che Paratici sia un buon direttore, ma ora me lo deve dimostrare, perché ora, dopo quello che lui ha fatto dopo, e io ora la fiducia.
1: Beh, ma vedo che tanti la conservano. Ma questo, però, è ragazzi, calcio, peggio di così fare le ultime due settimane.
5: Di situazioni che evolvono. Complicato. Qui non è che parliamo di qualcosa di intoccabile. Calcio è fatto di valutazioni che cambiano in virtù dei comportamenti di chi fa e di chi lavora.
1: Calamai, spiegami una cosa, ma come mai ce l'hai tanto con questa società? Non fai mai una critica costruttiva solo per distruggere? Questo per te è voler bene alla Fiorentina e Pierluigi da Roma?
5: Allora, innanzitutto,
1: attacca spesso anche Tenerani.
5: Pierluigi da Roma probabilmente non sente il mio caffè nero bollente, perché appena due giorni fa ho fatto complimenti totali a Joseph Commisso, presidente della Fiorentina, e alla signora Catherine, che mi ha emozionato, perché poverina è talmente partecipe, parla anche in italiano, si sforza di parlare italiano. Quindi probabilmente te non so a che cosa ti riferisci, oppure te pensi che il presidente non conta, oppure te pensi che la vicepresidentessa non conta. Ho fatto i complimenti alla società che sta sviluppando e portando avanti un progetto per lo stadio e ci regalerà fra qualche anno uno stadio importante. Non conta? Allora, se per te la società è le critiche che ho fatto dal 10 di agosto in poi a Paratici, sì, è vero, io la critico questa società, perché dal 10 di agosto Paratici non ci ha capito più nulla.
1: Sì, e in più mi sembrano critiche costruttive. Quindi, nel no, senso,
5: ma
1: anche
5: non è vero,
1: per...
5: non sto facendo, ti sto dicendo sono bravissimi, ti sto dicendo è bravissima, no, la società
1: in più, ma in
5: che
1: più,
5: ha preso, cioè, il capitale, l'allenatore della primavera, ti sto dicendo che è bravissima la società che ha allargato lo staff medico perché andava allargato. Qual è, dove sono, allora, come si scrive, se possiamo,
1: scrivimi
5: qual è
1: Pierluigi,
5: la mia critica alla società, perché un conto se tu ti riferisci alle critiche ora di Paratici, che pure io ora provo a difendere perché l'attaccano troppo, e allora per indole quando lo attacchi una persona mi è sguaiata, non mi piace, ma io ti sto dicendo che Paratici dovrebbe parlare e chiedere scusa a Joseph Commisso e a Catherine Commisso.

0: giocatore che secondo me al massimo può arrivare a 6,5. Ulai può arrivare a 9. Ma io Mandragora oggi non l'avrei venduto, perché nelle ultime due campionati Mandragora ha segnato più gol di tanti, anzi vorrei dire di quasi tutti.
1: Eh sì.
0: E quindi, cioè, tra l'altro, ragazzo serio, se c'era da andare in panchina, andava in panchina, se entrava. Quindi non è una differenziazione Mandragora Ulai. Tutte e due erano da tenere. Tutte e due.
1: Marco 71, signor Calamai, la sua è solo teoria. Fino ad ora sono stati messi in campo malissimo e si sono persi perché l'allenatore non ha dato loro il compito da fare. I leader lo sanno loro chi sono, ma finché non diamo un gioco non cerchiamo leader. Poi dal calcio del passato è cambiato il mondo e i ragazzi. Basta paragoni non consoni.
0: Riferite a che cosa questo?
1: Alla questione dei leader. Cioè lui dice, cioè, il problema non è i leader, ma leader. Che no, no, il problema principale è il gioco. Poi i leader arrivano da soli. Questa è
0: parere, io lo rispetto, ma...
1: Poi Piero dice perché Paratici ti chiede perché Paratici è odiato in Italia, lo dicevi
0: perché
1: prima,
0: perché tutti quelli che lavorano nella Juventus hanno una grande antipatia da tante persone. La Juventus divide, ragazzi, divide il mondo. C'ha milioni, milioni e milioni di tifosi in Italia. Chi non è juventino è contro la Juventus. Paratici rappresenta e ha rappresentato la juventinità. Paratici ha sfidato la nomenclatura portando Cristiano Ronaldo. Marotta se n'è andata dalla Juve perché hanno voluto prendere Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, con Cristiano Ronaldo la Juventus non solo non ha vinto la Champions, ma ha fatto dei danni economici che ancora oggi, se parli con Carnevali, ti dice noi paghiamo ancora quella, lo sai. Per di più Paratici è snob, è uno che un po' si sente molto bravo, e è molto bravo, quindi come sempre succede quando quelli crea bravi hanno difficoltà, c'è chi si diverte. E vi ho appena detto che certe critiche che ho letto su Paratici sono esagerate, offensive, sì, non c'è, vere, c'è. Troppo. Però Paratici comincia a vivere Firenze, diretta a me.
1: 055 77 111 71 c'è Flavione dalla Svezia, a cui grande chiedo Flavione. Scusa perché è diversi minuti e ci stavo aspettando, ma volevo leggere un po' di messaggi. Ciao Flavione, buonasera.
2: Buonasera, nessun problema, la bolletta me la paga Ibra, tranquilli.
1: Bene, buon per te. Dici tutto.
2: No, ne approfitto che c'è il grande Calamai. No, sono d'accordo sul discorso dei leader. Qua in Svezia hanno coniato un termine, ve lo dico in svedese, ve lo traduco, che si chiama Fyra Kaptener, quattro capitani, cioè una squadra di calcio deve avere due capitani in difesa, di solito il portiere, il terzino oppure difensore centrale, uno al centrocampo e uno in attacco. Ed è la base, diciamo così, per costruire una squadra.
1: Che Fyra capitane, com'è in GE, Flavione dalla Svezia?
0: A me piace tanto, ragazzi.
2: Prospetto interessante.
1: Ma lo convoca la nazionale svedese, secondo te, nella pausa tra un paio di settimane?
0: Perché
2: sì, può darsi.
1: La Svezia, magari.
2: Diciamo che
1: meglio
2: sono
1: di noi le dinamiche.
2: Di talenti un po' in tutta Europa, perché qua in Svezia ce n'è, però, come ti posso dire, si fanno un pochettino la guerra tra di loro. Quindi guardano parecchio nei campionati esteri, soprattutto in Serie A. Sono contenti di mandarne appunto da noi, anche perché il livello purtroppo si è abbassato.
0: Sì, lo so.
1: Va bene Flavione, grazie mille,
0: grazie,
1: per essere stato con noi.
2: Buona serata. Ciao.
0: I svedesi sono grandi giocatori, sono giocatori affidabili, giocatori di anche di temperamento, guarda che ti dico.
1: G è molto giovane.
0: Sì, no, lui è talento. Però in assoluto, pensa, io ti potrei risalire a Eisen, difensore centrale, grande personale, grande leader della nazionale svedese. Gli svedesi sono giocatori che hanno, sì, hanno spessore.
1: No, è che nelle qualità di Ingie mi sembra che ci sia più magari il funambulismo.
0: Ma lì si sommano delle culture.
1: Sì, è abbastanza dire. Evidente. Andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio.
0: Due, non di più,
1: Non di più. Non
3: ma Calamai, ma che cosa ci vedete voi? No, Ulai è un giocatore di 20 anni, buono per la primavera, secondo me. Ha fatto una partita buona nella Costa d'Avorio, una squadra modesta è uscita subito dal mondiale. Ma come si fa a affidare il centrocampo a un ragazzetto così, che secondo me, anche da quello che dimostra guardandolo in campo, non ha nessuna dote particolare?
4: Ma indossa un leader Mandragora, se l'anno scorso voleva infamato tutti per la sceneggiata di Sassuolo. Ragazzi, ma non scherziamo, cioè l'80% delle persone giornalisti l'avrebbe mandato via su

0: subito Mandragora. Ma che vuol dire? Ma bozziamo a raccontare favole, vea? Cioè, ma questi cambia opinione ogni settimana, davvero? Boh.
1: L'amico non ascolta che risca al vento, trasmissione nella quale c'è Sauro Fattori, ormai su Mandragora abbiamo fatto 150.
2: Fermo, lo ripeto.
1: E più quest'estate fermo tutti restando. Nelle ultime ore del mercato la maggior parte degli opinionisti diceva l'unico problema di queste ultime ore di mercato è stato l'addio di Mandragora perché ti privi di un leader. Questa è la valutazione.
2: Ma è un leader nei fatti, te lo posso garantire, poi puoi non crederci, per carità, ne hai tutto il titolo. Qui non stiamo parlando se è bravo o non è bravo, Io dico che ovviamente io vedo in un Rai invece, rispondendo al primo, delle potenzialità straordinarie. Mandragora è un leader, cioè i due leader dello spogliatoio della Fiorentina, due riferimenti, un leader Mandragora e Ranieri. E quello che è successo a Sassuolo è perché lì si è scontrato un leader con altri giocatori. Questo ti dovrebbe confermare quello che ti dico. Poi ne vogliamo meglio di Mandragora, certo, per carità di Dio, se possibile molto meglio,
1: certo.
2: Ma intanto,
1: però per ora...
2: ma intanto, e ripeto, io credo che in questo centrocampo tutto da inventare, io avrei aspettato, anche perché mi hanno detto alla fine ha preso 5-6 milioni, cioè non ha preso nulla per Mandragora.
1: Il Torino va dicendo ha speso zero, poi la Fiorentina dice e agente di 5-6
2: milioni, nulla, 5-6 milioni sono nulla, dai.
1: Sì. Però ti liberi di un contratto da 1,8 milioni, è stata raccontata anche dalla stessa Fiorentina come l'assist per poi andare a prendere Pedro Gonçalves, che poi ha preso in prestito oneroso con diritto di riscatto, però così ci è stato detto, no? Che Mandragora serviva per liberare lo spazio.
2: Ma tutta la trattativa
1: Gonçalves
2: per Torreira, per Brozovic, per Tosvi, ma ci siamo inventata noi?
1: No, perché su Brozovic si sono fermate poi dopo i primi sondaggi.
2: Ma perché tratti questi tre giocatori, certo, poi vendi Mandragora e compri Gonçalves?
1: Sì, un esterno.
2: Che torna?
1: Non lo so.
2: No, Gonçalves è una seconda punta, vedrai.
1: Sì?
2: Anche un esterno. Cioè, qual è il senso? Cioè, se te pensi a Torreira, hanno pensato a Torreira?
1: Sì. Sì.
2: Se te pensi,
1: cioè, più che altro Torreira ha pensato a Fiorentina, Fiorentina.
2: Ma io credo che hanno pensato anche loro.
1: Sì, sì, sì.
2: Se te pensi a Brozovic, hanno pensato a Brozovic?
1: Sì.
2: Bene. Perché poi non pigli nessuno con quel tipo di caratteristiche?
1: L'unica cosa che ti posso dire è che magari loro si aspettavano anche di mandare via anche Fagioli, che invece alla fine me la posso spiegare solo così, perché altrimenti resta uno slot vuoto. Esattamente come l'anno scorso mancavano gli esterni,
2: vuoto perché quest'anno manca 5 centrocampisti, quindi
1: assolutamente bravissimo l'ascoltatore che ha detto il Pellegrino ha grandissimo carisma, ci scrive Francesco. Bene. Se non hai carisma non spari da 20 metri senza fiducia e fai gol contro il Torino. Dai. Fiducia 100% a Pellegrino. Anch'io ci rivedo qualcosa di Battistuta.
2: Ma io spero, guardate, io spero che uno di questi due attaccanti possa esplodere. Ho la sensazione che Beto, il range di Beto sia abbastanza chiaro. Comunque uno che fa 9 gol in Premier, ragazzi, 9 gol in Premier non sono sono tanti, cioè 9 gol in Premier secondo me ne valgono 14-15 in Serie A per il livello, quindi parliamo. Però è quello Beto, secondo me è un buon giocatore, ma è quello. Come ci disse Minotti, Pellegrino è un giocatore che impara, che ha voglia di crescere, che ha voglia di lottare. Lui ci vede qualcosa di Toni, è un giocatore che sta ore e ore a allenarsi, senza parlare di Battistuta, che sennò scattano le denunce, ci portano via tutti. Però ecco, io non so capire il livello di Pellegrino, cioè può essere, potrebbe anche diventare qualcosa di più di un giocatore normale, fermo restando che non ha 19 anni, Pellegrino è già una...
1: Sì, 25,
2: È nel pieno della sua maturità.
1: Infatti potrebbe diventare però un leader di questa squadra. Non... Però c'è Beto, bisognerà
2: Beto
1: capire. Scusa Luca, ma che ne sai di cosa si sono detti i paratici della società riguardo Grosso e relativo ingaggio di Vanoli? Basta fomentare la folla, un po' di buon senso.
2: Non ho capito il senso.
1: Cosa ne sai di cosa si sono detti i paratici della società riguardo a Grosso e poi al relativo ingaggio di Vanoli? Però non so quale sia il riferimento a quello che avevi detto tu.
2: Noi diciamo una cosa, e questo non è che lo dico io, è oggettivo, no? Te paratici lavori 5 mesi con un allenatore che nel periodo in cui lavori fa una marcia da conference.
1: Però posso dirti una cosa a questo proposito. Paratici ha l'accordo con Grosso fine aprile, inizio maggio, ok? Sì. Però poi non apre totalmente all'arrivo di Grosso, ma sta un mesetto e mezzo a valutare quello che succede. Sappiamo che fa dei sondaggi anche con i De Zerbi, con i Maresca, poi quanto... Non è che magari in quel mese e mezzo ha detto anche ci penso su Vanoli, ci penso, alla fine ha detto no, e poi si è pentito.
2: Per me no. In quel mese e mezzo lui ha visto se trovava un profilo diverso.
1: Un altro, vabbè, non valutava Vanoli.
2: Qui, ragazzi, questo è, siamo nella logica, no? Ma chiunque voi, se siete azienda, lavorate, siete un manager, lavori giornalmente per 5 mesi con una persona che ti porta risultati. Perché Vanoli, te lo ripeto, ti porta in conference coi risultati del girone di ritorno. Quindi, ti devo dire la verità, te Paratici l'hai portato difensore centrale, un gioca mai, un centrocampista un gioca mai, e un altro centrocampista gioca pochino. Quindi, poveraccio, ha fatto tutto da solo, povero Vanoli, va bene? Rugani mai, Fabian mai, Brescianini poco. Dopo averci lavorato, diciamo, tutti loro... i giorni, e uno che ti porta la squadra in conference, non è che prendi Klopp, non è che prendi Guardiola,
1: prendi Grosso.
2: Che sinceramente io l'ho detto 100 volte, se il dubbio è il ballottaggio era Grosso Vanoli, avrei tenuto tutta la vita Vanoli. Prendi Grosso, e che vuol dire, ragazzi?
1: Che ha valutato un allenatore, aveva fatto una stagione buona al Sassuolo, meglio di Vanoli.
2: Poi riprendi Grosso, riprendi Vanoli. Ma ci trovate una logica in questo? Cioè, c'è un senso in questo, se non l'emergenza dove fa qualcosa? Non capisco a cosa si riferisce, cioè ci riscriva, ma ci spieghi qual è il problema.
1: Assolutamente sì.
2: Non so cosa, io non so di che cosa parli.
1: Edoardo ci scrive: ciao Luca, guardate sempre il dito e non la luna. Paratici con Grosso ha fatto un errore madornale, ma non esiste che un DS abbia tutta la società in mano. Noi abbiamo sempre lo stesso enorme problema, ci manca un DG vero che gestisca la società e supporti il DS. Vuole il bene della Fiorentina, bisogna lo faccia capire a Commisso. E io sottoscrivo in pieno, lo sto dicendo in questi giorni, quando mi si dice, e lo dici anche tu Luca, che i Commisso non hanno colpe perché hanno messo sul mercato i soldi, io non sono d'accordo, perché loro, certo, loro impostano, perché loro impostano le società dando sempre e solo la responsabilità in capo a un uomo. Prima era Gio Marone, poi era Pradè,
2: poi eri contento dell'arrivo ai Paratici?
1: Io sicuramente, vista la situazione precedente, se l'alternativa era Goretti e Ferrari, ma qui non è una questione di Paratici, io sono contento di Paratici, ma a me e chi mi ascolta lo sa bene, fin da giugno spaventava molto un Paratici senza freni, un Paratici senza limiti, perché in nessuna società esiste che c'è un solo uomo al comando e senza la possibilità, cioè quello che dovrebbe valutare il lavoro di Paratici è Paratici stesso. Ma dove esiste una cosa del genere? Ferrari è scomparso, parla qualche volta davanti ai microfoni dicendo cose che non hanno, cioè non dicendo assolutamente niente. Paratici stesso, così come Pradè, era lo stesso problema con Pradè.
2: Mi dispiace, non ti seguo.
1: Ma io non ero così critico neanche con Pradè. Anche per, secondo me, il problema grosso di Pradè è stato quello. A un certo punto non aveva più nessuno che potesse mettere bocca su quello che faceva.
2: No, io non ti seguo su questo. Questa è una società che un anno fa, poco più di un anno fa, dà la possibilità ai suoi direttori sportivi di spendere 92 milioni, accetta di prendere un allenatore da 3 milioni netti l'anno per 3 anni, quindi di investire 18 milioni su un allenatore con lo stadio a metà e in una situazione straordinaria, sono stati straordinari. Poi scompare il capofamiglia, c'è una situazione di oggettiva difficoltà, perché non credo la signora Catherine si possa intendere di pallone e Joseph Commisso non credo si intenda di pallone. Nella difficoltà vanno a prendere il direttore sportivo tra i più bravi nella valutazione generale,
1: un direttore sportivo che mette poi tutti gli altri dirigenti all'interno di un club.
2: L'ho visto con Corvino, per esempio, tanto per essere chiari,
1: perché Corvino non aveva un Cognini che lo controllava.
2: Cognini non aveva,
1: al di là del fatto che poi era il
2: ma insomma va a prendere uno che è tra i più bravi in assoluto, e questo non può essere oggetto di dibattito, al di là che può far bene o far, tra i più bravi in assoluto, e non solo gli danno 92 milioni, gli danno 160, e non solo il mercato.
1: Guarda,
2: chiude,
1: che Paratici incredibile tu stai dipingendo è stato quando aveva accanto un uomo come Marotta, che nel momento in cui Paratici lo ha scavalcato andando direttamente da Agnelli a dirgli prendiamo Cristiano Ronaldo, anche se Marotta dice no, Marotta ha detto sai cosa, rimanete con Paratici, e da quel momento la Juventus ancora paga i problemi di quello che ha fatto Paratici, è andata al Tottenham e al Tottenham stanno ancora raschiando il fondo del barile anche senza Paratici. Ma io, il dirigente top Paratici lo ha fatto quando accanto aveva uno come Marotta che gli diceva: Fabio, questo
2: allora,
1: si fa
2: questo
1: così,
2: è la
1: questo...
2: tua valutazione, te non ritieni Paratici un dirigente adeguato a fare un certo tipo di lavoro. Qui
1: no,
2: siamo passati,
1: no, no, così, dal... così stai esagerando, no, io ti sto passati, dicendo voi affidare immaginare... tutta la Fiorentina sì. a un unico uomo, sì. chiunque esso sia, sì. è pericoloso.
2: Sì, ma voi dovete, se no veramente ha ragione l'amico, si guarda e dite no. Allora, arrivano due, una signora e uno giovane, trovano una situazione di grande difficoltà economica, perché la Fiorentina fuori dalle coppe, lo stadio a metà certo non sorride, hanno investito 92 milioni, rischia di retrocedere. Fanno quello che
1: ma
2: più di così non
1: soldi,
2: è
1: nessuno,
2: possibile
1: ma
2: fare.
1: Non è vero,
2: mettono una montagna
1: un amico
2: di soldi.
1: Ci sta dicendo e poi c'è un altro che ci ha chiamato, allora non faccia il presidente ma faccia il proprietario, perché il presidente ha un ruolo all'interno delle società ed è anche quello di controllare chi è un direttore, chi fa il direttore sportivo, chi fa il direttore generale e poi ragionare insieme a loro. Così fanno i proprietari e i proprietari lo fanno alla grande, perché questo sono perfettamente d'accordo, non fanno i presidenti però, perché i presidenti intervengono e vanno.
2: Questa è una logica di figure che non hanno competenza. Si può creare una struttura del genere perché dovevi pigliare Paratici e dovevi prendere Carnevali, va bene? Paratici ti viene se non c'è Carnevali? Se c'è anche Carnevali,
1: allora prendo
2: perché
1: un altro
2: l'idea
1: direttore sportivo.
2: Che puoi avere è che Paratici possa essere pronta a fare quel salto di qualità e la coppia invece che Marotta Paratici può diventare Paratici Goretti. Ma la Fiorentina, ragazzi, la Fiorentina è fuori dalle coppe, ma cosa devono fare più questi poveracci? Mettono una montagna di soldi, prendono uno bravissimo, gli mettono una struttura, partecipano in tutto e per tutto. Ora se colpevoli di aver veramente becchi e bastonati, se no chi c'è al telefono?
1: 055 77 111 72, resti qualche minuto con noi Luca, sì, prima certo. della pausa c'è Simone, buonasera Simone, Simone ben trovato.
2: Sì. Ciao Simone.
3: Buonasera. Ciao. Allora, prima di tutto una nota medica, perché io ho 30 anni, leggo e ascolto il Calamai e sono un po' preoccupato, bisogna sedere una calmata perché
2: certo.
3: siamo bambini, va certo. bene.
1: No, vabbè, invece ci piace così no, Luca bello.
3: No, io non sono d'accordo con te Giacomo però, perché con quello che ha detto chi controlla Paratici se lo controllano Paratici non lo controllano come Cognini controllava Corvino, perché io sono un grande estimatore Corvino, ma Corvino è andare ricordiamoci che il giocatore più caro aveva comprato aveva speso 3 milioni, poi cioè, gli tremava le gambe quando comprò Toni a 10, ok? Quindi era ancora da controllare, ma Paratici no, Paratici è uno che va giudicato secondo un paradigma diverso da quello che sento in questi giorni. Cioè il paradigma è anche, io uso le parole sue, ma quello che si è capito è che lui è andato in America e gli ha detto questa società non ha senso, gli acquisti che si fanno sono a perdere, gli ingaggi che dava Pradè sono allucinanti, sono completamente, rendono i giocatori invendibili, levano il valore a tutta la società, e quindi sono ci si ritrova una struttura che ha i piedi gettati in cemento. Non si riesce a vendere nulla, non si riesce a far valore, non si riesce a far futuro. Allora dice: cosa faccio? Io compro giovani, magari spendo di più, magari spendo meno, rifaccio tutta la struttura, faccio lo scouting, ci metto 3-4 anni, creo una futuribilità. Lasciamo perdere i 160 milioni e poi c'è le vendite, quindi che siano 40, 50, quella è una roba che va, che in una società non è una spesa.
2: No, via, cioè, dai, no, dici una cosa, scusami.
3: Una spesa tutti gli anni.
2: No, scusami, non esiste. Scusami. Cioè, vagli a chiedere a quelli della Lazio se no, possa spendere. Cioè,
3: questa non c'entra niente.
2: Male. Che 160 no. milioni e i 70 milioni di passivo. Non 40,
3: no,
2: 70 non sono una spesa, ragazzi, se no sì. prendiamo in giro
3: no,
2: la gente.
1: No,
2: ma non c'entra il ragione o torto.
3: Voi siete una società che non ha problemi, come si fa a creare valore? Voi siete una società che non ha problemi di liquidità,
2: sì.
3: cosa che invece c'ha la Lazio.
2: Esatto.
3: Quindi,
2: ma come e tante altre.
3: Allora, spendiamoli bene.
2: Bene.
3: Questo è, cioè, vediamo. Allora, io quando uno di questi da 25 milioni spesi bene quest'anno, l'anno prossimo, non importa, lo rivende a 70, io ho belle fatto il mercato.
2: Ma per rivenderlo a 70, guarda, devi costruire una squadra.
3: No,
2: credimi, il progetto a 3-4 anni non esiste più nel calcio. Sì. Non esiste più.
3: Non è arrivato, ha detto io quest'anno arrivo quinto.
2: No, ma lui è arrivato e ha detto un anno si può arrivare quattordicesimi, ma io non firmo per il settimo. Certo. Tre volte di fila. Allora,
3: io non galleggio.
2: La domanda alla quale devi rispondere:
3: qualcosa, sì. Compro ragazzi. I ragazzi possono arrivare anche decimi, dodicesimi, quattordicesimi. Però l'anno dopo non sono più ragazzi. Io ce ne metto altri due che completano. Poi io arrivo quattordicesimo, poi arrivo decimo, poi arrivo. Però poi in quattro anni io voglio arrivare a terzo.
2: Ma se non crei la squadra, la domanda che ti faccio. Ma te vedi prodromi in questa squadra, di una squadra che può arrivare fra due anni quarta o quinta?
3: Sì, manca due sessioni, sì.
2: Allora, questo, cioè, è il tuo parere, costruire... mi fa piacere. Questo, no, tuo parere, come, no, premesso, come dico premesso, sempre, ogni parere
3: è
2: sacrosanto.
3: Non lo sopporto, Paratici. Premesso, io non lo sopporto.
2: No, ma non c'entra sopportare.
3: Io sono uno che, cioè, io ritengo Marotta, come dire, la Bibbia di calcio. E Paratici come la Nemesi. Quindi
2: no,
3: non
2: ma
3: è,
2: non c'entra. Non è un, cioè, il problema è, no, che vedi che cosa.
1: Simone,
2: fatto.
1: Ti ringrazio e ti saluto.
2: No,
1: perché poi c'è,
2: perché
1: la pausa.
2: Si deve salutare, Simone. Io voglio parlare con Simone.
1: Vabbè, quanto vuoi parlarci?
2: Vedi,
1: cioè, take, poi
2: il Como, il, grazie, Como ha preso l'allenatore per fare il progetto, dici te.
1: Tra l'altro è anche socio.
2: E non l'ha sbagliato. Se sbagli l'allenatore oggi. Questo oggi secondo te Ulai vale più o meno di quello che abbiamo pagato? Atta vale più o meno? Allora basta, cioè non basta pigliare talenti se poi non costruisci la squadra.
1: Io ti dico anche, Luca, guarda, io in questo momento sono anche abbastanza negativo, però la Fiorentina non è in grado di arrivare tredicesima, quattordicesima.
2: Ma la Fiorentina deve arrivare almeno settima, ottava.
1: Anche per creare valore dei calciatori.
2: Ma la Fiorentina
1: calciatori?
2: È peggio di Bologna, è peggio della Lazio, è peggio di...
1: No, però se tu vai in buca magari ogni giocatore giovane, io di questo ho paura. Comunque, Luca Calamai è stato un piacere.
2: No, per me è stato un piacere, mi raccomando.
1: Io vado avanti, sì, la seconda
2: arriva
1: ora.
2: Tenerani,
1: arriva Tenerani, quindi insomma da Calamai a Tenerani è un attimo, peggioramento netto, no, però a lui dirò
2: Tenerani
1: che invece è un miglioramento.
2: È stato l'allenatore che ha vinto il primo torneo con la squadra dei giornalisti di Firenze,
1: nonostante
2: da allenatore, nonostante Galassi.
1: Bene, grazie a Luca Calamai. Ciao. Con il sottoscritto, ci vediamo dopo la pausa per la seconda ora di Carrisca al Vento, restate con noi.
4: Ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta a Carrisca al Vento con Giacomo Galassi che vi parla. Luca Calamai ci ha salutato, ma ci ha accompagnato nella prima ora. E insomma, non sono mancate le discussioni, ma è questo momento della Fiorentina. Se vogliamo vedere il lato positivo è che almeno ci fa discutere. Sinceramente preferiremmo essere tutti via, non sapere di che cosa parlare, perché la Fiorentina è prima in classifica avendole vinte tutte, anche se forse anche in quel caso qualcosa di cui parlare ci sarebbe. Però ci ritroviamo con un Vanoli in più, con un Grosso in meno e con tanti punti interrogativi su una squadra che fino a qualche settimana fa sembrava poter far sognare. Il 348-7513933 però resta a vostra disposizione, anzi vi direi a maggior ragione così, parlate con me e c'è tutto il tempo per rispondere alle vostre riflessioni o anche solo sentirle. Poi c'è lo 055 77 111 71 per chiamarci, ma non sono finite via le sorprese, perché il grande onore che abbiamo tutti noi è che in regia c'è niente po' di meno che Alessandro Di Nardo, che ha praticamente mille funzioni, tra queste anche fare in maniera eccezionale, ma che dico fantasmagorica, ma che dico clamorosa, il regista. E dai con una bella cheat di Boris, che tra l'altro mi fa pensare anche alla scelta di Vanoli, perché mi rendo conto che tanti di voi non avranno seguito questa gloriosa serie televisiva che parla delle fiction Rai, diciamo dei primi anni 2000, che puntavano più alla quantità che ha la qualità. Nell'ultima stagione, la terza stagione, c'è anche la scelta di un calciatore che deve interpretare, insomma, un ruolo nella serie fantasmagorica, incredibile, che è Medical Dimension, e il direttore di produzione fa tutto un girigogolo perché doveva esserci Andrea Pirlo o Rino Gattuso, poi alla fine si sceglie Sergio Brio, che tutti voi conoscerete, che, come dire, non ha lo stesso appeal dei due. Come spiegazione dice: ma facevano un po' i fighetti Gattuso, Pirlo, facevano i problemi. Invece Brio ha risposto subito con grande entusiasmo, e allora mi sono detto punta al sole scegliendo Sergio Brio, che è evidentemente una scelta abbastanza low cost. Ecco, secondo me Paratici ha fatto un po' lo stesso ragionamento con Vanoli, ha detto: ma perché devo andare a spendere 3 milioni e mezzo per Thiago Motta, quando ho Vanoli, addirittura rinuncia al suo agente che tratta da solo con l'intermediazione, insomma, di procuratori, però procuratori terzi, e tratta da solo il suo contratto con la Fiorentina, mi accetta subito tutte le condizioni e vado su di lui. Detto questo, 348-7513-933, come detto, a vostra disposizione. Andiamoci a sentire due WhatsApp audio, diamo il via così ai vostri.
6: Buonasera alla Firenze Viola, domani sera andiamo a giocare in casa del Venezia, che ha cambiato più giocatori di noi, ha un allenatore che in Serie B ha fatto benissimo, in Serie A ha trovato sempre qualche difficoltà, ma riesce a far giocare la squadra, pressa alto, a Milano ha fatto una buona prestazione, a Frosinone anche, dopo ha dei limiti, ma si vede umiltà, sacrificio, voglia di impegnarsi. Io non so come domani sera si possa pensare di andare a fare il risultato nella situazione nella quale ci troviamo noi, e soprattutto anche confrontando le due società. Grazie Gabriele, forza Viola.
7: Ok, accorcio subito il messaggio, velocemente. Per me il più grande errore di Paratici è stato grosso, e penso che Vanoli sia una scelta intelligente e logica. Dobbiamo stare vicini alla squadra, e penso che, come detto in tutta la trasmissione in questo momento qua, i leader ci sono, ma probabilmente con una conduzione come aveva Grosso non venivano nemmeno fuori. Non è detto che non abbiamo leader in squadra, per me li abbiamo i leader, e Vanoli è la persona giusta per farli venire fuori, sicuramente.
1: Allora, il primo vocale dell'amico da Mestre, se non sbaglio, che diceva sul Venezia una squadra pericolosissima. Ecco, dicevo anche degli aspetti buoni di questo inizio di campionato drammatico, è che almeno abbassiamo un po' la cresta e diamo la giusta misura e anche la giusta attenzione alle partite della Fiorentina, così non arriviamo e diciamo andiamo a Venezia, vinciamo 4-0 e li ariamo, ma invece affrontiamo questa partita avendo della sana paura, la sana umiltà. Vanoli, nella sua prima conferenza stampa, ha detto una cosa che io mi sono segnato e che mi porto sempre dietro, che è vero, se voi ci fate caso, lui ha parlato dell'umiltà dei vincenti, cioè tutti i grandi vincenti, e io penso ai campioni, mi vengono in mente quelli del Milan, ma insomma anche di altri sport al di là del calcio, sono sempre umilissimi, perché il campione inizia ogni partita avendo anche la paura e comunque di sicuro l'attenzione di non perderla. Quindi bene pensare anche che il Venezia è una squadra pericolosa, nonostante sia stata costruita con meno milioni della Fiorentina, andando a sottolineare quelli che sono i pericoli della squadra di Stroppa, e affrontiamo la partita con l'umiltà dei vincenti. Il secondo ascoltatore invece parlava dei leader, è un discorso che faceva soprattutto Luca Calamai, quindi spero che ci abbia ascoltato nella prima ora, perché le risposte sono avvenute. In più, allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Enrico, e allora buonasera Enrico e buonasera a te.
8: Buonasera a
1: ben voi. Trovato.
8: Io mi faccio solamente una domanda e chiedo a te la risposta, se è possibile.
1: Vai.
8: Allora, se fino a poche settimane fa avevamo uno dei più grossi direttori sportivi a detta di tutti, compreso me, che finalmente alla Fiorentina stavano facendo calcio, stavano facendo cose buone, che avevamo comprato una squadra con dei giocatori giovani da aspettare e via discorrendo, come mai di mia colpa ce ne è pochissimo e ci siamo buttati tutti addosso a Paratici, qualche nuovo difende grosso e via discorrendo? Siamo gli stessi che si cambia idea così repentinamente, o la parte che non era contenta stava zitta e poi ora la sorte fuori. Ma perché non ci ha perso?
1: Io Enrico credo che sia un po' tutte e due, sicuramente la parte stava zitta ora parla di più, dall'altra parte Enrico ti dico anche te no che eri fiducioso e che ti potevi aspettare come il sottoscritto un inizio anche senza tre vittorie su tre, però così è stato un disastro, cioè è stato veramente lo scenario peggiore che si potesse presentare.
8: Sono d'accordo, però bisogna analizzare anche un po' a volte quella che si chiama la sfiga, cioè ora noi si sta parlando di Mandragora come se si fosse dato un gran giocatore, come dice Sauro, perché io ero d'accordo con Sauro, era a volte anche un pochino denigrato, però l'altro giorno se si guarda la partita dice c'è come si chiama,
1: sì.
8: Se non ci sta Fortini sulla porta manca poco e Vittorino.
1: Hai ragione, era il primo minuto, ma ti ci posso mettere anche i pali, però quando te ti affidi Angie, faccio un esempio, no? È chiaro che ti affidi al fatto che può sbagliare quel tiro anche se poi è stato bravissimo Fortini. Purtroppo la Fiorentina si è assunta tutti i rischi, si è presa, ha fatto delle scelte forti e nessuna scelta pagata, e quindi siamo tutti molto molto spaventati e andiamo a vedere le cose brutte. Ti dico però, la Fiorentina vince col Venezia, cosa che tutti ci auguriamo, anche se non è semplice, Enrico, ci troveremo settimana prossima a dire ah avete visto, avete infamato Paratici, invece è un grande dirigente, quindi questo è anche il mondo del calcio.
8: A me mi piacerebbe però poi la un po' di ricordarsi che si dice, cioè, io se te ne ricordi ho fatto anche diverse telefonate qualche volta dove quando si parlava di Fiori l'anno scorso dicevo a volte anche l'estate scorsa si era tutta a dire prendiamoci un po' di responsabilità tutti, abbiamo un po' di coscienza anche chi sta dalla parte che non lavora, perché tra lavorare e sta a guardare c'è una grossa differenza, e se un lavoro tu lo fai, tu lo conosci, tu sai che è facile anche fare.
1: C'hai ragione anche Enrico, però cioè, non si può chiedere ai tifosi di pensare sempre in maniera iperrazionale, cioè questi professionisti sono pagati fior di quattrini anche perché devono subire una pressione superiore a tutte le altre, perché se no, come dico sempre io, essere pagati per stare nel mondo del calcio è una pacchia. Loro vengono pagati così tanto proprio perché devono far fronte a una critica anche aspra nel momento in cui fanno schifo, e Paratici è il primo a saperlo. Io ti ringrazio e ti saluto Enrico, un abbraccio. Un abbraccio. In più aggiungerei, mi sono preso diverse infamate quest'estate anche da parte vostra, che io tutto questo entusiasmo nei confronti di Paratici l'avrei avuto solo se mi avesse dimostrato che la Fiorentina era in grado di lottare per posti importanti. Quindi ora non sta succedendo, è critica, ma ragazzi lo sappiamo tutti, domani fai, guarda io non ti dico nemmeno una vittoria perché smettiamo di dirlo e porta sfiga, ma fai finalmente una bella prestazione con il Venezia e saremo tutti qui a andare magari a non più sottolineare gli aspetti negativi ma quelli positivi, e che vi sfido al 348 75 39 33 oppure ci chiamate a trovare degli aspetti positivi in quello che si è visto in campo di questa stagione, perché l'unico può essere il discorso che faceva un ascoltatore nella prima ora, cioè dire se il tuo obiettivo è quello di far crescere i calciatori, il progetto è su 3 o 4 anni, però ragazzi, ma io non sono più disposto a aspettare 3-4 anni, e francamente questi giocatori della Fiorentina non hanno fatto vedere niente che possa portare a pensare che nel prossimo futuro si veda qualcosa di bello. Poi domani c'è il Venezia e sta a loro con il nuovo allenatore dimostrare invece di essere in grado. Mi posso sentire altri due WhatsApp audio, caro Alessandro Di Nardo? Vai che metto un attimo ordine tra i messaggi togliendo quelli per calamai.
9: Paratici è sempre stato un numero due alla Sampdoria, alla Juve e ai Tottenham, è venuto qui, ha trovato la gallinella dall'uovo d'oro e è diventato un numero uno. Io a Paratici lo giudico fra un anno o due che l'ha fatto, non per il nome che porta, d'accordo? Ciao la Bardella Viola.
1: Amen.
10: Ascensorista Viola, Paratici non è un direttore sportivo, è uno che ha conoscenze, magari ha qualche talent scout sotto, ma non è un direttore sportivo.
1: Allora, sono tutte e due su un tema simile, bella, la Bardiere Viola, ascensorista Viola. Chiederei all'ascensorista magari con un messaggio scritto anche perché non è un direttore sportivo. Secondo me lo è un direttore sportivo. Allora, si sta comportando e sta parlando da quando è alla Fiorentina e a Firenze non da direttore sportivo, e questo l'abbiamo segnalato più volte, tant'è che si potrebbe anche andare a sottolineare il fatto che anche Goretti in questo momento è direttore sportivo, quindi come ruolo la gerarchia dovrebbe essere la stessa, e invece lo sappiamo benissimo non è. Quando un direttore sportivo dovrebbe pensare alla parte sportiva intesa come compravendita di calciatori, tutto quello che ha a che fare con la prima squadra nello specifico, invece come lo interpreta Paratici è da direttore generale, quindi su questo sono d'accordo. Però nella Fiorentina ci sarebbe un direttore generale, è lì che io vado a dire che la critica che si può fare ai commisso non è in quanto proprietari, perché i soldi li hanno messi, è in quanto presidenti, perché hanno creato una struttura gerarchica per l'ennesima volta molto fallace. Prima con Barone era così, era lui che decideva tutto, poi con Pradè era lui che diceva tutto e gli altri guardavano oppure partecipavano a quello che poi decideva Pradè, e ora uguale con Paratici. E siccome ci deve essere, non può essere solo la sfortuna e la Fiorentina è sempre regolarmente in questa situazione, io se devo dire, senza avere la pretesa di avere la sfera di cristallo e la palla di vetro, ma chi come me analizza e racconta il mondo della Fiorentina va a individuare in questo modo di affrontare e gestire la società uno dei problemi fondamentali, magari non l'unico, ma uno dei problemi fondamentali della Fiorentina. 055 77 111 71 c'è Roberto. Allora buonasera anche a te, Roberto.
11: Sì, buonasera.
1: Eccoci.
11: Allora io volevo dire questo: quando è arrivato Paratici, uno dei temi più dibattuti era: avrà carta bianca? Ti lasceranno fare quello che vuole? E tutto. Ora che hanno fatto in quella maniera, o volete cambiare, gli volete mettere uno sopra? Guardate che se voi gli mettete uno sopra, lui che non ci veniva, perché questo di un dirigente, se non veniva alla Fiorentina e andava al Milan, poteva andare a Roma, andava in una delle stoppe d'Europa, non si scappa. E quando si dice che ha lavorato con Marotta, è vero, ma poi ha lavorato anche da solo, e mi pare che l'ultimo scudetto alla Juve fosse con lui. Dice gli ha rovinato la Juve, se gli ha rovinato la Juve portando Cristiano Ronaldo e vincendo lo scudetto, auguriamoci che porti Mappé e vinca lo scudetto e rovini anche noi. Che video dici?
1: Però Roberto è una visione parziale, perché la Juventus veniva da 7 scudetti consecutivi.
11: Sì, ma c'era lui.
1: La struttura, certo, con Marotta.
11: C'era
1: dico
11: lui,
1: prima
11: ha vinto
1: quando
11: 19 titoli,
1: assolutamente.
11: Per avere un dirigente con 19 titoli a Firenze, allora, bisogna andare sempre da Lodi, che un turno era ancora nato.
1: Ma certo, ma nessuno infatti dice. Cioè, assolutamente, assolutamente, ma io ti dico, però per ora non lo ha dimostrato.
11: Sì,
1: vogliamo valutare anche per quelle fa a Firenze? Come? A parte che ti hai detto poco, e poi per ora anche i giocatori, nel senso, non mi sembra che nessuno sia emerso. Quindi, anche nel dire non ha sbagliato la squadra, per ora non abbiamo evidenze.
11: I giocatori se gli ha sbagliato o no, le peore si contano a maggio.
1: Ah beh, questo è poco, ma sicuro. Questo
11: vediamo
1: è
11: quello,
1: siamo il 10 settembre,
11: io
1: però Roberto.
11: Lui abbia. E poi anche quando dite di Vanoli, io ora c'è Vanoli, viva Vanoli, e Vanoli è il migliore del mondo. Ma quando voi dite l'anno scorso gli ha preso la squadra a 8 punti dalla salvezza, non è vero, perché quando arrivò Vanoli la squadra era a 3 punti. Dopo 5 partite di Vanoli la squadra era a 8 punti di salvezza, perché Vanoli in 5 partite fece 2 punti. E non ci si ritrovò a 4 punti dopo 15 partite, 10 di Pioli.
1: Sì, non proprio.
11: 6 punti, scusate, 6 punti dopo 10 partite.
1: Sì, sì.
11: 4
1: sì.
11: Pioli. Con questo poteva anche non fermarlo, ma non confermandolo non è che sia andato tanto di fuori, perché per me tutti e questi fracelli non li aveva fatti Vanoli. Però ora c'è lui e sono per lui.
1: Beh,
11: e viva lui.
1: E viva lui, assolutamente. Su questo siamo d'accordo. Caro
11: io
1: Roberto.
11: Ora la vedo così, però
1: bene.
11: Un
1: sì,
11: dirigente
1: ma
11: di quel livello sopra non ci può nessuno. Come,
1: ma è un problema.
11: Allora,
1: cioè, ad oggi è un problema.
11: No.
1: Speriamo che tra qualche mese
11: Napoli,
1: non lo sia più. Non so
11: ma
1: che
11: a Napoli aveva lui sopra, ora è da solo. C'ha De Laurentiis, va bene.
1: Insomma.
11: Ma
1: De Laurentiis lo valuta, cioè il problema è che capisco quello che dici, è vero, sì, che probabilmente sì. Paratici non ci sarebbe venuto se avesse avuto
11: il
1: Marotta di turno.
11: È venuto qui perché è il pontefice massimo, se no non ci veniva.
1: Beh, anche perché la Fiorentina era una società che aveva evidentemente bisogno di un cambio da, da tanti punti di vista, e questo è evidente. No, cioè, se andava a Roma, per esempio, te hai detto, no? Poteva andare a Roma o al Milan.
11: E se doveva andare a Parigi sotto a rendere conto, non veniva a Firenze se doveva rendere conto.
1: Non lo so, no, sicuramente non veniva la Fiorentina ultima in classifica, questo è poco.
11: Sì, no, sarebbe venuta
1: un po' però, Roberto, il discorso è che anche lui forse, nel senso, bisognerebbe dare un attimo un quadro di una situazione, visto che il Tottenham è un disastro e che la Juventus
11: non era, non era prima persona al Tottenham, la seconda volta era più un, era
1: più ma all'inizio sì, prima di essere stato anche
11: ora mi sfugge il nome di quello
1: del primo direttore, sì certo,
11: però non era lì.
1: Va bene, quindi
11: per l'amor di Dio, io sono della Fiorentina, sono mia preparata,
1: invece io ho la sensazione, Roberto, a volte sia più per i dirigenti, per i presidenti,
11: no,
1: e per la Fiorentina.
11: Non me ne frega nulla, io sto per la maglia, neanche bene, per i giocatori, non
1: alla
11: me ne frega
1: grande,
11: nulla
1: alla
11: però se noi, capito, arriva un top come questo, un po' più di fiducia gli va data.
1: Va bene, certo, infatti,
11: se no ci si ritrova i fratelli della situazione,
1: lungi da me chiedere
11: le finali di Conference League con Kwame centravanti con Zola, capisci che è una vergogna aver giocato quattro volte la Conference senza vincere, non è un vanto.
1: No, grazie mille Roberto, ti mando un abbraccio e ti saluto. Noi andiamo in pausa, è volata questi 20 minuti da soli, e non ho fatto in tempo, ho sentito un po' di vocali, ma non ho fatto in tempo a leggere troppi messaggi vostri. Lo farò insieme a Mario Tenerani, che chiameremo dopo la pausa, visto che vedo già gente come Dido e insomma è disperata perché ancora non è arrivato Mario Tenerani. Contiamo di averlo dopo la pausa, quindi restate con noi.
5: Radio Firenze Viola
4: è la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: 18:38 e di nuovo in diretta con Garrisca al Vento, con Giacomo Galassi che vi parla, con il 348-751-3933 a vostra disposizione, lo 055-77-111-71. Sono contento che molti di voi conservino ampia fiducia nell'operato del direttore sportivo Fabio Paratici, sul quale, insomma, mi preme dire che al di là delle valutazioni che abbiamo dato, che ho dato anche negli scorsi giorni, che stiamo dando in questa trasmissione, è chiaro che penso che sia evidente, dopo tre giornate non può essere definito un fallimento o un disastro quello che ha fatto o fa Paratici. Io ritengo semplicemente che già c'erano dei dubbi su quello che era successo, soprattutto negli ultimi 10 giorni di calciomercato. Questo inizio di stagione e poi anche quello che è successo con Fabio Grosso, ritengo che debba essere visto in un'analisi che dà delle colpe o delle responsabilità al direttore sportivo. Non mi sembra di dire una cosa fuori di testa. Se poi qualcuno lo legge come una critica tout court all'operato di Paratici, va bene, ognuno dà la valutazione che vuole. Però non capisco come mai si debba sempre guardare le cose buone delle carriere di chi arriva a Firenze e mai quelle invece cattive. Chi però mi può aiutare in questa analisi è Mario Tenerani, che ritrovo con piacere. Mario, buonasera. Ciao.
12: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti voi.
1: Niente, perché mi sto attirando diverse critiche, perché sto ponendo dubbi anche su tutto quello che ha fatto Paratici. Mi sono scontrato anche con con Luca Calamai, mi sono scontrato sulla questione commisso, per ora lasciamola lì, però anche a Luca veniva imputata una critica troppo dura nei confronti di Paratici. È così che stanno le cose, Mario? Cioè, si fa male a criticare Paratici in questo momento?
12: No, secondo me è diversa la questione, se mi consente. È che facciamo fatica, non dico noi giornalisti o qualcuno dei giornalisti, ma soprattutto i tifosi, tutto l'ambiente, facciamo fatica a dividere le mele dalle pere. È proprio una roba che non ci riesce. Cioè, o è tutto bianco o è tutto nero, o è tutta santità per Paratici, oppure Paratici è il peggior direttore sportivo mai capitato.
1: Cioè, qualcuno ieri ci scriveva lui, spero che si dimetta lui, altro che Grosso.
12: Sì, allora io ti dico questo, che è un po' anche il senso di un pezzo che sto facendo per Firenze Viola questa notte, no? Ti dico, io dico giù le mani da Paratici, però voglio spiegarmi meglio. Allora, Paratici è il responsabile assoluto del fallimento di Grosso. Potrei dirti che Grosso è stato molto deludente. Il primo a tradire Paratici è stato Grosso, visto che è un suo figlioccio. Mi ha colpito molto una cosa, un pezzo avete fatto oggi voi su firenzeviola.it, che è vero, non c'è stato un solo giocatore che abbia fatto una levata di scudi, se non altro per salutare e ringraziare tutti al capanno, ed è quello che risulta anche a me. Mi risultano gli ultimi 10 giorni di grande nervosismo, mi risulta che Grosso era nervoso con i giocatori erano nervosi con Grosso. Non è tutta colpa di Grosso, non sto dicendo questo, però certamente Grosso ha deluso sul piano caratteriale, perché è naufragato dopo 6 settimane, per cui non si può dire che è stato esonerato dopo una vittoria, che è stato esonerato con la Fiorentina e qualche puntarello l'aveva fatto. È stato esonerato dopo una Caporetto di 3 partite, una più brutta dell'altra, con una squadra che in campo, e poi magari ne parliamo, ha dimostrato la cosa peggiore che può avere una squadra, e non è tanto la mancanza di gioco, ma la rendevolezza, la mancanza di avere sangue nelle vene, la mancanza di essere pronta a lottare, una squadra che non è aggressiva. E senza aggressività la Fiorentina retrocede, te lo dico oggi. Quindi torniamo a Paratici. Paratici ha sbagliato, è lui il responsabile, ha fallito, anche se Grosso lo ha tradito sul piano calcistico, intendo, la responsabilità è di Paratici, perché l'ha scelto e l'ha imposto. Poteva prendere Sarri, ne poteva prendere altri, poteva tenere Vanoli, è andato a scegliere l'allenatore sbagliato, va bene, e il primo a saperlo è Paratici, che mi risulta essere molto deluso, arrabbiato, è scontento, perché sa di, non voglio fare la battuta di averla fatta grossa, diciamo, ma sa di aver fallito la cosa più importante. Però mi fermo qui, perché io continuo a essere convinto che Paratici abbia comprato 3, 4, 5 giocatori di livello. Ne sono convinto, perché ho delle, come dire, delle prove che siano giocatori di livello, ancora inespressi, ma lo sono. Quindi io non posso dire che Paratici ha sbagliato tutto, dico che Paratici ha sbagliato forse la cosa più importante, l'allenatore, ma secondo me ha preso alcuni giocatori forti o comunque buoni o comunque molto buoni. E allora dico basta, ora basta, perché questo gioco al massacro su Paratici, che vedo che arriva anche dal resto d'Italia, ma io sono più vecchio di te, Giacomo, e lo so certe dinamiche, so che qualcuno ha da consumare delle vendette personali, che qualcuno è rimasto deluso per qualche atteggiamento, qualcuno magari è deluso perché voleva avere una notizia in più, insomma sono dinamiche del nostro lavoro, non c'è niente di male, funziona così. C'è qualcuno che probabilmente è veramente critico, c'è qualcuno che deve difendere la sua squadra del cuore, che non è la Fiorentina, va bene, che non è la Fiorentina, ma certamente è nemica della Juventus, e quindi Paratici è visto anche come l'ex, no, grande protagonista della Juventus. Quindi ci sono tante dinamiche anche di carattere politico, ma a Firenze dobbiamo ragionare in modo diverso. Cioè, ora, una volta detto che ha sbagliato allenatore, una volta detto che è un segno minus, non si può continuare a massacrare il direttore sportivo, anche perché, ce lo siamo detti molte volte, è quello che di gran lunga negli ultimi anni è arrivato con più storia a Firenze, con più conoscenze tecniche. Mi sembra anche l'unico, insieme alla sua squadra, con Goretti, con Gianni e tutti il resto, e tutto il resto, mi sembra anche l'unico, francamente, che possa cavare fuori la Fiorentina da questa situazione, da questo cul-de-sac. Per cui dico basta. Cioè basta, ma questo può valere anche per il presidente commisso, per chiunque. Cioè, non si può continuare tutti i giorni a dare bastonate addosso a uno e poi dopo, che sia un dirigente, un giocatore, un allenatore, e poi dopo non uscirne. Quindi io dico attenzione, perché, e concludo, scusa se sono stato lungo, ma volevo essere chiaro, perché il gioco è pericoloso, perché se noi distruggiamo anche Paratici, poi dopo a chi ci riaffidiamo? A quelli di prima?
1: No, certo. Ora, sì. Vabbè, non è che non esiste il mondo al di là di Paratici.
12: No, esiste un mondo, ma si ricomincia da capo. E che si va a prendere? Si va a prendere Sartori? Faccio un esempio.
1: No, va bene.
12: Si va a prendere D'Amico?
1: Io però, Mario, scusa, perché non volevo affrontarlo con te, ma era quello su cui poi ci siamo scornati con Luca Calamai. È che quello che dico nella valutazione dei commisso, ok, che giusta, cioè ha giusta ragione, secondo me, per una parte vengono totalmente tenuti fuori dalle critiche perché i soldi li hanno messi, ma quello che dico io è che come proprietari sono ineccepibili, ma come presidenti, secondo me, hanno delle colpe in questa situazione, perché per l'ennesima volta la Fiorentina Fiorentina si è affidata al 100% a un'unica persona. E io, quando guardo gli altri club, raramente lo vedo, e soprattutto ho visto, come per Barone, poi per Pradè, ora per Paratici, che sono gli stessi che dovrebbero essere giudicati a giudicare. Cioè, oggi nessuno può giudicare Paratici, e quando una persona ha una posizione così in un'azienda è sempre molto pericoloso. E quindi io ne facevo un discorso nel dire: cerchiamo di capire che succede alla Fiorentina, perché alla Fiorentina si trova sempre nella cacca nonostante i migliori propositi. Secondo me questa qui è una delle ragioni, cioè il fatto che per l'ennesima volta si è affidato a un'unica persona il compito di fare tutto.
13: Non era unica, via.
1: Come?
13: L'anno scorso non era unica, quando è morto Barone, il presidente Rocco Commisso
1: è
13: apparso lui medesimo. No, ha detto: io le due anime,
1: sì,
13: le affido.
1: Però io infatti in questo discorso metto nell'occhio nel mirino anche un direttore generale, che è come se non ci fosse. Mario, ma non
13: ha detto
1: c'era
13: una volta e comandava lui, no? Per cui voglio dire, ora è chiaro, si fa fatica, voglio dire, a criticarlo sul piano calcistico, lo critichiamo su altri elementi, non su quello calcistico, perché so per certo che ha fatto tutto Paratici, ma era chiaro che facesse tutto Paratici insieme a Goretti e a Zebi, voglio dire, era l'unico che aveva competenze, per cui l'errore è stato l'anno scorso, non quest'anno. Barone è stato un errore. Ora,
1: però scusa, secondo te l'anno scorso non ha fatto tutto Pradè?
13: No, non ha fatto tutto Pradè, perché secondo quello ha dichiarato il direttore generale, lui ha partecipato a una persona, mi sembra l'abbia detto in una conferenza stampa.
1: No, ma rispondeva alla famosa domanda di Niccolò Santi sulle dimissioni, e diceva: io sono quello anche a portata ai 65 punti. Cioè,
13: quindi vuol dire che l'anno scorso è quello che ha avallato 92 milioni di spesa ai Pradè. Se stava sopra lui, se era l'uomo di riferimento della proprietà, ora è arrivato. Quindi non è semplice, è stato solo. Allora, il discorso è diverso, secondo me. Se il ragionamento è di scuola, cioè vince il presidente e perde il presidente, anche in questa situazione ha responsabilità la proprietà, come ce le ha dal giugno 2019. È chiaro il concetto, cioè sono stato chiaro,
1: sì,
13: perché
1: beh,
13: funziona così.
1: Se
13: l'Atalanta va bene, sarà merito della famiglia Percassi. Se l'Atalanta sbaglia una annata, sarà colpa della famiglia Percassi. Questo è il caso di scuola. In questo caso specifico, perché Luca, perché magari anche io, che credo di non aver risparmiato critiche in questi 7 anni, e ne sono fiero perché ho fatto il mio lavoro, e se anche qualcuno se l'è presa male o ha reagito in modo assolutamente vergognoso nei miei confronti e confronti altri, va bene, per me sono medaglie, quindi voglio dire, perché vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. Ma al di là di questo, perché stavolta nei confronti della signora Commisso e di suo figlio Joseph c'è una maggiore indulgenza? Ma è banale, perché loro hanno ereditato la situazione del marito e del padre, sono entrati in corsa, va bene, non conoscono il calcio, non hanno competenze di calcio, per cui questa è alla luce del sole, no? Per cui, e hanno messo però molti soldi a disposizione. L'anno scorso il padre li mise a disposizione, il direttore generale, il direttore sportivo, questa volta loro due l'hanno messa a disposizione un solo uomo, e ti posso dare ragione in questo. Ma poi onestamente non mi sento di prendere ammazzate un presidente, si chiama Giuseppe Commisso, che è presidente, aiutami, da febbraio, da quando è morto il padre, fine febbraio,
1: sì.
13: Che è il mese 2,
1: diciamo,
13: dell'anno, febbraio,
1: insomma,
13: questo
1: sì,
13: è il mese 9 dell'anno, settembre, dopo 7 mesi, cioè qui c'è una parte di città anche considerevole che per anni si è fatta piacere tutto, e dalla proprietà, dal precedente direttore generale, da quel. E ora noi dopo 7 mesi dobbiamo andare davanti al potere di esecuzione Giuseppe Commisso? No, è chiaro che ti posso dire, se lui vuole fare realmente il presidente e la madre vuole realmente fare la vicepresidente, bisogna che insomma accelerino, no, il loro percorso di conoscenze. Su questo non c'è dubbio, ma insomma dopo 7 mesi,
1: certo, lì si può concedere, così come alla Fiorentina e a Paratici, cioè,
13: qui
1: si può
13: c'è
1: concedere
13: gente
1: molto
13: da
1: più
13: 7
1: di 3
13: anni
1: partite
13: in questa società e non ha fatto, e di buono ha fatto poco o nulla. Va
1: sì,
13: bene?
1: Comunque,
13: quindi cerchiamo di essere onesti nei giudizi.
1: Quelli che citi tu, siccome io ho qui una valanga di messaggi, no, che mi sta attaccando, è troppo, però sta criticando il fatto che io possa ritirare parare, mi sembra che ci si faccia andare bene,
13: no,
1: comunque anche ora tutto. Perché,
13: allora, io rivendico, noi abbiamo un dovere, Giacomo, e tu sei anche un ragazzo intelligente e colto, dobbiamo parlare in italiano, e chi non capisce l'italiano è un problema suo, non mio né tuo.
1: Sì,
13: ti sto dicendo che se tu mi dici legittimamente che critichi in modo pesante Parasici, io accetto autorità e ti dico, io non la penso come te. Mm-hmm. Io penso che Parasici debba essere criticato duramente per l'errore che ha fatto per Grosso, su Grosso, ma non si può dimenticare, secondo me, i giocatori che ha preso quest'estate, molti sono buoni, e non si può neanche dimenticare il grande lavoro che ha consentito a Vanoli di salvare la Fiorentina, perché Vanoli e Paratici sono state una bella coppia da febbraio alla fine di maggio.
1: Sì, sì.
13: Va bene?
1: Sì.
13: Sono state una bella una coppia che ha funzionato. Il paradosso è che la coppia di due sconosciuti abbia funzionato e la coppia di due conosciuti noti come Grosso e Paratici abbia fallito. Questo è un motivo di riflessione. Quindi nel lavoro di Paratici ci mette anche quello. Perché scusami tanto, ci può essere anche un giocatore forte della Fiorentina che sbaglia tre partite consecutive, ma non è che andiamo a cancellare tutto quello che è fatto prima, e vale il contrario. Non è che se uno per sette anni ha fatto errori e malefatte, poi ne indovina una, dico abbiamo il dirigente, abbiamo il giocatore, abbiamo l'allenatore più bravo del mondo. Non funziona così, secondo me, il ragionamento. Io aggiungo un monito, dico va benissimo, critichiamolo Paratici, io sono stato il primo, credo anche su Firenze Viola l'avevo scritto subito, è stato il primo fallimento di Paratici, quindi sono stato chiaro, cioè non sto svicolando, dico ora basta però. Ora, perché se capisco fuori da Firenze certe dinamiche, in città le capisco meno e spero che si fermi, se no mi tocca anche pensare cose peggiori, mi tocca pensare che ci sia di nuovo una guerra per banda all'interno della società, spero di no, che ci sia qualcuno che rema contro, spero di no. Allora a Firenze dimostriamo che siamo uniti veramente, quindi una volta ritirato per un giorno, due giorni, tre giorni e rinfacciato per tutto l'anno a Paratici, ci ha sbagliato l'allenatore, ma se Ulahi diventasse uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano, qualcuno l'avrà preso.
1: Sì,
13: no? Voglio dire,
1: sì, vabbè, però Mario, che è un po' rito ipotetico, che vuol dire, allora anche se non so, se Beto segna 25 gol, allora l'ha preso lui. Per ora i dati fattuali.
13: Ma per ora i dati fattuali sono di 3 settimane.
1: Assolutamente. Scusate, infatti, guarda, io ora poi ti leggo qualche messaggio questi, perché hai raccolto grandi elogi. Volevo solo leggere e ringrazio Fabrizio, perché qualche ascoltatore riesce a sintetizzare meglio anche i nostri pensieri, perché dice che è d'accordo con me, perché spiega secondo me quello che voglio dire io. Paratici ad ora non è sembrato un top, ma penso anche vada dato tempo sia a lui che a Vanoli, che magari potrebbero darci soddisfazioni diverse dall'anno scorso. Questo è Fabrizio da Sesto Fiorentino, che sintetizza quello che dico io. A te i 92 minuti di applausi da Luca Alberti, che chiede di essere letto. Poi niente da aggiungere a quello che ha detto Mario, dice Ivan, che poi però aggiunge 4 righe di messaggio. Vorrei aggiungere solo che certamente Paratici ha sbagliato l'allenatore, ma dopo 3 giornate ha capito l'errore e ha cercato di cambiare. Qui si è aspettato 7 anni, una classe dirigente ha buttato via una valanga di soldi, quindi è d'accordo con te. Volevo, perché poi alla fine il tempo rischia di essere poco, chiederti una valutazione della scelta di Vanoli, che tu insomma hai detto giustamente da febbraio a maggio hanno lavorato bene insieme a Paratici, e che però ha lasciato un po'... Guarda, nemmeno per... cioè, curioso, ecco, che sia stato richiamato Vanoli a pochi mesi dall'addio, no?
13: È curioso, perché Vanoli era stato mandato via perché evidentemente non era stato giudicato all'altezza di guidare la nuova Fiorentina, giusto per parlare in italiano.
1: Sì.
13: Quindi è chiaro che non torna. Torna però in un momento di emergenza.
1: Sì.
13: Perché io al posto di Paratici avrei fatto la stessa cosa, rovesciandomi tonnellate di letame sulla testa, perché uno giustamente dice, come? Hai imposto Grosso, hai fallito con Grosso, e poi non è che vai a chiamare Galassi o Tenerani, vai a chiamare quello che tu il 5 di giugno, il comunicato del 5 giugno, non avevi ritenuto idoneo. Va bene, d'accordo? Quindi anche questo può creare confusione, ma io penso sempre che davanti a tutto ci deve essere il bene della Fiorentina, d'accordo? La Fiorentina è nei guai, è di nuovo nei guai, con una differenza sostanziale rispetto all'anno scorso, che siamo solo alla 3ª giornata, domani è la 4ª, e l'altra volta, se non sbaglio, Vanoli arrivò dopo 10 giornate, no? Che mi aveva fatto 4 punti, mi sembra. Pioli invece. Ok, questa è l'unica differenza, è una differenza di ordine temporale, ma la Fiorentina è messa male come l'anno scorso, anzi ti dirò di più, perché la Fiorentina, e torno al discorso che ti ho fatto poco fa, è totalmente mancante di aggressività, è una squadra che non pressa e non è aggressiva, è una squadra che se continua a non essere aggressiva retrocede. Sono troppo tranchant? te lo dico, retrocede, perché l'impressione che dà anche ai grandi addetti ai lavori da fuori, quello che non ti dicono in intervista, Giacomo, ma ti dicono guarda che la situazione è molto preoccupante a Firenze. Allora, siccome Vanoli è arrivato a una situazione di straordinaria emergenza ed è riuscito a rendere solida e concreta la Fiorentina, magari non giocava bene, sicuramente non giocava bene, poi io a Como c'ero, Giacomo, ha fatto una bella partita, io a Torino a maggio c'ero con la Juve, ha fatto una bella partita, io a Bologna c'ero e ha fatto una bella partita. Certo, non gioca come il Como, no, che è la squadra di riferimento oggi, non gioca neanche come la Roma e Gasperini, credo non giocherà mai così la Fiorentina, però è stata una squadra concreta. Noi abbiamo bisogno di questo in questo momento, e siccome un errore che ha fatto Paratici sul mercato, così ti dimostro che cosa significa mettere le mele e le pere, dividere le mele, è che non ha comprato un giocatore forte e mediana, cioè uno alla Conè o alla Beppe Iachini, alla Dunga, come vuoi te, ed è l'errore che hanno fatto anche Pradei e gli altri nei precedenti mercati. La Fiorentina non riesce a trovare sul mercato un giocatore come Conè, d'accordo? O comunque che lo ricordi un po'. Quindi, non avendo quello,
1: doveva essere Indur, ma per ora
13: Indur non è, ma non ha quelle, Indur può tirare fuori anche la caratteristica, ma non ce l'ha, non è pugnace Indur. Indur è giocatore con tante qualità secondo me, ma ancora troppo dolcione, è un giocatore di zucchero filato. Noi abbiamo bisogno di uno che vada nel mezzo come Macete, che

0: E nonostante la delusione di non essere stato chiamato tu a sostituire Grosso nel momento in cui è stato esonerato, nonostante questo parli bene di Vanoli e dai fiducia da collega a collega,
1: ma certo,
0: non si parla male dei colleghi.
1: Tu sei un mio giocatore, per
0: sì,
1: cui insomma,
0: sì, va bene, ciao Mario, ciao Mario.
1: Non scherziamo, vai.
0: Vai, ci sentiamo presto,
1: ciao,
0: un
1: ciao,
0: saluto
1: grazie.
0: A Mario Tenerani. Noi ci salutiamo qui perché ora arriva l'altra metà della l'altra metà della Viola, aiutami, mi sono perso un attimo nel palinsesto di Radio Firenze Viola. Ringrazio Alessandro Rinaldo per la cura della parte tecnica di questa trasmissione, che torna domani alle 17 con il sottoscritto, con Stefano Prizio, spero ancora con tutti voi, e allora buona serata a tutti, ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccomi, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
5: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
4: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
6: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
7: Eccoci qua, siamo forti, la trasmissione più nero-verde del palinsesto viola di Radio Firenze Viola. Nick and Nick, Niccolò Santi che vi sta parlando insieme fino alle 17. C'è Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
8: Buon pomeriggio a tutti, ciao Nico, eccoci qua.
7: Allora, siamo alla vigilia, finalmente, alla vigilia della partita, in questo caso di Venezia-Fiorentina. Si è parlato un po' di tutto in questi giorni, ovviamente l'attualità lo ha imposto, di tutto tranne che di calcio, come invece vorrebbe il direttore Paratici, e ci auguriamo che se ne parli di più di calcio, ma non noi, che ci facciano parlare più di calcio, che noi, sai, alla fine noi tocchiamo i temi in generale che dobbiamo toccare obbligatoriamente. Detto questo, noi siamo in diretta sul nostro canale YouTube. A brevissimo vi dirò anche il titolo che abbiamo scelto per oggi, però prima i numeri per interagire con Niccolò Ceccarini e il sottoscritto. 348 75 13933, messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta 055 77 111 71. Allora, caro Cecca, il titolo è molto banalmente: Vanoli torna alla vecchia guardia, perché in queste ore si sta parlando finalmente anche un po' di formazione in vista di domani, e quello che emerge è che Vanoli dovrebbe puntare su quei giocatori che lui ha considerato un po' certezze l'anno scorso. Fa un po' ridere, perché l'anno scorso di certezze, cioè, ce ne sono state poche, direi. Però ecco, le certezze potrebbero essere Dodò, Pongracic, lo stesso Ranieri. Ti chiedo intanto un tuo parere su questo, su questo ritorno al passato, se secondo te può essere costruttivo, invece no.
8: Ma io credo che alla fine giocherà col 4-1-4-1, no? Come avevi accennato te qualche giorno fa. E quindi in porta ci sarà sicuramente De Gea, non ho dubbi. A destra condivido l'idea di Dodò, Pongracic e Ranieri per me saranno i due centrali. A sinistra uno tra Vieri e Valdepeñas, sì. Poi Fagioli davanti alla difesa, sugli esterni a destra Mastantuono, a sinistra Angie, Attà e Ndur centrali, e davanti ballottaggio Pellegrino Luis.
7: Pellegrino Luis, Pellegrino Beto.
8: No, Pellegrino Luis, perché okay, comunque sia la candidatura di Luis La Serpe è una candidatura che, essendo certo, stato tutto l'anno presente in TV l'anno scorso, cioè, per tornare anche alla vecchia guardia, sì, non c'è Ken, una chance se la merita Luis, sì.
7: Anche se la sensazione è che, con tutto il rispetto per la candidatura di Luis, Beto possa spuntarla. Poi certo, insomma, le prossime 24 ore saranno decisive, oggi la rifinitura eccetera eccetera, domani l'allenatore
8: però sceglierà. Pellegrino ha segnato domenica, per cui sì, secondo me un allenatore, quando vede un giocatore che ha segnato la domenica prima, cioè non gliela leva la fiducia, secondo me. Poi magari vediamo che succede nel primo tempo, okay, però penso che il gol che lui ha segnato col Torino sia un modo per vederlo all'opera dal primo minuto. Poi magari entrerà Beto, si alterneranno in alcune partite, però secondo me sarebbe sbagliato, ecco, levare Pellegrino ora, perché proprio ha fatto il primo gol, è in fiducia, boom, e gli mette Beto.
7: Okay,
8: non sarebbe proprio il massimo, ecco.
7: Ecco, in tutto ciò la Fiorentina ha più o meno mezz'ora fa diramato e pubblicato la lista ufficiale dei convocati in vista di domani, e ci sono anche Attà e Ulahi, soprattutto Ulahi che aveva avuto quel problema al flessore che insomma lo stava un po' condizionando, e quindi nei giorni scorsi ha lavorato a parte, però lui sarà presente domani al Penso, e quindi penso che potrebbe avere un'occasione durante la sfida. Ti è piaciuta?
8: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro vogliamo cogliere anche l'occasione per il viaggio, abbiamo sistemato tutto, sì, anche per Gian Nattasio. cioè, possiamo dirlo ai nostri ascoltatori?
7: Sì, sì. Quindi come ha organizzato questo viaggio verso il
8: Penso? No, è organizzato che siccome, perché siccome

0: Gian Natasio voleva andare con Tenerani. Il problema era che Tenerani non aveva il viaggio, cioè nel senso c'aveva tutto garantito fino al tronchetto e non si trovava motoscafi, gommoni, canotti, questa roba qua. Allora alla fine siamo riusciti a noleggiare una nave da crociera che da 6.000 posti, che naturalmente sì, da 6.000 posti, che le cose si fanno bene o non si fanno, e parte dal tronchetto alle 16 e in questi 6.000 posti c'è la possibilità anche per Gian Natasio. Ecco, questo volevo dirlo. Quindi insomma, ma per quanto riguarda la nostra azienda siamo a posto, perché ci dovrebbe rientrare anche Gian Natasio, ecco.
1: Ma speriamo, vabbè, speriamo non dovrebbe affondare, giusto, questa nave, perché 6.000 sono tanti. Ma comunque
0: no, io penso che non arriveranno mai, ecco, a Sant'Elena, perché nel canale lì di Venezia una nave a crociera gira per arrivare a Sant'Elena, penso bloccherà tutta la navigazione, nel caso rinvio della partita data da destinarsi.
1: No, perché ricordiamo lo stadio, il Penzo, no, lo stadio del Venezia non è a Venezia, ma appunto c'è da fare questa tratta più o meno di quanto? 40 minuti?
0: Ma ora non lo so, perché hai visto, ora io è tanto che non prendo il vaporetto dal tronchetto, sembra una filastrocca, una barzelletta, però chiaramente te arrivi, parcheggi la macchina a Mestre, tanto per capirsi,
1: sì,
0: e al tronchetto da dove parcheggi c'è questo vaporetto che ti porta poi a seconda dove deve andare, no? In ogni parte di Venezia, e per l'isola di Santa, io credo ci voglia una quarantina di minuti di vaporetto. Ammazza. Tieni presente che è un po' come l'autobus, fa anche le fermate, capito? Il vaporetto ferma Grassina centro. Certo, oppure certo. Il vaporetto fermina anche non lo so,
1: all'Antella,
0: a Pontrena Sud.
1: All'Antella
0: non è prevista fermata.
1: Ho
0: no,
1: capito.
0: Ma quella no.
1: Va bene, va bene. Quindi abbiamo
0: ce la faremo. Ecco, quindi ecco, è garantita la cronaca su Lady Radio e su Radio Firenze.
1: Ok. No, questo abbiamo fatto anche il punto, giustamente le coordinate geografiche, per chi non lo sapesse, appunto il Penzo ci vuole più o meno una quarantina di minuti da Venezia con il battello che prenderanno i nostri valenti inviati. E occhio a chi a stenersi, chi prova nausea, non lo so, chi soffre di nausea, no? Di mal di mare, sì. Ecco. Astenersi, mal de maristi.
0: Cioè, è sconsigliabile fare un bagno perché non mi sembra ci sia l'acqua delle Maldive.
1: No,
0: ecco,
1: c'è il rischio di uscirne con tre occhi, sì, esatto.
0: Sì, esatto, una trasformazione in uomo ragno, ecco, potrebbe succedere anche quello, sì.
1: Sì, va bene, allora, apriamo le linee, 055 77 111 71, ci ha chiamato Paolo dal Valdarno, ciao.
2: Sì, buonasera, senti, ti presento una cosa, ma Prandelli come coordinatore a Vanoli, cioè, avete bene, come suggeritore, insomma.
1: Io personalmente sì, Cecca?
2: Perché no, qui se no questo allenatore non si va avanti, ti spiego. Loro sì, non hanno esperienza come un Benitez, per dire, ci sta bene a Firenze, per dirti, no?
1: Sì.
2: Se mi sbaglio.
1: Giusto,
0: no,
1: giusto.
0: No, sì, ora io Prandelli non credo abbia più voglia di allenare, quindi a maggior ragione non potrebbe essere il profilo giusto. Lo sai come lo vedrei Prandelli? Direttore del centro sportivo, quello sì, mi sarebbe piaciuto, perché era una figura secondo me rappresentativa, invece hanno fatto un'altra scelta.
2: Era un mito, era un mito di Firenze, capito?
1: Assolutamente.
0: Sì, no, sono d'accordo, certo.
2: Ma che benefici si stava bene a Firenze, allenatore?
1: Ci sta, dai, sono opinioni, sì, punti di vista. Grazie Paolo per aver telefonato. Io sono d'accordo con te, Cecca. Mi piacerebbe Prandelli, ma non ha più voglia. Già con commissione nel 2022,
0: poi,
1: mi ricordo.
0: Sì, lui
1: 2021.
0: Decise, no, che non gli sembrava più il caso di continuare.
1: Sì, 2021,
0: poi,
1: esatto.
0: Sì, e poi suggeritore, ora con tutto il rispetto, ora Vanoli non penso abbia bisogno di un suggeritore, si può magari confrontare come fanno gli allenatori quando fanno due chiacchiere così al bar, ma non come tutor, perché sennò altrimenti sembra che Vanoli non sia in grado nemmeno di fare delle scelte, ecco, quindi quello no. Ecco.
1: No, ovviamente questo sarebbe non diminutivo per Vanoli, noi abbiamo già detto in questa trasmissione che siamo contenti che Vanoli si prenda carico di questa squadra, e lui soprattutto ha avallato il mercato, l'ha detto che con questa rosa si possono costruire sogni. Ce lo auguriamo già a partire da domani, perché Cecca, domani comunque è una gara dal tasso emotivo elevato e sarà già non decisiva, ci mancherà, però comunque è delicata, perché non è detto che tu vinca per forza, è un periodo un po' così, quindi intanto speriamo in una prestazione no, della squadra.
0: Sì, quanto io sarei più contento di portare a casa, cominciare a smuovere un po' la classifica, perché tanto poi i punti ti danno anche un po' morale, ti danno un po' di forza in più, se tu cominci a perdere un'altra volta per motivi X, Y e Z e fai anche la grande prestazione, poi la squadra si impaurisce, perché questa è una squadra giovane, una squadra che non è certo abituata, non è stata costruita per stare in fondo alla classifica, e allora c'è il rischio che si possa impaurire se poi non riesce neanche a fare punti, per cui domani di riffa o di raffa sarebbe opportuno un risultato positivo.
1: Cristo da Campi ci scrive: ultima ora, Luis in dubbio per un problemino bacino gastrointestinale. Bene, bene, sarà contento Luisa, insomma, che
0: Chris parliamo... tra l'altro hai visto, strategicamente non l'abbiamo neanche messo nella lista dei convocati, perché sarà una sorpresa per il Venezia quando scenderà con la maglia numero 48 con scritto di dietro Luis, non la serpe, è proprio Luis. Ti immagini lì la difesa del Venezia che si era preparata per Pellegrini e Beto e vede Luis.
1: Vabbè, è tutta strategia. Senti, qui ti leggo questo papiro di Fabrizio, te lo leggo. Allora, dunque, ciao, mi hanno detto finalmente il vero, verissimo motivo per il litigio. Si riferisce a Grosso Paratici.
0: Sì. Okay?
1: Dice: il Viola Park è grandissimo. Paratici usava un vecchio Liberty 50 per girarlo, senza casco. Un giorno che doveva, un giorno che doveva andare velocemente in palestra per parlare a Moise, lo ha trovato incredibilmente allucchettato. Telefona a Grosso e lo accusa con infamate varie, tipo: da retta Nanni, o che sei di Grassina? Grosso, offesissimo, si è risentito rispondendo: e che tu mi hai preso per i cecca? Poi Paratici ha insistito e ha risposto: ti hanno visto a Ponte Aema prendere la rincorsa per salire sul ghiacciaio di Grassina, non potevi prendere la funivia? E Grosso, ancora più innervosito, gli ha cantato: nero verdi, nero verdi. E da lì Fabione Nostro ha preso il bus 32-1 ed è andato via.
0: Oppure 31-1, c'è una piccola rettifica.
1: Quindi, vabbè, questo è Fabrizio. Grazie.
0: Questa è la storia, da lì è nato il diverbio. Ma pare sia nato il diverbio anche perché qualcuno, diciamo, ha fatto bomba libera a tutti e i patti non erano giusti perché qualcuno si è girato mentre contava e ha visto dove si nascondevano. E quindi da lì è nata una discussione enorme che ha portato un po' all'esonero.
1: Mamma mia, allora c'è Guido che scrive:
0: però è bella questa storia. Sì. È bella e fantasiosa. Bella,
1: ha colto in pieno il surrealismo di quest'ora di trasmissione un po' scanzonata. Allora Guido, no, ci scrive: buonasera Nick. Vanoli ha solo 5 centrocampisti, di cui uno infortunato a reddo femorale, che sarebbe Ulai, a ta a mezzo servizio. Fino a gennaio potrebbe essere adattato in mediana Pongracic, tra parentesi, è accaduto nella nazionale croata. Il vostro parere? Ecco, Cecca, che cosa ne pensi? Cioè, tu lo vedresti
0: se proprio non c'è nessuno, è un po' come Mandragora, no? Che comunque è un ottimo centrocampista, ma in carriera ha fatto anche il difensore centrale all'occorrenza, come Gagliardini, no? Che è un giocatore che comunque a volte ha fatto anche il difensore, quindi nell'emergenza si può anche, cioè, se proprio non c'è nessuno, uno può dire vabbè, però ci dovrebbe essere un'ecatombe di centrocampisti tutti insieme. Io non credo si arrivi a questo, sinceramente, però nel caso, tanto lui a difendere gli piace meno che a giocare, per cui alla fine potrebbe anche dare una mano in centrocampo, perché gli piace giocare molto il pallone ed è meno attento sulla linea difensiva. Però mi sembra una soluzione proprio emergenziale, dai.
1: Sì, dopodiché il problema che aveva avuto Ulai è un problema meno grave del previsto, tanto è vero che è fra i convocati, no? Sono usciti più o meno tre quarti d'ora fa, ve l'abbiamo detto, ve lo ribadiamo, ci sono sia Atta che Ulai, per cui in teoria è qualcosa che è temporaneo, cioè Atta probabilmente giocherà già domani, Ulai vedremo se avrà spazio a gara in corso, però ecco, non è niente di particolarmente impattante e duraturo, questa è una buona notizia.
0: Poi, se è stato convocato, sì, assolutamente.
1: Certo, esatto. Poi ci sono arrivando diversi messaggi vocali, vi ricordo che per telefonarci 055 77 111 71 noi siamo qui e vi aspettiamo. Non so se abbiamo qualche vocale da sentire, vai, eccoli qua.
3: Ciao Nick e Nick, ma scusate, ma Pedro Gonçalves si è comprato per tenerlo in panchina o per farlo giocare?
4: Ma e non c'era un battello partenza da Grassina che risale l'Arno poi arriva un po' e va a destra verso Venezia?
0: Non c'era,
4: non è facile di capire, partiva un battello da Grassina.
1: Ma guarda, col diluvio che è venuto oggi ci può anche stare che uno parta da qui, eh? E arrivi
0: sì,
1: in battello.
0: Però abbiamo provato a studiare anche questa soluzione. Però a un certo punto siamo arrivati a un incrocio tra la Sieve e l'Arno e ci si doveva bloccare. E allora poi doveva prendere la sita e riprendere, voglio dire, il fiume da Bologna in poi, e diventava complicato. Allora abbiamo deciso di bloccare la nave da crociera perché mi sembrava più interessante, anche meno per Mario, voglio dire, comunque Mario c'ha una certa età, quindi non è che gli possiamo far fare la canoa pluviale con le ripide, le cascate, cioè li si vuole bene, ma sai, Mazzoni, Gian Nattasio sono ragazzi giovani, Flavio Ognissanti, ma Mario ha bisogno del suo comfort, c'è guarda, da prendersi il caffeino.
1: Sì, quello sì,
0: perché, sarebbe insomma, pronto? Sarebbe no, pronto?
1: Perché comunque è una persona elegante, ci sta, però lui si tiene, si tiene bene fisicamente,
0: sì,
1: Mario, cammina
0: io
1: molto.
0: Se, mi ricordo, guarda, ti devo dire, un'estate mi regalava delle gioie, lo trovai in Via Europa con la bicicletta, dice ho fatto 20 km, grande Mario. Io a sua insaputa l'ho iscritto alla cronoscalata della Futa.
1: Ecco,
0: poi appunto, non si è presentato, poi non si è presentato, ma quello è un altro discorso. Comunque, tornando a Pedro Gonçalves,
1: esatto,
0: io credo che non sia al 100% della forma, e quindi per questo casomai gli danno un minutaggio più basso.
1: No, c'era chi diceva che fosse arrivato infortunato, ora infortunato magari no, però perché comunque ha giocato, no, anche la scorsa partita contro il Torino.
0: Sì, ma non sta bene fisicamente, da dire, cioè se devono farlo giocare mezzo e mezzo e poi si infortuna apre il cielo, per cui credo che non ci sia in questo momento la volontà di rischiarlo dal primo minuto.
1: Quindi dal tuo punto di vista sulla sinistra, che sia un 4-1-4-1, comunque in generale la sinistra Ngie, ok.
0: Ngie e poi Francone Nostro.
1: Sì, Mastantuono sulla destra, però ecco, questa cosa di Mastantuono largo, quanto ti convince?
0: Senti, io sono del partito che Mastantuono non può stare fuori, personalmente, perché certo, è un giocatore che salta l'uomo, attacca la profondità, il dribbling, vede la porta, io partirei sempre con Mastantuono. Poi è chiaro che se voglio fare una partita diversa, a un certo momento un po' più di contenimento, lo levo e chiedo magari, diciamo, a un ognonto di fare un lavoro un po' più sporco, che mi ritorni indietro alla Harrison l'anno scorso, no? Che Harrison comunque tornava quasi sulla linea della difesa quando c'era bisogno di rinculare, come dicono quelli bravi.
1: Certo.
0: Sono due partite diverse, secondo me Mastantuono è per l'attacco immediato, cioè di dire facciamo la partita, se poi devo un attimo gestire perché sono un po' squilibrato e magari ho bisogno che anche l'attacco mi dia una piccola mano, allora levo Mastantuono e metto un altro giocatore, però sinceramente come fai a tenere fuori uno come Mastantuono, con tutto il rispetto, giocatore che è stato pagato 60 milioni da Real Madrid, cioè se paga 60 milioni loro ci hanno visto qualcosa di importante, l'abbiamo in prestito, io lo farei giocare sempre.
1: Sì,
0: poi chiaramente bisogna stia bene, è ovvio, mica deve essere lì a fare uno in meno, ma se sta bene deve giocare.
1: Oltretutto se è qui cieca è perché il Real Madrid ha avuto la garanzia che la Fiorentina l'avrebbe fatto giocare continuativamente, no, per farlo crescere, saltare.
0: Certo, sì.
1: Quindi torna tutto.
0: Se poi vuoi lo puoi mettere anche una volta, puoi anche rigirare un attimo il modulo e lo puoi anche mettere dietro la punta, cioè voglio dire, non è che è necessario sembra fare 4-1-4-1, vorrà dire si farà 4-1-3-1 e si mette dietro la punta, via.
1: Allora, ci scrivono da YouTube, dove siamo live, mi raccomando iscrivetevi al canale di Firenze Viola, attivate la campanella che noi siamo con voi ogni giorno, senz'altro Nick e Nick. Ci scrive un ascoltatore, dice, ma e se Vanoli volesse ripassare a tre dietro? Ce lo vedi, Cecca?
0: No, sinceramente in questo momento non ce lo vedo, anche perché io penso che abbia capito che la squadra ha una sua stabilità giocando a 4. L'anno scorso è stata un po' la forza, no, della Fiorentina questa, quindi io penso che lui giocherà a 4 e poi vediamo, perché ora siamo all'inizio della sua avventura, ha fatto due allenamenti, quanti ne ha fatti? È arrivato lunedì, martedì, mercoledì
1: 4.
0: E oggi ha fatto quattro allenamenti, lui avrà visto un po' la condizione. Per me oggi la butta più sulla condizione fisica dei giocatori e sul fatto dell'esperienza del passato, quindi magari va a cercare anche alcune certezze di giocatori che c'erano con lui l'anno scorso. E poi dopo vedrà anche la condizione atletica generale, se vedi qualcuno, per esempio Gonçalves, io sono convinto che sia un giocatore che a lui piace molto, ma sono altrettanto convinto che non giocherà dall'inizio perché non è nella condizione fisica giusta.
1: Sì, perché poi no, penso anche a Dragusin è un bel giocatore, cioè lo si è visto anche quest'estate al Viola Park in ritiro, lui è uno che anche con Malen l'ha francobollato, ci ha provato, poi è chiaro che da un certo momento in poi la squadra, intendo la Fiorentina, è sparita in genere, quindi anche Dragusin ne ha sentito, sì. Però cioè, chi capisce di calcio, quindi non io fondamentalmente,
0: nemmeno io
1: benissimo, sì. Quindi una trasmissione in cui nessuno capisce di calcio, però ecco,
0: lo so, ma non ci ha richiesto di capire di calcio, certo. Però, francamente, quando abbiamo firmato il contratto da 1 milione di euro al mese,
1: sì.
0: Noi avevamo specificato, sì. Nico, che noi si parla alla radio quanto volete e come volete, ma non abbiamo minimamente un'idea di cosa sia il calcio. Esatto. Per cui per noi è una materia astratta, cioè è una filosofia della politica, no, per noi, cioè nel senso qualcosa di simile, ecco, sì.
1: Questo per dire che comunque Dragusin è un difensore di livello, questo lo si vede lontano un miglio. Poi che sia sfiduciato, magari è quello il punto, è partita male la squadra, lui è partito male, i fischi del pubblico, il brusio eccetera eccetera, ci sta che sia sfiduciato e che abbia bisogno anche un po' di ricaricare le pile psicofisiche, per cui ci sta che Vanoli domani schieri Pongracic e Ranieri, no?
0: Ci sta, appunto, poi questo non è mica una bocciatura, mi sembra che anche, voglio dire, Grosso abbia fatto dei cambiamenti in difesa. È vero che Dragusin c'è sempre stato in partenza in tutte e tre le partite, però se magari una volta non parte Dragusin, non significa che poi Dragusin non entra, magari Dragusin dopo la sosta di 2 settimane e mezzo, quanto sarà, diventa titolare inamovibile, ma non credo sia questo il problema, ecco.
1: Qualche altro messaggio e poi per telefonare in diretta a Nick e Nick, mi raccomando, 055 77 111 71. Su YouTube ci scrive Gamon, che non è Gamon il rapper, anche se insomma penso di parlare
0: arabo. Sì, noi però ricordiamo sempre Gamon, quello di Lupin Terzo.
1: Esatto, anche lui. Cerca un'informazione. A che ora apre la funivia di Grassina?
0: Ma dipende dal periodo, dipende dalla stagione. Cioè, nel senso, estate, inverno, autunno e primavera. Ho visto, noi apriamo il ghiacciaio prima ancora di Cervinia, del Prato Rosario, e ho visto anche prima ancora dello Stelvio, anche se ho visto che allo Stelvio oggi gli ha fatto un po' di neve, ma noi ci avevamo già 2 metri, quindi non c'era partita. Dipende tutto, quando vuoi venire ce lo dici. Ora in autunno c'è un po' meno gente, quindi magari non si fa l'apertura alle 7 come magari d'estate, che così la gente va su per il fresco. Diciamo che ora dopo il 20 di settembre comincia l'autunno, entra l'orario provvisorio autunnale, dalle 8 in poi credo faremo 8-16, perché poi va a calare il sole, quindi a maggior ragione non vorrei poi la gente si perdesse sulla montagna, quindi ecco, alle 16 tiriamo, chiudiamo. Sì.
1: In questa, diciamo, alternanza fra contenuti, diciamo, riflessioni, considerazioni sulla Fiorentina e leggerezza, ci arriva una foto, perché qui l'intelligenza artificiale ci sta sfuggendo di mano, che ci ha prodotto Chris da Campi, te l'ho mandata, Cecca. Praticamente c'è questa gondola che è guidata, diciamo, da Andrea Giannattasio, peraltro con un bel cappello, glielo farò avere questa foto.
0: Sì, sì, Giannattasio molto simile a se stesso, devo dire la verità, in questa foto.
1: Sì, questa gondola che è amministrata da Andrea Giannattasio e corre una corda, c'è Mario Tenerani che sta facendo cos'è? con gli sci d'acqua.
0: No, tra l'altro devo dire la verità, dice una Venezia illuminata, bellissima di notte, cioè non riesco a capire.
1: Sembra
0: come Giannattasio
1: possa...
0: Sì, esatto, non riesco a capire come Giannattasio riesca ad andare a 40 orari sulla gondola, a velocità di 40 nodi sulla gondola con Tenerani che fa praticamente surf giù di lì, sci d'acqua, incredibile.
1: Sì. Bello, queste fantasie che comunque ci piacciono, va bene.
0: Sì, però devo dirti, fisicamente hanno ritratto Mario perfetto, devo dire, insomma, dalla foto si vede che è abbronzato, quindi è lui, sicuramente.
1: Sì, è lui. Andiamo con qualche vocale, Stefano Cherubini, così li commentiamo insieme. Vai con i vocali.
5: Ciao ragazzi, allora, a un calciatore che è tre anni che fa i fatti suoi, che non si è mai interessato della Fiorentina e tutto, ora gli rendiamo anche la maglia al titolare. Siamo fortissimi.
6: Bello, bellissimo, cioè quando sento dire si riparte dalle certezze Dodò, mi sa tanto di pubblicità progresso, cioè secondo me è una delle cose che si dovrebbe far sentire se uno ha un periodo brutto, si sente giù, si sente depresso, le cose a lavorare vanno male. Uno gli dice guarda la Fiorentina riparte da Dodò, cioè a quel punto uno si sente anche autorizzato a dire vai cazzo, se la Fiorentina riparte da Dodò io posso diventare astrofisico nucleare.
1: Si stona un po' come cosa, però la verità è che sono i giocatori che conosce meglio Vanoli.
0: Esatto, le certezze per lui, non le certezze per noi, questo è sempre tutto relativo, no? Come dire, Dodò magari è una certezza in questo momento più di Joao Mario, ma nell'ottica di Vanoli, io francamente...
1: Secondo me Dodò va da lui e gli fa, ma te mi stai impiegando per...
0: Esatto, e lui dice per fare l'esterno basso a destra, però ricorda ogni tanto di rientrare perché ci sarebbe bisogno di dare una mano.
1: No, vabbè, anche è perché Cicca, potrebbe... Sì. Scusami, vai.
0: No, dico, l'importante, allora, se gli ridà fiducia... bisogna che naturalmente sia molto convinto di quello che darà in campo Dodò, perché francamente anche l'anno scorso Dodò ha fatto tutto il possibile poi per cercare in qualche maniera, no, di dire vabbè, finiamo con questa stagione e poi me ne vado. In realtà poi non c'è stata nessuna offerta che lo ha soddisfatto. Chi ha soddisfatto la Fiorentina è rimasto. Rimane un discreto giocatore Dodò, se no poi dopo sembra che Dodò non sia un bravissimo giocatore. No, nessuno dice che è un campione, però se lui lo vuole mettere nel ruolo di, cioè, a volte gli allenatori preferiscono ripartire da quello che hanno lasciato e inserire progressivamente quelli che stanno arrivando oppure quelli che sono arrivati. Ora qui a Vanoli gli va concesso, se vuol mettere Dodò poi se Dodò fa 40 minuti disastrosi lo leverà, che si deve fare.
1: Guarda, io credo questo, perché Vanoli durante un'intervista rilasciata recentemente al Corriere dello Sport ha avallato il mercato, lo dicevamo prima, c'è questo endorsement evidente e lui dice che con questa organico, questa rosa si possono costruire sogni, quindi a lui piacciono i nuovi giocatori e allora dice, sai, è un controsenso, ti piacciono i nuovi giocatori ma schieri quelli vecchi. Io penso che sia una cosa temporanea, iniziale, perché è appena arrivato, quelli conosce, poi i nuovi evidentemente tanto in fiducia non sono, dice aspettiamo, no, a fare delle rivoluzioni, intanto sì, schiera un po' di vecchi con i nuovi, no?
0: Ma sicuramente farà così, poi la prima formazione, tanto ascolta, qualsiasi decisione oggi prende Vanoli è sbagliata, perché ormai siamo entrati nel loop che qualsiasi cosa lui fa sarà sbagliata. Sì. Ma c'era bisogno di mettere Dodò, se Dodò fa male, allora era meglio da João Mario, però se poi lui parte con João Mario, perché ha rimesso João Mario che comunque sia nell'ultima partita ha fatto male? Ma come? Si gioca ancora con Fagioli, perché Fagioli non dà continuità, e allora perché lo tiene? Allora perché mette Ulai in panchina? Cioè, tanto vale tutto il contrario di tutto, cioè è inevitabile che qualsiasi oggi sia la scelta di Vanoli, se porti a casa una sconfitta è sbagliata. Mm-hmm. Tutti parleranno dopo dicendo che è sbagliata, punto. Quindi naturalmente lui deve fare determinate scelte, ma le farà in base al suo criterio. Cioè, se vince diranno ha visto, ha messo Dodò, ha fatto bene, la coppia Pongracic Ranieri dà più garanzia, ha visto anche De Gea para meglio, oppure il GE l'ha lanciato lui, hai visto, e ha fatto gol, oppure Pellegrino aveva bisogno di un gioco diverso. Perdi, qualsiasi cosa abbia fatto anche buona viene cancellata dal risultato.
1: Nel frattempo Carmine ci manda l'immagine di un crocifisso, quindi lui si affida alla sua fede per la gara di domani, in generale per il futuro della Fiorentina. Poi dice
0: addirittura sì.
1: Valerio ci scrive: ma davvero c'è il battello a Grassina, con tanti punti interrogativi in tutto questo?
0: Ma voglio dire, se uno viene qui, Nico non è ancora venuto, perché comunque anche lui quando farà le ferie ha già scelto dove venire, cioè a Grassina, perché qui trova il battello, trova il vaporetto, sì, sì. Noi abbiamo anche, volendo, noi abbiamo anche il coso, come si chiama, lo scivolo d'acqua, quello che parte dalla montagna di Grassina a 4000 e arriva direttamente alla piscina a fondo, ti arrivi a 1500 orari in fondo, però comunque sia insomma sempre un bello scivolo.
1: Certo, il famoso acqua fan di Grassina,
0: sì. Ora non lo ribattizziamo, il nostro è l'acqua secca di Grassina.
1: Va bene, sì. Roberto da Bagnoripoli dice: Ceccarini, siamo alle solite, un mattoncino per volta, De Gea, Dodò, Ranieri, Pongracic, Valdepeñas, Fagioli, Nduro, Bereshanini, Gnonto, parentesi Mastantuono, Beto, Gie. Ragazzi, ci vuole coraggio a Venezia, perché si va per vincere. Guardate le 5 partite dopo la sosta, se dovesse arrivarci con un punto dopo le prime 5 si piange, perché Roberto...
0: Ma lui mica va lì per difendersi, lui non è mica, non credo che Vanoli vada a Venezia per difendersi. Se poi gioca così, cioè non mi sembra sia una Fiorentina attrazione difensiva, perché giochi con Gie, giochi con Mastantuono, giochi con Pellegrino e con attacchi, sì, sta lì, ma che è più vicino all'attacco che alla difesa. Con quanti uomini deve giocare la Fiorentina? Poi bisogna giocare con 8 attaccanti e 2 difensori. Cioè, io credo che non sia un atteggiamento remissivo, sia un atteggiamento propositivo questo.
1: Sì, sì. No, sai, Roberto metteva in luce che dopo la Coppa Italia, qui dopo martedì, insomma, c'è il Napoli.
0: C'è anche la Coppa Italia martedì, è vero.
1: C'è il Pisa, esatto, martedì 15 la sera alle 21 al Franchi. Poi
0: Mario già si porti il golfino,
1: occhio, speriamo.
0: Diglielo quando sei lì da loro, diglielo che si porti il golfino, perché speriamo. Martedì sera c'è la tramontana.
1: Guarda, io non sopporto il caldo, per cui speriamo, stiamo zitti, aspettiamo. Sì. Guarda.
0: Quindi sei per il campo ghiacciato, ho capito.
1: Ma ora ghiacciato, basterebbe non. Cioè, non infuocato come è stato in questi mesi.
0: Ho capito.
1: Senti, no, dicevo, dopo il Pisa c'è Napoli, vabbè, Genoa, poi Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus. Quindi, insomma,
0: la partita più difficile è col Sassuolo, evidentemente.
1: Certo, sì.
0: sì, si comincia cioè come il livello di difficoltà prima il Sassuolo, poi tutto il resto. Eh sì, Sassuolo non ci voleva in queste cinque partite, secondo me, perché quella è una partita un po' delicata, una partita, sai, loro sono forti, e quindi, però le altre quattro sono abbordabili, dai.
1: Poi su YouTube ci scrive, perché prima avevo detto di Gammon, no? Lui dice: caro Santi, il mio nome è riferito a Lupin, non al Rocchettaro. Quello, tutto il bene, ma Gammon.
0: Ma perché noi siamo vecchi, no. Nico? Perché noi siamo vecchi, e il problema è che io sono ancora 12 anni.
1: Ecco, questo non l'ho detto io.
0: Però io l'ho confermato, ho detto. Io, però ho fatto un conto, c'ho ancora 12 anni alla pensione. Io andrei domattina in pensione, invece c'ho ancora 12 anni. Ma
7: ho fatto una domanda.
1: Capito, cieca.
0: Lo so, se avessi 10 anni in più sarei a buon punto. E invece certo. Niente. E invece no.
1: E invece no. Allora facciamo una cosa: pausa di riflessione, poi torniamo sempre a Nick e Nick, Radio Firenze Viola, con tutti voi.
8: Radio Firenze Viola.
9: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
1: Bentornati, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, in vostra compagnia fino alle ore 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, siamo noi, giusto Cecca?
0: Noi chi?
1: No, noi nero verdi.
0: Ah, ho capito, leggila, ascoltala.
1: E guardala, eh sì.
0: Beh,
1: ci potete seguire ovviamente dalla modalità DAB, dalla nostra applicazione, dalla Visual, dal canale 92, siete tantissimi. Vi abbiamo incontrato allo stadio, siete in tanti che ci scriveteci, anzi no, ci fermate un po' per chiedere, insomma, a Cecca del Ghiacciaio, e un po' perché ci seguite attraverso il canale 92, che è insomma una grande, per noi è un grande valore.
0: Voglio dire, dici nulla. A chiedere del ghiacciaio, ragazzi, è cultura, è natura. Poi chiaramente c'è anche la televisione, ci mancherebbe altro. Ma il ghiacciaio oggi, cioè, è un argomento di grande attualità. Ricordiamoci che tra un po' arriva anche il Niño, Arriva anche il Niño.
1: Chi è il Niño?
0: Il Niño. Anzi, è il Niño, che è questo vento che può portare delle perturbazioni particolari, che si crea, diciamo, grazie alle correnti di caldo, al riscaldamento dell'Oceano Pacifico. Vabbè, ma poi questo. No, il Niño è famosissimo, è quello che sta, diciamo, portando anche un cambiamento climatico, Nico.
1: Ma
0: purtroppo è una cosa. No, grazie, la siamo protetti, non ci sa la cupola di vetro, per cui noi qui può venire qualsiasi cosa, siamo sereni. Però in tutto il mondo il Niño sta condizionando il clima.
1: Ma lo sai che.
0: Comunque la definizione è. Il Niño. Sì.
1: Ma è vera, tra l'altro, sta cosa, perché io l'ho cercata.
0: Ma non ti sto raccontando una bischerata, ti sto dicendo una cosa seria.
1: Ho capito.
0: Sì, lo so che tutte le volte pensavi fosse il Niño Maraviglia, Alexis Sanchez.
1: Sì, Sanchez.
0: No. No, se vai a vedere c'è scritto, no, che il riscaldamento dell'Oceano Pacifico, che quest'anno è stato di 2 gradi superiore alla norma, porterà un Niño ancora più forte, più potente, che condizionerà il clima mondiale. Chiaramente a seconda delle regioni più o meno, o meglio, delle nazioni più o meno vicine a dove si crea questa corrente d'aria, ci sono, diciamo, delle conseguenze diverse. In Europa arriva un po' più attenuato perché deve fare parecchia strada, poi ci sono le caselle autostradali, il costo della benzina, e quindi diventa più difficile.
1: Era meglio se era una battuta. Comunque, allora andiamo avanti. Ci arrivano i vostri messaggi al 348-75-13933 e invece per intervenire in diretta 055-77-111-71. Ci scrive Simone da Colonia, capito? La Germania, ci seguono ovunque, dovunque. Ragazzi, siete ganzi, che tipica espressione. Espressione no tedesca, siete ganzi.
0: Sì.
1: Scherzate.
0: Ganzi.
1: Cosa?
0: Achtung ganzi. Achtung ganzi.
1: Sì, sì, esatto. Andiamo oltre. Scherzate, drammatizzate e al tempo stesso date informazioni circostanziate. Io credo che Vanoli utilizzerà un po' i vecchi giocatori per partire. Loro già lo conoscono e possono garantire una impostazione di partenza già assimilata. Poi integrerà gli altri calciatori che verranno inseriti nelle partite che seguiranno. Io sono d'accordo con il ragionamento di Simone, perché se no sarebbe anche contraddittorio da parte di Vanoli diciamo esaltare la sessione di mercato di Paratici e poi schierare i vecchi. No, secondo me è esattamente come dice Simone, cioè si inizia gradualmente con quelli che per lui erano delle certezze. Si fa un po' ridere, in effetti, vista l'annata scorsa com'è stata, però giocatori che lui conosce, sa che cosa possono dargli, e poi gradualmente inserisce i nuovi. Però ci sta, no, fare un'amalgama iniziale tra nuovi e vecchi, però inizialmente, no Cecca?
0: Ma sì, ora è anche la prima partita, per cui sono curioso di vedere la formazione. Ma se anche succedesse che c'è una Fiorentina l'anno scorso in larga parte, non succede nulla, voglio dire, per la prima partita. È ovvio che, vista la campagna acquisti, uno si aspetta che poi la Fiorentina venga modificata nel corso del cammino. Ora c'è grande attesa per questo Venezia Fiorentina, perché vedi già la gente comunque comincia a pensare: ma perché si deve ricorrere a quelli della scorsa stagione? E si ritorna sempre lì. Se perde domani a Venezia, Vanoli, ma perché è tornato a fare? Se vince, hai visto, ha capito tutto. È così, calcio è questo, c'è sì, poco sì. da fare.
1: Poi chiaramente è una cosa che crea un po' di discordia, no? Questo di partire dai vecchi che lui conosce, quelli che c'erano già. Per esempio su YouTube ci scrivono: a me sembra una barzelletta, di nuovo Dodò, Pongra, Ciceranieri in campo, l'incubo continua. Poi c'è chi ci scrive: quindi lascia fuori Vieri, che è l'unico che si merita il posto da titolare. Ti dico,
0: ma magari no, come? Ma magari no, ma sono nostre indiscrezioni giornalistiche, ragazzi, cioè non è che dovete prendere per vero qualsiasi cosa che venga detta, anche perché qualcuno prova a capire, a dare delle indicazioni, ma non è che siamo noi gli allenatori della Fiorentina, ci vengono dette delle cose, si respirano delle situazioni e si prova a dare una descrizione della situazione in base alle informazioni, ma nessuno di noi fa la formazione della Fiorentina, ecco.
1: Poi ci scrive Leonardo, sempre su YouTube, dice: ciao ragazzi, secondo me bisogna giocare col 4-3-3 con De Gea, Dodò, Pongracic, Dragusin e Ranieri, Ndie, Ulai, basta. Mi sembra un po' manchevole, no? Almeno 4 giocatori mancano.
0: Vabbè, ci danno un vantaggio, poi si mettono nel secondo tempo, si giocano 15. Ah, facciamo così. Primo tempo si giocano 7 e poi si giocano 15.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Oh, si è giocato 7 finora, ora si gioca in superiorità numerica.
1: Che cavolo, anche sì. Noi un po' ogni tanto, cioè, se no veramente.
0: Daccela questa possibilità.
1: Sì, è un po' come l'autoesonero, no? Mi esonero per poter continuare a guadagnare, cioè.
0: Sì, sì.
1: Giusto.
0: È l'unico ruolo, quello del direttore sportivo, in cui l'autoesonero funziona, perché sì, sì. Lui da direttore sportivo esonera il direttore sportivo e quindi che sarebbe se stesso e si fa pagare lo stesso, cioè torna tutto di rima. Sì.
1: Poi c'è Simone dall'Inghilterra che ci scrive: ora dire che Pellegrino ha segnato col Torino è un eufemismo, è più un autogol. Io non lo comprendo questo messaggio, perché non mi sembra mi sembra una bella bomba quella che ha tirato Pellegrino contro il Torino. L'unica gioia della partita, mi sembra, come si dice in gergo, una bella lecca ha tirato, no?
0: Allora, non è un gol clamoroso, però comunque è un gol riconoscibile a Pellegrino. E quindi, siccome si è sbloccato al primo gol in maglia della Fiorentina, cioè buttarlo subito in panchina, io personalmente a livello psicologico non lo farei, perché gli vorrei dare la fiducia, lo vorrei fare entrare un po' in fiducia. Poi se vedo che per il tipo di schieramento del Venezia o per il mio tipo di gioco non lo sto aiutando e lo metto in difficoltà, lo levo e gioco con Beto magari, però perché pronti attenti via a metterlo fuori? Non mi sembrerebbe la cosa giusta. Poi ribadisco, sono nostre impressioni, ci mancherebbe.
1: Poi c'era chi come Jacopo si era esaltato quando avevi parlato del Nino, che in questo caso era una perturbazione, invece lui ha pensato a Torres, che peraltro è diventato una bella biga, come si dice a Firenze, bello grosso, roccioso.
0: Ha fatto fa palestra insieme a te, mi hanno detto.
1: Sì, è vero, sì sì, infatti, però lui è diventato grosso.
0: Ma perché non l'hai intervistato se faceva palestra con te?
1: Sì, avrei potuto chiedergli in effetti cosa ne pensava del dualismo Beto-Pellegrino. Sì sì sì,
0: sì sì, questo poteva essere, ma Fernando, ma quando erano i tempi belli tuoi, quando segnavi in tutte erano altri tempi,
1: ma noi
0: si
1: siamo
0: stava
1: così,
0: meglio quando si stava peggio.
1: No, ma sì. Noi siamo così, cioè noi potremmo incontrare per strada Obama e chiedergli che cosa pensa dell'infortunio di Parisi. Vabbè, d'altra parte
0: oppure
1: siamo...
0: diremo: Obama, siamo a Firenze, non possono chiederle ovviamente della Fiorentina e soprattutto diciamo dell'esonero di Grosso.
1: Sì sì, vorrei vedere.
0: Trovi Trump e lei è arrivato qui a Firenze e diciamo poi magari non so se è il G8 clamoroso, però una domanda su questo esonero a sorpresa di Grosso, cioè, ma lei per esempio la Fiorentina in conference come la vedrebbe?
1: Allora, poi c'è Massimo da Sesto Fiorentino, dice: secondo me è giusto cacciare un allenatore che ride in continuazione nelle interviste, che dice del mercato si aspettava di più dopo 13 giocatori presi e per finire dice che la sua squadra è inallenabile. Paratici ha sbagliato a giugno a prendere questo allenatore scarso e presuntuoso, e poi un altro grosso errore: vendere Mandragora e non prendere un altro centrocampista più forte. Ora purtroppo se ne paga le conseguenze.
0: Ci può stare sul discorso di Mandragora non aver preso un'alternativa, però alla fine se l'errore c'è stato avendo preso Grosso. Io no, ora io sul fatto che Grosso rida sempre non lo trovo una discriminante per giudicare un allenatore, perché voglio dire, io preferisco sempre uno un pochino più allegro, uno che mette sempre
1: il muso. Così, è fatto così, non è, non penso
0: se lui
1: che
0: è fatto così, cioè non credo lo facesse per prendere in giro qualcuno. È il suo modo di, anche quando naturalmente era Sassuolo e perdeva, succedevano le stesse cose, quindi io non credo lui volesse mancare di rispetto a nessuno, è il suo modo di essere. Poi se vogliamo giudicare quell'applauso che ha fatto a fine partita, è inspiegabile sinceramente.
1: Mm-hmm.
0: E poi capisco che quando perdi non vuoi vedere l'allenatore tra virgolette sorridente, perché capisco che magari sembra che, cioè, voglio dire, non capisca al momento della situazione.
1: No, ma però, io mi ricordo,
0: cioè, secondo me se c'è un'arroganza di Grosso non è nel ridere, nel presentarsi sorridendo, magari è in tutto il resto può esserci l'arroganza, ma non in quello. Secondo me lui non lo fa per fare l'arrogante così.
1: Ma io mi ricordo che Montella quando perdeva si schiantava da ridere, ci arrivava alle interviste post partita con quel sorriso, eccetera. Ma è perché è fatto così, non è che voleva prendere Simone ci scrive nei messaggi, Grosso era imbarazzato, infatti ci sta che quella fosse più un'espressione di imbarazzo, perché dice ma io non mi ci trovo in questo contesto con il direttore sportivo che fa proclami e progetti e qui e là, però poi ci vado di mezzo io perché mi ha consegnato una squadra che è totalmente l'opposto di quanto ci eravamo detti a giugno. Poteva essere questa, no? Anche lo stato d'animo di Grosso, però noi non lo sapremo mai perché la fuga di dichiarazioni ha un solo senso ed è quello della Fiorentina. Comunque, penso che abbiamo un po' di messaggi vocali da sentire, vai, andiamo, senti.
0: Vai.
7: Buongiorno Cecca e Nick, allora vorrei esprimere un desiderio, ossia quello che Vanoli ci faccia vincere la prima partita, anche se vince 1-0 e fa 90 minuti di catenaccio, a me non mi interessa. Walter Nero.
10: Ciao Cecca, buongiorno, sono Guido, sento sotto per via Traverse che al Consiglio regionale è stato depositato un disegno di legge attraverso il quale dall'anno prossimo verrà costruito una mega funivia che partirà dal ghiacciaio di Grassina, certo. E unirà tutti i principali stadi italiani, Sassuolo in prima battuta, e dall'anno prossimo si andrà a vedere la Fiorentina direttamente in funivia partendo dal ghiacciaio di Grassina. E il motto sarà: la funivia è ultimata, forza Viola, che giornata, Guido.
11: Cecca, buonasera, sono qui all'aeroporto di Grassina, ma qual è il gate per Tella?
12: Oltre ai budini si berrà anche il vin brulé?
1: Ah, grazie.
11: Reggina, ascoltala, Nero Vergina.
1: Grande Flavione.
13: Ciao, buonasera, sono Paolo da Firenze. Io inizierei, come dice l'ascoltatore, con Pellegrino e darei spazio a Beto sicuramente un po' nel secondo tempo, anche per cominciare a fargli sentire un pochino la spinta dei nostri ragazzi che sicuramente andranno a Venezia. Ciao.
1: Tra l'altro c'è una bella notizia in tutto questo: dopo 8 mesi i tifosi della Fiorentina tornano in trasferta, perché è finito il provvedimento.
0: Questa è una bella notizia, anche perché voglio dire la presenza dei tifosi in trasferta, certo, è fondamentale, dai, per la squadra, il calore, l'appoggio, quindi sono molto contento di che ci sia questa possibilità, ci sia questo ritorno dei tifosi in trasferta. Tra l'altro, sentendo quello che diceva Paolo, è il primo caso in cui il giornalista diventa ascoltatore, perché io non ho mai sentito nessuno intervenire, almeno in questi 40 minuti, dicendo che doveva giocare Pellegrini e entrava Beto. Mi sembra ve l'ho detto a me, ma allora forse io sono anche un ascoltatore. Primo caso in cui sono giornalista e ascoltatore che chiamo. Gol.
1: No, ti devo dire, non me lo ricordavo nemmeno io, però ci sta, perché ha un senso questa cosa. Cioè,
0: sì, no, ma che mi sembrava averla detta solo io, francamente, non mi sembrava di aver sentito messaggi. Comunque, grande Paolo, sei d'accordo con me, sono io d'accordo anche con te. Gol.
1: Vabbè, nel senso, comunque un po' ascoltatore sei, se vogliamo, se un po' tutte e due le cose.
0: Sì, sì, io ascolto sempre la Luciana Magistrato, perché quando mi fa che giornata, sì, io mi entusiasmo.
1: L'ha detto anche Guido nel finale, hai sentito?
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Allora, andiamo con un po' di messaggi. Ilenia dice: Vanoli poco coraggioso, Paratici ha speso 150 milioni. Però, vedi Ilenia, noi cosa abbiamo in mano? Abbiamo un Vanoli che ha lavorato in un contesto pietoso l'anno scorso, d'altra parte come è successo a Torino, che si è fatto la guerra con Cairo per mesi, che gli ha venduto chiunque, anche a Venezia, insomma, ha sempre lavorato in condizioni difficilissime. Quindi come possiamo giudicare Vanoli da queste cose che noi, da questi elementi che noi abbiamo? Cioè, sono troppo poco indicativi. Io
0: ma
1: giudico,
0: certo,
1: Vanoli,
0: ma
1: adesso, per me è adesso il momento in cui capiamo di che pasta è fatto Vanoli.
0: Sì, innanzitutto lui deve ripartire da zero, cioè deve innanzitutto da zero come i punti in classifica, per cui primo passo vero. E si ritorna al discorso che facevo su Grosso, che secondo me bisognava dargli 10 giornate, ma la situazione è talmente precipitata che alla fine non potevano evidentemente fare in maniera diversa, non gli potevano più dare fiducia, poi al di là del litigio che ci può essere stato, però Vanoli comincia oggi, poi c'è Pisa, poi c'è il Napoli, poi c'è 3 settimane, e dopo quelle 3 settimane, dopo che è stato un mese a lavorare sulla Fiorentina, probabilmente ci sarà la Fiorentina di Vanoli, quindi con tutti gli innesti che sono stati fatti anche quest'estate.
1: Sì, perché poi, se non ricordo male, l'anno scorso Vanoli, quando arrivò, fece prima il Genoa e poi la Juventus, le prime 2 gare di Vanoli. Sì. E ti devo dire la verità, già un'impronta la si vedeva, poi era una situazione oggettivamente difficile, direttore sportivo dimissionario, società che non c'era fondamentalmente, poi un presidente che non stava bene, che sarebbe scomparso di lì a poco, quindi io credo che fosse un contesto come minimo ostile. Eppure l'impronta di Vanoli si vide fin da subito, con la differenza che quest'anno tutte queste problematiche non ci sono. Lui arriva alla 3ª giornata con una squadra più forte, il tifo, credo, spero, dalla sua parte, dopo il buon lavoro che ha fatto l'anno scorso, credo che lavori in condizioni decisamente più favorevoli. E in tutto questo, Cecca, ti segnalo che noi, essendo soprattutto insomma un sito, noi siamo un contesto multimediale, quindi su firenzevero.it abbiamo lanciato un sondaggio nei giorni scorsi: come giudicate il ritorno di Vanoli in panchina? Ebbene sì, la maggior parte di chi ha votato ha votato che è la scelta giusta, quindi abbiamo, almeno da parte dei nostri 2700 votanti, 2701 in particolare, il 49,32% dice è la scelta giusta. Poi c'è una buonissima fetta, che è il 40%, che dice scelta ok, ma mi aspettavo altro. E una piccola parte in confronto, che è il 10,66%, non è l'allenatore giusto. Quindi in generale la maggior parte delle persone è contento del ritorno di Vanoli, questo insomma per dare un po' lo spaccato.
0: Va bene, e ora ricominciamo, tanto ormai la scelta è stata fatta e noi auguriamo tutto il bene possibile a Vanoli. Poi magari qualcuno si aspettava Thiago Motta, qualcos'altro di diverso, ma soprattutto per una questione che, come era andato via Vanoli, no? Come la Fiorentina aveva deciso di interrompere il rapporto con Vanoli, sembrava, no, come dire, che Vanoli non fosse nelle condizioni di poter garantire il salto di qualità alla Fiorentina, e si sono sbagliati, perché evidentemente se lo richiami pensi che allora la scelta che avevi fatto prima è stata una scelta sbagliata. Quindi si può sbagliare, vediamo che succede, e adesso diamo fiducia a Paolo che faccia quello che deve fare. Sa che comunque c'ha l'ambiente dalla sua parte, che tutti vogliono una Fiorentina diversa, senza farsi grandi illusioni sul campionato, lo dico subito.
1: Certo.
0: Io non mi metterei a dire ora si deve arrivare qui, si deve fare là, questo lo possono fare gli altri, nel senso, giustamente, se uno vuol fare una tabellina, ma io credo che l'importante sia cominciare a rifare punti.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Vediamo dove si arriva, ecco, ma non gli mettiamo un obiettivo.
1: Allora, Nick, Radio Firenze Viola, ancora pochi minuti per interagire con noi, telefonateci a 055 77 111 71 e per i vostri messaggi vocali 348 75 13 933, sentiamone un'altra batteria.
14: L'intelligenza ora è di trovare, di insistere sui giocatori che pensano che valgano, senza alternarli, senza fargli perdere la fiducia. Pellegrino deve giocare con continuità, perché è uno dei pochi che ha fatto vedere qualcosa di buono: buone aperture, buoni assist, un gol. Pellegrino ha fatto il suo ed è Grosso, va fatto giocare, nel senso, deve acquistare minutaggio per entrare in forma. Così anche lo stesso Dragusin, nonostante che sia criticatissimo, è stato un anno fermo e sarebbe importante che giocasse. Io gli metterei vicino magari un po' di Zoccolo Duro, Ranieri e Dodo, gli metterei
1: Dodo, sì,
14: perché penso che al momento possano garantire di più, però l'allenatore deve avere la sensibilità con i giocatori di insistere con quelli buoni.
15: Vanoli, fallo per davvero il miracolo, portaci in Champions, che quello dell'anno scorso è un po' meno miracolo. Il miracolo tu lo fai se tu ci porti in Champions.
16: Sì, scusate, però nero verdi, qui abbiamo il Real Castello nero verde nel campionato amatoria 1, Voglio dire, nero verdi, allora Cecca ti si aspetta al Pontormo, al Real Pontormo del Real Castello. Nero verdi.
1: È vero, anche al Castello sono nero verdi, eh. Sono gettato.
0: No, però qui siamo ormai, voglio dire, tutto quello che riguarda il nero verde ormai è diventato, diciamo, roba di casa. E questo faremo il tifo anche per loro. Che dobbiamo fare? Se sono nero verdi, si fa il tifo anche per loro.
1: C'è Duccio che è preoccupato, ci scrive: ragazzi, io sono preoccupato per il calendario, non vorrei ritrovarmi a novembre con 6 punti, parentesi forse. Non penso. Ma veramente, vogliamo trasmettere un po' di positività? Siamo alla terza giornata, oggi è il 10 di settembre, l'anno scorso siamo andati a oltranza fino all'inizio di novembre, cioè, ci credo che comunque non era lo stesso tardi, cioè erano più che altro le condizioni clamorose, no? Però non era comunque tardi, voglio dire, da che mondo è mondo succede di cambiare allenatore a inizio novembre. Lo fece la Roma con Ranieri, lo ha fatto anche l'anno scorso l'Atalanta con Palladino ed è andata diversamente. Cioè, i cambi di allenatore ci stanno, sono un po' le modalità che ci lasciano perplessi. Ora arriva Vanoli, siamo a inizio settembre, è appena iniziata la stagione, si può essere ottimisti, Cecca.
0: O quantomeno fiduciosi, senza essere troppo ottimisti, fiduciosi che la situazione si possa ribaltare e che la Fiorentina possa in qualche maniera ripartire. Ma questa è una questione solo di tempo, per cui la preoccupazione è giusto uno averla sempre, perché il ricordo dell'anno scorso è stato un ricordo indelebile, perché abbiamo avuto veramente tanta paura che potesse finire molto molto male. Però le esperienze servono anche a questo, per cui ora cerchiamo di mettere da parte i cattivi pensieri e cominciamo a vedere un po' di fiducia. E io domani sono contento che ci possa essere questa partita, perché così almeno ci togliamo un po' queste scorie, no, dell'ultimo match, tutte le polemiche che ci sono state, l'esonero, così almeno si ritorna al calcio giocato e si vedrà quello che succede.
1: 055 77 111 71, in questa parte finale di Nick e Nick c'è Marco con noi, ciao, benvenuto.
17: Salve, buon pomeriggio. Volevo chiedere il vostro pensiero, secondo voi dopo tutti gli investimenti, perché non sono spese, sono investimenti a mio parere, quelli che ha fatto Paratici, e poi ci si ritrova così domenica, lascia stare che lui voglia affidarsi ai vecchi che conosce già, però abbiamo anche a Roma, ci siamo presentati con lo stesso centrocampo di anno scorso, ne abbiamo prese 4 dopo le 4 di anno scorso. Secondo voi è commisso? Gli avrà chiesto qualcosa questo Paratici? Ascolta, spiegami un po' come siamo messi, che abbiamo speso 130 milioni di euro e gioco con 7-8 giocatori di anno scorso.
1: Questa è un'ottima riflessione, caro Marco.
17: Qui ragazzi, io penso che in un'azienda normale succeda una situazione così, ma lo prendono a pedate, lo cacciano via in giornata proprio un dirigente di così. Non è mica possibile una cosa del genere.
1: No, certo.
17: Secondo voi cosa ne pensate? Gliel'avrà detto commisso a Paratici, ma che cosa stiamo combinando qui?
1: Marco, grazie per il tuo intervento.
17: Saluto, grazie a voi.
1: Cecca, vengo da te in questo finale di trasmissione, perché io immagino che quantomeno un confronto ci sia stato, no?
0: Sì, magari saranno, ma sì, vedendo un po' Joseph ho la sensazione che sia un po' rammaricato, ma non credo abbia detto qualcosa a Paratici di negativo.
1: O lui o Mark Stefan o Joe Appio.
0: Non credo che nessuno si sia permesso, ecco, di dirgli qualcosa, ma non permesso perché non si può permettere, semplicemente perché forse non hanno anche gli elementi per poter valutare, se non quelli del risultato di 3 giornate che esce. Però è chiaro che l'uomo di calcio è lui, e se ti fidi ti devi fidare, quindi se lui ha preso questo provvedimento è perché si è reso conto di aver sbagliato e quindi ha fatto un passo indietro e gliel'ha giustificata la proprietà. Io credo che casomai avrebbe un senso rendere conto della situazione a campionato finito. Cioè, abbiamo fatto un investimento da 150 milioni, per dire. Abbiamo cambiato 2 allenatori, siamo arrivati 12esimi.
1: Sì.
0: Ma? Lo so. Per dire, sì. Allora lì gli potrebbero far notare qualcosa, ma dato finché non si arriva in fondo, è inutile.
1: Allora, Cecca, chiudiamo con un messaggio vocale, vai, sentiamo.
18: Ma Remmano Viola, anche Fonte Blanda sono nero verdi. Sarebbe a Talamone, diciamo, via. Però Fonte Blanda è Fonte Blanda e Talamone è Talamone. Fonte Blanda è nero verdi.
1: Anche il Settimello è nero verde, ci scrivono.
0: Tenendo presente a Talamone, cioè voglio dire, Talamone è tanta roba. Si potrebbe andare a fare qualche radiocronaca. Talamone sarebbe. Se cioè, ci c'è invitano. Il mare.
1: Certo.
0: Non si potrebbe andare, non sarebbe volente, no, meglio se ci va Mario, che è più abituato al mare rispetto sì. a me e a te. Cioè, si troverebbe più a suo agio lì sicuramente.
1: Sì, sì. Grazie a Niccolò Ceccarini, a domani Cecca.
0: Ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.
1: Grazie ovviamente anche alla enorme famiglia di Nick e Nick. Noi ripartiamo domani puntuali come sempre dalle 16. Adesso la linea vaga risca al vento. Grazie a Stefano Cherubini, al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi. Ciao.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
19: Tutto ciò che fa Fiorentina
9: è su Radio Firenze Viola.
20: E ben trovati, buon pomeriggio in questa giornata che ci lascia ufficialmente alle spalle l'estate, almeno a giudicare dalle temperature e dal meteo, per una Fiorentina che ovviamente è in preparazione di una sfida fondamentale. Oggi è giornata di vigilia, anche se poi per la verità è anche giornata di Champions League, ma i viola sono di scena domani al Penso contro il Venezia, apriranno la quarta giornata del campionato di Serie A ed è chiaramente una partita tutt'altro che banale, è di fatto l'esordio bis di Paolo Vanoli, un esordio che potrebbe vedere anche molti dei superstiti dell'anno scorso tornare dal primo minuto, indicazioni che abbiamo trovato in mattinata anche su tanti quotidiani, una difesa che dovrebbe rivedere addirittura Ranieri e Pongracic con il sacrificio di Dragusin, un ritorno di Dodò sulla destra, in mezzo al campo le scelte sembrerebbero già un po' obbligate anche perché Attan non è al 100%, Ulai non dovrebbe essere della partita e quindi tre rimangono, ovvero Fagioli, Indure e Brescianini, sono tre reduci dall'anno scorso e poi i dubbi là davanti, un po' di ballottaggi aperti per questa sfida che è di un valore fondamentale. Chiara Andrea Bevilacqua, ben trovata. Ciao
21: buon
20: Chiara.
21: Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio a tutti.
20: Oggi ci scambiamo un pochino i format e ovviamente comunque Luca Calamaglio trovate più tardi. Lo dico sottovoce, io ci ho guadagnato, no scherzo assolutamente, però ritrovo un grande piacere Chiara e niente Chiara, ho aperto concentrandomi un po' sul fatto che è vigilia, anche come voglia, no, di voltare sì. pagina. Stamani la Fiorentina ha ufficializzato lo staff di Vanoli, resta un po' nell'aria questa vicenda Fiorentina grosso perché ancora stamani la Nazione faceva intendere che probabilmente si potrà andare a carte bollate. Però non so te, io volto volentieri pagina.
21: Io sono d'accordo sul fatto che poi ci siano talmente tanti precedenti da rendere più che comprensibile la stanchezza di dover dedicare tempo ed energie a questioni che sotto questa gestione ci hanno spesso lasciato più domande che risposte. Io non biasimo chi comunque in un certo senso vuole provare a rimettere insieme i pezzi, sono estremamente d'accordo con chi sottolinea la complessità del momento e l'importanza da parte di tutti nel focalizzarsi sulla gara di domani. C'è da invertire la rotta di questa stagione iniziata nel peggiore dei modi, ci sarà anche la sosta poi a breve che magari ci consentirà di tirare il fiato e eventualmente dedicarci anche a questioni non relative al campo.
20: È così, è inevitabilmente così, vedevo che purtroppo sì, i precedenti non mancano, anche se poi chiaramente c'è una figura nuova rispetto al passato, però o è una coincidenza oppure spesso e volentieri in casa Viola c'è sempre un unico colpevole e purtroppo non sempre è così. Io stamani una cosa ce l'ho sulla punta della lingua e ci penso da stamani, cioè che io posso capire la situazione che convenga mantenere un certo silenzio e che dal punto di vista di Grosso magari ci sia anche da capire l'evoluzione e quindi sentire gli avvocati, tutto quello che volete, ma insomma di fronte a certi virgolettati secondo me un minimo chiarimento, se non li hai pronunciati,
2: forse sarebbe il caso di farlo. Devo prendere atto, dopo 48 ore di silenzio da parte dell'allenatore, che allora evidentemente una certa ricostruzione ha più di un fondamento, e allora mi incazzo come una iena, perché nel 2026, con un ingaggio annuale da 1,2 milioni, è insomma dire che non ci si sente di fare il proprio lavoro, se mi vuoi bene esonerami, secondo me è uno schiaffo in faccia a chi non arriva alla fine del mese, ingoia svariati bicchieri e calici amari, eppure fino a fine mese continua a lavorare senza chiedere di essere esonerato, o sbaglio?
21: Giustamente, direttore, hai sottolineato come ad oggi ci sia una nuova figura con anche ampi e svariati poteri all'interno del comparto societario, e quindi nelle novità possiamo annoverare l'assenza di un accordo di riservatezza, che è quello che poi nelle situazioni precedenti ci ha impedito di arrivare a fondo.
2: In quel caso
21: sono d'accordo sul fatto che comunque al di là della Fiorentina siano tante le questioni che questa vicenda solleva. Io ne parlavo con un amico, grande tifoso, anche grande attore, e gli ruberò una sua massima, perché secondo me descrive bene la situazione. Noi sono anni che ci soffermiamo sugli attori, ci complichiamo anche la vita nel cercare di sostituirli trovando quelli in grado di risolvere, ma nessuno ha mai dato un occhio alla scenografia, e quindi forse è il caso di ampliare un pochino il nostro orizzonte e la nostra prospettiva.
2: Però ecco, dopo una trentina, fate pure 48 ore in cui inevitabilmente il direttore sportivo, la società non ci torna, di qui, di là, di su e di giù, è anche vero che il silenzio che arriva dall'altra parte, cioè quella di Grosso, è tutto sommato allora legittima certe ricostruzioni. E dal mio punto di vista, insomma, ripeto, con 1,2 milioni a stagione, aver paura di fare il proprio lavoro e chiedere per piacere, se mi vuoi bene non me lo far fare, è uno schiaffo in faccia a tanti che di questi tempi ingoiano amari calici e tengono duro fino a fine mese, come fa il nostro Stefano Cherubini, che in effetti vedi abbastanza smostrato da questa esistenza.
21: Stefano, che tra l'altro ci segnala come allo 055 77 111 71 si sia prenotato Giancarlo. Buon pomeriggio, Giancarlo.
3: Ciao, buonasera, buon pomeriggio, scusate. Ascolti, io vorrei dire una cosa. Alla faccia di tutti i gufi che vedano sempre la cosa nera, sempre

0: sì, ni, nel senso mi sembra che sia stata accolta più o meno positivamente la chiamata Ivanoli, no?
1: Sì. Sì,
0: cioè,
1: assolutamente.
0: Più scetticismo, ecco.
1: E forse c'era più scetticismo al termine della passata stagione, che questo non vuol dire riconoscere a Vanoli i meriti che ha. Giancarlo, ad esempio, ha comunque definito un qualcosa di straordinario quanto fatto nell'annata passata dal nuovo tecnico Viola. Io non sono della stessa opinione di Giancarlo, ma riconosco che Vanoli abbia tanti meriti e abbia salvato la stagione della Fiorentina. Quello che stona è che non sembrava all'altezza del progetto dopo un'annata come quella che l'ha visto protagonista, e oggi sembra invece l'uomo giusto a cui proporre un biennale dopo aver fatto un mercato che tendenzialmente si struttura sulle idee di chi l'ha preceduto. Però sono d'accordo con Giancarlo nel dire che in questo momento non era semplice per la Fiorentina trovare un altro allenatore. In un certo senso il margine d'errore si è azzerato, e citare anche l'ingaggio di Thiago Motta fa capire come Giancarlo sul tavolo metta tutto, ed è imprescindibile farlo.
0: È vero, fra l'altro ne approfitto per segnalarvi nello staff di Grosso le conferme del collaboratore tecnico Damià Bella, di Giuseppe Mazza, del preparatore dei portieri Claudio Filippi e degli assistenti Stefano Baroncini, oltre ad Andrea Tordi che si occuperà delle riprese anche con il drone. Tornano invece dallo staff, questi erano i membri che erano già nello staff di Grosso, quindi di fatto sono un po' membri, diciamo, della Fiorentina, mentre dallo staff di Vanoli ritroviamo Cavalletto, Ascensi che è il preparatore atletico, Cavalletto è il vice allenatore, e poi Simone Formica, match analyst, e Marco Zucker, set pieces, che poi un giorno ci spiegheranno perché sul sito dell'ACF Fiorentina c'è tutte le spiegazioni in inglese. Boh, non si sa, così come non si sa perché ci avevano detto martedì o mercoledì ve lo annunciamo e lo hanno annunciato giovedì mattina, ma insomma evitiamo di essere troppo puntigliosi, anche perché insomma il tempo, il clima ci dovrebbe rasserenare, almeno a me. Invece stamani mi sono alzato un sinistro, guarda lì, lampi, tuoni e fulmini, situazione ideale per sentire Alberto Di Chiara, che invece credo ci risponda da qualche isola ai Caraibi ancora al sole, giusto? Senti, come dire,
2: è evidente, sono alle Hawaii addirittura.
0: E quindi ringraziamo i nostri mezzi tecnologici. Caro Alberto, come stai?
2: Bene, sì, tutto bene, spero anche voi.
0: Sì, alla fine sì, anche perché hai visto, la Fiorentina non è che ci fa mancare gli argomenti e soprattutto anche i coup de théâtre, quindi ripartirei poi da qui. Alberto, ti sei fatto un'idea di tutto quello che è successo da Torino in poi, da Fiorentina Torino 1-2 in poi?
2: Ma se un'idea, è difficile farsi un'idea. Io il calcio, sai, sempre detto e ripetuto, noi ci sentiamo tante volte, e per me è sempre è pieno di variabili, quindi è sempre difficile pronosticare. A Firenze è addirittura azzardato fare pronostici, dare sentenze iniziali oppure esaltarsi troppo, ma questa è un po' una caratteristica anche, no? Al momento in cui c'è un cambiamento si pensa subito che le cose vadano in una certa maniera. Certamente, analizzando quello che è successo in questi ultimi tempi, si è passati veramente dall'esaltazione, forse secondo me molto sopravvalutata in tutti i sensi, ma qui siamo nel calcio attuale, siamo nel periodo delle sopravvalutazioni generali, insomma, dai calciatori agli allenatori ai direttori sportivi, sembrano tutti profeti e poi diventano magari nel mese dopo diventano chissà che cosa, no? Magari vengono apostrofati con frasi, con giudizi chiaramente completamente contrari. È quello che è successo, non lo so, certamente bisognerebbe conoscere in primis i motivi veri di quello che è successo, nel senso, nel rapporto che c'è tra, se credo che tu ti riferisca chiaramente agli episodi, no?
0: Evidentemente a questo strappo tra Paratici e Grosso, sì. E devo anche dirti, Alberto, lo dicevo in apertura di trasmissione, ormai sono passate 48-72 ore, sono filtrate le ricostruzioni addirittura ai virgolettati,

0: insomma, da una parte va bene, la Fiorentina è in silenzio, ma abbiamo capito qual è il suo punto di vista.
1: Certo.
0: Nel silenzio di Grosso io vedo però una sorta di legittimazione di quello che è uscito, e allora mi viene da dire che c'è anche chi si è dimesso, cioè Cesare Prandelli, si è dimesso, Raffaele Palladino si è dimesso, ma non è che è andato a dire se mi volete bene esoneratemi, ma lo sai quanta gente nel 2026 vorrebbe dire con ben altri stipendi non ce la fo domani a venire a lavorare, cioè tamani mi sono alzato anche un po' così, o sbaglio?
1: Sì, ma certo, se fai, se
0: che va bene, il calcio è un mondo particolare, però ragazzi,
1: fai un paragone su questo, sarà l'anno scorso, due anni, anzi l'anno scorso Pioli, più tanto, chi più ne ha più ne metta, insomma ci sono, secondo me adesso non lo so adesso, perché è molto difficile andare a capire quali possono essere i virgolettati e in che contesto vengono detti, perché poi noi tra di noi ci possiamo dire 2000 cose, ti dico guarda c'ha abbiamo una squadra di inguardabile, ma te lo dico così tanto per fare una cosa, tu me lo virgoletti e poi me lo fai pesare, quindi allora dimettiti. Cioè, magari può essere preso tutto estrapolato in un contesto, quindi è molto difficile andare a forse analizzare i virgolettati quello e quell'altro. I dati di fatto sono che Grosso è stato scelto, credo, da Paratici come l'allenatore della svolta. Questo è il discorso, l'analisi logica della situazione della Fiorentina è questa: hai preso Paratici che doveva essere appunto il messia che doveva risolvere tutti i problemi, il punto di riferimento, e serviva come il pane dopo soprattutto la morte dei punti di riferimento come Commisso e Barone, quindi serviva senza dubbio un riferimento, no? Comprate che aveva finito il suo ciclo e quindi dovevi prendere un punto di riferimento importante. Lo hai preso, o almeno credi di averlo preso, e hai con il fatto di dargli il potere di poter rilanciare una squadra. Lui mi pare che sia venuto tra una cosa e l'altra da metà dell'anno scorso, e già dalla metà dell'anno scorso che credo che abbia speso una trentina di milioni, no? Se 40, non so quanti ne ha spesi. È venuto alla Fiorentina e la Fiorentina si è salvata bene, male, insomma, come alla fine il risultato l'ha portato in porto ed è stato Vanoli. Poi Vanoli è stato ritenuto non adeguato per non iniziare un nuovo ciclo, e hai preso Grosso che secondo i parametri, cioè, tutto il tempo che voleva, poteva fare qualsiasi tipo di scelta, perché poi Firenze è l'inizio di un ciclo nuovo, la possibilità di avere disponibilità economiche per fare un mercato interessante ce l'ha. Il Commisso le ha messe a disposizione, quindi era una squadra, hai preso Grosso che aveva fatto discretamente e quindi con le idee, quindi io credo che Paratici sia una persona, anche perché ha mandato via praticamente tutti quelli che c'erano l'anno scorso, cercando di prendere dei giocatori che facessero parte mentalmente soprattutto, quindi umanamente si sentissero dentro la Fiorentina, perché lui credo che vada a giudicare anche al di là di, se no non avrebbe mandato via neanche Ken, se fosse stato anche Ken l'ha ritenuto probabilmente uno che voleva andare via, eccetera eccetera. Quindi in base a tutto questo hai preso Grosso e dopo tre giornate lo mandi via, perché poi si è visto che probabilmente Grosso non si sarà inserito, le colpe sono anche dall'allenatore, soprattutto, cioè, in questo caso quando devi mandare via qualcuno hai sbagliato questo tipo di scelta. E quello che ti fa rimanere ancora per te, se riprendi Vanoli che avevi qualche mese fa, questa è l'analisi logica della situazione. Ora bisogna capire qual è, adesso c'è i motivi per cui Grosso non si vuole dimettere, quelle sono questioni tecniche a livello economico e professionale, d'altronde poi ognuno cerca di fare i propri interessi. Poi a livello morale, qui se stiamo a guardare le morali, ci sarebbero da farne, da discuterne per ore, no? Dove poter a elencare quelli che potevano comportarsi in una maniera anziché in un'altra, le scelte che sono state fatte sbagliate o meno. In questo momento qui io credo che sia il caso che Paratici faccia in modo di rasserenare la situazione, senza andare a fare, perché poi alla fine qui sei soggetto, caro Tommaso, a opinioni completamente contrastanti, perché c'è sì. il tifoso vero che spera che chiaramente Vanoli riporti, l'altro che rimane perplesso. No, tu devi cercare a livello di comunicazione, soprattutto mi pare che non sia stata curata benissimo sotto questo aspetto qui la situazione di Ken, ma anche adesso la situazione di con Fabio Grosso. Se hai deciso perché ci hai litigato, o vi siete presi a male parole, o non hai più fiducia in un allenatore, certe cose devono cercare di rimanere in un certo ambito, e poi con i particolari, le cose che venissero meno, fuori il meno possibile nell'eventualità. Già questa scelta di mandare via un allenatore dopo tre partite è una scelta chiaramente che colpisce, no? Quindi significa proprio che
0: è forte, certo.
1: Non hai proprio un avuto, ho sbagliato tutto, come se uno dice guarda, ho sbagliato tutto, ho fatto una cosa che da una parte dice uno lo può prendere anche come un fatto, vedi, è bravo perché ha detto che ha sbagliato, però ha sbagliato.
2: Però ha sbagliato l'allenatore, quindi non ha sbagliato le tempistiche e le scelte del mercato, perché poi la chiave di lettura di molti è una sorta di deresponsabilizzazione da parte di Paratici, che 5 giorni fa sostanzialmente ti fa intendere che il problema di questo avvio di stagione della Fiorentina è Fabio Grosso.
1: Sì, vabbè, si vede, però Fabio Grosso l'ha scelto sempre lui.
2: Sì, sì.
1: Cioè, alla fine è un gatto che si morde la coda, insomma, nel senso che tu hai voluto fare una rivoluzione spendendo 130, se poi riscatti tutto, se la Fiorentina riscattasse tutti quelli che ha preso tra una cosa e l'altra, sono più di 200 milioni di euro. Però a parte questo, quindi, non facendo un mercato molto importante. Bene, quindi quei giocatori che tu hai scelto, che sono senza dubbio di prospettiva, non stanno obiettivamente rendendo per colpa di Grosso, perché hai scelto sempre tu, o per colpa di chi sia, alla fine devi tener conto, cioè, allora di chi è la colpa?
0: Morì Fanciulla.
1: Grosso l'hai mandato via, l'hai preso Vanoli che l'avevi scartato inizialmente. Se tu vai a fare un'analisi, c'è un po' di confusione. Poi uno, ripeto, questo è quello che si vede dall'esterno, poi all'interno possono essere successe cose tali da giustificare questo tipo di comportamento, però a quello che si conosce, e non so se voi sapete qualche cosa in più, ma mi pare che l'analisi di tutto quanto, stiamo parlando che siamo ancora a settembre. Cioè, capito che ti voglio dire? Io ho sempre detto, ripeto, io le uniche cose, mie perplessità che avevo detto, ma che non è, può essere naturalmente una concausa, secondo me, preparare il ritiro precampionato, soprattutto nel clima meteorologico in questo caso, di quest'anno, al Viola Parker.
0: Non ti convince,
1: è secondo me deleterio a livello fisico,
0: okay.
1: Ma proprio anche mentale, perché proprio secondo me una squadra per preparare, soprattutto una squadra completamente rinnovata, si deve ritrovare lontana da Firenze, cioè in un luogo dove poter fare gruppo e creare la conoscenza tra i giocatori. Ma questo è sempre stato. Poi chiaramente ci sono quelle società che hanno degli interessi economici che devono, dei contratti che devono rispettare, allora devono andare a fare il giro in Cina, in Giappone e quant'altro, ma la Fiorentina non mi pare che abbia queste peculiari, questi contratti da rispettare. Le altre cose a Moena, che è stato l'ultimo ritiro,
0: c'è.
1: È un ritiro che te lo pagano, cioè, farebbero i punti d'oro lì la regione per portare i fiorentini perché diventa un fatto di formare il gruppo anche con i tifosi stessi che vanno lì apposta, i giocatori, i calciatori in quel caso lì si amalgamano di più, stanno insieme mattina e sera,
0: è interessante.
1: Insieme. Quindi quello è già secondo me una, non è chiaramente solo quella, se fosse solo quello se, è un problema, saremmo qui sarebbe già facilmente,
0: però si può far gruppo indubbiamente,
1: però è chiaro che certo. Quello più quello più quello più quell'altro ti porta a far sì che bastava, visto che non c'hai però c'ho una squadra di 11 fenomeni, se non lo risolviamo fisicamente la risolviamo con una giocata, la squadra di 11 fenomeni non ce l'hai, quindi c'hai una squadra una buona squadra di prospettiva, una squadra che stai cercando di costruire per fare un, per iniziare un ciclo. Però i dati di fatto sono questi, poi uno deve rispondere sui dati di fatto, poi sul resto uno, se non sa esattamente, uno parla sapendo di quello che può sapere.
0: Ah beh, certo,
1: sono prese
0: certo.
1: accoltellate dentro lo spogliatoio, quello però sarebbe lo stesso un errore anche qui, anche in quel caso.
0: Chiara, che dicono da casa?
2: La preoccupazione, Alberto, è relativa all'immediato, e cioè consapevoli anche di quello che ha fatto Vanoli l'anno scorso, che cosa dobbiamo aspettarci per essere soddisfatti delle prossime partite della Fiorentina, al di là del bel gioco, dell'identità o della scelta magari di puntare su chi è rimasto della vecchia guardia un po' a discapito dell'inserimento dei nuovi. Da chi ha vissuto tutta la sua vita nel calcio, Cosa ti senti di dire a questi ascoltatori e tifosi che hanno bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi?
1: No, non è, la situazione è sicuramente rimediabile, nel senso, siamo all'inizio, siamo alla terza giornata di campionato, quindi non sai, certe volte il calcio è talmente tanto strano, no? Perché tu guarda la differenza, no? In una situazione dove a Firenze c'era entusiasmo, tifosi al seguito che vengono dappertutto, so che pure a Venezia già hanno riempito tutta la cosa ospiti e quant'altro, la zona ospiti eccetera eccetera, e l'entusiasmo del nuovo direttore più l'allenatore il giovane, quello quell'altro, zero punti. La Lazio che non c'ha né tifosi al seguito.
0: Però tanto poi voglio vedere a novembre dove sono,
1: No, vabbè, adesso però tanto però ho capito, sì. Guardiamo, io parlo dell'immediato.
0: Sì, sì.
1: Tanto c'ha 9 punti più di te, capito? Ti voglio dire, vallene a recuperare adesso. Però quindi diventa un po' il calcio, nel senso, io volevo dire questo, non è che è giusto quello, giusto o sbagliato quest'altro,
0: perché
1: il calcio è pieno di variabili già di suo, perché non ci sono certezze. Proprio per questo io sono sempre abbastanza scettico, no? Quelli che arrivano col 4-3-3 o col 3-2 vinci, cioè, bisogna vedere le variabili, bisogna vedere, perché poi sono i giocatori in campo che fanno la differenza, sempre. Tu devi formare, io sono sempre del parere che una società di calcio debba prendere dei giocatori facendo degli affari importanti a livello amministrativo e quant'altro. L'allenatore che viene lo paghi perché quei giocatori debbano rendere al massimo. Se non ci riesci, lo mandi via. Cioè, questo è il, è questo quello che succede.
0: La regola sarebbe.
1: Non è che si arriva, dico, fare la squadra perché devi giocare col 4-3-3 o... sì, insomma, devi prendere dei giocatori che abbiano delle caratteristiche importanti, ma soprattutto che abbiano quello che forse sta mancando a questa Fiorentina, da quello che si è potuto vedere fino adesso, sono la personalità in campo, quei giocatori che possano darti spessore, gamba. Manca un po' questo a questa Fiorentina, devo dire, nella costruzione, da quello che si è potuto vedere fino adesso, ma probabilmente dovuto anche a una determinata condizione fisica, e di conseguenza poi quando perdi diventa anche una condizione mentale, perché vedi, certe volte a vincere aiuta a vincere. Il caso della Lazio è eclatante, no? È partita
0: e perdere rende più facile magari
1: tutto quanto, soprattutto certo. Quando non c'è in questo campionato, non ci sono differenze sostanziali tra una squadra e l'altra, parte chiaramente le eccezioni che si devono fare, ci sono squadre molto equilibrate tra di loro, perché secondo me il livello del generale di questo del calcio campionato di Serie A si è livellato in basso, e di conseguenza se tu c'hai un buon gruppo con dei buoni giocatori, neanche dei fenomeni, ma dei buoni giocatori, puoi toglierti veramente grandi soddisfazioni.
0: Toglimi una curiosità, ma per questa avventura bis Paolo ti ha chiamato stavolta? Come ti?
1: No.
0: Che mi ricordo c'era, eri in ballo, no?
1: No, ma con che cosa dici? Con
0: sorta di ruolo, team manager,
1: ricordi? Non ho ricevuto nessuna chiamata. Tra le altre cose, io nelle conoscenze che
0: appunto
1: sono stati nei precedenti allenatori, erano sia Stefano Pioli, che conoscevo chiaramente come ex compagno di squadra soprattutto, e Fabio Grosso, che ho avuto come giocatore a Perugia. Di conseguenza quindi c'era un rapporto, quindi il legame poteva nascere però insomma, visto che hanno fatto sono durati come un gatto sulla tangenziale
0: sull'aurea Elia, quindi ti tieni a debita distanza.
1: No, che poi è chiaro, certo, che sai meglio di me, certo, che se poi le opportunità se vengono fuori molto volevo, ci mancherebbe altro, a Firenze ci vivo, ci sarebbe il massimo se certi aspetti, figurati.
0: Vabbè, tanto voglio dire, qui un compito ce l'hai, ti aspettiamo per ripartire, nuova stagione di colpi d'ala, quindi
1: certo.
0: Mercoledì,
1: siamo pronti.
0: Sai che ti aspettiamo qua. Alberto, grazie.
1: A te, a voi.
0: Un abbraccio.
2: Grazie.
0: Un abbraccio, Alberto Ricara, come tanti format, insomma, in ripartenza poi nel corso del palinsesto invernale, che per ciò che ci riguarda ci vedrà, insomma, ripartire da dopo la sosta, visto che anche noi un po' ci siamo abituati a questa mega sosta in arrivo. Avremo 3 settimane per affrontare, speriamo, una classifica diversa, perché ora Venezia, Napoli, con in mezzo il Pisa e Coppa Italia, ci si può augurare di trovare punti, o
2: ci si deve augurare, perché poi sarebbe forse il modo peggiore di passare questa prima sosta.
0: Break, i vostri messaggi, le vostre note audio al 348 7513933 o 3925 727775.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Io non so bene come venga gestita la comunicazione adesso in Fiorentina, ma secondo me chi lo sta facendo è in preda ad allucinazioni. Cioè, non hanno voluto fare una conferenza stampa che facesse il punto sulla situazione, non l'hanno fatto perché la squadra si potesse concentrare meglio sulla partita di Venezia, ma stanno facendo uscire tutta una serie di indiscrezioni per via informale sulla formazione, su quello che Grosso avrebbe detto, sulle presunte vie legali cui si dovrebbe andare incontro. Per me, così facendo, minuto dopo minuto continuano a perdere totalmente di credibilità.
6: Ciao Chiara, ciao Tommaso.
2: Ciao Silvana.
6: Io sto prendendomi veramente come te, Chiara, un anno sabbatico, perché
0: no,
6: veramente non so che dire, perché francamente non sono d'accordo sul ritorno di Vanoli, non mi è piaciuta questa cosa. Se devo essere sincera, anche all'inizio non è che mi fosse piaciuto molto Paratici, avrei preferito Giuntoli, ma insomma lasciamo perdere. Però mi dà fastidio ora in questo momento tutto questo accanimento contro la Fiorentina, e poi riportato fuori, cioè vedere anche altre persone che non c'entrano nulla con la Fiorentina accanirsi contro di noi, quindi smettiamola, cerchiamo di stringerci tutti e di andare avanti come tifosi.
7: Ragazzi, non giriamoci intorno, chiamiamo le cose come stanno. Grosso ha fatto la figura di parassita, perché se te non ti trovi bene su un posto di lavoro, prendi e vai via. Se ti aspetti che ti mandi in via per avere la buona uscita, per avere noi omoni mortali la naspi, o che dir si voglia, sostegno, tu sei un parassita, se no tu prendi e tu vai via.
8: Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Non è possibile che la preparazione è sbagliata per il secondo anno, come l'anno scorso, anche quest'anno. Se non sai dove andare, da come far girare la palla, puoi correre quanto vuoi, ma non ottieni nulla. Secondo me, più che la preparazione, è la mancanza di idee, di gioco, di schemi che Grosso fa.
9: Buongiorno, sono Mirko Viraclef, Feltre Dolomiti. Ma fatemi una domanda: in 7 anni di questa gestione, no? È il terzo allenatore che si lascia malamente con questa proprietà, o no? Palladino, Gattuso e Grosso. Cioè, io non darei tutta la colpa agli allenatori. Fatemi questa domanda qua, perché Gattuso fu esonerato e si lasciò in mano Modo, Palladino uguale, adesso arriva Grosso dopo tre giornate di campionato. Io una domanda me la farei, io non darei proprio tutta la colpa agli allenatori.
0: Va bene, interventi tutti interessanti, siamo in diretta a Radio Firenze Viola fino alle 16 anche su Lady Radio, oltre 48 75 93 963, 3925 727775, poi abbiamo anche Alessandro, mi sembra, 055 771 1171. Volevi dire qualcosa?
2: No, no, ora ascoltiamo Alessandro, poi magari rispondiamo anche a chi ci chiedeva un commento.
0: Ti sei segnata tutto. Le risposte.
2: Ciao Alessandro, buon pomeriggio.
10: Grazie, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Uela.
10: Niente, io avevo solo da, posso?
0: Vai, dici.
10: Sì, volevo solo una domanda. Io intanto, siccome sono datato, ho fatto in tempo da ragazzino a festeggiare il primo scudetto, quindi diciamo che sono datato, no? E sento adesso dire spesso, leggo autorevoli commenti, sento autorevoli commentatori dire questo signore ha licenziato l'allenatore che aveva scelto lui. Ma a me risulta che gli allenatori gli scelgano i direttori sportivi da sempre, no? O la società, non è mica che gli tirano a sorte. Quindi perché Pioli, quando è stato licenziato, da chi era stato scelto?
0: Dalla società.
10: Tutti sono così. Tudor da chi era stato scelto? Dalla società. E quindi vuol dire a un certo punto pigliare di licenza, no, arrivederci. Ora io intanto vi ringrazio voi per la compagnia che fate, vi seguo sempre dalla mattina, spesso ho il tempo per potervi seguire. Però io quando è venuto Paratici, questo signore, per i trascorsi alla Juve, là, non mi sembrava una cosa tanto simpatica o così, no? Paratici, speriamo bene. Adesso gli voglio bene. Sento che i parrucconi sul del nord, non so perché, gli danno addosso, addirittura gente legata al Casafound, gente razzista che scrive cose orribili su questo Paratici. Cioè, 3 mesi fa, autorevoli penne, qualcuno anche da voi era in paradiso, dopo 2 mesi all'inferno, dice sì, ma però negli ultimi 10 giorni di mercato ha fatto degli errori. Ha fatto degli errori, pazienza. Ragazzi, ci sparano tutti addosso. C'era una signorina prima che vi ha lasciato un messaggio e condivido pienamente, almeno noi, insomma.
0: Dice difendiamoci, ok.
10: Ma sì, ma dai, ma perché? Ma non lo vedi che, oggi hanno mandato un messaggio lì su, mentre aspettavo voi lì, lì a Mediaset, hanno fatto sentire, invece di parlare della Fiorentina, perché, no, hanno fatto sentire la polemica di Vanoli quando è andato via. Ma ce n'era proprio bisogno, quindi vuol dire che s'accaniscano. Allora, siccome essi s'accaniscano, siccome il nostro spirito è uno spirito un po' diverso,
0: si dici, compattiamo, certo,
10: e a
0: certo.
10: Questi signori che s'accaniscano si debbano mandare a quel paese. Vi ringrazio di nuovo, ciao.
0: Grazie,
10: ciao.
2: Grazie Alessandro.
0: Grazie a te Alessandro, mentre saluto anche Sara Mastro Simone che è in cabina di regia, eventualmente ci aggiornerà, dovesse saltare tutto, che sta esplodendo una sorta di tornado fuori da via Panciatichi. Chiara, metti insieme l'Alessandro, l'intervento sì. D'Alessandro insieme a quello del primo messaggio che diceva qui ancora non è arrivata una spiegazione
2: e perdono,
0: ci rimettono in credibilità.
2: È sempre il solito discorso che secondo me la stampa, e non mi soffermo su quella locale ma su quella nazionale, può essere una risorsa per un club. Tante volte le scelte, qui però è subentrata una nuova figura, quindi sarebbe sbagliato anche addossare,
0: ecco,
2: a quest'ultima responsabilità,
0: questo lo volevo
2: sulla
0: dire.
2: Gestione precedente,
0: cioè,
2: e
0: il fatto è che con altri allenatori sia finita male, non lo possiamo mettere in parallelo perché c'erano altre figure.
2: Esatto.
0: È altrettanto vero che effettivamente in questi 7 anni di gestione è quasi sempre finita un po' a pesci in faccia.
2: E come spesso dico, purtroppo poi il prezzo più alto lo paga la Fiorentina, anche in termini di immagine di sé che riflette,
0: certo.
2: Che riflette altrove. Silvana, quando parlava dell'anno sabbatico, è perché dopo il fischio finale della gara con il Torino sabato, un ascoltatore mi chiedeva se nell'ottica di allontanare Grosso io preferissi Palladino o Vanoli, e all'ascoltatore in diretta, come provocatore, provocazione avevo detto mi sarei presa un anno sabbatico, ovviamente sono qui e quindi l'anno sabbatico, Silvana, non ce lo possiamo prendere. Anche se hanno riportato
0: Silvana,
2: Paolo
0: mi
2: Vanoni.
0: Permetto di dire che Silvana non ce la farà, nel senso che tanti, ma poi non ce la fai, la vuoi vedere, la torni a sostenere, eccetera. Noi abbiamo un compito leggermente diverso, quindi lo dicevamo anche ieri con Luca, se fino al 30 di luglio non sbagli un colpo, porti giocatori che nessuno sarebbe mai aspettato di vedere, costruisci un gruppo nel quale si intravede grandi potenzialità, noi dobbiamo dire bravo. Se poi da Ferragosto in poi sulla vicenda Ken si traballa, il sostituto o i sostituti Beto e Pellegrino qualche dubbio te lo lasciano, in più detona all'interno dell'ambiente una situazione del genere, un allenatore era stato scelto, per carità, è giusto, tutti sbagliano, e però noi dobbiamo inevitabilmente evidenziarlo. Semmai, se si sbaglia, si può spiegare il perché di certi errori. Diciamo che, essendo garantisti, magari la prossima settimana ci sarà quel momento di confronto. E poi, Chiara, sei anche una professionista della comunicazione. Perché non capiscono che due paroline su questa vicenda piuttosto che le ricostruzioni
2: anche
0: sui giornali?
2: Metti a tacere
0: giornali...
2: sul nascere un qualcosa che in tempi di comunicazione, soprattutto che si appoggia sui social, è inevitabile che poi degeneri.
0: Tanto i giornali scrivono la Fiorentina riferisce che, esatto. Cioè, cambia solo il fatto che sia scritto su un giornale o che tu lo dica in prima persona. Poi avranno voluto davvero stare concentrati solo sul Venezia, però in questo do ragione all'ascoltatore, allora il lunedì fa in modo che non esca una potenziale guerra legale con l'allenatore che è licenziato.
2: Anche perché non mi sembra di aver ascoltato nel corso della giornata, nel lungo palinsesto di Radio Firenze Viola, molti messaggi che invitassero anche i conduttori, gli opinionisti a restare esclusivamente su temi di campo e sulla partita, perché come detto prima è troppe domande senza risposta. Emanuele dalla Svizzera, che sottolineava come a suo avviso non possa essere un problema di preparazione sbagliata, ma più che altro la mancanza di idee. Io volevo rispondere sottolineando come non ho dati a supporto e quindi non mi sbilancio, non essendo una professionista in materia. Ho visto tanti sottolineare però l'ottimo impatto nelle nuove squadre di giocatori che hanno svolto il ritiro con la Fiorentina, che comunque hanno dimostrato di non soffrire questo tipo di criticità. Quindi ben venga l'invito da parte di Emanuele, secondo me, a guardare le cose ampliando un pochino l'orizzonte.
0: Sì, senza contare che un'altra frase abbastanza spesa in genere su questo argomento è quella: guardate la Roma,
2: sì,
0: in questa
2: ce lo scrivevano
0: partenza
2: anche
0: campionato
2: tanti.
0: Credo che a Trigoria non facesse troppo fresco tra luglio e agosto, eppure vanno a mille, e quindi lì io so solo che gli addetti ai lavori, gli esperti ti dicono che il ritiro conta recuperare, conta, come dice anche Pino Vitale, riposarsi, mangiare bene e poi che tu debba recuperare da 40 gradi o dai 20 della montagna probabilmente conta il giusto. Certo, e quello abbiamo visto nella Fiorentina nello specifico, è un minimo di spirito di squadra che non si è nemmeno intravisto, e lì credo siano nate anche eventuali accuse da parte della società. Ringrazio molto anche Stefano Capozzucca, direttore sportivo, che ci aiuta un po' su questi temi. Direttore, ben trovato, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Perché qui a Firenze, insomma, il dibattito è molto aperto al di là di tutto quello che è successo, però la Fiorentina, che non aveva un centro sportivo fino a 3-4 anni fa, ci aveva abituato tutti ad andare in ritiro in montagna. Dal suo punto di vista, nel calcio moderno ormai molte società scelgono di restare a lavorare nei propri centri sportivi, lei di che partito è su questo aspetto?
11: Ma io sono del partito, come ha detto lei in conclusione, dove uno rimane, per dire, a Firenze vabbè non ci sarà il clima della montagna, però quello che conta è la struttura, dove tu hai tutto a disposizione, hai campi in ordine, hai attrezzature, hai fisioterapia, hai tutte le strutture che necessitano, perché poi l'inizio della stagione è anche l'inizio di alcuni problemini, perché ti riattivi dopo un periodo di inattività e quindi ci, essendo in loco hai tutto a disposizione, e a volte è sempre meglio essere in loco che non andare in posti lontani dove poi se devi fare una risonanza, per dire, magari non è immediata la cosa.
0: Certo, certo che sì. Direttore, ci siamo sentiti nel corso dell'estate su questa Fiorentina che nasceva, non so lei, ma io tutto mi aspettavo fuorché un pronti via di questo tipo, con tanto di esonero dell'allenatore.
11: Beh, indubbiamente il mercato che ha fatto la Fiorentina, soprattutto a livello finanziario, faceva sperare in qualcosa di diverso. Poi è normale che il giudice è sempre, quello è, non si scappa, è il campo, e il campo è stato diciamo implacabile giudice, purtroppo negativo per la Fiorentina, che vabbè, ci poteva stare diciamo la prima giornata a perdere a Roma, ma poi le altre due giornate insomma sono state, specialmente la sconfitta con Frosinone, è stata pesante per me.
0: E mi sembra che anche più che altro per i risultati si sia sfilacciato quel rapporto tra direttore sportivo e allenatore che è fondamentale, e in virtù del quale poi evidentemente Paratici ha preso questa decisione, che non è molto ricorrente, no? Cambiare allenatore dopo tre giornate.
11: Beh, sicuramente è una decisione che se Fabio l'ha presa avrà i suoi buoni motivi, perché Fabio non è un direttore alla prima esperienza, ne ha passate tante, ne ha tante di esperienze, quindi ci sono state magari all'interno situazioni che poi dall'esterno non è mai semplice giudicare, ed è anche sbagliato giudicare dall'esterno, perché poi le vere verità, le vere situazioni le conoscono solo i veri protagonisti all'interno.
0: Sì.
2: Direttore, lei ha già avuto modo di parlare anche dello strano rapporto che poi ha la piazza di Firenze nei confronti della società di calcio, e quindi le chiedo, alla luce anche della complessità della situazione odierna, è d'accordo con tutti quei tifosi e quegli ascoltatori che invitano alla compattezza nonostante magari ci siano questioni e tematiche da affrontare, quantomeno in attesa che la squadra si risollevi? Cioè, lei vede nella piazza comunque un ruolo in quelle che sono le sorti della squadra?
11: Io ho sempre detto che Firenze è una grande piazza, ma con le sue problematiche, nel senso che giustamente o sbagliato, questo non lo so, però i tifosi della Fiorentina non si sentono, e questo per me è un orgoglio per Firenze, inferiori ai tifosi della Juve, del Milan, dell'Inter, della Roma adesso, questo è negativo però per la squadra quando non vengono i risultati, però il tifoso fiorentino chapeau, è molto passionale verso la squadra, chiede
0: soprattutto dopo risultati. Un anno come quello passato,
11: esatto,
0: e questo Vanoli bis può essere la grande occasione, perché stavolta ha molto più tempo, ci auguriamo che magari riesca a sistemare in queste prime partite qualche punticino, abbandonare l'ultimo posto. Poi la grande domanda è: può davvero mostrarci quello che l'anno scorso non poteva mostrarci, perché doveva davvero arrivare in porto ed era in mezzo alla burrasca?
11: Ma Paolo è un ragazzo che conosco, perché da giovane l'ho avuto come calciatore, quindi so i suoi valori umani. Sicuramente lui ha preso una situazione l'anno scorso complicatissima, la Fiorentina era ultima in classifica a un certo punto, quindi è risalito con l'umiltà e col lavoro, e la Fiorentina si è tirata fuori e ha finito bene il campionato, bene per modo di dire, però bene per quello che erano diventate, certo, problematiche le posizioni in classifica. È normale che io dico normale, però in una soluzione del genere, quando le cose vanno male, hanno cambiato allenatore, cose inusuali, perché dopo tre giornate cambiare allenatore, però è normale che abbiano pensato a un allenatore che aveva finito bene a Firenze l'anno prima.
0: Quindi ce lo possiamo aspettare un po' di spettacolo in più rispetto all'anno scorso, e la grande accusa era: ma non si gioca mai bene con Vanoli.
11: Ho capito, però
0: o quello scorso, insomma, o ti salva o ti fa divertire, ecco.
11: Ho capito, però quello che contano sono poi alla fine sono i punti sono importanti, devi salire in classifica. Adesso per fortuna siamo solo agli inizi, la classifica non, se, cioè, non è che uno non la vede,
0: certo.
11: Però in questo momento è relativa, quindi. Però io penso che poi la Fiorentina ha un organico che si tira fuori, poi dopo qualche perché e qualche punto di domanda sull'organico, su qualcosa, uno se lo fa, però io sono fiducioso.
0: Anche perché poi immagino eventualmente già da gennaio si possa ripuntellare il tutto, soprattutto a centrocampo, forse direttore eventualmente, centrocampista di peso, si torna lì.
11: Io per esempio non l'avrei mai dato via mai, ma non perché ha fatto un'ottima gara col Torino, ma Mandragora era un giocatore che ha anche un patrimonio di volo, vabbè, però erano scelte che hanno fatto e quindi vanno rispettate.
0: Sì, lì ho la sensazione loro aspettassero uno tra Torsved, Torreira, poi eventualmente Brozovic, intanto hanno liberato Mandragora e poi invece il mercato non li ha aiutati.
2: Molti sottolineano anche come nella conferenza stampa di presentazione Paratici da subito abbia parlato di un progetto spalmato su più anni, invitando anche a considerare quella che si è conclusa settimana scorsa come la prima di tante sessioni e non l'unica all'interno della quale attuare la rivoluzione che sembrava inevitabile alla fine della passata stagione.
0: Prima di salutarla, direttore, tre giornate sono ovviamente pochissime, però qui sembra ci possa essere una Roma protagonista in questa stagione, l'Inter che resta probabilmente la squadra più forte. C'è qualche squadra che l'ha stupita, qualche novità che le fa pensare possa essere?
11: No, sicuramente la conferma del Como, perché tre partite in trasferta, 7 punti, non è semplice, anche vincendo a Napoli, anche se il Napoli non è la corazzata dell'anno scorso, però Como sta rispettando quello che sono i valori di quella società, che è una società che investe molto nel mercato, perché poi non è che è una sorpresa che costa, quindi lo sta facendo bene il mercato, quindi però vediamo, è un campionato che può essere importante. L'unica sorpresa, e sono felice perché Gattuso lo merita, e la Lazio.
0: È una bella dimostrazione, lì praticamente zero fondi per il mercato, tifoseria in subbuglio, stadio vuoto, pronti via, 3 vittorie su 3, sono primi in classifica, insomma il calcio
11: se lo merita, guarda, io so che lo conosco bene, se lo merita come uomo, come tecnico, come tutto, perché lui fa della virtù, dell'umiltà che ha, la sua virtù principale, quindi per me se lo merita Gattuso.
0: Grazie direttore, buon proseguimento.
11: Buona giornata.
2: Grazie, a presto.
0: Grazie a Stefano Capogiucca. Effettivamente se prendi la Lazio esci da qualsiasi logica, perché sembra non esserci niente che funziona e ne vincono 3 di fila. E
2: in un ambiente che forse è ancora più compromesso del nostro per quanto riguarda la fiducia nei confronti di chi opera per il bene della società.
0: Fai te quello che è il rapporto tra tifosi laziali e Lotito. A proposito del Como, giusto cenno di cronaca, oggi l'esordio in Champions League con il Lipsia. Ho visto l'attaccante del Como che con tutto il suo entusiasmo, sempre molto a suo agio davanti alle telecamere, ha detto: che bello, sentiamo la musichetta.
2: Però non posso biasimarlo.
0: Per lui è già tanto, perché è più o meno abituato ai reel di TikTok dove balla piuttosto che un'intervista.
2: Quella musichetta frega tanti di noi, a maggior
0: stasera
2: ragione i giocatori. Assolutamente sì.
0: Li ha gufi.
2: E spero di non dovermi preoccupare di guardare loro in Champions tra qualche anno, perché da un lato non mi caratterizza il godere delle disgrazie sportive altrui, io voglio godere dei successi miei e quindi mi allontano da questo tipo di filosofia e di approccio, però sono stufa di dover scegliere quali partite degli altri guardare, perché ci fosse la Fiorentina ad affrontare una competizione europea non avrei bisogno di scegliere, probabilmente la vivrei anche con maggiore trasporto. certo.
0: Amara Chiara, Chiara Amara. Io invece devo dire che ieri sera avevo la netta percezione che se guardi una partita ai Champions dove non ci sono italiane, stai a bocca aperta.
2: Sì, sì.
0: Liverpool, Atletico Madrid.
2: Ti riconcili col mondo del,
0: esatto,
2: calcio.
0: Se poi cambi canale, una partita, un'italiana a caso, Napoli Arsenal, c'è una squadra nella propria area di rigore e quella inglese sta lì e già fa gira palla, fa gira palla, fa gira, alla fine poi il gol te lo fa, ma figuriamoci, in bocca al lupo a Ciuga e al suo Napoli. Certo non mi venite a parlare, ecco, di gioco spettacolare, perché l'ho visti proprio chiusi nella loro metà campo. E di Viola invece i messaggi,
2: un po' di messaggi. Elia Geremi: ciao Chiara, ciao Tolo, verrebbe da dire che in 8 anni della gestione della famiglia Commisso abbiamo raccolto più esoneri, patti di riservatezza e quant'altro che qualificazioni europee. Triste realtà. Alex: bravo Vanoli, ma ricordatevi che l'anno scorso si sono suicidate calcisticamente parlando il Pisa, la Cremonese e il Verona a metà stagione. Io penso, ma spero di sbagliarmi, che anche con Vanoli sarà un problema. Questo ce lo scrive Nicola. Romolo: se Vanoli schiera tutti i calciatori della passata stagione, questa sarà la vera sconfitta di Paratici, e così facendo Vanoli dimostrerebbe di essere un allenatore limitato. Per me un buon allenatore deve mettere in campo i migliori, che per me non sono i calciatori della passata stagione, anche se no non avrebbero fatto il mercato come hanno fatto.
0: Poi ci andiamo sul notiziario.
2: Sì.
0: Lo capisco questo discorso, però su due piedi anch'io posso capire che lui, pronti via la prima partita, ributta dentro i senatori.
2: Nell'immediato sono d'accordo, e anch'io poi nei giorni scorsi in redazione, quando ci si immaginava la formazione di venerdì proprio alla luce del ritorno di Vanoli, veniva quasi automatico pensare a chi potesse schierare della vecchia guardia. Tante volte ci ha spiegato lui in primis l'importanza di una sicurezza.
0: Da dire cosa ti aspetti da Dodò domani, oltre i sorrisi ovviamente.
2: Ce lo scrivevano in diversi comunque, che
0: ridon
2: continuano a girare queste clip
0: Viola
2: di Dodò estremamente,
0: sì,
2: sì, felice, lungurante della situazione, come se non toccasse a lui. Io speravo che in un certo senso potesse andare a scrivere un capitolo della sua storia di professionista altrove in questa sessione estiva, e non so più che dire. Però ci dice qualcosa Adrian: la media di Vanoli in Serie A 1,29 punti
0: prego,
2: a partita,
0: no,
2: proiezione a fine anno 47, ne aggiungiamo 10, 57.
0: Te li ricordi tutti i calcoli del girone di ritorno, la media?
2: Io so che
0: ci arrivavano,
2: sì,
0: anche direttamente
2: anche
0: dalla Fiorentina.
2: C'è anche chi sceglie di guardare solo i punti di Vanoli nel momento in cui ha iniziato a vincere le partite, però per onestà bisogna considerare,
0: certo,
2: alla luce del fatto che comunque ha risolto tanti problemi e nessuno gli tolga meriti.
0: Girone di ritorno andava in conference.
2: È come quando mi parlavano della Fiorentina come la squadra dal miglior attacco all'interno del panorama calcistico europeo, e l'85% dei gol erano fatti in conference a squadre che
0: Cabral e Jovic
2: ne buscavano 5-6 a partita, e poi la media in Serie A era disarmante e fotografava anche le criticità del momento. I numeri servono, ma non raccontano tutto, e se avessero raccontato qualcosa in linea con gli slogan con cui venivano proposti, dovremmo forse far posto in bacheca o raccontare una Fiorentina in balia di acque diverse. E era lei però il poliziotto cattivo, direttore, un'ora al suo fianco, ma portata sulla cattiva strada.
0: Ecco, là sempre guardarsi dalle cattive amicizie con orgoglio, mi prendo questo titolo di cattiva
2: io
0: amicizia.
2: Io oggi faccio la poliziotta buona.
0: Giusto. Chiudiamo la prima ora e ci prepariamo ad altri 60 minuti con

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì, scusate, vi volevo avvertire all'inizio della trasmissione, cioè, c'è stata un'interferenza, c'è stata una voce che si è intromessa e gli ha detto: vorrei voltare pagina e non parlare più della questione grosso paratici. Ecco, invece insomma mi sembra corretto parlarne per altre due ore anche oggi che siamo a giovedì. Grazie, grazie.
3: Fa male oggi,
2: forza Viola.
3: Cambia canale,
4: No, è una cosa incredibile, io non ne posso più. Pensavo che con Paratici almeno fosse risolto questa parte di figure cascine, clamorose di questo tipo. Cioè, possibile che con Gattuso ci siano stati problemi di riservatezza, con Palladino uguale, con poi con Pioli, o anche con Grosso, deve andare via, si deve dimettere, non voglio pagare perché non è un professionista. È una roba, io non l'ho vista in nessuna squadra di Serie A e nemmeno nella Fiorentina in 100 anni di storia, una roba del genere, solo da quando c'è questa proprietà. Cioè, hai gli estremi anche per licenziarlo per giusta causa, bene, li fai causa sotto traccia, lo mandi via, ne pigli un altro e poi dai, mandato agli avvocati. Non è così, perché ci piglia in giro anche i Burundi, non si da qui.
5: Vogliamo lavare su schifo di soldi e prendere troppi soldi? Basterebbe nessuno che andasse allo stadio, nessun abbonamento alle TV, vedrai come cambiano il discorso, tutti quanti. Nessuno allo stadio, questa gente deve prendere degli stipendi normali. Basta.
6: Ciao Chiarina, ciao Toro. Purtroppo Paratici ha sbagliato. Fatto grande campagna acquisti, compri un Ferrari o una Ducati di MotoGP e vado a correre io. Io la moto ne ho avuti 4 Ducati, ma MotoGP non ho mai corso. È la stessa cosa, vado a correre con Marquez, adesso qui a Misano domenica vado a correre con Marquez, sono qui attaccato a casa, io a Misano, ma dai, su, è grosso uguale. Ciao a tutti, nato da Cattolica.
7: Ciao Simone dalla Firenze, io confermo di essere sul carro di Paratici, non me ne frega nulla se ha sbagliato o non ha sbagliato, ripeto,
8: io sono su quella della Fiorentina.
7: E soprattutto sono sul carro di Paolino Ruinart Vanoli. Ruinart perché vinte queste due partite con Venezia e Napoli, poi c'è la sosta. Dopo la sosta vi farà vedere lo champagne, Paolino. Tutti sul carro, ragazzi, di Paolino Champagne, forza!
3: Bene, ci attrezziamo, io se c'è dello champagne o il bicchierino ci arrivo in fretta. 348-7513-933 e 392-5772-7775, se no chiamateci 055-7711-171. Chiara, c'era un passaggio in un messaggio su Vanoli, ma più che altro sulla squadra. Ti è un po' scesa la fiducia in questo gruppo di calciatori?
8: No,
3: per queste
8: io...
3: tre giornate? Cioè il fatto è comunque...
8: No, era la mia
3: Ferrari,
8: preoccupazione,
3: la Ducati,
8: Stiva.
3: Diceva l'amico.
8: La mia preoccupazione estiva è che era l'entusiasmo di fronte a questo cambiamento netto di modus operandi nelle scelte dei profili da inserire all'interno dell'organico potesse poi tradursi in automatico a risultati sportivi immediati, in grado poi di dare un senso,
3: cioè,
8: anche alle scelte.
3: Pronta
8: e
3: a
8: quindi
3: aspettare un po'.
8: Secondo me le scelte attuate in estate parlano di una Fiorentina che ha voluto mettere le fondamenta e quindi ha messo in conto anche le tempistiche necessarie. Noi tante volte abbiamo parlato di equilibrio soffermandoci sugli aspetti tattici, ma l'equilibrio è anche interno a un gruppo che comunque vede senatori, che così possiamo definire, come De Gea, a giocatori che comunque vengono trasportati in una realtà diametralmente opposta rispetto a quella che era la loro quotidianità lavorativa fino a qualche mese fa. E in tal senso io ero curiosa di capire in che modo potesse ingranare questa squadra trovando i suoi punti fermi, e ho rimandato anche la necessità di definire degli obiettivi in grado di essere comunque associati a questo gruppo, che non vuol dire mettere da parte l'ambizione, ma capire attraverso quelle che sono state le parole del direttore sportivo la direzione intrapresa dalla società,
3: tutto
8: quello che poi ha portato alle scelte. E quindi mi preparavo a valutare in quest'ottica la Fiorentina. Mi rendo conto che un avvio di campionato come quello di cui ci siamo resi protagonisti complica tantissimo questo discorso, perché tu ora hai bisogno di fare punti.
3: Però io non so te, non ho cambiato idea su Attà.
8: No,
3: ho cambiato idea su
8: per me Attà è il migliore di quest'estate.
3: Ho cambiato idea su
8: lo raccontavo, stavo rientrando dal mare, mi sono fermata in autogrill per poter avere mezz'ora di tempo da dedicare a messaggi da mandare, video da guardare. Attà m'ha gasato quest'estate. Giocatori magari
3: idea.
8: No, non cambio idea su quello. Secondo me, come era lo stesso discorso che facevo relativamente a Grosso, è una scelta legittima, è una scelta che secondo me devi spiegare, o meglio, è meglio per te spiegare per far sì che venga recepita in maniera diversa da, se devo chiamare Grosso, meglio Vanoli, che poi è stato il tormentone di diverse settimane e che ci ha portato a raccontare il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina. E quindi mi dispiacerebbe oggi dover accettare di rivedere la Fiorentina dell'anno scorso, perché allora rimando nuovamente l'inizio di un nuovo ciclo.
3: Che si diceva anche sì, poi alla fine Vanoli, ma la rosa che ha l'anno scorso, quella è il valore dei calciatori, quello è, e quindi poi.
8: Ma Italiano con la rosa che aveva cosa ha fatto?
3: Eccala. Ecco, con Vincenzo mi zittisci e quindi mi fermo lì. Però è indubbio che comunque da ora in poi credo che per molti anche i calciatori finiscano inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento, perché è vero, Grosso ci ha messo molto del suo, però loro ci hanno messo poco del loro, sì. Perché se poi peschi dal cilindro un gol dell'1-0 come quello di Pellegrino, insomma, in casa col Torino puoi anche provare a portare a casa il vantaggio e non farti prendere dal panico e farti rimontare come è successo sabato. Questo per dire che sulla carta sono tutti interessanti gli arrivi, ma lo dovranno dimostrare soprattutto a cominciare da domani, quando affronteremo un Venezia che, come la Fiorentina, arriva a quota 0 in classifica, quindi immagino con tanta voglia di rompere il tabù e trovare i primi punti. Ne parliamo con Davide Marchiol di Tutto Venezia Sport. Ciao Davide, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
9: Buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio.
3: Beh, insomma, immagino che il clima sia un po' più sereno di quanto non lo sia a Firenze, nel senso, squadra neopromossa che riparte in Serie A, sicuramente magari c'era speranza di avere qualche punto in più, però ci stava, no? Qualche difficoltà in avvio.
9: Sì, ma diciamo che sicuramente le difficoltà che sta incontrando il Venezia erano in buona parte attese, anche a fronte di una rosa che ha visto 18 nuovi arrivi e quindi anche diversi cambiamenti per quanto riguarda l'11 titolare. È altresì vero che il calendario del Venezia imponeva però di cercare di fare qualche punto fin da subito, perché nelle prime tre giornate comunque 3 sconfitte, però 2 sono scontri diretti, con il Lecce al Penso e con il Frosinone a Frosinone, 2 scontri diretti persi entrambi. Il tempo per recuperare c'è tutto, ma è chiaro che sono risultati che sul lungo periodo in una lotta a salvezza possono pesare e non poco. Per il resto è un Venezia che sì, comunque la sua identità l'ha fatta vedere, avrebbe probabilmente, se il calcio si basasse solo su quanto si vede a livello di prestazione, con Lecce magari poteva fare sicuramente qualche punto. Col Frosinone un primo tempo però anche troppo brutto da vedere per essere vero, quindi è un Venezia un po' ancora sulle montagne russe. È chiaro che, ripeto, tempo ce n'è, bisogna alzare i giri del motore. Già contro la Fiorentina fare di nuovo una prestazione interessante restando a zero, calcolando che poi c'è la Lazio e poi la sosta, a livello psicologico per una squadra può comunque essere difficoltoso, perché col Frosinone forse quel primo tempo non è stata solo una questione tattica o tecnica, probabilmente anche i giocatori sentivano però comunque un po' il peso di uno scontro diretto in una situazione
3: subito,
9: complicata, cioè, da un certo punto di vista.
3: Lo capisco, ma Stroppa, voglio dire, non è a rischio, o secondo te insomma sti 0 punti in 3 partite un po' pesano già?
9: No, l'idea comunque è di andare avanti con Stroppa. Ha una fiducia, non dico incondizionata, da parte del Venezia, ma quasi, perché comunque Antonelli ci ha messo la faccia, lo ha portato l'anno scorso in Laguna con una trattativa Terrata, e quest'estate comunque vi è stato rinnovato il contratto con un triennale con opzione, penso sia uno dei contratti più lunghi della Serie A per un tecnico, se non il più lungo, quindi è chiaro che c'è un'unione di intenti importante tra allenatore, massimo dirigente e proprietà americana, quindi Stroppa avrà un bel po' di tempo a disposizione per cercare di migliorare la squadra e di far rendere il suo gioco. D'altronde anche l'anno scorso, comunque, prima di vedere il Venezia pieno regime, sono serviti 2-3 mesi. Tutto sta nel vedere se la Serie A ti concederà il tempo di fare questo lavoro, però vedo molto complesso un cambio di panchina, anche se le cose dovessero andare male, anche se le prossime 2 partite dovessero andare male, per capirci, cioè comunque Stroppa avrà tutto il tempo a disposizione per cercare di far crescere il materiale che gli è stato fornito.
8: Io, Davide, ho una curiosità che riguarda gli ex della Fiorentina, perché come se non bastasse l'avvio di stagione così complesso che ci vede protagonisti, purtroppo siamo anche spettatori di giocatori che erano arrivati per un motivo o per un altro al termine della loro esperienza in viola e che altrove comunque stanno dimostrando una condizione fisica e mentale che sembra migliore rispetto a tutti i giocatori attualmente in rosa. E quindi ti chiedo qualcosa su Moreno, su

0: a Bologna non ha trovato troppo spazio, però sì, in questo momento Som probabilmente domani giocherà, perché sia Basic che Dagas, Basic non ci sarà sicuro, Dagas è in dubbio, quindi è possibile che venga riconfermato ancora, però si è visto un giocatore estremamente indietro in tutti i minuti che ha fatto fino ad ora. Moreno invece devo dire un impatto interessante, purtroppo è arrivato e tempo due giorni ha avuto una lesione muscolare, quindi è stato recuperato settimana scorsa e l'abbiamo visto 10 minuti contro il Frosinone, un buon subentro, penso che domani partirà titolare e da lì capiremo un po' anche la sua condizione, ecco, però tra i due sicuramente quello che ha dato qualche segnale un po' più positivo è sicuramente Moreno.
1: Che ambiente ci dobbiamo aspettare al Penso? E magari, non lo so, degli applausi per l'ex Vanoli, un ambiente un po' accogliente sotto questo profilo.
0: Su Vanoli ammetto che non so, sarà penso un'accoglienza un po' mista, perché comunque più di qualche tifoso è rimasto un po' deluso da come se n'è andato.
1: Ma è il contrario.
0: Com'è?
1: Semmai il contrario, magari qualche fischietto più che qualche applauso.
0: Beh, sì, lì c'è chi ricorda il fatto che comunque ha preso un Venezia che era in caduta libera verso la Serie C e lo ha riportato in Serie A, e chi invece è rimasto appunto scottato dal mondo in cui si è andato al Torino, quindi potrebbe essere un po' di misto, un po' di applausi ma anche qualche fischio, me lo aspetto. Per quanto riguarda l'ambiente in sé per sé, comunque i tifosi stanno supportando tantissimo la squadra, e nonostante magari qualche dubbio, ecco, su come è stata costruita, perché c'è probabilmente più di qualche azzardo che ha lasciato un po' interdetti, però devo dire che anche a Frosinone una trasferta un po' complessa, magari per quel punto di vista, chi è riuscito ad andare fin là ha sostenuto la squadra fino all'ultimo. Poi è chiaro che magari dopo una sconfitta per 3-2 con quelle modalità, un minimo di confronto post partita nei canoni della civiltà come è stato è anche normale, però sì, penso che domani ci sarà una bella cornice di pubblico per provare a spingere la squadra verso i primi punti in classifica.
1: Qualcosa ci hai anticipato, poi leggevo Franic nulla da fare, probabile formazione, Davide, che ci dobbiamo aspettare?
0: Ma allora, mi aspetto un 3-5-2 con in porta Stankovic, in difesa le scelte sono quasi obbligate con Shintien, Moreno e Aps, l'unica possibile variazione è lanciare Juan Jesus dopo una sola settimana di lavoro. Sulle fasce, quindi, con Aps scalato in difesa andrebbero Aino e verosimilmente Correia, anche se devo dire Sagrado sta facendo molto bene, in mezzo a questo punto Zom, Busevic e Perez verranno riconfermati, e davanti Yeboah con Adams.
1: Bene, bene, bene. Davide, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Grazie, buon pomeriggio.
1: Beh, insomma, ora a parte gli ex Moreno, ce lo aspettiamo. Zom, mi colpiva il racconto che insomma c'era stato disegnato, no? Un Zom in fuga da un ambiente che lo aveva pressato, eccetera, eccetera. E quindi a Bologna non si è mai visto, e a Venezia è partito male. Quindi, anche se noi siamo cattivi, probabilmente lui non è su uno standard di un certo livello.
2: Probabilmente c'è da risolvere qualcosa.
1: Non si riesce semplicemente a analizzare che probabilmente la qualità non è eccelsa, con tutti i bene si può volere assomma.
2: Assolutamente d'accordo, la mia speranza è che sia talmente complesso preparare oggi una partita contro la Fiorentina alla luce di tutto quello che è successo in estate in termini di rivoluzione di organico e del cambio improvviso di allenatore, che questo elemento possa giocare a nostro favore soprattutto all'inizio, perché poi questa squadra effettivamente, lasciando fuori dalle analisi la partita dell'Olimpico che sicuramente è stata errata in tutto e per tutto, a partire dalla preparazione arrivando fino alle scelte comunicative da parte di chi si è presentato ai microfoni
1: ci sono stati
2: degli sprazzi in cui non dico che si sia vista l'identità, ma si sia vista una squadra volenterosa di provare a rialzarsi. Ho la sensazione che però il minimo errore, il minimo gol ci facciano sprofondare, quindi ecco, mi auguro che il fattore sorpresa in un certo senso possa aiutarci a gestire i primi 10-15 minuti, perché questa squadra ha bisogno di scendere in campo con meno pressione possibile, soprattutto se deve fare affidamento su chi magari non ha le spalle larghe.
1: Io
2: sono l'ultima che concede alibi, però
1: sì,
2: purtroppo
1: però
2: le partite le vedo
1: storia,
2: tutte qui e non ne posso
1: hai ragione, ma sta storia però della paura, e cioè prima o poi

0: ragazzi miei, la paura, ora stamani che vi devo dire, mi sono alzato populista, la paura ce la dovrebbe avere qualcun altro, non chi gioca a pallone profumatamente remunerato, anche perché, già che ci siamo, tra le altre cose che mi hanno dato fastidio in questi due giorni è stato un riferimento a una terza componente, no? Abbiamo il DS, l'allenatore, lo screzio e lo scontro, poi c'è la terza componente, i calciatori, che cominci a sentire, a leggere, a qualcuno non è piaciuto l'approccio di Grosso, qualcun altro non era convinto delle proposte dell'allenatore, e chi se ne frega,
1: diamoli a Bielsa una settimana,
0: esatto, diamoli a Antonio Conte la mattina dopo che ne hai prese tre dal Frosinone, fissa l'allenamento alle 6 del mattino, e se siete dispiaciuti perché vi dovete alzare alle 5, pace, vi alzate alle 5, vi allenate lo stesso, e se possibile una società convinta del proprio allenatore lo va anche a spiegare proprio nello spogliatoio: signori, questo è il nostro allenatore, per cui voi fate quello che dice lui anche se non vi torna, perché se no qui siamo sempre, no, si diceva anche lo spogliatoio, anche lì, lungi da me voler difendere Pioli, però ti ricorderai, no, è lo spogliatoio, Pioli non è piaciuto, pace. Mi risulta che tante società siano entrate in fretta negli spogliatoi per chiarire: signori, vi piaccia o meno, l'allenatore scelto è questo, quindi adeguatevi.
1: Basti vedere la questione Papu Gomez a Bergamo, come è stata gestita,
0: esatto.
1: E c'erano anche contraccolpi dal punto di vista poi del potenziale della squadra, quindi il tema calcistico era comunque alla base. Tanti infatti speravano che questa ricostruzione della Fiorentina non riguardasse esclusivamente la rosa e l'organico, ma anche tutte quelle questioni relative alla gestione della società, che difficilmente ci fanno percepire la Fiorentina come una squadra da primi posti.
0: Messaggi, poi abbiamo qualche parola di Stroppa, che ha parlato in conferenza stampa a Venezia, c'è stato il momento di incontro alla vigilia in Casa Viola, come ci avevano già detto Silenzio e Vanoli, lo sentiremo domani nel dopogara. È chiaro che poi immagino in prepartita, se va qualche dirigente come spesso vanno, qualche prima risposta comunque domani dovrebbe arrivare prima del fischio d'inizio.
1: Buongiorno da Alessio 64. Tutta l'estate facendo salti di gioia per i nuovi acquisti, adesso siamo di nuovo in difficoltà per colpa di Grosso. Ora con Vanoli si riparte, è una depressione totale, vedendo poi con chi abbiamo perso, e la rabbia più grande per me è vedere la Lazio a 9 punti. Marco da Barberino, Loreto anche oggi ha vinto il premio populismo, e come fare il pieno
0: detto,
1: di consenso a chilometro
0: detto,
1: zero.
0: Stamani l'ho detto, mi sono alzato populista.
1: Luciano ci scrive, non è stato mandato via solo dopo 3 partite, ma dopo 2 mesi di non gioco e di confusione sua e nei giocatori. Io posso anche essere d'accordo, ma ci dicevano che tutto andava alla grande. È un po' come le analisi di Goretti a posteriori su quello che non ha funzionato con Pioli. E però eravate tutti lì, mentre prendeva forma questa Fiorentina che non aveva i presupposti per restare in piedi. Scusate, le altre squadre dove lo fanno il ritiro? Ci chiede Gabriele. Prima abbiamo toccato
0: andrà
1: questo
0: fatto.
1: Tema.
0: Vero, Chiara, sì. Ne parlavamo in redazione, potrebbe essere molto interessante fare un quadro, ma semplicemente delle 20 squadre di A, quanti punti hanno dopo 3 giornate di campionato e dove hanno fatto il ritiro, per vedere l'incidenza statistica.
1: Voglio vedere dove saranno a novembre, caro Tolo, lo dicevi pure l'anno scorso del Como, porterà mica male questa frase, Cristiano, che ti invita ad adottare un approccio più scaramantico.
0: Sì, è vero. Però devo anche dire che da gennaio 26 mi hanno definitivamente convinto. Cioè, poi da gennaio, bene, prendo atto e allora il Como non è più una sorpresa. Per me era una sorpresa, quindi l'anno scorso ci sta che avessi qualche dubbio. Ma infatti credo vinceranno la Champions League, a cominciare da stasera. Tripletta inevitabile del centravanti.
1: Ciao Chiara, ciao Tommaso, voglio vedere la cosa in senso positivo, nel senso che se c'è stato un errore nella scelta di Grosso, il rimedio è stato veloce, purtroppo dopo 3 giornate. Scelte diverse erano difficili, dobbiamo aver fiducia in Vanoli, che preferisco a Thiago Motta. Bene o male, nel girone di ritorno 27 punti li ha comunque fatti, sempre forza
0: che
1: Viola.
0: Conference League. cioè il girone di ritorno, sì, l'anno scorso sono andato a riguardare, settimi sarebbe stato in Conference. Prepariamoci o preparatevi, perché comunque ve lo ricordate, vero, il dibattito si gioca male,
1: sì,
0: che è lo stesso dell'anno prima ai Palladino. Bene.
1: Io credo nel potenziale della squadra, quindi credo nel lavoro del direttore sportivo. Credo che un bravo allenatore sia quello che fa la frittata con le uova che ha. Vanoli non è sicuramente quello che speravo a inizio stagione, ma è un allenatore vero e sarà in grado di tirar fuori il meglio da questa rosa. 10 euro sulla Fiorentina in Europa io li butto, tanto per levarmi la voglia non si sa mai. E questo è un ottimista, Alessandro dal Valdarno. Ma Paratici, accolto come il messia, sta facendo solo danni. Questo ce lo scrive invece Renzo Luca dalla Svizzera. Se alcuni allenatori sono andati via, ecco, questo prima direttore mi ha fatto trasalire, se alcuni allenatori sono andati via è perché la piazza li ha esortati ad andarsene. Il mio discorso però è diverso: se in due anni si cambia allenatore dopo poche giornate, pur avendo cambiato direttore sportivo, se i soldi investiti non danno i risultati sperati e se la comunicazione è sempre sbagliata, allora il problema è più in alto, non nella proprietà ma un gradino sotto, ma il problema è lì. Io condivido molto la seconda parte del messaggio di Luca dalla Svizzera.
0: La prima, perché non ti...
1: La piazza ha mandato via gli allenatori, non mi sembra che poi la decisione sia arrivata dalla
0: però
1: piazza.
0: Però è vero che questa società, insomma, ascolta molto il parere della piazza. Ti ricorderai, per esempio,
1: e infatti
0: Pioli,
1: su 7 anni 3 ha lottato per salvarsi.
0: E su D'Aversa arriva una sorta di diniego.
1: E infatti su 7 anni 3 si è lottato per salvarsi, perché i tifosi devono fare i tifosi.
0: Sì, sì,
1: però ecco, alla fine la decisione l'hanno preso i diretti interessati o i rappresentanti della società, e se i rappresentanti della società danno peso alla piazza, probabilmente dovrebbero rendersi conto che la piazza, che 2-3 settimane fa parlava di Champions e dopo il fischio finale dell'Olimpico chiedeva la testa di tutti coloro che appartengono alla società, e quindi è un pochino delicata la questione.
0: Va bene, giusto, brava Chiara, c'è verso di metterti in difficoltà. Stroppa, conferenza stampa di vigilia e poi facciamo il punto sulla formazione viola.
2: Affronterete un avversario, la Fiorentina, che reduce da un cambio in panchina. Dopo Fabio Grosso è arrivato Paolo Vanoli, che qui in Laguna è molto conosciuto. Ecco, lei conosce Vanoli, che opinione ha di lui?
3: Beh, ottima, assolutamente. Ha vinto una finale playoff contro di me, quindi sicuramente è stato molto più bravo di me qualche anno fa. Però al di là di questo ha fatto un grossissimo lavoro nella stagione scorsa, recuperando praticamente tutto quello che c'era da recuperare in una stagione che sembrava fallimentare, e quindi gli vanno fatti i complimenti, glieli farò sicuramente domani quando ci vedremo. Al di là di questo, io credo che il cambio di allenatore porta forse qualche cosa. Dobbiamo essere più bravi noi a essere pronti a qualsiasi strategia, a qualsiasi situazione, al di là di Paolo Vanoli o Fabio Grosso. Quindi dobbiamo ritornare a fare le cose che sappiamo fare.
2: Tornando alla Fiorentina, quali sono i giocatori che la, se posso usare questo termine, che la impensieriscono maggiormente?
3: Beh, tutti, adesso al di là dell'identità di gioco, al di là di quello che può essere una strategia di gioco, però davanti a giocatori importanti, oltretutto ha anche acquistato giocatori che nei cambi durante la partita possono fare la differenza, giocatori bravi nell'uno contro uno sugli esterni, in mezzo al campo giocatori importanti, li aveva già, adesso non voglio fare i nomi, però sicuramente giocatori che in questa categoria fanno la differenza. Dobbiamo essere bravi noi ad annullarli, a fargli evidenziare quelle che magari possono essere delle lacune. Però vado a vedere e a memoria guardo la partita con il Frosinone che la Fiorentina ha disputato in casa. Poteva finire col pallottoliere per la Fiorentina. Quindi hanno mancato davanti alla porta delle occasioni e hanno subito delle situazioni, perché il 3-0 subito non è pari alla mole di gioco e alla prestazione che è stata fatta da questa squadra.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Ciao ragazzi, Stiamo attenti a dare sentenze dopo 3 partite di campionato, perché il calcio è strano. Dopo, se tu cominci a fare punti, a vincere, a risalire, tutta sta gente che la gufeggia a giro, ma chi la dirà? Sarei proprio curioso di sapere il che si vanno a inventare, eh? Io mi riferisco ai tifosi, Poi condanno il giornalismo a livello nazionale, perché c'è stata veramente una gogna mediatica nei confronti della Fiorentina e di Paratici scandalosa. La Gazzetta non scrive mai niente della Fiorentina, come c'è qualcosa che va male te la sbatte sempre in prima pagina.
7: Guido, scusami cara, volevo chiederti questo: perché non puoi biasimare Ken se sente la musichetta? Ma alla fine cosa ha fatto per meritarsi la Champions? Nulla, perché ha quasi mandato una squadra in Serie B andando a fare dischi a Milano Fashion, eccetera, tutto in piena libertà e legittimità, per carità di Dio. Però fa una cosa, ne fai peggio un'altra, e chiaramente questo è il risultato. Cioè, pensate a Malen, per dire, della Roma. Se poi la Roma dovesse arrivare quasi in finale Champions League, certo che lui se l'è meritato, come il resto della squadra, ma che non se l'è meritata la Champions, ragazzi. Guido,
8: buonasera ragazzi. Ma quando si continua a sentire dire ci pigliano in giro da qualcuno, ma ci pigliano in giro chi? È? La Fiorentina ha preso una decisione di calcio, anzi l'ha presa in maniera veloce, perché tanto Grosso non era entrato in sintonia con i giocatori, in 2 mesi non ha fatto vedere niente, quindi cosa doveva fare la società? Nello sbaglio ha cercato di rimediare. Ora c'è Vanoli, io sono perfettamente d'accordo che Vanoli è la persona giusta, perché è uno che ama Firenze, è un ex viola, è voluto tornare volentieri, quindi farà quadrato secondo me e rimetterà la squadra a posto. Ma ci pigliano in giro chi? Il calcio è così, eh? Saluti Marco Dall'Uri.
9: Buon pomeriggio da Marmanio Viola. Ma io sento dei discorsi che per me sono proprio impensabili. Cioè, solo la Fiorentina c'ha problemi, solo la Fiorentina sono fragili, e Fagioli era fragile l'anno scorso, 2 anni fa quell'altra era fragile, Gumso c'aveva il discorso lì del processo, tutti noi ora sono fragili pure questi, devono entrare in campo senza paura. Oh, ma questi pigliano prima di tutto soldi, secondo se per una squadra di potenziali campioni o campioncini, e le altre squadre insomma, le squadre tutte tranquille, giocano, corrono, si ammazzano, lottano, noi no, noi hanno paura, hanno questo, hanno quest'altro. Ma sono 2 cose, o il via la parca in parco giochi, oppure qui non si capisce niente. Cazzo, io ho giocato la vita a pallone e ste paure, a me piace una schiaffi se ho paura.
10: E tutto sommato, guarda, lo dicevo poco fa anch'io di questa storia e la squadra impaurita. Anche basta.
1: Ma io,
10: ragazzi,
1: infatti non lo dicevo nell'intento di fornirgli alibi, perché secondo me non se li meritano nemmeno gli alibi. Semplicemente analizzo alcune delle criticità che questo gruppo sta mostrando e oggettivamente escono dalla
10: anche
1: partita.
10: Questi,
1: e quindi
10: anche questi, sì.
1: Semplicemente nel breve periodo mi auguro di iniziare a fare un po' di punti. Poi ci addentreremo anche nelle dinamiche dell'identità del gioco, delle scelte tattiche. Ad oggi non c'è niente di cui parlare, perché questa squadra non è in grado di fare niente,
10: no, infatti
1: nemmeno
10: io
1: di reggere.
10: Stanotte ho scritto oggi come ieri con la festa nel carro armato, inteso che tanto poi ci sarà la sosta e vediamo. Ora come ora serve esattamente quello che servì l'anno scorso, cioè uno stare ordinato in campo, serrare un po' anche le fila difensive e cercare di restare concentrati 90 minuti, testa nel carro armato, come disse anche Paratici. Poi se riesci a trovare un po' di punti saremo tutti pronti ad applaudire il Vanoli Show, sperando
1: sì.
10: Che come ci ha detto questo mercato fa sognare.
1: Posso rispondere a Guido che mi chiedeva cosa ha fatto Ken per guadagnarsi
10: sì,
1: la Champions?
10: Sì, perché sono curioso.
1: Io parlavo della musichina, che è una musichina che personalmente mi affascina, addirittura con Giacomo Galassi ho raccontato di aver visto il link che rimanda a questo sito che vende una sveglia a forma di Champions, che ti sveglia la mattina con la musica della Champions e per farla smettere di suonare tu devi impugnarla in quelle, vabbè, lasciamo perdere i miei per me quello rappresenta il nirvana calcistico. Sono d'accordo nell'analisi che ha fatto Guido di tutti i demeriti, soprattutto extracampo, di Moise Kean, ma chi gli ha permesso di andare a Milano a fare le serate? Chi gli ha permesso di potersi prendere
10: totalmente
1: il tempo
10: d'accordo
1: per dedicarsi ad altro? E quindi semplicemente non scarico su Kean la frustrazione che mi deriva da una gestione che alla luce della sua cessione al Como nelle ultime ore di mercato, posso definire non esemplare. Poi ribadisco, quella musichina io non capisco più niente.
0: No, ma infatti anche noi qui lo possiamo dire, abbiamo delle regole rigidissime, chi sgarra paga delle multe, e quindi teniamo d'occhio anche i nostri redattori, soprattutto quelli che tra il venerdì e il sabato fanno le ore piccole e vengono visti più o meno in condizioni discutibili. Uno su tutti, Giacomo Galassi. Ciao Giacomo.
11: Baffino. Buongiorno a tutti.
0: Perché sembra un bravo ragazzo, sembra padre di famiglia, ma non è vero, guardate. Galassi va marcato
11: con i neonati.
0: Sì. E va marcato più di Ken Galassi.
11: Sì, sto anch'io incidendo un album, però io farò tornerò al cantautorato, non vado sulla trap, ma
0: più De Andreiano, immagino.
11: Sì, solo chitarra e voce e un bel pezzo. Beh, sulla Fiorentina ce ne sarebbe da cantare negli ultimi anni. Comunque, buonasera a tutti. Sono usciti da pochi minuti i convocati della Fiorentina per il Venezia e sono tutti presenti, anche Attà e soprattutto Ulai, vittima insomma di un piccolo infortunio contro il Torino all'ultima partita al Franchi. Già avevamo raccontato insomma come non destasse particolare preoccupazione. In realtà noi ci immaginavamo che potesse tornare in particolare con il Napoli alla prossima di Serie A, però intanto Vanoli se lo porta dietro a Venezia. Ora io il mio euro lo metto comunque sul fatto che Ulai andrà in panchina domani sera, però intanto è stato aggregato al gruppo e questo non può essere che una buona notizia per il centrocampista italiano e per la Fiorentina.
0: Sì, perché poi report nulla, per carità, figuriamoci, però ecco, ci avevano un pochino fatto capire che non era un problema così preoccupante, così grave.
11: Sì, ci hanno fatto capire tante cose in queste settimane, tracce legali e problemi fisici. Comunque sì, è un problema muscolare, quindi ovviamente soprattutto all'inizio della stagione c'è sempre da andare con i piedi di piombo. Continuo a dirvi che nonostante la convocazione io credo che il centrocampo della Fiorentina sarà Fagioli e Ndur sicuramente, e poi l'altra maglia per il centrocampo se la giocano Brescianini e Attà, però vediamo che magari con la cura del mago Vanoli non possa anche riprendersi subito Ulai. Secondo me, anche fosse stato al 100% il giocatore, non secondo me Vanoli avrebbe valutato, perché in questa situazione per la Fiorentina c'è da tornare alle basi e quindi comunque c'è trampista giovane con ancora tanti lati da smussare del suo gioco. Non so quanto possa entusiasmare ad oggi sottolineiamolo, inizio settembre, Paolo Vanoli. Questo non vuol dire non potrà essere un titolare della Fiorentina nei prossimi mesi, però ecco, complice anche comunque anche ieri si era allenato a parte, così come Attà, perché aveva fatto una parte dell'allenamento in gruppo e l'altra invece specifico. Però ecco, Ulai alla partita di domani ci arriva senza allenamenti in gruppo in settimana, quindi insomma mi continuo a sottolineare, una sua presenza dal primo è altamente improbabile.
0: Senti, ti aspetti la Fiorentina old style?
11: Assolutamente sì, con i superstiti, cioè quelli che sono rimasti me li aspetto praticamente tutti in gruppo, tutti dal primo, scusate. Al di là di De Gea in porta, anche in difesa secondo me sia Dragusin che Vieri rischiano il posto, soprattutto il rumeno, nel senso che Vieri andrà in panchina al 90%. Dragusin invece vive un ballottaggio con Pongracic, ma alla fine la difesa secondo me sarà Dodò, Pongracic, Ranieri e poi Valdepeñas, con l'eventualità João Mario, però insomma tendo a pensare che possa andare lo spagnolo più che il portoghese. A centrocampo ve l'ho detto, Fagioli e Ndur al 90% e 50-50 se la giocano Attà e Brescianini, anche in base a come vorrà impostare la partita Vanoli. E davanti, per forza di cose, non ci potrà essere la vecchia guardia, perché non c'è più nessuno. Però secondo me il vero ballottaggio interessante, anzi in realtà sono due, ti ci metto tutti e tre, perché effettivamente anche la presenza di Mastantuono non è così scontata. Io me l'aspetto in questo momento secondo me è in vantaggio su Gnonto, però anche lì bisognerà vedere se vorrà fare una partita più sbarazzina e allora dentro l'argentino magari un po' più chiusa in difesa, allora magari Gnonto può avere delle chance in più, però Mastantuono vi direi 60 Mastantuono, 40 Gnonto, però sugli altri due secondo me sono 50 e 50 in questo momento, forse 55 Beto e 45 Pellegrino, però 50 Angie e 50 Pedro Gonçalves.
0: Sono d'accordo con te su qualche percentuale in più Angie piuttosto che Gonçalves, perché poi Vanoli lo conosce, l'ha anche lanciato al Torino. Su Beto Pellegrino è più un'idea nostra generale, che come caratteristiche, no, Beto ti dà l'idea stile Ken di una certa profondità, e allora
1: se ricordi Tommaso anche però, il sondaggio che abbiamo lanciato su Firenze Viola alla vigilia della gara col Torino sostanzialmente è stata quasi unanime la scelta dei lettori di Firenze Viola per Beto. Ed è indicativo anche di come viene percepito dalla piazza, forse perché abbiamo visto già Pellegrino, qualcuno ci diceva, e quindi non ha convinto abbastanza e c'è voglia di dare a Beto un'altra possibilità, o proprio perché le analisi chiamano in causa anche quelle che sono le necessità del tecnico. Comunque Giacomo, sappi che a casa non si danno pace all'idea che Attà possa essere in ballottaggio con Brescianini, sono diversi i messaggi.
0: Ma perché non è al meglio, no?
11: Non è al meglio, e in più ragazzi, cioè, il compito di Vanoli non è far scendere in campo la Fiorentina migliore, ma far scendere in campo la Fiorentina più solida, e quindi ovviamente paragonare Brescianini a Tà come caratteristiche, sono due centrocampisti diversi, però Brescianini è un centrocampista che Vanoli conosce bene, e che quindi anche al contrario, cioè Brescianini conosce bene che cosa vuole Vanoli da lui, visto che sei mesi ne hanno già condivisi insieme da gennaio a giugno, e in più è un centrocampista che attacca meno, che comunque resta più a centrocampo, e che ti dà un pochino più di solidità, ti dà molta meno qualità, ti dà molto meno estro. Poi Brescianini è comunque un calciatore che ha dimostrato di segnare nella sua carriera, mi sento dire anche più di Attà, che comunque nell'Udinese ha fatto bellissime cose, ma i gol sono stati quasi tutti nelle stesse partite, ha fatto un paio di doppiette e qualche altro gol. Brescianini è comunque un calciatore, invece nella sua carriera, pur giocando il giusto anche con l'Atalanta, i gol li faceva, li ha fatti anche l'anno scorso con la Fiorentina, e quindi sono due, l'ho detto, due modi di interpretare la gara diversi. Cioè se Vanoli vedrà una Fiorentina pronta ad andare all'arrembaggio o comunque a imporre il suo gioco a Venezia, allora pochi dubbi sul fatto che si andrà con Attà, con Mastantuono e probabilmente anche con Gie. Se invece Vanoli valuterà che questa Fiorentina ha bisogno di non prendere gol, di ritrovare solidità, e allora ci sta che possa andare su un ragionamento di mettere Brescianini, di mettere Gnonto, e poi va bene Ngie e Pedro Gonçalves, e anche su come vede il portoghese che è l'ultimo arrivato di Casa Viola e che ancora una partita ufficiale in questa stagione non l'ha giocata, quindi forse neanche al Viola Park possono sapere bene in che condizioni sia. Invece Ngie anche contro il Torino è stato uno dei pochi che ha dimostrato, ecco, di avere la gamba e di avere comunque la forma per essere pronto e giocare, quindi credo sia una questione di filosofia più che di valore dei calciatori.
0: Va bene Giacomo, ti lascio alla preparazione di un garrisca al vento senza Chiara, però
11: sì,
0: se permetti me la giobbo, oggi ha scelto me
11: la
0: giobbo, giustamente,
11: abbiamo fatto un bello
0: direi
11: scambio, prestito un diritto di riscatto, oggi Luca Calamai viene a garrisca al vento e ti ho lasciato Chiara per oggi, e però
0: no, che tu mi hai lasciato, è Chiara che ha detto vorrei fare una trasmissione di spessore, capisco, con un conduttore di spessore piuttosto che Galassi,
11: viene a garrisca al vento tutte le settimane e non a palla al centro, sì,
0: ma mi risulta non ne possa più.
11: La capisco, oggettivamente la capisco, però confido nel.
0: Sai cosa mi ha detto? Sai cosa mi ha detto? Direttore, cosa? Se mi vuoi bene, cambia la trasmissione.
11: Bene, con questo direi ci possiamo salutare. Sì, ci sentiamo più tardi anche con Luca Calamai, siamo sottoscritto dalle 17.
0: Ciao Giacomo.
11: Grazie. Ciao ragazzi, ciao.
0: Va bene, lista dei convocati per la Fiorentina che partirà Quindi nel pomeriggio, missione Venezia al via.
1: C'è chi come Igor ci dice: Brescianini però non lo faceva giocare nemmeno l'anno scorso.
0: Igor,
1: guardate, credo Igor. Cioè, guardate le scelte della lista conference fatte a gennaio dopo il mercato. Quindi il riferimento è Cimise e Fabian e non
0: discusse,
1: Brescianini. E anche Mattia ci scrive: proprio perché lo conosce Brescianini, non dovrebbe farlo giocare.
0: Ragazzi,
1: dillo
0: sì,
1: a Galassi.
0: Ma se Attà non è al 100%, tre sono. Cioè, la scelta è quella. O si inventa qualcuno in mezzo al campo, oppure quei tre sceglie. Nel frattempo noi avremo un sabato che ci vedrà assolutamente interessati a quello che succederà in campo allo stadio di Fiesole. Poggioloni, se non sbaglio, era il nome.
1: A una milanese lo chiedi.
0: Hai ragione. Ora lo chiediamo a chi interviene, perché magari ho sbagliato e me ne scuso in caso. Ma parliamo di un bel torneo che si terrà appunto sabato, che ha una denominazione meravigliosa, perché è la Radio Firenze Viola Cup, ed è grazie ai nostri amici nonché collaboratori della redazione di Calcio Più che abbiamo avuto questo onore e questo privilegio di intitolare un torneo dedicato agli esordienti B del 2015. Giulio Dispensieri, ovvero il conduttore poi del nostro spazio di Calcio Più del martedì sera. Ciao Giulio, ben ritrovato.
12: Ciao Tommaso, ciao Chiara, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Dici giusto,
0: Poggioloni
12: Pandolfini.
0: Bene, bene, un momento di strana lucidità per me, però, come dire, un po' li ho girati anch'io, e siamo molto contenti, Giulio, ecco, di essere protagonisti anche noi sabato di questo bel torneo e di poterci, insomma, mettere anche, come dire, la nostra faccia, perché è la Radio Firenze Viola Cup. Raccontacela un po' per chi ci segue.
12: Assolutamente.
0: Sul 92 vedete anche la locandina dell'evento.
12: È il piacere nostro innanzitutto, Tommaso. Sì, è un torneo innanzitutto che in questo caso rappresenta la prima tappa di una manifestazione che ci terrà compagnia per tutto l'anno. Sono 30 squadre protagoniste, 10 gironi da 3 squadre, e cosa c'è in palio? Beh, chi vince questi 10 gironi accede direttamente alla finalissima di giugno, che sarà il grande evento finale, insomma, di questa stagione sportiva, ma ovviamente ce n'è per tutti, perché chi arriva secondo e chi arriva terzo nei gironi si sfida in una sorta di finalina che mette in palio invece la possibilità di partecipare a una fase intermedia nel mese di gennaio, dalla quale si potrà comunque accedere alla fase finale di giugno. Quindi diciamo che l'obiettivo primario è quello di permettere a tutti i ragazzi di confrontarsi e di cercare di arrivare il più lontano possibile e di divertirsi, no? Poi diciamo la verità, sono ragazzi che per la prima volta approcciano il calcio a 9, perché vengono dalla scuola calcio.
0: Che
12: e
0: meraviglia.
12: Calcio a 7.
0: Sì,
12: quindi
0: che
12: insomma
0: meraviglia.
12: La cosa bella proprio è che il torneo Radio Firenze Viola Cup, organizzato da Calcio Più in collaborazione con Organizziamo Tornei e con lo stesso Fiesole Calcio, rappresenti proprio il primo o comunque uno dei primissimi approcci al campo più grande, che non è ancora quello a 11, ma è pur sempre più grande del campo a 7 per questi piccoli atleti.
0: E comunque mi sento di poter dire è una buona occasione anche per cominciare la cosiddetta prestagione, insomma il precampionato, perché poi da ottobre, giusto, riparte tutto il movimento giovanile e non.
12: Sì, diciamo che
0: più
12: poi
0: meno,
12: campionati, sì, i campionati del settore giovanile ripartiranno nel weekend del 19-20 per quanto concerne i regionali e i provinciali, ma la scuola calcio, che è appunto quello che ci interessa in questo caso, ripartirà a ottobre, e poi ogni provincia ha una data di inizio diversa, per cui sicuramente questa è una bella occasione per questi ragazzi di misurarsi tra di loro, contro di loro, e anche per gli allenatori, per vedere un po' quello che hanno a disposizione in vista di quelle che saranno poi le gare ufficiali. Mi correggo, gli istruttori, perché poi è importante usare le denominazioni giuste, perché a quell'età si parla di istruttori per insegnare prima di tutto il gioco del calcio, al di là del risultato che passa inevitabilmente in secondo piano.
0: Giustissimo, ricordiamo la categoria agli esordienti B 2015. Ricordaci gli orari, Giulio. Fra l'altro,
12: allora,
0: ho sentito dire, pare che possa esserci anche il direttore di questa Radio Firenze Viola, e magari parlerà di calcio giovanile quando ha fatto delle figurucce vergognose sui campi di mezza Toscana, ma questa è un'altra storia.
12: Ti aspettiamo ovviamente, Tommaso. Allora si comincia presto, perché le prime partite sono in programma per le 9, quindi noi dell'organizzazione ovviamente ci ritroveremo con abbondante anticipo, perché c'è un po' da sistemare, ma le gare iniziano alle 9 e sono 4 gare in contemporanea, quindi questo ci permette di velocizzare anche un po' i tempi. Insomma, il Fiesole ci ha messo a disposizione un impianto di primo ordine, per cui ci saranno 4 partite in contemporanea in varie fasce orarie. Ci tengo a sottolineare, Tommaso, anche l'aspetto sociale di questa manifestazione, un po' come tutti i tornei organizzati negli ultimi anni da Calcio Plus: si gioca, ci sono le partite, i risultati, le classifiche, però poi alla fine si sta insieme, si pranza insieme. Insomma, i ragazzi vivranno una giornata di calcio, ma anche d'aggregazione, che a quell'età soprattutto è veramente importante. Credo che il calcio poi debba portare questo tipo di valori, no? Finché almeno non si entra nell'agonismo vero e proprio.
0: Allora Giulio, buon lavoro, complimenti a te e a tutto il gruppo di Calcio Più, e poi, posto che tanto ci vediamo sabato, il nostro è una sorta di arrivederci, perché poi insomma noi siamo felici di avervi ospitato e quindi vi aspettiamo per fare di nuovo il punto ogni martedì sera, grazie al riferimento ormai da decenni che è Calcio Più per le giovanili, ma anche per i dilettanti, perché siete sempre stati un riferimento.
12: Grazie Tommaso, non vediamo l'ora di ripartire con una nuova stagione di Calcio Più On Air, e ci vediamo sabato a Fiesole a questo punto.
0: Grazie Giulio, a presto.
12: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao.
0: Grazie Giulio Dispensieri, Calcio Più, e questo bel torneo che, ripeto, per noi è assolutamente un onore vedere anche il nostro nome affiancato, tanto più se ci sono di mezzo i giovani 2015 che scenderanno in campo sabato.
1: Iniziative sociali, come giustamente sottolineava, che spesso sfruttano anche la potenza del calcio come veicolo per mandare messaggi importantissimi.
0: Ci leggi gli ultimi messaggi? Ho visto anche vignette.
1: Ci scrive John.
0: C'è della simpatia oggi.
1: John. Da Firenze: buon pomeriggio Chiara e Tolo. Io penso che il discorso sul ritiro al Viola Parco in montagna possa far la differenza, non tanto per il clima. Vedi appunto la Roma ad esempio, o il Genoa che l'ha fatto a Moena, che sostanzialmente è messo come la Fiorentina, ma per il fatto che qui rimangono chiusi in una bolla felice, perdendo quel contatto con la realtà e con i tifosi che probabilmente aiutava tanto anche a fare gruppo, fattore a mio avviso fondamentale. Guardate caso, il grande pregio di Palladino era la gestione del gruppo, infatti è stato il miglior risultato in campionato.
0: Sì, oddio, noi l'abbiamo fatto al Viola Park, però mi sembra il ritiro
1: con Palladino.
0: E poi sul fronte del gruppo è anche vero che sono andati negli ultimi 3 anni sempre in Inghilterra a fare questi 10.
1: Addirittura con Pioli, se non erro, facevano team building, che era comunque una novità, ed è improntata proprio a...
0: Tutti tranne uno. Perché c'è stato io a giocare a paintball non ci vengo, magari fa un trap, scrivo 2 testi, ma uno non ci andò. Ma detto ciò, ritornando a quello che ci ha raccontato anche Alberto Di Chiara proprio in apertura di trasmissione, forse davvero, chiaramente, oltre al lavoro atletico e al recupero, c'è anche un discorso di gruppo. E allora lì si apre tutt'altro capitolo ancora, perché Viola Park o meno, se sono tutti di lingue e nazionalità diverse e hanno le cuffie e i telefoni, bisogna strutturare un lavoro diverso per fargli fare gruppo, perché se no non sanno nemmeno che faccia hanno, perché non alzano la testa dai telefoni.
1: Poco da aggiungere,
0: direttore. Senti che bacchettone sono diventato. Va bene, Cherubini ci fa segnali inequivocabili, fra l'altro vedo che per il momento la tempesta è passata, mi sembra ci sia
1: possiamo andare a casa,
0: nero, sì, con calma, perché tanto bastano 2 gocce per bloccare la città, che è già tornata nella sua modalità delirio invernale, e ancora non sono aperte le scuole, voglio vedere la prossima settimana, verremo tutti direttamente in elicottero per saltare il traffico, salutando chi ci ha seguito su Lady Radio, dove ritroverà musica, informazione e Fiorentina alle 18 e anche Palla al Centro, a cominciare da domani alle 14. Qui invece lasciamo spazio ai due Nick, Santi e Ceccarini. Dalle 17 invece Galassi e quest'oggi Luca Calamai, un garrisca al vento, orfano di Chiara Bevilacqua. È giovedì, quindi poi stasera con Claudia Marrone facciamo anche il punto su tutto il mondo del calcio femminile viola, quindi l'altra metà della viola, e poi extra viola fino alle 21.30, ripeto, alla vigilia di Venezia Fiorentina, della quale parleremo domani ancora con Chiara, Andrea Bevilacqua, sì, insieme a me. Sì,
1: no, no, domani io faccio la partita
0: E
1: con
0: io
1: Lorenzo Di Benedetto,
0: niente,
1: a partire dalle 20.
0: Calamai domani alle 14, la Chiara fa stasera le donne alle 19. Niente, io Calamai, va bene, rientro nell'ordine di idee di ritrovare Luca domani dalle 14. Grazie, ciao, ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Se ti sei perso qualcosa, è il posto giusto questo. Siamo all'interno di Che t'ha perso, il best of di giornata con le voci più interessanti del palinsesto odierno di giovedì 10 settembre di Radio Firenze Viola. Partiamo con un grande dirigente del calcio italiano, Cagliari, Ternana e non solo. Sto parlando di Stefano Capozzucca, intervenuto durante Palla al Centro. Eccolo qui, Capozzucca.
1: Perché qui a Firenze, insomma, il dibattito è molto aperto al di là di tutto quello che è successo, però la Fiorentina, che non aveva un centro sportivo fino a 3-4 anni fa, ci aveva abituato tutti ad andare in ritiro in montagna. Dal suo punto di vista, nel calcio moderno ormai molte società scelgono di restare a lavorare nei propri centri sportivi. Lei di che partito è su questo aspetto?
2: Ma io sono del partito, come ha detto lei in conclusione, dove uno rimane, per dire, a Firenze, vabbè, non ci sarà il clima della montagna, però quello che conta è la struttura, dove tu hai tutto a disposizione, hai campi in ordine, hai attrezzature, hai fisioterapia, hai tutte le strutture che necessitano, perché poi l'inizio della stagione è anche l'inizio di alcuni problemini, perché ti riattivi dopo un periodo di inattività e quindi scendi in loco, hai tutto a disposizione, e a volte è sempre meglio essere in loco che non andare in posti lontani, dove poi se devi fare una risonanza, per dire, magari non è immediata la cosa.
1: Certo che sì. Direttore, ci siamo sentiti nel corso dell'estate su questa Fiorentina che nasceva, non so lei, ma io tutto mi aspettavo fuorché un pronti via di questo tipo, con tanto di esonero dell'allenatore.
2: Beh, indubbiamente il mercato che ha fatto la Fiorentina, soprattutto a livello finanziario, faceva sperare in qualcosa di diverso. Poi è normale che il giudice è sempre, e quello è, non si scappa, è il campo, e il campo è stato implacabile giudice, purtroppo negativo per la Fiorentina, che ci poteva stare, la prima giornata a perdere a Roma, ma poi le altre due giornate, insomma, sono state, specialmente la sconfitta con Frosinone, è stata pesante per me.
1: E mi sembra che anche più che altro per i risultati si sia sfilacciato quel rapporto tra direttore sportivo e allenatore, che è fondamentale, e col, in virtù del quale poi evidentemente Paratici ha preso questa decisione, che non è molto ricorrente, no? Cambiare allenatore dopo 3 giornate.
2: Beh, sicuramente è una decisione che, se Fabio l'ha presa, avrà i suoi buoni motivi, perché Fabio non è un direttore alla prima esperienza, ne ha passate tante, ne ha tante di esperienze, quindi ci sono state magari all'interno situazioni che poi dall'esterno non è mai semplice giudicare, ed è anche sbagliato giudicare dall'esterno, perché poi le vere verità, le vere situazioni le conoscono solo i veri protagonisti all'interno.
3: Direttore, lei ha già avuto modo di parlare anche dello strano rapporto che poi ha la piazza di Firenze nei confronti della società di calcio, e quindi le chiedo, alla luce anche della complessità della situazione odierna, è d'accordo con tutti quei tifosi e quegli ascoltatori che invitano alla compattezza, nonostante magari ci siano questioni e tematiche da affrontare, quantomeno in attesa che la squadra si risollevi? Cioè, lei vede nella piazza comunque un ruolo in quelle che sono le sorti della squadra?
2: Io ho sempre detto che Firenze è una grande piazza, ma con le sue problematiche, nel senso che giustamente o sbagliato, questo non lo so, però i tifosi della Fiorentina non si sentono, e questo per me è un orgoglio per Firenze, inferiori ai tifosi della Juve, del Milan, dell'Inter, della Roma adesso, questo è negativo però per la squadra quando non vengono i risultati, però il tifoso fiorentino, chapeau, è molto passionale verso la squadra, chiede
1: soprattutto dopo un anno come quello passato.
2: Esatto.
1: E questo Vanoli bis può essere la grande occasione, perché stavolta ha molto più tempo. Ci auguriamo che magari riesca a sistemare in queste prime partite qualche punticino, abbandonare l'ultimo posto. Poi la grande domanda è: può davvero mostrarci quello che l'anno scorso non poteva mostrarci, perché doveva davvero arrivare in porto ed era in mezzo alla burrasca?
2: Ma Paolo è un ragazzo che conosco, perché da giovane l'ho avuto come calciatore, quindi so i suoi valori umani. Sicuramente lui ha preso una situazione l'anno scorso complicatissima. La Fiorentina era ultima in classifica a un certo punto, quindi è risalito con l'umiltà e col lavoro, e la Fiorentina si è tirata fuori e ha finito bene il campionato, bene per modo di dire, però bene per quello che erano diventate, certo, problematiche le posizioni in classifica. È normale che io dico normale, però in una soluzione del genere, quando le cose vanno male, hanno cambiato allenatore, cosa inusuale perché dopo tre giornate cambiare allenatore, però è normale che abbiano pensato a un allenatore che aveva finito bene a Firenze l'anno prima.
1: Quindi ce lo possiamo aspettare un po' di spettacolo in più rispetto all'anno scorso, e la grande accusa era: ma non si gioca mai bene con Vanoli.
2: Ho capito, però
1: o quello scorso, insomma, o ti salva o ti fa divertire, ecco.
2: Ho capito, però quello che contano sono poi alla fine sono i punti sono importanti, devi risalire in classifica. Adesso per fortuna siamo solo agli inizi, la classifica non è che uno non la vede, certo, però in questo momento è relativa, quindi. Però io penso che poi la Fiorentina ha un organico che si tira fuori, poi dopo qualche perché e qualche punto di domanda sull'organico, su qualcosa, uno se lo fa, però io sono fiducioso.
1: Anche perché poi immagino eventualmente già da gennaio si possa ripuntellare il tutto, soprattutto a centrocampo, forse, direttore, eventualmente, centrocampista di peso, si torna lì.
2: Io per esempio non l'avrei mai dato via, mai, ma non perché ha fatto un'ottima gara col Torino, ma Mandragora era un giocatore che ha anche un patrimonio di volo, vabbè, però erano scelte che hanno fatto e quindi vanno rispettate.
1: Sì, lì ho la sensazione che loro aspettassero uno tra Torsved, Torreira, poi eventualmente Brozovic. Intanto hanno liberato Mandragora e poi invece il mercato non li ha aiutati.
3: Molti sottolineano anche come nella conferenza stampa di presentazione Paratici da subito abbia parlato di un progetto spalmato su più anni, invitando anche a considerare quella che si è conclusa settimana scorsa come la prima di tante sessioni e non l'unica all'interno della quale attuare la rivoluzione che sembrava inevitabile alla fine della passata stagione.
1: Prima di salutarla, direttore, tre giornate sono ovviamente pochissime, però qui sembra ci possa essere una Roma protagonista in questa stagione, l'Inter che resta probabilmente la squadra più forte. C'è qualche squadra che l'ha stupita, qualche novità che le fa pensare possa essere?
2: No, sicuramente la conferma del Como, perché tre partite in trasferta, 7 punti, non è semplice, anche vicendo a Napoli, anche se il Napoli non è la corazzata dell'anno scorso, però Como sta rispettando quello che sono i valori di quella società, che è una società che investe molto nel mercato, perché poi non è che è una sorpresa che costa, quindi lo sta facendo bene il mercato, quindi però vediamo, è un campionato che può essere importante. L'unica sorpresa, e sono felice perché Gattuso lo merita, e la Lazio.
1: È una bella dimostrazione, lì praticamente zero fondi per il mercato, tifoseria in subbuglio, stadio vuoto, pronti via, 3 vittorie su 3, sono primi in classifica, insomma il calcio
2: se lo merita, guarda, io so che lo conosco bene, se lo merita come uomo, come tecnico, come tutto, perché lui fa della virtù, dell'umiltà che ha, la sua virtù principale, quindi per me se lo merita.
1: Grazie direttore, buon proseguimento.
2: Grazie a voi. Buona giornata.
3: Grazie, a presto.
0: Da un dirigente a un ex difensore, passato anche a Empoli e a Firenze, Vittorio Toni.